Quindi ci hanno detto che sicuramente all'interno dell'organizzazione ci sono anche cittadini che seguono le leggi e protestano pacificamente, ma che l'organizzazione clandestina e la targetizzazione di aziende che operano in modo totalmente legale fosse un fattore che aveva pesato troppo nella decisione finale. Huda Amouri, una delle fondatrici del movimento, ha detto che intende fare appello alla Corte Suprema del Regno Unito. Amouri vuole lottare fino alla fine, così ha detto. Ma la Supreme Court è ben diversa dalla Corte di Cassazione italiana. Accetta un numero limitatissimo di casi, tendenzialmente solo quando ritiene che accettarne uno possa avere delle conseguenze più ampie sul resto del diritto o creare un precedente. Se dovesse accettare un appello per il caso di Palestine Action, le conseguenze sarebbero grosse. La BBC ha definito la decisione di oggi della Court of Appeal una delle sentenze più significative degli ultimi anni in materia di sicurezza nazionale. Più di 700 persone sono state finora incriminate ai sensi dell'articolo 13 della legge sul terrorismo, in base al quale rischiano una pena detentiva massima di 6 mesi. Molti sono stati arrestati solo per aver utilizzato cartelloni con scritto «Mi oppongo al genocidio, supporto Palestine Action». I loro procedimenti erano stati sospesi in attesa della decisione della Court of Appeal. Se questa decisione fosse effettivamente quella finale, è chiaro che l'effetto sul diritto a protestare potrebbe essere devastante. Infatti, anche chi è molto devoto a una causa non può che rimanere spaventato di fronte al prospetto di essere arrestato e definito un terrorista.

0: più da un sentimento. Restiamo nel Regno Unito perché oggi il Premier Keir Starmer ha annunciato una prossima messa al bando dei social media per gli under 16, affermando che le piattaforme rendono i minorenni infelici, li espongono a contenuti dannosi e sono progettate per creare dipendenza. Sentiamo il nostro collaboratore dal Regno Unito, Daniele Fisichella.
1: Dalla primavera del 2027 Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, X e Facebook saranno bloccate per gli under 16 nel Regno Unito, bloccate anche alcune piattaforme di streaming di giochi online come Roblox, dove si erano verificati episodi di cyberbullismo, incontri con predatori sessuali, scambi di immagini intime, e bloccati anche i chatbot a sfondo romantico e sessuale. Al momento bisogna avere almeno 13 anni per poter usare tutte queste piattaforme, dal 2027 bisognerà avere 16 anni. Addirittura è stato anche proposto un coprifuoco dalle 8:30 di sera per poter limitare gli effetti negativi dell'impatto sul sonno e sulla salute mentale. È una proposta di legge che ha un supporto bipartisan in Parlamento e dunque sicuramente passerà. È una proposta di legge che prende spunto dalla legge già approvata in Australia, è stata ribattezzata Australia Plus proprio perché il governo britannico si è voluto spingere più in là.
0: La discussione su questo tema è stata abbastanza lunga, complicata. Come si è arrivati a un accordo bipartisan?
1: Sì, perché la proposta era stata avanzata in un primo momento dall'opposizione, dal partito conservatore, che voleva già introdurre un divieto per gli under 16 lo scorso anno. Il governo Starmer invece ha voluto portare avanti delle consultazioni, ha parlato con oltre 160.000 persone nell'ultimo anno, genitori, educatori, ma anche adolescenti. È riuscito a trovare un consenso. Secondo i dati del governo, 9 genitori su 10 sono a favore di questa misura, 6 adolescenti su 10, e dunque è stato un lavoro sicuramente più capillare. Adesso bisognerà capire innanzitutto quale sarà il sistema per verificare poi l'età, perché vale la pena ricordare che ci sono comunque degli ostacoli che possono essere facilmente aggirati, così come è successo e come sta succedendo in Australia. Non a caso in Australia molte associazioni di genitori dicono che in fondo non è cambiato praticamente niente. Sicuramente le famiglie delle vittime di cyberbullismo hanno accolto bene la proposta, ma ci sono anche le autorità che lavorano con i giovani su internet per prevenire contenuti dannosi, che ovviamente hanno lanciato un monito: questi divieti potrebbero spingere i giovani verso il dark web.
0: Ecco, appunto, come è stato accolta questa notizia dall'opinione pubblica, insomma, dai media e più in generale dalla popolazione?
1: In gran parte la popolazione britannica è favorevole a questo intervento, però in pochi davvero si illudono che basta questo per prevenire gli eventuali danni, possibili danni da una sovraesposizione ai social media e non solo da parte degli under 16. Per molti serve un vero piano educativo nelle scuole e non solo. Poi è chiaro che questa è anche un'operazione molto politica, un annuncio molto importante in una settimana che potrebbe essere cruciale per Keir Starmer, per il Labour, perché giovedì si vota nelle elezioni suppletive di Markfield, dove il candidato laburista è Andy Burnham, che sarebbe pronto a sfidare, qualora vincesse, proprio Starmer alla carica di primo ministro. La crisi del Labour non è andata via e dunque per Starmer era molto importante fare questo annuncio in questa settimana, un po' per prendersi la scena, ma anche perché, qualora dovesse rinunciare alla leadership del partito, questa legge sarebbe in fondo una delle sue eredità più importanti nel periodo abbastanza travagliato come primo ministro del Regno Unito.
0: In chiusura andiamo in Argentina perché è morta Tati Almeida, presidente dell'associazione Madri di Plaza de Mayo, figura centrale della lotta contro l'impunità dei crimini della dittatura argentina. È morta a 95 anni. Ma prima di sentire Andrea Cegna, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
2: Una vita che sarebbe potuta essere distrutta dalla violentissima sparizione forzata del figlio Alejandro. Era il 17 giugno del 75. Alejandro, militante e tifoso del Racing, uscì di casa dicendo alla madre: «Torno subito». Tati Almeida non lo ha mai più visto. erano le prove generali del genocidio che la dittatura civico-militare ecclesiastica avrebbe perpetrato in Argentina dal 76 all'83. Poi vennero la militanza e l'incontro con le altre donne che cercavano figli, figlie e nipoti. Nacquero le Madres de Plaza de Mayo, le ronde del giovedì, le offese dei militari, la repressione, ma anche gli sberleffi e le sfide lanciate al potere, prima a quello della dittatura, poi a quello delle democrazie, o presunte tali. Per 51 anni ha lottato per sapere che fine avesse fatto suo figlio e per ottenere verità e giustizia per i 30.000 desaparecidos. Cercava un figlio, ha incontrato il mondo. Lei, come tutte le madres, è diventata un simbolo universale di dignità, coraggio e ostinazione. Con Diego Armando Maradona aveva costruito un rapporto di amicizia e stima reciproca. Dopo la morte di Norita Cortiñas era diventata la voce più riconoscibile della linea fundadora e forse di tutte le madres in vita. Da anni si muoveva in sedia a rotelle, ma non mancava quasi mai un giovedì in Plaza de Mayo e neppure alle manifestazioni contro Milei. Sempre al fianco dei pensionati e delle pensionate, delle donne che rivendicavano l'aborto libero, sicuro e gratuito e di chiunque lottasse per i diritti umani. Nel comunicare la scomparsa, le Madres de Plaza de Mayo Linea Fundadora hanno scritto: «Le parole non bastano, ci si fermano in gola. Tati era così immensa che non c'è modo di raccontarla. Grazie per averci insegnato che amare significa resistere e che l'unica lotta che si perde è quella che si abbandona. Forse questo è il modo migliore per ricordarla».
3: Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.

0: Buongiorno e benvenuto al professor Massimo Florio, buongiorno.
1: Buongiorno, dottor Liguori.
0: Massimo Florio è professore emerito di Scienza delle Finanze all'Università Statale di Milano. Sintetizzo così, ma mi dica lei poi se sbaglio, se sono impreciso. Tra gli interrogativi che sono alla base dei suoi studi, ce n'è uno che mi ha sempre colpito da quando ci conosciamo, e cioè: che fine fa la ricerca scientifica e la conoscenza quando viene privatizzata? È stato anche l'oggetto di un suo libro di qualche anno fa, se non ricordo male. Il professore Massimo Florio fa parte del forum Disuguaglianze e Diversità. Il titolo del suo ultimo libro, di cui parleremo stamattina, è Il capitale contro lo Stato, sottotitolo L'intelligenza sociale e il futuro della democrazia. Cominciamo, professor Florio, con una domanda generale. E allora le chiedo: perché mai il capitale dovrebbe avercela con lo Stato? Eppure, se pensiamo ai capitalisti, questi ultimi, nella stragrande maggioranza dei paesi europei almeno, hanno ricevuto per decenni ogni sorta di aiuto, di sussidio dal pubblico. Era la sostanza di quello che si chiamava il compromesso socialdemocratico, no? Che garantiva questo passo. Allora, che cosa c'è che non va, professor Florio? Perché il capitale è contro lo Stato?
1: Credo che la ragione di fondo sia difficoltà del capitalismo divenuto capitalismo oligopolistico e oligarchico negli ultimi decenni a sostenere dal punto di vista fiscale lo stato sociale, lo Stato che interviene nell'economia. Quel momento di coevoluzione, di coesistenza pacifica del dopoguerra del secolo scorso tra Stato e capitalismo era basato su tassi di crescita del prodotto interno lordo del 5%, 4%, 3%. Le previsioni per il futuro sono, persino per gli Stati Uniti, tassi di crescita inferiori al 2%. Con tassi di crescita di questo genere la coperta è stretta dal punto di vista fiscale, soprattutto con i grandi oligopoli che le tasse non le vogliono pagare, e quindi viene proprio a mancare la materia prima della coesistenza, e cioè la base fiscale dello Stato.
0: E questo perché mai dovrebbe scatenare uno scontro? Certo, uno lo può intuire, professor Florio, ma la questione è che la difficoltà di sostenere, di pagare lo Stato sociale, che significa la previdenza, l'istruzione, la sanità, la scuola e quant'altro, la difficoltà nel sostenere le spese per questo Stato sociale ha scatenato un attacco allo Stato sociale stesso da parte del capitale. Perché il capitale si è sentito coinvolto da questa cosa? Perché pensava di non ricevere o di ricevere, poter ricevere più soldi dallo Stato una volta che lo Stato avesse, come dire, liquidato le spese per sanità, previdenza, scuola e quant'altro?
1: La contabilità di questo scontro è molto semplice. Tutti i modelli di previsione del Fondo Monetario Internazionale, dell'OCSE, per la prossima generazione, diciamo per i prossimi 25 anni, cioè al 2050, dicono che per mantenere il livello di spesa pubblica attuale, che copre tutti quei programmi che lei ha citato, ma anche quelli che poi serviranno sempre di più per il contrasto del cambiamento climatico, comporterebbe un 6, 7 fino addirittura a 10 punti in più di PIL di spesa pubblica. Ora, se non si vuole fare un enorme aggiuntivo debito pubblico, questo significherebbe aumentare la pressione tributaria di altrettanto, ma la pressione tributaria già in Europa è intorno a 50 punti di PIL, negli Stati Uniti un po' meno. Questo livello di pressione tributaria è percepito come una minaccia da in Europa è intorno a 50 punti di PIL, negli Stati Uniti un po' meno. Questo livello di pressione tributaria è percepito come una minaccia da un blocco di interessi che

0: anni, pesa, eccetera, ma non vuole sostenere la sanità pubblica, non vuole sostenere l'istruzione pubblica, la previdenza, e quindi fa saltare il
1: E
0: banco.
1: su
0: Trump,
1: questo? Prego, prego, professore.
0: no, Trump e la sua coalizione è l'espressione di un volere far saltare il banco.
1: E Trump rappresenta l'ultimo, messi in una sequenza in fila uno accanto all'altro, rappresenta l'ultimo degli esponenti di coloro che vogliono far saltare il banco, perché questa storia inizia una cinquantina d'anni fa, probabilmente, professor Florio. Prima Milton Friedman, l'economista della scuola C di Chicago, conservatore, potrei dire per certi versi anche forse reazionario, e poi passando attraverso Margaret Thatcher e poi Ronald Reagan e tutti coloro che lo hanno seguito, anche quei pezzi, diciamo così, di terza via che non sapendo dove mettere la testa, dove sbattere la testa, in una stagione breve, ma comunque hanno seguito alcune di quelle indicazioni che portavano allo smantellamento dello Stato sociale. Quindi, ritornando, professore, indietro alla questione, le chiedo a questo punto se, diciamo così, lo scontro, il capitale è contro lo Stato, si scontra con lo Stato, va in rotta di collisione con lo Stato, le ci diceva appunto perché a un certo punto si manifesta una difficoltà nel sostenere lo Stato sociale, il capitale dice voglio i soldi anch'io, non possiamo continuare a sprecarli per questa previdenza e assistenza. Questa idea è un'idea che riscuote anche un consenso politico, professore, no?
0: Sì, certo, lo possiamo vedere con la levata di scudi, non, tutte le volte che si parla di imposta patrimoniale, tutte le volte che si parla di tornare alla progressività. Detto questo, il ragionamento che io faccio nel libro è un ragionamento che va oltre, perché io penso, facendo i conti, che non possiamo salvare lo Stato e la stessa democrazia, come noi la conosciamo, soltanto con l'imposta patrimoniale e con la progressività. Nella migliore delle ipotesi, con le proposte di Piketty, di Saez, di Zucman, si porta a casa un punto di PIL aggiuntivo di entrate. Diciamo già sarebbe spericolato sperare che si porti a casa 2 punti di PIL. Il problema è che ne servono da 6 a 10. E allora da qui la mia proposta, che è quella di mettere al centro uno Stato che invece produce valore, produce autonomamente valore senza avere la necessità di tassare gli ultraricchi per poter sostenersi, ma
1: Mi,
0: invece
1: la
0: avere.
1: fermo un attimo, quindi poiché
0: Prego.
1: per mantenere in piedi lo Stato sociale c'è bisogno ovviamente ancora di denaro, lei dice non basta quello che si ricaverebbe da una patrimoniale, quello che si ricaverebbe da un aumento della progressività delle imposte, i soldi non basterebbero, occorrerebbe prendere altro denaro e questo denaro perché non lo produce direttamente lo Stato? Adesso ho usato un'espressione per la quale mi boccerebbe subito il professor Florio, ma me la lasci passare. E è un po' questo il meccanismo? Cioè facciamo in modo che lo Stato diventi protagonista nella produzione di valore?
0: Sì, l'idea è proprio questa. È un'idea, vorrei essere molto chiaro su questo, è un'idea in un certo senso più radicale di quella di Piketty, di Saez e di Zucman, i quali sostanzialmente quello che propongono è un ritorno alla via socialdemocratica in cui da un lato c'è la tassazione, dall'altro lato poi c'è la redistribuzione. Questa è un'idea che abbiamo discusso molto anche all'interno del forum Disuguaglianza e Diversità di cui faccio parte. Noi siamo favorevoli alla progressività, ad avere una maggiore progressività dell'imposta, fondamentalmente per ragioni di uguaglianza. Però noi non salveremo la sanità, noi non avremo i soldi per fare fronte al cambiamento climatico soltanto così. Dobbiamo avere uno Stato, un settore pubblico che produce valore e questo è largamente possibile, è già iniziato da decenni la capacità dello Stato di produrre valore, io l'ho chiamata nel libro un modo di produzione pubblico.
1: che è un

0: un'espressione che richiama il modo di produzione capitalistico di marxiana memoria, e quindi in qualche modo lei dice non deve essere una produzione così estemporaneamente decisa, bisogna programmare, bisogna decidere che cosa fare nel concreto per fare in modo che appunto il pubblico, lo Stato torni o sia o diventi un produttore di valore di prima istanza, professore. E adesso le faccio una domanda che spero che non la faccia arrabbiare. Uno dice, beh, ma non ci potevano arrivare anche gli altri a questa conclusione che sembra quasi scontata, professore, cioè lo Stato prenda lo scettro in mano e produca lui valore, no?
1: Beh, il problema è che veniamo da decenni di una fiaba sulle privatizzazioni, una fiaba interessata sulla vendita delle imprese pubbliche, uno svilire la capacità del settore pubblico di produrre beni e servizi. Purtroppo questa fiaba è penetrata anche nelle teste a sinistra. Lei ha ricordato la terza via. La terza via vuol dire Blair, vuol dire Clinton, insomma c'è ancora in giro un'opinione a sinistra di questo tipo. Certo. Però se andiamo a riguardare la storia, ma anche il presente, noi scopriamo eccellenti imprese pubbliche in tutto il mondo, e non parlo soltanto di Cina, parlo anche di Norvegia, di paesi scandinavi, di Francia e della stessa Italia, che riescono a produrre beni e servizi tutt'altro che in perdita, ma addirittura generando poi un dividendo per gli stati.
0: E allora le chiedo a questo punto, in questo passaggio del ragionamento che lei sta facendo, professor Florio, e ricordo tra l'altro chi ci sta ascoltando che è collegato con noi, Massimo Florio, professore emerito di Scienze delle Finanze all'Università Statale di Milano, che è autore di questo libro appena pubblicato da Feltrinelli da qualche settimana, dal titolo Il capitale contro lo Stato, l'intelligenza sociale e il futuro della democrazia. Già un accenno a questo ritorno, al pensiero verso il futuro della democrazia è già emerso da ciò che ci diceva il professor Florio. Adesso vediamo se riusciamo a fare un passo ulteriore, professore, perché queste cose che lei ci dice, la soluzione, come dire, al problema di come finanziamo lo Stato sociale dopo che è stato smantellato dalla furia, no, delle privatizzazioni dei primi anni 90, che ha seguito poi gran parte di quel decennio. Se da questo punto di vista possiamo spingerci a dire che quello che lei in qualche modo immagina sia un ritorno al socialismo, non al socialismo reale, nemmeno al socialismo quello con caratteristiche cinesi, no? Come dicono gli stessi cinesi a questo proposito, ma una forma di sistema economico che sia imperniata sul pubblico, sullo Stato e sul funzionamento e finanziamento di un sistema di welfare che faccia stare bene i cittadini e le cittadine. Io l'ho portata forse troppo in là, ma comunque il senso è quello. In questo modo tornerebbe il socialismo, citando quel paragrafo del suo libro, uno degli ultimi del suo libro.
1: Ma dunque, naturalmente bisogna intendersi su che cosa vuol dire socialismo. Dicevo prima, modo di produzione pubblico, cioè un modello di produzione post-capitalistico in cui si conviva con il capitalismo, ma questo capitalismo, che ha preso tra l'altro una deriva oligopolistica e oligarchica, venga contrastato efficacemente mettendo in campo ben di più che non imposte patrimoniali o regolamentazioni. Mettendo in campo che cosa? Quello che io chiamo l'intelligenza sociale come strumento di governo del modo di produzione pubblico. Se questa espressione un po' lunga, un po' tecnica, la vogliamo chiamare socialismo, chiamiamola socialismo. Allora, di che cosa sto parlando? Sto parlando del fatto che, ad esempio, non c'è nessuna ragione di lasciare a Elon Musk il controllo con Starlink delle comunicazioni satellitari. Attraverso l'Agenzia Spaziale Europea e con progetti di satelliti a banda larga la possiamo fare come progetto pubblico. Non c'è nessuna ragione di lasciare alle carte di credito monopolizzate da due reti statunitensi, la gestione dei pagamenti. Possiamo fare l'euro digitale con la Banca Centrale Europea e non abbiamo più bisogno di Visa, per esempio. Quindi noi possiamo pezzo per pezzo costruire un pubblico governato non da una burocrazia e una tecnocrazia, ma governato da quello che io chiamo l'intelligenza sociale, cioè la capacità della società di riprendersi lo Stato anche in queste sue articolazioni produttive.
0: Qui c'è un elemento, secondo me, lei non lo ha citato esplicitamente, ha detto che tutta quell'espressione intelligenza sociale come strumento di governo potrebbe essere sintetizzata con l'espressione socialismo, cioè usare il socialismo come sinonimo di quella descrizione di un meccanismo, di un'idea anche politica che ha a cuore il destino della collettività. Questa idea è un'idea che ha un segno, che almeno per quello che capisco io, professor Florio, ha un segno molto chiaro, un segno di sinistra, un segno progressista, un segno democratico. Da questo punto di vista è come se questa potesse essere la risposta agli oligopoli e agli oligarchi che strozzano la democrazia. Oggi a destra lei prima citava Donald Trump, ma non è soltanto Donald Trump, sono un po' tutti i campioni, no, della destra che ci sono in giro per l'Occidente in particolare, ma non solo. E questi campioni vedono nella democrazia e lo dicono esplicitamente che la democrazia è un po' un intralcio, che prima o poi bisognerà privarsene in qualche modo, farne a meno, no? Questa è una delle teorie di Elon Musk e di tutta la sua cerchia di pensatori reazionari. E quindi questa cifra, diciamo così, che lei propone, professor Florio, è una cifra connotata politicamente, è una risposta a Vannacci anche.
1: Vabbè, Vannacci, diciamo, suscita un po' la mia ilarità. Elon Musk non suscita la mia ilarità perché adesso con l'initial public offering di SpaceX è diventato il primo trilionario del mondo, cioè il primo essere umano del pianeta che ha superato la soglia di patrimonio personale di 1.000 miliardi, e le sue idee politiche le conosciamo. Allora la domanda è: ma come facciamo a contrastare Elon Musk? Davvero pensiamo che si possa contrastare Elon Musk dicendogli di pagare le tasse e avendo un regolamento approvato dalla Commissione europea, al Parlamento europeo, per limitare un po' le sue attività? Secondo me Elon Musk va contrastato con dei grandi progetti pubblici che offrano a noi tutti un'alternativa, cioè la possibilità di dire: grazie a Elon Musk noi non prendiamo Starlink, prendiamo invece una piattaforma di comunicazione pubblica, trasparente, governata insieme alle comunità degli utenti. Questo è un punto fondamentale, cioè la capacità di ridare alla democrazia e alla politica un senso attraverso la mobilitazione delle comunità di lavoro, delle comunità di condizione sociale.
0: La reazione a questo senso di cui lei parla, professor Florio, se guardiamo alcuni sondaggi, è positiva. Proprio oggi la stampa pubblica un sondaggio sul tema della patrimoniale. Ovviamente è un tema ristretto, come ci diceva lei, non è la questione, centrale, ma è una questione ovviamente importantissima. Ebbene, da questo sondaggio viene fuori che il 50% dei cittadini, delle cittadine consultate è a favore dell'introduzione di uno strumento di questo tipo, cioè di una tassa ulteriore sui super milionari, purché il gettito sia destinato a beni pubblici. Quindi c'è anche quella specifica risposta: 50% a favore. Poi c'è nel suo libro, un sondaggio meno recente in questo caso, perché è contenuto dentro il suo libro, dove si parla di un 62% di giovani negli Stati Uniti. La data di questo sondaggio è 2025, 62% che sono favorevoli, non contrari, all'utilizzo di una espressione come socialismo quando ci si riferisce a ricette alternative. alternative rispetto a quelle che vengono messe in campo oggi dalla destra. Professore, adesso non si possono mettere insieme i due sondaggi, però potremmo dire, o meglio, le chiedo, c'è l'aria che tira un po' in giro tra le opposizioni alle destre che oggi vanno per la maggiore? L'aria che tira è un'area orientata, no, a una soluzione progressiva ai problemi di oggi, no? Che portano poi non soltanto a mettere in crisi la democrazia, ma anche alla povertà e quindi alla sofferenza delle persone. C'è un bisogno che viene in qualche modo manifestato di uscire da quel tunnel per una soluzione alternativa a quelle messe in campo oggi. È l'ultima domanda, sì, purtroppo.
1: Sì, io credo che ci sia una disponibilità ad una politica che rovesci gli oligarchi, e già negli Stati Uniti, se no non capiamo cosa è successo a New York, in cui c'è un sindaco oggi che si dichiara socialista proponendo trasporti pubblici, scuola pubblica, ma non è solo in quella città, in varie altre città degli Stati Uniti democratici di ispirazione socialista stanno vincendo. La mia impressione in Europa è che questa è la strada maestra è rompere con le terze vie, rompere con gli accomodamenti e avere un progetto forte che rimetta insieme pubblico e società.
0: Il capitale contro lo Stato, questo è il titolo del libro del professor Massimo Florio che abbiamo ospitato qui questa mattina. Io vi invito a leggere questo libro perché è un libro interessante per gli esiti che poi ha sintetizzato il professor Florio, quindi per chi ha piacere di farlo consiglio anche una matita e una gomma per sottolineare, cancellare, fare rimandi ad altre pagine del libro. Il libro ha 300 e rotti pagine ed è comunque di una lettura, come dire, agevole, no? E soprattutto si segue il dove vuole andare a parare il professor Florio, che ringrazio per essere stato qui con me. Buona giornata, professore.
1: Grazie dell'ospitalità, un saluto alle ascoltatrici e ascoltatori.
0: Massimo Florio, Il capitale contro lo Stato, l'intelligenza sociale e il futuro della democrazia, pubblicato da Feltrinelli.

Concludiamo la puntata di oggi di Pubblica con una segnalazione. Con una segnalazione dal Fatto Quotidiano di questa mattina, l'articolo del lunedì di Nando Dalla Chiesa, sociologo, docente alla Statale di Milano in sociologia della criminalità organizzata, perché il professor Dalla Chiesa commenta la notizia della delibera del CSM sulle procure ad alta densità mafiosa, una decisione che serve poi per le successive nomine dei dirigenti delle stesse procure. Bene, le procure ad alta densità mafiosa, secondo il CSM, sono una serie, Bari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Lecce, Messina, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Salerno, non c'è Milano. Scrive Nando Dalla Chiesa sul Fatto Quotidiano stamattina e dice: tutti gli studi seri, tutti i lavori scientifici e le inchieste giornalistiche non fanno che certificare che Milano è al centro di un'offensiva mafiosa con pochi precedenti, che su Milano il paese gioca il futuro rapporto con la minaccia mafiosa e con quella dei capitali sporchi. Poi prosegue l'articolo del professor Nando Dalla Chiesa, ma questo ci serve per un promemoria importante sulla settimana. Giovedì prossimo, nell'aula bunker di Piazza Filangieri qui a Milano, di fronte al carcere di San Vittore, si svolgerà la quarta udienza del processo Idra, processo iniziato nel marzo scorso, ed è il processo alle mafie in Lombardia e a Milano, un processo importante perché quel consorzio mafioso tra 'Ndrangheta, Cosa Nostra e Camorra ha colonizzato buona parte delle attività economiche e territori in Lombardia e a Milano. E allora, in occasione dell'udienza di giovedì prossimo, come è accaduto anche nelle udienze precedenti, ci sarà un presidio davanti all'ingresso dell'aula bunker in Piazza Filangieri qui a Milano, convocate dalle associazioni mafiose e dalla cittadinanza attiva. Tenere alta l'attenzione sul processo alle mafie in Lombardia e anche portare la solidarietà ai magistrati oggetto delle minacce mafiose rivelate una decina di giorni fa ai pubblici ministeri Alessandra Cerreti e Rosario Ferracane. Concludendo, vi ricordo, giovedì 18 giugno a partire dalle 8.45 presidio in piazza Filangieri a Milano di fronte al carcere di San Vittore, e poi sempre giovedì Pubblica trasmetterà in diretta proprio dal presidio di piazza Filangieri, quindi vi aspettiamo giovedì mattina.

Allora, visto che abbiamo ancora qualche secondo in più del previsto, io ne approfitto per continuare la lettura di quel brano di Nando Dalla Chiesa tratto dal Fatto Quotidiano a proposito della decisione del Consiglio Superiore della Magistratura di deliberare alcune zone in Italia ritenute ad alta densità mafiosa. Quella delibera serve poi per le nomine dei dirigenti delle varie procure in giro per l'Italia. Diceva il professor Nando Dalla Chiesa che appunto tutti gli studi seri e tutti i lavori scientifici e le inchieste giornalistiche non fanno che certificare che Milano è un po' il centro di un'offensiva mafiosa, che quindi, dico io, non si può non tenerne conto. E poi tutte le persone decentemente informate sanno dagli anni 90, sempre a Milano, si susseguono processi di mafia con tanto di aula bunker e centinaia di condanne, che Milano è la metropoli italiana in cui più si esaltano la compresenza e la cooperazione delle principali organizzazioni mafiose, che a Milano riguardano l'Interland, riguardano il tema del denaro, della borsa, della finanza, le professioni eccetera. Il CSM delibera all'improvviso, ricorda Dalla Chiesa, che la Procura della Repubblica di Milano non afferisce a una zona ad alta densità mafiosa. Ma in che mondo vivono costoro? Si chiede il professor Dalla Chiesa in questo suo sfogo critico nei confronti della decisione del CSM. Dicevamo, questa è anche una delle questioni che riguardano il presidio che ci sarà giovedì prossimo qui a Milano di fronte all'aula bunker di Piazza Filangieri. Presidio, questo per l'udienza del processo Idra che si svolgerà appunto giovedì prossimo, ma anche per manifestare solidarietà ai magistrati che sono stati minacciati nelle settimane scorse. Questo è quanto si è saputo all'inizio di giugno scorso. È arrivato il momento di salutarvi, quindi l'appuntamento è per giovedì 8.45, Piazza Filangieri, il presidio antimafioso convocato da associazioni e cittadinanza attiva. Con Pubblica invece ci risentiamo domani alle 11. Una buona giornata a tutte e a tutti dalle

0: Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda anche quest'oggi con voi fino alle 12.30. Ci scusiamo per aver iniziato in ritardo, perché insomma sono rimasta bloccata in un traffico demenziale che c'è in centro Milano in questo momento. Vi riferiremo dal luogo dove siamo appena stati, dove sono appena stata, cioè dalla conferenza stampa della stagione del Piccolo Teatro di Milano. Mi fa piacere se, come sempre, manderete i vostri commenti, le richieste di informazioni al numero 331-6214013, via SMS, via Telegram oppure via WhatsApp, oppure se vorrete scrivere durante la puntata diretta @popolarenetwork.it. Vi risponderemo anche se ci scriverete a cult@radiopopolare.it oppure sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Vi ricordo che saremo in podcast al termine di questa puntata con tutte le argomentazioni, le tracce e le tag degli argomenti che affronteremo quest'oggi. Come sempre ritroveremo Luca Crovi e Giallo Crovi, la sua rubrica che riguarda il noir, il giallo e tutto quello che c'è intorno. E poi avremo una serie di interviste che vi proporremo mano a mano che Cult si snocciolerà, però proprio perché abbiamo iniziato con alcuni minuti di ritardo non faccio aspettare il prossimo ospite e il sommario mano a mano ve lo faccio mentre saremo in onda durante la puntata. Vi dico solo che parleremo di cinema, parleremo di teatro e parleremo anche di un libro fotografico. Saluto Saul Beretta perché torniamo a parlare di Suoni Mobili edizione 2026 e di tutto quello che succederà in questa estate che sta per cominciare. Buongiorno Saul, grazie, scusa per l'attesa, ma mi scuso anche con te.
1: Sì, avevo un bellissimo panorama e poi stavo pensando che siccome l'estate arriva prima, non l'estate meteorologica, non quella diciamo così da calendario, anche Suoni Mobili risponde alle esigenze di chi ha voglia di riversarsi al fresco, putativo diciamo, a vedere un bel concerto in sera di estate, che l'estate ormai sarà due settimane in corso e quindi abbiamo anticipato di gran lunga. Il 17 di giugno siamo pronti a partire con i nostri Suoni Mobili che andranno avanti fino al 15 agosto, quindi come dire, potremo sentirci tutte le settimane in grande amore.
0: Bene, allora lo faremo come abbiamo fatto in tutte le stagioni. Allora intanto introducici la introducici, è proprio brutto da sentire, ma insomma comunque avete capito, la stagione di Suoni Mobili di quest'anno.
1: Partiamo da, allora, è una stagione ricchissima con tanti concerti, ha tre blocchi sostanzialmente: Suoni Mobili in Brianza, Monchese e Lecchese, a il nostro Città che sale che arriva su Milano e che viene annunciato da questo concerto che facciamo con Radio Popolare, con un coro meraviglioso di giovani, giovanissimi e giovanissimi che vengono dal Sudafrica,
0: sì.
1: Tanda Kwaya, ed è il preludio al finalone coi grandi cori del 23, e poi avrà il grande blocco del Royal Summer Stage alla Reggia di Monza, quindi quattro giorni di grande jazz, di musica classica nei Giardini Reali al tramonto, quindi un'atmosfera bellissima, un po' da proms, come ci stiamo dicendo in queste settimane. Poi andremo un po' a Lugano con la Campanella che comincia anche lui prossima settimana. E ci sposteremo a Tremezzina poi ad agosto.
0: Ricordalo l'Hack and Plein Air, perché tu lo dici così velocemente ma non è poi così automatico per tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici.
1: Hai ragione, l'Hack and Plein Air, che è la bellissima stagione che si svolge nel Lago Rà dell'Acre, il bellissimo centro culturale nuovo, diciamo, festeggia 10 anni quest'anno, quindi diciamo che è nuovo, e poi saremo ad agosto a Tremezzina e poi torneremo per un gran finale di una settimana di concerti a Milano per la Città che sale, saremo principalmente nel Municipio 4 con dei concerti sensazionali che non abbiamo ancora annunciato e noi li annuncerò oggi che è troppo presto, e finiremo col Ferragosto in Cascina Cuccagna, quindi vi terremo compagnia con tantissima bella musica da scoprire, soprattutto Ira, quasi sempre ingresso gratuito, qualche volta con prenotazioni, qualche concerto pochi a pagamento ma prezzi super popolari come 10 euro del Royal Summer Stage, però che vedono protagonisti Piero Annunzi che suona Beethoven, che suona Morricone, Marco Meschida che fa il fado con Lina, Hamilton di Olanda che fa il suo meraviglioso trio di samba jazz, e Violon Barbar con Eva Quartel, quindi con le voci bulgare, per una prima assoluta. Questo accadrà tra il 9 e il 12 di luglio, però forse dobbiamo tornare adesso agli inizi.
2: Ecco, sì, ti sei andato via per un attimo. Sì, facciamo dei. Ci hai già fatto qualche nome, ma ti prego di continuare, nel senso che so che ci sono anche altre cose che ci volevi quantomeno introdurre.
1: Racconto velocemente la prima settimana, che è molto ricca. Partiamo da Desio con una parade olimpica, danzatori di Dance House più e la brass band Rusty Brass. Mercoledì 17 avremo anche la danza aerea, come tutti i mercoledì fino all'8 di luglio a Desio, è un appuntamento fisso dei mercoledì di Desio. Poi ci spostiamo a Villa Arconati, la piccola Versailles della Lombardia. Chi non c'è ancora stato è la grandissima occasione di vederla al tramonto e alla notte con i nostri notturni dedicati a Mary Poppins, Pierino il Lupo e altri grandi classici. Gli altri grandi classici sono principalmente Wolfgang Amadeus Mozart, chi verrà vedrà, perché Wolfgang è colui che ha il passo del lupo, ci sarà un gioco che lo avvicina a Pierino e il lupo, e tanta danza swing, perché la nostra Mary Poppins e i suoi spazzacamini sono tutti ballerini di swing e lindy hop. Questo 19 e 20 a Villa Arconati. Poi, come dicevamo, il Tanda Choir, questo meraviglioso coro che da uno slam della capitale sudafricana è arrivato a essere candidato all'Oscar, figurati. Il coro è giovanissimo, un'esperienza di recupero minorile, sono eccezionali, è la loro prima tour internazionale, c'è la prima volta che escono dal Sudafrica, la loro prima data italiana, Festa della Musica, Castello Sforzesco, ingresso gratuito, però c'è da prenotare, dovete andare sul sito di Suoni Mobili, cercare la data del 21 di giugno e mettere il vostro nome nella casellina di Suoni Mobili e prenotare per il
2: per tempo soprattutto.
1: E sì, ci sono ancora 300, sono più di 780 i biglietti già andati. E quindi abbiamo mille posti in platea, un po' di posto c'è, ma dico soprattutto ai radioascoltatori e alle radioascoltatrici che sarà un momento credo magico, soprattutto per chi vuole cantare poi il 23, di vedere come cantano e ballano i sudafricani, è una bella esperienza per tutti.
2: Me lo immagino.
1: Quello che ci rende felici è che questa è un'esperienza davvero di musica morfosi, di grande cambiamento della vita, quindi tutto questo grande gruppo di ragazzi la vita è stata cambiata,
2: certo.
1: Da cantare insieme con dei bravi maestri, proprio una cosa di cui siamo felicissimi di presentare in Italia. Poi ci spostiamo sempre con una esperienza di incontro, festeggiamo i 25 anni della Fondazione Monte Brianza col concerto dei Gran Tabasù, con una grande fanfara doppia milanese, la banda di Usmate Velate con quella di Seveso si uniscono a questo bellissimo collettivo francese il martedì 23 a Villa Tittoni. E special guest ci sarà Camilla Barbarito, che canterà quattro pezzi bellissimi, tra cui Mambo Italiano, Camilla grande amata dalla radio, e c'è
2: Ce
1: n'è ben donde, esatto. Poi il 24 bisogna un po' sdoppiarsi, perché saremo al Volvo Studio con un bellissimo progetto capitanato da Elena Tavernini, che si chiama Ritratto Italiano, sono le canzoni dei grandi anni 60 rivisitate in chiave jazz. Qui siamo alle 19 al Volvo Studio, mentre poi abbiamo il nostro mercoledì di Desio per gli amanti della Brianza, che è in Brianza, è un bellissimo appuntamento ancora con una grande fanfara, ancora con la danza aerea. Tutta la città è animata dalle bancarelle, dallo street food, insomma una serata di grande socialità. E poi ci spostiamo al BAM, quindi nei giardini della Fondazione Catella, dove debutterà questo progetto che si chiama O mia bella Madonnina, con Camilla Barbarito alla voce e Gran Tabasù, che è questa fanfara francese. Andremo a indagare un po' la Milano che non c'è più, quella della Mala, quella che potete immaginarvi nelle corde della Barbarito, quella vista un po' dalla Francia, quindi è un progetto molto originale perché la prospettiva un po' dadaista è vista da Lione più che da sud di Milano, la Nigera, quindi è una prima assoluta che debutta a Milano al BAM e poi replica a LAC di Lugano nell'Agorà il giorno 26 di giugno, sempre stessa formazione, stessi interpreti, stesso orario, no più tardi, all'LAC cominciamo sempre alle 9. Il 26 è una giornata ricca perché oltre ad essere all'LAC arriva un bellissimo progetto con la Luisa Briguglio, che è la vincitrice del premio Parodi, siciliana, io definisco la voce di Luisa quella delle sirene di Scille Caribi, per cui Ulisse si è fatto incatenare. Quindi se volete farvi incatenare alla sedia potete venire ad Usmate Velate, dove ci presenta il suo nuovissimo progetto, quello che ha vinto il Parodi, però in versione quartetto, molto ricco. E, a Usmate Velate siamo nel parco di Villa Scaccabarotti, lo dico per chi viene da fuori, è una bellissima villa in mezzo a un grandissimo parco, ci sta benissimo, e al calare della sera arriva anche il freschino e non ci sono le zanzare che troverete al castello, questo ve lo posso assicurare. Non so cosa succede in Villa Scaccabarotti, ma lì le zanzare
2: non ci sono, c'è un sortilegio. Va bene.
1: Parola di scout. Al sabato 27 invece chiudiamo un finissaggio a Villa Greppi con l'inedito Flute Quartet, una bellissima mostra di arti figurative, e poi facciamo Tango Sacro, che è un nostro progetto cult di musica spirituale però legata al tango, quindi tango suonato all'organo con Roberto Holzer e la voce incredibile di Paola Fernandez dell'Erba, senti come ho detto la Z bene, quasi sembro te quando parlo in spagnolo. E questo sarà a Carnate alle ore 19, quindi preserale, perché poi alla sera da una parte saremo a Lugano con Luisa Briguglio e dall'altra saremo a Cremella. Cremella è uno dei miei paesi favoriti della Brianza, è uno dei più piccoli, sì. Non raggiunge le 1000 unità, e c'è un cortile stupendo che era quello del seminario, che rimane libero da tutto, fuori dal paese, non lo si raggiunge con le macchine, si parcheggia nel campo sportivo, si sale, sembra di essere una piazzetta di un paese, non dico abbandonato perché le anime ci sono, però di un paese di una volta, ed è il posto raccolto perfetto per scoprire Napoli.
2: Saul, in questa Napoli lombarda noi ci dobbiamo fermare.
1: Certo, esagerato come al solito.
2: No, insomma, comunque almeno se Melinano lì c'è Tinsanire, è proprio il caso di dirlo, e ascoltare Saul che ci racconta insomma sempre molto vivacemente i programmi delle rassegne di cui Radio Popolare è spesso media partner, quindi grazie, diamo come al solito il consueto riferimento in rete e ricordatevi di prenotare perché insomma è importante, sono appuntamenti molto partecipati.
1: Allora, il sito più facile questa volta non è musicamorfosi.it, dove comunque si trova tutto, ma è suonimobili.it. Ecco. Suoni Mobili vi accompagnerà fino al 15 di agosto, e quindi sarà il viatico dove potete trovare quando e dove prenotare, dove andare, la mappa dei luoghi, i contenuti, le foto, i video. Bene, sto zitto, ho capito.
2: Allora, grazie a Saul Beretta come al solito, Suoni Mobili 2026, a risentirci, ciao ciao.
1: Un bacio a tutti, ciao
2: ciao. Ciao, ciao. E allora, salutando Saul Beretta e dandoci appuntamento nei luoghi sempre molto particolari di Suoni Mobili, vi parliamo adesso invece di un libro dal titolo Gli Insospettabili, da Goethe a David Bowie, La pittura come seconda vita, il titolo del libro di Mimmo Di Marzio, edito da Giunti, Tiziana Ricci.
3: Qui ci sono degli artisti insospettabili, è il titolo di questo libro di Mimmo Di Marzio che abbiamo qui con noi. Buongiorno Mimmo.
4: Buongiorno, buongiorno.
3: Edito da Giunti, verrà presentato proprio in questi giorni, e la cosa interessante è che tu ci fai conoscere questa passione di alcuni personaggi tra i più insospettabili, appunto come dice il titolo, no? Da Churchill, Pasolini forse, ecco, Pasolini e Fellini, già sapevamo qualcosa, però
4: di alcuni si sapeva,
3: di altri molto meno, soprattutto di uomini politici, intellettuali, o anche Paul McCartney, non so.
4: Certo, sono tutti personaggi comunque che non avevano bisogno di esibirsi per fama, perché avevano già la loro fama super blasonata nel loro campo, alcuni in questi 33 ritratti che io includo nel libro ci sono anche 5 premi Nobel, quindi tutte persone che non avevano bisogno di mettersi in mostra, ma che sentivano inderogabile questa forte necessità di mettersi davanti ad una tela per trovare una loro zona franca, un loro momento di libertà, un loro momento anche di rinascita interiore.
3: Quindi, in qualche modo, anche una ricerca di se stessi, al di là del loro ruolo sociale, della loro professione.
4: Assolutamente sì, infatti una grande lezione secondo me, anche proprio per tanti artisti professionisti, no, che sono molto incasellati, voglio dire, dal sistema. queste persone invece sentivano proprio il bisogno di esprimersi senza vincoli, senza confini. Quindi abbiamo grandi letterati come Goethe, come sì. Kafka, abbiamo grandi personaggi come Re Carlo d'Inghilterra, oppure tanti attori di Hollywood come Sharon Stone. Sharon Stone, tra l'altro, ci tengo a dirlo, sarà presente
3: alla presentazione,
4: 16,
3: sì.
4: Alla presentazione in video call da Los Angeles. Lei racconterà agli italiani la sua seconda vita da pittrice. Questo sarà molto interessante perché, diciamo, in prima persona racconterà questo suo amore antico per la pittura, cominciato da bambina, quando lei frequentava la casa di questa zia pittrice, poi anche quando diciamo iniziò la carriera di modella a 20 anni a New York, continuava a frequentare gli artisti, e poi insomma dopo durante la pandemia ha deciso di voltare pagina.
3: Sì, sì, ma guarda, ci sono alcuni personaggi, per esempio Schoenberg già aveva una possibilità di espressione creativa, no? Eppure anche lui, certo, ha sentito l'esigenza di darsi all'arte visiva.
4: Questo dimostra che grandi talenti creativi, poi nei grandi talenti creativi non ci sono confini poi espressivi, nel senso che questi personaggi facevano tutti lavori estremamente artistici, ci sono appunto registi, attori, sì, musicisti.
3: Ma c'è anche Henry Miller, ho visto.
4: Anche Henry Miller. Ma sì. Schoenberg, per esempio, è interessantissimo, lui era molto amico di Kandinsky, e c'è questo grande carteggio che io pubblico nel capitolo a lui dedicato, dove lui invita, sprona Kandinsky a sentirsi libero di poter darsi all'astrattismo, perché lui aveva inventato la musica dodecafonica, quindi aveva stravolto il sistema tonale della musica, e Kandinsky era un suo grande ammiratore, e il primo grande quadro astratto lo fece a seguito di un concerto di Schoenberg.
3: Ma tu pensa, cos'hai scoperto, per esempio? Raccontaci di qualche personaggio che ti ha particolarmente stupito o incuriosito.
4: Beh, per esempio, insomma, Re Carlo d'Inghilterra, perché è il personaggio che io ho inserito per ultimo, perché l'ho scoperto alla fine. Gli inglesi lo sapevano, ma noi non lo sapevamo. Lui è un acquarellista dedito all'acquarello dai tempi del college, ha preso lezioni negli anni da maestri di pittura, da maestri di acquarello, perché lui ci teneva proprio a studiare questa tecnica per poter esprimere al meglio tutto quello che sono gli effetti della luce, dell'atmosfera. E tra l'altro lui ha fondato anche un portale internet che si chiama The Watercolor World, il mondo dell'acquarello, che è praticamente un portale dove ci sono migliaia poi di acquarellisti. Quindi insomma, una delle passioni vere, autentiche. Lui dice: io l'unica cosa che mi riesce a portarmi in un'altra dimensione, che nessun'altra mia attività mi può far raggiungere, è la pittura.
3: Anche un insospettabile, ma insospettabile, è Johnny Depp.
4: Johnny Depp ha iniziato, lui sostiene nel libro, sostiene che insomma anche per lui era una passione antica. In realtà lui si è buttato anima e corpo nella pittura durante quelli che lui definisce i 5 anni peggiori della mia vita, cioè dal 2016 al 2021, quando era in crisi con la battaglia legale con l'ex moglie Amber Heard, e poi insomma le tossicodipendenze, insomma l'alcol, i problemi economici. Lì a quel punto fece questo suo autoritratto, un volto ampiamente riconoscibile, dove lui mostra questo volto cupo, corrucciato, quasi depresso, intitolato Five, cioè i 5 anni peggiori della mia vita, e da lì in poi ha capito che quella poteva essere un filone interessante, anche perché ha venduto quadri per 5 milioni di dollari.
3: E poi mi vuoi dire qualcosa sulle croste di Sylvester Stallone?
4: Vabbè, ma Sylvester Stallone... Stallone a me fa molto tenerezza, perché intanto lui non è, anche lui non è un pittore dell'ultima ora, ce ne sono alcuni che hanno avuto una seconda vita. No, per lui è sempre stata una passione. Lui racconta nel libro che quando era ragazzino comprava le tele a $2, le dipingeva e poi le rivendeva ai compagni di scuola, poi ai vicini, a $5. E con quei soldi si comprava il biglietto dell'autobus.
3: Hai capito.
4: Ma la cosa più interessante è che lui racconta che il personaggio di Rocky Balboa, quello della saga, nasce da un suo autoritratto, dove si vede su un volto di un giovane così provato dalle durezze della vita, e quello doveva essere il personaggio, che poi è diventato la sceneggiatura di Rocky.
3: E invece, per esempio, Bob Dylan l'abbiamo visto qui a Palazzo Reale un po' di anni fa.
4: Ma alcuni si sono integrati ampiamente. Cioè, beh, Bob Dylan, insomma, lui è nella scuderia della più importante galleria d'arte contemporanea del mondo, che è Gagosian. Quindi lui ormai è assolutamente integrato.
3: È lanciato. Poi il libro si conclude con un personaggio tanto odioso quanto insospettato anche lui. No, forse si sapeva però questa cosa che
4: un po' si sapeva
3: Hitler dipingeva, amava dipingere.
4: Ma quello che io racconto nel libro, dopo lunghe ricerche, è che la sua era una passione autentica.
3: Frustrata, una passione frustrata.
4: Frustrata, cioè tra tanti artisti outsider c'è un artista mancato, un artista fallito che poi probabilmente, ma lui da ragazzo tentò due volte di entrare nell'Accademia di Vienna, per due volte fu bocciato, lui dipingeva prevalentemente diciamo architetture, paesaggi urbani, senza mai figure umane, ecco, mancava, fu bocciato due volte, poi continuò però nonostante le bocciature da ragazzo a fare l'artista di strada, lui faceva l'artista di strada.

0: Bentornate, bentornati, questa è la seconda parte di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Io aggiungo all'intervista che abbiamo appena ascoltato di Tiziana Ricci a Mimmo Di Marzio, autore del libro Gli Insospettabili, da Goethe a David Bowie e poi, come avete sentito, tanti altri, La pittura come seconda vita, cioè personaggi celebri che hanno praticato la pittura appunto per tutta l'esistenza, edito da Giunti. Mimmo Di Marzio presenterà il libro domani, martedì, alle 18.30 alla libreria Ubic di via Monterosa 91 a Milano. Ci sarà la partecipazione straordinaria di Sharon Stone in collegamento da Los Angeles. L'attrice è infatti uno dei personaggi appassionati di pittura di cui il libro si occupa. E allora, noi adesso invece vi parliamo di un film. Da oggi e per 3 giorni torna al cinema Diaz, Non lavate quel sangue. Il film che Daniele Vicari ha girato nel 2011 per ricordare l'irruzione violenta e sanguinaria che c'era stata a Genova nella scuola Diaz durante il G8. A 15 anni dal film e a 25 dai fatti di Genova, torniamo con il regista in quei luoghi e su quel set. Sentiamo l'intervista di Barbara Sorrentini a Daniele Vicari.
1: Ritorna Diaz al cinema praticamente 25 anni dopo i fatti di Genova e quindi i fatti della scuola Diaz. Con noi al telefono Daniele Vicari, regista di questo film del 2011. Tra l'altro ci eravamo anche sentiti allora, Daniele, oltre che per 1000 altri film naturalmente. Bentornato.
2: Grazie, grazie davvero.
1: Dunque, 25 anni dopo i fatti della Diaz, Non lavate quel sangue era il sottotitolo del film, delle cose sono cambiate, però il film purtroppo è ancora molto attuale, forse ci dice ancora delle cose. Che senso ha oggi questo film?
2: Ma io, dalle proiezioni incessanti che sono state fatte negli ultimi 15 anni di questo film, l'ultima la settimana scorsa, 10 giorni fa, a Roma, alla Casa del Cinema, un evento speciale, io ho ricavato questa sensazione che adesso vorrei condividere con te e con gli ascoltatori. Cioè, oggi il film è più chiaro. Perché quando uscì nel 2012 e io dicevo: guardate che questa storia di Genova non ha solo un risvolto politico contingente, cioè polizia, repressione, movimento che viene represso, eccetera. C'è qualcosa addirittura di peggiore. C'è la sospensione dei diritti civili, c'è la sospensione della democrazia. Oggi, dopo appunto 15 anni, noi lo sappiamo in maniera molto più chiara che cos'è la sospensione della democrazia, visto che nella più grande democrazia del mondo la polizia spara sulle persone e non succede niente, diciamo, non c'è un'indignazione da parte delle autorità, non c'è uno stop, c'è semplicemente una rivendicazione da parte di chi dirige quello Stato dell'operato della polizia, anche se è completamente fuori dalle norme del diritto.
1: Sì, sono d'accordo con te sul fatto che sia molto più chiaro. Tra l'altro io ricordo ai tempi che c'erano state anche molte polemiche intorno al film, non quanto per la qualità del film, che quella è, insomma, non si può discutere, ma per come veniva fuori. Oggi queste cose le abbiamo conosciute, vedi in Ungheria, vedi appunto l'AIS negli Stati Uniti, anche in Italia. Una cosa però ti chiedo: tutti i filmati di Genova, compreso il tuo film, hanno però portato a dei processi. Secondo te è servito in questo caso qualcosa il cinema, l'immagine, il documentario?
2: Assolutamente sì, cioè Diaz è stato realizzato a cavallo tra la fine dei processi Diaz e Bolzaneto e le sentenze, ok? È stato realizzato in quel periodo. Subito dopo, la Corte Europea dei Diritti Umani, la CEDU, ha cominciato a prendere in considerazione una serie di denunce che sono arrivate da parte delle parti offese per l'assenza nel codice penale italiano del reato di tortura, e nel 2017 l'Italia è stata costretta ad adottare questa normativa. L'adozione di questa normativa è un cambiamento profondo, è un cambiamento di passo della legislazione in materia di comportamento dei funzionari dello Stato. È un cambio di passo vero e proprio. Quindi noi possiamo dire che, tra l'altro, in quel periodo il film è stato visto anche nel Parlamento europeo, è stato visto dalla Commissione europea dei diritti umani, anche è stato proiettato in quell'ambito, per cui il film ha fatto parte, nel suo piccolo ovviamente, ha fatto parte di questo processo di revisione della legislazione in materia. e per cui è vero, mi sento di dirlo, che almeno in parte in questo percorso ha inciso anche il film, che ribalta i luoghi comuni mediatici e anche politici che poi sostennero, diciamo, la necessità da parte della polizia di intervenire duramente perché Genova era stata messa a ferro e fuoco. Ecco, questo ribaltamento oggi non è più necessario, perché tutti i cittadini e le cittadine sanno perfettamente che cosa sta accadendo nel mondo e quella propaganda non funziona più.
1: Anche se il film è stato fatto 10 anni dopo, io mi ricordo che allora c'era qualcuno che diceva si spettacolarizza una storia vera, un fatto vero. Ad oggi credo che anche quelle persone ti debbano ringraziare. Detto questo, com'è stato produrre quel film? Perché comunque stavamo parlando di un'Italia che le ha vissute quelle cose, le ha anche un po' spinte allora. Vabbè, Procacci, la Fandango lo ha prodotto, ma com'è stato sia lavorare che far uscire un film così?
2: Io penso che l'indipendenza di un regista, l'indipendenza di un produttore, insieme alla libertà che bisogna prendersi per raccontare certe cose, siano un po' il sale della terra del cinema. E all'epoca noi fummo indipendenti e fummo liberi. Questa libertà ha poi portato a realizzare un film che in 15 anni non ha mai smesso di girare il mondo e di essere proiettato ovunque e in qualunque momento. Quindi vuol dire che in qualche modo la libertà giova ovviamente non dal punto di vista personale, perché ha poi portato a realizzare un film che in 15 anni non ha mai smesso di girare il mondo e di essere proiettato ovunque e in qualunque momento. Quindi vuol dire che in qualche modo la libertà giova ovviamente non dal punto di vista personale, perché dal punto di vista personale, se si prende una posizione scomoda, poi

0: coraggiosi e che evidentemente sempre scomodi. Ti ricordi qualcosa invece sul set? Ci sono Elio Germano, Claudio Santamaria, stiamo parlando appunto di un bel po' di anni fa, così. Anche che tipo di clima c'era su un set così?
1: Ma devo dire che il film non è stato possibile solo grazie alla capacità che ebbe allora questa società, la Fandango, di mettere in piedi un progetto così difficile, tra l'altro totalmente girato fuori dall'Italia senza finanziamenti italiani. Ho visto che c'è pure questa polemica con i finanziamenti pubblici, ecco, Diaz non ne ha avuto un ventesimo del suo costo complessivo dal MIC, dal Ministero dello Spettacolo, solo dopo la conclusione delle riprese. Insomma, sono chiacchiere inutili. Senza dubbio però il film è stato reso possibile anche dalla disponibilità di queste persone di cui tu stai parlando e anche di tutti i tecnici, di tutte le maestranze. È stato un film difficilissimo da realizzare, 13.000 comparse, 140 attori presenti spesso tutti insieme sulla scena, tutto totalmente girato a Bucarest, e Bucarest l'abbiamo dovuto trasformare in una città italiana, appunto Genova, e per fortuna gli spettatori non si sono accorti di questo trucco, diciamo. Ecco, tutto questo è stato reso possibile dal fatto che la partecipazione di tutti, dagli attori agli sceneggiatori, il direttore della fotografia, la scenografa e così via, è stata una partecipazione profonda che è andata al di là dell'ingaggio e del contratto, ecco.
0: Penso che Diaz ormai l'abbiano visto veramente in tanti, anche grazie all'uscita su Netflix. Certo, vederlo al cinema è tutta un'altra cosa, per cui comunque invitiamo ad andarlo a rivedere al cinema, sul grande schermo. Tu su Netflix forse sei riuscito a mapparlo. Credo che anche per le nuove generazioni il film sia importante, si parla di un movimento, anche adesso il movimento è molto forte. Secondo te cosa insegna questo film alle giovani generazioni?
1: Che bisogna diffidare dai dirigenti dei movimenti, cioè i movimenti devono essere fino in fondo liberi. Le polemiche a cui accennavi prima nei confronti del film furono fatte proprio da ex dirigenti del movimento che, avendo subito una grave sconfitta politica, non furono capaci di elaborarla anche in positivo, perché poi le sconfitte servono anche a quello, no? A guardare in futuro e rielaborando in positivo dei momenti di stop. Ecco, io ai giovani dico diffidate, diciamo, di chi si mette alla testa dei movimenti con parole d'ordine magari efficaci, e continuate ad essere liberi, a essere non riconciliati. Non bisogna sottoporsi, sottomettersi a criteri artificiosi che non nascono dal movimento stesso, perché poi invece il movimento è un po' come l'acqua, diciamo, come l'acqua dei fiumi carsici, a un certo punto potrebbe scomparire del tutto, però poi riaffiorare chissà quanto tempo dopo e chissà dove, perché la parola movimento questo significa, è qualcosa che si muove, non è che è qualcosa che sta fermo intorno alle polemiche giornalistiche, alle polemiche politiche, è qualcosa che spinge la società ad andare in avanti.
0: Grazie Daniele Vicari, il film è Diaz, tornate a vederlo al cinema o andateci per la prima volta. Ciao.
1: Grazie a te e a Radio Popolare. Grazie. A te.

E dunque, grazie a Barbara Sorrentini per questa intervista a Daniele Vicari su Diaz, Non lavate quel sangue, che da oggi e per 3 giorni torna al cinema. E adesso invece vi parliamo della Biennale Teatro tuttora in corso a Venezia. Si tratta della seconda edizione diretta da Willem Dafoe, il celebre attore americano che di fatto vive in Italia quasi la maggior parte dell'anno e soprattutto è nato con il teatro sperimentale a New York e lo ha sempre seguito, quindi la sua idea quest'anno è stata quella di chiamare questa edizione Alternative, che forma la parola alternative, cioè alternativo, ma può essere anche declinato come alter, altro in latino, native come nativo, perché ci sono moltissimi ospiti che arrivano da parti disparate del mondo e dai continenti non europei e comunque non dall'Occidente. Ma sempre nel concetto di native,

0: e Alternative, e anche i leoni che sono stati assegnati, leone d'oro e d'argento, vanno in questa direzione. Il leone d'argento è stato assegnato a Mario Banucci, vero enfant prodige albanese, greco, che ha già al suo attivo una serie di spettacoli che hanno fatto il giro del mondo, molto particolari, senza parole, molto suggestivi, legati a riti familiari, ricordi, memorie e anche drammi. Ve lo faremo ascoltare domani, quello che ha detto ricevendo il leone d'argento, e poi invece il leone d'oro è andato, devo dire molto meritoriamente, insomma era tempo che se ne parlava, ad Emma Dante, che a Milano conosciamo bene, insomma al CRT ha fatto tanti spettacoli, poi al Piccolo sempre presente, spesso anche produzioni, una lunga carriera, sempre con uno stile assolutamente inconfondibile, unico, sia di regia che di scrittura che di uso del corpo dell'attore con la sua compagnia. E allora sentiamo cosa ha detto Daniel Defoe, sì, Willem Defoe, non lo scrittore britannico ma l'attore e direttore a questo punto artistico della Biennale Teatro per anche quest'anno, anche questo 2026, che cosa ha detto a proposito di questo leone d'oro ad Emma Dante.
1: Work of Emma Dante shortly after arriving in Italy more than 20 years ago. What struck me immediately was her intense, vibrant use of the actors' bodies, an extreme physicality that in some ways.
0: Dice Defoe, ho scoperto il lavoro di Emma Dante una ventina d'anni fa quando mi sono trasferito di fatto in Italia. La prima cosa che mi ha colpito è l'estrema fisicità del suo teatro nel lavoro sul corpo degli attori.
1: I appreciated her ability to create community, to bring the dynamics of family onto the stage by inventing intimate and collective rituals.
0: E ho apprezzato molto il fatto che lei fosse capace di creare una comunità portando sul palco i concetti legati alla famiglia e creando dei nuovi, originali rituali.
1: An invitation to reflect on who or what the other is. In this sense, Dante's ability to create her own language, to root herself in her city, Palermo, and in Sicilian traditions.
0: In questo senso anche il riconoscimento di che cosa sia veramente l'altro, che come sapete è un tema di questa biennale, ma anche la capacità di radicarsi nella propria città Palermo, nella propria regione, la Sicilia, attraverso un linguaggio unico nel suo genere.
1: Seductive force to uncomfortable and painful themes that have always seemed to define our humanity. Family, childhood, death and mourning, of dreams and imagination, of love and violence, all expressed through the eternal ritual of theater, which challenges our perceptions of the limits of humanity. And now, President.
0: Ecco, per cui queste le parole di Willem Dafoe, le ultime cose che ha detto sono la seduzione anche di tutte le cose che ci creano dolore e che rappresentano uno spunto d'arte da sempre, la famiglia, l'amore, la morte, la vita, il lutto e tutto quello che ci sta intorno, insomma gli elementi e i rapporti fondamentali che si ricreano e si riportano attraverso l'eterno rituale del teatro e che ci sfidano a domandarci veramente chi siamo e chi sono coloro che ci circondano, fanno parte e sono la motivazione del leone d'oro a Emma Dante. E allora noi ascoltiamo proprio alcune delle cose che Emma Dante ha detto ricevendo il leone d'oro.
2: Perché sento che l'arte, che il gesto artistico ha a che fare con la propria origine, sempre, ha a che fare con le persone che ci accompagnano, coi legami soprattutto. E quindi i legami sono la base di tutto. Ora io sono molto emozionata, spero di non mettermi a piangere. Ho scritto un testo così, appunto, così sono concentrata sulla lettura e non mi viene da piangere. E si sente male?
3: No, va bene.
2: È perché sono piccola, donna piccola, ma con un leone d'oro alle spalle.
0: Allora questo è già un inizio che è abbastanza inconfondibile, perché infatti il leone era alle spalle di Emma. E lei, giustamente, dopo aver ringraziato tutti coloro che le hanno permesso in oltre 25 anni di carriera di realizzare questo percorso, si è soffermata anche su un altro argomento.
2: Carmine. Quasi finito, per fortuna. Spero di non aver dimenticato nessuno, mi dispiacerebbe davvero. Aggiungo soltanto una piccola cosa. Un mio grande desiderio è quello di essere ricordata per aver vinto questo Leone d'Oro e di essere quindi citata quando si parla del Leone d'Oro, come sarebbe giusto e naturale citare le donne che hanno vinto premi così prestigiosi. C'è ancora la cattiva abitudine di dimenticare i nomi delle donne o comunque di non citarle per prime, sempre quasi distinto quando ci si deve ricordare di qualcuno che ha vinto un premio importante. Il primo nome che viene in mente è quello di un uomo. Grazie, infinitamente grazie per questo nostro Leone d'Oro.
0: Così, insomma, la assegnazione del Leone d'Oro alla carriera da Emma Dante alla Biennale di Venezia di quest'anno, pochi giorni fa, e sentiamo anche i fratelli Mancuso, Enzo e Lorenzo, che hanno fatto parte spesso degli spettacoli di Emma Dante. Chi li ha visti, chi li ha sentiti, sa che sono unici anche loro con il loro canto a cappella. Hanno dedicato una canzone tratta da uno spettacolo di Emma Dante a coloro che erano presenti a un convegno che l'ha riguardata, che si è tenuto proprio ieri, sempre alla Biennale di Venezia. Sentiamo uno spunto, questo brano ci accompagnerà al nostro ultimo argomento, i fratelli Mancuso.

I fratelli Mancuso, che tra l'altro hanno ricordato che questo brano fu anche inserito nella colonna sonora, nella celebre scena finale di Via Castellana Bandiera, il film che Emma Dante, il primo film che Emma Dante realizzò. Al Biennale Teatro, dove a Emma Dante è stato assegnato il Leone d'Oro, come vi dicevo. Domani ci ritorneremo per parlare di Mario Banucci, ma adesso è il momento di Giallo Crovi.

0: Cari amici di Radio Popolare, bentornati a Giallo Crovi. Ci vuole coraggio, intraprendenza e un pizzico di follia per essere corsari. Ci vuole una missione da compiere che costringa all'avventura. Lo scrittore spagnolo Arturo Pérez Reverte lo ha raccontato in varie sue storie, dalla regina del sud a corsari di Levante, facendo della patente di corsa il simbolo della sua narrativa, ma anche il suo modo di essere, di prendere di petto la vita. Essere corsari vuol dire accettare il brivido di intraprendere certe imprese e farlo nonostante tutto e tutti. Essere corsari vuol dire accettare un codice e rispettarlo, poter compiere certe azioni perché autorizzati da una missione al servizio di un interesse più alto. Lo sa benissimo il protagonista dell'ultimo romanzo di Arturo Pérez Reverte, che si intitola L'isola della donna addormentata, pubblicato da Sette Colori Edizioni. Il suo antieroe sa che la resa e il compromesso non esistono se si fanno certe scelte. Miguel Jordan Kitsiatis è un avventuriero che ha navigato i sette mari e assunto varie identità. Un uomo alto, forte, con i capelli e la barba dorati, con occhi azzurri equivocamente ingenui e un viso dal sorriso facile e dalla gravità improvvisa che guarda il suo interlocutore come se di colpo lo stupisse ciò che aveva appena ascoltato o pensato. Adesso Miguel è un corsaro dell'Egeo, al quale viene affidata una missione pericolosa e strategica, compiere azioni di sabotaggio contro le navi che riforniscono la Repubblica Spagnola. E Reverte è abilissimo a raccontarci le sue peripezie e quelle del suo equipaggio, pronto a issare bandiera nera o italiana per confondere coloro che verranno depredati. Miguel sarà pronto a far sua anche Elena, una donna che sta soffrendo da anni la sua storia amorosa con il marito, il barone Catellius. Per Reverte mescola generi come lo spionaggio, l'avventura, il romanzo storico, quello sentimentale, in una storia che ha un forte imprinting mediterraneo. Nei miei romanzi, spiega lui stesso, ci sono degli odori assimilati negli anni in cui facevo il reporter di guerra, che mi sono rimasti nel naso e che hanno impregnato l'aria, i miei vestiti, e che non riuscirò mai a dimenticare. Non sarei mai diventato uno scrittore se non avessi vissuto quell'esperienza. È stato infatti necessario trovare qualcosa che mi permettesse di convivere con il dolore e l'orrore che mi avevano attraversato in quegli anni, e scrivere può essere una sorta di analgesico. Io quando scrivo mi muovo nella memoria, nella cultura millenaria che va da Omero e dalla guerra di Troia fino alle Torri Gemelle, dai quadri fiamminghi alle moderne tecniche di fotografia. Dobbiamo accettare il fatto che il mondo è un posto estremamente pericoloso e parole come compassione, cultura e solidarietà esprimono valori che ci aiutano a sopportarlo. Non bisogna poi dimenticare che noi popoli mediterranei abbiamo una cultura diversa da quella dei popoli del nord, i tedeschi e gli anglosassoni. La nostra cultura è fatta di Bibbia, di Talmud, di olio d'oliva, di vino, di marmo, di pittura, di letteratura, un'eredità stupenda. Noi mediterranei siamo dunque molto fortunati perché possiamo ricorrere a svariate forme di consolazione e di analgesico. Ed è probabile che anche voi, leggendo L'isola della donna addormentata di Arturo Pérez Reverte, edito da Sette Colori, possiate riscoprire parte della vostra anima mediterranea. Vi basterà per un po' essere corsari e inseguire una meravigliosa quanto pericolosa avventura.
1: Cult finisce qui con Giallo Crovi, le notizie adesso delle 12.30, noi torniamo domani alle 11.30, un saluto da Ira Rubini.
2: State ascoltando Radio Popolare.

Radio Popolare presenta Musica Leggerissima. In studio, Davide Facchini.

Allora, sabato ero in macchina e ascoltavo le notizie, gli approfondimenti di Radio Popolare rispetto alla costituente di questo nuovo partito di cui si parla in questi giorni. E c'è stato un triangolo piuttosto bizzarro, che tra l'altro forse pure un quadrato, perché nel giro di 30 secondi, ascoltando le notizie di Popolare Network, appunto, rispetto a questo nuovo bel partito che si appresta a scavalcare tutti a destra nel panorama italiano, allora nel giro di 30 secondi gli angoli del quadrato, uno, ero lì che ascoltavo e dicevo: ma qual è quella canzone di Pino Daniele che dice questa Lega è una vergogna? Perché lo trasporti nel 2026 ed è perfetto per questo nuovo partito. Pensiero subito dopo: ma perché nell'iniziativa Ascolta Cori non c'è neanche una canzone di Pino Daniele? Numero 3. Ah, è Oscar Raffone, è vero, Oscar Raffone. Numero 4. Ogni Scarafone è bella mamma sua, no? Parla del bambino. C'ho il bambino di dietro, guarda! Numero 5. Ho deciso e ho capito come aprire la settimana di musica leggerissima.

sì, qua si ride, si scherza, eh. Ma dal palco si sono chiamati camerati gli uni con gli altri, eh. Tale Domenico Furgiuele, eh? Camerati che ritornate a casa come me. Sì, sicuramente non è leggerissimo e sicuramente non c'è niente da ridere. Caro Davide, la musica dovrebbe unire al di là degli steccati ideologici. No, no. Ci sono degli steccati ideologici molto chiari. Io di qua, noi di qua, loro di là. Ok? Ma che cazzo unisci? Noi di qua, loro di là. Camerati, di là. Detto questo, se completamente trascurando i Dirty Three, gli Sporchi Tre, va bene, vado ad ascoltarmi, gli Sporchi Tre può andare bene, come nome. Ciao Davide, Pino Daniele, un compositore spaziale di musica e testi, un chitarrista bravissimo. Sì, va bene. Poi... oh, questa è più bella, Graziella, anni 80, Pino Daniele a Legnano nel teatro Bene, nel senso di Carmelo Bene, è intestato lui il teatro? Intestato, no, non intestato, dedicato a lui il nome del teatro, insomma, o teatro Bene nel senso che ci sono vari teatri, uno per la gente bene ed era quello. Vabbè, anni 80, Pino Daniele a Legnano in un teatro, lui che canta proprio questa canzone. Quando dice questa lega è una vergogna, silenzio imbarazzato in platea, ma non tutti, taluni, tal'altri no. Va bene, cominciamo, va, questa settimana di musica leggerissima, sono le 13.25, state ascoltando Radio Popolare, siamo in diretta, andiamo avanti fino alle 2, oggi abbiamo 35... gli entomologi ci hanno mangiato la trasmissione, ci hanno mangiato zanzare, magnano e pure gli entomologi. E 35 minuti di musica per chi ha i brividi, come il sottoscritto, ad ascoltare le notizie che provengono dall'Italia, pure quelle dall'estero, ma pure dall'Italia. Voi scrivete fiduciosi, che qua e là tanto vi leggo, 331-6214013. SMS, Telegram e WhatsApp, la mail è diretta@popolarenetwork.it.

La seconda cosa di oggi, visto che era la prima un po' datata, è una cosa nuova. Lei è bella Bab. Potete anche dirmi la vostra. Facciamo un bel assaggio e poi mi dici. Primo passaggio a musica leggerissima di questo brano.

Allora, avete scritto in svariati che ricorda, sì, nella vocale ricorda un po' Amy Winehouse. A me non dispiace intanto lo Shazammata. Ennesimo brano inutile. Non è lo stesso messaggio. Va bene che insomma siamo tutti dotati di svariate personalità, ma no. E sono due messaggi diversi. Uno era Claudio, l'altro era Livio. Concerto di Bob Marley a Milano. C'era come gruppo di supporto anche Pino Daniele. E c'erano pure le torte al fumo. Ciao, si firma. Ah, dimenticavo, sono Maurizio. Quello che ha raccontato l'aneddoto di quando mi sono cagato addosso in go-kart. Maurizio, come dimenticarti? Oscarrafone saluta contemporaneamente l'attualità italiana e pure gli entomologi della trasmissione prima. Una ne pensi, cento ne fai. No, faccio cento, ma senza pensarci troppo. Ma anch'io un po' me la rido. Tutto ciò che di fasci nazista germogli in Italia ha sempre un'estetica da operetta, più che altrove. È vero, Marghe? È un tantino ispirata a Amy Winehouse questa, eh? Sì, sì, sì. Oh, club degli Shazamatori molto presenti, molto bene.

0: Va bene, mi fate molto ridere. Tra poco vi leggo tutti, quasi tutti, al 331-6214-03, via SMS, Telegram e WhatsApp. Ma la cosa più importante è andare sul sito di Radio Popolare per l'aggiornamento, per tutti gli aggiornamenti per quanto riguarda l'iniziativa che ormai è tra una settimana, quella degli ascoltacori. I più attenti di voi avranno sentito da sabato che Gianmarco Bachi ha annunciato quali saranno le canzoni che verranno cantate dai cinque cori. Dai cinque cori organizzati da Radio Popolare. Io ho guardato le canzoni, a parte un solo pezzo che metterò ora, le canzoni del coro che seguiamo come musica leggerissima rappresentano la tripletta largamente più bella, più convincente.
1: Idea. Non c'ho il microfono, era quello che
0: Okay. Largamente più convincente.
1: Ideale.
0: No, ideale no.
1: Non è rappresenta ideale. Un po' l'idea platonica della scaletta perfetta.
0: No, no.
1: E il Parnaso, oltre impossibile.
0: Credo. No, ho detto solo che è meglio degli altri.
1: Comunque, avermi accolto con che cazzo ridi. Non è bellissimo.
0: Ho capito, ma ridevi, non capivo. Ti chiedo scusa a Gianmarco e anche agli ascoltatori.
1: No, ma secondo me hai fatto bene. No, mi piaceva molto quanto riuscivi ad essere piaccione.
0: Adesso
1: vi leggo tutti.
0: Sì, certo. Taluni.
1: Ti vedevo lanciare anche i pacchi di pasta mentre dicevi vi leggo tutti.
0: Leggo tutti. Allora.
1: Nessuno resterà indietro. No. Vi leggo tutti.
0: Ma è tipo anche Lauro che dava una scarpa prima delle
1: lezioni.
0: Va bene.
1: Peraltro è un momento di crescita questo.
0: Personale?
1: Personale.
0: Esatto.
1: Uno dei tanti momenti di crescita che abbiamo, come dire, vissuto insieme. Anche raccontato questi microfoni. Cioè hai scoperto poco fa che maledetta primavera è della Goggi.
0: Pensavo che la cantasse la Bertè, figurati.
1: No.
0: Quale
1: Goggi? Siamo tranquilli.
0: Loretta. Perché ce n'è più di una?
1: La sorella.
0: Chi si chiama?
1: Ma veramente sei...
0: Qual è l'altra?
1: Hai un vuoto sulle Goggi?
0: Ma vai, sono le droghe. Dimmi.
1: Sono le droghe.
0: Sì, tu mi aiuti e io di qua già. Vai.
1: Daniela.
0: Ma pensa.
1: Ma dai, quella di Ubabaluba. A Zigo Zago
0: certo,
1: c'era un mago con la faccia blu.
0: Quella lo sa tutto.
1: È la sorella.
0: A Zigo Zago.
1: Sorella piccola.
0: Pensa. Ma la sorella ha fatto poco poi però.
1: Sì, non ha avuto il suo percorso di crescita così simile al tuo. Paragonabile.
0: Allora, stiamo parlando ovviamente dell'iniziativa gli ascoltacori, i cori organizzati dalla radio e qua e là pure qualche alcuni cori organizzati da voi ascoltatori in tema di grandi rimonte cestistiche di questo periodo.
1: Sei sempre lì.
0: Possiamo dire grandi passi in avanti. Nel coro.
1: Sì.
0: Sì.
1: Il tuo.
0: Non è mio, quello legato a musica leggerissima.
1: Il vostro, quello tuo e di tutti quelli che oggi leggerai e che a quel punto non si possono esimere dall'essere lì con te, se non altro per fatto di gratitudine.
0: Bravo!
1: La grande tribù di musica leggerissima.
0: Abbiamo quasi preso al terzo posto cantautore classico.
1: Perché il problema è che funziona un po' come il filo dell'orizzonte. Più tu ti avvicini al traguardo, più gli altri si avvicinano a loro e si allontanano. E quindi la distanza da colmare un po' sempre quella.
0: Però non volevo dire che non sono competitivo da questo punto di vista, per cui va bene così. Raggiungiamo il numero minimo, come il 18. Porti a casa il 18, vabbè, è uno in meno.
1: No, secondo me devi essere più ambizioso. E per essere più ambizioso, se vuoi ci possiamo giocare la carta che abbiamo studiato nel fuori onda. Non so se fosse una buttata quando mi hai detto sì, dillo,
0: non me lo ricordo, dillo. Facciamo così. Allora, cominciamo così. Intanto cominciamo a dire che le canzoni che facciamo noi di musica leggerissima saranno La mia banda suona il rock.
1: E vai.
0: Figli delle stelle.
1: Eccola lì.
0: E Amore disperato.
1: Ah, una tripletta fantastica.
0: Io sfido chiunque a dire che come tripletta ce n'è una meglio delle nostre. Per esempio, quella di Viale Argonne, che sono Poli e Iampaglia.
1: Ah, non puoi parlare male dei colleghi.
0: Generale Bella. Centro di gravità permanente Bella. Alba Chiara ha rotto i coglioni.
1: No, ma non c'è Alba Chiara.
0: C'è scritto qua.
1: È vita spericolata.
0: E anche quella. Comunque c'era scritto Alba Chiara, quella tua mail.
1: Sì, ma se tu leggessi tutte le mail.
0: Ma no,
1: subito dopo ce l'hai errata a corrige. Era un refuso.
0: Dergano per Poveri ma belli. Gianna Bella.
1: Bella.
0: Maledetta primavera, bellissima. Sarà perché ti amo. facciamo, dai.
1: E beh, però funziona.
0: Ma dai.
1: Però funziona tantissimo.
0: Per cui
1: ce n'erano di più belle, certamente.
0: Certo. Poi, volume, Diodato fai rumore, bella. After Hours non è per sempre, molto bella. Con la Pesce di Martino, musica leggerissima.
1: No, tu sei rimasto, vedi che non leggi tutte le mie.
0: La terza.
1: No, sei rimasto molto indietro.
0: Molto indietro.
1: Molto indietro, perché c'è stato un featuring. Pazzesco, imprevedibile.
0: Bollicine.
1: Bravo, quello. Vedi che alla fine poi ci arriviamo insieme. L'importante è arrivare insieme poi a questi piccoli traguardi che sono tappe del traguardo finale. Sì, c'è stato un featuring per cui il coro di XXI secolo si è unito a quello degli ascoltatori di Bollicine. Fortunata trasmissione che festeggia tra l'altro il suo ventesimo anniversario. E quindi il XXI secolo, il luogo è sempre quello, il Sagrato della Camera del Lavoro. Il XXI secolo, ovvero Elisa Gracci, Dario Grande, Niccolò Vecchia, tutto il team di volume porta in dono Diodato. E secondo me musica leggerissima l'altra, non c'è, non è per sempre.
0: No,
1: no, perché diventano due più due a quel punto, hai capito? Sennò diventava
0: un... No, sennò è un po' ridondante, certo.
1: Mentre invece Bollicine
0: porta,
1: visto che erano rimasti paradossalmente grandi esclusi Battisti e De André in tutto il giro, certo. Poi ce ne sono altri di grandi esclusi,
0: sì,
1: grandissimi, portano Bocca di Rosa,
0: bene,
1: per De André, è la più classica delle classiche, delle canzoni da falò.
0: E
1: bionde trecce.
0: E bionde trecce, gli occhi azzurri.
1: E bionde trecce.
0: E gli occhi azzurri. Vabbè, la canzone del sole di Battisti.
1: Quindi, se
0: quindi
1: volete,
0: continuo a dire che la mia, la tripletta di musica leggerissima è largamente la più bella.
1: Ne hai facoltà. Ma se volete cantare anche De André e Battisti, che fino a questo momento non erano apparsi tra le canzoni più votate e quindi più cantate nella serata dei cori, dovete iscrivervi al coro di XXI secolo. Poi aggiungeremo anche Bollicine, andando sul sito, iniziative, gli ascoltacori, scrivete chi siete, dove andate, quanti siete, quella roba lì.
0: Il 23 di giugno si fa sta roba, praticamente dopodomani per i nostri tempi.
1: Sì.
0: Per cui muovetevi.
1: E dobbiamo muoverci anche noi.
0: Sì.
1: Perché
0: dai,
1: dobbiamo dare poi tutte quante le indicazioni definitive sul sito, compreso l'elenco dei cori spontanei che peraltro ogni trasmissione sentirà in adozione in questi giorni. Ma per fare questo dobbiamo attendere Alone che sta ancora smaltendo l'ebbrezza del successo della festa di Poveri Ma Belli. Disma ha precisa domanda, mi ha detto oggi arrivo alle 15:30
0: per cui
1: per dire la comodità. Ale non ha ancora risposto e quindi non so dirvi quando queste informazioni ne andano sul sito, a breve però.
0: Va bene, allora, due, un messaggio. Facchini, hai 2300 messaggi da leggere, questo è il primo di un mese. Numero due, volevo ringraziare tutti, tutti, proprio tutti, dal profondo del cuore, tutti e tutte, per non aver votato Baglioni. Grazie, grazie, lo ritengo un mio successo personale.
1: È un peccato.
0: Lo so che è un peccato, però grazie.
1: No, sono talmente belle le altre tre che ci sta. Però okay.
0: La terza, hai la facoltà di dire quella. Sono un po' indietro. Adesso mi è venuto in mente.
1: No.
0: Sì, sì, vai sereno.
1: Perché, perché alla fine c'hai una base di compiacimento e tutto questo. Grossa.
0: Non
1: anche
0: è mia. Non mi rivedo per niente.
1: No, Davide diceva che per incrementare la partecipazione in modo largo, diffuso, cioè per avere, come dire, una presenza di massa, al coro di musica leggerissima inviterà una piccola porzione, ma già di per sé estremamente significativa, delle sue ex. Quindi fatevi avanti,
0: certo,
1: ragazzi e ragazze, e venite ad incrementare la già ricca e cospicua partecipazione del coro di musica leggerissima.
0: Sì, potrei arrivare. Va bene, a posto così, grazie Gianmarco.
1: Adesso cosa fai? Fingi l'understatement?
0: No, non fingo l'understatement. Non è la, guarda, per far vedere la sportività, ma passo la Loretta, sorella maggiore di
1: Daniela,
0: a, come dire, anche dare una mano agli amici di Dergano e di poveri Ma Belli, anche perché in questo periodo, non so perché, solo perché è primavera, ma non è neanche più primavera, ci sono finali del basket, tutte le volte che vinciamo mettono sta canzone qui, a caso, secondo me. in tutto il forum che canta "che fretta", cioè, per cui invitiamo tutti gli ascoltatori che vanno al forum a vedere l'Olimpia a partecipare con questa canzone a Poveri Mabelli.
1: Hai fatto giusto due note di Maledetta Primavera.
0: Ce l'ho anche qua, lo canto anch'io.
1: Ma mi sono bastate per capire che uno dei grossi rimpianti di questa serata sarà non saperti là al coro di Dergano a guidare le note di Maledetta Primavera. Molto bene.
2: Maledetta Primavera.
1: E tu?
0: Sono io.
2: Che fretta c'era, lo sappiamo io e te.
1: Bravo anche Diego.
0: Grazie Gianmarco.
1: Ciao. Rimonta, Facco, rimonta.
0: Rimonta.

Va bene, secondo me possiamo andare e proseguire musica leggerissima, che è quasi finita. Metti Maledetta Primavera e non metti Luis Miguel. No, Maledetta Primavera non mi è piaciuta. Per sapere cosa cantiamo, sentate nei diversi cori, è un attimo andare sul sito www.radiopopolare.it dal tardo pomeriggio di oggi. Guccini non c'è nei cori, ci sarà sicuramente in uno dei cori organizzati dagli ascoltatori della radio. Facchini, quando ci lasci per la pausa estiva? E quando c'è la festa di fine palinsesto? E lo so che sono messo male, ma in questo periodo la radio mi supporta parecchio. Così quando cambia il palinsesto so in che periodo devo organizzarmi con le droghe. Va bene, sapete chi c'è in tour in questo momento in Italia? Prossimamente a Roma e a Bologna, questa sera a Milano, in ICAP.

Allora, stasera ci sono i Nicap, domani sei registrata? No. Porti il tipo basso a sentire i raga, i Nicap? No, no. Il tipo basso è quello che vive... Dai, ognuno di voi... Alcuni di voi hanno avuto un tipo basso o una tipa bassa che viveva a casa vostra, mangiava le cose del frigor e non partecipava in nessun modo all'economia domestica. I Nicap a Bologna, quando? Dai ragazzi, sul tour fa Milano-Bologna-Roma-Bari. Cominciano oggi. Dai, su. Veloci, veloci. Due parole sul mondiale, non tanto per i risultati, quelli se ne avete voglia ve li cercate. Venerdì parlavamo del fatto della possibilità che il 3 di luglio Iran e Stati Uniti si incontrino nei sedicesimi di finale, tra l'altro a Dallas. Per far questo, tutte e due le squadre devono arrivare seconde nei rispettivi gironi. Stati Uniti hanno vinto largo la prima partita 4-1, stasera, stanotte alle 3 c'è Iran-Nuova Zelanda. Secondo me non si va verso questa sfida. I risultati e anche la logica mi fanno pensare che troveranno il modo che questa roba non accada. Ho deciso che la mia squadra preferita del mondiale sarà la Scozia, dopo aver visto i tifosi invadere Boston, la famosa Tartan Army.

E dopo la pubblicità, che non so se era un marchio scozzese o semplicemente lanciava la nazionale scozzese, in cui sotto la canzone Last for Life, quella di, famosissima di hip hop di apertura del film Trainspotting, si faceva un po' una parodia di Scegliete la vita, scegliete un maxi televisore del cazzo, quella roba lì, di Trainspotting, che racconta le peripezie di ragazzi di Edimburgo, quindi Scozia. McTominay che lo faceva un po', insomma, in parodia tra Napoli e Glasgow. E poi la Scozia, come fai a non tenere la Scozia? Va bene, prossima cosa.

Volano via in questi giorni, puntate di musica leggerissima. Ho un sacco, un paio di notizie leggerissime da raccontarvi. Vediamo se ci riusciamo domani. Allora, florilegio, elenco di robe che riguardano Radio Popolare, nonché musica leggerissima. Cominciamo da questo, continuiamo la raccolta delle scritte sui muri che più vi piacciono. Potete citarle, potete mandare le fotografie, meglio ancora, le trovate tutte quelle che avete mandato finora sul muro di Facebook di Musica Leggerissima. Prima della fine dell'anno facciamo una puntata leggendole, illustrandole in diretta. Poi, per quanto riguarda iniziative della radio, dei cori, il 23 giugno ne abbiamo parlato. Questa sera è giovedì, gli aperitivi in DJ, con DJ set dei DJ della radio. È ingresso gratuito prima degli eventi in auditorium di Meteor Stratos. Poi, mercoledì 24, l'ultimo mercoledì del mese, saremo in trasferta. Fatela con noi, sta radio. Saremo nel quartiere Giambellino. Tante trasmissioni, tra cui anche musica leggerissima. Basta? La festa di fine palinsesto con la Silent Disco il 4 di luglio. Dall'aperitivo, ingresso gratuito al Rob the Mat. Basta. Bubbling è il titolo dell'ultimo brano di oggi. Tra poco c'è Volume, noi ci sentiamo domani all'1 e un quarto. Nonostante la vostra ironia e il vostro sarcasmo, saremo in diretta. A domani!

0: Buongiorno a tutti, sono le 14:01 di questo 15 giugno, siamo già a metà giugno.
1: 15.
0: Eh sì, buongiorno Dario.
1: Buongiorno Elisa, ciao, come
0: ciao,
1: va?
0: Ciao, tutto bene, è lunedì, quindi abbiamo bisogno così di un attimo per ricarburare.
1: Esatto.
0: Però ce la facciamo come ce la faremo fino alle 16 a raccontarvi un bel po' di cose, sia per quanto riguarda le novità musicali che di solito vi suggeriamo di ascoltare, sia per eventi molto interessanti che si svolgono in città, sia per musica dal vivo che vi facciamo ascoltare dai nostri studi. Siamo molto felici oggi di avere un'artista, una giovane artista italiana che ci è piaciuto molto, ci è piaciuta molto, e l'avremo dal vivo oggi qui a Volume.
1: Esatto, sarà un vero piacere. Dalle 15 il mini live di Lamante, una artista che arriva da Vicenza, che ha pubblicato circa un mese fa il suo secondo disco, che era super atteso nel panorama alternativo italiano, proprio perché in realtà il primo disco, insomma, era stato apprezzatissimo in lungo e in largo. Io ho avuto anche il piacere di vedere il primo live, il concerto con cui per la prima volta ha portato il nuovo disco dal vivo, in particolare quello del Miami Festival qui a Milano, quindi insomma
0: mi aveva convinto
1: molto. Esatto, era stato uno forse dei momenti più belli di quel weekend, e quindi niente, siamo ancora più contenti di averla qui per poterle fare qualche domanda e ovviamente sentire di nuovo qualche brano suonato dal vivo.
0: Abbiamo tante cose da farvi ascoltare e abbiamo anche alcuni inviti da farvi qui da noi, sia alla radio che fuori dalla radio, per vari appuntamenti che ci vedono impegnati in questi ultimi 15 giorni molto molto intensi di trasmissioni. Ovviamente i nostri cori, gli ascoltacori, vi raccomandiamo sempre di iscrivervi al coro di Volume. Prima abbiamo sentito Gianmarco Bacchi con Davide Facchini, e ovviamente iscrivetevi ai nostri cori, gli ascoltacori, in particolare quello di Volume ha bisogno di voi, e quindi andate sul sito www.radiopopolare.it, iniziative ascoltacori, lì potete decidere sia le canzoni da cantare, votarle, sia appunto iscrivervi al nostro coro. Il nostro coro sarà quello del 21esimo secolo, quindi ci aspettiamo un bel po' di giovani da noi, ma anche se non siete giovani va bene lo stesso, per cantare appunto alcune delle canzoni che hanno fatto un po' la storia dell'alternative in Italia. Ci sono,
1: esatto,
0: After Hours, c'è Calcutta, c'è
1: Baustelle.
0: Baustelle, andatevele a vedere. Poi nella terza parte, nell'ultima parte, ce ne ascoltiamo anche una, e ci ascoltiamo anche una canzone straniera,
1: l'extra,
0: esatto, che magari vorreste cantare insieme a noi. Abbiamo già ascoltato gli Oasis, e poi insomma, cos'è che abbiamo ascoltato? I Radiohead.
1: Oasis
0: oggi,
1: Radiohead.
0: Oggi andiamo dai Blur, quindi ascoltiamo anche loro, l'avete votata a gran voce, e insomma tantissime cose oggi da fare e da ascoltare, quindi state con noi. Potete scriverci in ogni momento al 331 6214013, o vederci e ascoltarci su Instagram.
1: Assolutamente, Elisa Graci Radio, dar.grande come sempre, anche per vedere cosa succede all'interno dello studio 2, quello da cui trasmettiamo. Iniziamo belli carichi con la musica, e oggi partiamo da Mitski. L'abbiamo recentemente ascoltata parecchio quando era uscito appunto il suo ultimo disco Nothing About Happened To Me, appunto di che risale a febbraio, ma ha ripubblicato l'artista, per chi non si ricordasse, lei è statunitense di origini giapponesi, si chiama Mitski Miyawaki,

0: Ha pubblicato un ricordo.
1: Esatto, una sorta di riedizione del suo Puberty 2, che era il suo disco del 2016, quindi ha 10 anni quest'anno. Ed ecco che ci sono un paio di brani extra che appunto non erano stati inclusi all'interno delle edizioni originali di 10 anni fa. Per cui andiamo ad iniziare così, proprio con Mitski, questa si intitola Fireproof.

0: Mitski, breve e conciso questo brano dal titolo Fireproof. Ne trovate anche un altro fino a poco tempo fa inedito, I'm a Fool to Want You, e sono proprio i due brani, diciamo, che ha posto alla fine di questa riedizione di Puberty 2, che era il suo quarto disco, quindi una buona occasione anche per rispolverarlo o scoprirlo se insomma non ve lo siete mai ascoltati prima.
1: A proposito di buone occasioni, oggi non potevo credere al fatto che tra le tante riedizioni mi è apparsa a un certo punto la riedizione di un bel lavoro di Arthur Russell. Stiamo parlando di un artista, uno dei musicisti certamente più originali ma anche difficili da classificare, soprattutto negli anni 90. Lui era un cantante, un compositore, un cantautore, un violoncellista, un produttore piuttosto tra il folk e lo sperimentale. E una breve vita la sua. Lui è morto a soli 40 anni nel 1992 per complicazioni per l'AIDS, e però è stato certamente una figura considerata tuttora una figura di culto che ha influenzato veramente numerosi artisti. Lui non ha mai raggiunto una grande notorietà commerciale, probabilmente di più dopo la sua morte, ma certamente è stato un personaggio piuttosto unico. Lui, pensa, rifiutava le etichette musicali, voleva essere libero di fare quello che voleva, di registrare senza nessuna, diciamo, senza nessuna imposizione, e andava in giro per i locali di New York e lì insomma registrava e proponeva la sua musica. Appunto, è stato molto molto bello rivedere questa riedizione di Love is Overtaking Me, appunto una riedizione proprio ripubblicata adesso, e soprattutto riascoltare questa bellissima canzone che vi invito, se volete, ad ascoltare con noi. Si chiama I Couldn't Say to Your Face, Arthur Russell.

0: I couldn't say to your face. Lui era Arthur Russell, ripubblicato proprio in questi giorni. Love is Overtaking Me è un'occasione per riscoprire questo grandissimo cantautore americano che era nato nel 51 nel Midwest americano. Da lì appunto iniziò a studiare violoncello, si avvicinò un po' alla musica sperimentale, alla musica classica contemporanea. Giovanissimo si trasferisce a New York, che in quegli anni, insomma stiamo parlando degli anni 70, era veramente un luogo super fertile per la nuova musica d'avanguardia. Lì conosce Philip Glass, Allen Ginsberg e altri artisti, poeti, musicisti, performer, e lì inizia a fare la sua musica. Era molto molto amato dai suoi colleghi musicisti, e poi purtroppo appunto negli anni 80 contrasse l'AIDS, e in quel periodo non c'erano cure efficaci, e purtroppo morì nel 1992 a soli 40 anni Arthur Russell, che appunto abbiamo riascoltato, e lo rifaremo probabilmente con questa I Couldn't Say It To Your Face.
1: Grande Arthur. Andiamo adesso alla musica del presente, tramite una band che ci era già capitato di ascoltare. Loro sono una band super emergente, nata da poco. Si sono formati a Seattle, i 44Go, questo è il loro nome. Sono una band di quattro elementi che ha un sound molto, diciamo, brit in realtà, nonostante arrivino appunto dagli Stati Uniti. Un po' mi ricordano i primi Verve, un po' mi ricordano i Ride, quindi i chitarroni, anche i shoegaze. È uscito finalmente questo disco che si intitola D1, e c'è un brano che, insomma, tra tutti questi chitarroni in realtà ha sempre delle chitarre ma molto più dilatate, molto più arpeggiate, quindi molto più rilassanti, e quindi insomma mi sembrava il caso di ascoltarlo. 44Go, Business.

0: Dario, questa è una ballatona che avrei sicuramente inserito in una compilation, sai, le cassettine che facevi da giovane, da piccola,
1: ci
0: per
1: sta,
0: gli amici.
1: Perché sia sì. Delicata che poi, insomma, un po' emo con queste chitarre, e poi parte un po' il momento più punk rock, più aggressivo.
0: Sì.
1: Quindi sì, molto anni 90.
0: Molto anni 90, è vero, ci sta.
1: È vero, eppure loro sono una band freschissima di oggi, così come ci siamo incuriositi, Business è il titolo di questo brano.
0: Ecco,
1: e andando a vedere, sembra
0: che
1: sia, allora, un freschissimo cocktail,
0: ecco,
1: che affonda le sue radici, le sue origini nell'era del proibizionismo, fatto con gin, succo di limone fresco e miele, servito anche con una bella fetta di limone.
0: Beh,
1: sul
0: sì,
1: bicchiere.
0: Perché bees sono le api, knees sono le ginocchia, vabbè, comunque ha a che fare col miele. Gin, succo di limone e miele, niente
1: e miele.
0: Male. Mi piace pensare ai cocktail in questo periodo dell'anno,
1: certo,
0: visto che facciamo un sacco di aperitivi, pensando anche al fatto che anche questa sera c'è l'aperitivo qui a Radio Popolare, dalle 20 alle 21:30, mi raccomando, venite, c'è Pier Giorgio Pardo a mettere la musica, quindi strabella musica assicurata, i cocktail di Ape Bedda, magari gli possiamo chiedere anche un business.
1: Dovremmo suggerire di inserire il business nel menu dei cocktail
0: ai ragazzi di Ape Bedda. Infatti ci piacerebbe sapere da voi, visto che abbiamo parlato di cocktail, qual è il vostro cocktail dei momenti, cioè quando
1: già
0: uscite,
1: vero,
0: cosa bevete, a parte i soliti spritz, magari insomma anche i soliti spritz, però dai, fateci sapere, così stasera prendiamo ispirazione da voi.
1: Il cocktail con cui siete in fissa in questo così inizio estate,
0: dai,
1: 2026.
0: Dai.
1: Intanto fammi ringraziare anche chi oggi ha portato l'anguria,
0: Diana,
1: in redazione.
0: Diana.
1: Esatto,
0: dobbiamo
1: grazie
0: fare
1: a Diana,
0: nome e cognome, che... Diana Santini ha portato l'anguria.
1: E quindi siamo ancora rinfrescati da quest'ottima anguria.
0: Ed è subito estate, ragazzi. Mone ci scrive: bellissima sta traccia, mi ha ricordato Smashing Pumpkins di Siamese Dream. Sì, è vero.
1: Sì,
0: sai,
1: certo,
0: che anche a me, non volevo dirlo, ma l'hai detto tu.
1: Ce n'è.
0: Caro o cara Mone.
1: Billy Corgan.
0: A proposito di Smashing Pumpkins, andiamo a Chicago, anche se non sono loro, sono gli Slow Pulp, che è una band che mi piace un sacco, la seguiamo dall'inizio, le abbiamo anche viste dal vivo un paio di anni fa al Circolo Arci Bellezza, in un concerto molto molto bello. Gli Slow Pulp, giovane band di Chicago, capitanati dalla bravissima frontwoman e chitarrista Emily Massey, ritornano con un nuovo album, siamo super felici, a 3 anni da Yard, torneranno a settembre con questo nuovo disco, quindi tanta gioia, perché sono davvero molto molto bravi. Si chiama Melody il nuovo album, appunto, che uscirà a settembre. Per ora però abbiamo l'occasione di ascoltare il primo singolo estratto, Slow Pulp, Better Man.

0: Melody si chiamerà così il nuovo album degli Slow Pulp, uscirà il 18 di settembre, quindi ancora un po' di tempo per ascoltare questo e magari altri singoli che usciranno, Better Man degli Slow Pulp, magari chissà potrebbe essere uno dei nostri primi album della settimana della prossima stagione di volume, chi può dirlo?
1: Chi può dirlo?
0: Allora ci mandate un sacco di cocktail e di vostre bevande per l'estate,
1: partendo dal whisky sour, dice Matteo.
0: Whisky
1: fantastico.
0: Sour bello, no, bello
1: buono,
0: tosto.
1: Sì, sì.
0: Non lo so, non l'ho mai assaggiato. Io.
1: No, super consigliato.
0: Buono.
1: In teoria
0: ma
1: è quello
0: ghiaccio?
1: Anche con l'uovo dentro. Albume d'uovo.
0: Ammazza, è bello.
1: Che proprio è fatto
0: proteico.
1: Bene. Sì, sì, con ghiaccio.
0: Con ghiaccio, whisky
1: molto
0: sour,
1: buono.
0: Poi ancora, il mio cocktail del momento è un grande classico gin tonic. Che ho scoperto essere il meno calorico di tutti, per cui il gin tonic a manetta. No,
1: buona sapersi.
0: Invece il meno calorico di tutti è lo Skinny Beach. Lo so perché una mia amica beve solo cocktail senza calorie, fondamentalmente. Skinny Beach, che sarebbe vodka e acqua frizzante e lime.
1: Ah, beh, tosto.
0: Esatto.
1: Skinny Beach.
0: Skinny Beach.
1: Poi
0: Claudio invece birra. Il discorso 3 birre medie al Mutinic 6,5 gradi con dismaialone allo Zam. Ovviamente al ritorno non guidavo io. Ecco.
1: Bravo.
0: Meno male,
1: bravo,
0: responsabili,
1: bravo.
0: Ragazzi, anche quando si beve. Matteo senza uovo.
1: Sì, no, preferisce il whisky sour senza uovo. Sì, beh, ma in realtà nella maggior parte dei posti non te lo mettono.
0: Ok. È una variante Dario.
1: No, è solo forse nei locali di un certo spessore che ci mettono proprio l'uovo anche. Però in effetti.
0: Va bene. Dai, continuate.
1: Si cerca il cocktail ipocalorico meno.
0: Esatto, esatto, con l'albume. Continuate così a parlare di cocktail alle 2 del pomeriggio, 2 e mezzo del pomeriggio, che poi stasera, queste sere le proviamo. 331-62-14013. Ascoltiamo un'altra canzone almeno, sì.
1: Sì, c'è tempo per un altro brano, viriamo un po' di genere e ce ne andiamo negli Stati Uniti da Tierra Whackley, è considerata diciamo uno delle artisti della nuova scena hip hop più interessanti degli ultimi anni, è nata a Filadelfia e è cresciuta un po' facendo le rap battle proprio in strada e nei
0: locali.
1: Bello,
0: sempre invidiati quelli che
1: sì,
0: riescono a fare le battaglie rap.
1: E si è così, si è fatta strada un po' appunto facendosi conoscere in questo modo, è molto nota anche per il suo stile, insomma, dove appunto prende di mira un po' anche tutto il music business, l'industria musicale, le cose che lo caratterizzano. Oggi nel brano che andiamo ad ascoltare adesso, in particolare, prende di mira in realtà quelli che sono proprio diventati i suoi detrattori, che hanno iniziato magari a criticarla proprio perché lei da un disco all'altro cambia anche parecchio formula e genere, quindi in questo brano dice: avete smesso di credere in me, io no. Quindi
0: ecco,
1: andiamo
0: e ve la faccio vedere io.
1: Esatto, andiamo ad ascoltare la strumentale molto interessante, Wax Paper, Tierra Whack.

0: Eccoci tornati dopo una piccola pausa pubblicitaria qui a Volume. Lunedì torniamo così perché vogliamo annunciarvi per bene il nostro nuovo album della settimana, ovvero il disco che ascolteremo tutti i giorni più o meno a quest'ora, ed è un disco anche che accompagna non solo Volume ma anche altre trasmissioni di Radio Popolare. Questa settimana abbiamo scelto un'artista americana, lei si chiama Kelsey Lou, cantante, compositrice, produttrice, violoncellista,
1: esatto,
0: americana, molto molto nota per questo suo, diciamo, stile, un po' un mix di stili molto interessanti, dall'elettronica all'R&B al folk, insomma, poi la sentirete, certamente molto molto interessante come mischia tanti generi. Aveva pubblicato un suo album d'esordio nel 2019, Blood, un disco che aveva spaccato, considerato da molti critici uno dei lavori più belli, originali dell'anno, e poi ha collaborato anche con artisti che conosciamo bene, li abbiamo visti anche al Primavera Sound, Shirlex e Jamie XX, e poi nel 2026, appunto proprio questa settimana scorsa, è tornata con il secondo album So Help Me God, che è appunto il nostro nuovo album della settimana, prodotto da Jack Antonoff, che è stato anche il nostro ospite recentemente.
1: Esatto, Jack Antonoff, produttore di questo disco di cui si sta parlando molto bene, e lo andiamo ad ascoltare con la prima traccia, che in realtà era una di quelle estratte anche come singolo. Il titolo del disco è So Help Me God e questa invece è Running to Pain.

0: Kelsey Lu è la protagonista del nostro nuovo album della settimana. Molto felice di ascoltare tutti i giorni la bellissima voce di Kelsey Lu, quest'oggi con Running to Pain, ma essendo il nostro album della settimana, questo So Help Me God, sarà bello ascoltarlo ogni giorno, più o meno a quest'ora. Ve ne parleremo ovviamente tutti i giorni qui a volume, più o meno a quest'ora, ma adesso siamo giunti a un momento molto bello, perché siamo felici di ascoltare, come sempre, quando ascoltiamo la sua voce, lo siamo, perché è una delle voci radiofoniche più belle di sempre, quella di Tommaso Toma. Buongiorno Tommaso.
1: Ma troppo gentile.
0: È vero.
1: Grazie.
2: Senti, ciao Tommaso.
0: È la verità,
1: Tommaso. Ciao.
0: Allora Tommaso, ti ascoltiamo oggi proprio perché siamo ovviamente molto curiosi di sapere tutto quello che ci prepari per quest'estate, nelle serate che anche tu operi per animare, queste serate milanesi appunto dell'estate. Una parte già domani, una serata bellissima che tra l'altro non mancherò, non vedo l'ora di assistere a questa tua chiacchierata con i Giardini di Miró, con i due componenti dei Giardini di Miró alla Triennale. E da cosa iniziamo, Tommaso? Da questa?
1: Iniziamo da questa, assolutamente, okay. Sia dal punto di vista appunto cronologico, che penso anche di importanza, perché insomma i Giardini di Miró, come voi sapete benissimo, sono una delle realtà più longeve e importanti del rock indipendente italiano, no? Quindi è giusto parlarne con loro. L'occasione nasce da un disco, in realtà un'edizione solo in vinile, che uscirà fra pochissimo, domani porteranno, penso, l'acetato del vinile, perché non è ancora pronto, ma non sono sicuro. Stanno cercando di percorrere tutti i tempi possibili, anche per cercarlo magari di venderlo anche domani, perché no, per i fan, in tempo reale saprò presto anche le ultime notizie. Si chiama Quasi Casa ed è un disco documento dell'ultimo concerto che hanno fatto i ragazzi di Cavriago, a casa loro letteralmente, perché il Circolo Kessel è stato da sempre il luogo fulcro centrale della loro creatività, delle loro prime performance, dei loro primi incontri. Peraltro buffo questo termine Kessel, che sa un po' di tedesco, c'è molta Germania alla fine dentro i Giardini di Miró. Prima di tutto perché in questo disco è stato registrato senza una pianificazione, in realtà, ma quasi, non dico accidentalmente, perché questo ragazzo tedesco che si chiama Markus Matis ha seguito per lunghissimo tempo i lavi dei Giardini di Miró e ha registrato questo concerto, un po', non dico a loro insaputa, però non avevano assolutamente preventivato il fatto che fosse poi il loro ultimo album. E uno dei primissimi alias della band, Der Suchende, che il trovatore, il cercatore in tedesco, fu il nome che scelsero i Giardini di Miró appena nati, appena arrivò anche Jukka, per una divertentissima e buffissima, non so se oggi vige ancora questa cosa, gemellaggio dell'Arci fece con la città di Cavriago, una città del Baden-Württemberg in Germania. Loro andarono a suonare lì sotto questo nome. Quindi è buffo anche questo cortocircuito, no? Teutonico.
0: Italia-Germania.
1: Italia-Germania, che non vedremo mai
0: no.
2: Purtroppo.
0: No. Li vedremo un po', forse sì, ne parlerete sicuramente domani, ma no, calcisticamente no. Tra l'altro loro, i Giardini, sono stati spesso anche in Germania a fare dei tour, dei live, quindi certamente è un luogo, a Berlino, è un luogo che
1: sì,
0: loro è molto
1: esatto.
0: Caro.
1: Giusto, giustissimo, infatti Berlino non l'ho citata, ma una città che loro hanno bazzicato molto spesso, ma non solamente fisicamente, ma anche emotivamente, perché comunque, come tu sai, loro sono sempre stati molto permeabili alla musica che non fosse solamente propriamente rock. È buffa sta cosa, me l'è venuta in mente mentre mi stavo un po' preparando degli appunti per domani, che sia la terminologia post-punk che post-rock indicano dei termini di quasi rivoluzione nella musica, no? Cioè, se nel post-punk c'è stato un aspetto di vivisezione di quello che era il riff del punk, dilatandolo tramite il dub oppure la musica elettronica, così è successo con il post-punk, cioè è qualcosa che ha mescolato e ha integrato diversi generi e ha per esempio tolto di mezzo spesso la voce,
0: sì.
1: La voce che è stata protagonista della musica rock indie anni 90, pensiamo alle voci dei Nirvana, dei Blur, dei The Pearl Jam, dove la voce è così importante, memory degli anni 60, qui si torna invece con la musica espansa, dilatata, senza voce, a far protagonista il suono. E questo è un aspetto molto interessante, di cui penso ne parleremo domani. Anche perché parleremo, ma
0: Eh sì.
1: ascolteremo questi vinili, e sono canzoni molto lunghe, quindi ne ascolteremo quattro di queste otto che sono nel disco, e ci parleremo sopra.
0: Che
1: Quindi siete
0: bello.
1: invitati.
0: È
1: Tecnicamente
0: sold out,
1: sarebbe sold
0: vedevo.
1: out, ma non è così.
0: Dai,
1: Non è così.
0: voi provate.
1: Ha riaperto adesso da stamattina, proprio perché comunque c'è stata richiesta l'iscrizione, quindi se volete farlo, fatelo. L'evento sarà a voce in triennale, negli ex Pazzi, che una volta erano di una discoteca storica di Milano, dalle 19 in poi. Quindi andate senza esitazione, e vi dirò di più, sottovoce, sommessamente, ai
0: Un
1: tempi.
0: segreto tra noi e gli ascoltatori.
1: Esatto. Se voi vi presentate domani, non penso ci siano problemi anche all'ultimo minuto, perché comunque quelli che arrivano, ovviamente non penso che arrivano centinaia di persone, ma se vi arrivate un gruppetto di 3-4 persone vi faranno sicuramente entrare. Quindi
0: Ma che
1: anche se per
0: bello.
1: caso vi dimenticate, adesso poi mi rimproveranno in triennale, però vabbè,
0: Non lo diciamo a nessuno, non lo
1: non lo
0: diciamo a
1: diciamo a
0: nessuno,
1: nessuno,
0: solo
1: rimanga
0: tra
1: per noi.
0: noi e le decine di migliaia di persone che ci stanno ascoltando. Però sì, dai, sicuramente una
1: Sì.
0: bellissima serata. Tra l'altro, forse una delle poche occasioni di rivedere i due ragazzi insieme, perché lo sappiamo, i Giardini Miro si sono sciolti, ma è bello vedere Yuka e Corrado insieme.
1: Assolutamente. Sì, loro saranno ovviamente presenti al mio fianco e parleranno, incontreranno volentieri fan. Un addio definitivo, non si sa.
0: Chissà.
1: Sicuramente adesso lo è. Quindi questo disco è un suggello finale a una storia bellissima, e molto molto molto importante della nostra scena.
0: Davvero bella, l'abbiamo seguita, probabilmente anche chi è della
1: Beh,
0: nostra
1: tu poi ne sei
0: generazione di più,
1: tantissimo, anzi.
0: sì, insomma, l'abbiamo seguita in quegli
1: Io
0: anni
1: sì, siamo
0: lì,
1: molto
0: siamo cresciuti
1: legati.
0: insieme, no, più.
1: Certo, poi hai bazzicato quelle zone, tanto, tanto, anche come operatrice musicale,
0: Sì.
1: quindi conosci bene.
0: Beh, immagino che di Emilia Romagna parlerete un po', no?
1: Penso di sì,
0: domani sera.
1: penso di sì. Peraltro, a me viene in mente, quando penso a Cavriago, non alla statua di Lenin, che quasi tutti giustamente
0: Certo.
1: nominano, ma al cimitero napoleonico, che è un cimitero bellissimo, che io da ragazzo, tornato anzi, andando verso il concerto dei PIL, Public Limited Image,
0: Sì.
1: alla festa di unità di Reggio Emilia, siamo passati di lì, era un gruppo di torchettoni, e abbiamo girato un video con una, sai,
0: Super 8.
1: Super 8, dentro questo cimitero, che aveva le
0: Oh.
1: tombe a mezze aperte, ed
0: No.
1: era terrificante, affascinante. E i ragazzi se lo ricordano, anzi, dicono: un luogo bellissimo, assolutamente da visitare. Adesso è rimessa tutto a posto, è
0: Oh,
1: diventato un luogo
0: bello.
1: proprio, ed è un cimitero meraviglioso, veramente bellissimo.
0: Fantastico, vedi,
1: Detto
0: questa non la
1: questo,
0: sapevo. Ecco, questo domani
1: Detto
0: sera.
1: tutto questo, domani sera, poi
0: Ok.
1: questa settimana succederà un'altra cosa, con un gruppo molto più giovane, un po' più arty, un po' più eclettico. Li conoscete, sono Zara Colombo, un duo un po' nato così all'ultimo dal nulla, ma in
0: Sì.
1: realtà Luca Massaro, che del gruppo è il maschietto, cioè sono lui e lei, che ricorda un po', diciamo, nell'immaginario iconografico, un possibile Gainsbourg e Birkin, no? Quel tipo di situazione, come potesse Lee Hazlewood e Nancy Sinatra. È un artista performativo, fa delle bellissime opere. Ora, non so se vi è capitato, peraltro, guarda, sono cortocircuiti interessanti. Se passate accanto alla Triennale,
0: Sì.
1: potete alzare gli occhi in direzione proprio di dove c'è l'entrata, verso la strada che porta in via Vincenzo Monti, e troverete una scritta bellissima in cima a un palazzo, si chiama La Notte, con lo stesso font di un famoso quotidiano serale che non esiste più, che si chiamava La Notte. Beh, quella è un'opera di Luca, che è installata lì definitivamente, e lui fa queste installazioni sia con neon che con opere, con diversi materiali, molto belle. È un bravissimo artista. E faremo a UFO, che è un nuovo luogo di Milano appena nato, in quello che è definito, no, il South of Prada, questo nuovo quartiere
0: Ah sì,
1: nato a causa della gentrificazione, con tutti i suoi annessi e
0: quindi
1: connessi. Però
0: a sud di Milano.
1: a sud di Milano, dove c'è la Fondazione Prada, appunto, sì. E stanno nascendo dei nuovi posti. Ecco, questo luogo nasce di fianco a una fondazione molto bella, dovuto al piacere di incontrare Michael Stipe, che è la Fondazione ICA, dove Michael Stipe aveva fatto due anni fa aveva portato le sue fotografie, ed è un posto arti, diciamo così, dove si parla di musica, di cibo, ma anche di arte, e lì faremo l'installazione, una conversation, venerdì sera dalle 19, stesso orario
0: dalle 7, orario aperitivo, diciamo, quindi Zara Colombo, Luca Massaro e il live acustico di Zara Colombo. E poi il vostro DJ set.
1: Poi il nostro DJ set.
0: Che poi si balla.
1: Che si balla, che tu conosci bene.
0: Sì.
1: È stata la nostra piacevolissima guest.
0: Divertentissimo, non vedo l'ora di rifarlo. Bello, bello.
1: Volentieri. L'ultima cosa che faremo, cioè in tempo cronologico, sarà domenica, poi questa cosa di domenica vedremo di replicarla, come probabilmente gli aperitivi a UFO, e per la prima volta anche noi entriamo in questo mondo, che io non sono così convinto, però vogliamo provare The Morning DJ Set, cioè fatti la mattina.
0: Lanciata, una moda lanciata, insomma, anche da Cosmo.
1: Una moda lanciata, sì, a Milano un po' da una radio competitor, radio popolare, non la nominiamo, ma insomma è come nascondersi dietro un dito, e con un grande battage pubblicitario, una grande esistenza, sono comunque riusciti a creare la fabbrica a vapore, questi Morning DJ Set che hanno avuto un enorme successo, ma in realtà poi il Morning DJ Set, il Morning Show o Session, Listening Session o Club Session, hanno una storia intrigante, interessante, legata anche per esempio alla cultura rave, perché ovviamente i rave partivano di notte ma finivano la mattina, e la coda dei rave era molto importante, perché cercava di collimare quelli che erano i BPM allucinanti della notte con anche un sound un po' più chill. Proveremo a fare qualcosa che richiama più questo mondo da domenica prossima, in un luogo che si chiama Money, che è il piazzale dove c'è il piazzale più grande di Milano al coperto, che dove c'è adesso io l'indirizzo ve lo recupero, magari ve lo dico anche in tempo reale, però è zona certosa.
0: Comunque
1: Money, un nome obbligatorio. Money, però lo trovate.
0: E da che ora si parte? Da che ora?
1: Alle 10:30.
0: Ok, quindi non troppo presto, però.
1: Fino alle 2 del pomeriggio.
0: Ah, bellissimo.
1: Quindi anche quello, tutti questi eventi sono a ingresso libero, ragazzi. Non è ingresso libero assolutamente.
0: Ben, fantastico, quindi tre appuntamenti tutti e tre super interessanti. Si parte appunto martedì e appunto domani con i Giardini di Miro, poi Zara Colombo e poi il matinè, chiamiamolo così, della domenica.
1: Quasi pomeridiano.
0: Brunch, dai, orario brunch.
1: Orario brunch.
0: Beh, Tommaso, complimenti ovviamente per tutto quello che organizzi sempre, e noi ovviamente verremo, io sicuramente ci sarò, quindi ci vediamo domani triennale per...
1: Voi siete quasi alla fine della stagione, giusto?
0: Sì, manca poco, il 3 luglio è l'ultimo giorno, quindi
1: anche
0: per voi, esatto, finisce il palinsesto e poi ci rivediamo a settembre.
1: Certo, assolutamente.
0: Grazie mille Tommaso Toma, e ci vediamo domani in triennale.
1: Ci vediamo domani, gli altri appuntamenti. Cara Elisa.
0: Ciao Tommaso, grazie.
1: Ciao.
0: Questi sono i Giardini di Miro, appunto, con Broken By, una delle canzoni che dal vivo erano più amate dai fan dei Giardini. Domani in triennale con Tommaso Toma.

0: I giardini di Miró, questa era Broken By, giardini di Miró, due dei giardini di Miró che saranno presenti domani alla triennale, voce triennale, l'abbiamo parlato prima con il nostro Tommaso Toma che appunto chiacchiererà con loro e ascolterete e ascolteremo, perché ci sarò anch'io dal vivo, questo album dal vivo che si chiama Quasi Casa, l'ultimo concerto dei giardini di Miró. E quindi abbiamo aperitivi organizzati direi per tutta la settimana, perché stasera qui alla radio alle 20 con l'aperitivo musicale di Radio Popolare, Ape Bedda, la musica della nostra radio, noi che facciamo cin cin. Domani alla triennale, mercoledì dobbiamo ancora...
1: Mercoledì salterà fuori, esatto. L'aperitivo di mercoledì e poi giovedì di nuovo gli aperitivi con Radio Popolare.
0: Esatto. Con te tra l'altro.
1: Con me, sì, per la selezione musicale e poi insomma l'evento del giovedì sera in auditorium.
0: Esatto, quindi tante cose da fare, voi i vostri cocktail ce li state dicendo, per esempio Anna l'americano... molto buono.
1: Buono.
0: Elisa, Pisco Sour e Mezcal Margarita, chiaramente Frozen. Accidenti.
1: Cavolo, questi no, ottimo. Credo di non averli mai provati, nessuno dei due.
0: Bene, continuate a scriverci. Continuate così al 3316214013 e fateci sapere se ieri sera eravate a vedere una delle band che ci ha conquistato, già da tanto tempo, però dal vivo l'abbiamo visti a Barcellona la settimana scorsa, i Beat If.
1: Un'altra cosa, vederli dal vivo piuttosto che ascoltarli su disco, la band di Adrian Lenker che ieri è proprio passata qui al Magnolia a Segrate, per cui scriveteci al 3316214013 se per caso avete visto i Big Thief.

0: abbiamo ascoltato. Grazie Federico, e dalla voce meravigliosa di Adrian Lenker a un'altra voce femminile pazzesca.
1: Dario, a te. Grazie Elisa, ci siamo pronti a cominciare con il mini live tanto annunciato e anche tanto atteso dalle parti di volume, quindi con grande piacere do il benvenuto a L'Amante. Ciao, bentornata alla Radio Popolare.
2: Grazie, grazie mille.
1: Bentornata perché sei stata qui già un paio d'anni fa quando usciva il tuo primo disco In Memoria di, era il 2024, quindi eri già passata da queste parti, però non eri mai stata live a volume, questa
2: no.
1: Nuova trasmissione, per cui qui benvenuta. E come va intanto? Tanto.
2: Va molto bene, è iniziato il tour il 24 maggio dal Miami e abbiamo fatto già un bel po' di date. C'è stata una data in particolare che sto tenendo nel cuore forte forte, che è quella alla chiesa di Schio di San Francesco, dove abbiamo registrato l'album.
1: Certo.
2: Qui è stato fatto questo live quartetto d'archi, organo, armonium. L'album sta andando molto bene, senza nessun tipo di aspettativa, cerco di farmi meno aspettative possibili e sta avendo insomma un buon riscontro, sono molto felice.
1: Esatto, allora sei partita proprio parlando del primo concerto che hai fatto presentando il disco, quello del Miami di fine maggio. Io ero lì, è stato forse uno dei momenti più belli del Miami a cui
2: Grazie.
1: Sono stato quest'anno. Come è stato per te salire sul palco quella sera? Partiamo proprio un po' da lì.
2: Allora, all'inizio ero molto molto agitata, anche perché c'era una formazione nuova, c'era un quartetto d'archi più band.
1: Sì.
2: E per me era importante cercare di portare quella dimensione sacrale, no? Che si era formata dentro la chiesa, e non sapevo come sarebbe andata fino al momento in cui insomma di salire sul palco.
1: Certo.
2: E è stato forse la volta in cui mi sono agitata di più nella mia vita, ero fuori di me, però mi è servito tantissimo. Arrivata sul palco ero concentrata, è stato molto bello vedere la reazione del pubblico. E è stato velocissimo, un live per me è durato un secondo.
1: Troppo poco.
2: Sì, sì, sì.
1: Però appena sei salita sul palco, insomma, ti sei rilassata.
2: Sì, sì,
1: certo.
2: Sì, sì.
1: Infatti, allora il pubblico era molto caldo, è stato un live veramente pazzesco. Ci sono stati anche dei momenti, appunto, come dici tu, super emozionanti con l'orchestra da Torino, dei featuring Manolde, Appino, che hanno, insomma, è stato un grande un concerto in continuo crescendo. Poi hai menzionato già tu una delle cose interessanti, diciamo, di questo disco, Non dico addio, che oggi sei qui a presentare, ovvero il fatto che è stato registrato appunto in una chiesa che si trova proprio appunto dalle parti di Vicenza, nella provincia insomma di Schio, dove tu sei nata. Tra poco parliamo di tutto questo. Ti volevo chiedere, proprio per così cominciare, prima di farti suonare il primo brano, il tuo primo disco In Memoria di, uscito 2 anni fa, è stato super apprezzato nel panorama alternativo, nel panorama underground italiano. Come ti sei approcciata, come è stata approcciarti a questo secondo disco? Immagino c'era un po' di pressione.
2: Un approccio disastroso, direi. Nel senso che comunque appunto In Memoria di è stato un precedente bello importante, no? di impatto, quindi per me i precedenti fanno sempre paura, e il paragone soprattutto, e quindi in realtà abbiamo cercato per quanto più possibile, ma già i pezzi di per sé portavano ad una direzione completamente diversa dal primo disco. Il primo disco è stato registrato tutto in presa diretta con una super band di tutti i miei amici di Schio, mentre qui è stato registrato in una chiesa consacrata, pochissime persone, un arrangiamento totalmente diverso, no? Senza fiati, ma con archi, organi. Ed è stato difficile perché il primo disco parla soprattutto del passato e di un archivio familiare, perché la mia famiglia appunto ha questo archivio grandissimo di un sacco di cose scritte e video, e quindi c'erano tantissime parole. E poi mi sono ritrovata, dopo aver sviscerato tutto questo archivio familiare qui, ad esserne senza.
1: Ok.
2: E a ricominciare da capo. E lì è stato tutto un approccio completamente diverso anche a livello creativo. Sono arrivate prima le immagini e dopo le parole.
1: Perfetto, allora tra poco, se ti va, ci racconti un po' di più di questo aspetto che mi sembra interessante, ma direi che non vediamo l'ora di ascoltare il primo brano che ci suoni qui a volume dal vivo, tratto dal nuovo disco Non dico addio. Come si intitola il pezzo che suoni?
2: La

0: La stanza del figlio suonata dal vivo a volume da L'Amante, l'amante anche nostra ospite di oggi, qui davanti a me chitarra e voce in una veste sicuramente più acustica, più ridotta all'osso rispetto a quella, diciamo, dei concerti che stai portando in giro. La stanza del figlio, raccontaci un po' questo brano, com'è nato?
1: Allora, la cosa più divertente è che c'è un film che si chiama La stanza del figlio, di cui sono arrivata a conoscenza dopo.
0: Ah, dopo aver scritto il pezzo.
1: Dopo aver scritto il pezzo. E, tra l'altro, è un film in cui si parla della morte di un figlio. E, questa canzone nasce perché in questo album mi sono domandata tantissimo che cos'è la figura della madre e la figura del figlio, soprattutto vedendoli come due figure archetipiche della società. Quindi una madre che è per eccellenza, no, colei che riesce ad accogliere l'altro, anche qualcosa che è al di fuori di sé, che non sarà mai suo, che non potrà mai capire fino alla fine. E del figlio invece, che è quello che cerca invece di interrompere un cordone ombelicale, di anche di diventare indipendente, no? Nella società, però, appunto, queste due figure hanno una, secondo me, un'accezione più positiva e un'altra più negativa. E questo pezzo qui parla anche di come sia sempre più difficile diventare genitori di qualcosa o di qualcuno, madre, padre di qualcosa e di qualcuno, perché anche se volessimo e anche se riuscissimo, tutto muore a una velocità fortissima. E quindi questo brano qui parla appunto di questa condizione che secondo me viviamo un po' tutti, e appunto alla fine il pezzo, no, dice: tu mi hai dato il mondo, ma io il mondo a chi lo do?
0: Certo.
1: No? Che è una domanda che mi sono fatta spesso in questi anni.
0: C'è maggiore tensione comunque verso il futuro rispetto all'album precedente, che dicevi invece scava nel passato familiare, vero?
1: Sì, sì, assolutamente. Perché prima dell'album In Memoria di mi è successo un evento, no? Che è stato molto traumatico per me, un lutto.
0: Sì.
1: E, per cui appunto avevo perso le parole, non riuscivo a parlarne, ad affrontarlo. E quindi ad un certo punto io leggo una frase di Han Kang, premio Nobel alla letteratura del 2024. E lei fa questo libro che si chiama appunto Non dico addio. Parla di un genocidio che la sua famiglia ha subito in Corea da parte dei giapponesi, e fa questa domanda al pubblico, al suo premio Nobel. Dice: possono i vivi salvare i morti, ma soprattutto possono i morti salvare i vivi? E io quando ho letto quella domanda ho cercato di rispondere a lei, e quindi sono anche entrata nel discorso, cioè nel grande calderone di quello che rappresenta la morte. E in realtà ci ho visto tantissimo futuro, non so come dire.

Il gatto è scappato di casa mentre cercavo la felicità. L'ho visto uscire dalla finestra mentre cercavo la felicità. Avrei potuto corrergli dietro, avrei potuto chiedere aiuto.

piangere e chiedere aiuto mentre cercavo la felicità. Ho perso tutti i capelli mentre cercavo la felicità. Si è fatta notte ed è finita la festa mentre cercavo la felicità. Cercavo

mamma sono invecchiati mentre cercavo la felicità. Vivono soli in case giganti mentre io cerco la felicità. Qualche volta vorrei andare a trovarli, ma mi organizzo sempre troppo tardi, perché cerco la felicità senza trovare la felicità.

Ma come fai a trovare qualcosa che non sai che cos'è? La forma, il colore, il verso, l'odore, la lingua che parla o almeno una mappa, un orizzonte verso il quale puntare e un mezzo di locomozione per poterci arrivare. E se arrivi a trovare qualcosa, poter capire cos'è, se è un premio o una scusa, una madre o una rosa, se è un uomo, una donna, un bambino, un animale o un ideale. Io la felicità me la immagino con le ali, leggera come la primavera e piena di misericordia, senza nessuno da abbattere.

0: vita.
1: C'è chi rinuncia a curarsi perché non può permetterselo. Eppure, la salute dovrebbe essere un diritto universale. Nel libro L'industria della salute, Vittorio Agnoletto racconta come farmaci, privatizzazioni e interessi finanziari stiano cambiando il nostro sistema sanitario. Un libro che unisce denuncia, analisi e proposte di cambiamento. L'industria della salute, edito da Paper First. Lo trovi in libreria e negli store online.
2: Presto, presto!
3: Le notizie appena sveglie.

0: Questa puntata è dedicata a tutte le persone straniere, quelle che vivono in un luogo in cui non sono nate o a cui non si sentono di appartenere, quelle alle quali sfuggono alcuni modi di dire, che non capiscono molti riferimenti, quelle che non ridono alle battute, quelle che saranno sempre quelle di fuori, quelle con quell'aria esotica che incuriosisce, quelle che hanno amici e familiari lontani, quelle sempre al telefono, quelle con una buona dose di preoccupazione, sempre attiva. Questo martedì 16 giugno è tutto per voi, perché a quest'ora saltano le questioni di appartenenza e all'alba nessuno è straniero.
1: Poi durante la giornata dipende da chi incontri.
0: Esatto. Quest'ora siamo tutti in difficoltà allo stesso modo, diciamo.
1: Eh sì, in effetti la mattina quelli che portano fuori il cane, quelli che rientrano dalla notte, quelli che vanno a lavorare.
0: Sì, c'è questo stato ancora un po', si direbbe twilight, tra uno stato e l'altro, no? Tra la veglia e il sonno, che ci rende forse un po' più fragili, però molto, tutti un po' più simili, più umani, dai, siamo tutti così. Con questa conclusione.
1: A me piacciono un sacco quelli che incontro la mattina, che portano fuori tutti i sacchi della spazzatura.
0: Ah sì, anche io ogni tanto li incontro anche qui, venendo e parcheggiando.
1: Grandi saluti.
0: Sì. Grande fatica, eh?
1: Allora, oggi potremmo perdere l'intera giornata a leggere tutti i commenti sulla questione dell'accordo, non accordo, la firma digitale, terrà, non terrà, cosa fa, se lo fa, chi lo fa. Il tutto è riassumibile forse in un titolo, adesso non mi ricordo quale quotidiano, ma adesso poi tanti li leggiamo, che dice sostanzialmente: vabbè, adesso hanno riaperto Hormuz,
0: sì,
1: punto, poi
0: venerdì, vabbè,
1: poi vedremo.
0: Ah, vedremo,
1: sì,
0: il titolo
1: tutto il resto è inutile parlarne. Vabbè, invece sai che ci sono questi risultati assurdi dei mondiali, cioè, assurdi no, per niente, voglio dire interessanti.
0: Ieri ho visto che si seguiva con attenzione
1: la Spagna
0: contro Capoverde.
1: Eh sì, perché la Spagna non riusciva a vincere 0-0.
0: Infatti,
1: un sacco di pareggi, l'Arabia Saudita che blocca l'Uruguay, ci sono un sacco di pareggi, un sacco di... Vabbè, insomma, tanto dopo arriva Sciauchi.
0: Ci racconta tutto lui.
1: Ma sì, allora noi prepariamo questa, diciamo, questa gioia per chi li segue dei mondiali, e gli altri è gioia lo stesso, anche se non li seguite. Siete felici lo stesso con questo pezzo? Cantato in tutti gli stadi del mondo!

0: In effetti potrebbe essere il titolo di un bel romanzo anche. Magari c'è già. Guardiamo.
1: Che cosa?
0: All'alba nessuno è straniero.
1: Lo cerchiamo, vediamo se era una citazione inconscia la mia. Partiamo da una cosa che mi ha molto interessato. Partiamo dall'archeoacustica. Oggi c'è un articolo su Domani di Monica Zornetta, che ha intervistato un autore di una ricerca molto interessante. Che suono ha il complesso di Stonehenge? Che vibrazioni producono i cerchi di pietra megalitici della Cornovaglia e le pareti della tomba a corridoio di Newgrange? Che risonanze generano? Non sono domande poetiche queste, ma acustiche, anzi archeoacustiche. Pur non essendo stati progettati come strumenti musicali, numerosi siti preistorici appaiono infatti permeati di suono. Sono caratterizzati cioè da proprietà acustiche. Rispondono a determinate frequenze, generano risonanze, amplificano riverberi ed esaltano componenti quasi non udibili dall'orecchio umano, ma percepibili dal corpo come vibrazioni. Queste dinamiche variano con le dimensioni della struttura architettonica, con la sua geometria e con il tipo di pietra utilizzata, e da quel che ci confermano gli studi, non erano affatto ignote agli antichi. I nostri antenati, ad esempio, sfruttavano la risonanza sonora per amplificare canti, percussioni e pratiche vocali durante rituali e cerimonie collettive, favorendo in questo modo l'espansione del campo percettivo. Per loro il suono non era solo un elemento artistico, ma anche una componente importante dell'esperienza simbolica e spirituale, e in alcuni casi uno strumento per modificare il rapporto con la realtà. Su questa linea di ricerca prende forma Matar, uno dei progetti più recenti dell'artista multidisciplinare e polistrumentista inglese Eddie Newton. Chiamato come la grande madre venerata dagli antichi frigi, in Matar Newton utilizza diversi elementi psicoacustici rielaborati elettronicamente per tradurre in forma sonora le teorie dell'archeoacustica. Risonanze, droni sonori, spesso di una sola nota, e poi frequenze, soprattutto quelle più basse, intorno ai 110 Hz, associate a esperienze immersive e a stati alterati di coscienza. Queste registrazioni, eseguite a partire dal 2016 nei complessi megalitici di Stonehenge e Newgrange in Irlanda o The Hurlers in Cornovaglia e nelle contee del Devon e del Somerset, sono contenute nei brani che compongono l'album Archaeoacoustics. Le antiche civiltà sapevano che determinate frequenze specifiche tecniche di progettazione del suono potevano modificare le onde del cervello e dare origine a stati di coscienza più elevati e alterati, e insieme all'uso di sostanze psicotrope potevano consentire l'accesso a dimensioni alternative dell'essere. In tal modo la consapevolezza umana sarebbe stata ampliata. E oggi? L'ambiente sonoro in cui siamo immersi è in grado di influenzare la nostra psiche. Nel libro The Political Economy of Music, l'economia politica della musica, Jacques Attali afferma che il rumore è un precursore del cambiamento sociale, poiché rappresenta la vita e le lotte di potere, mentre il silenzio rappresenta la morte o la censura. La musica funge spesso da forza sovversiva prima che avvenga il mutamento politico. Oggi siamo sottoposti e modificati dal suono e dal crescente utilizzo di tecnologie progettate anche per scopi militari. Penso al concetto di unsound, che riguarda la guerra sonora, cioè l'uso di infrasuoni e ultrasuoni per manipolare, intimidire o danneggiare i corpi, agendo ai margini della percezione e bypassando la coscienza. È tuttavia possibile utilizzare queste tecnologie anche in modo positivo. Dopotutto, la materia è in uno stato di vibrazione, per questo l'uso delle frequenze è sempre più rilevante. Stiamo entrando in una nuova fase dell'evoluzione umano-tecnologica, con prospettive inedite legate all'intelligenza artificiale e alla ricerca sonora, in cui il suono torna a configurarsi come strumento di conoscenza e trasformazione. E questa era una recensione dell'album Archeoacusti di Eddie Newton. Oggi lo trovate su Domani, lo ha scritto Monica Zornetta.
0: L'archeoacustica. Mamma mia.
1: La potenza di certi luoghi, li senti, no?
0: Guarda, è impossibile trovare una citazione per l'archeoacustica, però c'è una canzone che si chiama Sweet My Ear, hai presente? Quanto è dolce il mio orecchio. Che ci porta anche in una latitudine interessante, sai? Sono Jamba Groove and KUG, quei gruppetti un po' strambi.

0: insomma, suonato.
1: Bene, suonato bene, direi.
0: Suonato molto bene. E poi vi accompagna un po' in questa mattina, no? Passi felpati.
1: Sai che il titolo è L'orecchio dolce?
0: Sì, si chiama così, Sweet My Ear. Cosa ridi? Cosa stai pensando? Dai, dillo!
1: Mi veniva in mente, come si chiama, Mike Tyson, quando mordeva l'orecchio del suo avversario. Buono, dolce questo orecchio. Vabbè, Michela Marzano oggi su Repubblica, c'è un estratto di un suo intervento di oggi in una sua Lectio Magistralis a Filosofi lungo l'Oglio. Sarà alla chiesa di Santa Maria in Ripadoglio e la sua Lectio si intitolerà Dove il silenzio parla. E infatti passiamo, diciamo, dalle sonorità, dal silenzio vibrante, ecco, delle megalitico, a un silenzio altrettanto foriero di comunicazione, ecco, diciamo così. Leggiamo Michela Marzano che lo dice meglio. Non abbiamo mai parlato tanto quanto oggi. Le parole sono ovunque, scorrono sugli schermi, riempiono le conversazioni, invadono i dibattiti pubblici, i talk show, i social network, persino l'intimità delle relazioni. Tutti parlano, tutti reagiscono e tutti commentano, ma dentro questa continua proliferazione del linguaggio qualcosa sembra essersi spezzato. La capacità di ascoltare davvero. Non si tratta soltanto di una crisi della comunicazione, né di una semplice conseguenza dell'accelerazione tecnologica. C'è qualcosa di più profondo, perché ascoltare qualcuno non significa semplicemente sentire ciò che dice. Non basta lasciare all'altro il tempo di parlare. L'ascolto autentico implica sempre una forma di esposizione. Significa accettare che la presenza dell'altro possa incrinare l'immagine che abbiamo di noi stessi e delle nostre certezze. Ed è proprio questo che oggi sembra diventato sempre più difficile. Viviamo infatti all'interno di un mondo che ci spinge continuamente a proteggerci dall'alterità. Abbiamo bisogno di definire rapidamente chi abbiamo davanti. Amico o nemico, vittima o colpevole, fragile o privilegiato, competente o ignorante. Ogni sfumatura ci inquieta. Ma l'altro non è mai riducibile alle categorie con cui cerchiamo di contenerlo. Ed è forse per questo che ascoltare davvero è diventato così raro, perché ascoltare significa accettare che qualcosa ci sfugga. Non si ascolta veramente qualcuno restando intatti. Quando una parola ci raggiunge, in profondità, qualcosa si muove. A volte una ferita antica, a volte una paura che credevamo superata, a volte un desiderio che avevamo imparato a tacere. Per questo molte persone preferiscono parlare piuttosto che ascoltare. Parlare permette di mantenere il controllo, ascoltare invece espone. Forse è anche per questo che oggi assistiamo a una strana contraddizione. Le relazioni si moltiplicano, ma spesso restano superficiali. Ci si scambia continuamente informazioni, ma sempre meno esperienza umana. Si risponde prima ancora di avere compreso e soprattutto si ha paura del silenzio. Nel silenzio riaffiorano le domande che cerchiamo costantemente di anestetizzare. Chi sono davvero? Che cosa desidero? Perché faccio così fatica ad amare? Perché mi sento solo anche quando sono circondato dagli altri? Che cosa sto cercando di evitare riempiendo ogni vuoto? Non è un caso che molte persone abbiano bisogno di occupare continuamente ogni spazio mentale, musica, podcast, notifiche, serie televisive, messaggi, rumore di fondo. Chi fugge costantemente da sé finirà inevitabilmente per fuggire anche dall'alterità. L'altro allora rischia di essere ridotto a funzione, qualcuno che deve rassicurarci, confermare la nostra identità, soddisfare i nostri bisogni e riflettere l'immagine che vogliamo avere di noi stessi. Accogliere l'alterità significa invece accettare che l'altro non ci appartenga, significa comprendere che esisterà sempre una parte dell'altro che ci resterà estranea. Questo vale in ogni relazione umana, ma forse ancora di più nel rapporto con i più giovani. Da anni adulti, educatori, psicologi e giornalisti si interrogano sul malessere adolescenziale. La colpa dei social network, della pandemia, della scuola, delle famiglie. Certamente tutti questi elementi giocano un ruolo, ma il rischio è che nel tentativo di spiegare il disagio si finisca per non ascoltarlo più. Ciò che molti adolescenti sembrano esprimere oggi è spesso una difficoltà più radicale, trovare uno spazio in cui poter esistere senza sentirsi continuamente valutati, misurati, performanti. Come si può sapere chi si è quando si è ancora in costruzione? Come si può abitare serenamente la propria fragilità in un mondo che trasforma ogni vulnerabilità in fallimento? È proprio qui che l'ascolto diventa essenziale, perché spesso ciò di cui una persona ha più bisogno non è una risposta, ma qualcuno disposto a restare accanto a lei abbastanza a lungo perché possa emergere qualcosa di vero. Uno spazio in cui il silenzio non venga percepito come un fallimento della comunicazione, ma come il luogo fragile in cui una parola può finalmente nascere. E questo era un estratto della lezione magistrale che oggi Michela Marzano terrà a Filosofi lungo l'olio, la trovate su Repubblica, e insomma, avendolo letto, direi che è molto legato all'ultimo libro che ha scritto Michela Marzano, si intitola Qualcosa che brilla, ed è un po' un'indagine nel disagio dei giovani, nelle varie forme in cui si esprime.
0: E questi sono il duo Dea Matrona.

0: Che ritmo!
1: Hai visto il Dea Matrona? Sono due irlandese.
0: Ah sì, infatti c'è quel ritmo così un po' tribale che si conserva negli artisti irlandesi. E invece, ultima segnalazione, la prendo dalla stampa, e c'è praticamente l'introduzione di Massimo Cacciari al nuovo libro del sociologo Paolo Perulli dedicato a Peter Thiel, L'America Oggi, uscito per Baldini e Castoldi. Il titolo è piuttosto, diciamo, autoesplicativo: nulla tornerà come prima, dice Cacciari. Il saggio di Paolo Perulli, che ripercorre criticamente vita e opere di Thiel, aiuterà, spero, a uscire dall'incantamento che sembra produrre la figura di Trump su tanti commentatori e politici. Ci si può magari illudere che si tratti di un fenomeno passeggero, derubricare il tutto a psicologismi d'accatto e continuare a sperare nel ritorno di prudenza e buon senso. Paolo Perulli disillude. Il tempo che passiamo è di rottura. Non una crisi come un'altra, non una solita crisi del sistema sociale capitalistico di produzione, né una riforma delle istituzioni colpendolo destra-sinistra da decenni ben noto. No, nulla è destinato a ritornare come prima. Ci resta da vedere quale nuovo ordine uscirà dalla catastrofe e quale ne sarà il prezzo. L'Homo Technicus attuale è solo nel nome, analogo ai suoi predecessori. Il suo prometeismo ha mutato aspetto, mira a trasformare la sua stessa evoluzione. Non considera più la Terra come nostra necessaria dimora. L'Homo Technicus ha avuto fin qui sempre natura terrena, sempre natura scritto terranea, comunque immagino sia terranea, sì, per quanto la Terra sotto i suoi piedi fosse di momento in momento terremotata. L'attuale tecnica assume come propria una prospettiva cosmico-spaziale, niente affatto nel senso parodiato da tanti grandi autori della fantascienza di insediare su Marte villaggi e villini, ma in quello del tutto realistico che oggi, per essere padroni della Terra, occorre saperla dominare dall'alto, saperne controllare metafisicamente gli ordini, le reti, i canali, le onde attraverso cui comunichiamo e per i quali in futuro sempre più combatteremo. Di questa tecnica è protagonista, in quanto mega capitalista e insieme ideologo, Peter Thiel. La seconda dimensione della grande rottura è quella geopolitica. La grande ondata dell'Occidente, che ha tenuto il mondo per secoli sotto pressione, si sta ritirando. Demografia, crescita produttiva, tecnologia mostrano chiaramente in tutti i loro indicatori che l'Occidente è ormai solo americano e che l'Europa, per motivi storici, denuncia ormai un gap insuperabile rispetto agli altri grandi spazi politici. Ma l'Occidente solo americano è infinitamente più debole dell'Occidente euroamericano o atlantico. La potenza sta nell'accelerazione dell'innovazione, della ricerca e sviluppo. Ogni energia e ogni risorsa va indirizzata a questo fine. Ciò comporta la liberazione di tutti gli spiriti innovativi di un paese da ogni ostacolo, freno e impedimento, una

0: assoluta meritocrazia. È ideologia? Paolo Perulli spiega bene come l'ideologia svolga anche questa volta una funzione essenziale. È necessario convincere la gente della bontà e giustizia di una tale strategia e demonizzare coloro che la combattono o semplicemente la frenano. Il mondo è e resterà diviso. La divisione passerà per grandi spazi, quello americano e quello asiatico-cinese. È necessario poi che l'India rimanga lontana sul piano della potenza tecnologica. Per i Thiel, se gli USA non adotteranno politiche aggressive nei confronti dei competitori e non compiranno un nuovo balzo nelle nuove tecnologie aerospaziali, biomediche, AI, il reflusso dell'ondata dell'Occidente lascerà sulle nostre spiagge solo rovine. Il diritto per i Thiel è immanente all'esercizio concreto e attuale della potenza, non contiene l'uso della forza, ma si riduce alla pura espressione della violenza legittima dello Stato, che si giustifica da sé anche nei confronti di un altro Stato. Da qui la saldissima alleanza tra le grandi corporation e ministeri della difesa o della guerra. E poi dice appunto che non si tratta di fascismi o di destre tradizionali, ma è una cultura politica nuova che nasce sul terreno del capitalismo produttivo, ma fa un salto tecnologico e ha dei caratteri antropologicamente nuovi. Questa era l'introduzione di Massimo Cacciari al libro del sociologo Paolo Perulli, Peter Thiel, America Oggi, di Baldini Castoldi.
1: Noi dopo parleremo anche di questi temi, invece sì. Andrea ci ricordava la strana landia di Benny, prima quando tu dicevi chi determina chi, no? Il determinare, sì. Leggevi, insomma. Ti ricordi strana landia, che era questo posto strano col vulcano Nonnopera, con un solo abitante che ci si chiamava l'Osvaldo,
0: no, credo,
1: e tutto
0: di non
1: prendeva
0: averlo,
1: la misura dell'Osvaldo, tutto aveva, essendo l'unico indigeno, certo, e abitante del luogo, tutto aveva misura dell'Osvaldo,
0: certo.
1: Ma c'era anche il Chisvaldo, il Nosvaldo,
0: non me li ricordo,
1: strano,
0: non l'ho letto.
1: Grazie Andrea, andiamo a riprendere.
0: Andrea, lo leggerò.
1: E grazie anche Andrea Monti dall'altra parte.
0: Ah, sì, eccolo lì, insieme ad Emanuele Valenti per la prima edizione del giornale radio. Noi invece torniamo tra poco con le previsioni meteo.
2: Sfogliatella, brioche, bombolone, mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi, ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Voglio, ascolta Antonino.
4: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
5: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Che affa, che affa, che fa, Daikin, la soluzione a...
7: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
8: E i consumi?
7: Abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
10: Popolare Network.
11: Buongiorno, le notizie delle 6.30. L'esercito israeliano ha detto di aver intercettato dei colpi sparati da Hezbollah nel sud del Libano. Ieri, dopo l'annuncio dell'accordo tra Iran e Stati Uniti, i raid israeliani avevano causato almeno una vittima. Netanyahu ha detto che la battaglia non è finita e che Israele non si ritirerà dalla zona cuscinetto che ha occupato nel paese vicino. Il Libano è uno degli ostacoli principali all'intesa tra Teheran e Washington.
12: Entrambe le parti hanno annunciato che l'accordo verrà firmato venerdì prossimo in Svizzera. Al momento il documento è stato firmato in formato digitale. Il vicepresidente americano Vance ha detto che Trump potrebbe decidere di renderlo pubblico anche prima di venerdì. Tra i punti contenuti nel memorandum c'è sicuramente la riapertura dello stretto di Hormuz e la fine del blocco americano ai porti iraniani. La Banca Mondiale ha ribadito ancora come la guerra in Medio Oriente abbia rallentato la crescita globale, come non succedeva dal periodo del Covid.
11: L'Ucraina ha colpito un deposito di petrolio nel sud della Russia, nella regione di Krasnodar. Le autorità locali hanno anche annunciato di aver chiuso alcune strade che portano al ponte che collega la Russia alla Crimea. Gli attacchi di Kiev in territorio russo ormai sono quotidiani. La guerra in Ucraina sarà uno dei temi in discussione oggi al G7 di Evian, presente anche Zelensky. Il primo ministro britannico Starmer dovrebbe annunciare oggi nuove sanzioni alla Russia da parte di Mosca e ha anticipato importanti finanziamenti al settore energetico ucraino, compreso uranio arricchito per le centrali nucleari.
12: I sindacati metalmeccanici di CGIL, CISL e UIL hanno smentito che la sospensione del piano di tagli in Electrolux annunciata nelle scorse ore abbia una durata di 50 giorni, come era emerso invece da indiscrezioni di stampa. Al tavolo di ieri al Ministero delle Imprese si è parlato di un calendario di incontri per definire un nuovo piano industriale, ma non è stata condivisa nessuna data di scadenza, hanno dichiarato i sindacati. Resta il congelamento dei circa 1700 licenziamenti e della chiusura della fabbrica marchigiana del gruppo che erano stati minacciati poco più di un mese fa.
11: I militanti di Casa Pound, condannati alcuni mesi fa a Bari per aver aggredito alcune persone che partecipavano a una manifestazione antifascista, non sono stati giudicati colpevoli di riorganizzazione del partito fascista, come invece era stato detto a livello mediatico subito dopo la sentenza, quando si era parlato della prima condanna mai decisa in Italia per questo tipo di reato. Lo dicono le motivazioni del verdetto che sono state depositate ieri e secondo cui la procura, pur ipotizzando quel reato, non lo avrebbe poi descritto nel testo del capo d'imputazione. Nelle motivazioni si dice comunque che il comportamento degli imputati appare volto a fare proselitismo e suscitare consenso a un'ideologia basata sulla violenza come quella del fascismo, evocando la ricostituzione del partito fascista come pericolo concreto.
12: A Cuba il turismo sta registrando un calo drastico, lo dicono i dati pubblicati dallo stesso governo dell'Havana. Nei primi 5 mesi del 2026, da gennaio a maggio, il numero dei turisti è sceso di quasi il 60% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il turismo è uno dei settori chiave dell'economia cubana. Questo calo si inserisce in un contesto di continua pressione politica da parte degli Stati Uniti.
11: I mondiali di calcio, nella notte a Los Angeles c'è stato l'esordio della nazionale iraniana che ha pareggiato 2-2 con la Nuova Zelanda. Anche le altre partite delle ultime ore sono finite in parità. Spagna-Capoverde 0-0, Belgio-Egitto 1-1, Arabia Saudita-Uruguay 1-1. La prossima edizione del giornale radio alle 7. Buon ascolto.
8: Popolare Network.
10: Ma quanto pesa la bolletta?
13: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera, ti togliamo un peso. Hai il 50% di sconto sui costi fissi, sia per la luce che per il gas, fino a 2 anni.
10: Ma è leggerissima!
13: Offerta più leggera, il sollievo di una bolletta finalmente chiara. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.

0: Io lo so che meteorologi del centro geofisico prealpino di Campo dei Fiori di Varese sono troppo gentili per buttarci in faccia la dura realtà, ma io credo che oggi dovranno dircelo, che il sole ormai è giaguaro ed è pronto ad aggredirci. Non è vero, Paolo Valisa? Ce lo dica, cioè, proprio non ci lasci così sperare in un'ombra nella frescura del pomeriggio. Ce lo dica, che siamo destinati ad essiccarci.
1: Questa espressione di sole giaguaro non l'ho mai sentita, ecco, ho sentito le alte pressioni di nomi fantasiosi, ma questa cosa non l'avevo ancora sentita. Comunque oggi diciamo è l'ultimo giorno in cui effettivamente le temperature saranno ancora gradevoli, e intendiamo per gradevoli delle massime che si fermeranno sui 28-29 sulle prealpi e arriveranno fino ai 30-31 in pianura. E saranno così perché avremo qualche passaggio nuvoloso che ci velerà un po' il sole, un po' di annuvolamenti sulla fascia prealpina, ma comunque senza nessuna precipitazione. Da domani invece arriva proprio l'alta pressione, quella più giaguara, e quindi ci porterà il sole di convenienza e le temperature aumenteranno, le massime supereranno ovviamente i 30 sulle prealpi fino a 33-34 in pianura, poi aumenterà ancora probabilmente un grado i giorni successivi, giovedì, venerdì, sabato e domenica.
0: Vabbè, quindi è stato abbastanza duro, comunque non ci ha nascosto la verità.
1: Esatto, è abbastanza crudo.
0: Crudo, sì, sì. No, poi comunque
1: qualche temporalino sulle prealpi, da voi neanche questa speranza.
0: Neanche questo, niente. Comunque volevo dire che sotto il sole giaguaro è una raccolta di Calvino che avevo letto alle medie, per cui mi è rimasta questa immagine del sole giaguaro.
1: La mia grande ignoranza.
0: Ma per dire che non l'ho inventato io. Non l'ho inventata io, è un'espressione molto bella, ma l'ha inventata quel genio di Calvino e non io. Grazie mille anche per la sua sincerità, Paolo Valisa. Noi ci risentiamo domani per un'ulteriore doccia fredda, anzi no, di realtà. Grazie, buona giornata.
1: Grazie anche a voi per i consigli per le letture delle vacanze. A risentirci.
0: A risentirci, vedi, c'è scambio.

0: Ed è subito The Commitments,
1: eh? Subito.
0: Irlanda e buona musica, va bene, va bene. Partiamo invece con le segnalazioni dai quotidiani. Avvenire in prima pagina un reportage di Elena Molinari da Los Angeles, che ci racconta della comunità iraniana a Los Angeles, i cosiddetti Terangeles. Viviamo sospesi tra cielo e terra. È il quale della più grande comunità iraniana al mondo fuori dai confini dell'Iran, e loro dicono: viviamo sospesi tra cielo e terra e non sappiamo se il paese che ci ha accolti ci consentirà di restare. Un'insegna in caratteri persiani promette bastani, il gelato allo zafferano e pistacchi che qui si mangia tra due cialde sottili come a Teheran. Nel caffè all'angolo di Persian Square gli sguardi dei clienti che bevono tè al cardamomo convergono tutti nello stesso punto, il televisore dove scorrono i titoli dei telegiornali. La comunità iraniana negli Stati Uniti è numerosa, pari a circa 780.000 persone. Sono tra gli immigrati più istruiti del paese. Due terzi hanno una laurea, uno su tre un titolo post laurea. Tra loro figurano una vincitrice della medaglia Fields, dirigenti della NASA, premi Pulitzer. Accanto ai fedeli dell'Islam ci sono ebrei, Baha'i, zoroastriani, cristiani e una larga componente laica che dell'Islam politico non vuole sapere nulla. L'umore è ambivalente, il regime dittatoriale dal quale la diaspora iraniana è fuggita è ancora al suo posto. C'è chi vede nella pressione americana un'occasione per abbattere la teocrazia, altri temono che il risultato sia il contrario, un paese ancora più autoritario. Qui, mentre la guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran scuoteva il Medio Oriente, si è combattuto per mesi il conflitto silenzioso delle coscienze, che continua anche con la prospettiva di un cessate il fuoco. Quando ho saputo che Khamenei era stato ucciso, ho provato un attimo di sollievo, racconta Melika, 21 anni, arrivata a Los Angeles pochi mesi fa. Poi quello è sfumato ed è rimasta soltanto la paura. Ora non so che cosa pensare, spero solo che le cose cambino.
1: Sulla stampa gli studenti iraniani invece discriminati in Italia. Chiara Comai ci racconta: la Farnesina condannata a un risarcimento per il mancato rilascio dei visti. Il Tribunale di Torino ha condannato il Ministero degli Esteri italiani perché ogni anno 3.000 giovani italiani vengono ammessi nelle nostre università, la comunità studentesca tra le più numerose in quelle internazionali. In Italia quest'anno 4.500 persone avrebbero ottenuto il visto a fronte di 7.900 preiscritti agli atenei italiani. Cosa è successo? È che la piattaforma online su cui fare richiesta è stata aperta dall'ambasciata italiana in Iran solo per 8 giorni, e quindi senza dire né quando si apriva né quando si chiudeva, mentre per indiani, turchi, marocchini, emirati arabi la prenotazione avveniva ovviamente senza alcun limite temporale. Quindi insomma c'è la protesta di questi studenti iraniani discriminati. Altra segnalazione prima di andare in Gran Bretagna, a pagina 15 invece del Corriere della Sera, si ricorda il 15 gennaio del 1999 in Kosovo, oltre 40 persone furono uccise a Račak dalle forze serbe. Erano membri dell'UCK per Belgrado, ma invece per il governo kosovaro albanese, per l'Occidente, erano tutti civili, c'erano anche donne e bambini. E l'eccidio fu la linea rossa che portò dopo Račak i 78 giorni di guerra del Kosovo e le 2700 tonnellate di bombe su Belgrado, 13.000 morti, 800.000 profughi. Sì, non dimentichiamo da entrambe le parti appunto i morti e questa guerra. Da quel giorno una domanda rimane: chi fu a compiere la strage che cambiò la geografia dei Balcani? Ogni 15 gennaio ci sono le foto sul Corriere, ci sono le manifestazioni di ricordo. 27 anni dopo il procuratore di Pristina ha arrestato 5 serbi che vivono nell'enclave di Mitrovica, sospettati di far parte dell'eccidio. Sarebbero membri delle unità speciali della polizia serba dell'operazione del gennaio 1999. Volevo segnalarlo perché le guerre lasciano sempre le loro terrificanti tracce, condizioni, memorie che durano negli anni e durano nella storia. Queste sono le guerre.
0: Continuiamo invece con gli esteri, andiamo in Gran Bretagna dove c'è stata una scelta radicale, ce ne parla Caterina Soffici sulla stampa, ma lo trovate anche sugli altri quotidiani. Prima venne l'Australia a dicembre 2025, quindi la Malaysia dal 1 giugno, Spagna, Grecia, Francia, Germania, Portogallo, Danimarca, Norvegia e Austria si stanno preparando insieme a Norvegia, Brasile, Indonesia e Canada. La Gran Bretagna ha rotto gli indugi ieri. Dopo mesi di studi e riflessioni, il primo ministro Keir Starmer ha avviato l'iter legislativo per vietare ai minori di 16 anni l'uso dei social network. Sarà approvato entro dicembre e operativo a partire dal 2027. Addio Snapchat, Instagram, TikTok, Facebook e X. Si salva WhatsApp. Allo studio anche un blackout totale, un coprifuoco notturno dalle 20:30 per tutti i minorenni. Poi Caterina Soffici ci dice che le 20:30 in UK corrispondono alle nostre 22:30, le famiglie mangiano alle 6 del pomeriggio e l'orario anche del TG e della BBC. La decisione è stata presa dopo una consultazione pubblica a cui hanno partecipato 116.000 persone tra genitori, ragazzi e aziende tecnologiche. Il 90% si è detto favorevole. Keir Starmer, padre di figli adolescenti, laborista in crisi di consensi alla ricerca di un messaggio forte, ha detto che i social network non creano un ambiente felice per bambini e ragazze. Cose note, sono pensati per dare dipendenza, facilitano il bullismo e non proteggono i minori dai contenuti dannosi. Meglio giocare all'aria aperta, magari leggere un libro, fare i compiti e andare a letto presto. Tutto molto bello nel mondo utopico dei genitori. Ci dice poi la Soffici che anche in Italia qualcosa si muove, c'è un decreto legge bipartisan, il numero 1136, per la tutela dei minori nella dimensione digitale. Nella stessa pagina c'è poi il commento di Matteo Lancini, lo psicologo, insomma pedagogo, che dice che è una scelta ipocrita, dice vietiamolo agli adulti, perché dice che i bambini e gli adolescenti soffrono il fatto che gli adulti stanno molto sui social e tratturano la relazione con loro.
1: Ha ragione.
0: Anche secondo me è vero.

0: Veniamo all'Italia? I Jet?
1: Sì, dai, un po' d'Italia.
0: Un po' d'Italia. Allora, c'è questa intervista di Giuseppe Legato a Nicola Gratteri sulla Stampa che, insomma, ci va giù bello duro, perché si parla del ponte sullo Stretto, i giudici non siano al servizio del governo e dice che sul ponte così lo Stato si arrende alla mafia. L'aspetto che traspare, di cui mi pare si stia parlando molto poco, dice Gratteri, è collegato alla riforma della Corte dei Conti. La nuova legge prevede la collaborazione con il potere politico ed è evidente che possa degenerare in un vero e proprio asservimento della magistratura contabile all'indirizzo di governo, tutta colpa delle varie modifiche che impongono alla Corte dei Conti un ruolo collaborativo, trasformando il controllo da argine di legalità a servizio dell'esecutivo. Questo non va bene, lo abbiamo visto, e dovrebbe fare riflettere tutti. La criminalità organizzata, si dice sempre Gratteri, usa strumenti sofisticati, senza minacce esplicite, e spesso si comincia con un reato che di mafioso all'inizio non ha nulla e che solo indagando si comprende che c'è dietro e i collegamenti. Con le limitazioni delle intercettazioni, quelle per il sequestro dei cellulari, con l'abolizione dell'abuso di ufficio, non solo è molto difficile arginare i danni, ma è anche difficile intervenire dopo. Spero di sbagliare, ma a me pare che ci sia un disegno globale per eliminare qualunque forma di controllo, rendere tutto più permeabile con la finalità di rendere la giustizia una strana rete da pesca, incastrare i piccoli pesci e perdere i grandi pesci. Il dilemma non è fare o non fare il ponte, perché c'è il rischio di infiltrazioni mafiose. Il problema è che non abbiamo gli strumenti per prevenire e per intervenire come sarebbe necessario per contrastare l'infiltrazione mafiosa in questo come in altri casi. E questa è una resa. Queste sono le parole di Nicola Gratteri.
1: Sul Manifesto, un caso al volo, ve lo segnaliamo: i Propal sorvegliati speciali come i mafiosi, la criminalizzazione del movimento a Torino, la questura vuole 2 anni di controlli su una studentessa per i cortei del 2025, la studentessa si chiama Sara Munnari, ha 24 anni, ovviamente del collettivo universitario autonomo di Torino, ieri mattina hanno chiesto la sorveglianza speciale, praticamente deve ha una serie di restrizioni, qualsiasi cosa fa deve informare la polizia, deve essere monitorata sempre e di solito è qualcosa che si fa appunto con i mafiosi.
0: Restiamo in Italia e parliamo dei numeri della disuguaglianza. Rita Plantera ci parla del superbonus su Domani. A chi e a che cosa ha giovato il superbonus a fronte di una spesa per le agevolazioni fiscali relative ai crediti d'imposta che supera i 190 miliardi di euro in base all'Istat del 2026? Una cifra straordinaria per lo Stato, sostenuta dalle tasche della collettività. Il superbonus passerà facilmente alla storia come il pasticciaccio brutto degli anni recenti della storia repubblicana, in parte come misura in sé perché monca di alcuni accorgimenti e in parte per la gestione che ne hanno fatto gli esecutivi alternatisi a Palazzo Chigi dal 2020 ad oggi. Il superbonus in fin dei conti rivela essenzialmente i tratti di un grande collettore bipartisan di consensi elettorali, a riprova della maestria e della facilità con cui i partiti, compresi quelli ora al governo, lo hanno a fasi alterne prima spalleggiato e poi eventualmente maledetto. Per capire gli aspetti distributivi del superbonus siamo andati a vedere i dati microeconomici disponibili. Una misura di cui hanno beneficiato in pochi e poco tra quelli che hanno poco e molto in molti tra chi vanta redditi medio-alti. Il peccato originale a cui altri se ne sono aggiunti per scelte istituzionali e governative miopi è stato non avere messo in un tetto all'accesso alla misura rendendola usufruibile ai più, indipendentemente dal reddito, incapiente, basso, medio, alto o altissimo. Per cui chi in questi anni disponeva di risorse finanziarie e culturali adeguate, incluse le capacità e la disponibilità di informarsi sulle procedure di attivazione delle agevolazioni fiscali, ne ha sicuramente beneficiato e gli altri sono rimasti al palo. Dall'esperienza del superbonus, scriveva l'UPB, occorre, UPB sarebbe l'Ufficio Parlamentare di Bilancio, occorre trarre insegnamento per il disegno di future agevolazioni che dovrebbero essere selettive con riguardo sia ai beneficiari sia alle attività incentivate.
1: Dal manifesto la crisi delle persone indispensabili alle università, chi sono? Sono per far funzionare gli ospedali italiani, nei prossimi 3 anni servono 10.000 specializzandi di area sanitaria, biologi, chimici, farmacisti, fisici, odontoiatri, veterinari, psicologi che lavorano in ospedale con lauree diverse da quelle medicina, per esempio gli odontoiatri, le cliniche dentistiche, i biologi che fanno le analisi di laboratorio e così via. Il fabbisogno è di 3.530 specializzandi e in migliaia hanno superato i test annuali per frequentare la scuola di specializzazione, solo che la didattica non è mai partita, l'anno sta per finire e gli specializzandi devono ancora arrivare al primo giorno di scuola. Il Ministero dell'Università, insomma, non ha assegnato le borse di studio, dice che è colpa del Ministero della Salute che non fa i cosi, ma insomma il Ministero dell'Università è un disastro, è uno dei ministeri più pasticciati di questo governo e il rischio adesso è che bisognerà rifare i bandi da zero e si è perso l'anno.
0: Parliamo invece
1: anche di una storia incredibile.
0: Beh sì, guarda. In effetti sì, dall'università ci spostiamo al resto, alla scuola superiore, anche media in generale, e c'è una ricerca che è fatta in luoghi comuni sui docenti. È la quarta indagine sui docenti italiani nata dalla collaborazione tra l'Università Milano Bicocca, B4 Education Foundation e Istituto IARD. Dopo le rilevazioni effettuate nel 1990-1999-2008, lo scorso anno 10.000 docenti di oltre 400 plessi scolastici distribuiti sull'intero territorio hanno contribuito a scattare questa fotografia della classe docente. Quando chiediamo a chi sta dall'altra parte della cattedra di fare un bilancio del proprio lavoro, la risposta è più che positiva, spiega Gianluca Argentin, che è un docente appunto della Milano Bicocca. I docenti si rendono conto di fare un lavoro con un significato intrinseco, un lavoro che ha senso di per sé, dove si fa qualcosa di socialmente rilevante, di rilevante per il futuro, di rilevante per le prossime generazioni. L'insegnamento quindi non come un mero piano B, ma come una scelta con forti motivazioni di natura vocazionale e relazionale, accompagnata dal piacere di lavorare con i più giovani e contribuire alla diffusione del sapere. Tra le novità più rilevanti, la crescita dei cosiddetti second career teachers, cioè persone approdate all'insegnamento dopo aver maturato altre esperienze professionali, portando in aula un bagaglio di competenze e strumenti variegato e ricco di contaminazioni. Questo per così.
1: Questo per bilanciare un po', esatto, tutte le brutte notizie che stavamo dando.
0: Esatto.
1: Però è interessante, questo dossier sarebbe da leggere in maniera un po' più complessa, perché se dentro ci sono valutazioni che sono state ripetute negli anni, forse ci dice di più sulla scuola, dei luoghi comuni. Magari lo andiamo a ripescare per una
0: come un approfondimento. Nel frattempo sono arrivate le 6:57, quindi è il momento dei titoli principali del giornale radio. Noi torniamo tra pochi minuti invece con le prime pagine dei quotidiani.
2: Noi lo spot per il 5 per 1000 lo facciamo comunque, ci mancherebbe, ma è un pro forma. Davvero chi ascolta Radio Popolare dovrebbe essere convinto a darcelo. Non lo siete già? Lo sapete dove va il 5 per 1000 Radio Popolare, no? Lo sentite tutti i giorni, è un'abitudine salutare, apre la mente, aiuta a vivere. Forse chissà potreste non sapere come si fa. Guardate sul sito. Simone Mattarelli, 28 anni, viene trovato il 3 gennaio del 2021 all'interno di una fabbrica, autostrangolato, dopo un inseguimento con 6 gazzelle dei carabinieri.
3: Simone è un podcast di Stefano Vergine, giornalista d'inchiesta, che ricostruisce le ultime ore di Simone Mattarelli, le indagini e i tanti punti oscuri di questa storia.
2: Martedì 16 giugno alle 19, Simone verrà presentato in auditorium con l'autore Matteo e il fratello di Simone, l'avvocato Roberta Minotti e Ilaria Cucchi.
3: Ci si prenota sulle pagine di Live Pop.
4: Ma non ci stiamo!
5: Nella vita ci vuole pazienza.
4: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
5: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
4: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
5: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
4: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
6: Brick OK, più vicino a te.
4: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
7: Torna il Festival di Teatro Antico di Velleia, un'edizione super con prime nazionali e spettacoli esclusivi. Artisti d'eccezione come Joelle Dix e Leonardo Lidi che scelgono il festival per i loro debutti. Marco Paolini, Paolo Rossi, Lella Costa, Arianna Porcelli Safonov e, attesissima, la giornalista Cecilia Sala. Gli eventi speciali con Stefano Massini, Sergio Rubini e l'Orchestra Toscanini con il Festival Illica.
8: Velleia Teatro.
9: Popolare Network.
10: Buongiorno, le notizie delle 7. Israele ha detto di aver intercettato colpi di Hezbollah nel sud del Libano. Ieri raid israeliani avevano causato almeno una vittima. Netanyahu, non ritireremo il nostro esercito. Il Libano è la minaccia principale all'accordo Stati Uniti-Iran, che dovrebbe essere firmato venerdì in Svizzera. E il Medio Oriente sarà oggi al centro del G7 di Evian. Si parlerà anche di Ucraina, presente Zelensky. Questa mattina gli ucraini hanno colpito un altro deposito di petrolio nel sud della Russia. Electrolux, i sindacati smentiscono che la sospensione del piano di tagli annunciata ieri abbia una durata di 50 giorni. All'incontro al Ministero non si è parlato di date di scadenza, dicono CGIL e CISL e UIL. Congelati i 1700 licenziamenti e la chiusura della fabbrica nelle Marche, che erano stati minacciati a maggio. A Milano sarebbero 7 tra dipendenti ed ex di ATM le persone coinvolte nella chat con commenti a sfondo sessuale, in cui sarebbero state condivise foto di passeggeri riprese dalle telecamere di sorveglianza. Il sindaco Sala ha chiesto provvedimenti duri all'azienda dei trasporti, che ha annunciato un'indagine interna. Queste altre notizie nel giornale radio delle 7.30. Buon ascolto.
9: Popolare Network.

0: Sono le 7.03, sempre martedì 16 giugno, questo è sempre presto presto. Ecco le prime pagine dei quotidiani, molti hanno lo stesso titolo, come il Corriere della Sera, la firma digitale all'intesa USA-Iran riapre Hormuz, l'annuncio di Washington, mentre Israele dice non è finita, accordo siglato da Trump, Vance e Galibaf, giù il petrolio. Anche il Messaggero apre con Iran-USA, Hormuz riapre, firmata in digitale la pace, si apre il G7 di Evian, e il Giorno, Iran usa l'accordo fragile, braccio di ferro su Hormuz, Trump dice lo stretto riapre venerdì, Teheran dice ma la sovranità resta nostra.
1: La Stampa, l'intesa regge, riapre Hormuz, se volete anche domani, Hormuz riaperto, il resto non si sa, tra USA e Iran un accordo di argilla.
0: Ci sono quotidiani poi che hanno invece un giudizio più critico, più forte, come il Fatto Quotidiano. Trump sconfitto dall'Iran, Unione Europea genuflessa a Ben-Gvir, intesa firmata, Teheran ottiene più dei vincoli imposti da Obama nel 2016, ma il regime resta in piedi, Hormuz riapre, no a uranio arricchito come prima, zero sanzioni al ministro di Israele. Anche Libero ha un titolo duro, fine di un incubo, guerra, benzina, bollette, la tregua cambia tutto. Anzi, molto positivo.
1: Sì, illusi. Il Manifesto, farsi male, c'è Trump che firma, che legge un documento, non si sa, fa delle smorfie. L'accordo tra USA e Iran è fatto, ma non è firmato, anzi non è un accordo, c'è solo il quadro, le due parti non concordano sulle gli assetti fondamentali, non si sa se Hormuz riaprirà davvero e senza pedaggio. Per la terza parte, Israele non c'è nessun accordo, Trump ha perso e nasconde il suo disastro sotto una tregua di 60 giorni, il giudizio del Manifesto è durissimo, pace circensi, l'accordo migliore è già una fregatura, il presidente festeggia 80 anni fra lotte sanguinolente mentre sottoscrive un'intesa peggiore e più costosa di quella di Obama, proposto come trionfo, un patto che riaprirà una rotta che era già aperta e nel migliore delle ipotesi replicherà lo status preesistente a una delle guerre più inutili di sempre. Anche il bilancio economico dei costi del Manifesto è secco, borse su, greggio giù, ma i costi della guerra resteranno a lungo. Il Fondo Monetario stima contrazioni globali della crescita e inflazione oltre il 4%, il prezzo per Teheran 1 milione di posti di lavoro e 6 punti del PIL.
0: Dice che farsi male è un gioco di parole con farsi, la
1: sì,
0: lingua
1: sì,
0: iraniana.
1: Sì, molto ecco, fine, ecco. Fin troppo.
0: Le pagine interne di Repubblica, Teheran, l'ora dell'orgoglio, i generali gonfiano il petto, abbiamo sconfitto i nemici. Tra i leader politici prevale la cautela, Pezeshkian dice vedremo dai negoziati, Araghchi dice per esperienza andiamo senza sfiducia. C'è poi l'intervista di Gabriella Colarusso ad un'autrice iraniana, Mahsa Mohebali, che dice non ci sono vincitori, la repressione sarà più dura. La scrittrice tra le più amate nel suo paese, autrice del romanzo cult Tehran Girl di Bompiani, dice è scettica, temo sia un cessate il fuoco temporaneo, nel frattempo il paese è arretrato di 10 anni, non c'è nessun vincitore in questa guerra, c'è un perdente e un più perdente.
1: Sulla Stampa, Domenico Quirico analizza i sabotatori, da una parte Netanyahu a cui non serve una pace che non prevede l'annientamento del nemico, dall'altra parte i Pasdaran che emarginano il clero e impediscono le rivolte popolari, insomma ecco chi sono i sabotatori. Stampa che ci dice ancora scontri al sud del Libano, la guerra in Libano non è finita, ieri i combattimenti si sono concentrati a Nabatie dove Hezbollah ha rivendicato di aver respinto una colonna dell'esercito israeliano e poi il governo libanese ha avvertito la popolazione di non tornare nei villaggi sfollati nei mesi scorsi perché c'è la guerra, ha ribadito Netanyahu, che rimarranno lì e che la libertà d'azione militare israeliana contro Hezbollah è garantita dall'accordo.
0: Titoli un po' più pro-Israele sul Foglio, come spesso accade, l'accordo con l'Iran è un disastro, intervista Benny Morris, per Israele è terribile, Teheran cercherà la bomba molto velocemente, gli iraniani sono stati traditi, Netanyahu rivendica di aver eliminato una minaccia immanente e poi di Cerasa, l'editoriale, ragioni minime per non trasformare il flop di Trump in Iran in una nuova scusa per legittimare allegramente il regime degli Ayatollah.
1: Tempo di sminare, soprattutto molto convinto che la guerra sia ancora la soluzione. Avvenire, tempo di sminare, ovviamente Avvenire guarda il bicchiere mezzo pieno, l'accordo per la tregua regge tra i tanti nodi da sciogliere, dal nucleare iraniano al Libano, ai G7 i leader europei si candidano a bonificare Hormuz, ma Trump è tiepido, dice Avvenire.
0: Il titolo di Repubblica su questo è Europa, missione a Hormuz. Nelle pagine interne si parla della missione, l'Europa in campo, si parla del vertice G7, Macron dice è una missione per Hormuz, Trump dice non serve molto aiuto. Al G7 di Evian il presidente USA annuncia venerdì riapre lo stretto senza pedaggi, sorrisi dopo il gelo con Parigi, Emmanuel è un amico speciale, il leader francese risponde è un passo fondamentale per la pace. Oggi è anche il giorno di Zelensky al summit, Donald dice ho avuto con lui e con Putin ottime conversazioni, ora faremo qualcosa per Kiev.
1: Aiuto.
0: E poi 5 paesi e 12 navi per sminare l'area, 6 mesi di bonifiche, scrive Claudio Tito, e i volenterosi sono pronti a partire, resta il nodo dei tempi lunghi, bisognerà concordare con Teheran i termini dell'intervento.
1: Meloni, ok alle missioni dei cacciamine, l'Italia farà parte della missione internazionale nello stretto di Hormuz, scrive Ilario Lombardo che ha inviato a Evian. Giorgia Meloni lo ha confermato con un comunicato addirittura prima di arrivare al G7. L'Italia con l'Olanda ha aderito e invierà 2 cacciamine, anzi diciamo la verità i 2 cacciamine sono già lì. Dovranno realizzarsi però 2 condizioni, cessate il fuoco duraturo e il via libera del Parlamento italiano. Ma va, nel governo c'è la sufficiente convinzione che alla fine i partiti d'opposizione non porranno ostacoli alla messa in sicurezza del passaggio marittimo per il fondamentale per l'economia occidentale, a parte una rituale richiesta di porre la missione sotto l'ombrello dell'ONU. Ormai facciamo missioni militari ovunque nel mondo ed è rituale il fatto che chiediamo il permesso di farle. Crosetto è a Washington, da ex e dal ministro della guerra, e ha detto sì, facciamo lo sminamento.
0: Le ricadute economiche di questo accordo su Sole 24 Ore, con l'accordo USA-Iran, petrolio in caduta. Wall Street e Milano macinano record, Piazza Affari rompe anche il muro dei 52.000 punti, Brent è in picchiata con meno 5%. C'è un editoriale di Ugo Tramballi sul Medio Oriente, a parole tutti vincitori tranne Netanyahu. Sull'incontro a G7 tra Macron e Trump c'è un retroscena, Trump gela Macron al G7 di Evian e minaccia dazi sui vini francesi, poi aggiusta il tiro Emmanuel Macron è un caro amico. C'è poi una segnalazione sulla prima pagina del Sole su Gaza. Gaza a rischio di epidemie per 1,7 milioni di persone. Mancano aiuti e mezzi di prima necessità. L'estate è imminente per 1,7 milioni di persone che vivono in rifugi e tende a Gaza. Il rischio di un'epidemia è concreto. Dobbiamo prenderlo seriamente in considerazione. Lo ha denunciato la commissaria europea per la gestione delle crisi, Hadia Labib, al suo arrivo al Consiglio Esteri in Lussemburgo.
1: Ucraina, il messaggio di Putin ai grandi, infiamme la cattedrale ortodossa della Dormizione a Kiev, patrimonio dell'UNESCO, centrata dai raid russi, nelle ultime ore fanno 5 morti e decine di feriti, al messaggio di Putin al G7, preferisce il terrore alla diplomazia, dice Zelensky dalla prima pagina di Avvenire.
0: Intanto è avviato l'iter per l'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea, leggo Claudio Tito su Repubblica, l'Ucraina fa un passo in Europa, ieri l'Unione Europea ha aperto il primo ciclo di negoziati per l'adesione all'Unione di Kiev e della Moldova, una procedura fino a 2 mesi fa ostacolata dall'Ungheria di Viktor Orbán e ora avallata dal nuovo governo di Budapest. La Russia, ha avvertito il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa, deve comprendere che il tempo non gioca a suo favore, è il momento di fermare la guerra e di impegnarsi seriamente ai negoziati per una pace giusta e duratura. Il primo ciclo di negoziati è quello basilare perché riguarda lo Stato di diritto e i diritti fondamentali, il funzionamento delle istituzioni democratiche, la riforma della pubblica amministrazione e i criteri economici. Nonostante il giudizio positivo, l'ingresso di Kiev non tutti lo vogliono secondo una tempistica rapida.
1: Segnalazioni dall'Italia, la prima viene da Domani, è panico da Vannacci, Fratelli d'Italia va in tilt, il capo di Futuro Nazionale ruba ai meloniani non solo la scena ma anche le parole d'ordine, eppure il Pantheon, la rincorsa al generale fa deragliare il ministro Nordio che esalta il codice Rocco firmato da Mussolini, niente meno. Sempre su Domani, se il generale è il più woke tra i wokisti, Nadia Urbinati scrive un pezzo molto gustoso, se hai diritti ma solo ai nostri, la competizione a destra si gioca su miti nazionalistici e illiberali ereditati dal lungo corso della cultura reazionaria anti-illuminista.
0: Il giornale invece parla della patrimoniale, contributo di solidarietà e rendite finanziarie, insomma le bolla come il campo largo delle tasse. La verità, scoppia la concertopoli del PD, la Salis fa ballare la casta e gli amici. Insomma, per degli eventi musicali il TAR ha ordinato alla giunta di Genova di rifare la gara, insomma, per i concerti. Un ottimo titolo di apertura.
1: 7:14.
0: È il momento di passare la linea a Roberto Maggioni per la prima edizione di Metro Regione. Noi invece torniamo dopo il giornale radio.
2: Ogni libro ha una storia da raccontare. Nello studio bibliografico CFA trovi competenza, ricerca e passione per la cultura. Testi rari di storia, filosofia, letteratura, arte, libri da collezione.
3: Studio bibliografico CFA, in via MacMahon 84. Su appuntamento 347 85 81 825.
4: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta. Il festival dei popoli indigeni a Casirate d'Adda. Indiani d'America, Maya, Incas, scozzesi e tanti altri. Ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori. Anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4.000 metri quadrati. Ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate d'Adda, area Gerundium. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.
5: Il 21 giugno camminiamo ancora con Lampi di Dongo sui passi della Resistenza. Presentazione del secondo sentiero partigiano per ricordare il distaccamento Gramsci e i martiri della Brigata Garibaldi. Alle 8:15 del mattino a Dongo al parcheggio Ex Falk. Arrivati a destinazione, concerto di Arci d'Altro Canto, la musica e i balli di Anga Estè e, su prenotazione, pranzo con polenta taragna. Oltre a un equipaggiamento da escursione, si raccomanda di portare amore per la memoria resistente. Prenotazioni a ampi.dongo@gmail.com. Tutte le info sulla pagina Facebook Ampi Dongo.
6: Le 7:15, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, la prima edizione di Metro Regione. Oggi la prima sentenza delle inchieste sull'urbanistica a Milano, a giudizio Torre Milano, 24 piani al posto di 3 costruiti come una ristrutturazione. In gioco c'è la legittimità di un modello di trasformazione urbana che ha cambiato la città. Schlein Sala, incontro a Milano tra la segretaria nazionale del PD e il sindaco al centro del colloquio. Il futuro di Milano, dopo Sala, è il destino politico nazionale del sindaco. C'erano 7 uomini nella chat dei lavoratori dell'ATM con commenti sessisti e foto prese dalle telecamere di bordo. 6 dipendenti del deposito ticinese, un ex in pensione, indagine interna dell'azienda ed esposto al garante della privacy e in procura. Il meteo questa mattina con Paolo Valisa del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
7: Alta pressione avanza dall'Europa occidentale sull'Italia con temperature in rialzo da domani e inizio di una nuova ondata di calore per almeno una settimana. Da venerdì l'aumento dell'afa potrebbe portare qualche temporale di calore, ma intanto le previsioni per oggi abbastanza soleggiato con transito di velature e nubi cumuliformi pomeridiane sui rilievi, debole possibilità di un rovescio temporale isolato su Alpi e Prealpi, ma altrove sarà asciutto. Le temperature massime sono oggi comprese tra 28 gradi delle Prealpi e 31 della pianura, in montagna lo zero termico a 3.800 metri.
6: Arriverà oggi la prima sentenza delle inchieste sull'urbanistica milanese, il vasto filone aperto dalla Procura quasi 4 anni fa che ha messo sotto esame il modello di sviluppo edilizio della città. Il primo giudizio riguarda il progetto di Torre Milano, un grattacielo residenziale di 24 piani e circa 80 metri di altezza realizzato in via Stresa. L'attesa è massima perché questo primo pronunciamento farà capire che aria tira in tribunale. Anche se ogni cantiere, finito sotto indagine, è certamente un caso a sé, le accuse della Procura nei vari filoni di indagine sono simili, e cioè aver costruito nuovi grattacieli con i permessi edilizi delle ristrutturazioni, facendo pagare meno soldi del dovuto ai costruttori e senza i servizi necessari per il quartiere. In gioco c'è quindi la legittimità di un intero modello di trasformazione urbana che ha cambiato Milano nell'ultimo decennio, difficilmente derubricabile a caso singolo. A processo ci sono 8 imputati tra imprenditori e funzionari comunali. Secondo la procura, la torre sarebbe stata autorizzata come una ristrutturazione edilizia, quando invece si trattava di una costruzione nuova. Al posto di un edificio di 3 piani ne è stato infatti costruito uno di 24. Una nuova costruzione prevederebbe un piano attuativo e una convenzione urbanistica in grado di valutare gli impatti del nuovo edificio sul quartiere. Per il PM l'utilizzo di una semplice scia avrebbe consentito di aggirare questo passaggio. I pubblici ministeri hanno chiesto condanne fino a 2 anni e la confisca dell'edificio considerato abusivo, particolare tutt'altro che rilevante, perché il grattacielo è da anni abitato dalle famiglie che hanno acquistato gli alloggi prima dell'avvio delle indagini. Le difese dei costruttori sostengono che l'intervento fosse invece pienamente legittimo, conforme alla normativa regionale, e che la qualificazione come ristrutturazione fosse corretta in base alle indicazioni arrivate dal comune. Il futuro di Milano dopo Beppe Sala e il destino politico nazionale del sindaco, queste le due questioni al centro del colloquio che c'è stato ieri mattina tra il sindaco e la segretaria nazionale del PD. Un incontro proficuo e pieno di spunti di lavoro, hanno fatto sapere i due staff. Tra Sala e Schlein c'è un rapporto diretto, personale e politico da anni, rapporto che non si è mai interrotto neanche nelle fasi più critiche, come la minaccia delle dimissioni da parte di Sala per le inchieste sull'urbanistica. Su Milano la prima questione da affrontare è il prossimo candidato sindaco del centro-sinistra. A sinistra chiedono le primarie, ma anche nel PD c'è chi lavora per cercare un nome che possa mettere d'accordo tutti senza passare dal voto popolare. L'ala centrista attorno ad Azione e ad alcuni ex PD, che ieri si è ritrovata al Teatro Franco Parenti, non vuole le primarie e non vuole neanche un candidato troppo di sinistra. Se la proposta in città sarà una destra che esprime Silvia Sardone e una sinistra massimalista, abbiamo il dovere di dare una alternativa, ha detto l'ex PD oggi in Azione, Daniele Naum. Oggi si riunisce il Consiglio regionale, gli occhi sono puntati sui consiglieri di Futuro Nazionale che qualche giorno fa hanno annunciato che al momento non entreranno in maggioranza. Intanto il partito dell'ex generale continua a fare proseliti sul territorio lombardo. Sentiamo Alessandro Braga.
8: Futuro Nazionale in Lombardia si muove su un doppio binario, quello istituzionale e quello territoriale. Nel primo caso, dopo aver piantato la bandierina in consiglio regionale coi primi due consiglieri iscritti al neonato partito vernacciano, Luca Daniel Ferrazzi e Pietro Macconi, ora si aspetta che la truppa aumenti. I rumors in via Filzi dicono che a brevissimo ci saranno nuovi passaggi che serviranno anche a creare un gruppo autonomo al Pirellone. Sono almeno 3 i consiglieri pronti a fare il salto, ma le manovre intorno ai rinnovi delle presidenze delle commissioni potrebbero portare altri a scegliere di fare il cambio di casacca. Intanto, Futuro Nazionale si muove sul territorio, drenando militanti iscritti da nord a sud della Lombardia. Nell'Alto Milanese Varesotto sono oltre 30 i comitati nati in poche settimane. Nella zona nord-est dell'area metropolitana milanese, la Martesana, ogni giorno si contano nuove adesioni, soprattutto tra politici navigati con un forte impatto sul territorio. Così come nella provincia di Pavia, che col caso Vigevano è stato in qualche modo laboratorio vannacciano. Proprio a Vigevano, dove il candidato sindaco Furio Suvilla ha superato il 14% dei consensi ed è entrato in consiglio comunale col simbolo di Futuro Nazionale, sono sorti ben 3 comitati, uno guidato dallo stesso Suvilla, un altro da Barbara Pazzaglia, moglie dell'ex sindaco leghista Andrea Ceffa. E nella vicina Voghera, altro centro importante del pavese, Francesca Miracca, candidata sindaca con una lista civica, e Pier Felice Albini, hanno annunciato di aver formato il gruppo consigliare di Futuro Nazionale.
6: Secondo i primi accertamenti sarebbero 7 i membri della chat dei dipendenti ATM sorpresi a scambiarsi immagini di donne prese dalle telecamere di bordo e commenti offensivi,
8: che Pier Felice Albini hanno annunciato di aver formato il gruppo consigliare di Futuro Nazionale.
6: Secondo i primi accertamenti sarebbero 7 i membri della chat dei dipendenti ATM sorpresi a scambiarsi immagini di donne prese dalle telecamere di bordo e commenti offensivi. Le 7 persone sono tutte uomini, ci sarebbero un autista,

0: chat mentre era a bordo del tram 15. Sentiamo Chiara Manetti.
1: Una segnalazione partita da una passeggera del tram 15 è diventata nel giro di poche ore un caso mediatico, aziendale e potenzialmente giudiziario. Secondo quanto emerso finora, sabato una donna avrebbe notato sul telefono di un dipendente ATM in divisa una chat WhatsApp chiamata Ticinese Staff. Al suo interno comparivano immagini di donne accompagnate da commenti sessisti e volgari. La particolarità è che quelle immagini, stando alla testimonianza diffusa sui social, sembravano provenire dal sistema di videosorveglianza installato sui mezzi pubblici. È proprio questo al momento uno dei temi centrali della vicenda: capire da dove arrivino quei fotogrammi e come siano stati ottenuti. Secondo ATM i dipendenti coinvolti sarebbero autisti. Ma come avrebbero avuto accesso a quelle immagini? L'azienda del trasporto pubblico milanese ha aperto un'indagine interna già domenica e nelle ultime ore ha annunciato di aver presentato una denuncia alla polizia locale e un esposto al garante per la privacy. Anche la procura di Milano potrebbe aprire un fascicolo. Tra le ipotesi da valutare ci sono eventuali violazioni della normativa sulla privacy e l'utilizzo non autorizzato di sistemi aziendali. Intanto la vicenda sta producendo un effetto immediato tra molte utenti dei mezzi pubblici. Sui social diverse passeggere raccontano disagio e preoccupazione. Prendo il 15 quasi ogni giorno, mi sento male al pensiero, scrive una donna. Perché al di là delle eventuali responsabilità individuali, c'è una questione che oggi si aggiunge a quella della sicurezza delle donne sui mezzi pubblici. E se le immagini registrate per tutelare chi viaggia venissero davvero usate anche per altri scopi?
0: Un anno di presidio quotidiano, un'ora ogni sera in Piazza Duomo per denunciare il genocidio a Gaza da parte di Israele. Il 16 giugno di un anno fa un gruppo di attivisti si ritrovava per un flash mob silenzioso in solidarietà con la popolazione palestinese. L'appuntamento da allora si è ripetuto ogni giorno, è diventato un momento collettivo per chi non vuole cedere all'indifferenza. Andrea Delotto è uno dei promotori del presidio quotidiano per la Palestina a Milano, in Piazza Duomo.
2: La nostra mobilitazione è cresciuta perché iniziamo un anno fa esattamente con un caldo che era ancora più torrido a Milano, in Piazza Duomo, in 12, e nel giro di poche settimane eravamo già 70, anche se era luglio. Ora il gruppo, il nucleo è una famiglia praticamente, nel senso che c'è un grande affiatamento, ma continua ad aggiungersi persone, o comunque persone che possono venire anche il giorno stesso, unirsi prendendo dei cartelli, passando dalla piazza e riconoscendoci. Quando in ottobre ci furono quei fasulli accordi, noi decidemmo immediatamente che avremmo dovuto continuare, e così è stato ed è stato giusto, perché nulla è cambiato. Dobbiamo continuare a denunciare questo genocidio che sta avvenendo a Gaza, ma la violenza, i soprusi e la prepotenza si stanno di fatto estendendo da tempo oramai alla Cisgiordania, ma come da decenni di fatto, ora la guerra in Libano, quindi abbiamo tutti i motivi per andare avanti e andremo avanti finché ne avremo le forze, e speriamo di dover smettere il giorno in cui tutto si fermerà e i soldati torneranno a casa, tutti. Dalle 6:30 alle 7:30, se venite oggi, noi ricorderemo il nostro primo anniversario, ci sarà anche un trombettista, Raffaele Köhler, che ci ha già accompagnato una volta, scriveremo con delle lettere giganti, con la Palestina nel cuore, e andremo avanti, quindi tutti i giorni dalle 6:30 alle 7:30 venite.
0: È tutto per questa edizione di Metro Regione, condotta da Roberto Maggioni. Le notizie da Milano e dalla Lombardia tornano questa sera alle 19:45.
3: Let's go! Da MediaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, smartphone Motorola Edge 70 tuo a soli 449 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
4: Attenzione, prego! Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
6: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Seresto allaccia la libertà!
8: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAG 6.17, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
9: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo.

0: Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
1: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
0: E te lo dice Antonino.
2: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
3: Ci sta.
2: Su una grande nave.
3: Ci sta.
2: A un prezzo piccolo.
3: Ci sta anche quello.
4: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
8: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su fisco Zen.
9: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
11: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
12: Popolare Network.
13: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.

0: Israele ha detto di aver intercettato colpi di Hezbollah nel sud del Libano. Ieri i raid israeliani avevano causato almeno una vittima. Netanyahu: non ritireremo il nostro esercito. Il Libano è la minaccia principale all'accordo Stati Uniti-Iran, che dovrebbe essere firmato venerdì in Svizzera. E il Medio Oriente sarà oggi al centro del G7 di Evian. Si parlerà anche di Ucraina, presente Zelensky. Questa mattina gli ucraini hanno colpito un altro deposito di petrolio nel sud della Russia. Electrolux: i sindacati smentiscono che la sospensione del piano d'Italia annunciata ieri abbia una durata di 50 giorni. All'incontro al Ministero non si è parlato di date di scadenza, dicono CGIL, CISL e UIL. Congelati i 1700 licenziamenti e la chiusura della fabbrica nelle Marche, che erano stati minacciati a maggio. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 7.30, partiamo dal Medio Oriente. L'esercito israeliano ha detto di aver intercettato dei colpi sparati da Hezbollah contro le sue postazioni nel sud del Libano. Ieri, dopo l'annuncio dell'accordo tra Iran e Stati Uniti, i raid israeliani avevano causato almeno una vittima. Netanyahu ha detto che la battaglia non è finita. Il Libano è uno degli ostacoli principali all'intesa tra Teheran e Washington. In studio Emanuele Valenti.
1: Nelle ultime 24 ore gli israeliani, Netanyahu compreso, hanno ribadito più volte che l'esercito non si ritirerà dal sud del Libano. Stando agli annunci, la fine della guerra, altri 60 giorni di tregua riguardano tutta la regione, Libano compreso. Questo per gli iraniani è una linea rossa, gli americani sarebbero sostanzialmente d'accordo, il governo israeliano no. Netanyahu aveva cominciato, ricorderete, questa guerra con tre obiettivi: la fine del regime iraniano, la distruzione del suo programma nucleare e l'eliminazione di Hezbollah in Libano. Obiettivi non raggiunti, in sostanza una posizione simile in qualche modo a quella di Trump. Il presidente americano, anche se pubblicamente parla di grande vittoria, ha deciso di fare un passo indietro. Il primo ministro israeliano sembra proprio di no. Lo scontro tra i due a questo punto potrebbe diventare una costante delle prossime settimane. A proposito di Trump, anche gli iraniani parlano di grande vittoria. Per noi è un grande risultato questo accordo, ci ha detto una fonte al Ministero degli Esteri di Teheran. Siamo più forti di prima, abbiamo proiettato la nostra forza militare e rivitalizzato la nostra immagine pubblica. Andrea.
0: Grazie Emanuele, entrambe le parti hanno annunciato che l'accordo verrà firmato venerdì in Svizzera, per ora il documento è stato firmato in formato digitale. J.D. Vance ha detto che Trump potrebbe decidere di renderlo pubblico anche prima di venerdì. Tra i punti contenuti nel memorandum c'è sicuramente la riapertura dello stretto di Hormuz e la fine del blocco americano ai porti iraniani. L'Italia parteciperà a una missione europea nel Golfo. La Banca Mondiale intanto ha ribadito ancora come la guerra in Medio Oriente abbia rallentato la crescita globale, come non succedeva dal periodo del Covid. Luciana Borsatti, giornalista e scrittrice esperta di Iran.
2: La firma digitale è un modo per dire: ok, ci siamo messi d'accordo in coincidenza del compleanno del presidente Trump, così lui è contento. Una sorta di garanzia, però è tutto molto debole, ma sarà anche debole la firma se ci arriveranno alla firma definitiva. Questo accordo è fortemente voluto da una buona parte dell'amministrazione iraniana, sicuramente molto voluto dall'amministrazione Trump, perché ha capito che si è proprio infognato in una strada senza uscita, e l'esito finale di questo accordo non dipenderà soltanto dalla buona volontà dei contraenti. Il punto di caduta di questi negoziati, se saranno in grado di portarli avanti per i prossimi 60 giorni, sarà probabilmente che l'Iran manterrà il proprio diritto all'arricchimento dell'uranio, benché sotto una supervisione internazionale che garantirà che questo arricchimento dell'uranio non andrà oltre una certa soglia, che è esattamente quello che ha ottenuto Obama.
0: E la crisi in Medio Oriente sarà tra le questioni che verranno discusse oggi dai leader del G7 di Evian in Francia. Si parlerà anche di Ucraina, presente Zelensky in servizio.
3: Un accordo storico, un superaccordo raggiunto con una dirigenza iraniana particolarmente intelligente, così Donald Trump, il genio dei superlativi, nella prima conferenza stampa comune ieri sera con Emmanuel Macron al G7 di Evian, dove l'accordo annunciato tra Washington e Teheran è stato finora il principale argomento di discussione, a cominciare dalla riapertura dello stretto di Hormuz, quando, a quali condizioni, con il concorso di chi. Macron, che ha ripetuto davanti a Trump la disponibilità della Francia e dei paesi europei volontari come il Regno Unito, ma anche l'Italia, a partecipare a una missione internazionale di sicurizzazione dello stretto, incassa una risposta perlomeno tiepida dal trionfale Donald. Mentre sul Libano, di cui la Francia tenta di difendere la sovranità e l'integrità territoriale, Israele continua a mantenere la pressione militare malgrado l'accordo tra Iran e Stati Uniti. Un accordo che riguarda tutti, a cominciare dai paesi del Golfo invitati al G7 come Qatar e Emirati Arabi, ma anche l'India, pure presente a Evian con il premier Modi, e più relativamente l'altro invitato di peso, il brasiliano Lula. Medio Oriente, ma non solo, infine, con la presenza di Zelensky e la guerra in Ucraina, che resta una priorità per gli europei, ora più forti nel confronto con Trump sulla questione grazie alla resistenza ucraina che ha arrestato la progressione russa. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: E questa mattina l'Ucraina ha colpito un deposito di petrolio nel sud della Russia, nella regione di Krasnodar. Le autorità locali hanno anche annunciato di aver chiuso alcune strade che portano al ponte che collega la Russia alla Crimea. Gli attacchi di Kiev in territorio russo sono ormai quotidiani. Il Regno Unito dovrebbe annunciare oggi nuove sanzioni alla Russia e ha anticipato importanti finanziamenti al settore energetico ucraino, compreso uranio arricchito per le centrali nucleari. Per Kiev si è anche aperto ufficialmente il negoziato per l'adesione all'Unione Europea, il servizio da Bruxelles.
4: Il processo di adesione all'Unione Europea dell'Ucraina e parallelamente anche quello della Moldova è entrato in una nuova fase con l'apertura formale dei primi 5 capitoli negoziali di un processo che ne conta 33 in tutto. A sancirlo è stata la conferenza intergovernativa che ieri sera ha dato inizio ai lavori sul primo gruppo di capitoli negoziali, i cosiddetti cluster, che copre stato di diritto, funzionamento delle istituzioni democratiche e criteri economici. A spiegare quanto per l'Ucraina sia un momento decisivo è stato il presidente Zelensky, che ha parlato di un messaggio chiaro sul fatto che il progresso dell'Europa non può essere fermato. La commissaria all'allargamento Marta Kos ha definito quello di ieri un mega lunedì dedicato ai negoziati di adesione, in cui nello stesso giorno sono stati fatti progressi con Ucraina, Moldova e Montenegro. A proposito di Kiev, la commissaria Kos ha spiegato che la determinazione a portare l'Ucraina all'interno dell'Unione non è mai stata così forte e che ora si aspetta dal Consiglio che proceda senza indugio ad aprire anche tutti gli altri capitoli negoziali rimanenti. A prescindere dall'enfasi, bisogna ricordare che si tratta del normale processo di adesione, non uno accelerato, fatto di capitoli da aprire, negoziare e chiudere uno per uno, prima della stesura del trattato di adesione che deve essere ratificato da tutti i membri UE, per alcuni anche con referendum popolari. Insomma, un processo lungo, burocratico e impegnativo, che non fa sconti a nessun candidato e si basa sui meriti nell'implementare le riforme richieste per allinearsi alla legislazione europea. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: I sindacati metalmeccanici di CGIL, CISL e UIL hanno smentito che la sospensione del piano di tagli in Electrolux, annunciata nelle scorse ore, abbia una durata di 50 giorni, come era emerso invece da indiscrezioni di stampa. Al tavolo di ieri al Ministero delle Imprese si è parlato di un calendario di incontri per definire un nuovo piano industriale, ma non è stata condivisa nessuna data di scadenza, hanno dichiarato i sindacati. Resta il congelamento dei circa 1.700 licenziamenti e della chiusura della fabbrica marchigiana del gruppo, che erano stati minacciati poco più di un mese fa. Sentiamo Barbara Tibaldi, segretaria nazionale della FIOM.
5: Per noi ci va una compartecipazione tra la politica e una multinazionale che tutto sommato nel Novecento ha dimostrato di scegliere spesso la responsabilità anche sociale, affinché l'elettrodomestica in Italia e in Europa non diventi un parcheggio vuoto. Quando una multinazionale che sta nel nostro paese decide che ci massacra, come siamo in grado di fare del nostro sistema paese un sistema che protegge e guarda avanti? Il Ministero ha dichiarato di mettere a disposizione contratti di sviluppo e anche eventualmente strumenti straordinari. Ora, il tema è quali sono e quando sono vincolanti.
0: A Milano, secondo indiscrezioni di stampa, sarebbero 7, tra cui 6 dipendenti e un ex in pensione dell'azienda dei trasporti ATM, le persone coinvolte nella chat con commenti a sfondo sessuale, in cui sarebbero state condivise immagini di passeggeri riprese dalle telecamere di sorveglianza. La vicenda è emersa da una passeggera che ha raccontato di essersi trovata accanto a un autista fuori servizio che stava guardando quella chat e ne ha fotografato una parte. Il sindaco Sala ha chiesto provvedimenti duri all'azienda, che poco prima aveva annunciato un'indagine interna e che ha presentato una denuncia alla polizia locale. In Spagna c'è stata un'udienza legata all'inchiesta in cui è indagata la moglie del primo ministro Sanchez, il servizio da Madrid.
6: È iniziata una settimana terribile per Pedro Sanchez. Ieri sera sua moglie è stata sentita dal giudice che l'accusa di aver abusato della posizione di First Lady per organizzare un master di economia sostenibile all'Università di Madrid. Tutti si aspettano che nei prossimi giorni sarà rinviata a giudizio e nei prossimi giorni è attesa anche la sentenza nel processo contro il fratello di Sanchez, David, accusato di essere stato assunto per raccomandazione come direttore delle arti sceniche in Estremadura. Cos'hanno in comune queste due cause? Tutte sono state promosse da un gruppo di associazioni di estrema destra sei mesi dopo che Sanchez è stato rieletto. E non è finita qui. Mercoledì ci sarà anche la dichiarazione di Zapatero. L'ex premier socialista avrebbe aiutato un'aerolinea venezuelana ad ottenere il salvataggio di Stato durante la pandemia. Una causa iniziata solo dopo che gli Stati Uniti, lo scorso marzo, e cioè dopo che Sanchez aveva negato le basi per la guerra in Iran, hanno inviato un'intercettazione che incastrerebbe Zapatero. Sanchez ha ripetuto che ha fiducia nella giustizia, ma per molti socialisti è chiaro che si tratta di una persecuzione giudiziaria. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
0: La Corte d'Appello di Londra ha dato ragione al governo che aveva classificato il movimento Palestine Action come gruppo terroristico, dichiarandolo fuori legge. A febbraio una prima sentenza aveva giudicato quella decisione illecita perché sproporzionata. Ieri la presidente della Corte d'Appello ha accusato Palestine Action di incoraggiare apertamente una violenza illegale che si avvicina al terrorismo, mentre dal movimento ha parlato una delle fondatrici. Non smetteremo di batterci per la revoca del bando, per la fine delle leggi antiterrorismo contro di noi e per una Palestina libera. Nei mesi scorsi l'organizzazione era stata protagonista di azioni contro basi militari e fabbriche di armi. Contro la sua criminalizzazione si sono schierate ONG come Amnesty International e Human Rights Watch. Matteo Lefons ha intervistato Francesca Nadine, attivista di Palestine Action.
7: The government is so determined to keep making these legal challenges even when they lost.
8: Il governo è molto determinato a continuare queste battaglie legali, anche dopo aver perso questo ricorso a febbraio ha insistito nel sostenere che l'azione diretta sia terrorismo. Lo fa perché è influenzato da Israele, riceve finanziamenti dalla lobby israeliana e quindi farà tutto il possibile per impedire che le aziende israeliane produttrici di armi e le fabbriche che possiedono sul tessuolo britannico perdano denaro. Esiste un vero e proprio clima generale di paranoia che il governo sta cercando di imporre alla popolazione, perché ormai sostiene che qualsiasi cosa collegata alla Palestina sia legata a Palestine Action e quindi sia collegata al terrorismo. Ci sono moltissime persone che hanno perso il lavoro o che sono state molestate o minacciate di espulsione semplicemente per avere sostenuto la Palestina. Per esempio, alcune infermiere hanno perso il proprio impiego nel servizio sanitario pubblico per aver indossato una spilla con la bandiera palestinese sulla camicia. Stiamo raggiungendo un livello estremo di censura. Ovviamente questo sta accadendo in tutta Europa, ma qui è stato portato a un livello ancora più avanzato attraverso queste leggi sul terrorismo.
7: It's obviously happening all over Europe, but here it's been taken to the next level with these terrorism laws.
0: I mondiali di calcio. Nella notte italiana, a pochi giorni dall'inizio del torneo, è stato cacciato un allenatore, quello della Tunisia, esonerato dopo la sconfitta per 5-1 subita ieri dalla Svezia. Le partite delle ultime ore invece sono finite tutte in parità, a partire dal clamoroso 0-0 ottenuto da Capoverde al suo esordio assoluto nella competizione contro la Spagna. Tra ieri sera e stanotte si sono giocate anche Belgio-Egitto 1-1, Arabia Saudita-Uruguay 1-1 e c'è stato il debutto a Los Angeles della nazionale iraniana che ha pareggiato 2-2 con la Nuova Zelanda. Luca Celada è il corrispondente del Manifesto da Los Angeles.
9: Io ero fuori dallo stadio, diversi gruppi hanno contestato questa squadra che loro dicevano di ritenere una squadra di regime o comunque contestavano il regime appunto che la squadra rappresentava. C'erano molte bandiere dell'era dello Shah, le bandiere monarchiche, in polemica appunto con quella ufficiale della Repubblica Islamica, però c'erano anche queste ultime, quindi c'erano diversi gruppi. Los Angeles, la California del Sud, dove ha giocato e dove giocherà ancora una delle partite l'Iran, è anche la casa di mezzo milione, forse più iraniani e discendenti di iraniani, quindi la comunità maggiore di una diaspora complessa, stratificata. Ci sono stati striscioni all'interno, c'è stato uno striscione che ricordava i 42.000 uccisi in piazza dal regime durante le proteste di gennaio-febbraio, ma anche striscioni che hanno ricordato invece le 168 scolare uccise dai bombardamenti americani. Però, come poi avviene spesso in queste manifestazioni sportive, soprattutto nei mondiali, mi sembra che sia prevalsa l'orgoglio delle comunità emigrate, in questo caso quella iraniana, e io almeno ho sentito molto tifo per questa squadra che ha abbastanza entusiasmato.
0: Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, in redazione con Emanuele Valenti. La prossima edizione alle 8.30. Buon ascolto.
10: Popolare Network.
11: Pesa la bolletta!
12: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera, ti togliamo un peso. Hai il 50% di sconto sui costi fissi, sia per la luce che per il gas, fino a 2 anni.
11: Ma è leggerissima!
12: Offerta più leggera, il sollievo di una bolletta finalmente chiara. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
13: Hokusai, il segreto dell'onda che attraversa l'Europa, al Palazzo delle Paure di Lecco. La mostra curata da Paolo Linetti è un'occasione imperdibile per immergersi nell'arte di Katsushika Hokusai, scoprendo le sue tecniche e i segreti dietro la celebre grande onda. Hokusai, a Lecco dal 21 marzo al 27 settembre 2026. Informazioni su vidicultural.com.
14: C'è chi rinuncia a curarsi perché non può permetterselo. Eppure, la salute dovrebbe essere un diritto universale. Nel libro L'industria della salute, Vittorio Agnoletto racconta come farmaci, privatizzazioni e interessi finanziari stiano cambiando il nostro sistema sanitario. Un libro che unisce denuncia, analisi e proposte di cambiamento. L'industria della salute, edito da Paper First. Lo trovi in libreria e negli store online.
15: Presto, presto!
16: Le notizie appena sveglie.
15: Here we go!
17: Le 7.47 di martedì 16 giugno, questo è Presto Presto, Claudio Iampaglia e Cinzia Poli. Queste sono le prime pagine dei quotidiani. La maggior parte si concentra sull'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran. E vi leggo in sequenza, Corriere della Sera, la firma digitale all'intesa USA-Iran riapre Hormuz, l'annuncio di Washington, mentre Israele dice non è finita. Il Messaggero titola Iran-USA Hormuz riapre, firmate in digitale la pace, si riapre il G7 di Evian. Il Giorno, Iran USA l'accordo fragile e poi braccio di ferro su Hormuz, è un pochino più interlocutorio.
18: La Stampa, l'intesa regge, riapre Hormuz, digitalmente firmato il memorandum con l'Iran, venerdì il via libera totale nello stretto, sarebbe così. Domani titola Hormuz riaperto, il resto non si sa. Tra USA e Iran un accordo di argilla, e qui cominciamo con i giudizi di quello che sta succedendo o non succedendo.
17: Due titoli più tranchanti, in senso positivo Libero che titola Guerra benzina bollette, la tregua cambia tutto, fine di un incubo, con anche un editoriale di Alessandro Sallusti, quel lavoro sporco fatto anche per noi. Invece tranchanti in un senso di fallimento il Fatto Quotidiano, Trump sconfitto dall'Iran, intesa firmata, Teheran ottiene più dei vincoli imposti da Obama nel 2016.
18: Il Manifesto, farsi male, un gioco di parole, forse con la lingua persiana, il farsi, e la foto di Trump. L'accordo tra USA e Iran è fatto, ma non è firmato, anzi, non è nemmeno un accordo, è un quadro. Le due parti non concordano sui fondamentali, non si sa se Hormuz riaprirà davvero, senza pedaggio, e per la terza parte di Israele non c'è proprio alcun accordo. Trump ha perso e nasconde il suo disastro sotto una tregua di 60 giorni, L'accordo migliore è già una fregatura, mentre sottoscrive un'intesa, Trump sottoscrive un'intesa peggiore e più costosa del GPCOA, cioè l'accordo di Obama del 2015. Proposto come trionfo, è un patto che riaprirà una rotta che era già aperta e nella migliore delle ipotesi replicherà lo status preesistente a una delle guerre più inutili di sempre. Anche dal lato dei corsi, borse su e greggio giù, i costi della guerra resteranno a lungo. Il Fondo Monetario Internazionale stima contrazioni globali della crescita e inflazione oltre il 4%. Il prezzo per Teheran è 1 milione di posti di lavoro persi e 6 punti di PIL.
17: Su Repubblica, Gabriella Colarusso ci dice: Teheran, l'ora dell'orgoglio, i generali gonfiano il petto e dicono abbiamo sconfitto i nemici. Tra i leader politici prevale la cautela. Pezeshkian, che è il presidente, dice vedremo dai negoziati, mentre il ministro degli esteri Araghchi dice per esperienza andiamo senza fiducia a Ginevra. Poi c'è un'intervista sempre di Gabriella Colarusso alla scrittrice tra le più amate dell'Iran, autrice del romanzo Tehran Girl, uscito in Italia per Bompiani, che è scettica e dice non ci sono vincitori, la repressione sarà più dura, temo sia un cessate il fuoco temporaneo, nel frattempo il paese è arretrato di 10 anni, e aggiunge non c'è nessun vincitore in questa guerra, c'è un perdente e un più perdente.
18: Sulla Stampa, i sabotatori dell'accordo. Domenico Quirico racconta a Netanyahu: non serve una pace che non prevede l'annientamento del nemico. Israele ha già fatto prove pratiche di boicottaggio con i raid su Beirut. Ora dichiara che il memorandum non lo riguarda né lo vincola. Ma anche i Pasdaran, che usano le bombe per emarginare il clero e impedire rivolte popolari. In Libano ancora scontri al sud, ci sono 2 vittime, il racconto della guerra in Libano che procede tra Hezbollah e l'esercito israeliano sempre più forte, l'avviso del governo libanese di non tornare da dove si era stati sfollati perché è troppo pericoloso. E dall'altra parte però, su Domani, Israele, Netanyahu con le spalle al muro, estrema destra in rivolta, Bibi ora rischia, il ministro Ben-Gvir dice non siamo vincolati all'intesa, il titolare alla difesa dice non ci ritireremo dal Libano. Alle elezioni di ottobre il premier va verso una debacle, il tabloid Israel Hayom dice il tycoon lo ha trattato come uno straccio.
17: Il Foglio ha una posizione abbastanza filo-israeliana nella lettura di questo accordo. L'accordo con l'Iran è un disastro, per Israele è terribile. Un'intervista a Benny Morris: Teheran cercherà la bomba molto velocemente e gli iraniani saranno traditi, mentre Netanyahu rivendica di aver eliminato una minaccia imminente.
18: Per Avvenire, è tempo di sminare. L'accordo per la tregua regge tra i tanti nodi da sciogliere, dal nucleare iraniano al Libano. E al G7 i leader europei, l'Italia compresa, si candidano a bonificare Hormuz, cioè cerca di vedere il bicchiere mezzo pieno.
17: Su questo apre la Repubblica: Europa, missione a Hormuz, lo stretto verso la riapertura. Macron al G7 di Evian annuncia la spedizione navale antimine. Meloni dice ci sarà anche l'Italia. L'Europa in campo, Macron dice ci sarà una missione per Hormuz, Trump dice ma non serve molto aiuto. Il presidente USA annuncia venerdì riapre lo stretto senza pedaggi. Sorrisi dopo il gelo con Parigi, Trump dice Emmanuel è un amico speciale. Il leader francese dice è un passo fondamentale verso la pace. Oggi il giorno di Zelensky al summit, Trump dice ho avuto con lui e con Putin ottime conversazioni, ora faremo qualcosa per Kiev. Suona sempre come una minaccia più che come una speranza. 5 paesi e 12 navi per sminare l'area, 6 mesi di bonifiche, scrive Claudio Tito. Volenterosi, pronti a partire, resta il nodo dei tempi lunghi, bisognerà concordare con Teheran i termini dell'intervento.
18: L'Italia farà parte della missione internazionale nello stretto di Hormuz. Giorgia Meloni lo ha confermato con un comunicato prima di arrivare al G7 di Evian, scrive Ilario Lombardo, proprio da lì, da Evian in Francia. L'Italia, che con l'Olanda ha aderito immediatamente, invierà 2 cacciamine, ma noi sappiamo che i cacciamine sono già praticamente lì. Meloni ha però sin da subito precisato che dovranno realizzarsi 2 condizioni, cessate il fuoco duraturo e il via libera del Parlamento. Nel governo c'è la convinzione che alla fine l'opposizione non porrà ostacoli alla messa in sicurezza di un passaggio marittimo fondamentale per l'economia occidentale, a parte una rituale richiesta di porre la missione sotto l'ombrello ONU, ormai rituale, insomma, si sa, le missioni militari le facciamo anche senza l'ombrello dell'ONU. Ma...
17: Le ricadute economiche sul Sole 24 Ore con l'accordo USA-Iran, petrolio in caduta e Wall Street e Milano macinano record. Piazza Affari rompe anche il muro dei 52.000 punti, mentre appunto il Brent è impicchiata almeno 5%. Sul trattato Ugo Tramballi scrive: a parole tutti vincitori tranne Netanyahu. Segnaliamo poi un trafiletto su Gaza. Gaza a rischio di epidemia per 1,7 milioni di persone, mancano gli aiuti.
18: Su Avvenire la foto, come in tanti altri quotidiani, di un simbolo, il messaggio di Putin ai grandi, in fiamme la cattedrale ortodossa della Dormizione a Kiev, patrimonio UNESCO, centrata dai raid russi che nelle ultime ore fanno morti e feriti. Il messaggio di Putin al G7: preferisce il terrore alla diplomazia, dice Zelensky. Mosca però nega il suo coinvolgimento, puntando il dito dice che non sono stati loro, però insomma, un po' difficile.
17: Avviato l'iter per l'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea, lo scrive Claudio Tito su Repubblica. L'Unione apre il primo ciclo di trattative per l'adesione all'Unione di Kiev e della Moldova, una procedura fino a 2 mesi fa ostacolata dall'Ungheria di Viktor Orbán e ora avallata invece dal nuovo governo di Budapest. La Russia, ha avvertito il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, deve comprendere che il tempo non gioca a suo favore, è il momento di fermare la guerra e di impegnarsi seriamente in negoziati per una pace giusta e duratura. In questo primo ciclo di negoziati si verificano lo stato di diritto e i diritti fondamentali per poter entrare nell'Unione Europea. Nonostante il giudizio positivo, l'ingresso di Kiev non sarà voluto da tutti in tempi rapidi, però, ci dice Tito.
18: Seconde notizie per i quotidiani: da una parte l'ira su Nordio, antifascismo ira su Nordio. Sulla Stampa: non si placa la polemica sulla richiesta di sottoscrizione dei valori antifascisti, cioè dei valori della Costituzione, a più libri più liberi. Con il commento di Nordio, che dice: il codice penale reca la firma di Benito Mussolini. Su Domani invece panico da Vannacci, la lettura è questa: il capo di Futuro Nazionale ruba ai meloniani non solo la scena ma anche le parole d'ordine e il Pantheon, la rincorsa al generale fa deragliare il ministro Nordio, che esalta il codice Rocco firmato da Mussolini. Nadia Urbinati firma un editoriale sempre su Domani: se il generale è il più woke tra i wokisti, sì ai diritti ma solo ai nostri, la competizione a destra ormai si gioca su miti nazionalistici e illiberali ereditati dal lungo corso della cultura reazionaria anti-illuminista.
17: Segnaliamo sulla Stampa l'intervista di Giuseppe Legato al procuratore di Napoli Nicola Gratteri, che esprime le sue preoccupazioni sulla riforma della Corte dei Conti. Dice: la nuova legge prevede la collaborazione con il potere politico ed è evidente che possa degenerare in un vero e proprio asservimento della magistratura contabile all'indirizzo di governo, tutta colpa delle varie modifiche che impongono alla Corte dei Conti un ruolo collaborativo, trasformando il controllo d'argine di legalità a servizio dell'esecutivo. Questo non va bene, lo abbiamo visto tutti, dovrebbe fare riflettere tutti. La criminalità organizzata usa strumenti sofisticati senza minacce esplicite, spesso si comincia con un reato che di mafioso all'inizio non ha nulla e che solo indagando si comprende chi c'è dietro e i collegamenti. Con le limitazioni delle intercettazioni, quelle per il sequestro dei cellulari, con l'abolizione dell'abuso di ufficio, non solo è molto difficile arginare i danni, ma è anche difficile intervenire dopo. Spero di sbagliare, ma a me pare che ci sia un disegno globale per eliminare qualunque forma di controllo, rendere tutto più permeabile, con la finalità di rendere la giustizia una strana rete da pesca che incastrare i pesci piccoli e perdere i grandi pesci. Poi sullo stretto di Messina dice che così lo Stato si arrende alla mafia. Il dilemma non è fare o non fare il ponte perché c'è il rischio di infiltrazioni mafiose, il problema è che non abbiamo gli strumenti per prevenire e per intervenire come sarebbe necessario per contrastare l'infiltrazione mafiosa in questo come in altri casi, e questa è una resa.
18: Due segnalazioni dall'Italia, dal Paese Reale: ex Ilva non c'è più un euro, Urso gela i sindacati al tavolo, il prestito ponte non sarà rinnovato. E poi biologi, chimici, fisici, psicologi e pure veterinari sono gli specializzandi indispensabili per gli ospedali, lasciati in un limbo dal governo senza borse. Per il Ministero della Salute ogni anno servono più di 3.000 specializzandi per far funzionare gli ospedali, dalle analisi biologiche e così via. Bene, è quasi un anno che aspettano che vengano sbloccate le loro borse di studio e non possono lavorare, e c'è il rischio che si rifaccia tutto da capo, un pasticcio tra Ministero dell'Università e Ministero della Salute. Complimenti.
17: Il giornale apre sul campo largo delle tasse, patrimoniale, contributo di solidarietà e rendite finanziarie, la sinistra ogni giorno chiede tributi, mentre La Verità ha un bizzarro titolo sulla concertopoli del PD, la Sallis fa ballare la casta e gli amici, il TAR ordina alla giunta di Genova di rifare la gara per alcuni eventi musicali che sarebbero stati assegnati in modo regolare. Va bene, nel frattempo sono arrivate le 7:59, è il momento di passare la linea a Roberto Festa per la rassegna stampa internazionale. Noi torniamo tra poco e iniziamo ad approfondire alcune notizie.
19: Sfogliatella, brioche, bombolone, mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi, ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
20: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
19: Voglio, ascolta Antonino.
21: Affittate la vostra seconda casa su Airbnb? Sapete tutto su tasse di soggiorno, registrazioni dell'appartamento e soprattutto sapete che per queste cose c'è
22: FlexiRent. Pubblica la vostra casa sui portali più in vista, gestisce prenotazioni e accoglienza e si occupa di tutto quel che serve per essere in regola.
21: FlexiRent con la Y 02 968 46 968.
22: Affitti brevi, tranquillità lunga.
23: Torna il Festival di Villa Arconati a Castellazzo di Bollate. Dal 2 al 15 luglio, 8 grandi appuntamenti con Gypsy Kings by Diego Bailato, Giovanni Allevi, Arisa, Paolo Freso, Stefano Massini, Pacifico, Nero a metà, omaggio a Pino Daniele, Selton e Gilsons. Per informazioni 800 47 47 47 www.festivalarconati.com.
24: Ma non ci stiamo!
25: Nella vita ci vuole pazienza.
24: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
25: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
24: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
25: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
24: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
26: Brick OK, più vicino a te.
24: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
17: Esteri, la rassegna stampa dei giornali internazionali, a cura di Roberto Festa.
27: Buongiorno, apertura di Haaretz questa mattina. Una nuova veste per una vecchia realtà? L'oscuro accordo tra Stati Uniti e Iran solleva interrogativi e timori in Libano. Allora racconta Haaretz in questo pezzo che la presunta intesa tra Stati Uniti e Iran... Migliaia di civili libanesi in attesa di tornare alle loro case nel mezzo di un'economia al collasso che non può sopportare altri periodi di instabilità. Ci sono però domande ancora senza risposte, cioè quanto durerà la tregua tra Israele e Hezbollah e che cosa avverrà ai territori con i territori libanesi occupati da Israele. Ieri, lo scrive Haaretz, ma lo scrivono un po' tutti i media internazionali, il primo ministro Benjamin Netanyahu si è rivolto agli israeliani con un discorso particolarmente acceso, ha lasciato intendere di non sentirsi per nulla vincolato dall'accordo di cessate il fuoco raggiunto tra Stati Uniti e Iran. La lotta non è finita, ha dichiarato Netanyahu, preannunciando potenziali problemi per l'accordo di pace. Netanyahu ha affermato di non avere alcuna intenzione di ritirare le sue forze dal Libano, una richiesta chiave degli iraniani. A marzo, lo ricordo, poco dopo l'inizio della guerra israelo-americana contro l'Iran, Hezbollah ha iniziato a sparare contro Israele in segno di solidarietà con gli israeliani, le truppe con gli iraniani. Le truppe israeliane hanno quindi occupato quella che Netanyahu ha definito una zona di sicurezza nel Libano meridionale. Hanno anche attaccato quelli che, a dire appunto di Netanyahu e del governo israeliano, sono obiettivi di Hezbollah al di fuori di tale zona, quindi gli israeliani hanno bombardato Beirut, i dintorni, insomma un gioco continuo di attacchi, contrattacchi, Ma a questo punto resta la questione di cosa succederà alle zone occupate, a questa zona di sicurezza. Netanyahu dice che non vuole ritirarsi. C'è a questo proposito un pezzo sul Wall Street Journal oggi da Tel Aviv con questo titolo: Israele è allarmato dall'accordo di Trump con l'Iran. I critici affermano che l'accordo allenta troppo presto la pressione su Teheran, mentre altri sostengono che invece questo accordo dimostra che la guerra è stata un errore. La tensione, si scrive in questo articolo, è acuita dalla mancanza di certezze su cosa Trump abbia effettivamente accettato in questo accordo. Allora, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu sta cercando, si scrive appunto nel pezzo del Wall Street Journal, sta cercando con urgenza di organizzare un incontro, di parlare con il presidente, con Trump, per chiarire le questioni in sospeso. Allora, che cosa ci sia in questo accordo è appunto la cosa più urgente da capire. Trump continua a dire che l'Iran ha accettato di non avere mai nel futuro un'arma nucleare, però appunto non ci sono conferme. E sappiamo come diverse volte nel passato il presidente americano non abbia, diciamo, offerto delle valutazioni esattamente corrispondenti con la realtà. Ecco il pezzo, il titolo del pezzo che apre il Wall Street Journal oggi: la corsa per raggiungere un accordo con l'Iran ha fatto da sfondo al compleanno di Trump. In un solo fine settimana Trump è passato dal minacciare l'alternativa estrema contro l'Iran, quindi la distruzione del paese, a celebrare quello che ha definito un ottimo accordo per porre fine alla guerra. Insomma, queste oscillazioni le abbiamo già viste altre volte nel passato. Ecco il Washington Post: Trump rivendica la vittoria sull'Iran, ma l'accordo non menziona le armi nucleari. Il presidente ha promesso che il petrolio riprenderà a fluire attraverso lo stretto di Hormuz, sebbene i funzionari statunitensi e iraniani abbiano opinioni divergenti sui termini dell'accordo. Allora, il Post in questo pezzo afferma, proprio sulla base di fonti dell'amministrazione, che nell'intesa che dovrà essere firmata non c'è alcuna vera soluzione della questione nucleare, cioè l'Iran non avrebbe per nulla acconsentito alla rinuncia dei suoi progetti di nucleare militare. Tutta la vicenda, tra l'altro, si allunga sull'incontro del G7 a Evian. Titolo del Guardian: Trump dichiara che l'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran è firmato, mentre i leader del G7 si affannano a definire gli ultimi dettagli. Il presidente degli Stati Uniti afferma che lo stretto di Hormuz sarà aperto da venerdì, ma, racconta il Guardian, restano aperti interrogativi sulle tariffe di navigazione e sulle violazioni del cessate il fuoco da parte di Israele in Libano. In tutta questa storia, che appunto pare già parecchio complicata, diciamo, emerge un altro dettaglio. Allora, secondo un report del Financial Times, l'amministrazione americana starebbe pensando ad un fondo da 300 miliardi di dollari per l'Iran. Allora, magari poi appunto alla fine c'è proprio questo, c'è soprattutto questo al fondo di questa intesa, cioè Stati Uniti e Iran non avrebbero davvero dato una soluzione definitiva alle loro differenze, alle questioni politiche e militari che dividono appunto i due paesi, ma di mezzo ci sono i soldi, ci sono molti soldi e possibili investimenti, e quindi si mostra di avere in qualche modo risolto i contrasti, che in realtà non sono i contrasti, che non sono stati risolti, per aprire la strada agli affari. Secondo appunto il Financial Times, ci sarebbe un fondo da 300 miliardi di dollari che l'amministrazione Trump sta valutando di creare a favore dell'Iran. Fonti dell'amministrazione dicono al Financial Times che questi soldi, questi 300 miliardi di dollari, andrebbero alle aziende e non ai governi, quindi non al governo iraniano. Staremo a vedere. Questa è comunque una notizia particolarmente interessante, perché getta una luce diversa e appunto che ci fa capire forse tante altre cose su questa vicenda. Allora, passo a qualche altro titolo. Notizia dai media svedesi: la Svezia vota a favore di leggi che rafforzano la repressione dell'immigrazione. La cosiddetta legge sulla buona condotta è stata aspramente criticata dai politici dell'opposizione e dalle organizzazioni per i diritti umani. Allora, ieri sera, lunedì sera, il Parlamento svedese ha votato per inasprire la repressione dei diritti degli immigrati, approvando appunto una serie di misure che consentono alle autorità di revocare i permessi di soggiorno sulla base di vaghi criteri di cattiva condotta, chissà cos'è la cattiva condotta, e obbligando appunto la maggior parte dei dipendenti del settore pubblico a segnalare chiunque sia sospettato di essere privo di documenti. Questa nuova questa nuova legge arriva in vista delle elezioni parlamentari di settembre, che vedranno appunto contrapporsi il governo di centrodestra, attualmente sostenuto dai democratici svedesi di estrema destra, e l'estrema destra, che ha dichiarato di voler creare uno degli ambienti più ostili d'Europa per i non europei. Quindi diciamo l'alternativa è tra il centrodestra e l'estrema destra. Comunque, titolo del New York Times: mentre la Russia attacca l'Ucraina, un simbolo culturale prende fuoco. L'ultima vittima della guerra è una cattedrale secolare, racconta il Times. Il presidente Volodymyr Zelensky l'ha definita uno dei più grandi crimini russi contro la cultura cristiana. Cioè, i russi hanno colpito la cattedrale dell'Assunzione di Kiev, che era stata rasa al suolo durante la Seconda Guerra Mondiale, poi era stata ricostruita, è stata nuovamente distrutta nella guerra in corso. Video appunto verificati da New York Times mostrano i vigili del fuoco a bordo di alte gru che spruzzano acqua attraverso le finestre illuminate di arancione, perché ci sono appunto delle fiamme, contro appunto la facciata bianca della cattedrale. C'è un pezzo interessante su Al Jazeera che riguarda Goldsmith, una delle università di grande prestigio britanniche. Titolo: la lenta agonia di Goldsmith è un monito per le università britanniche. La crisi dell'università londinese, nota per le sue facoltà di arte, di scienze umane e sociali, dimostra come la mercificazione della cultura abbia spinto l'istruzione superiore del Regno Unito sull'orlo del baratro. Cioè, il personale di Goldsmith University of London, una delle università più rinomate del Regno Unito per le discipline umanistiche e sociali, appunto il personale è di nuovo in sciopero. Questa volta è uno sciopero a tempo indeterminato. La protesta è scatenata dall'ennesimo piano di ristrutturazione volto a generare risparmi per 22 milioni di sterline, che sono circa 30 milioni di dollari, principalmente appunto vogliono risparmiare attraverso licenziamenti di massa. Si tratta della terza ristrutturazione in 5 anni. Viene raccontato in questo articolo che ogni ristrutturazione si è rivelata più disastrosa della precedente per questa istituzione, che sta crollando visto appunto questi piani di ristrutturazione. E finisco con Al Jazeera, sempre Al Jazeera, una notizia che riguarda la Colombia. Si è svolto appunto alcuni giorni fa il quarto e ultimo dibattito sul progetto di legge colombiano, conosciuto con lo slogan Ninas sin ablación, cioè le ragazze senza mutilazione. Dopo 2 anni di pressione, questo disegno di legge è stato approvato all'unanimità. Ora si attende l'approvazione da parte del presidente della Colombia, Gustavo Petro. La Colombia è l'unico paese dell'America Latina in cui questa pratica, la mutilazione dei genitali femminili, è rilevata, soprattutto nei confronti della comunità embera. Questa è riconosciuta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come una violazione dei diritti umani. Si pensava che appunto fosse esaurita, ma la pratica è ancora diffusa. Si stima che circa 230 milioni di donne e ragazze in tutto il mondo abbiano subito una qualche forma di mutilazione generale. Si pensava appunto che questa pratica fosse scomparsa in America Latina. Nel 2007 però 2 ragazze in Colombia sono morte a causa di questa procedura, insomma le ferite si erano infettate, e quindi si spera che questo disegno di legge approvato appunto in Colombia porti ad altri provvedimenti di questo tipo, ad altre proibizioni, divieti di questo tipo in altri paesi, soprattutto in America Latina. È tutto con la rassegna stampa internazionale di Radio Popolare. Un saluto da Roberto Festa, ciao.

0: Rieccoci con Presto Presto alle 8:14 qui su Radio Popolare. Il nostro primo approfondimento di oggi è legato all'intelligenza artificiale, perché ormai è un argomento omnipervasivo, l'abbiamo visto anche nelle citazioni culturali di oggi, oggi l'articolo del professor Cacciari sulla Stampa che parlava di Peter Thiel e di come questo momento della storia sia un punto di non ritorno. Tutto questo è legato all'intelligenza artificiale, quindi un grosso argomento di discussione, un grosso anche argomento di investimento, una grande bolla finanziaria, ma può essere anche una grande arma. Ieri leggevamo degli scontri con ulteriori scontri tra Anthropic, la società Anthropic, e il governo degli Stati Uniti. Ci facciamo raccontare che cosa è successo da Marco Schiaffino. Buongiorno Marco.
1: Buongiorno Cinzia, buongiorno Claudio.
0: Marco Schiaffino, conduttore ogni mercoledì dalle 20:30 alle 21:30 di Doppio Click, e nostro, insomma, cyber conduttore preferito. Buongiorno Marco. Allora, che cosa è successo perché questa nuova tecnologia, questi Fable 5, Mythos 5 sono così temibili?
1: Allora, facciamo un passo indietro.
0: Certo.
1: Un paio di mesi fa, Anthropic, la società con sede a San Francisco specializzata in intelligenza artificiale, ha annunciato la realizzazione di Mythos, Claude Mythos, un nuovo modello che, a loro dire, sarebbe stato addirittura troppo potente per essere rilasciato pubblicamente. Perché questo? Perché Mythos sarebbe specializzato nell'individuare falle di cyber security all'interno dei sistemi operativi e dei software. Ora, devo dire che nell'ambiente questo annuncio è stato preso con un po' di scetticismo, nel senso che è stata considerata sostanzialmente una manovra di marketing. Cosa ha fatto Anthropic? Dopo aver annunciato di aver realizzato questo modello, ha detto: beh, è troppo pericoloso per rilasciarlo pubblicamente, avviamo un programma che si chiama Glasswing con una qualche decina di società high-tech, e soltanto loro potranno utilizzarlo, perché altrimenti metteremmo tutti in pericolo. Questo è stato il primo annuncio. Dopodiché Anthropic ha annunciato il rilascio di Fable. Fable non sarebbe altro che una versione di Mythos, però con una serie di blocchi che impedirebbero di utilizzarlo per individuare vulnerabilità cyber all'interno dei software, quindi una versione sicura, mettiamola così. In pratica, se si chiede a Fable di individuare delle vulnerabilità, si rifiuta, dovrebbe rifiutarsi di rispondere. Ecco, questo è ciò da cui siamo partiti. Nel frattempo si è mosso il fattore Donald Trump, il quale, per tornare a quello che citavi prima, il ragionamento su Peter Thiel, sembra aver preso molto sul serio quello che è stato il manifesto pubblicato online da Palantir, che parlava dell'intelligenza artificiale come il nuovo elemento di deterrenza dopo il nucleare, cioè dopo la bomba atomica sarebbe arrivata l'intelligenza artificiale. Donald Trump sembra molto preoccupato del fatto che gli Stati Uniti non riescano a mantenere quello che lui definisce il dominio nel settore dell'intelligenza artificiale, e nel corso della scorsa settimana ha firmato prima un ordine esecutivo in cui prevede l'obbligo, anche se su base volontaria, però noi sappiamo che quando Donald Trump parla di base volontaria, insomma, chi non si adegua ai suoi voleri rischia grosso, l'obbligo in pratica per le società che sviluppano intelligenza artificiale di sottoporre i nuovi modelli che stanno per lanciare sul mercato a un controllo della National Security Agency, quindi servizi segreti, del Pentagono e della CISA, che è l'agenzia per la cyber security statunitense. Tutto questo 30 giorni prima di rilasciarli pubblicamente. In buona sostanza, il governo si arroga il diritto di controllare i nuovi modelli per vedere se sono troppo pericolosi o se possono essere resi pubblici. A distanza di 6 giorni ha poi pubblicato un memorandum nel quale, oltre a invitare le forze armate a implementare al prima possibile sistemi avanzati di intelligenza artificiale, ha fissato un divieto per tutte le società commerciali di modificare, degradare o bloccare i modelli di intelligenza artificiale che vengono utilizzati dalle forze armate statunitensi. Quindi, in pratica, ha arruolato tutte le società di intelligenza artificiale nell'esercito statunitense e c'è da una settimana, in pratica, uno strettissimo controllo governativo su tutto ciò che è intelligenza artificiale, e da qui è arrivato poi il blocco di Fable, il blocco di Mythos, deciso dal governo, che ha chiesto in pratica ad Anthropic, alla società di Dario Amodei, di non consentire l'accesso a cittadini stranieri, sia clienti di Anthropic, sia gli stessi lavoratori di Anthropic, al modello di intelligenza artificiale perché è considerato troppo pericoloso.
2: Marco, diciamo così, che da un lato vediamo lo scontro tra dei poteri, no? Vediamo delle aziende che sviluppano degli strumenti che hanno delle possibilità di influenza. Tralasciamo per un secondo tutta la discussione sul grande bolla, il fatto che sono le stesse aziende che propongono sia le soluzioni che la distruzione, cioè non avevamo mai visto, come fa sempre notare Giuseppe Mazza, non avevamo mai visto delle aziende che promuovono il loro prodotto dicendo che distruggerà il mondo e che con questo diventano miliardari, ecco, mettiamola così, è una grande novità, ma tralasciamo questo discorso. Qui il tema è strumenti così forti da mettere in discussione la sovranità addirittura degli stati e la sovranità degli stati che reagisce e dice ah, noi comandiamo noi, tra virgolette, sembra questo lo scontro, ma in realtà sembra anche molto altro, no? Perché questi strumenti possono essere integrati in sistemi di armi e di spionaggio, è vero.
1: Sì, assolutamente, e l'amministrazione Trump ne sembra assolutamente convinta, tant'è che la giustificazione per questo blocco, che non è ancora chiara, ha in ogni caso delle connotazioni a livello geopolitico, perché una delle ipotesi che è stata fatta è che qualcuno, e in particolare i responsabili di sicurezza informatica di Amazon, si siano accorti che in realtà i blocchi di Fable potevano essere aggirati e quindi in pratica Mythos potesse essere utilizzato per trovare vulnerabilità. Però l'altra teoria che qualcuno sta considerando invece è che la Casa Bianca sia preoccupata del fatto che qualcuno, e in particolare la Cina, possa copiare questo modello. C'è una tecnica, ora la faccio breve, che si chiama distillation, che consente in buona sostanza di clonare un modello utilizzandolo per addestrarne un altro. È quello che è successo con DeepSeek, aveva fatto molto rumore questo modello di intelligenza artificiale cinese perché sembrava fosse stato realizzato a costi bassissimi e poi si è scoperto che in pratica avevano clonato ChatGPT, cioè avevano preso un modello per addestrare l'altro. In buona sostanza, la Casa Bianca non vuole dare un vantaggio alla Cina e vuole mantenere il controllo assoluto di questi sistemi, perché è qua che secondo loro si gioca veramente la partita del dominio globale, soprattutto a livello militare. Perché abbiamo visto due cose. Intanto, i modelli di intelligenza artificiale vengono utilizzati ampiamente nella selezione dei bersagli. È qua che secondo loro si gioca veramente la partita del dominio globale, soprattutto a livello militare. Perché abbiamo visto due cose. Intanto, i modelli di intelligenza artificiale vengono utilizzati ampiamente nella selezione dei bersagli, nel pianificare le strategie degli attacchi. È stato fatto

0: stata annunciata con una serie di attacchi cyber, ma anche in Iran ci sono stati più di 300 attacchi informatici prima dell'attacco fisico. Quindi è un po' questa la partita che si sta giocando sull'intelligenza artificiale.
1: Sempre preciso, Marco
2: Accipicchia, che
1: Schiaffino.
2: paura.
1: Paura, veramente. Grazie mille. Allora, Marco, ti dobbiamo salutare. Appuntamento allora domani sera dalle 20:30 alle 21:30 per Doppio Clic. Grazie ancora per essere stato con noi. Buona giornata.
0: Buona giornata e buon lavoro.

0: Continuiamo a parlare di intelligenza artificiale e delle sue potenzialità, le sue dimensioni, diciamo, geopolitiche, e lo facciamo insieme a Claudia Schettini, che è ricercatrice e dirige il programma sulla digitalizzazione dell'Osservatorio di Geoeconomia dell'ISPI, l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. Buongiorno Schettini.
1: Buongiorno, buongiorno, grazie mille per l'invito.
0: Grazie a lei per essere qui con noi, perché noi volevamo partire dalla notizia che abbiamo letto prima dai quotidiani, ovvero che al G7 di Evian il presidente Macron ha invitato per parlare insieme ai suoi ospiti internazionali i CEO delle più grandi aziende specializzate in intelligenza artificiale. C'è una lista non esaustiva che comprende alcuni che conosciamo, tipo Sam Altman di OpenAI, però altri, Demis Hassabis di Google DeepMind, Dario Amodei che conosciamo di Anthropic, Arthur Mensch di Mistral AI, però altre società che non conosciamo come Black Forest Labs, Sarvam AI, insomma i più grandi, insomma un po' lo stato dell'arte dell'intelligenza artificiale, come se volesse in qualche modo mettere in comune questa lo know-how a cui si è arrivati, però ecco, poi rimane il fatto che ogni paese un po' gioca per conto suo, perché avere l'eccellenza, avere il potere dell'intelligenza artificiale è una strategia nazionale fondamentale.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì.
2: Quindi minacce e opportunità, quali sono secondo lei in questo momento, come dire, il pensiero dei grandi e che cosa ci dobbiamo aspettare da questa entrata nella scena internazionale dell'AI?
1: Allora, diciamo che questo è, credo che sia il tema fondamentale al momento in cui si parla in generale di geopolitica. Possiamo dire che la geopolitica si è spostata da un punto di vista più fisico, da infrastrutture fisiche, quindi non lo so, i porti, le ferrovie, le centrali elettriche, potrei continuare, a invece qualcosa di non concreto, quindi il digitale, in termini di capacità computazionale, in termini di dati, in termini di semiconduttori, di cloud soprattutto, di modelli avanzati e di talenti. E ovviamente su questo sistema, su questo macrosistema che possiamo definire stack geopolitico dell'intelligenza artificiale, si gioca la battaglia per la sovranità tecnologica. Se tradizionalmente, parlando di sovranità, abbiamo sempre considerato lo Stato come il soggetto fondamentale che detiene appunto tale sovranità su un territorio rispetto a una determinata popolazione, adesso quando veniamo a parlare di sovranità digitale o a volte io preferisco il termine sovranità algoritmica, perché alla fine l'algoritmo sta alla base di tutto, i soggetti, come appunto abbiamo visto dall'invito dei vertici aziendali al G7, si ampliano, non sarà più lo Stato, saranno organizzazioni internazionali, come ad esempio l'Unione Europea, saranno aziende, appunto, saranno istituzioni, saranno aree economiche, come appunto l'area economica dell'Unione Europea, per cui appunto il tema della sovranità passa a definire la capacità di uno di questi soggetti di esercitare il potere su questo che abbiamo definito stack geopolitico dell'intelligenza artificiale. E ovviamente in questo macro settore non hanno purtroppo accesso tutti i paesi del mondo, ma la battaglia

0: Italia da qualche anno a questa parte si sta giocando su due, direi tre poli fondamentali. Abbiamo gli Stati Uniti, abbiamo la Cina e nel centro di questa battaglia, anche se diciamo questa tripartizione sta diventando un po' obsoleta, c'è appunto l'Unione Europea. E diciamo che le differenze, ma anche i rischi e le opportunità derivano, secondo me, dal fatto che ognuno di questi tre blocchi segue delle linee guida differenti. Gli Stati Uniti, appunto l'abbiamo visto con il caso di Anthropic, seguono un approccio market-led, quindi guidato dal mercato, guidato dalle big tech, dalle grandi aziende tecnologiche, anche se la domanda è: con il caso Anthropic sta avvenendo anche meno questa sorta di laissez-faire tecnologico americano. Abbiamo la Cina dall'altro lato che invece segue un approccio per scopi statali, quindi state-led approach, per cui appunto lo sviluppo tecnologico è diretto a motivi di sicurezza, soprattutto sorveglianza interna. E poi nel centro abbiamo l'Unione Europea, che invece segue un approccio di regolamentazione,
1: Etico.
0: un approccio guidato dalle norme che, se da un lato fa ovviamente dell'Unione Europea il caposaldo degli standard e delle normative, in questo caso a livello di digitalizzazione, dall'altro lato il diciamo, grande punto interrogativo, direi grande problema dell'Unione Europea riguarda appunto il tema della sovranità tecnologica, il tema della dipendenza al momento, soprattutto in termini del cloud computing, da quelli che potremmo definire gli hyperscalers statunitensi, quindi Google Cloud, per esempio, Microsoft e Amazon Web Services. Non a caso, appunto, il 3 giugno è stato appunto lanciato il nuovo pacchetto per la sovranità tecnologica da parte dell'Unione Europea, quindi io mi sento di dire che rischi e opportunità non sono unilaterali, ma giocano appunto su tre battaglie differenti, da cui appunto poi quelli che potremmo definire tecnoblocchi, che sono paesi terzi, si aggregano in un certo modo, perché secondo me quello che è importante sottolineare dello sviluppo del digitale, dell'intelligenza artificiale, ma adesso attenzione, un tema fondamentale è quello della fisica, le AI, quindi dell'aspetto più robotico, e che tutte le potenze, o meglio, queste tre potenze hanno controllo non sull'intera catena di produzione del valore, ma su alcuni settori, su alcuni spezzettoni. Quindi la battaglia la stanno giocando su più piani differenti, paralleli.
1: È la parola battaglia, cincute, come al solito, sempre più timore. Noi la ringraziamo tantissimo, Claudia Schettini, ricercatrice che dirige il programma sulla digitalizzazione dell'Osservatorio di Geoeconomia dell'ISPI. Grazie per essere stata con noi, buona
0: Grazie mille,
1: giornata.
0: buona giornata, arrivederci, grazie.
1: Sono le 8:31, la linea torna al giornale radio, noi torniamo tra poco.
2: Popolare Network.
3: Buongiorno, le notizie delle 8:30. Il vicepresidente americano Vance ha detto che il memorandum tra Stati Uniti e Iran comprende anche il ritorno degli ispettori internazionali nei siti nucleari iraniani. Il testo dell'accordo non è ancora pubblico. È però chiaro come la questione nucleare debba essere negoziata nei 2 mesi successivi alla firma dell'intesa attesa venerdì. Tra le incognite principali, la situazione in Libano. Questa mattina l'esercito israeliano ha detto di aver intercettato colpi di Hezbollah nel sud del Libano. La notte scorsa Netanyahu aveva ribadito per l'ennesima volta che la battaglia in Libano non è finita, che non ritirerà l'esercito dal paese vicino e che si ricandiderà alle elezioni del prossimo autunno.
4: Ci sono stati almeno 2 attacchi ucraini in territorio russo. Sarebbe stato colpito un deposito di petrolio a Krasnodar, nel sud, e secondo le autorità locali sarebbero state chiuse anche delle strade che portano al ponte che collega Russia e Crimea. Sarebbe poi stata attaccata una grossa raffineria vicino Mosca. Non è chiaro in entrambi i casi se ci siano vittime. Gli attacchi russi in Ucraina invece hanno fatto in queste ore diversi feriti nella regione di Kharkiv, nell'est. La guerra tra Ucraina e Russia sarà tra i temi del G7 di Evian in Francia. I leader europei chiederanno a Trump di riprendere in mano il dossier e di fare pressioni su Putin.
3: Sindacati metalmeccanici di CGL e CISL e UIL hanno smentito che la sospensione del piano di tagli in Electrolux annunciata nelle scorse ore abbia una durata di 50 giorni, come era emerso invece da indiscrezioni di stampa. Al tavolo di ieri al Ministero delle Imprese si è parlato di un calendario di incontri per definire un nuovo piano industriale, ma non è stata condivisa nessuna data di scadenza, hanno dichiarato i sindacati. Resta il congelamento dei circa 1.700 licenziamenti e della chiusura della fabbrica marchigiana del gruppo, che erano stati minacciati poco più di un mese fa.
4: Nella notte un'auto è caduta nel lago di Como, al confine tra i comuni di Brienno e Argegno, a bordo due persone, una donna che è riuscita a uscire dalla macchina e che ora è ricoverata, e un uomo che al momento risulta disperso. In queste ore sono in corso le ricerche da parte dei vigili del fuoco, della guardia costiera e dei carabinieri.
3: A Cuba il turismo sta registrando un calo drastico, lo dicono i dati pubblicati dallo stesso governo dell'Havana. Nei primi cinque mesi del 2026, da gennaio a maggio, il numero dei turisti è sceso di quasi il 60% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il turismo è uno dei settori chiave dell'economia cubana e il calo si inserisce anche in un contesto di continua pressione politica da parte degli Stati Uniti.
4: Quasi ogni bambino nel mondo è esposto ad almeno un pericolo climatico, lo dice un rapporto UNICEF, in cui si parla anche dell'Italia, dove oltre 6 milioni di bambini sono esposti a ondate di calore prolungate e alla siccità. A livello globale, i bambini esposti alla combinazione di siccità, ondate di calore e caldo estremo sono quasi 300 milioni. L'Agenzia ONU per l'infanzia ha commentato il proprio rapporto chiedendo sforzi urgenti per ridurre le emissioni inquinanti, sottolineando la necessità di proteggere i bambini anche attraverso misure di adattamento ai cambiamenti climatici.
3: La prossima edizione del giornale radio alle 9:30. Buon ascolto.
2: Popolare Network.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
6: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
7: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
6: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
8: La Piadineria.
7: La più buona perché è mia.
9: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
10: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
11: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
12: Puoi dirlo forte.
13: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
14: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
13: Scegli ora ING Business Banking.
14: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
15: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
16: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
15: Parola di Antonino.
17: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
18: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
19: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
18: Seresto, allaccia la libertà!
12: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
19: Resto presto.
1: E adesso, anche se sono solo le 8:38, facciamo un viaggio, andiamo fino a Strasburgo, andiamo davanti al Parlamento europeo, perché anche se sono solo le 8:38 è già in atto una protesta davanti al Parlamento europeo. Ci sono alcune associazioni che hanno annunciato questa mobilitazione. Perché? Perché si avvicina il giorno del voto in Europa, che in qualche modo determinerà il futuro dell'agricoltura e della biodiversità, una cosa che va oltre gli OGM, ma siamo collegati con una persona che è proprio lì davanti al Parlamento europeo, nel cuore della rivolta, diciamo così. Siamo al telefono con Alessandra Turco dell'ARI, Associazione Rurale Italiana, ed è una rappresentante del coordinamento della Via Campesina in Italia. Buongiorno Alessandra.
20: Buongiorno, buongiorno a tutte.
1: Quindi si diceva che la protesta è contro queste nuove tecniche genomiche, questi nuovi interventi sul genoma dei prodotti agricoli, che in qualche modo vanno oltre gli OGM. E perché sarebbero così pericolosi per la nostra salute, per, in generale, per la filiera agricola?
20: Sì, il grosso problema è che attualmente è in atto quello che noi chiamiamo la deregolamentazione sulle sementi a livello europeo, che inciderà poi a livello europeo sulle legislazioni anche nazionali. Per cui verrà votata domani in Parlamento questa nuova regolamentazione sugli NGT, cioè gli OGM di nuova generazione, che non sono stati equiparati agli OGM di vecchia generazione rispetto a quello che è il principio base, cioè il principio di precauzione. Questo cosa significa? Che si perdono tutti quegli accorgimenti che venivano utilizzati per tutelare sia i piccoli produttori, sia i produttori di sementi, sia i consumatori rispetto alla diffusione degli OGM. Quindi si perde principalmente, per esempio, quella che è la tracciabilità. Quindi nel momento in cui io sono un consumatore non so se sto mangiando o meno un nuovo OGM, per esempio. Quindi da un punto di vista di qualità dell'alimento, da un punto di vista di libertà di scelta, questo ovviamente è un problema gravissimo.
21: E perché è un problema anche per l'agricoltura? Perché immaginiamo che dall'altra parte ci saranno lobby, interessi che invece diranno tutto il contrario, che è un grande vantaggio per i consumatori.
20: Allora, per noi contadine è un gravissimo problema, se perché si perde la possibilità di portare avanti quelli che sono i sistemi sementieri contadini. Questo perché? Perché si hanno due rischi principali. Il primo è che ci sia una contaminazione incrociata, cioè che attraverso la diffusione di questi organismi nei campi non sia più controllabile cosa viene poi diffuso nei nostri stessi campi, e quindi io non saprò bene se la mia produzione sarà contaminata o meno. Al tempo stesso il problema principale in realtà è legato alla potenziale biopirateria, cioè il fatto che le mie sementi possano avere all'interno una data caratteristica, che è una caratteristica interessante, diciamo, per il mondo delle multinazionali, per le grandi imprese delle sementi, perché dà una determinata resistenza a un fattore ambientale o a una data patologia. Se questa, nel momento in cui questa caratteristica viene trasferita attraverso una selezione biotecnologica all'interno di una semente, questa semente viene brevettata, perché la caratteristica base degli OGM è il fatto di poter essere brevettati secondo la legislazione europea, a quel punto io dovrò pagare la royalty su quel brevetto anche se quella caratteristica era già presente naturalmente nella semente che io sto coltivando. Quindi in qualche modo perdo il diritto di utilizzare una semente che invece è stata selezionata all'interno dei campi dei contadini e delle contadine, e che deriva da un lavoro collettivo di scambio, riproduzione e produzione di cibo.
1: Quindi forse questo è l'aspetto più negativo di questa nuova legislazione sulle sementi. Infatti leggevo le parole del nostro ministro dell'agricoltura, che invece sembrava piuttosto entusiasta di queste nuove colture più resilienti, più produttive, con meno utilizzo di pesticidi e di acqua. Dice: non si tratta di OGM ma di tecniche innovative che consentono miglioramenti mirati e naturali. Quindi la differenza rispetto agli OGM è che non viene inserito materiale genetico esterno, ma che le NGT intervengono sul patrimonio genetico della pianta stessa in modo più mirata, in qualche modo per migliorare le condizioni stesse della pianta, le caratteristiche forti della pianta.
20: Sì, diciamo che il meccanismo di elaborazione di un organismo NGT, ci sono di due tipologie, vengono classificati di tipo 1 e di tipo 2, comunque il fatto che non resti presente all'interno della pianta, o almeno così sia dichiarato, comunque che non resti presente il traccia della manipolazione, ma soprattutto che non resti presente un organismo esterno. È per questo che non vengono classificati come gli OGM tradizionali. Il problema però è che, a parte che oggi non si ha effettivamente un riscontro di piante utilizzate che hanno veramente una resistenza e un'efficacia per avere una miglior produzione e una miglior resistenza, e invece si hanno già moltissimi brevetti su queste piante, per cui diventa subito palese come la brevettabilità e quindi l'accaparramento della risorsa sia assolutamente un interesse economico prioritario rispetto alla qualità della produzione e alla tutela del cibo e dell'alimentazione.
21: Alla fine, Alessandra Turco, è sempre questione di finanziarizzazione, denaro, brevetti, aziende che devono lucrare su quello che voi fate e quello che la natura fa, tra lavoro e natura. Questo è un po' il succo della vostra protesta. Chi siete, come protestate e fino a quando?
20: Certo, allora noi siamo Associazione Rurale Italiana, quindi siamo un'associazione contadina italiana che fa parte del coordinamento europeo Via Campesina, quindi un'organizzazione internazionale che racchiude 28 organizzazioni diverse all'interno del contesto europeo, e questa manifestazione è stata organizzata da una cordata di 69 organizzazioni, e siamo tutti qui riuniti davanti al Parlamento europeo per chiedere un rigetto totale di questa proposta, che appunto provocherebbe delle gravissime conseguenze nel nostro sistema di produzione alimentare e anche economico.
1: Vedo che insieme a voi ci sono anche Slow Food Italia, Lega Ambiente, Greenpeace, Terra, Federbio, Federazione Nazionale Pro Natura, la LIPU, il Movimento dei Consumatori, insomma siete in tanti.
21: Ma perché non ci sono le grandi associazioni contadine, quelle storiche? Domanda,
20: perché
21: lo so, inutile, ma almeno la facciamo spiegare a lei.
20: Certo, no, allora, le grandi associazioni di categoria, che sono associazioni che difendono gli interessi delle grandi imprese dell'agricoltura industriale, sono favorevoli perché non sono legate alla piccola produzione locale, nel senso che nel momento in cui noi piccoli produttori, per esempio, ci troviamo nella necessità di dover spiegare noi come è avvenuto l'accaparramento della risorsa, no? Cioè siamo noi che dobbiamo dire che quel dato organismo era un OGM ed è stato introdotto all'interno dei nostri campi, e siamo noi che dobbiamo dimostrare che la semente originaria era in nostro possesso. Il nostro è un modello di agricoltura che si basa invece proprio sullo scambio e moltiplicazione delle sementi contadine, quindi su un lavoro agroecologico e contadino fatto negli anni attraverso lo scambio libero tra contadini, per cui un meccanismo che non si basa sull'economia ma si basa sulla valorizzazione delle relazioni del locale, dell'ambiente e delle sinergie. Ovviamente questo meccanismo è un meccanismo che non dà un vantaggio alla produzione agroindustriale, perché è un meccanismo che minimizza quelli che sono gli input esterni, quindi l'acquisto di sementi, quindi l'acquisto di fitofarmaci, quindi l'acquisto di fertilizzanti, e la grande industria agricola invece difende questo tipo di approccio.
1: Interessi completamente diversi. Grazie mille, cioè, Alessandra
21: l'ha
1: Turco.
21: L'ha spiegato bene.
1: Beh, direi di sì, è piuttosto chiaro. Grazie ad Alessandra Turco, insomma, buona protesta, insomma, buona permanenza a Strasburgo. Fateci sapere come procede, come va a finire. Grazie, buona giornata.
20: Grazie a voi, ciao.
0: El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero la pelota no se mancha.
21: Si yo fuera Maradona. Stasera arriva Se io fuera Maradona,
1: no, l'Argentina?
21: Forse stanotte, se non sbaglio.
1: Io so che ieri sera ha giocato la Spagna e ha giocato contro
21: Capoverde.
1: Ma sentiamo il nostro esperto di Mundial, quello che le sta seguendo tutte anche di notte, Sciauchi Senussi. Buongiorno Sciauchi.
19: Buongiorno Cinzia, buongiorno Claudio.
21: Ma è un mondiale di sorprese, allora. Già, no?
19: Sì, ieri è stata la notte dei pareggi 4 su 4, ma quello più clamoroso è stato quello tra Spagna, strafavorita, e Capoverde, un arcipelago di appena 500.000 di abitanti. Da ieri c'è un nome che va a arricchire quello che rende il calcio mitico. Il nome è Vozzini, a 40 anni, che è il portiere di Capoverde, che ha parato tutto. È un soprannome Vozzinia perché lui si chiama Josimar José Evora. Non so se è un parente di Cesare Evora.
21: Ma anche, tra l'altro, Vozzinia vuol dire vocina, no? Che uno ha una bella voce, sì, no?
19: Sì, sì.
21: Sarà un parente di...
19: Ma lì cantano tutti.
21: E tra l'altro lì sono tutti parenti, si usa sempre dire così, no? Delle grandi isole.
19: Poi la cosa, un po' curiosa, che subito dopo la partita tutti i giornali spagnoli ormai parlano di Capoverde, ha fatto scoppiare la bolla spagnola, e catastrofe. Sono andato sui giornali ieri sera, sui giornali di Capoverde, ma non c'era ancora i risultati, perché ieri il governo ha dato una mezza giornata di festa per seguire la partita. Poi sicuramente si è festeggiato perché è un pareggio storico, quindi i giornalisti non hanno capito che devono tornare in redazione a scrivere, e quindi i siti non erano aggiornati fino a stamattina, e stamattina ovviamente i titoli sono molto belli, anche se sono molto sobri, non dicono adesso vinceremo il mondiali, però
21: cosa dicono?
19: Anche le immagini. Com'è?
21: Cosa dicono?
19: È che tutto il mondo parla di noi per questo risultato, ecco, si vantano di questo, che tutto il mondo scopre questa piccola isoletta Capoverde che era conosciuta, come dicevo prima, magari solo per chi conosce Cesare Evora, oppure magari è finito in un tour in viaggio, per dire. Però calcisticamente, sinceramente, neanche in Africa è un paese così rispettato dal punto di vista calcistico, eppure ha fatto questo miracolo, è arrivato ai mondiali.
21: Sì, è un Quindi po' come questo... se fosse Malta in Europa, insomma, per capirci,
19: sì,
21: con le dimensioni, sì, dovute proporzioni.
19: L'altra cosa, poi sicuramente ne parlerete ancora, allora Nuova Zelanda è nel ranking è nell'ultimo posto tra i 48 squadre. E in situazioni normali l'Iran avrebbe vinto, anche se sono le sorprese, avrebbe vinto facilmente. Però l'Iran, bisogna ricordare che doveva soggiornare in Arizona, gli è stato negato, e quindi vanno a Tijuana in Messico, fanno ogni giorno 219 chilometri. Per esempio, dovevano arrivare due giorni prima a Los Angeles, sono arrivati ieri, hanno giocato ieri notte, hanno fatto la doccia, conferenza stampa, e sono tornati a Tijuana, un altro viaggio di 219 chilometri, e sono senza presidente, senza direttore tecnico, senza i giornalisti, senza accompagnatori, quindi sono soltanto lo staff e l'allenatore, vice allenatore e i giocatori. Quindi è una situazione anomala, è un paese in guerra, aggredito dal paese che ospita i mondiali, quindi alla fine è una grande vittoria questo 2-2, che in tempi normali forse la partita sarebbe finita con un altro risultato.
21: E tra l'altro appunto abbiamo letto oggi su Avvenire di Terangeles, no? La più grande comunità iraniana al mondo, 500.000 persone nella zona di Los Angeles. Ci sono stati anche, diciamo, battibecchi fuori dallo stadio tra pro regime, anti regime, pro Trump, contro Trump. Insomma, è diventato inevitabilmente un momento di politica anche.
19: Sì, anche se i giocatori hanno detto tutti il messaggio, parliamo di calcio. Ti posso dire, caro Claudio, ieri ho visto Taremi, sembrava il fratello di quello che gioca con l'Inter. Era molto più dinamico, molto più capitano, molto più responsabilizzato, meno impaurito rispetto a quando ha giocato con l'Inter, anche perché è il capitano della nazionale.
21: Beh, insomma, comunque sia, è un paese, comunque sia, comunque si legge, si voglia leggere il regime, è un paese che è stato bombardato e aggredito, no? Leggevamo oggi quello che hanno perso i civili, tutti quanti.
1: Quindi cronache di una mondiale paradossale.
19: Infatti. Ieri vi ho promesso il coro, no?
21: Sì, ah, giusto.
19: Ce l'hai lì nella cartella.
21: Ah, ma che bello, aspetta.
1: Ce la siamo persi, aspetta, ecco, Sciocchi, adesso la cerchiamo subito.
19: Intanto io parlo.
1: Tu parla, okay. Perché insomma...
19: Io parlo e tu lo
1: trovi. Noi cerchiamo.
21: Ma ci metto un istante, guarda, sono già qua.
19: Allora, il coro, come dicevo, è quello della Scozia che torna al Mondiale dopo 28 anni. L'ultima volta era nel 1998 in Francia. I tifosi scozzesi hanno festeggiato questo ritorno stabilendo un record nel cantare squarciagola Flower of Scotland prima della partita di sabato contro Haiti. Secondo quanto riporta The Herald, fu registrato un livello sonoro di 125 decibel, rendendolo il rumore più forte mai misurato in una Coppa del Mondo. Ricordo che Flower of Scotland è uno degli inni nazionali non ufficiali della Scozia, è stato commemora la battaglia di Bannockburn del 1314, in cui l'esercito scozzese sconfisse le truppe inglesi, e poi nel 67 questa battaglia fu cantata dal gruppo folk, i Corries, e poi viene adottata dagli sportivi scozzesi.
21: Eccolo.
19: Mese,
1: e ascoltiamo un pezzo
19: dopo.
1: Allora, grazie Sciocchi.
21: Aspetta con te, aspetta.
19: Grazie a voi.
1: Flowers of Scotland. Sembrava pensiero, no?
21: E beh, cantare cantano. Te li ricordi, Sciao, che anche nei mondiali 90 gli scozzesi arrivarono in Italia
19: a Genova
21: cantavano con tutti i genovesi che li applaudivano, me lo ricordo benissimo.
1: E questo ci introduce anche alla potenza dell'argomento dei cori, la potenza dei cori che noi ogni tanto la buttiamo lì perché non abbiamo il tempo necessario per farlo. Il 23 giugno è il giorno degli ascoltacori, anche presto avrà il suo coro, quindi l'appello è venite a cantare con noi, dobbiamo essere più 50, se arriviamo a 176 ancora meglio, cantiamo le canzoni dei grandi classici e dei cantautori generale di De Gregori, cantiamo...
21: Centro di gravità
1: di Battiato e
21: Vita Spericolata
1: di Vasco Rossi e molte altre.
19: Se sei d'accordo, cantiamo anche Flower of Scotland.
1: Flowers of Scotland, perché
21: bello.
1: Portiamo le parole, le cantiamo tutti. Io, Sciocchi, vieni con noi, mi raccomando, giovedì il 23 giugno. Grazie per essere stato con noi e per la rubrica mondiale. A domani, ciao. Perché noi non abbiamo, come gli altri programmi, lo spazio sufficiente per parlare di queste iniziative.
21: No, noi abbiamo i tempi super tirati.
1: Comunque scriveteci, presto @radiopopolare.it, noi vi diamo tutte le informazioni. Noi saremo alla fermata metropolitana Argonne verso le 19:30. Intanto le notizie sfuggite alla rassegna stampa, questa un po' non è sfuggita, eh. In Gran Bretagna il primo ministro Starmer ha annunciato il divieto totale dei social per i minori di 16 anni, era troppo imbarazzante non avere la minima idea di che cosa stessero parlando tra loro. P2, 6-7. Ma durante l'assemblea costituente di Futuro Nazionale, Vannacci ha chiamato i suoi iscritti lo scarto e la feccia. Ma forse all'andata aveva accettato un passaggio in macchina da Pozzolo? E non guida benissimo, mi sembra di... Vabbè. E chiudiamo con i cliccabilissimi, quegli articoli che vi faranno dire ma dai, come quello di Open Online. Maturità, ecco il Toto tracce tra i più quotati grazie a Deledda e il disagio giovanile, che forse potremmo riassumere nel titolo Canne al vento. Cliccabilissimi, e sai cosa eviti? Grazie Deledda.
3: Poli.
1: Disagio poli. Giovanile. Canne al vento.
3: Pensa che questi poveracci iniziano la maturità.
1: Il 18.
3: Esatto, giovedì, se
1: coraggio,
3: non sbaglio.
1: Coraggio ragazzi,
3: no?
1: Coraggio. Noi ce ne andiamo, Claudia, sono quasi le 9, è momento di andarcene, diamo appuntamento domani alle 6 puntuali con Presto, Claudio Iampaglia.
3: Cinzia Poli.
1: Una buona giornata a tutte e a tutti. Ciao.
4: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta, il festival dei popoli indigeni a Casirate d'Adda, indiani d'America, Maya, Incas, scozzesi e tanti altri, ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori, anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4.000 metri quadrati, ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate d'Adda, area Gerundium. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.
22: Quanto pesa la bolletta?
23: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera, ti togliamo un peso. Hai il 50% di sconto sui costi fissi, sia per la luce che per il gas, fino a 2 anni.
22: Ma è leggerissima!
23: Offerta più leggera, il sollievo di una bolletta finalmente chiara. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
24: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Bipper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. spaziocinema.info.
25: Hokusai, il segreto dell'onda che attraversa l'Europa, al Palazzo delle Paure di Lecco. La mostra curata da Paolo Linetti è un'occasione imperdibile per immergersi nell'arte di Katsushika Hokusai, scoprendo le sue tecniche e i segreti dietro la celebre grande onda. Hokusai, a Lecco dal 21 marzo al 27 settembre 2026. Informazioni su vidicultural.com.
26: Torna il Festival di Teatro Antico di Deleia, un'edizione super con prime nazionali e spettacoli esclusivi. Artisti d'eccezione come Joelle Dix e Leonardo Lidi che scelgono il festival per i loro debutti. Marco Paolini, Paolo Rossi, Lella Costa, Arianna Porcelli Safonov e, attesissima, la giornalista Cecilia Sala. Gli eventi speciali con Stefano Massini, Sergio Rubini e l'orchestra Toscanini con il Festival Illica.
24: Deleia Teatro.com.

0: Due minuti dopo le 9, buona mattinata da Massimo Bacchetta, benvenuta, benvenuti, tutto scorre anche questa mattina. È una vecchia questione, avere un'opinione su qualcosa ed esprimerla parlando, commentando, oppure esprimerla anche facendo. Di per sé potrebbe non esserci e può non esserci una grande differenza, uno può dire e fare contemporaneamente. Oggi però quella differenza sembra farsi decisamente più importante, perché qualcuno dice che questa società, quella di oggi in generale, rischia di morire di opinionismo. Opinionismo significa avere idee su tutto, pensare di dover avere idee su tutto, ma distaccandosi sempre di più dall'esperienza delle cose, che è un po' quella strada che, se non ci stai attento, ti può permettere di perdere l'umanità. Cioè, avere le opinioni su tutte, ma sempre più scollegate dalla sensazione di cosa possono significare, implicare, fare le cose davvero. Di questo oggi vorrei provare a parlare con voi, se volete poi spiegheremo anche il perché. Quindi benvenuti a questa trasmissione. Titolo banale potrebbe essere la differenza tra il dire e il fare.
1: Tutto scorre.

Con oggi pomeriggio a Milano, in Piazza Duomo, si riproporrà una cosa che si sta proponendo da 365 giorni. Cioè, ogni giorno, alla stessa ora, delle persone si ritrovano lì, ogni giorno, per esprimere quello che pensano, ma esprimerlo fisicamente con la loro presenza, su quanto sta succedendo a Gaza. Continuo a dire sta succedendo a Gaza perché non è che basta dire abbiamo deciso di smettere di bombardare per poi lasciare le cose tranquille. E ogni giorno, mentre nel mondo e in Italia volavano le polemiche, è un genocidio sì, è un genocidio no, guardate cosa stanno facendo, no, però guardate anche il resto, eccetera, c'erano delle persone che fisicamente stavano lì come promemoria, appunto sceglievano il fare. C'è una questione a maggior ragione da guardare, secondo me interessante, sull'oggi, e riguarda poi i rischi che si corrono con l'opinionismo. Basta parlare dei social, ma non soltanto. E cioè non è soltanto che rischia di essere un pezzo in meno, cioè esprimere le opinioni senza agire poi in qualche modo, ma addirittura, come dicevo, il suo contrario, cioè che esprimere le opinioni rischi sempre di più di essere un modo per sentirsi separati dalle cose che avvengono. Lo pensate anche voi? E questo sta provocando in qualcuno una strada di questo tipo: parlare meno, esprimere meno e impegnarsi solo su delle cose dove tu puoi fare delle cose, testimoniare delle cose, qualunque campo sia. Non parlo solo di Gaza, non parlo di Palestina, non parlo di guerre, parlo di presenza come cittadini nel fare le cose. Se volete mi chiamate allo 02 33 00 001. Quasi inutile dirlo, anche i messaggi come sempre al 331 6214 013 potete mandarli, WhatsApp, Telegram, SMS oppure le mail a diretta @popolarenetwork.it. L'Italia, per rimanere soltanto a noi, ha avuto l'esperienza, l'avete presente, è passato poco tempo, tutto il l'insieme di polemiche, discussioni che ci sono state di fronte a una flottiglia che è partita ed è andata là, cioè facendo qualcosa, dimostrando poi quanto il fare potesse minare in alcuni casi la comodità dell'opinionismo da una parte o dall'altra, facendo vedere la differenza, e non per forza obbligando tutti a fare quella roba lì, ma la differenza l'hanno fatta vedere, giusto per fare un esempio, ma forse ce ne potrebbero essere molti altri. 02 33 00 001

0: 10 minuti dopo le 9. Avere un'opinione sulle cose, un punto di vista ed esprimerle è una cosa necessaria, fondamentale. E sarebbe molto banale vedere quella distinzione che spesso all'occasione viene utilizzata quando si vogliono forzare le cose, ma non puoi limitarti ad avere un'opinione, devi fare. Questo vale sempre. Ci sono dei momenti particolari, e forse questo è uno di quei periodi della storia, dove invece forse si rischia l'effetto contrario, cioè che limitarsi a fare le opinioni rischia ad avere delle opinioni, a esprimersi con le opinioni e nient'altro, rischia di fare l'effetto contrario, cioè di tenerci sempre più lontani dalle cose che realmente succedono, non averne esperienza, non sentirle addosso. E questo permette in qualche modo quel processo che molti denunciano di disumanizzazione. Allora vorrei capire oggi dove trovate il confine. Certo che è un tema eterno, il problema è che cambiano i momenti storici in cui avviene. Mi fa notare un'ascoltatrice che dice: beh, ma tutto scorre è fatta da noi che abbiamo delle opinioni. Assolutamente sì, infatti non c'è nessun conflitto tra avere un'opinione e fare. Non so quanti di voi condividano, però abbiano condiviso in questi lunghi periodi, mesi e anche anni recenti, a volte la sensazione che fosse proprio il mondo dell'opinionismo chiuso dentro se stesso che rischiasse di produrre quasi degli effetti peggiori, perché appunto che seguisse quasi una storia parallela molto lontana dalle cose realmente che capitano. Ci sono già delle telefonate in attesa, poi le prenderò, ma intanto volevo presentarvi e salutare Andrea Delotto, benvenuto.
1: Grazie Massimo, grazie a tutti e tutte voi.
0: Buongiorno Andrea. Allora, per andare così nel concreto, il riferimento che facevo a 365 giorni di presenza, appunto, di adesso posso dire sì, di opinione espressa fisicamente, era a quell'iniziativa di cui tu sei tra i promotori, e cioè presidio per Gaza. Le persone che circolano per Milano avranno avuto ben modo di incontrarvi, ma c'è anche da dirlo quasi come consapevolezza di tutti noi. In questo anno è successo varie volte che anche da questi microfoni, parlando, facendo trasmissioni su Gaza eccetera, poi ogni tanto chiamasse qualcuno di voi che lo metteva come promemoria: guardate che noi ogni giorno siamo lì, che in qualche modo dimostrava anche che era una iniziativa che andava avanti un po' anche nel silenzio di tutti noi, no? Circostanti, cioè dimostrava l'importanza di quel promemoria. Com'è andato questo anno?
1: Ma è andato a suo modo bene, nel senso che c'è poco da dire bene in queste situazioni, però dico qualche parola su come è nato questa iniziativa che abbiamo voluto fosse quotidiana. In precedenza, per un anno e mezzo, questo gruppo di persone che si era formato spontaneamente, che era cresciuto e si era legato sempre più, aveva prodotto dei flash mob. Quasi ogni 3 settimane organizzavamo un presidio, un flash mob, un'iniziativa, ne inventavamo, li replicavamo. Bene, tutto questo comportava uno grande sforzo prima, cioè tutto un lavoro per prepararlo così e poi farlo. E già dal giorno dopo pensare a quello successivo e poi pensare a quello, cioè era estenuante. A pubblicizzare anche solo il fatto che facessimo questa cosa, per cui abbiamo detto a un certo punto: facciamo una cosa tutti i giorni, cioè non avremo più bisogno di dirlo, cioè di dire quel giorno venite lì, con tanti che possono dire non posso quel giorno, no, benissimo, ci sarà tutti i giorni, per cui ci troverete sempre, saprete, basterà sapere l'orario, non il giorno, quindi 18:30, 19:30 venite, abbiamo dei cartelli, ne abbiamo in più. Quindi potete anche non portare nulla e unirvi a noi, seguendo quelle 3 regole molto semplici, perché anche qui andava semplificato al massimo, che sono quelle di stare a distanza, di stare in silenzio, di non avere atteggiamenti aggressivi e di non rispondere alle provocazioni. Non era scontato nessuna di queste regole, per cui c'è stato un lavoro, insomma, perché riuscissimo tutti quanti insieme a seguirle. e ha funzionato, e ha funzionato perché anche quando ci fu quel famoso ottobre in cui sembrava essere tutto finito, non avevamo dubbi sul fatto che dovevamo continuare, proprio perché sapevamo, e così è successo, che molti avrebbero detto va bene, è finita, torniamo a casa. E invece no, e avevamo ragione, insomma, nel senso che la situazione, a mio avviso, sta peggiorando perché oltre a continuare il silenzio è cresciuto.
0: Andrea, possiamo fare la distinzione tra l'opinionismo e la testimonianza? No, perché così rischia un po' di, volevo sapere la tua opinione, di portarsi dietro un'atmosfera un po' religiosa a parlare di testimonianza. Cioè, cos'è quella cosa di essere presenti in un posto come promemoria a sé e agli altri ogni giorno?
1: Io credo che sia una forma di lotta, come ce ne sono altre, una forma di resistenza, ce ne sono state anche nel passato, cioè sono antiche quelle di mettersi in silenzio, piazzarsi là. Avessimo la forza, ci dovremmo stare 24 ore su 24, non l'abbiamo, è un'ora al giorno, però è già qualcosa. Quindi io credo che è una manifestazione e molte volte il silenzio ha quasi più forza del gridare, però non siamo in alternativa, cioè siamo una delle alternative e proprio perché molte persone magari si sentono lontane da certi tipi di manifestazioni, in una di questo genere si sentono molto più addentro, sentono che anche il coinvolgimento emotivo è più forte, la comunicazione con chi passa a suo modo avviene ben di più che in altre forme, cioè non è un volantino che viene dato, che solitamente magari o finisce in tasca o nel cestino, è qualcosa che può colpire e l'abbiamo avuto come risultato, nel senso che molta gente ci apprezza, molta gente legge. Diversi si emozionano, alcuni ci abbracciano, ci portano acqua, cioè c'è questo legame e alcuni si uniscono a noi, cioè ci chiedono un cartello e stanno 20 minuti, mezz'ora, alcuni tornano, alcuni ci hanno conosciuto semplicemente perché ci hanno visto. Dopodiché ci sono anche le provocazioni, sono nel conto, lo sappiamo, però forse questo fa parte del fatto che disturbiamo, perché se non disturbassimo, non dessimo fastidio, nessuno ci darebbe retta, invece ad alcuni diamo sicuramente fastidio.
0: Allora ne approfitto perché hai ricitato la questione del non rispondere alle provocazioni, poi hai parlato del silenzio. Può avere qualcosa a che fare con il fatto che invece in questo periodo, in Italia particolarmente, ma non soltanto, diciamo, la parola e il modo invece di confrontarsi sulle idee delle persone, tra le persone, a partire dalle televisioni, ma poi in difesa, come effetto domino su tutto, spesso diciamo, ha dimostrato di cadere nella sindrome del pollaio, cioè dove ci si becca ma senza produrre niente. Cioè che quel silenzio paradossalmente stia anche facendo vedere la poca capacità che stiamo sviluppando invece di confrontarci a parole sulle cose. Ha qualcosa a che fare questo?
1: Io sì, ne sono convinto perché cioè, siamo il primo, secondo me, messaggio è quello di non essere volgari, di non essere banali. Per cui noi iniziamo e buona parte dei nostri cartelli sono con versi poetici che arrivano in gran parte dalla Palestina, cioè è la forza di poche parole che possono colpire nel segno più di tanti discorsi, più di battibecchi, peggio ancora. Aggiungo una cosa rispetto al, come dire, parlare, non fare. La maggioranza di noi, ma anche in altri presidi che conosciamo e stiamo conoscendo sempre di più, perché il 19 faremo questa grande iniziativa anche con Francesca Albanese, è fatto da donne. Cioè io credo che le donne hanno molto più questo, il sentire questa empatia rispetto a quello che sta avvenendo altrove e soprattutto il fatto di dire, non dirsi sì, ma non serve a nulla. No. Cioè, qualcosa serve e lo facciamo e ci siamo, invece, come dire, di, appunto, come dicevi tu, avere grandi opinioni per poi girarsi dall'altra parte del divano. Cioè, questa cosa io credo, e non è stato facile, non è stato facile perché, ripeto, ora c'è il caldo, ma c'è stato il freddo, siamo stati a mezzanotte, la notte di Natale, cioè non è una situazione facile, anche perché, cioè, l'indifferenza, il silenzio, il vuoto che abbiamo intorno non è poco. A partire, lo dico qui, ahimè, dalla stessa chiesa che abbiamo alle spalle, insomma, perché uno potrebbe pensare, beh, qualcuno sarà pure uscito da lì per dirvi tutto bene, avete bisogno di qualcosa? No, insomma, per cui siamo in questa situazione che è fragile a suo modo, perché innanzitutto fisicamente siamo espostissimi, voglio dire, più di così, e poi ecco, siamo nella totale, come dire, non violenza, ma proprio anche perché distanti l'uno dall'altro. Fossimo anche solo una fila compatta, spaventeremo molto di più, si avvicinerebbero meno le persone, cioè incuteremmo in qualche modo più timore. No, siamo a distanza, quindi ci passano attraverso come fossimo un pettine e si avvicinano più facilmente, perché a una persona ti avvicini più facilmente a parlare che non a un gruppo di persone, soprattutto se poi queste sono in silenzio, perché se parlano fra loro, come di solito facciamo, uno non si avvicina.
0: Visto che sono 365 giorni, c'è appunto il caldo, poi c'è anche il freddo, eccetera, per darci l'idea, mediamente quante persone ci sono in Piazza Duomo a partire dalle 18:30?
1: Ma io direi che mediamente ce ne sono 50 o 60, perché certo abbiamo avuto giornate in cui magari eravamo 30, però abbiamo avuto giornate in cui eravamo 150, come nella fine agosto, settembre scorsi. Per cui io direi che la media è questa, 50-60 persone, che vuol dire di solito fare due, tre file davanti al Duomo. Abbiamo fra l'altro vissuto questa cosa, cioè che ogni tanto Piazza Duomo viene occupata, non dico militarmente, ma quasi, perché sono state le Olimpiadi, l'accensione dell'albero di Natale, lo scudetto dell'Inter, il concerto dell'altro giorno, cioè iniziative di questo genere in cui noi ci ritiriamo sul bordo della piazza, ma ci siamo sempre, sempre dal lato della galleria e appena, come dire, si tolgono questi, riprendiamo la nostra posizione. Quindi siamo, non molliamo, non molliamo.
0: Ovviamente, vado a dire due cose. Uno, oggi pomeriggio poi anche Radio Popolare ci sarà, cioè nel senso che come dire, sarà, diciamo, farà il racconto di questa ora nella trasmissione di Giulia Stripoli. Credo abbiate già delle presenze, insomma, organizzate. Ma e la seconda cosa. Scrive adesso un ascoltatore che ritiene, un'ascoltatrice, non lo so, dice il tema molto centrato, la differenza che c'è tra il pensare con la testa e il percepire con il corpo la sofferenza e la gioia del fare, soprattutto quando è un fare insieme, e dice abbasso la smaterializzazione. Allora, Andrea, questo anno di presenza, l'idea è principale, ovviamente c'è sempre tutto insieme nelle cose, ma far sapere agli altri o poter dire a se stesso, vabbè, io qualcosa la sto facendo.
1: Certo, no, ci sono due aspetti, lo siamo detti fin da subito, insomma, sicuramente qualcosa fra 8 virgolette fa star bene noi, nel senso, come dire, che uno si sente meno una. Certo, no, ci sono due aspetti, lo siamo detti fin da subito, insomma, sicuramente qualcosa fra 8 virgolette fa star bene noi, nel senso, come dire, che uno si sente meno una nullità o si sente meno umiliato e offeso.

0: Cioè il fatto che dopo un po' capisci che non siamo solo noi, ma sono mille altre piccole realtà, allora questo ti dà una somma e ti dà più senso nel tuo essere lì, perché senti che ci si dà forza a vicenda. Tu la dai agli altri la danno a te, e questa cosa. E indubbiamente la piazza di Milano con quel Duomo dietro ha una fortissima carica simbolica ed energia. Ricordo che una volta facemmo delle scritte grandi, perché facciamo queste scritte grandi con queste lettere giganti che abbiamo, ne abbiamo talmente tante che possiamo scrivere qualsiasi frase, e scrivemmo Grande Cagliari quando iniziarono, ma un'altra volta scrivemmo Grande Modica, perché aveva iniziato in Sicilia a fare un presidio quotidiano, e Grande Legnago nel Veronese, perché anche loro avevano iniziato, e loro ci dissero: è stata una pompata di forza, di energia quella che ci avete mandato, cioè una scritta che arriva da Piazza Duomo nel piccolo paese. E questa cosa ci è sembrata bellissima, perché ne abbiamo maledettamente bisogno, perché dall'altra parte ci stanno passando sopra come con dei carri armati, ci piallano sopra. Allora, o riusciamo a rialzarci e a tenerci duri in piedi e fermi e saldi, oppure, come dire, ci asfaltano, come si dice.
1: Andrea Delotto, grazie mille, buona iniziativa come sempre oggi alle 18:30 in Piazza Duomo, grazie
0: Grazie.
1: ancora.
0: Tutti i giorni, certo, grazie Massimo, grazie a tutti quanti,
1: Ciao,
0: grazie.
1: ciao, Andrea Delotto, e scrive un'ascoltatrice Katia che dice: per quello che mi riguarda è proprio così, anche nella cerchia di normale frequentazione, lavoro, eccetera, e anche nei social, sempre più sono le volte che rinuncio a dire la mia perché mi sembra sempre più difficile intavolare un confronto sereno e io tollero male l'arroganza e la violenza anche verbale e mi sembra stiano scomparendo tutte le sfumature intermedie tra essere totalmente d'accordo e ritrovarsi a dover difendersi da un attacco, come se fosse sempre di più o con me o contro di me senza possibilità intermedie. In questo senso vi chiedo se per qualcuno di voi l'aspetto del fare qualcosa è un po' la quadratura del cerchio, o può essere un po' la quadratura del cerchio, non perché è più nobile che il dire, questo per rispondere all'ascoltatrice che parlava dell'opinionismo qua. No, no, non che sia più nobile, ma che oggi corrisponda meglio a quello che pensate. Pronto? Pronto?
2: Pronto?
1: Ciao.
2: Ciao, ciao, ciao.
1: E aiutaci, togli il viva voce perché sennò non si sente niente.
2: Niente, no, allora, io sono una Gaspare e volevo prendere tutta la mia solidarietà ai compagni che fanno quell'iniziativa lì, che Piazza Duomo, ma conosco anche altri gruppi che lo fanno in occasione del mercato settimanale. Sartirana,
1: Ah sì,
2: Lomellina,
1: certo.
2: sì, e anche in altri posti, e questa è un'iniziativa veramente notevole, tra l'altro quelli che conosco personalmente, e penso che però la cosa che io trovo insopportabile, questa qua è purtroppo è una polemica che devo riaprire anche perché ieri sera aprendo i canali della TV su Rai 3, c'è sto cavolo di programma Filo Rosso condotto da alcuni.
1: Vabbè.
2: Harry De Luca, ecco. È insopportabile sentire da un ex compagno di lotta continua, stato un dirigente di questa organizzazione, sentire dire che quello che è successo a Gaza sono danni collaterali, che lui era stato nella ex Jugoslavia.
1: Ma questo, scusami, perché lo colleghi queste due
2: Lo
1: cose?
2: collego perché personaggi come questo signore qua, che io considero poco più o poco meno che un traditore della causa,
1: Personaggi, questo signore traditore, cioè.
2: era insopportabile sentire.
1: Sì, però non sembra un'argomentazione che maneggia molto le opinioni, insomma, questa,
2: Lo
1: cioè.
2: so, no, però sono le sue opinioni che.
1: No, anche le tue, però, voglio dire.
2: So, io la penso, chiaramente sono a favore di queste iniziative che vengono fatte, eccetera, però sono questi personaggi che sono, tra virgolette, famosi, che vanno in TV e davanti a milioni di persone, dicono queste cose che sono veramente, dovrebbero vergognarsi di dire queste cose qua, non osano neanche lontanamente nominare la parola genocidio, ma lui dice che sì, è stato un massacro.
1: Però scusa, posso farti notare una cosa che mi colpisce?

0: la NATO quando...
1: È che Andrea Delotto parlava di silenzio, di esprimere il proprio, di non cadere, come diceva, nelle provocazioni, eccetera, e tu per confermare, per appoggiare questo modo di fare, stai parlando solo delle cose irricevibili dette da un altro.
0: E perché? Perché ce l'ho qui.
1: Eh sì, no, capito, però mi sembra un po' il contrario di quello che diceva Andrea Delotto come approccio.
0: Ma io rispetto quello che ha detto il compagno,
1: okay,
0: però il discorso è che questo non toglie che ci sono delle persone che tendono a non solo a smontare quello che questi compagni fanno, mettendo in evidenza il genocidio che si sta compiendo, ma fanno...
1: Vabbè, sono gli altri che sbagliano. Ok, ti ringrazio, do la linea alle notizie, poi continuiamo con le vostre telefonate. 0233 001 001. Mi viene da dire, non basta dirlo, poi bisogna vedere come si argomentano le cose. A tra poco, pochi minuti.
2: Collare se resto allacciato? Si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Se resto allaccia la libertà!
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Che affa, che affa che fa, Daikin, la soluzione a...
8: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
9: E i consumi?
8: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
10: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
11: Rieccoci con le hit estive in classifica, torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
12: Crema di caponata o salsa di fichi?
11: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
13: La Piadineria.
12: La più buona perché è mia.
14: Popolare Network.
15: Buongiorno, le notizie delle 9.30. Secondo il vicepresidente americano Vance, il memorandum tra Stati Uniti e Iran comprende anche il ritorno degli ispettori internazionali nei siti nucleari iraniani. Il testo dell'accordo non è ancora pubblico, Vance ha detto che Trump potrebbe pubblicarlo prima della firma di venerdì in Svizzera. Tra le incognite principali, la situazione in Libano. Questa mattina l'esercito israeliano ha detto di aver intercettato colpi di Hezbollah nel sud, dove ci sono delle sue postazioni.
16: Ci sono stati due attacchi ucraini in territorio russo, sarebbe stato colpito un deposito di petrolio a Krasnodar nel sud e secondo le autorità locali sarebbero state chiuse anche le strade che portano al ponte che collega Russia e Crimea. Poi sarebbe stata attaccata una grossa raffineria invece vicino Mosca, ci sarebbe un incendio, non ci sarebbero vittime. Gli attacchi russi in Ucraina invece hanno fatto in queste ore diversi feriti nella zona di Kharkiv nell'est. La guerra tra Ucraina e Russia è tra i temi del G7 di Evian in Francia. Poco fa è arrivato il presidente Zelensky. I leader europei chiederanno a Trump di riprendere in mano il dossier e fare pressioni su Putin.
15: In Italia l'autorità antitrust ha avviato un'indagine sulla Apple. Il sospetto è che abbia violato il Digital Markets Act europeo e la questione riguarda in particolare i servizi cloud, quelli che permettono di salvare e usare dei file senza doverli conservare nel proprio dispositivo. I fornitori terzi di servizi cloud consumer potrebbero non essere posti nelle stesse condizioni del servizio iCloud di Apple perché non sembrano avere accesso alle stesse componenti utilizzate o comunque rese disponibili al servizio iCloud, si legge in un comunicato dell'autorità.
16: I militanti di Casa Pound, condannati alcuni mesi fa a Bari per aver aggredito alcune persone che partecipavano a una manifestazione antifascista, non sono stati giudicati colpevoli di riorganizzazione del partito fascista, come invece era stato detto a livello mediatico subito dopo la sentenza, quando si era parlato della prima condanna mai decisa in Italia per questo tipo di reato. Lo dicono le motivazioni del verdetto, che sono state depositate ieri, secondo cui la procura, pur ipotizzando quel reato, non lo avrebbe poi descritto nel testo del capo di imputazione. Nelle motivazioni si dice comunque che il comportamento degli imputati appare volto a fare proselitismo e suscitare consenso a un'ideologia basata sulla violenza come quella del fascismo, evocando la ricostituzione del partito fascista come pericolo concreto.
15: Quasi ogni bambino nel mondo è esposto ad almeno un pericolo climatico, lo dice un rapporto UNICEF in cui si parla anche dell'Italia, dove oltre 6 milioni di bambini sono esposti a ondate di calore prolungate e alla siccità. A livello globale, i bambini esposti alla combinazione di siccità, ondate di calore e caldo estremo sono quasi 300 milioni. L'Agenzia ONU per l'infanzia ha commentato il proprio rapporto chiedendo sforzi urgenti per ridurre le emissioni inquinanti e sottolineando la necessità di proteggere i bambini anche attraverso misure di adattamento ai cambiamenti climatici. La prossima edizione del giornale radio alle 10.30, buon ascolto.
5: Popolare Network.
9: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. Spaziocinema.info.

0: 5 minuti dopo le 9:30, la seconda parte della trasmissione. Differenza tra l'opinionismo e il fare qualcosa, eterna questione. Il punto è se oggi cambia e acquisisce un po' un significato particolare, cioè che come i vasi comunicanti, a fronte dello svuotamento progressivo dell'opinionismo su tutto, e non c'è tanto da parlare solo dei social, anche delle modalità poi di scambio delle opinioni, secondo me, nel mio piccolo mi permetto, anche nella prima parte della trasmissione, in una telefonata ricevuta che magari l'avete sentita, un po' la traccia se n'è avuta. C'è un po' una sindrome in cui rischiamo di cadere tutti quanti, che per sostenere le proprie idee a volte ci è più facile andare a denunciare le idee sbagliate degli altri. Ecco che in questa situazione il fare delle cose assuma un significato diverso, non più meritorio, ma più idoneo quasi a esprimere la propria opinione nel mondo. Oggi mi scrive un ascoltatore, dice: oggi farsi un bagno di umiltà con domande tipo perché la Meloni è arrivata al governo, perché adesso c'è Vannacci, eccetera, sarebbe utile per arrivare a delle opinioni e delle iniziative alternative anche nelle nostre vite quotidiane, in attesa che poi anche magari l'opposizione politica faccia delle cose. Un'altra ascoltatrice durante le notizie mi ha scritto, dice che in autunno era in una cittadina sperduta del nord del Canada, e anche lì, dice, c'è un piccolo gruppo di persone che si trova con regolarità una volta alla settimana in un presidio. Anche in quel caso parla di Palestina, ma non è necessario limitarsi a questo. Quando mi sono unita a loro, mi hanno dato uno dei cartelli che avevano pronti e mi sono sentita, pur dall'altra parte del mondo, in mezzo a gente che conoscevo, che lottava per diritti e giustizia. Fare le cose di persona, manifestarle fisicamente, permette di riconoscersi e di sentire che non si è soli e che anche c'è un po' di speranza. Questo mi sembra che si chiami Marina, questa ascoltatrice. Un'altra dice: cercare la disumanizzazione nell'opinionismo sembrerebbe che fosse la paura dei giornalisti e degli opinionisti da notiziari e giornali. Purtroppo la cultura, il senso critico e le notizie in diretta, da dove succede attraverso non i classici media, è una realtà. La presenza fisica, come ci ha fatto vedere la manifestazione antirazzista di Roma e molti presidi, dimostra che la presenza fisica c'è. Quindi io non capisco perché cercare la disumanizzazione dove non c'è. C'è invece in tutti gli apparati con struttura gerarchica, il che va dalla sanità a tutto, privati o no. Vabbè, insomma, spero che tutti abbiano capito il tuo messaggio un po' più di quello che sono riuscito a capire io, però ovviamente non mi riferisco a dire che adesso non c'è testimonianza e non c'è impegno da parte di molti. Chiedevo il contrario, cioè se tutti noi che viviamo nel mondo e abbiamo delle opinioni sulle cose, se qualcuno di voi non sta sviluppando la sensazione che esprimere quelle opinioni nella dinamica da pollaio a cui ci stiamo abituando e ci siamo abituati sempre di più, non presenti un po' un capolinea. Ecco questo. Pronto?
1: Pronto, ciao Massimo, sono Marco.
0: Benvenuto.
1: Grazie. Ascolta, io ho sentito la telefonata di Gaspare. E lo capisco benissimo, e nel discorso che faceva il responsabile del sit-in, a cui mi auguro di poter partecipare, visto un po' fuori Milano, mi dicevo proprio: la cosa più difficile per me sarebbe non reagire alle provocazioni. Lui l'ha detto più volte, se non sbaglio.
0: Sì.
1: Perché siamo in un tema che dal mio punto di vista è bianco o nero, e quindi capivo la telefonata dell'ascoltatore, appunto, che diceva: io a sentire addirittura un ex compagno di lotta continua fare certe affermazioni, io credo che facilmente tra 20 anni, ma anche meno, saranno accusati di revisionismo, ok?
0: No, ma questo la telefonata, adesso perché la capisco anch'io, mi chiedo soltanto se non ci sia tra di voi qualcuno che comincia a sviluppare un'idea, cioè che dato che io sento esprimere un'opinione per di più in televisione, eccetera, quindi con anche il battage in cui si sente un po' la disparità, che non condivido per niente, ecco, mi possa venire o l'idea del dire io adesso devo denunciare quanto è stronzo quello lì, per intendersi, oppure possa venire la spinta a dire io adesso voglio dire la mia, ma non su quello che ha detto quello lì, su quello che penso io. Cioè, io voglio andare a dire, voglio esprimere il fatto, per stare in quel campo, che lì io ritengo che sia in corso un genocidio.
1: Ma avvengono entrambe le cose, perché...
0: Però attualmente sembra che in Italia ci stiamo più abituando alla prima che alla seconda.
1: Ma perché la prima avviene sui media, senza intendere, sui media a facile accesso, mainstream, e si vede che non vogliamo aspettare 50, 30, 20 anni per dire stanno giustificando l'ingiustificabile. Perché qua moriremo di diritti di opinioni. Ho esagerato, moriremo di diritto d'opinione. Ma che diritto d'opinione c'è su una cosa del genere? E siccome questo non avviene su Radio Popolare, che spero che l'ascolteremo sempre di più, ma siamo in pochi, ma avviene, come diceva lui, addirittura sull'unica rete RAI che avrebbe un orientamento consenno, ecco, allora è normale che ti scatta prima quella molla lì. Ecco,
0: tu pensi? No, ma è lì secondo me il nodo abbastanza interessante, se lo si vuole, da guardare, appunto, cioè, adesso non per fare i processi a nessuno, anzi, esattamente il contrario, però uno può telefonare qui, metti, no? su un altro mezzo di comunicazione e dire la sua, e può scegliere se ritiene più importante dire la sua su quello che sta capitando, dire la sua su quello che ha detto un altro. Anche lì possono sembrare sfumature, poi se però la questione assume una massa critica, vuol dire che noi ci abituiamo ad aspettare che Eri De Luca parli, per poi dire, pensare, esprimere tutti quello che pensiamo su quello che ha detto lui, anziché su quello che noi riteniamo stia avvenendo. E lì mi chiedo se non rischiamo tutti quanti un cortocircuito.
2: Va bene, grazie.
0: Grazie mille a te. Ciao, ciao, ciao, ciao. E che questa cosa qua possa in alcuni di voi magari far venire l'idea del dire, sai che c'è? Io voglio fare delle cose, cioè voglio mettermi in positivo, però magari è una cavolata. È pronto?
2: Pronto.
0: Ciao, chi sei?
2: Ciao, Achille,
0: benvenuto.
2: Permettimi, allora, questo è un tema molto difficile, in realtà, molto meno banale di quello che posso sembrare. Ecco.
0: Troppa grazia.
2: Allora, è anche molto scivoloso. E allora, scusa, permettimi di giocare un po', non sono neanche degno di pugni di scarpe, a fare un po' il David Bidus alla situazione, facendo un po' una premessa storica, no? Dicendo che il mondo classico delle opinioni, in cui ognuno esprimeva la propria opinione, altri esprimevano opinioni differenti, poi ognuno, come dire, faceva sì che col diffondersi della propria opinione più rappresentanti andavano poi in Parlamento o nei luoghi deputati alle decisioni politiche, e lì poi, quindi, insomma, l'opinione dominante in qualche modo che risultava più dominante, o nel confronto con anche fra diverse opinioni si arrivava al compromesso, cioè quel mondo lì è finito, il mondo liberale è finito. Le opinioni, cioè oggi non conta più niente, soprattutto contano solo le super opinioni. E le super opinioni sono quelle della classe dominante, e la classe dominante non è neanche più la borghesia, come si sarebbe detto un tempo, ma sono le opinioni di pochissimi uomini scelti nel mondo, quelli che possiedono le leve della finanza, punta, e del potere tecnologico, e questo è. Quindi noi, la nostra lotta per l'opinione, questo che cosa fa sì? Fa sì che in un certo senso non esistono più le opinioni, ma si è tornato al verbum sacrum, cioè alcune cose sono sacre e altre cose sono eretiche, punto. Quindi le opinioni che divergono dall'opinione di quelli che comandano il mondo sono solo eresie, punto. E tant'è che poi anche nei fatti che so, noi ci troviamo con in Inghilterra persone che, pur battendosi in maniera civile e normale per i diritti della Palestina, vengono dichiarati terroristi. Questo è il nostro mondo. Cioè, se non partiamo da questa premessa.
0: Il punto è più che la premessa, è la conclusione che trai, perché quello che raccontava Andrea Delotto prima era ok, consapevole di quello, infatti qualcuno di noi ha deciso di dire: io ogni giorno vado lì in un posto a fare promemoria di quello che secondo me sta succedendo, e lo dico.
2: Rispetto Andrea Delotto, lo capisco, no, nel senso, cioè, quello che vuoi, faccio questa premessa perché adesso invece mi esprimono in termini critici nei confronti di questa cosa. Mm-hmm. Non per dire che è inutile, anzi, proprio, cioè, è una cosa giusta, ma è inutile, ed è giusta proprio perché è inutile, in un certo senso, perché se le cose giuste fossero solo quelle utili, allora forse avrebbero ragione quelli che stanno compiendo i genocidi, perché vabbè, a me è utile far fuori tutti i palestinesi, quindi io faccio la cosa più utile per me, no? Quindi invece le cose giuste non sono quelle inutili, quindi è giusto trovarsi lì e trovarsi insieme, però qual è il limite? Cioè, bisogna capire se questa cosa qui, di trovarsi tutti quanti in Piazza Duomo col cartello a esprimere, no? Il proprio dissenso nei confronti del genocidio è o non è una forma di comunicazione, perché se è una forma di comunicazione si rientra sempre di nuovo lì nella questione delle opinioni, no? E quindi, cioè, tu puoi comunicare quello che vuoi, o lo comunichi in maniera più forte, più violenta e quindi più eretica rispetto a quelle superiori opinioni che contano, appunto non sarà efficace.
0: Infatti, perché tu colleghi però il fatto di comunicarle in maniera forte al fatto di comunicarle in maniera, hai detto, forte e più violenta, cioè dai per automatico che quindi siamo nel mondo dello scontro, che lo scontro anche tra opinioni non può che essere basato sul livello di violenza.
2: Verbum sacrum, quando dico verbo sacro, cioè il punto è che quando dico eretici, cioè quelli che sono a favore a una pace fra Palestina e Israele e anche fra Ucraina e Russia, no? A qualsiasi costo, diciamo, sono gli eretici. Punto. E cioè il mondo dell'opinione, quel mondo più classico, no? Liberale, appunto, ognuno esprime liberamente le proprie opinioni e poi vediamo come risolverla, no? Cioè, vorrei ricordare che nasce dalle guerre di religione del Medioevo, ugonotti contro cattolici, quello, no? Il mondo fu riammazzato, e poi a un certo punto l'inglese ha detto: beh, forse ci stiamo ammazzando un po' troppo.
0: Ma non è un po'
2: troppo. La propria religione, le proprie opinioni.
0: Ma non è un po' troppo. Non è un po' troppo.
2: Ma siamo tornati
0: teorica.
2: Precedente.
0: Sì, ma non è un po' troppo teorica questa cosa. Cioè, che abbia anche un senso chiedersi.
2: Non teorica.
0: Aspetta, volevi argomentartelo. Cioè, che si rischi di perdere di vista anche l'importanza, magari più piccola, ma altrettanto centrale, del fatto che tu. Se sai che dentro di te hai un pensiero, trovi il modo che ti dia senso nell'esprimerlo, e che allora se ti ritrovi dentro, come diceva qualcuno, in uno scontro di quasi un po' da pollaio, non te ne dia neanche senso, e che allora tu cerchi il modo del dire: beh, ma io questa idea del mondo ce l'ho e voglio riuscire ad esprimerla in un modo che dia soddisfazione e senso anche a me, al di là di quanto poi cambia gli assetti mondiali, eccetera, perché sennò perdiamo il contatto con quello che pensiamo.
2: La maggior parte di noi è disposta a fare una cosa giusta, anche se poi il risultato che otterrà sarà quello frustrante, cioè, nel senso, siamo scesi a milioni in piazza per la Palestina, continuano a ammazzarne come mosche, cioè io non lo so, cioè,
0: allora questo lo chiediamo.
2: Il fatto che adesso, cioè, appunto, io domani vado anche a manifestare, quindi non è qualcosa contro di loro, però il punto è che io la mia impressione è questa, è che alla fine ci ignorano,
0: va bene, adesso lo chiediamo.
2: Ignoranti, alla fine veramente ti dà questa forza, questa alla fine poi secondo me quello che ci sarà un bel riflusso di risentimento.
0: Ok, adesso lo chiediamo a tutti, ti ringrazio anche della sollecitazione. Per voi ha senso e siete disposti a fare la cosa giusta, che diceva lui, anche se poi magari non produce un risultato diretto. Allora, vi faccio ascoltare un appello, diciamo, di una donna, Maria Rosaria Centrone, è la sorella di Domenico. E Domenico è un attivista del convoglio di terra della flottiglia, che è tra le persone ancora detenute in Libia. A proposito di gesti, perché quello che diceva quest'ultimo ascoltatore può avere un senso, però faccio notare e ricordo anche a lui e a tutti che qualche settimana, mese fa, quando si mosse la flottiglia, e tutti a discutere, a tirargli addosso, eccetera, eccetera. Però quello è stato un esempio di un gesto, non che per tutti sia obbligatorio farlo, ma di un gesto che poi delle cose le ha determinate, le ha provocate. E in primo luogo era un gesto che nasceva dal fatto che delle persone dicessero e facessero quello che era la loro opinione. Vi faccio ascoltare questo appello di Maria Rosaria Centrone.
3: Ciao a tutte e a tutti, io sono Maria Rosaria Centrone e sono la sorella di Domenico Centrone, che insieme a Dina Alberizia e altri 8 volontari è stato trattenuto e privato della sua libertà in Libia Est da ormai 21 giorni. Nico, come lo chiamiamo noi in famiglia, Dina e gli altri facevano parte del convoglio di terra della Global Smooth Flottiglia. Oggi sono 21 giorni che mio fratello è trattenuto e insieme agli altri e sono diventati davvero tanti. Io quindi mi unisco all'appello dei miei genitori e tante altre persone per far sì che Nico e gli altri vengano liberati, perché sono persone innocenti, perché sono persone etiche, perché sono persone buone e sono persone che non soltanto non hanno commesso alcun illecito, ma sono anche persone che non avevano assolutamente intenzione di fare male a nessuno, perché mio fratello non farebbe male neanche una mosca, e su questo ci metto la mano sul fuoco. In realtà il mio appello vuole andare un po' oltre e si vuole rivolgere non soltanto alle istituzioni o alla politica, ma vuole rivolgersi un po' a tutti, alla società civile, ma davvero a tutte le persone che in questo momento stanno guardando questo video. Io ho letto tanti commenti sui social ultimamente, negli ultimi 21 giorni, su mio fratello e su questa missione, commenti anche molto cattivi, comunque molto ostici, in cui si dice che mio fratello è uno scappato di casa, una persona che non ha un lavoro, una persona che forse dovrebbe pensare a casa sua piuttosto che ad altri paesi o ad altri conflitti lontani, una persona insomma che ha fatto qualcosa di stupido, di inutile, che è un cretino. Io vorrei proprio parlare a queste persone qui e lo faccio davvero con tutta onestà e con tutta trasparenza e senza voglia di conflitto, perché credo che sia l'ultima cosa di cui le nostre comunità, i nostri paesi, il nostro continente abbiano bisogno. E voglio farlo mettendo sul piatto qualcosa di molto personale. Io e mio fratello abbiamo litigato prima che mio fratello partisse. Io non volevo che lui partisse, ero preoccupata, non riuscivo a togliermi di testa la pericolosità di questa missione umanitaria, perché è una missione umanitaria che passa attraverso una serie, e sarebbe voluta passare attraverso una serie di territori, comunque di stati sovrani, che avrebbero potuto rendere difficile il passaggio degli aiuti e che hanno comunque delle loro leggi, delle loro istituzioni. Io ho urlato contro mio fratello prima che partisse, quando mi ha detto che voleva partire. Abbiamo litigato e io sono arrivata a dire a mio fratello che se fosse partito io non gli avrei più parlato. Però non è quello il modo, non è quello il modo di reagire, perché quando ami una persona la ascolti. Cerchi di capire perché sta prendendo delle decisioni che tu non comprendi, perché sta cercando di fare delle cose che tu non faresti. E io quindi ad un certo punto ho messo da parte la mia rabbia, la mia frustrazione e ho parlato con mio fratello e veramente ho cercato di capire ma perché? Perché lì? Perché non fare altre manifestazioni qui? Perché non fare dei sit-in? Perché non fare dei cortei? Perché non fare tante altre cose che abbiamo fatto anche insieme, dei festival cinematografici, dei volantinaggi, qualsiasi cosa per alzare l'attenzione sul genocidio e cercare di fermarlo. E mio fratello mi ha risposto con molta lucidità e con molta fermezza. Mi ha risposto Mari, perché lui mi chiama così, ma sono 2 anni che facciamo queste cose, hai visto qualcosa cambiare? Ci passano davanti le stesse immagini di bambini mutilati, gli stessi dati di donne e uomini stuprati, le stesse bombe, gli stessi droni, gli stessi ospedali in macerie, lo stesso ecocidio in un territorio che probabilmente non sarà neanche più coltivabile. E che cosa è cambiato? Io non posso dargli torto su questo, perché io credo veramente che il mondo stia andando un po' a rotoli. Io veramente mi dico che cosa stiamo lasciando. E mio fratello si chiedeva la stessa cosa e mi ha detto: se noi non mettiamo il nostro corpo al servizio di una causa, non ci ascolterà nessuno. Continueremo a fare le stesse cose, ma non ci ascolterà nessuno. E lui ha deciso di mettere quel corpo al servizio di questa causa. Lui voleva veramente che gli aiuti passassero attraverso il valico di Rafa. E anche se non fossero passati, lui mi diceva: almeno qualcuno ne parlerà, almeno qualcuno magari parlerà del convoglio, continuerà a parlare del genocidio e non calerà il silenzio su tutta questa morte. Lui è partito con consapevolezza ed è partito anche con la consapevolezza di ferire i propri affetti qui, che lo aspettano, lo aspettavano e ora lo aspettano ancora di più. È per questo che io voglio utilizzare questo appello, magari non per dire esattamente quello che penso io, però per dire quello che secondo me pensa mio fratello, che io conosco come le mie tasche. Lui vorrebbe dire a tutti che forse è tempo un po' di svegliarci, perché passiamo delle vite, molti di noi come degli zombie, a lavorare per pagare dei mutui che probabilmente finiremo di pagare a 70 anni, per ritagliarci del tempo libero per consumare, mangiare, bere, andare a feste e cercare di passare un po' di tempo con i nostri affetti a cui diamo veramente troppo poco tempo. Ma che cosa siamo diventati? Voglio utilizzare questo appello per dire: liberiamo Nico, liberiamo tutte le persone che sono lì con lui, che hanno cercato di fare qualcosa di buono, e cerchiamo di svegliarci, ognuno come vuole, ognuno per la causa che gli interessa di più, che sente più vicina, non lo so, nel centro antiviolenza nella propria comunità, nel partito che preferisce, nel raccogliere plastica sulle spiagge, nel cercare di capire di più e parlare di più con le persone attorno, di cercare di risolvere i conflitti anche personali. Io credo che è questo che mio fratello volesse dire. Cerchiamo tutti quanti di fare qualcosa affinché nessuno debba dare tutto. E non è un appello buonista, è un appello in realtà molto pratico. I frutti forse non li vedremo domani. Però dobbiamo iniziare a cambiare e dobbiamo farlo per noi, per le persone più piccole nei nostri territori, dobbiamo farlo per le comunità che viviamo. Grazie.
0: Allora, questa è Maria Rosaria, la sorella di Domenico Centrone, appunto attivista ancora detenuto in Libia, faceva parte del convoglio di terra della flottiglia. Ovviamente parla di un caso specifico in cui fare delle cose ha significato anche fare delle cose non per niente semplici, non per niente da tutti e non per nulla richieste di per sé. Però forse ha un po' a che fare con quello di cui si sta discutendo questa mattina, cioè il constatare magari che il fermarsi all'opinione, che poi addirittura rischia di scadere come scontro tra opinioni, tua, mia, tuoi torti, io ragione, eccetera, eccetera, poi magari ti possa lasciare con la sensazione che però tu non stai esprimendo in maniera abbastanza utile anche a te stesso quello che pensi delle cose, eccetera, cioè stai sprecando tempo nel duello con altre opinioni piuttosto che esprimere in maniera più piena quello che tu pensi del mondo, le idee che hai su su qualunque tema sia, adesso anche lei parlava di Gaza, ma non sto parlando solo di quello. Ci fermiamo 50 secondi e poi continuiamo, se volete. 02 33 00 10 01. Ci sono già delle telefonate in attesa, state lì, aspettate 50 secondi e poi arriva il vostro momento.
4: Ma non ci stiamo!
5: Nella vita ci vuole pazienza.
4: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brico Cay e scegliamo una piscina formato famiglia.
5: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
4: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
5: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
4: Brico Cay, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
6: Brico Cay, più vicino a te.
4: Brico Cay è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricocay.it.
7: L'aperitivo a Radio Popolare. Il lunedì e il giovedì, prima degli eventi in auditorium, il cortile di Radio Popolare si accende. Dalle 20 alle 21.30 musica con noi DJ di Radio Popolare. Cibo e bevande con Ape Bedda e tutta l'atmosfera della radio. Aperitivo musicale nel cortile di Radio Pop in via Olearo 5 a Milano. Ci vediamo lì.
8: Tutto scorre.
0: Abbiamo ancora una ventina di minuti. Mi scrive Franco, va bene la trasmissione alzare lo sguardo, ma dice lui, senza sminuire il dramma di Gaza, abbassare lo sguardo ogni tanto su dove sta andando l'Italia, perché bypassare oggi l'argomento? Ma io non lo bypasso per niente, l'ho chiarito più volte. Sto parlando di come voi ritenete, se vedete della coerenza che vi dà soddisfazione nelle modalità che avete di esprimere la vostra opinione sulle cose. Pronto? Pronto?
9: Pronto?
0: Eccoti, chi sei? Ciao.
9: Ciao, mi chiamo Katia. Prima di tutto mi scuso un attimo, diciamo appunto per l'intervento, però è la prima volta che io chiamo, diciamo appunto per la...
0: Allora particolarmente benvenuta.
9: Grazie, no, anche perché probabilmente quello che io voglio dire adesso esula un pochino da quello che è l'oggetto, diciamo appunto, del discutere, però siccome anch'io ho seguito ieri sera la trasmissione Filo Rosso in cui ha partecipato, diciamo appunto, Henry De Luca, volevo precisare una cosa, perché non vorrei effettivamente che venisse diffusa, diciamo appunto, una notizia, un'informazione sbagliata. Ieri sera Henry De Luca, nel momento in cui ha parlato degli effetti collaterali, non ne ha dato un giudizio positivo, ma ne ha dato un giudizio negativo, tant'è che egli stesso ha detto, diciamo appunto, che quando c'è stata la guerra in Jugoslavia lui era andato lì, diciamo appunto, sul posto e ha visto quelli che sono gli effetti collaterali di una guerra, che sono effetti di distruzione, di effettivamente, diciamo appunto, di uccisione di persone, diciamo appunto, innocenti, per cui condannava il discorso degli effetti collaterali.
0: Però vedi che siamo ancora qui a parlare delle opinioni degli altri e spesso poi, lo dico in aggiunta, tocca anche verificarlo, che a volte le opinioni degli altri magari sono meno banali, anche magari se le riteniamo sbagliate, ma meno banali di come per spirito poi di polemiche eccetera si è tutti portati a semplificarle, ma quello fa parte sempre del meccanismo del parlare delle opinioni degli altri anziché esprimere le proprie opinioni.
9: Sì, ho capito. Ci mancherebbe altro, ognuno
0: di far
9: può
0: notare.
9: Avere... No, ci mancherebbe altro, ognuno può essere, anzi deve essere libero di esprimere la propria opinione, no? Anche quando, diciamo appunto, questa può essere opposta, diciamo appunto, alla mia. Il mio intervento però non era per condannare, diciamo, o per formulare un giudizio negativo nei confronti della persona, diciamo, che appunto prima è intervenuta, ma mi spiaceva sinceramente che passasse un'informazione che comunque era sbagliata nei confronti di una persona appunto come Harry De Luca. Di conseguenza, ripeto, io non voglio né condannare la persona.
0: No, ma infatti di per sé trovavo già abbastanza notevole definirlo un traditore. Cioè, dire,
9: ecco,
0: a volte le parole vanno un tanto al chilo.
9: No, ma io ho capito diciamo, appunto la tua posizione.
0: Senti, se hai voglia di dire anche la tua invece sulla questione di oggi, com'è? Cioè, c'hai la sensazione che delle volte perdiamo tempo, ma rispetto a noi stessi, nel limitarci appunto allo scontro di opinioni sulle opinioni degli altri, eccetera, che si stia rischiando di pagare un prezzo enorme se ci scolleghiamo dall'esprimere quello che noi pensiamo e addirittura magari di esprimerlo facendo qualche cosa?
9: Beh, senz'altro secondo me questo è un periodo, ma lo si vede non solo diciamo appunto per quanto riguarda la gente tra virgolette cosiddetta comune, ma anche quando guardiamo appunto le stesse trasmissioni televisive, che il tutto diciamo appunto si riduce in un semplice scontro in cui sembra che la persona che riesce comunque a urlare di più e ad essere più violenta diciamo appunto nell'esprimere le proprie idee abbia ragione.
0: Ma perché, scusami, se vediamo e se abbiamo la sensazione che quelle siano delle porcate e la cosa diventa interessante se ci chiediamo perché anche noi rischiamo di caderci dentro in quella dinamica?
9: Ma perché secondo me spesso succede diciamo appunto così, no? Che si parla tanto però effettivamente poi di concreto non si fa nulla, proprio perché forse dietro ci può essere forse anche la paura di essere sopraffatto in un certo senso dall'altro o dalle opinioni diciamo appunto dall'altro. Spesso quando si ha questo atteggiamento violento
0: si è poco sicuri di sé,
9: di debolezza secondo me, cioè nel senso che se una persona è realmente convinta delle proprie opinioni non ha bisogno di urlarle, ecco, non ha bisogno di sopraffare l'altro, ecco. Comunque ripeto, a livello diciamo appunto, ritornando appunto al discorso iniziale, mi raccomando, chi vuole formulare diciamo appunto un giudizio su Harry De Luca, se è possibile si vada a rivedere.
0: Sì, ma questo, l'hai detto, ti ringrazio, ma questo vale, credo, in generale come promemoria per tutti, cioè non c'è bisogno di banalizzare l'opinione di qualcun altro per dare peso alla propria. Lo dico anche, non so, adesso mi ha scritto un'ascoltatrice che scrive spesso, però in questo caso dice: ciao, magari parlare della situazione in Sardegna, terre vietate e presenze israeliani, no? E fine. E non capisco, cioè cosa vuol dire un messaggio del genere? Capisco che possa essere una sollecitazione, ma questo cosa si porta dietro? Cioè è invece banale parlare di quello di cui stiamo parlando oggi? È una grave mancanza non fare quello che tu stai dicendo? Cosa significa questo modo di comunicarci le cose? Pronto? Pronto?
8: Pronto?
0: Ciao, chi sei?
8: Pronto?
0: Sì.
8: Senti?
0: Sì, noi ti sentiamo.
8: Ah, ok, perfetto. Ciao. Sono Luca.
0: Benvenuto.
8: Grazie. Ascolta, io mi sono perso un po' di pezzi di trasmissione, magari l'argomento l'avete un po' superato. Mi riferivo al discorso delle opinioni, no? Che a volte io faccio fatica, ok?
0: Che non rischino di diventare opinionismo, che è una cosa un po' più vuota delle opinioni, no?
8: Certo, però a volte mi capita di sentire delle cose che sembrano proprio dei falsi, no? Delle notizie non vere a sostegno di queste opinioni. E io trovo che la difficoltà a volte sia lì, e lo vedo anche in altre persone, no? Sai, quando ci sono dei dati di fatto, e penso che siano dei dati di fatto ormai chiari a tutti, e quando si vede negarle queste cose o descriverle in modo diverso, lì diventa un po' più complicato, cioè è ancora opinione quella, cioè il fatto di, io penso che si sappia questa cosa e cosa sta avvenendo,
0: Però particolarmente ti chiedo se non esiste una distinzione di questo tipo, cioè se quella opinione, tra virgolette, viene espressa da una persona che ha il potere di decidere, ok? Allora ci sta che tu gli dica, no, guarda, stai dicendo una roba falsa e questa cosa qua te la usi come alibi per non decidere o per decidere una cosa piuttosto che un'altra, quindi ci starebbe se tu lo dicessi a proposito, che ne so, di un governo. Ma se stai parlando di una persona, invece, di un'altra persona che non ha potere esattamente come ce l'hai, come non ce l'hai tu, ed esprime quell'opinione che pure tu contesti completamente, perché dici no, si basa su un dato di fatto che io vedo differentemente, ok, io mi chiedo in che cosa ci guadagni ad occuparti più di quell'opinione piuttosto che dell'esprimere la tua.
8: Cosa ci guadagno? Per me non è una questione di guadagno in quel caso, è proprio una questione di...
0: Aspetta, ti stanno sabotando il telefono, dimmi, è una questione di...
8: È una questione di proprio di dire, guarda che questa cosa non è vera e penso che tu sappia che non è vero. E quindi, riguardo al paragone che facevi su un governo, posso capire invece un governo che lo fa. Nel senso, non lo accetto, ma posso capirlo, perché è un loro interesse. E invece quando vedo una persona che apparentemente magari potrebbe non avere interessi diretti, dire delle menzogne di questo tipo e delegittimare delle cose, perché poi alla fine sta parlando di morti e di vite di persone che non ci sono più, io lì faccio veramente fatica a definire l'opinione. Cioè, ho delle serie difficoltà. Cioè, quando io ho sentito parlare sono stati spostati civili per evitare che venissero uccisi, cioè, io sento questa cosa qui, non può essere un'opinione, l'abbiamo capito tutti, ci sono le prove che questo non è vero, giusto? O forse sono male informato io. E di fronte ad affermazioni del genere, come faccio a pensare che quella sia un'opinione? Non lo so, cioè stai dicendo qualcosa che non è vero.
0: Ok,
8: lì un po' la difficoltà.
0: Ok, ti ringrazio molto. Ciao. No, ma ci sta, ovviamente poi è che trovo sempre più utile o interessante, magari, più che parlare delle cose che dicono gli altri, di parlare di quello e di ragionare su quello che diciamo o facciamo noi, ma semplicemente perché c'è una possibilità di una presa diretta maggiore. Intanto saluto e poi spiego perché. Massimo Carlotto, benvenuto, grazie di essere con noi.
10: Grazie a voi dell'invito.
0: Scrittore, ma non solo quello. Oggi, molti di voi, se avete guardato i giornali o scorso le notizie, avrete visto in alcuni casi un trafiletto, c'è da dire, della morte di una donna molto anziana, di 95 anni, Tati Almeida, che era la presidente delle Madri di Plaza de Mayo. Si sta parlando dell'Argentina, e quindi è una figura che con tutto il movimento delle Madri di Plaza de Mayo da decenni ha fatto conoscere al mondo, appunto, quel modo di mettere il corpo nelle battaglie o nelle cose che dovevi dire a tutti, e cioè in quel caso mi è sparito un figlio, una figlia, un compagno, una compagna, un parente. È stato uno dei casi in cui il mondo, le persone nel mondo hanno dimostrato che in alcuni casi la denuncia delle cose o l'espressione delle proprie opinioni passa anche attraverso il manifestare col proprio corpo. Massimo Carlotto è anche in questo caso cugino di Laura Carlotto, che è una vittima della dittatura argentina, e la madre di lei è una storica presidente, insomma, di quel movimento. E quindi Massimo Carlotto, per questo volevo, partendo da lì, ma sentirsi e parlarne, cioè stiamo cadendo nel, diciamo, oltre quel confine che fa delle opinioni un opinionismo e quindi le sta svuotando completamente, cioè ci sta privando proprio del senso delle opinioni, che le opinioni sono una cosa che poi esprimono quello che noi viviamo davvero, e che invece l'opinionismo ci possa permettere di stare lontani, lontano da tutto.
10: E purtroppo è quello che sta accadendo oggi. L'opinionismo sta come un'infezione e sta appunto infettando tutta una serie di capisaldi delle lotte per i diritti umani degli anni scorsi, degli anni passati. Io proprio lo sto verificando giorno per giorno rispetto alla questione argentina. Da quando è arrivato Milei ci sono state tutta una serie di restrizioni nei confronti delle associazioni delle madri, delle nonne, dei familiari, e nessuno ha detto niente. Non c'è stata una voce che si è levata contro Milei in Europa. E questa è una tendenza generale, sta accadendo un po' per tutto. Quando invece io penso all'esperienza delle madri e delle nonne, è stata un'esperienza straordinaria. Basta pensare che cosa ha prodotto poi. Io per esempio mi ricordo in Algeria, che dopo, alla fine della guerra civile, che le madri dei desaparecidos algerini si riunivano proprio il giovedì in una piazza di Algeri per manifestare. Come ricordo anche riguardo alla lotta per l'amianto in Italia, le vedove di Monfalcone che si presentavano davanti ai cantieri navali proprio come gruppo, con uno slogan delle madri, cioè che l'unica lotta che si perde è quella che si abbandona. Quindi voglio dire, è stato un esempio a livello internazionale che purtroppo adesso si sta sfaldando.
11: E che si sta sfaldando, appunto, la premessa che facevo e che mi interessava molto, ovviamente, come diceva il tale, non sono preoccupato del Berlusconi in sé, ma del Berlusconi in me. Anche in questo caso non sono preoccupato dell'opinionismo degli altri, ma dell'opinionismo in me. Cioè, che si sta sfaldando anche un po' per coerenza di tutti noi. O no?
10: Io credo che su questo bisogna essere molto chiari. Allora, se andiamo a vedere l'esperienza degli appelli nel mondo della cultura, che non esiste più, no? Di fatto, perché è diventata industria culturale, quando fai un appello e vai a vedere le firme, che sia per Gaza, che sia per i lavoratori in lotta, per tante altre cose, le firme sono sempre le stesse, nel senso che sono sempre meno, perché adesso la gente si rifiuta, non vuole avere a che fare, non vuole schierarsi sul nulla, per un sacco di paure, per non indispettire l'editore, il produttore, eccetera, eccetera. E abbiamo un problema grossissimo in Italia da questo punto di vista, veramente grosso, perché non riusciamo a scalfire quella parte importante del mondo della cultura, quei nomi importanti che potrebbero essere veramente utili. E siamo sempre gli stessi, e questo è veramente uno scandalo.
11: Carlotto, è solo una piccola furbizia, secondo te, questa modalità? O può anche essere che in alcune persone cominci a esserci e a manifestarsi quell'inquietudine e quella paura di entrare a far parte, la dico brutale, di un pollaio, se mette il suo nome sotto un appello, di un pollaio non perché gli altri siano dei polli, ma di un pollaio nel senso che ti catapulta immediatamente in una situazione come se fosse un ring, e quindi tu metti una firma sotto un appello e ci potrà essere qualcun altro che comincia a darti del venduto, traditore, schifoso, cioè portandosi in una dimensione che su cui magari molte persone provano inquietudine. Può anche esserci questo, te lo chiedo, visto che poi ci vivi anche in quel mondo, o prevalentemente sono solo piccole furbizie e gli do troppa nobiltà?
10: No, è proprio questo. È proprio questa la questione del pollaio, e la questione di che il nome non deve essere mai messo in mezzo da nessun'altra parte. Poi, dal punto di vista personale, ti dicono, sai, ma io, certo, io sono contro Israele, cioè il genocidio del popolo palestinese, eccetera, eccetera, però da un punto di vista pubblico non mi espongo. È un dramma, questo è veramente un dramma, perché vuol dire che la cultura in questo paese ha fatto delle scelte, però l'abbiamo visto anche politicamente. In questo paese oggi governano i fascisti, spero che si possa dire fascisti.
11: Lo dicono loro. Appunto. No, quantomeno dicono che non se la sentono di dirsi antifascisti, mettiamola così.
10: Mettiamola così, comunque per me sono fascisti. Il mondo della cultura non ha detto una parola. Quando era chiaro che ci sarebbe stata una guerra ideologica a quello che per loro, per chi governa oggi, rappresenta l'egemonia nella cultura. E lo stanno facendo e nessuno ha detto niente, non ha detto una parola. Questo è, secondo me, proprio la prova che in Italia c'è proprio questo sfaldamento generale, però anche a questo bisogna reagire, e la prima cosa, secondo me, per reagire è il fatto di essere chiari e dirlo con grande franchezza.
11: Senti, chiudo entrando in un campo decisamente delicato, me ne rendo conto, anche perché non te l'avevo detto prima, non lo so, però hanno, per esempio, cioè, molto nominato in questa trasmissione, per esempio, Harry De Luca, no? Le cose che ha detto. Ora, anche lì, io quello che mi chiedo è, delle opinioni che io posso magari non condividere per niente, però in alcuni casi conta minimamente il profilo di una persona, anche la sua storia personale, eccetera, non nel dargli ragione, ma nel non sminuire forzatamente delle cose che dice, eccetera, per poi poter mantenere un disaccordo totale. Cioè, non c'è una rappresentazione che stiamo dando collettivamente anche di un poco valore, poco peso che si dà alle proprie idee, più che di demerito alle idee degli altri? Cioè, che tu possa sempre in ogni caso essere un interlocutore che, se anche dice una cosa completamente contraria a quello che io penso, beh, merita che io metta sul tavolo le mie questioni e non soltanto sminuire quello che dici tu. C'è un rischio che stiamo correndo tutti noi di questo tipo?
10: Sì, anche perché ce la prendiamo con le persone sbagliate, secondo me. Nel senso che Harry De Luca è un sionista, ha delle posizioni molto precise rispetto a Israele, sono contrarie a quelle di molti di noi. Però allontanarlo da un festival, impedirgli di partecipare a un festival, poi ho letto sui social bruciare i libri, buttarli nella pattumiera, secondo me è sbagliato, io non l'ho fatto, mi sono tenuto tutti i libri di Harry De Luca, ricordo l'Harry De Luca che faceva il volontario nell'ex Jugoslavia durante la guerra, cioè la storia personale, poi a me interessa più che Harry De Luca parli in un festival e che io possa andare lì e dirgli guarda che hai delle posizioni profondamente sbagliate, anche perché ce la prendiamo con i singoli, come la questione, anche la polemica che c'è stata con De Gregori, quando, voglio dire, quando nessuno pensa alla ritrattezza del movimento italiano di appoggio a Gaza, nessuno pensa che non riusciamo a incidere con il governo sul fatto che questi sono veri complici, forniscono carburante e armi continuamente a Israele, quel carburante, quelle armi che servono per ammazzare i palestinesi. Questo non riusciamo a dirlo, per cui ci sono problemi più grossi che prendersela con il singolo sionista.
11: Massimo Carlotto, ricordo, tra l'altro poi sono giorni di mondiali di calcio, visto che siamo partiti dall'Argentina nel 78, quando ci furono i mondiali di calcio in Argentina, ecco, lì la stampa se ne accorse anche del fatto che intorno agli stadi, eccetera, poi c'erano queste signore che i fazzoletti bianchi e manifestavano, no, facevano presenza nel ricordare al mondo anche delle cose, e da lì poi magari il mondo cominciò anche un po' a capire meglio quello che magari in circoli più ristretti invece veniva raccontato e detto, del ricordare al mondo anche delle cose, e da lì poi magari il mondo cominciò anche un po' a capire meglio quello che magari in circoli più ristretti invece veniva raccontato e detto, della Argentina, e ricordo quindi ancora una volta

Ci risentiamo se volete come sempre domani mattina a partire dalle 9, tutto scorre come sempre. Grazie anche a Luisa Nannipieri per il lavoro in redazione. Magari se viene, se ne capisce qualcosa di più, magari domani ritorniamo a fare un giro in tram, ma parlo di chat e di fotografie, quindi è un tram metaforico. Bah. Vediamo, ci risentiamo domani a partire dalle 9. Ciao da Massimo, buona giornata.

0: NDA, note dell'autore.
1: Qui ci sono degli artisti insospettabili. È il titolo di questo libro di Mimmo Di Marzio che abbiamo qui con noi. Buongiorno Mimmo.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Edito da Giunti, verrà presentato proprio in questi giorni. E la cosa interessante è che tu ci fai conoscere questa passione di alcuni personaggi tra i più insospettabili, appunto come dice il titolo, no? Da Churchill a Pasolini, forse, ecco, Pasolini e Fellini, già sapevamo qualcosa, però
2: di alcuni si sapeva,
1: di altri molto meno, soprattutto di uomini politici, intellettuali, o anche Paul McCartney, non so.
2: Certo, senti, tutti personaggi comunque che non avevano bisogno di esibirsi per fama, perché avevano già la loro fama super blasonata nel loro campo, alcuni in questi 33 ritratti che io includo nel libro ci sono anche 5 premi Nobel, quindi tutte persone che non avevano bisogno di mettersi in mostra, ma che sentivano inderogabile questa forte necessità di mettersi davanti ad una tela per trovare una loro zona franca, un loro momento di libertà, un loro momento anche di rinascita interiore. Quindi andiamo,
1: quindi
2: insomma,
1: in qualche modo anche una ricerca di se stessi al di là del loro ruolo sociale, della loro professione.
2: Assolutamente sì, infatti una grande lezione secondo me anche proprio per tanti artisti professionisti, no, che sono molto incasellati, voglio dire, dal sistema. Queste persone invece sentivano proprio il bisogno di esprimersi senza vincoli, senza confini. Quindi abbiamo grandi letterati come Goethe, come Kafka, abbiamo grandi personaggi come Re Carlo d'Inghilterra, oppure tanti attori di Hollywood come Sharon Stone. Sharon Stone, tra l'altro, ci tengo a dirlo, sarà presente
1: alla presentazione, 16,
2: alla presentazione in video call da Los Angeles. Lei racconterà agli italiani la sua seconda vita da pittrice. Questo sarà molto interessante perché, diciamo, in prima persona racconterà questo suo amore antico per la pittura, cominciato da bambina quando lei frequentava la casa di questa zia pittrice, poi anche quando diciamo iniziò la carriera di modella a 20 anni a New York, continuava a frequentare gli artisti, e poi insomma dopo durante la pandemia ha deciso di voltare pagina.
1: Sì, ma guarda, ci sono alcuni personaggi, per esempio Schoenberg già aveva una possibilità di espressione creativa, no? Eppure anche lui ha sentito l'esigenza di darsi all'arte visiva.
2: Che grandi talenti creativi, poi nei grandi talenti creativi non ci sono confini poi espressivi, nel senso che questi personaggi facevano tutti lavori estremamente artistici, ci sono appunto registi, attori, musicisti.
1: Ma c'è anche Henry Miller, ho visto.
2: Anche Henry Miller. Ma Schoenberg per esempio è interessantissimo, lui era molto amico di Kandinsky e c'è questo grande carteggio che io pubblico nel capitolo a lui dedicato, dove lui invita, sprona Kandinsky a sentirsi libero di poter darsi all'astrattismo, perché lui aveva inventato la musica dodecafonica, quindi aveva stravolto il sistema tonale della musica, e Kandinsky era un suo grande ammiratore e il primo grande quadro astratto lo fece a seguito di un concerto di Schoenberg.
1: Insospettabili è il titolo di questo libro di Mimmo Di Marzio, edito da Giunti.
3: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella, fresca, delicata e 100% italiana.

0: Selenella, i valori della terra.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
3: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
4: E i consumi?
3: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
5: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
9: Popolare Network.
10: Buongiorno, le notizie delle 10.30. Tutti assolti nella prima sentenza sull'urbanistica a Milano perché il fatto non costituisce reato, lo ha deciso la giudice Paola Bragion della settima penale. La PM Marina Petruzzella aveva chiesto 8 condanne e anche la confisca della Torre Milano, una nuova costruzione in via Stresa. Le motivazioni arriveranno fra 90 giorni, un applauso si è alzato in aula da parte di alcuni imputati presenti. Secondo l'accusa, la torre era stata autorizzata illecitamente come una ristrutturazione edilizia invece che una nuova costruzione. Al posto di un edificio di 3 piani ne è stato costruito uno di 24, con una scia senza piano attuativo e facendo pagare meno oneri ai costruttori, una modalità secondo la giudice che non costituisce reato. Questa è la prima sentenza, 4 anni dall'avvio delle indagini sull'urbanistica milanese. C'è la grande attesa per capire l'orientamento del Tribunale perché le accuse sono simili anche negli altri procedimenti, accuse spazzate via da questa sentenza.
11: La fine della guerra in Libano è parte integrante del memorandum concordato con gli Stati Uniti, anzi forse è la sua parte più importante. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha ribadito così questa mattina il legame tra Teheran ed Hezbollah. Nelle ultime ore ci sono stati ancora scambi a fuoco tra il gruppo armato libanese e l'esercito israeliano. La notte scorsa Netanyahu aveva ribadito di non avere alcuna intenzione di ritirarsi dal sud del Libano. Anche il vicepresidente americano Vance ha parlato dell'accordo che dovrebbe essere firmato in Svizzera venerdì prossimo. Si tratta di un documento piuttosto generico, molti suoi punti, ha detto Vance, saranno negoziati in seguito.
10: I leader europei chiederanno oggi a Trump di fare nuovamente pressione su Putin per mettere fine alla guerra in Ucraina. A Evian, in Francia, in occasione del vertice del G7, è arrivato anche Volodymyr Zelensky. Il presidente ucraino ha difeso gli ultimi attacchi di Kiev in territorio russo, colpiti nelle scorse ore una raffineria vicino a Mosca e un deposito di petrolio nel sud della zona di Krasnodar.
11: A Torino 8 persone sono state condannate per le violenze avvenute in città il 9 gennaio 2025 durante un corteo per Rami El Gamel, il giovane morto a Milano durante un inseguimento dei carabinieri. Le pene decise oggi vanno da 10 a 16 mesi di carcere. Il pubblico ministero che sosteneva l'accusa aveva chiesto pene più severe, da 20 mesi a 3 anni. Al centro del processo c'erano il danneggiamento di un commissariato e il lancio di petardi, sassi e bottiglie contro le forze di polizia.
10: In queste ore vengono arrestate 7 persone accusate di aver formato una cellula terroristica anarchica. 2 di loro sono anche sospettate, in particolare, di essere responsabili di un attentato alla rete ferroviaria che avrebbe causato danni per centinaia di migliaia di euro. Gli arresti sono stati ordinati dal giudice per le indagini preliminari di Roma su richiesta della procura.
11: È stato trovato morto l'uomo che risultava disperso dopo che ieri sera un'auto era finita nel lago di Como, al confine tra i comuni di Brienno e Argegno. Il corpo è stato individuato vicino alla riva, tra le rocce e gli alberi. Sulla macchina c'era anche una donna che è gravemente ferita ed è ricoverata in prognosi riservata.
10: Il governo non intende mettere più soldi nell'ex Ilva, lo hanno annunciato i sindacati di Taranto dopo aver incontrato il ministro delle imprese Urso. È stato autorizzato un prestito di 349 milioni, 250 sono stati già spesi e non ci sarà nessuna possibilità di aumentare quel prestito. Quindi tra pochi mesi l'ex Ilva rischia di trovarsi senza liquidità, hanno denunciato i sindacati. Resta da capire anche chi prenderà il controllo delle acciaierie. Al momento sono state presentate due offerte per la società, una dall'americana Flax e una dall'indiana Jindal.
11: La banca centrale giapponese ha alzato i tassi di interesse ai livelli più alti degli ultimi 30 anni, motivo l'aumento dei prezzi dell'energia per la crisi in Medio Oriente. I tassi sono ora all'1%, non succedeva dal 1995.
10: La prossima edizione del giornale radio alle 12.30, buon ascolto.
4: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
7: Popolare Network. La Francesca Sud, un villaggio unico sulla costa del Cilento. www.lafrancesca.it, dove mare e terra si incontrano. 09 74 98 6068 oppure info @lafrancesca.it.

0: come America.
1: Martedì 17 giugno è A come America, Radio Popolare. Anzi, 16 giugno. A come America, la trasmissione di approfondimenti sugli Stati Uniti di Radio Popolare. Buongiorno da Roberto Festa. E buongiorno a Fabrizio Tonello, grazie come sempre di essere con noi. Ciao.
2: Buongiorno.
1: Ecco, non sapevi di essere già il 17 di giugno?
2: No, non lo sapevo, però.
1: Però vedi, improvvisamente. Allora, Fabrizio, dovrebbe esserci il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran. Non si capisce esattamente che cosa ci sia dentro, anche perché il testo non è stato reso pubblico. Ieri, tra l'altro, CNN ha chiesto al vicepresidente J.D. Vance perché non lo pubblicate questo testo dell'intesa. Significativamente non c'è stata risposta. I punti, le questioni aperte sono diverse. Donald Trump continua ad assicurare che questo quadro d'intesa prevede che l'Iran rinunci per sempre ad ogni ambizione nucleare militare. Poi però alla New York Times ieri il presidente ha detto che in Iran potranno arricchirsi solo per scopi non militari, quindi alla fine una certa percentuale di arricchimento dell'uranio sembra sia consentita, magari ci torniamo su dopo. C'è la questione dello stretto di Hormuz, Trump dice che lo stretto sarà permanentemente libero da ogni pedaggio, ieri però ha affermato che lo stretto di Hormuz, l'Iran ha affermato che lo stretto di Hormuz sarà soggetto alle disposizioni iraniane, una frase ambigua che lascia intendere come Teheran consideri comunque l'area di sua pertinenza. Ieri, tra l'altro, a Evian, dove si trova per il G7, Trump ha spiegato che lo stretto è parzialmente aperto, ma che stanno ancora dando la caccia a qualche mina. E poi c'è tutta la questione del conflitto tra Israele e Hezbollah. Oggi Benjamin Netanyahu ha detto che Israele manterrà le sue forze, le sue truppe nella zona di sicurezza libanese. Allora, Fabrizio, la situazione è molto, ma molto mobile. Che cosa possiamo dire? Anzitutto, che giudizio dai di questa presunta intesa?
2: È un'intesa con molte virgolette che prelude alla prossima guerra, che no, non si sa se sarà fra 60 giorni o 120, ma sicuramente questa non è una pace, non è un trattato di lungo periodo, neanche di medio periodo, e il fatto che il testo esatto non sia stato pubblicato rivela tutta la debolezza di questa costruzione, tanto più che la fine delle ostilità sulla carta non coincide con la fine delle ostilità sul campo, perché per esempio il terzo incomodo, e cioè Netanyahu, ha già detto più volte che continuerà le proprie operazioni militari in Libano, cosa che secondo l'Iran invece fa parte delle negoziazioni e quindi dovrebbero automaticamente cessare con la firma dell'accordo. Però la guerra è partita in tre: Stati Uniti, Israele contro Iran, e dovrebbe fermarsi in due, Stati Uniti e Iran, mentre Israele continua a fare ciò che vuole e a bombardare i civili a Beirut. Quindi tutto questo sembra una costruzione adatta soltanto per gli annunci del compleanno di Trump, non qualcosa che durerà nel tempo.
1: Senti, però allora c'è questo report del Financial Times, è uscito ieri, che dice che l'amministrazione americana starebbe valutando un fondo da 300 miliardi di dollari per l'Iran. Allora magari poi alla fine c'è proprio questo soprattutto al fondo di questa intesa, cioè Stati Uniti e Iran non hanno davvero dato una soluzione, come dire, definitiva alle loro questioni, al confronto, che è un confronto militare, un confronto politico, un confronto diplomatico. Di mezzo però ci sarebbero soldi e molti, possibili affari, possibili investimenti, e quindi, come dire, si vuole mostrare di avere in qualche modo risolto i contrasti per aprire poi la strada a quello che interessa a Trump, ma a quello che interessa probabilmente anche all'Iran e a molti paesi del Golfo. Questo appunto, secondo il Financial Times, fondo da 300 miliardi di dollari che l'amministrazione Trump starebbe valutando di aprire per l'Iran. Poi fondi dell'amministrazione dicono che il fondo sarebbe utilizzato per le aziende interessate a investire nel paese e non per i governi. Come dire, mi sembra una notizia particolarmente interessante perché getta una luce in qualche modo diversa, no, su quanto sta accadendo e fa presumere che, come dire, ci sia un'altra galassia in qualche modo che è accanto a quella che cui stiamo pubblicamente assistendo. Cosa ne pensi, Fabrizio?
2: Penso che se gli iraniani offrissero a Trump di costruire una Trump Tower a Teheran, diventerebbero i migliori alleati degli Stati Uniti e Trump darebbe il via alla costruzione di missili balistici nucleari con cui l'Iran potrebbe colpire Israele.
1: Ecco. Allora, un'ultima cosa e poi passiamo a un'ultima cosa su questo conflitto. Ti leggo alcune delle dichiarazioni, me le sono segnate, facendo appunto poi una serie di servizi in quest'ultimo giorno. Allora, dichiarazioni da parte dell'amministrazione, no? Su questo accordo. Trump su Truth Social ha scritto con, diciamo, particolare enfasi lirica: navi del mondo, accendete i vostri motori, lasciate che il petrolio scorra. J.D. Vance, che tra l'altro dovrebbe essere presente a Ginevra per la firma, lui dice: quest'intesa trasformerà il Medio Oriente per i prossimi 50 anni. Marco Rubio lega il memorandum d'intesa agli 80 anni appena compiuti da Trump e scrive su X: l'America è fortunata ad avere un leader con un coraggio così incredibile, una forza straordinaria, un senso dell'umorismo ineguagliabile e un amore per la patria senza pari. Cioè, chissà se ci crede. Comunque, a questo punto l'offensiva militare e diplomatica lascia, almeno per gli Stati Uniti, il posto ad un'offensiva mediatica all'interno, cioè l'amministrazione ha assoluto bisogno di dimostrare che questo, che sarebbe stato appunto raggiunto, è un successo, anche se non è facilissimo. Cioè, a parte l'indeterminatezza di quello che sappiamo o non sappiamo, c'è l'enorme distanza tra ciò che Trump aveva promesso e quello che poi ha realizzato. Cioè, per Trump questa guerra era già praticamente vinta al secondo giorno di scontri. Dal quarto giorno ha cominciato a dire che l'esercito iraniano era in gran parte degradato, senza poi contare tutti gli appelli al regime change, alla rivolta del popolo iraniano, che sono risuonati tante volte in quelle che dovevano essere tra l'altro le 4-5 settimane di raid. Di tutto ciò non è rimasto nulla. Ecco, Fabrizio, allora Trump deve, come dire, sperare nella notoria disattenzione degli americani per tutto ciò che è politica internazionale, fino appunto però a che quello non tocchi le loro tasche.
2: Sì, però la disattenzione in questo caso significa ritrovarsi la benzina fra i 4 e i 6 dollari al gallone, che è sempre un potente memorandum del costo di questa guerra. Certo, Trump non ha ottenuto niente, ha fatto una guerra incredibilmente costosa senza ottenere nessuno degli obiettivi dichiarati, e quindi dal punto di vista politico-diplomatico è una sconfitta secca, cioè nel senso che le guerre si fanno per ottenere degli obiettivi, se non si ottengono vuol dire che si è stati sconfitti. E questo è importante più che per l'opinione pubblica americana, che, come dicevi tu, resta poco interessata alla politica estera. Invece è molto chi è molto interessato sono tutti i paesi del Golfo e in generale tutti i nemici attuali o potenziali degli Stati Uniti, che prenderanno atto del fatto che l'opzione militare in Medio Oriente è fallita.
1: Allora, a proposito di fallimenti C'è una notizia che mi hai segnalato te, io non l'avevo vista, sul Washington Post è uscita, poi vabbè l'hanno diffusa anche altri media outlets. Allora, sostanzialmente un whistleblower, come vengono chiamati, cioè sono quelli che fanno filtrare, diciamo, informazioni dall'interno di un governo, di un'azienda anche, informazioni importanti, diciamo, per denunciare scorrettezze, irregolarità, violazioni dei diritti. Comunque, un whistleblower di un ex funzionario in particolare della Social Security Administration ha presentato una denuncia, afferma che il Dipartimento per l'Efficienza Governativa, il DOGE, come viene chiamato, quello diciamo di Elon Musk, che non si sa bene che fine abbia fatto, e lo Homeland Security Department, il Dipartimento della Sicurezza Nazionale, hanno lavorato per mesi a un piano che intendeva contrassegnare illegalmente, cioè rendere illegali 2,7 milioni di immigrati, e li faceva risultare deceduti, morti nel database governativo. Era una tattica, una strategia di pressione per costringerli a lasciare gli Stati Uniti. Allora, il piano, che appunto non è mai entrato in vigore, avrebbe inserito quasi appunto 3 milioni di persone nel registro generale dei decessi della Social Security, cancellandoli dal sistema finanziario, compromettendo quindi la loro possibilità di accedere a salari, a sussidi, a servizi bancari. Questo signore, il whistleblower, c'ha un nome, si chiama Jeremiah Schofield, è un dipendente appunto di lunga data della sicurezza sociale, immagino che abbia dovuto lasciare il suo posto. Allora, è una notizia interessante che emerge tra l'altro nel momento in cui in diversi stati i repubblicani stanno cercando di limitare il più possibile il voto per posta. Ecco, siamo di fronte, come dire, all'ennesima, Fabrizio, all'ennesimo tentativo di limitare da un lato i diritti delle persone immigrate, che però sono appunto spesso cittadini americani, e dall'altro in generale di limitare il diritto di voto.
2: Beh sì, i repubblicani sono un partito minoritario negli Stati Uniti e quindi possono vincere soltanto manipolando le elezioni, oppure in qualche caso se la stupidità dei democratici è davvero galattica. In questo caso però si tratta di una cosa pazzesca, nel senso che se tu dichiari attraverso l'equivalente americano dell'INPS, cioè la Social Security, che qualcuno è morto, questo qualcuno istantaneamente non può avere un conto in banca, uno stipendio, una patente, un affitto e nient'altro. Sei morto e quindi non puoi fare nulla, sei uno zombie, non puoi lavorare, non puoi andare a scuola, eccetera, eccetera. Naturalmente i presunti morti cosa dovrebbero fare? Dovrebbero andare uno a uno negli uffici della Social Security a dire sono qui, sono vivo, il che sarebbe un'ottima occasione per arrestarli attraverso la polizia personale di Trump, il cosiddetto ICE, metterli su un aereo e spedirli via. Questo indipendentemente dal loro status, perché dobbiamo renderci conto che tutte le cosiddette operazioni contro i migranti illegali, i clandestini, non riguardano queste persone. Se uno è clandestino, per definizione nelle liste della Social Security. E quindi, e questo in realtà mira a una pulizia etnica dei cittadini un tempo immigrati, ma poi in attesa nazionalizzazione, oppure già con la cittadinanza ottenuta. Quindi è un piano di pulizia etnica, una cosa pazzesca.
1: Ecco, ci torno tra un momento per una questione che riguarda l'habeas corpus. Prima però, proprio sulla questione anche adesso del voto, no, per posta, quanto ha davvero senso per i repubblicani cercare di limitare il voto per posta? Anche perché se un tempo era vero che magari il voto per posta o il voto in assenza favoriva i democratici, ci sono diverse ricerche recenti che mostrano che non è più così vero. Cioè anche molti elettori repubblicani utilizzano il voto per posta. Quindi che senso ha in qualche modo andare, continuare ad andare contro questo voto per posta?
2: Ma l'unico senso è che in realtà i repubblicani ovunque e comunque cercano di restringere l'elettorato, cioè di fare in modo che vada a votare il meno gente possibile, quindi offrire meno opzioni, soprattutto nelle città dove il voto per posta è molto usato, significa limitare l'elettorato, in particolare l'elettorato più debole, cioè l'elettorato che non necessariamente è politicamente impegnato e vota solo se e quando gli si presenta l'occasione. Da questo punto di vista i repubblicani fanno il loro mestiere di truffatori, che risale ai tempi di Nixon, non è una novità introdotta da Trump, e quindi il voto per posta è una delle tante cose che stanno cercando di abolire.
1: Allora, tornando proprio alla questione che tu sottolineavi, no? Abbiamo ancora circa quasi sei minuti. La questione di misure, possibili misure che l'amministrazione ha preso o ha pensato di prendere contro i migranti. Allora, l'aveva scritta il Washington Post, questa invece esce sul New York Times, è uscita qualche giorno fa. Allora, c'è questo signore che è un avvocato ultraconservatore, Will Scharf si chiama, fa parte dello staff della Casa Bianca, in particolare lavora con Stephen Miller, il potente vice chief of staff che ha guidato le campagne di deportazioni, eccetera, del presidente Trump. Comunque, il 29 aprile 2025, quindi un anno e qualcosa fa, ha scritto questo Will Scharf, che è un avvocato, attenzione, ultraconservatore, ha criticato per esempio ai tempi Joe McCain, perché era ai tempi quando si era presentato alla presidenza, perché era troppo moderato, ha sempre creduto, ha appoggiato Trump, ha creduto che nella vittoria elettorale del 2020, quindi nelle truffe eccetera. Comunque ha scritto una nota da avvocato dicendo: attenzione, perché quello cui l'amministrazione sta pensando, cioè la sospensione dell'habeas corpus per certe categorie di cittadini o migranti eccetera, è incostituzionale. Cioè l'habeas corpus, lo ricordo, è il diritto di obbligare il governo a giustificare davanti a un giudice il motivo per cui vuole incarcerare una persona, cioè è il divieto agli incarceramenti, alle carcerazioni a caso arbitrari. Ecco, questo Will Scharf ha detto: attenzione, perché l'amministrazione sta pensando a questa cosa ed è una cosa illegale. Perché? Perché la sospensione dell'habeas corpus è avvenuta solo in certi momenti della storia americana, momenti particolarmente drammatici, guerre eccetera, e comunque spetta comunque al Congresso, solo il Congresso, dice la Costituzione, può sospendere l'habeas corpus. Allora Fabrizio, questa è un'altra testimonianza dell'energia con cui almeno nella prima fase l'amministrazione ha perseguito le sue strategie anti-immigrati, arrivando appunto a valutare anche misure autoritarie, emergenziali, come la sospensione dell'habeas corpus. Ecco però, Fabrizio, questa foga secondo te si è un po' attenuata anche in attesa della sentenza della Corte Suprema sul 14° emendamento, quindi la cittadinanza per nascita?
2: Ma no, non credo che si sia attenuata. Fin dal primo giorno l'amministrazione Trump ha esplorato tutti i territori dove si potevano prendere dei provvedimenti autoritari indipendentemente e contro la Costituzione. La sospensione dell'habeas corpus, che è una cosa che risale alla Magna Carta 1215 Inghilterra, è un fatto enorme, cioè per gli Stati Uniti è la pietra miliare su cui si è costruita la Costituzione e la Dichiarazione di Indipendenza. Quindi il solo fatto che si pensi a delle possibilità del genere è quasi incredibile. L'unico precedente che mi viene in mente è la guerra civile, quando il Sud dichiarò la secessione, ma appunto si trattava di una guerra interna vera e propria. Adesso nessun motivo potrebbe giustificare una scelta di questo genere, né da parte del Presidente né da parte del Congresso.
1: Allora, abbiamo ancora 1 minuto e 50. Fabrizio, tu mi hai mandato qualche giorno fa, un paio di giorni fa, un video che ritrae un'occasione pubblica, insomma, una discussione nel Maine di Graham Blattner, che è il candidato al posto di senatore dello Stato. Lui si confronta con Susan Collins, che è la storica senatrice del Maine, una repubblicana moderata. E Plattner parla del capitalismo della sorveglianza. E te lo faccio raccontare a te il video.
2: Sì, Plattner, che è un candidato un po' bizzarro ma interessante, spiega che i dati che tutte le piattaforme raccolgono 24 ore su 24 su tutti i cittadini americani, 340 milioni, servono anche per manipolare il prezzo dei servizi o delle merci. Quindi, per esempio, Plattner fa l'esempio di qualcuno che vuole acquistare un biglietto aereo per andare al funerale di un parente stretto, e siccome le piattaforme sanno che lui vuole quel biglietto per andare al funerale, gli fanno pagare un prezzo spropositato perché sanno che comunque lui lo pagherà. Quindi la raccolta dati non è una cosa innocente o che non ci tocca da vicino. E questa fa parte dell'idea di un capitalismo della sorveglianza che vive di rendita, succhiando il sangue degli americani.
0: A come America.
1: Grazie Fabrizio Tonello, ciao, alla settimana prossima.
2: Grazie a voi, arrivederci.
1: E un saluto da Roberto Festa, ciao.
3: Il 21 giugno camminiamo ancora con l'Ampi di Dongo sui passi della Resistenza. Presentazione del secondo sentiero partigiano per ricordare il distaccamento Gramsci e i martiri della Brigata Garibaldi. Alle 8 e un quarto del mattino a Dongo al parcheggio Ex-Falc. Arrivati a destinazione, concerto di Arci d'Altrocanto, la musica e i balli di Anga Estè e, su prenotazione, pranzo con polenta taragna. Oltre a un equipaggiamento da escursione, si raccomanda di portare amore per la memoria resistente. Prenotazioni a ampi.dongo@gmail.com. Tutte le info sulla pagina Facebook Ampidongo.
4: Noi lo spot per il 5 per 1000 lo facciamo comunque, ci mancherebbe, ma è un pro forma. Davvero chi ascolta Radio Popolare dovrebbe essere convinto a darcelo? Non lo siete già? Lo sapete dove va il 5 per 1000 Radio Popolare, no? Lo sentite tutti i giorni, è un'abitudine salutare, apre la mente, aiuta a vivere. Forse chissà potreste non sapere come si fa. Guardate sul sito.
5: Torna il Festival di Teatro Antico di Velleia, un'edizione super con prime nazionali e spettacoli esclusivi. Artisti d'eccezione come Joelle Dix e Leonardo Lidi che scelgono il festival per i loro debutti. Marco Paolini, Paolo Rossi, Lella Costa, Arianna Porcelli Safonov e, attesissima, la giornalista Cecilia Sala. Gli eventi speciali con Stefano Massini, Sergio Rubini e l'orchestra Toscanini con il Festival Illica.
4: Velleiateatro.com

Questa mattina parliamo di immigrazione. Di immigrazione ai tempi dello sdoganamento del lessico reazionario, fascistizzante della remigrazione. A dire la verità, secondo alcune ricostruzioni storiche, l'utilizzo del termine remigrazione risale agli inizi degli anni 90 in Francia. L'utilizzo di questo termine sviluppa poi una sua nuova accezione, portata avanti ad esempio da una galassia neofascista in Italia, che si vorrebbe introdurre nella legislazione italiana. Questa accezione riguarderebbe un'espulsione forzata dal territorio italiano, una vera e propria deportazione degli immigrati ritenuti in eccesso rispetto ad una soglia minima. Due giorni fa il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci ha parlato del 4%. La deportazione riguarderebbe anche, virgolette, qualsiasi straniero autore di delitti sul territorio nazionale. Un orrore dunque per ciò che evoca del passato e per ciò che potrebbe rappresentare del futuro. Questa mattina, con le ospiti e gli ospiti di Pubblica, vorrei riprendere alcune questioni di base sull'immigrazione, sulle distorsioni, sulle propagande innestate nel discorso pubblico dalla destra fascista, dalle sue retoriche vittimistiche.

0: Buongiorno e benvenuta l'avvocata Maria Cristina Romano. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: L'avvocata Maria Cristina Romano fa parte dell'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione, l'ASGI, che è un'associazione che noi consultiamo frequentemente, avvocata Romano, come lei può immaginare. Allora, possiamo partire dalla seguente affermazione: i migranti convengono a tanti. Nel non governo di questo fenomeno migratorio, i migranti convengono. E allora qui mi spiego meglio. Sono ad esempio considerati gli ultimi della classe, ma in realtà potremmo dire che occupano il primo posto quando, ad esempio, il loro viaggio verso l'Europa si trasforma in un business criminale. E poi il loro lavoro in Europa, frutto dello sfruttamento, in un affare che prende piede, se ci limitiamo all'Italia, da Milano a Catanzaro. E allora le chiedo, e qui cominciamo con alcune delle prime domande sui fondamentali, avvocata Romano: perché si specula sui migranti? Perché vengono ritenuti strutturalmente i più deboli? Perché non costa niente discriminare questi nuovi schiavi, gli schiavi dei cantieri e delle campagne? Partiamo da qui.
1: Allora, la scelta politica che abbiamo visto in questi anni è quella che i migranti diventano il capro espiatorio e forse anche un'arma di distrazione di massa, direi. Cioè, invece di proporre delle soluzioni ai problemi reali che ci sono in questo momento, la casa, il lavoro, il caro vita, è più facile dare la colpa delle cose che non vanno a qualcuno che è visto da tanti come diverso da noi, lo straniero, e che quindi, se è quello la responsabilità delle cose che non funzionano, è facile fare breccia, no, sulle persone.
0: E queste campagne discriminatorie, mi scusi, riflettevo in queste ultime ore, non costano niente, no? Assumere,
1: esatto,
0: quelle posizioni estreme, reazionarie, diciamo così, non costa niente, ecco.
1: Costa poco, mentre dover affrontare il problema del lavoro o della casa ovviamente avrebbe dei costi importanti. Andare a dire che il motivo per cui gli italiani non hanno casa è perché ci sono troppi migranti a cui vengono assegnate le case popolari, per dire, oppure perché bisogna occuparsi dei richiedenti asilo, di alloggiare i richiedenti asilo, ovviamente è semplice, no? Si fa così e si dice: beh, se loro vanno via si liberano le case, no? Queste cose un po' mistificanti. In realtà una delle materie in cui si legifera di più è quella dell'immigrazione. Ci sono stati periodi in cui in 3 mesi ci sono state 10 norme in materia di immigrazione, cioè 10 decreti in materia di immigrazione, e una delle caratteristiche di questi decreti, se vedete, è sempre quella che sono a parità di bilancio, senza nessuna previsione di spesa. Quindi quello che diceva lei, proprio riuscire a fare delle politiche sulle spalle degli ultimi a costo zero, che però dal punto di vista politico poi fruttano, perché si dice: abbiamo fatto una norma che ci consente di cacciare i migranti irregolari, abbiamo fatto tanto fare, e senza mai fare poi un'analisi degli effetti delle norme. Prima ancora che quasi a volte entrino in vigore, già vengono modificate, quindi c'è un surplus dal punto di vista giuridico, c'è un surplus di normazione in questa materia che tante volte rende difficile anche agli operatori capire qual è la norma da applicare in quel momento. E non parlo solo degli avvocati, ma anche, non so, anche persino degli operatori della questura, che tante volte si trovano travolti dal numero di norme che ci sono. Quindi tante norme che fanno tanta confusione e che spesso poi non vanno alla vera questione.
0: Voglio sapere la sua opinione. Prego, concluda pure, avvocata Romano.
1: No, mi dica, c'è problema.
0: Volevo sapere la sua opinione su quello che vedo essere una ricerca fatta dalla società di ricerche, sondaggi Eurispes del marzo 2026, quindi recentissima, in questi ultimi mesi. Questa indagine fa la seguente affermazione: la maggioranza dei cittadini italiani, il 51,4%, ritiene che gli immigrati in Italia siano più del 9%. Il 9% è il dato reale. Quindi c'è una maggioranza di cittadini in Italia, 51,4%, che ritiene che gli immigrati in Italia siano più del 9% della popolazione residente. Ma un altro dato ancora dentro questo che dà ancora più l'idea, no, delle distorsioni e delle quanto pesano le propagande su questo tema. Il 35% ritiene che gli immigrati siano più del 20% della popolazione, quindi c'è un terzo della popolazione che vive nel territorio italiano che pensa che gli immigrati in Italia siano più del 20%, mentre invece sono soltanto il 9%. Che considerazione porta a fare questo tipo di dati, no? Io dicevo prima, le propagande si sommano una sull'altra e forse uno degli effetti che producono è proprio questo.
1: Sì, forse la sovraesposizione mediatica che viene data al fenomeno. Alla fine quasi tutte le trasmissioni in televisione piuttosto che radio non si parla tantissimo della migrazione, molto più del fenomeno migranti, soprattutto in accezione negativa, quindi non so, degli sbarchi piuttosto che dei migranti irregolari, che non di questioni magari anche più vicina alle persone, mm-hmm. perché alla fine probabilmente avere un potere d'acquisto maggiore o non so, riuscire ad avere accesso a degli affitti calmierati sarebbe più importante per le persone. Però se si sposta tutta la discussione, il grosso delle discussioni sempre su questo tema, alla fine la percezione diventa che questo è il tema più importante, no? Che questo mm-hmm. è un fenomeno più grave, quindi c'è forse anche una responsabilità, tra virgolette, anche della stampa mm-hmm. in questo, nel seguire tanto, e forse anche della centrosinistra, che spesso continua a rispondere alle politiche di destra su questo senza magari mm-hmm. mettere in luce quali sono gli altri problemi su cui dovrebbe forse lavorare, si dovrebbe forse lavorare. Non so,
0: c'è un'altra
1: personale, giuridica.
0: Certo, ma è chiarissimo, a me interessa la sua opinione in quanto persona avvocata che segue le questioni dell'immigrazione da qualche anno. E allora qui un'altra domanda: perché si associa la paura ai migranti? Cioè all'immigrazione c'è una rappresentazione che risponde ai criteri di una rappresentazione che incute paura, incertezza, insicurezza al fenomeno migratorio che andrebbe appunto governato, si associa un elemento di minaccia e di paura, dove poi la paura e la minaccia viene moltiplicata in qualche modo dalla non azione, non dalla sua volontà, dalla volontà di governarlo quel fenomeno, avvocata Romano.
1: Sì, esatto, quello che manca è proprio la volontà di governare il fenomeno. Spesso mi rendo conto che tante persone non sanno che in questo momento in Italia un migrante che per qualche motivo abbia perso il permesso non ha nessuna possibilità di riavere il permesso, che se c'è, tante, a me capita alle volte anche nella mia vita lavorativa, che magari famiglie mi dicono: "Ah, c'è questa signora bravissima, vorrei assumerla, come faccio?" Non ha il permesso di soggiorno, non è possibile assumere, ma io la regolarizzo, non c'è nessuna possibilità di regolarizzarla. Cioè, quando sentiamo anche queste campagne dicendo dobbiamo mandare via tutti i migranti regolari, ma in questo momento le leggi per poter mandare via, come si dice, tutti ci sono già. Cioè, in questo momento chiunque non abbia un permesso di soggiorno può essere espulso, poi di fatto non c'è la capacità di farlo, ma in realtà non c'è neanche l'effettiva volontà di farlo, perché probabilmente giova a qualcuno anche avere dei migranti irregolari, che essendo irregolari sono molto più ricattabili e poi diventano appunto la manodopera per tutto il settore agricolo, piuttosto che altri settori, insomma, marginali, in cui alla fine la manodopera a basso costo fa comodo, è una persona senza diritti, perché quasi senza diritti, diciamo, senza che ha il terrore di poter essere da un giorno all'altro espulso, ovviamente è una persona che non protesta, che non si lamenta, che accetta qualsiasi cosa, per di sopravvivere.
0: Avvocata Romano, ancora una domanda prima di salutarla, è che attorno appunto a questi elementi che costituiscono la base delle rappresentazioni di un fenomeno migratorio che viene strumentalizzato soprattutto dalla destra nei modi che evocano, come dicevo prima, appunto i passati più orripilanti, no? della nostra storia. E quello che si tende a fare, si tende a generare un po' l'idea che esistano delle soluzioni semplici a quelli che sono problemi complessi, no? Facciamo la legge sulla remigrazione e abbiamo risolto la questione. Questa strumentalizzazione poi serve a fare anche delle promesse facili, cioè se è così, se il fenomeno è un fenomeno semplice, allora lo risolviamo in maniera semplice. Questo è un pezzo, no, della storia che porta alle strumentalizzazioni del fenomeno migratorio, avvocata Romano, no?
1: Sì, assolutamente, cioè ovviamente è più facile fare questo tipo di proposte che invece andare ad esaminare quali sono gli effettivi problemi e capire che magari bisognerebbe intervenire per gestire un fenomeno strutturale. Ecco, da anni sente parlare di emergenza e migrazione quando stiamo parlando comunque ormai di un fenomeno che è sicuramente normale negli ultimi trentennio probabilmente, e quindi forse se anziché lavorare sulla seguendo le emergenze che di volta in volta si inventano in questa materia, si facesse un lavoro di programmazione e anche che tenga conto anche della realtà, perché dirmi programmiamo i flussi migratori come in teoria si fa e prevedendo in questi per esempio decreti flussi famosi che l'incontro da domande e offerta di lavoro debba essere quando il migrante è all'estero con la società o la persona che si trova qua come datore di lavoro, e con procedure che per fare entrare il migrante in Italia da quando viene fatta la richiesta fanno passare anche un anno o un anno e mezzo, è evidentemente un guardare alla realtà, perché se io ho bisogno di un badante, ne ho bisogno fra un mese, no? Fra un anno e mezzo, e comunque magari lo voglio anche incontrare prima di affidargli mio papà, mia mamma, mio zio, no? Immagino, certo. Cioè, e chiedo come me, chiunque altro, e quindi questo scrivere queste cose un po' a tavolino in modo che siano semplici, ma di fatto senza tenere conto della realtà, che ormai sono tanti anni per dire che ci sono i decreti flussi, si sa che non funzionano, e nonostante questo si continua a perseverare in questa tipologia, in questa modalità. Forse manca veramente quel lavoro di analisi. Il lavoro di analisi c'è, perché lo fanno tanti istituti appunto magari indipendenti, manca però prenderne atto e poi partire da lì per proporre delle soluzioni che abbiano un senso e anche tengano conto delle necessità, perché effettivamente i migranti comunque per l'invecchiamento della nostra popolazione sono comunque una risorsa necessaria, se si vuole guardare anche da un punto di vista un po' diverso.
0: Avvocata Maria Cristina Romano, grazie per essere stata qui con me stamattina. Lei fa parte dell'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione, lo ricordo per gli ascoltatori e le ascoltatrici, e la ringrazio, le auguro una buona giornata e a presto.
1: Grazie per avermi invitato e buona giornata anche a voi, agli ascoltatori e alle ascoltatrici.

0: E ora vi presento il nuovo ospite di questa mattina, che è il professor Mauro Magatti. Buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
0: Sociologo, economista, insegna all'Università Cattolica di Milano. Allora, dicevo all'inizio della trasmissione, professor Magatti, che questa mattina avrei voluto riprendere alcuni interrogativi di base attorno alla questione migratoria. Parlare di immigrazione in Italia, almeno nel confronto prevalente su media e social, significa probabilmente quasi sempre precipitare in un gorgo che è quello delle strumentalizzazioni, delle distorsioni, delle propagande che vengono proposte soprattutto dalla destra, e la destra neofascista nella stragrande maggioranza dei casi, e da quelle che appaiono essere anche retoriche un po' che mettono al centro quei soggetti come vittime di un processo. E allora qui dentro, in questo gorgo, si rischia di perdere la dimensione dell'umanità. E allora qui vengo proprio a lei, perché nei giorni scorsi il professor Magatti ha scritto un articolo per l'Avvenire in cui si dice che la vera sfida sulla questione migratoria è quella di restare umani. E allora le chiedo, cominciamo da qua, che cosa minaccia l'umanità quando si parla di immigrazione? Le politiche minacciano? La chiacchiera pubblica su media e social sono una minaccia?
1: Sì, sono una minaccia, ma il tema della migrazione è un tema antico. Lo straniero è sempre stato, abbiamo testimonianze che risalgono a 2000 anni fa, un tema spinoso per qualunque comunità, perché lo straniero è sempre portatore di una domanda, di una provocazione. E l'errore che continuamente facciamo, appunto, nelle polarizzazioni che sono caratteristiche di questo tempo, è da una parte sottovalutare il problema che c'è, che esiste, perché lo straniero, appunto, è sempre un tema provocatorio per la nostra umanità, e dall'altra parte, ovviamente, strumentalizzare in un senso proprio bieco, dal punto di vista politico, il malessere che si produce semplicemente per creare un consenso e comandare. Ma quindi il tema,
0: prego,
1: sì,
0: prego,
1: il tema quindi dello straniero è che ci spinge, ci costringe a mettere in discussione le nostre sicurezze, i nostri interessi, il nostro consolidato, la nostra cultura, e quindi dobbiamo immaginare che questo tema debba essere, però nello stesso tempo sappiamo che l'umanità avanza esattamente perché è capace di rispondere a questa sfida, e questa cosa invece l'abbiamo dimenticata, e appunto si sta nel dibattito politico quotidiano, ahimè, che da decenni va avanti portando risultati abbastanza scadenti.
0: Quando, secondo lei, professor Magatti, l'esclusione e l'ostilità verso l'altro vengono presentate come una soluzione? Cioè, quando quel gioco lì apparentemente sembra poter reggere, no, in un confronto che riguarda una comunità intera, e quindi parliamo di migliaia, decine di migliaia, di milioni di persone, è la carta, il jolly che viene giocato quasi sempre, no? Escludere, sì, emarginare.
1: Sì, anche questo è una cosa molto antica. René Girard, questo importante professore che ha insegnato per tanti anni a Stanford, ha lavorato molto sul tema del capro espiatorio. Che cos'è il capro espiatorio? È che qualunque gruppo ha una latenza di violenza, perché ci sono ingiustizie, ci sono invidie, ci sono, come dire, tensioni. E il capro espiatorio funziona esattamente come, diciamo, il punto su cui si scaricano queste tensioni, e il gruppo si ricompone perché esercita la violenza contro il capro espiatorio. Allora, la nostra è una società molto problematica, dove aumentano le disuguaglianze, dove molte persone si sentono abbandonate, dove, diciamo, gli assetti economici capitalistici provocano tutta una serie di dissesti anche culturali, e allora il capro espiatorio funziona perfettamente con lo straniero, che è appunto la persona concreta o il gruppo concreto con cui ce la si può prendere, perché in realtà altrimenti non sapremmo con chi prendercela. E questo naturalmente funziona spesso con i gruppi che hanno meno risorse culturali, che con chi vive nelle periferie dove c'è una maggiore concentrazione di popolazione immigrata. E questo è un paradosso, no? Perché, come è già successo in altre epoche, la destra pesca in questi ceti popolari, che sono spesso ceti marginali, e costruisce un consenso politico che poi diventa problematico. Quindi per me è importante sottolineare non solo retoricamente diciamo la questione, ma bisogna cogliere anche la dinamica politica, e forse anche le forze di sinistra e non solo devono interrogarsi su se non sono partecipi di questo gioco che alla fine crea politicamente quello che vediamo, ma anche poi socialmente un odio sociale che si diffonde.
0: Lei arriva ad una conclusione in quel suo articolo che citavo prima sull'Avvenire del 7 giugno, e dice sostanzialmente che le migrazioni non sono una questione di confini, ma soprattutto del modo in cui guardiamo l'altro e comprendiamo noi stessi. È una conclusione molto densa che non è che metta da parte la questione delle soluzioni del governo della questione migratoria, cioè dire la cooperazione internazionale, gli investimenti nei paesi di origine, i canali regolari di ingresso. Sto citando una serie di paragrafi, diciamo così, che lei mette in quell'articolo, ma va ad una conclusione, come dicevo, molto densa, che è quella che riguarda appunto l'umanità che sta dentro l'altro e dentro noi stessi poi alla fine. Come sembra lontano, no? Questo modo di ragionare sì, rispetto alle cose che abbiamo sentite negli ultimi giorni.
1: Ma il mio amico e maestro Bauman ci ha fatto vedere, no, che c'è sempre una relazione molto stretta tra i problemi macro e, diciamo, la dimensione micro, le nostre vite individuali, personali. Le due cose sembrano lontane, ma sono molto associate alla fine, e le forme sociali nascono appunto da questa combinazione che si viene a creare tra il piano grande e il piano piccolo. Ecco, allora, nel caso della questione migratoria è chiaro che nessuno di noi, nessuna località, nessun quartiere, nessuna organizzazione può risolvere il problema, però certamente noi abbiamo, diciamo, la sfida fondamentale è generare una cultura che non sia solo fatta di parole, ma sia fatta di un'indicazione culturale che fa vedere, come ho detto prima, che lo straniero da sempre è una provocazione per una cultura che ha le sue tradizioni, i suoi modi di pensare, i suoi modi di vedere, e lo straniero è colui che dice a questa cultura: guarda che il mondo è più grande, e se vuoi andare avanti accoglimi, e questa accoglienza, che è faticosa, ti spingerà verso il futuro. Ecco, questo discorso noi non riusciamo a farlo, riportiamo sempre tutte le questioni a una dimensione economica che è importante, ma invece c'è una questione culturale, e nel caso dell'Italia è clamoroso, no? Perché noi siamo un paese chiaramente che si sta chiudendo dal punto di vista demografico, non abbiamo un futuro economica che è importante, ma invece c'è una questione culturale, e nel caso dell'Italia è clamoroso, no? Perché noi siamo un paese chiaramente che si sta chiudendo dal punto di vista demografico, non abbiamo un futuro, e non riusciamo a vedere che questa provocazione dello straniero

0: diciamo così, per essere parte di un mondo che è completamente diverso da quello del secolo scorso e vivranno quei popoli che saranno capaci di affrontare queste nuove sfide trasformandosi. Purtroppo l'Italia, questo tema dello straniero è uno di questi capitoli, è piuttosto un paese che sembra chiudersi, sembra non voler guardare il futuro, sembra, diciamo, non avere speranza, e per cui io metto in relazione le due cose. L'antropologia, la nostra antropologia è messa in gioco da questa sfida. E quindi poniamola, diciamo, anche da questo punto di vista, no? Come un'occasione per riaprire le porte del futuro in un paese che invece da tanti punti di vista sembra averle chiuse.
1: Mauro Magatti, grazie per essere stato qui con me stamattina e buona giornata.
0: Altrettanto, buona giornata a tutti.
1: Mauro Magatti, sociologo, economista, insegna all'Università Cattolica di Milano. Siamo arrivati alla conclusione della puntata di oggi di Pubblica. Io ringrazio i miei ospiti di questa mattina, anche l'avvocata Maria Cristina Romano, oltre al professor Mauro Magatti che abbiamo appena ascoltato. La linea adesso va a Ira Rubini per Cult. Noi ci risentiamo domani, come sempre, alle 11. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Ciao.

0: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
2: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Voglio, ascolta Antonino.
4: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
5: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli €599 a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da €20.900 con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a €1.500 di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da €54,20 a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
10: Let's go! Da MediaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, notebook HP Omnibook 5 Intel Core Ultra 7, tuo a soli €899. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
11: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
12: Torna il Festival di Teatro Antico di Veleia. Un'edizione super con prime nazionali e spettacoli esclusivi. Artisti d'eccezione come Joelle Dix e Leonardo Lidi che scelgono il festival per i loro debutti. Marco Paolini, Paolo Rossi, Lella Costa, Arianna Porcelli Safonov e, attesissima, la giornalista Cecilia Sala. Gli eventi speciali con Stefano Massini, Sergio Rubini e l'orchestra Toscanini con il Festival Illica.
13: Veleia Teatro.com.

0: Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda quest'oggi, come sempre, fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini, 331-6214013, il numero per scriverci durante questa diretta con WhatsApp, Telegram o con un SMS, diretta @popolarenetwork.it. La mail per scriverci sempre durante questa puntata. Potrete naturalmente anche scriverci a cult@radiopopolare.it oppure sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Ritorneremo in podcast con gli argomenti di quest'oggi al termine di questa puntata sul sito di Radio Popolare. La rubrica Extra Cult a cura di Sciauchi Senussi chiuderà la nostra puntata. Vi parleremo dell'ultimo libro di Rosario Pellecchia, edito da Feltrinelli, Così doveva andare. Sentiremo Luca Ricci e Lucia Franchi per presentarvi l'edizione 2026 di Kilowatt Festival a San Sepolcro. Cominceremo raccontandovi che cosa ha detto Willem Dafoe. Ve l'avevamo accennato nella puntata di ieri. Ritorniamo alla Biennale Teatro, dove recentemente sono stati assegnati Leoni d'Argento e d'Oro. Ieri abbiamo parlato di Emma Dante, vincitrice del Leone d'Oro alla Carriera. Oggi parleremo invece di Mario Banucci, che ha vinto il Leone d'Argento. Albanese, naturalizzato greco, non ancora trentenne, ma già molto molto famoso nei circuiti internazionali, ha firmato una trilogia dal titolo Romance Familiar, che riguarda appunto non solo i suoi ricordi di famiglia legati ai nonni, agli antenati e agli antichi riti del suo paese, dell'Albania, ma anche agli incubi, ai sensi di colpa e a tutta una serie di simboli del suo teatro senza parole. E allora sentiamo che cosa ha detto Daniel Dafoe, William Dafoe, il direttore artistico della Biennale per il secondo anno, il celebre attore americano, ma appunto anche da sempre interessato al teatro, che ha praticato in gioventù a livello sperimentale insieme al Wooster Group, che infatti era stato premiato l'anno scorso. Sentiamo che cosa dice di Mario Banucci.
1: Buongiorno, it's a beautiful day. First, the silver line. The theatrical life of Mario Banucci is short, but explosive. Born in Greece, raised in Albania until the age of six, when he moved back to Greece.
0: E allora dice Willem Dafoe: la vita artistica di Mario Banucci è breve ma esplosiva. È cresciuto in Albania fino a sei anni, quando poi si è dovuto trasferire in Grecia. Poetry and emotional depth, unfolding without words and inviting audiences into sensory experiences. Il suo è un teatro appunto sensoriale, esperienziale, che si sviluppa senza parole, ma tocca la sensibilità del pubblico. Traditional narrative theater, and yet expresses itself in a classical sensibility of image making rooted in his personal memory. Certamente si tratta di un teatro di narrazione, pur essendo senza parole, ma al tempo stesso si incasella in quella costruzione di immagini che sono radicate nelle esperienze e nelle tradizioni personali della vita di Banucci. Non è vero che è un teatro senza testo? Il testo è nel canto, è nelle luci, è nei movimenti, è nel corpo degli attori.
1: Per me, as an audience, as a witness, his total theater approach hits me directly in the heart.
0: Per quello che mi riguarda come spettatore, il suo approccio totale, il suo teatro totale, mi arriva direttamente al cuore.
1: Less an identification and more a transformation. Mario is young, his work has just begun, and I am very happy to support him wherever he takes it. With this well-deserved silver line.
0: E allora, infatti dice, il suo teatro non è tanto un teatro di identificazione, di immedesimazione, ma di trasformazione. Mario è giovane, la sua vita artistica è appena iniziata e io sono molto felice, ribadisce Willem Dafoe, direttore artistico della Biennale Teatro, di sostenerlo con questo Leone d'Argento. E allora sentiamo che cosa ha detto nel suo discorso all'accettazione, insomma, alla consegna del Leone d'Argento, proprio Mario Banucci.
2: For the award, I don't use text in my work, but now I will use some.
0: Non uso testi nel mio teatro, dice, stavolta però mi tocca farlo. Vi racconto una storia.
2: I didn't know I would be emotional, I don't know why.
0: Però non immaginavo di emozionarmi e che mi venisse da piangere.
2: One day in 1992,
0: un giorno nel 1992, una 22enne e un 27enne decisero di cambiare la loro vita per sempre. Lasciarono il loro paese in guerra, l'Albania, e scapparono senza vestiti, in cerca
2: di una nave che sank in the harbor. A ship that simply could not carry so many dreams at once. But that did not stop them. They began.
0: Portarono con sé tutti i loro sogni, ma alla fine la barca su cui erano imbarcati affondò davanti al porto, perché non poteva sostenere il peso di tutti quei sogni.
2: Afraid of being harmed. When they arrived in Greece, they slept on the streets during the.
0: Questo non li fermò, arrivarono comunque in Grecia, sia pure spaventati e terrorizzati dall'idea di andare di essere rimandati indietro. Quando arrivarono in Grecia,
2: and that dream was stronger than their fear.
0: Si diedero da fare in mezzo a molte paure e a molte difficoltà, ma insomma il loro sogno diventò più forte.
2: Who come from war carry the biggest and the most beautiful dreams, because dreams are sometimes the only thing.
0: E questo è per dirvi che talvolta dalla guerra possono nascere i più grandi sogni, perché talvolta i sogni sono l'unica cosa che ci si può portare dietro quando si sta scappando. Questo mi ha insegnato, perché erano i miei genitori, a credere in qualche cosa di più grande di me, nella speranza.
2: During the days when teachers at school told me that as a child of immigrants the best I could.
0: Mi viene in mente che questo mi ha sostenuto nei giorni in cui, quando ero a scuola, gli insegnanti mi dicevano che come figlio di immigrati avrei avuto difficoltà, quando gli altri studenti, gli altri alunni mi buttavano nel secchio della spazzatura dicendo che ero strano, che ero diverso.
2: I hid my origins and my family story because I was ashamed.
0: E io odiavo la mia famiglia, la mia tradizione familiare, la mia storia, perché mi vergognavo.
2: I was ashamed of myself. Would one day bring me here receiving.
0: Non avrei mai immaginato che quella vergogna di me stesso, delle mie origini, mi avrebbe portato su questo palco a ricevere un Leone d'Argento.
2: But above all, for being myself.
0: E quindi in realtà è a quello che io devo tutto quanto, ma soprattutto al fatto che alla fine io ero e sono me stesso. Mia madre è qui quest'oggi e mi fa piacere mostrarle come quanta strada può fare, quanto grande può diventare il risultato di un sognatore.
2: For every time you picked a mop and cleaned other people's floors.
0: Cara mamma, grazie per tutta la fatica che hai fatto e per tutte le pulizie che hai fatto sui pavimenti degli altri. E poi un ringraziamento a tutta la mia squadra. I miei performer, i miei tecnici, i miei produttori. Nulla sarebbe stato possibile senza di loro. E poi un ringraziamento al Teatro Nazionale della Grecia, che ha creduto in me. E tutti i festival e le istituzioni che mi hanno sostenuto e hanno scelto di credere in me, sostenendomi sia materialmente che spiritualmente, in modo che io potessi continuare a creare e immaginare nuovi mondi. E infine grazie a Willem Dafoe. e al presidente Pierangelo Buttafuoco, che qui alla Biennale hanno deciso di assegnarmi questo importante riconoscimento.
2: Board of la Biennale di Venezia for the recognition and for the honor of becoming the youngest person ever to receive the Silver Lion.
0: Anche perché sono la persona più giovane che riceve un leone d'argento.
2: And to begin again, I'm still walking the path they opened.
0: Sto ancora camminando sulla strada che hanno aperto i miei genitori, creando, costruendo, immaginando. E quindi il meglio è ancora davanti a noi. Queste le parole, devo dire, molto sentite di Mario Banusci, che non ha esitato anche in questo caso a ricordare la sua storia familiare, le sue origini, difatti appunto i genitori fuggiti dall'Albania senza nulla, insieme ovviamente con il piccolo Mario, erano arrivati in Grecia e hanno dovuto affrontare le difficoltà che tanti migranti in tanti paesi affrontano tuttora. Quindi il Leone d'Argento di Mario Banusci ve lo abbiamo un po' raccontato attraverso queste voci, e fra poco invece vi parliamo di Sansepolcro e di Kilowatt Festival 2026.

0: Ed eccoci al secondo argomento di CALT, il quotidiano culturale di Radio Popolare, con voi fino alle 12.30 alle notizie. Parliamo di Kilowatt Festival 2026. Dal 17 al 25 di luglio, come sempre a Sansepolcro, una 24esima edizione che come sempre è ricca di diverse proposte di diversi ambiti: teatro, danza, performance digitali, musica. Ci saranno come personaggi, come madrina e padrino, diciamo così, Giulia Varley ed Eugenio Barba, che saranno presenti proprio dal 17 al 19 luglio per diversi appuntamenti. Naturalmente una lunga storia la loro teatrale che ha attraversato l'Europa, e poi diverse prime assolute, come abbiamo detto. Poi ci sono delle anteprime, e poi dato che il digitale è sempre stato un settore che Kilowatt ha attraversato in anticipo anche rispetto ad altre realtà, ci saranno anche performance digitali. Ma ho detto anche troppo, il resto ce lo racconta il condirettore artistico di Kilowatt Festival, Luca Ricci, insieme a Lucia Franchi. Buongiorno Luca e bentornato.
1: Buongiorno a te, Ira, e agli ascoltatori di Radio Popolare, che è sempre un piacere poter incontrare, sebbene insomma da lontano, e per voi.
0: Però ce n'è un po' che vengono al Kilowatt, abbiamo scoperto, anche perché insomma molti scelgono di venire, no, in Toscana. Siamo in Val Tiberina, lo diciamo sempre, insomma la città di Piero della Francesca, luoghi meravigliosi.
1: Ma poi avete degli ascoltatori che sono insomma diciamo molto più motivati rispetto a quelli delle altre radio normali, diciamo così.
0: Cioè, insomma, sì, i nostri sono molto attivi, palatabili, ecco. Di teatro, insomma, di danza.
1: È vero.
0: Allora, quindi rivolto proprio a ascoltatrici e ascoltatori che ci ascolteranno in questo momento o in podcast, addentriamoci in questa nuova edizione, 24esima edizione, sembra ieri, e invece siamo alla 24esima.
1: Avevo 27 anni quando abbiamo cominciato,
0: ricordo.
1: Quindi sono diventati insomma 50, quindi il tempo passa.
0: Va
1: però
0: bene.
1: Diciamo che la cosa bella è che cerchiamo, e così entriamo anche nel merito, di mantenere comunque uno spirito molto vitale, frizzante, anche che cambia col tempo. Cioè abbiamo una squadra insomma giovanissima di collaboratori, e questo credo che dia comunque al festival anche questa sua capacità di leggere il presente, insomma, e spero anche il futuro. Fino ad oggi insomma abbiamo dimostrato di averla, perché questo è uno di quei luoghi del nostro paese dove davvero si leggono i fermenti di quello che sta accadendo di nuovo, e quindi in questo senso anche i riferimenti che tu hai fatto per esempio alle performance digitali sono credo stimolanti, nel senso che si vedono tanti lavori in quest'anno, tra l'altro collegati ad un progetto europeo che si chiama Digital on Stage, che vengono dalla Slovenia, dalla Grecia, dalla Svezia, dalla Spagna, dal Belgio. E quindi insomma si coglie anche un'atmosfera internazionale dentro questo festival, ma non è solo questa parte del digitale, insomma ci sono mi pare 18 spettacoli che vengono un po' da tutta Europa, Olanda, Francia, ma non solo Europa, insomma ecco, anche andiamo anche fuori, e ci sono degli artisti australiani, ci sono artisti americani, però ecco con la comune tentativo insomma anche di essere un po' incisivi sulla situazione anche come ti posso dire politica, di parlare di attualità, di farlo in una maniera magari che ponga delle domande un po' diverse rispetto a quelle che siamo abituati a sentire, anche un po' stancanti insomma rispetto alla comunicazione mainstream, no?
0: Sì.
1: Per cui tutto ruota intorno all'ultima dichiarazione di Trump, che ne so, insomma, ogni volta.
0: O al delitto di Garlasco, insomma, cioè per cui
1: insomma, questa cosa è meglio.
0: Possiamo più. Questo voi l'avete anche sempre fatto come compagnia, no? La compagnia Capotrave ha sempre messo un po' il dito, no? sulla società, sì. Sull'Italia, l'italietta, e non solo, insomma, anche su una società che ovviamente non riguarda più solo il nostro paese. Infatti poi parleremo del vostro spettacolo, ma prima volevo...
1: Gli interessi, perfetto, che io non vorrei evitare. Però.
0: No, però insomma vabbè. Mi sembra che vada proprio in quella direzione. Invece parliamo delle prime assolute.
1: Sì, allora guarda, diciamo che intercettiamo moltissimi lavori che vengono per la prima volta in Italia nella dimensione che citavo prima, insomma, no? Quindi per esempio c'è questa Andrea Givanovic, che è una delle promesse più interessanti della danza, che fa un lavoro che reinterpreta i gesti, il sottotitolo è, dico una parolaccia, però insomma è la scelta lui, alcuni gesti da frocio, però volutamente lui, come dire, parte da questi gesti effeminati per raccontare anche come ci si può appropriare di quella identità in un modo anche orgoglioso, insomma, non nascondendola, in una società che appunto poi spesso invece tende a ghettizzare, giudicare, questo non è il posto giusto per fare queste cose, insomma, e via dicendo. Poi per esempio rispetto all'ambiente milanese ha ricevuto una un'importante personale fatta al Teatro dell'Elfo, mi pare l'anno scorso, Raffaele Giovannola, che è una coreografa americana di questa Cocoon Dance Company, che porta per la prima volta in Italia questo trio che si chiama Momentum, che è un trio maschile molto forte, molto tonico, molto dinamico, sempre una cosa di danza, insomma, mi sto riferendo. Poi la lista di fare le prime sarebbe lunghissima. Nicolò Fettarappa e Lorenzo Guerrieri debuttano con questo Scemi del villaggio. Loro hanno avuto un bel riscontro, credo anche nel festival organizzato recentemente dal Piccolo col loro lavoro precedente che si chiamava Orgasmo. C'è il debutto del lavoro di Il Dino Lopardo, che è un drammaturgo lucano, che fa una cosa sui disturbi del cibo, dell'alimentazione. Una delle due attrici è una, insomma, attrice ormai sempre meno giovane, ma sempre più affermata, insomma, come Claudia Marzicano, e questo suo lavoro si chiama Rigetto, e quindi già nel titolo, insomma, dice abbastanza. Poi basta, non vado avanti, se no annoio.
0: Insomma, ci sono però, insomma, tanti, per esempio, ci sono tutti i lavori nuovi anche di artisti che si affacciano, come Benedetta Pigoni e altri, che si affacciano alla scena.
1: Per esempio Benedetta fa una cosa bellissima, perché fa un Riccardo III con questo diciamo influencer malato di SLA, che appunto, come potete immaginare, vive attraverso una sorta, non è proprio un polmone d'acciaio, ma insomma una cosa che gli somiglia abbastanza, e reimmagina questa drammaturga appunto giovane, diplomata alla Paolo Grassi di Milano, che reimmagina questo Riccardo III, quindi con questo corpo, come dire, anche malato, deforme, attraverso il corpo di Christian. Quindi è una performance anche questa digitale, perché c'è comunque una connessione forte con la tecnologia. Però ecco, quando io dico digitale sono sempre delle forme figital, cioè fisiche. Digital, cioè, quindi dal vivo, cioè gli attori sono lì.
0: Impariamo questa nuova parola, ascoltatori e ascoltatrici, che insomma ci può tornare.
1: Digital, che è physical and digital, and digital. Quindi mette insieme la dimensione magari anche della distanza, del poter fruire di quella performance anche da lontano, ma anche in una dimensione fisica, in presenza dentro uno spazio teatrale. E Benedetta Pigoni fa proprio questo tipo di lavoro qua intorno a questo Riccardo III.
0: Verrei al vostro spettacolo, perché poi farei poi un passo indietro, ritornerei a Giulia Varla e Eugenio Barba, e poi direi anche alcune cose sui visionari, sul appunto digital on stage. Quindi raccontateci.
1: Quindi fai questo menu perché io sia breve, ho capito.
0: No, perché tu sappia dove stiamo andando, che è il vecchio trucco dei radiofonici.
1: Va bene.
0: Ma non ti si può nascondere niente, quindi alla fine, insomma, ti chiedo com'è insomma la vostra nuova produzione, dove siete andati questa volta.
1: Bene. È bellissima, diciamo così, no, scherzo. Allora, dunque, no, sono proprio sul pezzo su questo, perché stiamo completando l'allestimento in questi giorni. Ha fatto ad Asti Teatro di Piemonte proprio questa domenica la sua prima uscita in forma di studio. È un lavoro che parla Mark Fisher diceva che il capitalismo ci sembra l'unico modo di organizzare la struttura economica e sociale del nostro tempo, e noi proviamo a dire forse si può immaginare qualcos'altro. E allora tutto questo lo facciamo anche guidati da un libro di un famoso antropologo che è stato, insomma, per quelli della mia generazione anche un nome di riferimento, che è Graeber, David Graeber, scomparso prematuramente.
0: Ho avuto occasione di intervistare ben due volte, ed è veramente un onore, mi fa molto piacere.
1: Molto giovanissimo. benissimo. E lui insomma in qualche modo ha fatto questa riflessione di come l'indebitamento sia un po' una delle forme di schiavitù, anzi se vuoi di autoschiavitù, che è del nostro tempo, cioè come le persone, o meglio come il sistema capitalistico instilli in noi una serie di desideri infiniti per cui le persone finiscono pure per andare in vacanza a credito, insomma, ecco, per farsi e creandosi appunto un debito. Allora, tutti questi temi così profondi, importanti, anche insomma pensosi, noi li decliniamo in una sorta di quello che sembra il sequestro della moglie di un primo ministro che si trova in questa sua casa di campagna insieme alla sua governante lettone. Entra questo tipo con una motosega in mano e da lì insomma si scompigliano un po' le carte in una dimensione, se vuoi, anche un po' messianica, misteriosa, che per la prima metà dello spettacolo non è del tutto chiara, ma insomma è anche una strategia di costruzione del racconto teatrale. Insomma, poi si scopre che c'è un piano che si chiama il giubileo comunista e questo giubileo comunista, quest'uomo prova a portarla a queste due donne che dovranno fare una certa cosa per provare a metterlo in atto. Quindi insomma è anche un testo divertente, buffo, che però insomma entra dentro secondo me il tema del nostro tempo, e cioè come i ricchi diventino sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri.
0: L'unica cosa che non abbiamo detto è il titolo, Bandiera.
1: Bandiera, non l'abbiamo detto, vabbè.
0: Ora, l'abbiamo detto.
1: Che però ovviamente ha un doppio senso, da un lato quello lì che si può cogliere immediatamente, no? Quindi del nazionalismo, del riferimento, ma il vero senso, che per chi vedrà lo spettacolo, è quello del nome di una peperonata celebre in Italia centrale, insomma, proprio perché è fatta con i tre colori dei peperoni, che non è che è difficile da intuire, e che è il vero protagonista di questo spettacolo, questa peperonata.
0: Bene, allora tra l'altro un'occasione per scoprirla, me la ricordo, la peperonata Bandiera, mi è capitato insomma di incrociarla.
1: E quindi... anche, visto che tutte le trasmissioni parlano di cucina, non
0: che voi. Ecco. Allora, dicevamo di Giulia Varli e Eugenio Barba, a loro il focus di quest'anno.
1: Sì, se, insomma, due nomi che non hanno bisogno di particolari presentazioni, perché sono davvero la storia del teatro del Novecento in Europa, nel mondo, da Holstebro in Danimarca, dove hanno fondato questa compagnia 60 anni fa. Guarda, io dico questo, insomma, intorno a Barba, intorno a Giulia Varley c'è un barbismo diffuso che alle volte ha fatto più male che bene al teatro, nel senso che come sempre quando si prende in maniera un po' pedisse qual modello, senza farlo proprio, senza rimasticarlo, alle volte appunto si finisce solo per scimmiottare qualcosa, quindi tutte le celebrazioni di Barba e Varley sono un po' a rischio di questa cosa qua, però in questo caso quello che abbiamo chiesto a Giulia e a Eugenio, che sono insomma la fonte invece di uno pensiero teatrale originale, straordinario, è di anche confrontarsi con nuove generazioni o anche generazioni di mezzo, quindi la cosa credo interessante di questo omaggio a Barba e Varley sia il fatto che li mettiamo in dialogo con Liv Ferracchiati, con Licia La Nera, con Nicola Borghesi, quindi giovani o comunque insomma semigiovani, quarantenni, diciamo, artisti fra i più rilevanti che ci sono nel nostro panorama, ma anche li mettiamo in connessione con quelle esperienze che secondo noi sono state le più proficue, cioè di come l'eredità di Barba e di Varley ha germinato fuori dal barbismo, diciamo così, e quindi non so, il Teatro delle Albe di Ravenna, il Teatro della Compagnia della Fortezza di Armando Punzo, il lavoro di Davide Iodice con le disabilità, insomma, quelle cose che Eugenio Barba ha un po', come dire, ci ha permesso di pensare che erano possibili nel teatro.
0: Ecco. Mi sembra una definizione perfetta, perché appunto bisogna poi che le cose si trasformino in altre cose, e mi pare che voi abbiate attraversato queste personalità nella maniera più anche utile per tutto l'ambiente, quindi davvero grazie. Io sono arrivata alla fine di questa conversazione, se no ci trancia la pubblicità, ahimè.
1: Esatto.
0: Parlavamo di ricchi e poveri.
1: Ma cosa avevi detto?
0: Che ci sono, c'è la selezione dei visionari. Ecco, 9 spettacoli scelti dagli amatissimi visionari, 53 visionari, i cittadini di Sansepolcro che come sempre partecipano anche a questa edizione.
1: 140 materiali hanno avuto
0: visionati durante l'anno, bravo.
1: Un lavoro enorme. enorme.
0: Allora, io ringrazio Luca Ricci, Lucia Franchi e tutta la squadra di Kilowatt. Torneremo a parlarne quando ci avvicineremo alla data con le interviste ad alcuni dei protagonisti. E quindi grazie ancora e buon festival. A presto, arrivederci.
1: Grazie. Chi vuol seguirci sul sito, ci sono già tutto il programma, le biglietterie, insomma, tutte le possibilità per
0: anche
1: raggiungere.
0: Per prenotare, infatti.
1: Grazie a te.
0: Ciao. Grazie a te,
1: ascoltatore di Radio Popolare.
0: Ciao. E allora un saluto a Sansepolcro, come sempre, e noi adesso abbiamo la pubblicità.
2: Torna il Festival di Villa Arconati a Castellazzo di Bollate. Dal 2 al 15 luglio, 8 grandi appuntamenti con Gypsy Kings by Diego Bailato, Giovanni Allevi, Arisa, Paolo Freso, Stefano Massini, Pacifico, Nero a metà, omaggio a Pino Daniele, Selton e Gilsons. Per informazioni 800 47 47 47 www.festivalarconati.com.
3: C'è chi rinuncia a curarsi perché non può permetterselo. Eppure, la salute dovrebbe essere un diritto universale. Nel libro L'industria della salute, Vittorio Agnoletto racconta come farmaci, privatizzazioni e interessi finanziari stiano cambiando il nostro sistema sanitario. Un libro che unisce denuncia, analisi e proposte di cambiamento. L'industria della salute, edito da Paper First. Lo trovi in libreria e negli store online.
4: Ma non ci stiamo!
5: Nella vita ci vuole pazienza.
4: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
5: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
4: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
5: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
4: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
6: Brick OK, più vicino a te.
4: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
3: Torna il Festival di Teatro Antico di Veleia, un'edizione super con prime nazionali e spettacoli esclusivi. Artisti d'eccezione come Joelle Dix e Leonardo Lidi che scelgono il festival per i loro debutti. Marco Paolini, Paolo Rossi, Lella Costa, Arianna Porcelli Safonov e, attesissima, la giornalista Cecilia Sala. Gli eventi speciali con Stefano Massini, Sergio Rubini e l'orchestra Toscanini con il Festival Illica.
7: Veleia Teatro.com.

0: Parliamoci chiaro, quello che faccio io non è rubare. La gente porta qui la roba per liberarsene, sono oggetti di cui non ha più bisogno. Riempiono i sacchi, li caricano in macchina e poi vengono da noi. Quando i contenitori sono pieni, arrivano i soldati. Così li abbiamo soprannominati, li svuotano e trasportano tutto in un altro posto, dove inizia il processo di trasformazione. La chiamano economia circolare. Io ogni tanto intervengo prima, qualcosina mi permetto di farla uscire da questo circuito. Ieri, per esempio, un tipo grosso con una camicia a scacchi ci ha lasciato 4 sedie di plastica, verde bottiglia praticamente nuove. Se non le avessi notate sarebbero finite da qualche parte, magari in Cina, per poi tornare sotto forma di cover del telefono o posate, quelle che ti danno alle sagre e che puntualmente si rompono se solo provi a tagliarci la bistecca. Invece di fargli fare il giro del mondo me le sono portate a casa, gli ho dato una bella pulita e adesso stanno nella mia cucina. È sempre economia circolare, ma a chilometro zero. Si potrebbe dire che mi muovo sulla sottile linea tra riciclo e riciclaggio, ma la refurtiva me la tengo per me, mica la rivendo. Questo è l'incipit del nuovo libro di Rosario Pellecchia, Così doveva andare, edito da Feltrinelli. Come avete sentito, insomma, c'è un incedere ironico, talvolta sarcastico, ma anche un po' malinconico. Il protagonista vive perché lavora in una ricicleria dove succedono molte cose secondo quello che ho potuto percepire leggendo il libro, questo è anche un inno alla possibilità di avere una nuova vita, non solo per le persone, anche per gli oggetti. Rosario Pellecchia è con noi, buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno, grazie non solo per l'invito ma anche per questa lettura che mi ha profondamente emozionato, perché quando scrivi, sentire qualcuno che legge tra l'altro così bene quello che hai scritto,
0: beh, grazie.
1: Lo fa esistere, cioè adesso che hai letto, se posso darti del
0: sì,
1: tu,
0: sì.
1: So che il libro c'è, è la conferma che esiste.
0: Beh, grazie, insomma, troppo onore, diciamo il nostro mestiere è quello anche un po' di dare vita, no? Al suono delle parole. Devo dire che questo è un romanzo in cui ci si inoltra davvero molto volentieri, proprio fin
1: grazie,
0: dalle primissime
1: grazie.
0: Righe, perché si ha la sensazione di... come dire, di poter ritrovare dei riferimenti che non ci respingono. Poi in realtà c'è una grande complessità, ma questo insomma non lo anticipiamo completamente, se no roviniamo tutta la sorpresa, però possiamo dire delle cose, no? Possiamo intanto dire, fare un identikit affettuoso di Gaetano Mosca.
1: Gaetano Mosca è un uomo che ha conosciuto una esistenza felice, semplice ma felice, perché faceva un po' il lavoro dei suoi sogni, essendo nato a Sorrento, era un Ulisse come tanti sorrentini con questa attitudine al viaggio, al mare, quindi lavorava semplicemente sulle navi da crociera, dove aveva fatto anche un po' di carriera, quindi in tutto sommato un lavoro che lo gratificava, e aveva conosciuto anche la donna dei suoi sogni, che era riuscito anche a sposare, una donna bellissima, conosciuta nel Sorrentino, una turista che arrivava dalla Svezia, quindi fino a un certo punto funziona tutto. Poi, come sempre succede, la vita degli altri piani, e quindi Gaetano, dal profumo dei limoni, dal mare, dalle avventure delle navi da crociera, finisce invece nella periferia sud di Milano a essere spettatore di persone che vanno a liberarsi di cose di cui non hanno più bisogno, ma non a portarle a distruzione, non a portarle alla morte, perché lui ci tiene sempre a stabilire che quella in cui lavora non è una discarica, una ricicleria o isola ecologica, è un posto dove gli oggetti vengono abbandonati momentaneamente ma potrebbero avere una seconda possibilità, e questa ovviamente poi è una metafora centrale nel libro. In questo luogo o non luogo, o meglio apparentemente un non luogo, ma come hai detto benissimo tu, succedono molte cose, probabilmente nelle vere riciclerie ne succedono un po' di meno, però ovviamente qui c'è un po' di invenzione letteraria, tra i vari incontri tra il surreale, il nostalgico, il malinconico, l'ironico, che avvengono in questo non luogo che poi appunto diventa luogo, ce n'è uno che è poi ovviamente il turning point del romanzo, quello che cambia tutto. I miei libri hanno sempre un incontro che spariglia le carte. Mm. In questo caso l'incontro è tra Gaetano, che è una persona semplice, innamorata dei libri,
0: sì.
1: E quindi diciamo sicuramente una persona curiosa, ma non ovviamente un intellettuale.
0: Non un accademico.
1: Sì, esatto. Incontra invece un vero intellettuale milanese, 83enne, un docente di filologia, che viene a liberarsi di un tavolino. Questo tavolino è molto simile a quelli che il papà di Gaetano realizzava, perché era un ebanista, quindi lui se lo porta a casa, come appunto dicevo nell'incipit. Ogni tanto lui non ruba, per l'amor di Dio, lui porta a casa una cosa solo se davvero crede che valga la pena. E quando si porta a casa questo tavolino scopre che non è un tavolino di suo padre, ma tuttavia in questo tavolino c'è qualcosa che cambia incredibilmente le vite di questi due individui. C'è una lettera scritta dal professor Vergani, in cui si rivolge alla figlia e puntini puntini, forse faccio troppo autospoiler.
0: No, insomma, sappiamo che c'è la lettera nel cassetto e sappiamo che c'è insomma Anna, quindi questa è una cosa che forse possiamo rivelare, ma il resto e soprattutto come Gaetano si inserisce, no, attraverso anche luoghi particolari che tu hai scelto di descrivere in questo in questo lungo percorso che lui fa anche attraverso se stesso, le vite di tante persone, di queste in particolare, quello invece lo lasciamo alla scoperta dei lettori, no? Cioè come, che cosa succederà, perché appunto credo che Gaetano Mosca sia il discendente di una serie di personaggi bellissimi che la letteratura italiana ci ha regalato, no? Sia già nell'Ottocento e poi anche in tutto il Novecento, cioè quei personaggi che possono apparire, possono dare l'impressione di avere una funzione di osservazione, che in realtà poi diventano protagonisti quasi loro malgrado, è così?
1: È vero, è vero. Allora, intanto il tuo riferimento è altissimo e mi fa molto onore. È vero, è vero. Io ogni tanto durante la scrittura ho pensato per esempio al Colibrì, no? Un libro bellissimo di Veronesi, dove accadeva un po' quello che hai appena detto, cioè di una persona apparentemente normale,
0: sistemata, diciamo così, ecco, che
1: esatto, ordinaria, che però, come benissimo dicevi tu, si trova a suo malgrado a essere invece il volano o come dire l'elemento perturbante di esistenze varie, no? Una cosa che lui non ha scelto,
0: no.
1: Però è anche vero che in qualche modo è una cosa che forse era giusto che capitasse a lui, perché quello che anima Gaetano Mosca e forse anche tutti gli altri personaggi dei miei libri è una grande curiosità antropologica, direi, no? Il fatto che lui, come poi l'autore, perché diciamo questa è la mia principale caratteristica, è estremamente curioso delle vite degli altri, così come lo era il Rider delle balene mangiano da sole, un altro romanzo che ho pubblicato. Insomma, io personalmente sono quasi ossessionato dalle persone. Io trovo che il disinteresse degli uni verso gli altri sia uno dei grandi mali del nostro tempo. Con questo non mi sto facendo un complimento, perché io non scelgo di essere così, lo sono fin da quando ero bambino. Io personalmente trovo sempre molto interessanti gli altri e mi incuriosiscono sempre, e credo che se non avessi questa caratteristica non scriverei, non farei la radio, non farei i mestieri che faccio. Gaetano, il mio personaggio, è proprio ossessionato dalle vite degli altri, cioè lui ne è proprio autenticamente incuriosito, ecco.
0: Espresse poi appunto dagli oggetti di cui si liberano, talvolta con grande dolore, insomma con difficoltà, o altre volte invece con grande fretta, no? Se quegli oggetti ricordano loro una sofferenza o una rottura. Quindi già di per sé il punto di partenza, il luogo di partenza ci spinge all'osservazione insieme a lui. L'ultima cosa che chiedo a Rosario Pellecchia, con cui stiamo parlando di Così doveva andare, edito da Feltrinelli, poi ricorderemo anche gli estremi della prossima presentazione, è quello della riflessione sull'ironia di cui dicevo all'inizio, no? E infatti, se penso ad autori che mi sono venuti in mente, ma in modo assolutamente libero, come addirittura Svevo, per dire, no? Cioè che anche lui era uno a cui le cose capitavano e che le commentava anche se drammaticissime con grande sarcasmo, l'ironia e l'umorismo sono una caratteristica dei tuoi personaggi, credo non sia possibile, no, per te non vedere anche il lato appunto ironico anche di cose gravi.
1: Assolutamente sì, io frequento spesso opere dove c'è questo equilibrio tra la commedia e la tragedia, oggi c'è questo neologismo, magari anche bruttarello ma molto efficace, che è dramedy o dramedy, se vogliamo dirlo,
0: sì, con sì,
1: un accento
0: sì,
1: anglosassone,
0: sì.
1: Cioè una via di mezzo, una crasi tra dramma e commedia. Non lo faccio apposta, io credo che la vita sia così, io non credo che la vita sia tutta bella o tutta brutta,
0: no.
1: Credo che sia un artificio anche piuttosto finto quello di considerare le vite solo tragedie o solo commedie. Credo che la vita, almeno insomma, se adesso mi viene da dire, nella parte di mondo dove stiamo noi, che magari è quella più fortunata,
0: sì,
1: succede di più, altrove magari ci sono anche vite che nascono profondamente svantaggiate, però tendenzialmente quello che intendo dire è che la vita è fatta di cose belle e cose brutte, quindi riportare tutto questo e dosare tutto questo in una storia a me viene proprio naturale. Mi piace anche vedere film e leggere altri libri dove c'è questo
0: meccanismo,
1: c'è questo meccanismo, sì, perché credo che sia così la vita. La vita è fatta è dosata in questo modo, non c'è una regola, no? Quindi sì, mi piace riportare questo, mi piace che i miei personaggi possano farti sorridere e magari riflettere, o secondo alcuni lettori addirittura versare qualche lacrima nell'ambito della stessa, nel corso della stessa pagina. Insomma, è una cosa che non faccio apposta, cioè mi viene naturale, perché questo è il mio modo di vedere la realtà.
0: Allora, grazie Rosario Pellecchia, così doveva andare. Feltrinelli oggi ne parlerà con Flavia Cercato alla libreria Feltrinelli di Piazza Gaia Ulenti alle ore 18:30.
1: Grazie a voi,
0: grazie di tutto.
1: Intervista accuratissima e meravigliosa. Grazie per l'opportunità.
0: Grazie. A risentirci.
1: A

0: E allora, questa è l'inconfondibile sigla della nostra rubrica del martedì, extra culta cura di Sciauchi Senussi. Fra poco, insomma, sarà qui con noi per parlarci, come sempre, di un argomento che ci porta fuori dai confini della cultura, fuori dai confini dell'Italia, per parlare appunto di argomenti culturali. Mi chiedono gli ascoltatori di ripetere l'appuntamento con Rosario Pellecchi e la sua presentazione, e io lo faccio. 18:30 a Milano, così doveva andare il suo romanzo, sarà oggetto di una conversazione con Flavia Cercato alla libreria Feltrinelli di Piazza Gae Aulenti. Ne approfitto anche per ricordarvi e ringraziarvi che anche la prossima settimana saremo, oltre che questo giovedì, in auditorium per le nostre serate del lunedì e del giovedì, e per ringraziare chi è venuto ieri a assistere in presenza, chi l'ha ascoltato da casa, lo spettacolo Il rifiuto dei rifiuti, dedicato alla memoria di Carlo Monguzzi, di e con Nora Picetti. Ecco, è arrivato Sciauchi Senussi. Buongiorno Sciauchi.
1: Buongiorno Ira, scusa per questo ritardo.
0: Nessun problema. E dove andiamo quest'oggi?
1: Allora, prima una buona notizia, al 50% una buona notizia. Se voi sentiamo l'ABC...
2: We have some breaking news. A judge will allow the removal of President Trump's name from the Kennedy Center to move forward. A judge just denied a request by the Trump administration to block removal of his name from being on the Performing Arts Center.
3: Kennedy Center needed to take the name off the wall. And there you see people cheering as the workers are climbing up the scaffolding again, adding to it.
1: Dice una buona notizia al 50% perché un giudice ha detto, ha ordinato di rimuovere Donald Trump e John F. Kennedy Center.
0: Hanno l'intitolazione che si è
1: ricordi, avevamo parlato.
0: Sì.
1: Solo che stanno facendo dei lavori, quindi hanno lasciato i teloni, e quindi la gente che va lì per festeggiare, per scattare delle foto, c'è tutta la facciata è coperta, e quindi è un mezzo successo, perché la gente voleva anche fare i selfie, no? Che è tornato il
0: Kennedy Center e basta. Infatti, invece ci sono, cioè c'è la ristrutturazione che impedisce.
1: È lui che ha voluto la ristrutturazione.
0: Ah, quindi sì, con qualunque mezzo fa. Ecco,
1: per questo ci porta ancora per parlare di politica e cultura. Vado in un paese che ti sta a cuore.
0: Sì.
1: In Sassonia-Anhalt.
0: Sì.
1: Dove il 6 di settembre si vota, sì. La AfD è accreditata al 42%
0: Mannaggia.
1: Nei sondaggi, e il partito di estrema destra da circa 2 anni ha preso di mira la fondazione Bauhaus di Dessau. Ho pronunciato bene Dessau? Ecco. E quindi la fondazione teme tagli al budget e ulteriori attacchi alla sua eredità. Ecco. La direttrice della fondazione, che è un'austriaca, Barbara Steiner, ha intuito 3 anni fa il cambiamento in atto, e quindi ha deciso nel 2023 di stipulare un'assicurazione. Ha detto: come fanno i dirigenti d'azienda nel caso dovessi difendermi in tribunale? All'epoca l'estrema destra non è ancora così potente a livello locale, ma dice: sentivo che il conservatorismo stava diventando l'ideologia dominante, e gli eventi le hanno dato presto ragione. Alle elezioni comunali del 2024 il partito di estrema destra quindi si è imposto a Dessau con il 25% dei voti, e da lì è partita una raffica di attacchi al Bauhaus. Eccessi della modernità, gli edifici in stile Bauhaus sono definiti errori architettonici perché il loro approccio purista non ha tenuto conto della qualità della vita degli abitanti. Il movimento ha cancellato le peculiarità individuali, regionali e culturali. La scuola di Gropius ha contribuito a diffondere una bruttezza spaventosa. Accennavano una roba dove non c'entrava niente il movimento, i palazzi della DDR del dopoguerra.
0: Il brutalismo.
1: E poi il Bauhaus avrebbe annullato le differenze regionali a favore di una estetica universale, avrebbe propagandato un'ideologia prossima a quella del comunismo. E quindi è sotto attacco, siccome si vota a settembre, sicuramente avranno la maggioranza nel Land, quindi nel Sassonia-Anhalt, e gli aiuti arrivano sia dal governo federale, quelli regionali, loro temono tagli drastici. Ricordiamo che la fondazione porta ogni anno 100.000 visitatori in questa, questa città.
0: Temono tagli drastici perché, come tu sai molto meglio di me, Shaokin, i Land tedeschi hanno un'autonomia notevole, essendo la Germania federale, come sappiamo, insomma, quindi se effettivamente AfD dovesse avere questo risultato in una delle regioni, ahimè, dove ha attecchito meglio anche per ragioni sociali che abbiamo, credo, analizzato molte volte, e questo è molto probabile perché hanno la capacità di ridurre di molto le risorse a molte istituzioni.
1: Alcuni analisti hanno fatto un'osservazione, ovviamente studiando la storia, che praticamente hanno fatto una copia e incolla di quello che si diceva tra il 1919 e il 1933 sul Bauhaus, gli architetti che erano filo nazisti fino alla sua chiusura. Quindi ci risiamo, ecco.
0: Il passaggio dalla cultura, l'abbiamo capito anche in Italia, cioè dalla critica violenta alla cultura delle estreme destre, è qualcosa a cui dobbiamo fare l'abitudine, perché partono proprio da lì. Un tempo si pensava che tralasciassero l'ambito culturale, invece adesso il meccanismo è proprio quello dell'impossessarsene con un'ideologia, case editrici e tutta una serie di altri dispositivi, no? Cioè, questa è una cosa che sta succedendo anche da noi. Non abbiamo la stessa composizione della Germania, dove appunto alcuni dei Land, per motivi che risalgono anche ai decenni precedenti, sono caduti in questa trappola in una maniera anche molto molto massiccia.
1: Va bene, io spero di... non l'ho mai vista la fondazione, spero di vederla.
0: Bisogna andarci presto, infatti, sì.
1: Oppure, io non lo so cosa farà l'UNESCO, però a un certo punto potrebbe anche essere tutelato anche da...
0: In maniera internazionale,
1: in maniera
0: infatti,
1: internazionale, quello... o anche dal governo federale, quindi vediamo comunque.
0: Va aggiunta anche una cosa, Shao, sì. Che tu sai e di cui abbiamo anche parlato insieme spesso, mi veniva in mente, cioè una parte delle architetture, della Germania del secondo dopoguerra sono anche figlie del fatto che è stata in gran parte rasa al suolo in moltissime sue parti, no? Quindi c'è proprio anche tutta una vicenda sociale che sta dietro a queste architetture, che viene ignorata, è stata rasa al suolo perché ovviamente quella era stata la reazione degli alleati alla Germania nazista, per cui AfD questo tende a non dirlo, però la memoria, sai, è a breve termine, no? Delle cose. È un brano.
1: Allora, parliamo di calcio.
0: Ok, mondiali.
1: Parliamo di mondiali di calcio. Ieri
0: l'Iran.
1: È stata forse il risultato più clamoroso di questi mondiali, che è la piccola Capoverde, quindi sono 500.000 abitanti, ha pareggiato con la Spagna, che è lo strafavorito. E il portiere che ha fatto una partita, secondo me rimane la storia, c'ha 40 anni, si chiama Vuzinho, che è il nome, nome d'arte,
0: soprannome.
1: Una bellissima voce, e lui si chiama Josemiro Evora, portiere che ha fatto una partita, secondo me rimane la storia, c'ha 40 anni, si chiama Vuzinho, che è il nome, nome d'arte,
0: soprannome.
1: Una bellissima voce, e lui si chiama Josemiro Evora. Mi ha ricordato che noi molti oggi scrivono: ma

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
2: Crema di caponata o salsa di fichi?
1: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
3: La Piadineria,
2: la più buona perché è mia.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
10: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
9: E te lo dice Antonino.
11: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
12: Popolare Network.
13: Tutti assolti perché il fatto non costituisce reato. È arrivata la prima sentenza in uno dei processi sull'urbanistica milanese. I costruttori hanno agito in buona fede seguendo la prassi del comune e le sentenze dell'epoca, scrive il tribunale. Fine della guerra in Libano e il ritiro israeliano sono la parte più importante del memorandum raggiunto con gli Stati Uniti. L'Iran parla da una posizione di forza e conferma come Netanyahu possa far saltare il banco. J.D. Vance, l'accordo è per ora un documento breve e generico, molti punti ancora da negoziare. In Italia maggioranza e opposizione si preparano a un voto in Parlamento sulla partecipazione.

0: partecipazione del nostro paese a una missione nello stretto di Hormuz. E gli europei provano a rimettere al centro dell'attenzione internazionale la guerra in Ucraina. Questa mattina al G7 di Evian, incontro Trump-Zelensky. La scorsa notte Kiev ha colpito altri due siti energetici in territorio russo. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 12.30. È arrivata la prima tesissima sentenza in una delle inchieste sull'urbanistica a Milano. Tutti assolti gli 8 imputati nel processo per la costruzione del grattacielo Torre Milano, perché il fatto non costituisce reato, manca l'elemento soggettivo del reato, scrive il tribunale, la consapevolezza. Il servizio di Roberto Maggioni.
1: Questa prima sentenza dà ragione al Comune di Milano e ai costruttori. L'assoluzione di tutti gli 8 imputati è arrivata con la formula «il fatto non costituisce reato», diversa dalla più comune «il fatto non sussiste». Le motivazioni arriveranno tra 90 giorni. Il comunicato firmato dal presidente del tribunale, Fabio Roia, dice che per tutti difetta l'elemento soggettivo del reato, sia doloso che colposo. Atteso, scrive Roia, che solo negli ultimi anni la giurisprudenza penale, quella amministrativa e finanche le pronunce della Corte Costituzionale più recenti hanno offerto diverse interpretazioni del concetto di ristrutturazione edilizia. La prassi consolidata del Comune di Milano, si legge ancora, consentiva l'intervento Torre Milano con il titolo effettivamente rilasciato, ovvero una ristrutturazione tramite SCIA. Costruttori e dipendenti comunali avrebbero dunque agito affidandosi alla prassi urbanistica adottata dal Comune e alla giurisprudenza amministrativa di quegli anni. I fatti commessi dunque non possono costituire reato, secondo la giudice. Chi ha attestato il titolo edilizio riteneva quel titolo corretto e non sapeva essere falso, secondo le interpretazioni della giurisprudenza penale e amministrativa successiva, scrive ancora Roia. Siamo soddisfatti, ha commentato il sindaco Sala, una parte, e sottolineo una parte della procura, ha dato però un'impostazione politica al suo lavoro. Aggiunge infine il sindaco, ai PM riconosco che lavorano in uno scenario di incertezza normativa. Io non parlo di cattiva fede, parlo di approccio politico e parlo di esagerazione nei toni. Per il sindaco serve una nuova legge urbanistica nazionale.
0: Iran e Stati Uniti si preparano a firmare il memorandum d'intesa che dovrebbe mettere fine alla guerra in Medio Oriente. La firma sarà venerdì in Svizzera, ma ci sono ancora molte incognite. Questa mattina il vicepresidente americano Vance ha confermato che il memorandum è un documento breve, piuttosto generico, con diverse questioni ancora da negoziare. Trump ha parlato dal G7 di Evian in Francia. Le cose dovrebbero andare bene, ora la trattativa entra nella seconda fase. Il ministro degli esteri iraniano, Araghchi, ha invece ribadito il legame tra Teheran ed Hezbollah. La fine della guerra in Libano e il ritiro israeliano sono parte integrante del memorandum concordato con gli Stati Uniti. Anzi, forse si tratta della parte più importante. Nelle ultime ore ancora scambio a fuoco tra il gruppo armato libanese e l'esercito israeliano. Secondo i media libanesi ci sono stati diversi raid israeliani nel sud. La notte scorsa Netanyahu aveva ribadito di non avere alcuna intenzione di ritirarsi. Emanuele Valenti.
2: Le parole di questa mattina del ministro degli esteri iraniano, Araghchi, sono il chiaro segnale di come gli iraniani, propaganda interna a parte, si sentano i vincitori di questa guerra. Non hanno tutti torti. Una nostra fonte, proprio al ministero degli esteri di Teheran, ha articolato ulteriormente: siamo più forti di prima, abbiamo proiettato la nostra forza militare e anche rivitalizzato la nostra immagine pubblica. L'Iran è stato bombardato pesantemente, l'economia sta peggio di prima, il suo arsenale militare si è ridotto in maniera importante e sul fronte interno il regime sarà in difficoltà. Ma sul piano regionale e internazionale la Repubblica Islamica ha vinto questa guerra. Anzi, i nuovi leader sembrano ancora più determinati e spregiudicati. All'inizio della guerra dicevamo che per Teheran la vittoria era resistere. Obiettivo raggiunto. Trump e Netanyahu, invece, non hanno raggiunto i loro obiettivi. Il regime iraniano è al suo posto, il suo programma nucleare non è stato eliminato e Hezbollah risponde ancora all'esercito israeliano. Trump ha danneggiato in maniera importante anche i rapporti con le monarchie del Golfo e continuerà a litigare con Netanyahu per il Libano. Ora questo memorandum prolunga la tregua ed elenca i punti complicatissimi su cui negoziare: nucleare, Hormuz, sanzioni, fondi iraniani all'estero. I proclami sono una cosa, la realtà è un'altra. Basta pensare a Gaza. Dalla fine formale della guerra sono morti oltre 1.000 palestinesi. Hamas non ha disarmato, niente ricostruzione.
0: Tra le questioni ancora poco chiare, quindi la futura gestione dello stretto di Hormuz, alla normalizzazione di quel passaggio così importante per il commercio globale, dovrebbero partecipare anche i paesi europei, Italia compresa, di cui parleremo tra poco. Sentiamo Alessandro Vitale, docente all'Università Statale di Milano, esperto di questioni internazionali.
3: Di certo il programma di questa missione può migliorare la situazione indubbiamente dello stretto di Hormuz, però ci sono ancora diversi punti poco chiari. Probabilmente questa missione riuscirà nell'intento di garantire nuovamente il rispetto del diritto internazionale del mare e soprattutto l'azione di sminamento, però ci sono problemi perché abbiamo anche attori non statuali come per esempio le milizie Houthine dello Yemen e sono dotati di armi, di razzi che hanno già usato contro navi mercantili e militari nello stretto. C'è ancora l'instabilità perché nuovi contrasti con l'Iran possono sempre riemergere. C'è poi il problema dell'interferenza della politica estera israeliana assertiva e tutt'altro che tranquillizzante. Poi naturalmente bisognerà vedere l'assetto che riusciranno a dare al transito nello stretto di Hormuz, perché c'è anche il problema per esempio dei pedaggi, c'è il problema della idea che hanno gli iraniani e l'Oman di imporre una tariffa.
0: E l'Italia, lo dicevamo, dovrebbe aderire all'annunciata missione a guida francese e britannica che ha l'obiettivo dichiarato di stabilizzare la libertà di circolazione in quell'area. Prima però serve un voto del Parlamento. Da Roma, Anna Bredice.
4: Già ieri alle 8 di mattina Giorgia Meloni assicurava che l'intenzione del governo era di esserci, di partecipare ad una missione navale per lo sminamento e la messa in sicurezza del canale di Hormuz. Le navi sono già pronte, non molto lontane, ma il percorso diplomatico e politico, compreso quello in Italia per arrivare a questo risultato, è ancora lontano. Dipende molto naturalmente da come andranno avanti le trattative su un accordo di pace, sulla firma della tregua, dagli incontri in corso alla G7 in questi giorni, dall'operazione a quanto pare di graduale riavvicinamento di Meloni a Trump e poi dalle scelte che farà in ultimo il Parlamento italiano, anche se nella maggioranza non ci sono divisioni al momento sulla partecipazione alla missione nel canale di Hormuz, quanto invece esistono sulla cessione di armi e aiuti militari all'Ucraina. Appena sarà chiara la cornice di accordi tra Iran e Stati Uniti, il percorso prevede l'approvazione in Consiglio dei Ministri di una nuova missione militare, nella quale però inserire le regole d'ingaggio, le finalità, la cornice di regole giuridiche in cui avviene. In questo momento il coinvolgimento dell'ONU non c'è. E poi si passerà al Parlamento, dove le opposizioni al momento hanno un atteggiamento di attesa. Non si sa molto delle possibili operazioni, per questo nessuno, da Calenda ad AWS, nessuno si sbilancia. Qualsiasi missione per noi, dice Provenzano del PD, è subordinata ad un accordo di pace, non ad una semplice tregua. Non abbiamo visto il testo dell'intesa, dice Fratoianni di AWS, non sappiamo di chi è il mandato dell'ONU, dell'Europa, di un gruppo di volenterosi. Cautela quindi, la stessa che al momento ha anche il ministro della difesa Crosetto. Linea allo studio.
0: E al G7 di Evian che abbiamo citato sul Medio Oriente si è parlato in queste ore anche di Ucraina, presente anche Zelensky. La notte scorsa gli ucraini hanno colpito altri due importanti siti energetici russi, uno nel sud, un altro vicino a Mosca. Il servizio.
5: Malgrado tutti gli occhi puntati sul Medio Oriente, dal Libano allo stretto di Hormuz, la presidenza francese del G7 di Evian ha tentato, lo spazio di una mattinata, di rimettere la guerra in Ucraina al centro della scena internazionale. Il presidente Macron, che non si era scomodato per ricevere ieri sul tappeto rosso il trionfante Donald Trump, il suo arrivo alla sede del vertice, si è fatto in quattro all'arrivo del presidente ucraino Zelensky, immediatamente accolto da un caloroso abbraccio alla discesa dell'auto ufficiale e accompagnato quasi mano nella mano attraverso il parco dal presidente francese fino alla soglia del summit. Fuori dall'occhio delle telecamere i due sono riapparsi una mezz'ora dopo in compagnia di Donald Trump per prendere posto al tavolo della riunione ufficiale con gli altri membri del G7 dedicata principalmente all'Ucraina, il che lascia immaginare un possibile breve incontro informale tra il presidente americano e Zelensky orchestrato da Macron. Il presidente francese, col sostegno degli altri membri del G7 a cominciare dagli europei e dell'Unione Europea rappresentata da Ursula von der Leyen, spera nel sostegno attivo dell'amministrazione Trump per rilanciare o piuttosto riaprire un possibile negoziato con Mosca, facendo pressione su Putin ora che l'esercito russo perde colpi sul fronte ucraino. Un'ottima riunione quella sull'Ucraina, ha commentato laconico Trump a fine mattinata in conferenza stampa con l'emiro del Qatar, uno degli invitati medio orientali al G7, che parteciperà all'ufficiale pranzo di lavoro del G7 sulla situazione in Medio Oriente alla luce dell'accordo tra Washington e Teheran. Da Parigi, Francesco Giorgini, Pro Popolare Network.
0: Poco fa la Caritas ha presentato un rapporto sulla povertà. L'organizzazione dice che nel 2025 ha accompagnato circa 283.000 persone, il numero più alto di sempre, con una crescita dell'1,7% rispetto all'anno prima. La povertà tende sempre più a perdere il carattere dell'eccezionalità e della temporaneità, assumendo i contorni di una strutturale normalità, si legge nel documento. Tra le questioni che vengono segnalate c'è un aumento negli ultimi 10 anni del 191% del numero di persone sopra i 65 anni passate dai centri dell'organizzazione. Un giovane di 23 anni è stato ucciso a colpi di pistola a Molfetta, in Puglia. Le prime informazioni parlano di un possibile agguato in un locale alla periferia della città. Poco dopo il giovane sarebbe stato abbandonato in condizioni disperate davanti a un ospedale, dove poi è morto. A Napoli ci sono stati 2 arresti per l'assassinio di Fabio Ascione, il 20enne ucciso lo scorso aprile nel quartiere Ponticelli, mentre tornava a casa dal lavoro. Secondo la ricostruzione emersa finora, il ragazzo è stato colpito da uno sparo partito per errore da un 23enne, Francesco Pio Otiero, arrestato nelle scorse settimane. Oggi sono stati fermati un 30enne e un 24enne accusati di aver custodito la pistola, poi consegnata ad Otiero. Poco prima dell'omicidio quell'arma era stata usata in un conflitto a fuoco con cui la vittima non avrebbe avuto nulla a che fare. A Torino 8 persone sono state condannate per le violenze avvenute in città il 9 gennaio 2025 durante un corteo per Rami El Gamel, il giovane morto a Milano durante un inseguimento dei carabinieri. Le pene decise oggi vanno da 10 a 16 mesi di carcere. Il pubblico ministero che sosteneva l'accusa aveva chiesto pene più severe, da 20 mesi a 3 anni. Al centro del processo c'erano il danneggiamento di un commissariato e il lancio di petardi, sassi e bottiglie contro le forze di polizia. E stamattina è arrivata notizia degli arresti di 7 persone accusate di aver formato una cellula terroristica anarchica. 2 di loro sono anche sospettate, in particolare, di essere responsabili di un attentato alla rete ferroviaria che avrebbe causato danni per centinaia di migliaia di euro. Gli arresti sono stati ordinati dal giudice per le indagini preliminari di Roma su richiesta della procura. Poco fa il ministro degli esteri Tajani ha parlato dei 10 membri della flottiglia detenuti in Libia da oltre 3 settimane. «Stiamo lavorando perché possano tornare in patria il prima possibile», ha detto. Nelle scorse ore la sorella di una delle 2 persone di nazionalità italiana coinvolte, Domenico Centrone, fermato insieme a Leonardo Alberizia, ha diffuso un lungo appello per la liberazione di tutto il gruppo e in difesa dell'iniziativa umanitaria. Lo rilanciamo e ve ne proponiamo alcune parti.
6: Mi unisco all'appello dei miei genitori e di tante altre persone per far sì che Nico e gli altri vengano liberati, perché sono persone innocenti, persone etiche, persone buone, che non soltanto non hanno commesso alcun illecito, ma sono anche persone che non avevano assolutamente intenzione di fare male a nessuno. Le nostre istituzioni italiane stanno lavorando veramente a testa bassa per cercare di portare Nico e gli altri a casa, e per questo le ringrazio. Ho letto tanti commenti sui social in cui si dice che mio fratello è uno scappato di casa, che ha fatto qualcosa di stupido, di inutile. Io e mio fratello abbiamo litigato prima che mio fratello partisse. Io non volevo che lui partisse, ero preoccupata. Ho cercato di capire, ma perché? Perché non fare altre manifestazioni qui? Perché non fare dei sit-in? Perché non fare dei cortei? Tante altre cose che abbiamo fatto anche insieme per alzare l'attenzione sul genocidio. E mio fratello mi ha risposto con molta lucidità: sono 2 anni che facciamo queste cose, hai visto qualcosa cambiare? Ci passano davanti le stesse immagini, le stesse bombe, gli stessi droni, gli stessi ospedali in macerie. Se noi non mettiamo il nostro corpo al servizio di una causa, non ci ascolterà nessuno.
0: Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, redazione con Emanuele Valenti. La prossima edizione è alle 15.30. Buon ascolto.
7: I il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
8: Popolare Network.
9: Pesa la bolletta!
10: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera, ti togliamo un peso. Hai il 50% di sconto sui costi fissi, sia per la luce che per il gas, fino a 2 anni.
9: Ma è leggerissima!
10: Offerta più leggera, il sollievo di una bolletta finalmente chiara. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
11: Torna il Festival di Teatro Antico di Velleia, un'edizione super con prime nazionali e spettacoli esclusivi. Artisti d'eccezione come Joelle Dix e Leonardo Lidi che scelgono il festival per i loro debutti. Marco Paolini, Paolo Rossi, Lella Costa, Arianna Porcelli Safonov e, attesissima, la giornalista Cecilia Sala. Gli eventi speciali con Stefano Massini, Sergio Rubini e l'Orchestra Toscanini con il Festival Illica.
12: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. Spaziocinema.info.

0: Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Sono felicissima perché qui nello studio di Via Olearo c'è un ospite per me prezioso, ma ve lo presento tra un secondo. Perché prima voglio dirvi, ahimè, che siamo alla vigilia del disastro, diciamo così, annunciato, che è quello della discussione del DDL sulla caccia, che approda domani in Senato, il famigerato DDL 1552. Proprio questa mattina alla Sala Caduti di Nassiriya, al Senato della Repubblica, c'è stata una conferenza stampa a fermare la distruzione della natura. C'erano tantissimi relatori, da Anna Maria Procacci dell'ENPA, Raimondo Silveri della LAC, Massimo Vitturi della LAV, Alessandro Polinori della LIPU e Domenico Aiello del WWF, il tutto con la senatrice Sabrina Licheri e Gabriella Di Girolamo. C'era anche Elena Sironi, insomma, ancora una volta ci si è ritrovati per rendere pubblico lo scandalo che sarebbe l'approvazione di questo decreto legge. Disegno di legge, non decreto legge. Come sempre da questa trasmissione seguiremo la vicenda, ma io, come vi dicevo, sono felicissima di avere qui nel mio studio un ospite. E che ospite? Sto parlando di Gianfranco Mormino che è qui perché ha scritto Etica antispecista, filosofia degli animal studies, edito da Raffaello Cortina e quindi in libreria da poco. Buongiorno professor Mormino.
1: Buongiorno Cecilia, grazie dell'invito.
0: No, grazie per essere qui con noi. Io ho appena parlato di quello che è accaduto oggi in una sala del Senato e che invece accadrà da domani in avanti, la discussione di questo disegno di legge. A proposito di un libro così importante come Etica antispecista, vorrei partire proprio dal quarto capitolo, che si intitola Politica che si spaccia per scienza, e che mi sembra perfettamente calzante con quello che sta accadendo. Io non ho detto che il professor Gianfranco Mormino è docente di filosofia morale all'Università Statale di Milano e che da anni si occupa di questioni relative proprio alla filosofia e agli animali. Ecco, cosa intendi quando dici politica che si spaccia per scienza?
1: Intendo il fatto che, come spesso succede, la politica ci racconta come una necessità qualcosa che in realtà è una scelta, qualcosa che sembra essere dettato dalle leggi di natura. Per esempio, la conservazione dell'ecologia richiede la riduzione del numero di determinati animali che sono pericolosi per i raccolti, che sono pericolosi per gli incidenti stradali, eccetera, eccetera. Ma l'idea che viene fatta passare è quella che il controllo del territorio resti, come dire, prima di tutto sia un compito che noi dobbiamo prendere attraverso misure di distruzione, di assassini, non per esempio misure di sterilizzazione, di dislocazione, di creazione di barriere, eccetera. E in secondo luogo, inopinatamente, dà questo compito, la legge, ma tutto, diciamo, la politica degli ultimi 3 anni del governo, dà questo compito di fare da sentinelle scienziate dell'ambiente a valutare chi va ucciso e chi no ai cacciatori, cioè a delle persone che hanno tutt'altro ovviamente in mente che il benessere dell'ambiente, che spargono bossoli, che intervengono e lasciano animali feriti agonizzare per ore, eccetera. Questo non è controllo del territorio, e tantomeno è un controllo del territorio ovviamente di tipo scientifico. Qua si tratta di dare mano libera a delle associazioni che sono potenti a livello di lobbying, che hanno degli interessi economici molto precisi, che sono quelli legati ovviamente alle fabbriche delle armi, a tutto l'indotto di questa cosa, e facendo passare tutto questo per ecologia. Ecco, questa, la parola ecologia non può essere usata peggio di così. L'ecologia è un'altra cosa, l'ecologia ha una funzione di mantenere determinati equilibri, ma gli equilibri non si mantengono attraverso l'uccisione indiscriminata, così come se i problemi di equilibrio demografico nel mondo non si dovrebbero risolvere deportando popolazioni o uccidendone addirittura o compiendo dei genocidi. Questo mi sembra abbastanza ovvio, che passi per scienza, passi per una guida razionale delle politiche del territorio, ma in realtà è semplicemente una manovra di caccia di voti e di caccia di influenze.
0: Professor Mormino, sono partita appunto da quasi la fine del tuo libro, perché in realtà tu ci prendi per mano e ci accompagni attraverso insomma la conoscenza anche del termine antispecismo, che anche questo viene un po' usato a volte a vanvera, o dico male?
1: Sì, come un po' tutti i termini hanno un significato più preciso e poi hanno un alone, diciamo, di significati che in qualche caso sì, sono compatibili col significato vero e col concetto, e in qualche caso invece finiscono per essere addirittura contraddittori. Antispecismo deve voler dire una sola cosa, cioè che nasce con questo concetto di abbattere l'ultima, per adesso, barriera rispetto all'equità, rispetto cioè a come evitare discriminazioni, dopo appunto varie lotte di altro tipo, antirazziste, antimaschiliste, eccetera, contro le specie, le altre specie venivano considerate da chi ha fondato, ha coniato questo termine negli anni 70, ovviamente, in un'epoca molto viva, veniva coniato per indicare l'abbattimento di un'ulteriore barriera, non l'abbattimento di una barriera, quella che riguarda gli uomini e gli animali, ma ritornando a dar valore a quelle precedenti, quindi pensando che si possa essere su antispecisti, ma appunto contro gli immigrati, o che si possa essere antispecisti ma non pensare a quello che succede nel mercato del lavoro o che succede alle donne. L'antispecismo è, come dire, l'ultimo tassello, o potrei dire l'ultima insorgenza contro un sistema di discriminazioni che esiste da tanto e che aveva negli anni 70 si pensava di aver scalfito. Ora, io non sono così sicuro che sia stato scalfito, forse, però certamente non superato quel sistema. L'idea di isolare la lotta per gli animali, come fanno, e posso addirittura dire persino qualcuno in buona fede, isolandola da tutte le altre forme di ingiustizia, è ridicolo.
0: Insomma, quello che molto spesso viene ad esempio imputato, diciamo così, agli animalisti o a chi sposa una causa in difesa degli animali e che viene subito criticato, della serie i bambini e la fame nel mondo e via di seguito, è un po' una visione ottusa, è un po' quella di, adesso non voglio offendere nessuno, ma intendo dire, è un po' una visione limitante anche del pensiero degli umani.
1: È un trucco del mago per non far vedere dove sta il problema. Il problema è completo, cioè il problema della violenza e dello sfruttamento è un problema che riguarda tutti, perché chi lavora nei macelli è sfruttato, chi viene educato in modo siberiano, per così dire, per riprendere un libro di tanto tempo fa, in famiglia viene educato così e impara la brutalità. La si impara perché sul lavoro ti trattano come se fossi zero, la si impara perché le figlie sono trattate diversamente dai figli, perché le fidanzate, perché non esiste il femminicidio, perché tanto siamo tutti uguali, e quando in realtà è chiaro che c'è una violenza di sistema, che però, attenzione, una violenza di sistema che dà luogo poi a dei punti di violenza più che concreti, più che sanguinosi, e continuamente praticamente. Ora, l'idea di una società, diciamo così, perché non voglio fare il fanatico, l'utopista,
0: sì,
1: meno violenta, Deve partire dal fatto che non è sensato distribuire proiettili a determinati animali, che non è sensato. Non è un paese anche che ha abolito la pena di morte, quindi ci possiamo chiedere se abbiamo pensato che, non so, uno stragista non meriti di essere ucciso, cosa ci fa pensare che meriti di essere uccisa una volpe? Insomma, dovremmo essere un paese in cui sono state superate determinate forme di violenza, soprattutto di violenza pubblica. D'altra parte, contro gli animali si diceva già che la violenza contro gli animali, persino con legislazioni molto più arretrate che avevamo negli anni 60, era proibita perché era brutta da vedere.
2: Sì.
1: Ecco, però se la releghiamo, se la nascondiamo, facciamo un passo non troppo avanti, cioè nascondere la violenza è come dire non possiamo più punire con la tortura le persone, però li meniamo di botte in caserma, cioè non è il nascondere il problema, credo. E il fatto che ci sia in giro così tanta gente che non ha nessun tipo di esitazione a pensare che si possa uccidere un essere che pensa, vuole, ama, ha paure, eccetera, che ha sensazioni. Il fatto che ci sia così tanta gente che non fa una piega a pensare che questo sia giusto, a me fa un po' paura, perché appunto non si sa bene dove questo va a finire, cioè, o per meglio dire, un po' si sa nella sì. violenza che si poi si esercita contro tutte le persone che hanno la stessa caratteristica degli animali, perché ricordiamoci che gli animali hanno una caratteristica precisa che li distingue da noi, una sola, questo, e cioè che sono più deboli.
0: Sì, e a questo proposito volevo proprio concentrare adesso il nostro ragionamento su che cosa distingue noi dagli altri animali, nel senso che una volta, io mi ricordo ai miei tempi, non so, si diceva perché l'essere umano sa usare gli strumenti. Ecco, noi adesso abbiamo scoperto che ci sono un sacco di animali, compresi i pesci, che sanno usare gli strumenti. Faccio per dire, il linguaggio, ma noi voglio dire, è che non capiamo il linguaggio degli altri animali, ma gli altri animali mi sembra che si parlino tra loro.
1: Troppo, alcuni anche troppo, diciamo, si fanno lunghe chiacchierate tra i miei gatti con gli uccellini dell'albero di fronte, eccetera, e i cani del quartiere, della zona, tutti fra di loro si mandano messaggi, così, non so bene quanto educati, ma insomma, probabilmente comunque. No, allora il punto è piuttosto semplice. Chi ha detto che queste debbano essere i criteri fondamentali? Cioè, appunto, io non so volare, devo dire che quando vedo un uccello che vola sul lago dico, porca miseria, che fortuna che ha quell'uccello. Non mi andrebbe di essere però discriminato perché non sono capace di... Credo che a nessuno, per esempio, che abbia una qualche forma di disabilità pensi che il mancare di una certa capacità sia, come dire, sufficiente a... E agli animali manca questo. Però il punto è, cosa hanno invece? Io mi chiederei sempre, la domanda è sempre questa: qual è la grande differenza tra l'uomo e gli animali? A parte che c'è differenza tra un uomo, intendo essere umano, e un essere umano, un animale e un animale, quindi le differenze sono infinite e praticamente ognuno di noi è un unicum, e non bisogna mai pensare all'idea che, non so, una volta che hai conosciuto una gallina l'hai conosciuta,
0: certo,
1: no? Perché ognuna ha le sue caratteristiche. Ma poi c'è un fatto fondamentale da dire, cioè potremmo provare a concentrarci magari su quello che c'è in comune, per esempio, no? Per esempio, essere bastonati, che non piace a me, non piace a te, Cecilia, immagino, e credo che non piaccia neanche a un cane. Qual è il oppure essere privati della libertà. Essere privati della libertà è qualcosa che abbiamo in comune. Poi io lo esprimo in un modo, l'altro lo esprime abbaiando, l'altro lo esprime deprimendosi e lasciandosi, smettendo di mangiare. Ma ecco, il punto è quello che abbiamo in comune. Perché se dimentichiamo quello che abbiamo in comune, ci troviamo a fare una specie di, come dire, una specie di classifica, una specie di gerarchia, ma queste cose vanno bene per i siti di scommesse, no? 0 a 2, 3 a 4, 5 a 9. A me non interessa valutare gli esseri umani, non mi interessa neanche valutare, perché ognuno ha le sue specificità. Dico anche una cosa che a me non piace nemmeno, lo dico sinceramente, non mi piaceva né quando ero insegnante al liceo né dopo, non mi piace troppo dare i voti o distinguere, preferisco che, cioè, la cosa per cui si insegna, per esempio, è che ognuno impari qualche cosa di più. Se è partito da qui, poi magari abbia fatto un piccolo passo in avanti, piccolo, grande, quello che è chiaro che mi compiaccio di chi è molto bravo, perché penso che rispetto a quella determinata capacità abbia potenzialità, ma gli altri possono fare cose che io, c'è un sacco di studenti miei che fanno delle cose di cui io non sarei mai capace, sì. E quindi francamente non vedo la necessità di fare classifiche, le classifiche lasciamole agli sport competitivi, ma la vita non è uno sport competitivo. Mi permetto di aggiungere una cosa, che la vita non dovrebbe essere per nessuno una competizione per un fatto quasi legale, giuridico, perché non abbiamo scelto di iscriverci, non ci siamo, nessuno, io posso iscrivermi o no a un campionato, a una gara, a una maratona e decidere che voglio arrivare davanti, benissimo, ma visto che nella vita siamo arrivati tutti senza dare nessun consenso,
0: sì.
1: Allora francamente non vedo perché dovremmo essere costretti a combattere per qualcosa nella quale ci troviamo senza avere mai fatto domanda di iscrizione.
0: È molto interessante questa osservazione, come si suol dire, perché insomma è un invito anche a essere meno giudicanti nei confronti del resto, di quello che ci circonda. Forse l'ascolto e la tolleranza potrebbero aiutarci a comprendere di più, il che non vuol dire accettare, però è giusto.
1: Quello che dici, scusa, posso dire, è anche essere accettati, perché ricordiamoci che in questa gara molti si iscrivono, cioè partecipano alle gare, alle competizioni della vita convinti che sia giusto, come dire, perché tanto poi usciranno vincitori, ma alla fine i vincitori escono veramente pochi, e quindi anche per essere accettati, oltre che per accettare, perché fa comodo, fa bene agli altri e fa bene a noi, perché non sempre come minimo siamo, anche chi è molto prestante sotto qualche aspetto può avere i suoi momenti di difficoltà e lì a quel punto comincia a pretendere di essere trattato come se fosse al vertice della sua forma, ma non possiamo pretenderlo se non l'abbiamo dato prima quando eravamo noi nella situazione in cui eravamo al vertice della forma, quindi attenzione, perché non si è sempre dal lato, non si è sempre vincenti, ecco, quindi.
0: Eh sì, sempre scorrendo insomma i capitoli del tuo libro, vi ricordo che stiamo parlando col professor Gianfranco Mormino e stiamo parlando di etica antispecista, filosofia degli animal studies, edito da Raffaello Cortina, che trovate per l'appunto in libreria, devo dire che sono tanti gli argomenti stuzzicanti anche già solo nel titolo. Quando tu parli di microclimi etici, di che cosa stiamo parlando? Perché anche qui, no, c'è una visione che ha bisogno anche di essere un po', come si dice, resettata, usando un termine un po', insomma, che non mi piace tantissimo, ma ci siamo capiti.
1: Sì, sì, sì. Ma l'idea è questa, che noi siamo sempre attenti ovviamente a quello che gli altri pensano di noi, perché quelle cose che facciamo cerchiamo di essere accettati, di essere come minimo insomma guardati come normali, come, e va benissimo. Il problema è che è qual è la platea delle persone che ci ascoltano, perché se io compio un gesto pubblico, per esempio, non so, adesso sto parlando alla radio, faccio una lezione, non so esattamente con chi ho di fronte, quindi devo stare anche attento a non urtare, a non dire, a non fare delle cose che possano essere magari offensive per qualcuno, che possano essere, oppure che magari siano veramente, come dire, sbagliate per qualcuno. Il problema è che ci sono dei luoghi, soprattutto sono luoghi, diciamo così, di lavoro, sono associazioni, eccetera, come, faccio un esempio.
0: Sì.
1: Se io sto parlando, se io sono in un gruppo che fa determinati esperimenti, per esempio crudeli, o se sono in un gruppo che di persone, sono nell'azienda dove si fa, dove si spara, si stordisce, si spara gli animali, eccetera, o peggio, i miei interlocutori, diciamo così, sono persone che fanno lo stesso lavoro. Si creano questi appunto microclimi etici nei quali cose spaventose che nessuno oserebbe dire veramente, nessuno di buon senso oserebbe dire in pubblico, vengono addirittura gli scherzi, no? gli scherzi che si fanno tra camerati, gli scherzi che si fanno nella stanza degli armadietti, dove si sa che gli altri, poiché in fondo stanno facendo la stessa cosa tua, quindi non hanno niente per cui possono, come dire, ergersi a diventano luoghi dove si può dire e fare le cose più spaventose. C'è questo gergo che si crea in determinati ambienti dove le persone all'interno dicono cose e fanno cose che sono mostruose. Io penso a tutti i luoghi dove c'è segretezza,
0: sì.
1: Quindi a tutti i luoghi dove quello che accade dentro è ben schermato,
0: tutelato, diciamo, da una sorta di...
1: Le carceri, per esempio, o una volta i manicomi. E quindi lì dentro si creano dei discorsi e si mettono in atto delle azioni che sarebbero impensabili, che sono, non dico tanto solo contro la legge, ma che sono contro l'immagine che ciascuno in fondo vorrebbe dare di sé ai suoi figli, a suo marito, alla sua moglie. E questo rende possibile la creazione di azioni mostruose che le persone stesse non rendono, non divulgano all'esterno. È quello che abbiamo visto parlare tanto, no? A proposito dei campi di sterminio e di determinate politiche, quando le persone andavano a fare il loro lavoro di torturatore o di assassino e poi tornavano a casa la sera e parlavano di musica o di fiori con la moglie,
0: sì,
1: o con i bambini. Questo è una cosa estremamente pericolosa. Io credo che una democrazia non dovrebbe permettersi di avere aree di opacità, aree di oscurità, aree dove, cioè, è lecito fare cose che, per fortuna di chi le fa, non trapelano mai all'esterno. E in un punto dico che, come non è lecito a un cuoco di un ristorante, di una pizzeria, vietare l'accesso a quello che sta facendo, vedere se si è lavato le mani prima di farci la pizza, la pizza. Così non dovrebbe essere lecito a nessuno, che sia un agente di sicurezza, che sia una persona che lavora in un allevamento, una persona che lavora. Non dovrebbe essere lecito a nessuno avere una specie di enclave chiusa dove può crearsi, e si crea inevitabilmente, una abitudine a fare letteralmente quello che si vuole, senza limiti, perché non c'è visibilità, non c'è trasparenza. Un po' di glasnost, insomma, penso che ci vorrebbe in tanti ambienti.
0: Professor Gianfranco Mormino, magari mi sbaglio, ma non ho individuato molto, però ripeto, probabilmente mi sbaglio, io in qualche modo penso che la religione, e soprattutto le religioni monoteiste, abbiano una notevole responsabilità rispetto al nostro atteggiamento nei confronti degli altri, e degli altri in questo caso parlo di animali, parlo del pianeta e via di seguito, e non parlo solo del cristianesimo, sto parlando proprio delle religioni monoteiste. È una semplificazione la mia? È un'idealizzazione di altre culture, di altre religioni che mi pare abbiano comunque una visione un po' più legata al mondo che ci circonda, in modo meno...
1: Sì.
0: Ci siamo capiti?
1: È chiarissimo, è un punto interessantissimo. Vede, le nostre religioni parliamo del cristianesimo, dell'ebraismo, dell'islam, potremmo parlare anche di alcune altre, per esempio come quella diffusa in Cina e in India, hanno avuto un rapporto molto difficile con gli animali e diciamo che sono quelle che hanno dato il clima, hanno creato questo clima generale della nostra cultura, così antropocentrico, eccetera. E credo che i monoteismi, grande discorso, molto complicato, proprio perché il fatto di rivolgersi a tutti, proprio per il fatto, e voglio dire, parlo in specifico del cristianesimo e dell'islam, che sono religioni che fanno proselitismo, quindi cercano di espandersi, a differenza,
0: certo,
1: per esempio di quella ebraica o anche di quelle, non so, delle religioni non monoteistiche come quelle dell'India antica, eccetera, che non erano espansive più che tanto, lo erano molto meno. Ecco, credo che chi vuole espandersi e parlare a tutti, chi vuole creare un regno di Dio sulla terra, chi vuole creare una comunità, debba chiedere il meno possibile, i meno sacrifici possibili ai propri adepti o possibili adepti. E credo che in questo senso queste religioni abbiano avuto la colpa di essere molto poco morali, di concentrare la loro moralità su aspetti come la sessualità, che diciamo non ha niente a che vedere con aspetti con la crudeltà,
0: sì, certo.
1: Quindi non hanno messo al centro della loro attenzione il male che si può fare, hanno messo al centro della loro attenzione una serie di precetti che sono in fondo facili da seguire, perché le cinque regole per il musulmano, in astrandare a messa o fare i sacramenti, sono cose che ti consentono nel resto della vita di fare le cose peggiori e migliori. Quindi chiedendo molto poco e quindi essendo molto lassiste, diciamo così, concentrando, ripeto, la loro esigenza per motivi più patriarcali, se vogliamo, che altro sulla dimensione sessuale, perché alla fine, ricordiamoci, nell'Ottocento, per molti secoli la nostra morale era quello che fai a letto, con chi vai,
0: certo.
1: Cioè, prevalentemente, poi potevi anche non fare altre, fare altre cose pessime, ma pazienza. Queste religioni hanno cercato di ottenere voti, consensi, non solo in questo, e infatti vanno d'accordissimo con la nostra politica, anzi adesso a maggior ragione forse sono usate come strumento di acchiappare voti, e per acchiappare voti devi far fare alle persone quello che gli
0: piace. Che gli piace. Eh sì, è proprio interessante. Io purtroppo starei qui a parlare per ore col professor Gianfranco Mormino, ma il nostro tempo è terminato. Come avete capito, questo libro è prezioso e ve lo raccomando fortemente. Stiamo parlando di Gianfranco Mormino, Etica antispecista, Filosofia degli Animal Studies, Raffaello Cortina editore, un libro altamente consigliato da Considera l'Armadillo. Grazie professor Mormino per essere stato con noi e grazie per aver aggiunto questo libro a un tassello importante del pensiero che tutti noi dovremmo fare. Peraltro la saluto col messaggio di Cristiana, di Patrizia, che dice: che ospite illuminato. Questo è un buon saluto.
1: Troppo buoni. Mi raccomando, parlate non del libro, dell'argomento.
0: Certo, vabbè, anche il libro è un buono spunto, uno strumento, come si dice. Grazie mille, professore.
1: Grazie, Cecilia.
0: Finisce qui la trasmissione. Noi ci sentiamo domani con un'altra puntata, come sempre dopo le notizie delle 12.30. Un grande saluto da Cecilia Di Lieto e ricordate, andate sempre su Instagram e Facebook, perché noi non vi lasciamo mai soli. Ciao ciao!
2: Let's go! Da Mediaport iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, lavastoviglie da incasso Electrolux tua a soli 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Mediaport.
3: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
4: Radio Popolare presenta Musica Leggerissima. In studio Davide Facchini.

Allora, voi mi confermate che è il 16 di giugno? Perché oggi scadono il termine dell'iscrizione alla Serie A per la Federazione Italiana Giuoco del Calcio. E sì, è proprio il 16 di giugno. No, perché qualche giorno fa il Corriere della Sera aveva lanciato, aveva insomma raccontato questa indiscrezione secondo la quale la Federazione Italiana Gioco Calcio aveva dovuto ricordare al Milan di iscriversi al prossimo campionato di Serie A. Gli ha mandato un reminder: oh, entro il 16 giugno vi dovete iscrivere. Perché sicuramente non è così, ma è il percepito generale del Milan. E che sono talmente allo sbando da ogni punto di vista che era facile si sarebbero dimenticati l'iscrizione, ed era oggi l'ultimo giorno. Qualcuno mandi una PEC al Milan per ricordarsi che si devono iscrivere. Ah. E c'ho poco da ridere. A momenti mi chiamano, anzi a momenti mi hanno chiamato a militare, che mi sono dimenticato di mandare, di iscrivermi al rinvio un anno, lo so. Però è un po' peggio. Sì, 17 di giugno e niente. Allora ripeschiamo la Cremonese, retrocessa il campionato appena finito, perché il Milan si è dimenticato di iscriversi. Perché è un po' come nella vita, no? Alla fine, non è... spesso, non sempre, spesso, non è importante quanto sei stronzo davvero tu, ma quanto tutti gli altri ti percepiscono come tale. Se il percepito del Milan è questa inadeguatezza, si facciano delle domande.

Facchini, basta calcio, siamo ben più bravi in altri sport. Orso delle montagne, caro orso delle montagne, non parlavo di calcio, parlavo di mancate iscrizioni, anche come dire roboanti, quelle che fa rumore. E poi parlavo anche, caro orso delle montagne, della differenza tra come sei tu e come ti percepiscono gli altri, che bisogna ogni tanto preoccuparsi di come ti percepiscono gli altri. Per esempio, scrive quest'altro: parole sante, adesso parole sante. Facco, io ormai stronzo a vita per percezione altrui, forse. Secondo me pure tu ne sai qualcosa di come ci si sente. Vedi Club degli adulti irrisolti. Vabbè, adesso non è che dobbiamo fare l'esegesi psicologica del conduttore. Già faccio, ci penso di mio. Tipo quando a momenti vado a militare perché mi sono dimenticato di fare il rinvio. Questa lì l'ho già raccontata, dai. Vabbè. La Coppa delle Ali della Vittoria è la Coppa Intertoto, la Mitropa Cup. Il Milan ha vinto 2 Coppe delle Ali della Vittoria. Meno male. Questo sì che calcio, basta calcio. Che poi tocca anche parlare un attimo di politica riguardo i mondiali, mettiamola così. .13:24, ciao ascoltatori, ciao ascoltatrici, questa è musica leggerissima. State ascoltando Radio Popolare, oggi una quarantina di minuti di musica. Sono un po' credo, guarda, minuti di musica per chi non riesce a pensare ad altro che all'incredibile concerto che ha vissuto ieri sera.

Ne parleremo durante questa puntata. Voi scrivete 331-621-4013 via SMS, Telegram e WhatsApp. La mail è diretta@popolarenetwork.it. Il muro di Facebook di Musica Leggerissima, dove continua la raccolta delle più belle, secondo voi, scritte sui muri che avete visto, trovato, fotografato. Nel corso degli anni, poi prima della fine della stagione facciamo una puntata a quello dedicata. Joe scrive: ma Orso delle Montagne è tale perché si percepisce lui con... Nel corso degli anni, poi prima della fine della stagione facciamo una puntata a quello dedicata. Joe scrive: ma Orso delle Montagne è tale perché si percepisce lui così? O è come lo percepiscono gli altri?

e qui cominciate a preoccuparvi. Va bene, nella notte tra domenica e lunedì ho sentito questa cosa qua. Ati, il nome del brano. Indignati featuring Mata e Gallas. Assaggiate e poi mi dite.

Sembrano un po' gli assalti frontali. Che è uno dei più grossi complimenti che si può fare a gente che fa rap in Italia. State scrivendo in svariati sul concerto di ieri sera. Allora, sto parlando del concerto dei Kneecap. Prima data italiana di sempre, della loro storia, dei Kneecap. Visto che siete sul tema, mi vengo dietro. Ciao, ieri sera c'ero e sono ancora lì. Oltre a tutto quello di positivo che abbiamo vissuto, dico che acustica della Madonna al Magnolia. Che bello. Io personalmente non mi ricordo di aver mai visto, sentito dal vivo un gruppo non italiano così chiaramente politicizzato, in maniera proprio così forte, così ferma, quanto mi riguarda, così condivisibile. E poi ieri sera al Magnolia tanti ascoltatori, tanti redattori della radio e collaboratori, ne conto 1, 2, 3, 4, 5 almeno. 6, ne conto 6. C'era Alessandra, giornalista Alessandra, c'era l'intrattenitore Alessandro, c'era il DJ Lele, la DJ Federica, il DJ Matteo e io. E poi tanti ascoltatori della radio, devo dire, in tanti ci hanno detto: abbiamo scoperto i Kneecap grazie a Radio Popolare. Beh, bella, questa roba è bella. Bravo Niccolò, brava Elisa, bravo Dario e Matteo che li hanno messi in onda. Poi lascia perdere che i suoni sono proprio i nostri, ma dove per nostri intendo i miei.

Questo per quanto riguarda i Knee Cap ieri sera, che adesso andiamo a sentire. Per quanto riguarda invece Ati, che abbiamo appena sentito, con i featuring di Mata e Gallas, assalti frontali ma più incazzati, comunque bravissimi. Vanessa, pensavo fossero gli assalti, ma non erano gli assalti frontali? Massicci. Contento vi siano piaciuti, ve li rimetto. Questi invece sono i Knee Cap. Terzo brano della scaletta di ieri.

Ciao Facchini, io i Nickup li ho scoperti grazie a Keir Starmer e da allora sono una sfegatata fan. Ieri concerto del decennio. Niente, siete tutti presi bene, siete eravate in tanti, eh. A proposito degli assalti frontali, il 26 giugno alla Fair Play Arena, live di Signor K, o K, e a seguire gli assalti frontali. C'è chi ci manda, Teodoro, mi manda un link. Sono questi i Kneecaps? Sì, sono quelli che hai appena sentito. E sì, sono anche quelli che mi hai mandato attraverso un link di YouTube. Al 331-621-4013. Tutto bene?

Va bene, sono giorni che sono debitore di notizie leggerissime, di musica leggerissima, che come di consueto alla fine della stagione sta trasmissione va ancora più in vacca di quello che va normalmente, che già non è poco. In Cina sono stati scoperti tartarughe e pesci dotati di sensori per creare mappe della costa. Ad arruolare gli animali sarebbero state delle agenzie di spionaggio internazionali. Tutto questo è stato rivelato, è stato comunicato dal Ministero della Sicurezza di Pechino. Taluni animali sono stati trovati a nuotare in una zona specifica, raccogliendo dati sensibili sull'ambiente marino, come la temperatura dell'acqua, la salinità e le correnti oceaniche. Questi dati vengono poi trasmessi all'estero via satellite. È l'ANSA, questa qua? Beh... Per cui la parola del giorno poteva essere spy, vista la notizia leggerissima che mi ha appena dato, e invece sarà tartarughe. E guarda caso c'è una vecchia band dal nome The Turtles.

Pezzo perfetto per musica leggerissima, quasi un inno. Allora, il pezzo che abbiamo appena sentito vuole essere un, come dire, in qualche modo un memo per ricordarsi che, faccio l'esempio che mi viene più facilmente, la sigla della trasmissione di 8 e mezzo, la trasmissione della Gruber, prima di essere la sigla della Gruber, è un pezzo bellissimo dei Black Keys, ok? Allo stesso modo, questo pezzo, prima di essere l'introduzione di una rubrica di una trasmissione di radio popolare, fu un pezzo bellissimo. Come dire, slacciamo, no? Lacci e lacciuoli. Allora, saluto con un abbraccio tutti fraterno, sinistro e solidale, tutti coloro che rispetto al concerto dei Niccap soffrono. Perché poi è arrivata, come dire, la pletora di gente: oh mio Dio, a momenti vado ma non ci sono andato. Tipo Andrea: come un pirla non ho preso i biglietti in tempo per i Niccap. Lauri: concerto perso per un soffio, avanti pure a spargere sale sulla lacerazione. Tra l'altro veramente tanti stranieri, tanti irlandesi, ma così tanti, parlavamo con Diego, Lisacchi, Missing Red e tutti quelli che c'erano lì della radio, che abbiamo avuto il dubbio che non era solo, che non fosse solo la comunità irlandese di Milano al concerto, che fossero venuti apposta della gente per farsi il weekend a Milano, anche perché il prezzo del biglietto rispetto ad altri paesi era molto, un bel po' più basso. Quindi ci prendo l'aereo, vedo il concerto, mi faccio il pezzo a Milano. Il pezzo del programma della Gruber e degli Arcade Fire, vero? Non dei Black Keys, però insomma il concetto è lo stesso. Poi il 16 giugno è la giornata mondiale delle tartarughe. Pensa, e io ho questa notizia proprio oggi. Ma guarda che raga, è strana la roba, la vita, eh? Dov'è quell'altra che mi ha fatto emozionare? Eccola qua. Comunque non c'entra un cazzo, ma oggi mi sono svegliata grata. Quindi voglio che tu sappia, caro Facco, che questa trasmissione è il mio rifugio quando voglio staccare il cervello da questa realtà distopica. Ci voleva veramente una trasmissione così. Grazie, cuore, Vanessa. Allora io gli ho detto: mio Dio, ma che parole, ma grazie, ma non devi. E gli ho messo anche un cuore. Poi gli ho scritto: Vanessa, però ora leggo e ti perculo. Sì, la prendiamo un po' in giro, l'esagerata Vanessa. Che vita c'hai se ti rifugi in musica leggerissima? Fatti delle domande. Allora, pezzo al volo. Prima leggo questa. Ah, Valeria, molto bene. E che scrive: il turpiloquio non è necessario per fare rap. No, però aiuta.

0: non è male sto pezzo, dai.
1: Carino.
0: Molto. Leggerissimo.
1: Leggerissimo. Hai detto leggerissimo. Come questa trasmissione.
0: Vabbè, basta però, eh.
1: Amore, basta.
0: Basta, ma
1: Black
0: basta.
1: Gold, abbiamo capito. Black and gold.
0: Allora, piccolo spazio trasparenza redazionale. Eccoci. Sotto il canto di Elisa Gracci qui do il benvenuto. Il ben ritrovata. Durante la trasmissione di oggi si è tenuta nell'aula magna di Radio Popolare.
1: Ancora si sta tenendo.
0: Ah, si sta tenendo?
1: Sì.
0: Nell'aula magna di Radio Popolare la riunione per quanto riguarda di aggiornamento e programmazione per quanto riguarda l'iniziativa agli ascoltacori.
1: Sì.
0: Allora, 23 giugno, 5 esatto. Cori organizzati dalla radio, tanti altri cori organizzati dagli ascoltatori, a partire dall'ora di cena più o meno, dal tardo pomeriggio, dalla serata in poi, una grande serata di collegamenti e cori che canteranno tante canzoni che potete trovare sul sito.
1: Sul sito iniziative, la sezione del sito www.radiopopolare.it, iniziative Ascolta Cori, lì trovate sia l'iscrizione per il coro al quale vorrete aderire, sono 5 cori tra cui i nostri due, noi siamo competitor.
0: Sì. Vabbè,
1: dai, tutto in amicizia ovviamente.
0: Tra di noi. Poi ci sono dei colleghi che si scannerebbero per arrivare prima.
1: Se la prendono. Noi no, siamo in total peace and love. Il nostro coro è, per esempio, davanti alla Camera del Lavoro, zona di Porta Vittoria. E il tuo invece zona Dergano.
0: No, no? Gorla.
1: Zona Gorla, vedi, Gorla. Ho già sbagliato.
0: Tutte queste informazioni trovate sul sito.
1: Sì, esatto, sempre quello, iniziative, andate su Ascoltacori, trovate tutto quanto lì, anche le canzoni, tra l'altro.
0: Esatto.
1: Ecco, le canzoni che canterete voi, perché siete voi, anche noi, perché cantiamo pure noi, però voi con noi a cantare nelle piazze di Milano, dalle più o meno dopo il GR delle 19.30, quindi dalle 20, fino alle 22.30, un casino di canzoni.
0: Ma ascolta, ma la riunione di cosa avete parlato?
1: Allora, abbiamo parlato delle canzoni.
0: Sono state messe le canzoni.
1: Allora, sì, praticamente quelle più votate. Ok. Gli ascoltatori, quindi sono state svelate. Poi sono stati appunto anche svelate un'altra cosa che svelerò io anch'io tra poco.
0: Dai.
1: In onda, ma vi do uno spoiler. Che noi abbiamo adottato un altro coro, un'altra trasmissione,
0: che è quella di Bollicine,
1: esatto. Okay. Quindi noi di Volume con Bollicine, altri cori spontanei verranno sparpagliati per i nostri 5. Tu chi vuoi? Chi ti prendi?
0: Io ho preso quello di Bergamo.
1: Ho preso quello di Bergamo.
0: Perché lui, Joshua, è un fattone.
1: Joshua.
0: Ti scrive sempre. Famoso, Joshua.
1: Joshua,
0: l'organizzatore. Okay. Sì, però.
1: Poi,
0: cosa vi siete detti?
1: Allora, ci siamo detti più o meno le tempistiche.
0: Oh, bravo. Cioè.
1: Sarà un po' tutto alla cavolo.
0: Ah, no? Sì.
1: Cioè, tipo, quando finisce un coro inizia un altro.
0: Ok.
1: No, dovremo chiaramente un po' improvvisare, però una sorta di scaletta.
0: Perché poi noi saremo gli inviati.
1: Noi siamo gli inviati e sì.
0: E i cori li facciamo sentire?
1: Col telefono. Il presente quando abbiamo fatto la staffetta io e te in macchina quel giorno in
0: comunque così là?
1: Sì, esatto. Okay. Con i microfonini e ovviamente le auricolari e tutto quanto cercheremo di microfonare al meglio i nostri cori.
0: Basta, non si è detto nient'altro?
1: Bah, più o meno, sì.
0: In studio secondo me c'è Gattuso.
1: In studio c'è Gattuso, bravo. C'è
0: Gattuso con Bachi.
1: Bachi e Gattuso in conduzione e noi sparpagliati in tutta la città.
0: Vabbè, insomma, non avete detto niente.
1: Però
0: ho fatto bene a non venire.
1: Sono più di 500 ascoltatori coinvolti
0: in totale per ora, ma per potete ora. Andare avanti,
1: cioè noi non mettiamo limiti.
0: Ma se uno si iscrive riceve poi una mail di risposta?
1: Beh, immagino di sì. Io di questo purtroppo non so darti.
0: È l'unica roba che ve lo spoil.
1: Ma sì, certo che sì.
0: Poi sì,
1: forza, mica viene lasciato così.
0: Ma detto questo non è che se non ricevete una mail poi non vi presentate.
1: No, vi presentate lo stesso.
0: Voi andate venite
1: anche senza scrivere. Venite.
0: Aggiungetevi i cori.
1: È bello, si canta.
0: Allora, la roba dell'iscrizione era anche per avere un'idea di massima. Ed è bene a una settimana dal 20 avere un'idea di massima.
1: Però anche perché dovevamo chiedere i permessi al comune. Quindi ci sono anche delle ragioni, diciamo, burocratiche. Però 5 in più, 5 in meno, raga, venite.
0: Va bene.
1: Magari fate ballotta quella sera lì, fate un aperitivo lì in zona.
0: Subito lei.
1: Subito dopo, già belli poco sprizzati, venite e cantate con noi.
0: Vedi, Luca scrive: non è arrivata la conferma, verremo lo stesso. Non c'è bisogno.
1: No, no, vieni, vieni.
0: Voi mandate, perché dobbiamo fare una cernita,
1: sì.
0: un censimento. Hai capito in quanti eravate?
1: Ok, anche se non vi è arrivata la conferma, voi venite.
0: Voi venite.
1: Venite, sì. Anzi, portate gente, portate anche
0: sì.
1: l'amico.
0: Cantate
1: la moglie,
0: e fate
1: sì.
0: cantare.
1: Esatto, sarà.
0: Okay.
1: Sarà molto divertente, devo dire.
0: Ok.
1: Io sto già scaldando la voce perché ho delle canzoni difficilissime da cantare. Una in particolare, ma è troppo difficile, non ce la fa, non ce la farò mai.
0: Yeah.
1: Fai rumore di Diodato, è difficile.
0: Fai rumore di Diodato.
1: Mazza, è altissima quella.
0: È alta, eh.
1: Sì, fai rumore
0: di Diodato.
1: Sì. Ma la sai, quella che aveva vinto Sanremo? La so io, non la sai tu.
0: Ha vinto Sanremo.
1: Era quella che cantavano tutti ai balconi durante il Covid.
0: Ma va?
1: Sì, ma questo mi è stato detto.
0: Io cantavo Bando di Anna.
1: Ah, Bando di Anna.
0: Durante il Covid.
1: Gianna Gian. Tu canti
0: no.
1: Gianna? Chi la canta Gianna Gian?
0: No, io faccio canto.
1: Vai.
0: Ma vai, io una tripletta. La mia banda suona il rock.
1: Beh, niente male.
0: Figli delle stelle e Amore disperato.
1: Bello.
0: Che non manca mai nei tuoi DJ set.
1: Detto, non manca mai nei miei set. La mia concittadina Nada, tra l'altro. Mia conterranea più che
0: concittadina. Tra l'altro vi sì? ricordo che Elisa Graci sarà una delle punte di diamante del DJ set della Silent Disco.
1: Non vedo l'ora. Oggi ho invitato la mia estetista alla Silent Disco. L'ho invitata e lei era esaltatissima.
0: Era esaltatissima.
1: Ma che musica c'è? Io tutta.
0: Tutte,
1: guarda,
0: tutti
1: i generi.
0: Tutti i generi.
1: Ci sono. E tu puoi
0: Silent
1: ballare
0: Disco.
1: Quello che vuoi. E lei era felicissima.
0: Il 4 di luglio.
1: Ho invitato Linda.
0: Devo fare anche lo spot. Prima
1: fare
0: poi
1: lo
0: fare uno spot.
1: Sì.
0: Vabbè.
1: Senti, tu ieri eri a vedere Nick, io ero a vedere un concerto di adolescenti.
0: Hai accompagnato il ragazzo.
1: Ho accompagnato il ragazzo, ma guarda, mi sono divertita. Fake Mink, lo conosci?
0: Chi?
1: Fake Mink.
0: Sì, lo so, come la canzone di Diodato.
1: Esatto,
0: uguale.
1: Rumore,
0: sono...
1: uguale. No, bravo, un ragazzo, un giovane ragazzo londinese di origini indiane. Molto bravo, molto bravo. Mi sono divertita al Fabric. Saluto tutti i ragazzi del Fabric.
0: No, ragazzi, e le ragazze.
1: Sai perché? Perché ho fatto un post, ho detto, io i quindicenni al concerto di ho fatto un post su Instagram linkando
0: Fabric
1: che mi ha risposto con una faccia che ride con le lacrime, sì, perché ero io con i quindicenni.
0: Bello. Sai chi c'è in tour?
1: Viva il rap. Sai chi c'è in tour
0: in questo periodo? La metto adesso,
1: che è?
0: Tre minuti.
1: Iron Maiden.
0: Sei brava.
1: Grazie. No, ma io c'ho anche un passato.
0: Tra le altre cose.
1: Avevo tre vinili di Iron Maiden.
0: Ne parlavi oggi con Linda, la tua estetista. La tua estetista,
1: parlavi proprio di Iron Maiden. C'ha un teschio tatuato sulla spalla, Linda, sei bravissima.
0: Grazie.
1: Ciao.
0: Recensione. Grazie, tra poco con volume.
1: Ciao.
0: Oh, sai chi c'è in tour in questo periodo in Italia? Gli Iron Maiden. Tre minuti. Grazie, concedi 30 secondi in più? 3:30 allora, via.

E vabbè, tocca chiuderla qua. Peccato, perché mi piaceva sto pezzo. Bello proprio, bello, bello, bello. Iron Maiden in tour in Italia in questi giorni. Così chiudiamo la puntata di oggi di Musica Leggerissima. Torniamo domani in diretta all'1:15. Tra poco c'è Volume, gente seria con musica come si deve. Ciao!

0: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta. Il festival dei popoli indigeni a Casirate d'Adda. Indiani d'America, Maya, Incas, scozzesi e tanti altri. Ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori. Anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4.000 metri quadrati. Ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate d'Adda, area Gerundium. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.
1: Ma non ci stiamo!
2: Nella vita ci vuole pazienza.
1: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
2: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
1: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
2: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
1: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
3: Brick OK, più vicino a te.
1: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
4: Affittate la vostra seconda casa su Airbnb? Sapete tutto su tassi di soggiorno, registrazioni dell'appartamento e soprattutto sapete che per queste cose c'è
5: FlexiRent. Pubblica la vostra casa sui portali più in vista, gestisce prenotazioni e accoglienza e si occupa di tutto quel che serve per essere in regola.
4: FlexiRent con la Y 02 968 46 968.
5: Affitti brevi, tranquillità lunga.
6: Volume, volume, volume,

0: Eccoci qua, sono le 14 un minuto, buongiorno Dario.
1: Eccoci, buongiorno Elisa Graci, pronti a cominciare con volume.
0: Sì, siamo pronti dalle 14 alle 16 come ogni giorno, ancora per 3 settimane circa di palinsesto.
1: Già.
0: E poi anche noi andiamo in vacanza. Salutiamo Davide Facchini che mi ha appena ospitato negli ultimi minuti di Musica Leggerissima, in cui abbiamo parlato dei cori.
1: Già.
0: Argomento di cui parleremo ovviamente tantissimo anche noi, perché si avvicina proprio esattamente una settimana da oggi la grande serata dedicata al canto, al bel canto in giro per la città. Radio Popolare ha organizzato anche questa iniziativa per festeggiare i propri 50 anni e così per cantare tutti insieme, trovarci un'altra occasione, un'ulteriore occasione per trovarci con voi. Quindi vi invitiamo come sempre a iscrivervi al nostro coro, il coro di volume. Fatelo sul sito di Radio Popolare, www.radiopopolare.it, alla sezione iniziative ascolta cori e vi iscrivete al coro di volume. Oggi scopriremo anche un altro coro che parteciperà con noi, una trasmissione storica di Radio Popolare che parteciperà con noi. Chiameremo proprio in diretta il conduttore, storico conduttore di questa trasmissione, quindi anche qui è bello, trasmissioni che si uniscono e tanti ascoltatori lo stesso che si uniscono nel cantare tutti insieme martedì in davanti alla Camera del Lavoro.
1: Esatto, corso di Porta Vittoria 43.
0: Sì, ci troveremo lì più o meno intorno alle 19:30 di martedì prossimo, quindi dai, venite, vi aspettiamo e tra poco ne parliamo. Non solo, anche andiamo al Medimex oggi, bellissimo festival che vabbè tutti gli anni seguiamo con grande grande attenzione in Puglia, e sarà davvero molto bello parlare con l'organizzatore, in questo caso Claudio Agostoni, che ringraziamo, ci ha parlato e ascolteremo questa chiacchierata e alcune delle musiche che potrete ascoltare a Medimex proprio nella seconda parte. E non è tutto, perché anche oggi c'è musica dal vivo.
1: Un sacco di cose oggi, la musica dal vivo oggi ha il nome de La Gente. E questo è il progetto che viene a trovarci alle 15, un progetto che arriva da Vicenza, quindi dopo l'amante ieri continuiamo ad approfondire un po', esatto, la scena veneta e in particolare vicentina. La Gente è una band, appunto un trio che arriva proprio da quelle parti, hanno pubblicato un nuovo disco, si intitola Distante, vengono a raccontarcelo e a suonarcelo dal vivo a volume verso le 15.
0: Ottimo, quante cose. E non è tutto, perché nella terza parte avremo il resoconto del grande concerto che si è svolto ieri. L'avete già sentito da Davide ovviamente le sue impressioni, ma anche il nostro Matteo Villaci ci racconterà come è stato questo concerto dei NICAP, lui che dobbiamo dirlo è stato uno dei primi in Italia a scoprirli, e quindi sarà stata un'emozione immagino fortissima anche per lui vederli dal vivo. Quindi subito dopo il GR delle Popolare Network, di Popolare Network, parleremo anche dei NICAP, tantissime cose, quindi state con noi fino alle 16. Iniziamo con una band di Manchester che ormai seguiamo da qualche mese, sono molto bravi, si chiamano West Side Cowboys.

0: Bravi, West Side Cowboy dal Manchester. Questa era Kickstones The Boys, sottotitolo di questa canzone. Una cosa per cui guardare il prossimo autunno, beh, insomma, non vediamo l'ora che sia l'estate, ci vogliamo godere l'estate, però in autunno.
1: Sì, 5 giorni all'estate.
0: Esatto, manca poco. In autunno i West Side Cowboy saranno in Italia per una prima data molto, molto attesa, devo dire. Io non vedo l'ora di vederli all'Arci Bellezza il 9 novembre. Segnatevelo, perché secondo me è un bel concerto questo dei giovanissimi West Side Cowboy da Manchester.
1: Ci saremo, non ce li perderemo. E ci spostiamo adesso velocemente a Austin, Texas, da un'altra band che recentemente avevamo avuto modo di riascoltare dopo un bel po' di tempo. Parlo degli Shearwater. Loro sono un storico gruppo indie rock statunitense, attivi dal 99. La band di Jonathan Mayburg, hanno ben 12 dischi all'attivo, molti dei quali con Matador Records e anche Sub Pop, quindi due etichette dell'alternative americano super interessanti. Tornano con un nuovo disco che si intitolerà New World il 10 luglio e il nuovo pezzo è molto carino, vi consiglio di vedere anche il video. Si intitola Slugs in the Marigolds, che vuol dire lumache sulle marigolds, che sono dei fiori,
0: sono praticamente delle margherite.
1: Esatto, delle margherite. E si vede appunto Jonathan Mayburg nel video che trova una lumaca appunto nel suo giardino, la prende, la mette in un barattolo. La lumaca si sta mangiando un po' i fiori del suo giardino, no? Lei la mette in un barattolo e la porta un po' in giro per la città per poi andarla a liberare in una foresta appunto delle sue parti. Quindi la andiamo ad ascoltare. Questa è Slugs in the Marigold Shearwater.

0: Slugs in the Marigolds, gli Shearwater, questo parlare appunto di lumache che vanno ad erodere, a mangiucchiare appunto i fiori del giardino di casa di Jonathan, in realtà è chiaramente una metafora per parlare di come insomma mentre viviamo sembra che le cose intorno a noi piano piano degradino, è chiaramente una metafora non solo appunto per parlare della natura intorno a noi che cambia, ma le relazioni umane, la società e la politica appunto nel mondo in cui viviamo.
1: Che
0: il
1: bello.
0: 10 luglio il nuovo disco degli Shearwater.
1: Bello aver ritrovato anche loro in questo periodo in cui stiamo riascoltando un bel po' di cose dal passato, cose che ritornano molto belle, artisti che ormai ascoltiamo da tanti anni e che continuano a stupirci con dei bei dischi come gli Shearwater. E da tanti tanti anni anche esiste una trasmissione qui su Radio Popolare che insomma sta festeggiando il ventennale, e quindi diamo il benvenuto sia al conduttore che al nostro nuovo neo compagno di cori, Francesco Tragni, buongiorno.
0: Ciao.
2: Ciao, ecco. Ciao agli ascoltatori anche, buongiorno.
1: Ciao,
2: buongiorno.
1: Francesco, allora siamo molto contenti ovviamente, tanti complimenti per questo insomma traguardo importante, 20 anni di bollicine.
2: 15,
1: ho sbagliato, ne ho dati 5 in più, scusami.
0: Beh, 15 comunque.
2: Dimostra, allora.
1: Ti ho dato 5 anni in più, è imperdonabile. No, 15, comunque sì, insomma tantissimi, e quindi davvero complimenti, ma anche benvenuti tutti noi a cantare tutti insieme appunto martedì 23, perché sia il coro di Volume che il coro di Bollicine si uniscono per cantare un bel po' di canzoni alla Camera del Lavoro, proprio davanti alla Camera del Lavoro. Come va? Come ti senti?
2: Allora, stiamo scaldando tutte le ugole con gli ascoltatori, quindi sarà una bella cosa, anche perché diciamo che si uniscono un po' le anime di queste due trasmissioni, che sono due delle trasmissioni musicali del variegato palinsesto della Radio Popolare, forse le più affini alla fine, dai, tutto sommato,
1: sì.
2: Anche se diciamo, noi seguiamo più filoni separati di puntata in puntata, voi forse non avete un percorso di questo genere, però comunque ci sono molte affinità anche con le scelte musicali, insomma, e infatti le canzoni che abbiamo scelto, avete scelto anche sulla base dei consigli degli ascoltatori, ricalcano un po' questa omogeneità tra le nostre trasmissioni, dai, diciamola così.
1: Sì, dai, è vero. Poi comunque è sempre bello ritrovarsi tra trasmissioni musicali che appunto di solito non si trovano perché in collocazioni diverse, temporali, eccetera, ritrovarsi finalmente tutti insieme per non solo per cantare, così anche per salutarci, fare un po' balotta, che è sempre bello. Senti, allora,
2: un po' d'abbonaggio, no?
1: Infatti, è vero.
2: Sì. Che ci si mischia un po' nelle crew delle varie redazioni, insomma, però va bene che ci sia anche questa occasione per il 50° della radio, insomma.
1: Allora, tante canzoni da cantare, fondamentalmente alla fine sono state scelte, diciamo, tra le preferenze degli ascoltatori e anche, insomma, i nostri cori, perché noi poi avremo una direttrice di un coro che ci darà a tutti noi, a tutti voi ascoltatori, insomma, ci insegnerà in mezz'ora come cantare, fondamentalmente, però insomma tante canzoni di tante epoche diverse. Noi eravamo partite dal XXI secolo, quindi le due canzoni del XXI secolo saranno, e possiamo dirlo, Musica leggerissima di Colapesce di Martino e Fai rumore di Diodato, difficilissima tra l'altro.
0: Esatto,
1: secondo
0: mamma
1: mia,
0: sì.
1: come si fa a cantare Fai rumore? Tu la sai cantare?
2: Stavamo ieri con Elisa, che è veramente quella
0: è tosta
2: per veri pro, sì.
0: Però questa è stata votata, quindi
1: ma tu ce la fai, Francesco, arrivare a quell'acuto di Fai rumore?
2: Io uso il vecchissimo trucco di saltare all'ottava sotto quando non arrivo.
1: Ah, ok.
0: Beh.
1: In effetti può servire, decisamente.
0: Escamotage.
1: Può servire. E poi due canzoni, diciamo, classiche di cantautorato che fanno parte anche, insomma, del mondo sia nostro che vostro, due autori indimenticabili che appunto non potevano mancare nei nostri cori, De André e Battisti.
2: Gli immarcescibili anni 70 in questo caso, visto che sono due canzoni che pescano da quel periodo lì, e direi anche due canzoni che tutti quelli che hanno provato a strimpellare la chitarra hanno provato a cantare, magari sotto il falò o cose del
1: Sì.
2: genere. Voi suonate la chitarra? O avete provato a suonare la
0: Ah
2: chitarra?
0: sì, dai.
1: Dai, allora, Dario qui è un
0: Vedi.
1: musicista, fa parte di una
0: Vabbè, però non
1: band.
0: proprio chitarrista, ma
1: Però la canzone del sole, questo
0: si
1: classico
0: può
1: giro di Do,
0: suonare, dai.
1: il giro di Do, il classico giro di Do della canzone del sole, chi non lo sa fare?
2: Sì, do, fa, sol, fa, una roba così, adesso se non ricordo male.
1: sì, quello lì.
2: Vabbè, quella è la canzone del sole e l'altra invece è Bocca di Rosa, che è un'altra canzone, almeno nella versione originale che aveva suonato De André inizialmente, molto semplice. Cioè, tutto sommato queste due compensano un po' con la canzone di Diodato, dai. Queste, se la dovremmo fare un po' tutti quanti, penso.
1: Ci
0: Ci
1: rifacciamo
2: si rifà.
1: con queste due, cioè, a livello di ovviamente potenza canora è sicuramente un po' più semplice, però tutte quante molto emozionanti e molto belle da cantare tutti insieme. Quindi ovviamente l'invito è quello agli ascoltatori di raggiungerci alla Camera del Lavoro in Porta Vittoria proprio il martedì prossimo, tra esattamente una settimana, il 23, intorno alle 19:30 partiamo con le prove e poi insomma iniziamo a cantare intorno alle 8:30 più o meno, quindi
0: Un'oretta di prove e via.
1: un'oretta di prove ci basteranno perché insomma siamo pronti anche a questo. Poi senti Francesco, pensavamo io e Dario anche, credo che tu sia d'accordo, ne abbiamo un po' parlato, di proporre, così se avanza tempo e ci prendiamo gusto, di proporre anche una canzone straniera da cantare. Saremo gli unici perché tutti gli altri cori canteranno solo canzoni italiane, ma noi insomma abbiamo pensato, vabbè, siamo cresciuti, no? Un po' anche con la musica inglese, americana, e
2: Sì,
1: quindi
2: dai. Abbandoniamo il sovranismo e quindi proviamo a mettere una canzone che esce un po' dai confini italici, mi sembra un'ottima idea.
1: sì, avevamo un po' pensato a dei classiconi da Oasis, Radiohead, Blur, ma anche i Beatles, no?
2: Secondo me i Beatles trovano un po' d'accordo tutti quanti, nel senso che se vai, allora diciamo, se vai sugli Oasis c'è cioè quelli dei Blur che ti
0: Che
2: dicono
0: si lamentano e
2: che si
0: viceversa.
2: lamentano. I Beatles è vero che c'erano i Rolling Stone, però diciamo che i Beatles, tanti che amano i Rolling Stone amano anche i Beatles, quindi forse è una roba più democristiana, dai, più
1: Sì,
2: universale.
1: più universale. E poi,
0: Eh sì.
1: insomma, ci sono dei pezzi dei Beatles che si fanno cantare benissimo, sono davvero tantissimi. Quindi, se volete, a questo punto lanciamo la palla sia agli ascoltatori di volume che a quelli di bollicine. Magari ci potete suggerire anche voi una canzone straniera e magari una canzone dei Beatles, chissà,
0: Perché no?
1: da cantare tutti insieme. Che dici, Francesco? Lanciamo il sondaggione.
2: Guarda, per me è un'ottima idea. Io adesso lo pubblicherò. C'è una pagina Facebook, si chiama Bollicine Radio Popolare, dove lo provo a inserire. Vediamo se qualche ascoltatore, vuole provare a cimentarsi in questa specie di sondaggio.
1: Ottimo, ottimo, lo faremo anche noi qui adesso. Se volete scrivete al 331-6214013, se per caso così vi viene in mente una canzone dei Beatles da cantare tutti insieme, facciamolo e scrivetecela. Io ne ho già pensata una che fra un po' ci ascoltiamo, ma insomma, ovviamente è solo un'idea, è solo un, così, un, pr
2: Un
1: un primo là, poi un
2: suggerimento.
1: suggerimento, ma poi decidiamo tutti insieme, siamo
2: Ho una
1: democratici.
2: domanda logistica, ma
1: Vai.
2: i nostri ascoltatori che arriveranno appunto martedì prossimo in Porta Vittoria devono avere un segno di riconoscimento, qualcosa,
1: Beh,
2: tipo la
1: potremmo
2: lucchetta, non
1: lanciarla,
2: so.
1: sì, potremmo in effetti provare a lanciare anche un segno di riconoscimento, che ne so, visto che siamo giallo e nero, qualcosa di giallo potrebbe essere un segno di riconoscimento, o non lo so, anche quello possiamo un po' deciderlo, ci pensiamo e
2: Un bel vinile
1: un
2: giallo.
1: bel vinile giallo, beh,
0: Già.
1: facilissimo,
0: Non
1: beh,
0: facile.
2: ce l'ho.
1: ah, tu ce l'hai, bene, bene, no, io non lo so, giallo non lo so,
0: Di cos'è il vinile giallo che possiedi?
2: Credo che sia un picture disc, non ricordo se di Peter Gabriel o qualcosa del genere.
1: Ah,
2: Adesso è un
1: sì. Bello.
2: 45 giri, però. Ah, no, no, no! Scusami, scusami. Allora, c'è stata un'edizione dei 45 giri delle favole Disney che erano tutti colorati, tipo
1: Vero.
2: Biancaneve mi sembra che sia giallo, è un 45 giri giallo, c'è un pezzo della storia
1: Di
2: tratto dal film, insomma,
1: Biancaneve,
2: della
1: che
2: Disney,
1: tenero.
2: sì.
1: Sì, dai, comunque, anche se non è un vinile, qualcosa di giallo.
0: Portalo.
1: Ci sta.
2: Qualcosa di giallo, va bene.
1: Dai, tu porti il vinile, Francesco. Tu porti il vinile di Biancaneve.
0: Cose gialle.
1: Allora, l'appuntamento è con gli ascoltatori di volume, quelli di Bollicine, le canzoni ve le abbiamo dette, Diodato con la Pesce di Martino, De André e Battisti, e forse una canzone dei Beatles.
2: La quinta misteriosa.
1: La quinta misteriosa. L'appuntamento è con tutti noi, noi canteremo, Francesco, cioè noi tutti cantiamo, ovviamente.
2: Sì, sì, sì.
1: Canteremo davanti alla Camera del Lavoro in corso di Porta Vittoria. E io vi suggerisco questa, sfido chiunque a non cantarla adesso. Siete pronti? Vado?
0: Vai, vai.
1: Ciao Francesco, ci vediamo martedì.
2: Ciao, ciao.
1: Ciao.

0: Jude. Allora, direi che insomma tanti ascoltatori sono d'accordo con noi, ma vediamo, è sempre aperta ovviamente la votazione. Se volete anche voi partecipare al coro e cantare una canzone dei Beatles, probabilmente i Jude è una di quelle più votate, anche tra di voi devo dire, ma insomma difficilissimo non cantare sto pezzo incredibile di Paul McCartney, anche se accreditata Lennon McCartney, ma scritta da Paul McCartney, tra l'altro per il figlio di John Lennon, Julian Lennon, che in quel periodo era piccolino e i suoi genitori si erano appena separati, e Paul McCartney scrisse questo pezzo proprio per lui, per il figlio dell'amico John, che in quel momento era così tra in una situazione particolare. Quindi bellissima canzone, e grazie a tutti gli ascoltatori che stanno votando per appunto scegliere la canzone straniera da cantare durante la nostra serata del coro. In tanti dite Hey Jude, dice appunto Steve, che aveva scritto subito Hey Jude, un secondo dopo aver rimandato la mail ho sentito partire Hey Jude in onda, giusto così.
1: Giusto. Anche poi... Riccardo ce la consigliava, Hey Jude, se fosse vero. Beatles direi Hey Jude sarebbe perfetta per il coro finale.
0: Qualcuno ci dice anche Yellow Submarine, non male, Obladi Oblada pure. E vabbè dai, sono tante le canzoni. Se volete appunto votatecele, scrivetecele al 331-6214013, oppure anche a cori@radiopopolare.it, oppure anche a volume@radiopopolare.it. Tanti posti, luoghi.
1: Potete scriverci ovunque.
0: Ovunque, scriveteci. Allora, tra poco c'è l'ascolto del nostro nuovo album della settimana e poi andiamo in Puglia con Medimex. Tra poco.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAEG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
4: Ci sta.
3: Su una grande nave.
4: Ci sta.
3: A un prezzo piccolo.
4: Ci sta anche quello.
5: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
6: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
7: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.

0: forse qualcuno avrà riconosciuto il featuring di questa, che è una delle nuove canzoni del nostro nuovo album della settimana di Kelsey Lu, molto belle, eleganti, eteree, sofisticate. E
1: Esatto.
0: c'era una special guest.
1: C'era un bel guest, in questo caso si parla di Sanfa, è uno dei brani, bisogna dire, più forse spiazzanti per
0: Sì.
1: certi versi del disco, proprio a livello di, così, di struttura. Il tema del brano è un po' interrogarsi su una vita che praticamente appare priva di una direzione chiara, e non a caso appunto la quasi non struttura del brano, che è estremamente sperimentale, con la presenza appunto anche di Sanfa, che è uno storico collaboratore, amico appunto di vecchia data di Kelsey Lu, ha una struttura che riflette proprio questo senso di vita che va alla deriva e non ha riferimenti, non ha appigli chiari. E è un modo anche, è un pezzo anche in cui, insomma, Kelsey Lu, come in altri brani del disco, poi va a riflettere anche sul periodo difficile che è stato quello che è passato tra il primo e il secondo disco, che è questo che è uscito adesso, che arriva a ben 7 anni di distanza dal precedente, quindi un momento dove lei ha anche deciso di staccarsi anche un po' da tutto il mondo dell'industria musicale, che insomma chiaramente esercitava delle pressioni sul suo lavoro, sulla sua direzione creativa, e lei ha deciso di staccarsene per seguire proprio il suo istinto e la sua strada. Quindi un altro brano interessante, domani, insomma, da qui fino a venerdì andremo ad approfondire gli altri di questo nuovo album, So Help Me God di Kelsey Lu.
0: Adesso invece andiamo a scoprire qualcosa che accadrà questo prossimo fine settimana, cioè il Medi Max, tra i tantissimi appuntamenti musicali di cui vi parliamo da qui fino alla fine di volume. C'è, cioè, ovviamente non può mancare il Medi Max a Taranto, sentirete tanti artisti, anche insomma alcuni artisti che amiamo moltissimo. Beh, 65 appuntamenti in questo grandissimo festival che porta la Puglia a concerti sicuramente di livello internazionale. Claudio Agostoni ha raggiunto Cesare Veronico, direttore artistico di Medimex, e iniziamo proprio da alcuni degli artisti che si esibiscono a Medimex questo prossimo fine settimana a Taranto. Grandissimi, tornano dal vivo una delle band più importanti degli anni 80 e non solo, i Pet Shop Boys.

0: Cesare Veronico, coordinatore artistico del Medimex.
1: Ciao, buongiorno a voi e ai vostri radioascoltatori.
0: Prima di entrare nel merito degli appuntamenti di questa 16ª edizione, Cesare, io farei un veloce riassunto per chi si fosse perso le puntate precedenti, perché il Medimex non è uno dei tanti festival estivi, uno dei tanti bei festival estivi, è un qualche cosa di diverso, di più, mi verrebbe da dire. Nasce dalla storia di Puglia Sound, ma faccio fare a te questo piccolo bignami per chi si è perso le puntate precedenti.
1: Sì, il Medimex nasce nel 2011 come fiera internazionale della musica. In realtà il baricentro diventò Bari e l'industria musicale in realtà si incontrava nel capoluogo pugliese. Questo è avvenuto per i primi 4-5 anni. Chiaramente poi Milano ha recuperato terreno, le iniziative si sono moltiplicate pure lì, e mentre noi in realtà abbiamo deciso di spostare l'asse senza perdere il lato pro dedicato ai professionisti e a chi voleva avvicinarsi ai mestieri della musica, abbiamo spostato l'asse anche verso l'interesse del pubblico, più in generale il marketing territoriale, il turismo culturale, insomma, spostandoci a Taranto da Bari per un'iniziativa, una scelta politica, perché Taranto è una città, insomma, che voi sapete ha visibilità soprattutto per, aveva visibilità soprattutto per l'industria, l'Ilva, senza mettere però la polvere sotto il tappeto, noi siamo andati a portare lì nuove energie e iniziative dal punto di vista appunto della cultura più in generale, in modo che il paese avesse la percezione che Taranto non è soltanto legata a quell'industria, ma è una città che, insomma, dal punto di vista proprio paesaggistico è bellissima, voi non avete idea di quanto è bella Taranto, e nello stesso tempo c'era un sottobosco che voleva emergere con le iniziative legate alla musica, alla cultura. Insomma, da questo punto di vista ci sono due testimonial importanti come Diodato e Riondino.
0: Veniamo agli appuntamenti di questa che è la 16ª edizione. Teniamo ovviamente per ultimo i concerti delle due date finali di questo appuntamento e parliamo invece di tutte le altre iniziative. Partendo, uno, ci sono ovviamente la presentazione di una serie di libri.
1: Sì, che noi facciamo al Caffè Letterario. Di anno in anno appunto le 5 giornate sono scandite dalla presentazione di libri, insomma c'è un libro della banda Barlò per esempio.
0: O se mi rilasso collasso 30 anni di storia di una band improbabile, poi ci sono dei talk.
1: Sono nell'università e sono legati alla programmazione pro e abbiamo ospiti internazionali di livello e con i quali parleremo per esempio del Tempio del Punk Rock, il CBGB, con Kid Congo Powers, fondatore di Gun Club e che fu il primo a creare un fan club dei Ramones, perché praticamente campava nel CBGB e quindi ripercorreremo la storia del Tempio del Punk Rock, perché il punk è uno delle due assi principali del progetto del Medimex di quest'anno insieme alla cultura pop. Poi c'è un incontro sui nuovi suoni, cioè musicisti europei e newyorkesi che parleranno delle nuove sonorità che si stanno affacciando nel panorama musicale, insomma, e gli ospiti sono Eugene Hatz dei Gogol Bordello, dicevo quindi di Condor Powers, Luisa Corsi, Semi Jaffa, insomma sono figure musicisti di qualità che
0: certo,
1: provengono da New York.
0: E hanno anche molte cose da raccontare. C'è sempre una mostra fotografica interessante, quest'anno?
1: Quest'anno ospitiamo Roberta Bailey. Roberta Bailey è la fotografa della prima copertina dei Ramones, che ha una storia personale, insomma, che è un film, perché lei inizia come butta dentro al CBGB, ha lavorato nel negozio di Malcolm McLaren e Vivian Westwood, quindi tra New York e Londra, e appunto poi si improvvisò fotografa e senza saperlo appunto ha fotografato una delle copertine più iconiche della storia della musica rock, appunto quella del primo dei Ramones, e quindi c'è una mostra fotografica sua sui Ramones e il punk, perché dal CBGB passava tutto il punk rock americano. ci sarà appunto anche un talk di inaugurazione alla presenza di Roberta Bailey.
0: Veniamo invece a quelli che sono gli appuntamenti musicali veri e propri.
1: Noi abbiamo innanzitutto gli showcase che si tengono in un club bellissimo di Taranto che è lo Spazio Porto, quindi abbiamo fatto una call nazionale per cui parteciperanno gruppi pugliesi e provenienti dal resto del paese in due serate toccando tutti i generi musicali. Poi c'è appunto l'appuntamento nel cortile del Castello Aragonese, che è un posto spettacolare. Praticamente il castello è quasi identico rispetto a centinaia di anni fa, e nel cortile c'è l'iniziativa appunto nella quale io coinvolgo Diodato, faccio scegliere a lui i gruppi insomma, e quindi nei tre giorni che vanno dal venerdì alla domenica ci sono i concerti, appunto le strade del Mediterraneo, Diodato sceglie artisti giovani provenienti appunto da paesi che si affacciano sul Mediterraneo, e poi ci sono i grandi concerti nel main stage. Il sabato aprono gli Agents of Time, che è un gruppo barese che però partecipa a tutti i festival di elettronica internazionali, sono più noti in Sud America e nel Nord Europa che in Italia e in Puglia, per cui insomma non è tanto per patriottismo ma proprio perché vogliamo rendere visibili anche le nostre qualità artistiche e musicali. E poi suoneranno i Pet Shop Boys, che sono insomma il gruppo che ha reinventato la musica elettronica in chiave pop, con più brani nelle classifiche inglesi, stimatissimi dal Guardian, per il Times è stato lo spettacolo più affascinante, questo Dream World degli ultimi anni nell'ambito della musica pop, insomma artisti che non hanno bisogno di grandi presentazioni. La domenica c'è un progetto speciale voluto dal Medimex dedicato ai Ramones per il cinquantennale del punk, ed è il motivo per cui componenti di Gogol Bordello, Yeah Yeah Yeahs, New York Dolls, della band di Joan Jett, insomma insieme a Marco Urselli, che li ha messi appunto in un unico supergruppo, dedicheranno il loro concerto ai Ramones come progetto speciale del Medimex. A seguire Slow Dive, che sono la formazione, voi sapete, preferita di Robert Smith, uh-huh, che non perde occasione per portarseli come apertura, e sono poi di stanza diciamo al Primavera Sound, con la chiusura degli Suede, che voi avete visto di recente a Milano, e che torneranno per quest'estate in unica data al Medimex e concluderanno in realtà la manifestazione.
0: Cesare Veronico, coordinatore artistico del Medimex, una domanda che richiederebbe una risposta di ore, ma ti chiedo di farlo in un paio di minuti. Ovviamente sei una delle persone più indicate per misurare la temperatura dello stato di salute della musica made in Italy. Cosa ci dici?
1: Guardate, io credo innanzitutto che leggevo della volontà delle case discografiche di tornare alla qualità degli artisti e non ai numeri dei social. Cioè, io condivido l'affermazione secondo la quale figure come Lucio Dalla, Battiato, probabilmente avrebbero avuto più difficoltà ad affermarsi in questi ultimi anni rispetto a quando è accaduto loro, per cui diciamo a me non piace questa musica chewing gum, e spero veramente che si torni alla qualità artistica, a questo più in generale. Per il resto sono un po' preoccupato per gli spettacoli dal vivo, perché aumentano i cachet degli artisti, aumentano
0: e diminuiscono i locali dove si possono esibire.
1: I locali, addirittura i posti in cui si possono esibire, fanno capo a pochi soggetti, e insomma è una bolla che rischia veramente di scoppiare se non facciamo tutti un passo indietro. Voi sapete, il Medimex è uno dei festival più convenienti d'Europa grazie al sostegno della Regione Puglia. Insomma, noi con 40 euro compri l'abbonamento per le due serate, e quindi questo ragionamento è legato al fatto che probabilmente bisogna anche sensibilizzare maggiormente la politica verso la musica di qualità, appunto perché iniziative di questo tipo possono rendere virtuoso tutto il paese, quindi magari la politica dovrebbe avere più attenzione, dovrebbe informarsi di più, e noi dobbiamo essere bravi a coinvolgerla come siamo stati bravi a farlo in Puglia, perché questo insomma sarebbe un altro aspetto importante per riuscire a invertire una tendenza che, ripeto, insomma, se dovesse procedere così rischierebbe veramente di far saltare tutto all'aria.

0: Alison Slow Dive, una delle loro più belle canzoni da Souvlaki, disco assolutamente imperdibile, immancabile nella nostra discografia. Slow Dive che saranno al Medimex il 21 di giugno, quindi tra pochissimo. A Taranto ne abbiamo parlato e grazie mille Claudio Agostoni di aver raggiunto Cesare Veronico appunto nella direzione artistica di Medimex. Come avete sentito, Pet Shop Boys, Suede, Slow Dive, il tributo ai Ramones, quindi davvero bellissimo. Bello. Se avete intenzione di passare questo weekend a Taranto, avrete anche occasione di ascoltare dell'ottima musica, oltre che ad essere, come avete sentito, in un luogo splendido del nostro paese.
1: Bellissimo.
0: Bene, bene, adesso abbiamo il tempo per un'ultima canzone e poi andiamo ad ascoltare la musica dal vivo qui nei nostri studi.
1: Esatto, giusto il tempo per ascoltare un nuovo brano dei Fruit Bats. Loro sono un gruppo indie americano, attivi più o meno da fine anni 90, arrivano da Chicago, Illinois, e sono la band di Eric D. Johnson. Lui, diciamo, è l'unico componente che poi è rimasto fisso in tutti questi anni. È uscito adesso un nuovo album che si intitola The Landfill, la discarica. Lui praticamente immagina di salire sopra a questa montagna, che è una montagna un po' così metaforicamente di esperienze, di errori, di relazioni, e quindi insomma osservare il futuro appunto da questa prospettiva chiaramente diversa. E si parla bene di questo disco anche perché lui, dopo un po' di anni, per la prima volta è tornato in studio con tutta la band, che in realtà sono i musicisti che l'hanno accompagnato nel corso degli anni nei concerti dal vivo, quindi insomma un suono più caldo, più potente, anche appunto più live. Andiamo ad ascoltarli, Fruit Bats, questa è The Goddamn Sun.

0: That Goddamn Sun è una delle canzoni del nuovo album dei Fruit Bats, uscito il 12 di giugno sulla Merge Records, anche questa grande garanzia di qualità dell'Landfill, il nuovo album appunto dei Fruit Bats. E adesso invece è il momento della musica dal vivo qui a Volume negli studi di Radio Popolare. Dario, a te.
1: Eccomi Elisa, sono sceso nel basement di Radio Popolare, siamo pronti finalmente a dare il benvenuto al nostro ospite di oggi, ovvero Elia Day, la gente. Ciao, benvenuto a Radio Popolare.
2: Ciao a tutti, ciao a tutte.
1: Ciao, come stai?
2: Molto bene, grazie.
1: Benissimo, è un piacere averti qui. Dove sono gli altri due componenti della band, Thomas e Nicolò?
2: Allora, loro sono in Veneto, come okay. Di solito sono anch'io, però io, avendo la mia ragazza Cecilia, vive a Torino, era molto comodo, mi ho detto, vado io ragazzi.
1: Eri di ritorno da Torino?
2: In realtà ero a Milano l'altro giorno a vedere i Big Thief.
1: Ah, pazzesco, domenica sera.
2: Esatto.
1: Com'è stato? Scusate, te lo chiedo.
2: No, molto bello, per me è una delle nostre band preferite, sono a livello anche proprio di musicisti, sono dal vivo, sono spaventosi, sembrano connessi con la rete, non so come.
1: Clamoroso. Io ed Elisa, la mia co-conduttrice, abbiamo avuto il piacere di vederli al Primavera Sound la settimana prima e siamo rimasti senza fiato. Come del resto anche Giulio, che è il nostro fonico che ringraziamo qui, che c'era anche lui domenica sera qui al Magnolia. Quindi tutti a vedere i Big Thief, tutti folgorati da Adrian Lenker e soci.
2: Assolutamente.
1: Ma mi dicevi appunto, tu arrivi dal Veneto come appunto tutta la tua band. La gente da dove esattamente? Vicenza o provincia?
2: Da provincia di Vicenza, è un paesino che si chiama Zugliano. Di base io e Nicolò siamo di un paesino che si chiama Grumolo Pedemonte, che è una frazione. Thomas è del comune ufficiale. Giuliano, però un paesino nell'Alto Vicentino.
1: Perfetto, ieri abbiamo avuto il piacere di ospitare e ascoltare qualche brano dal vivo anche di L'Amante, anche lei arriva dalla zona del Vicentino, quindi approfondiamo in questi giorni a Volume tutta la scena del Vicentino, ed è un grande piacere. Tu mi dicevi fuori onda anche che stai suonando proprio sul palco con L'Amante in questo periodo.
2: Sì. Io di base suono con altri ragazzi dell'Alto Vicentino, con Giorgio, da ormai 3-4 anni.
1: Da tempo.
2: Sì.
1: Bellissimo. Allora, però sei qui oggi appunto per parlarci e per suonarci anche qualche brano del nuovo disco del tuo progetto. Allora, La Gente è il nome del progetto, il disco è distante, è uscito da pochi giorni. Raccontaci un po', io anche, devo dire, non vi conoscevo fino a qualche giorno fa. Com'è nato il progetto La Gente?
2: Beh, allora, noi di base, allora, io suono con Nicolò, il batterista, da più o meno... Cioè, lo conosco dalla seconda elementare,
1: Sinceramente
2: venendo dai pesini piccoli, insomma, gli incroci sono un po' quelli. Poi iniziamo a suonare con calma, insomma, 15 anni fa arriva Thomas e un po' alla volta, si parla, avevamo 15-16 anni, iniziamo a suonare, cose così. E poi passa il tempo, cresciamo nella situazione un po' underground di Tiene, Schio, quindi sempre Alto Vicentino. E un po' alla volta facciamo il primo disco, che è La Tosca dei Cani, che siamo autoprodotti un po' come questo qui, perché io ho uno studio che si chiama Il Baito, che è in realtà casa mia dove abito, e quindi quando abbiamo sbloccato quella cosa lì abbiamo iniziato a fare appunto il primo disco e adesso il secondo, tutto abbastanza indipendente, più che altro a livello proprio di registrare cose, facciamo tutto noi, insomma, anzi sono molto contento perché gli altri due ragazzi, Thomas e Nicky, hanno imparato a usare Pro Tools, quindi quando devo registrare io fanno loro i fonici, insomma.
1: Quindi si è velocizzato incredibilmente il processo, perché se sei da solo e dover fare tutto
2: da solo è un po' un problema, anche perché per me, in tutta onestà, registrare da solo è quasi un po', non dico traumatico, però non è facile, perché comunque sono i tuoi brani, c'hai l'ansia che facciano schifo, che non siano belli, cose così. Farlo insieme è sempre una cosa, è proprio, è quella vita da band, no? Che ti fa tirare avanti, ti dà la pacca sulla spalla, ti dice dai, va tranquillo, che va bene, funziona, lo risolvi insieme. Ecco,
1: davvero, esatto, davvero band, non sei da solo, si è una squadra. Mi è capitato di, guardando la vostra pagina Instagram della gente, di finire anche sulla pagina del Baito, che come dicevi tu alla fine è casa tua, dove c'è questo studio di registrazione, dove ho visto che insomma registrate un sacco di anche altri progetti e passano a suonare anche altri artisti, vero? Raccontami un po', portaci un po' nell'atmosfera, nell'ambiente di questo studio.
2: Allora, di base niente, il Baito è è appunto casa mia, vivo io lì con Lucio e Franco, che sono i miei due gatti.
1: Ok.
2: E niente, di base è questo vecchio casolare dove nel portico Quindi c'è questo portico che una volta era tutto aperto, adesso abbiamo chiuso e quella lì è la sala principale di registrazione.
1: Sì.
2: L'idea dello studio è che sia uno studio residenziale, quindi ho 6-7 posti letto e gli artisti vengono lì a fare anche delle residenze. Per esempio l'ultimo disco di Frequentare è venuto 10 giorni al Baito per scrivere, per registrare, perché
1: bellissimo.
2: Essendo un posto anche grande puoi star lì con i musicisti, suonare, fai le prese dirette, suoni... Quindi è anche uno studio abbastanza versatile, nel senso puoi registrare, puoi fare delle residenze, puoi fare solo le batterie. Quindi, e l'idea è che si viva tutti insieme in maniera molto, insomma, amichevole, familiare, no? E
1: certo, sì,
2: io
1: sì.
2: Cucino per le band.
1: Servizio bed and breakfast e non solo.
2: L'idea è quella, sì, infatti, quindi io registro, produco e poi sto anche i fornelli, insomma, mi diverto.
1: Bellissimo, bellissimo. La cucina è un'altra delle tue passioni. Quindi.
2: Sì, diciamole, sì.
1: Va bene, direi che abbiamo chiacchierato già fin troppo, siamo pronti per ascoltare il primo brano tratto da questo nuovo disco della gente che si intitola Distante. Come si intitola il brano che ci stai per suonare?
2: No, in realtà il brano che facciamo adesso è Cinema Realtà.
1: Cinema Realtà, sì. La gente dal vivo a volume.

0: Si intitola Cinema Realtà, il brano che abbiamo appena ascoltato dal vivo, suonato da La Gente, o meglio Elia della Gente, oggi nostro ospite di volume, che ringrazio ancora per essere qui, per essere passato
1: Grazie
0: da
1: a voi.
0: noi. Chitarra e voce, è un piacere averti qui e ascoltarti appunto suonare questi nuovi brani. Ci hai suonato Cinema Realtà, ti va di raccontarci un po' questo pezzo?
1: Certo, allora Cinema Realtà è il primo singolo che è uscito di questo disco, che è uscito quasi 2 anni fa, se non di più forse. Ed è un brano che nasce un po' da un'esperienza appunto all'interno di un cinema. Cioè, io e Thomas, il bassista, siamo molto appassionati, andiamo spesso al cinema quando possiamo.
0: Sì.
1: E c'è un piccolo cinema vicino a casa nostra che si chiama Cinema Campana. Saluto i ragazzi del Cinema Campana di Marano Vicentino,
0: Grande cinema campano.
1: che ci regalano sempre grandissimi cinema. E niente, sono andato a vedere questo film, che in realtà adesso pubblicamente lo diciamo perché non si è mai detto, che è Le 8 Montagne.
0: Ah, sì.
1: Che mi ha lasciato, non sorpreso, mi ha colpito, nel senso che è un bellissimo film, una bellissima pellicola, però mi ricordo, probabilmente era un problema mio, che ero molto, molto, diciamo, cinico in quel periodo lì in cui ho visto il film. E non finisce bene per me, nel senso, cioè, o meglio, finisce bene perché nel spoiler,
0: Spoileriamo.
1: finisce con una morte, no, questo film. Che però comunque a me non dava la sensazione di com'è la morte realmente nella vita, no? Cioè, il film finisce, ok, è morto, però dai, tutto sommato va bene. Io ero molto cinico in quel periodo lì e ho pensato tra me e me, ok, alcune volte va male, finisce male e rimane male la cosa, non è purtroppo che alcune volte.
0: Eh sì.
1: Quindi è un po', vabbè, è una cosa un po' così, è un po' cinica. In quel periodo della mia vita ero un po' così, e quindi questa cosa qui mi ha sbloccato poi altri pensieri che sono poi finiti nel testo. Quindi il testo è un flusso di coscienza derivato da questi pensieri qui, no? Appunto,
0: Certo.
1: la realtà, cos'è realtà, quindi è un po' questo gioco qui, no?
0: Esatto, cinema realtà. Ecco, questo disco arriva 4 anni dopo da quello precedente. Quali sono, diciamo, chiaramente in 4 anni sono, immagino, successe un sacco di cose, ma altri elementi, altre cose del vostro vissuto come band che hanno influenzato maggiormente proprio questi pezzi nuovi?
1: Bah, diciamo che quando presentiamo questo nuovo disco di Stante parliamo che è il disco di noi che diventiamo adulti, nel senso che il disco precedente eravamo più o meno tutti ancora studenti, facevamo l'università e cose così, mentre ora siamo tutti e tre entrati nel mondo degli adulti, diciamo, no? Quindi il mondo del lavoro, il mondo della casa, il mondo insomma, del gestirsi la propria vita in maniera molto adulta. E quindi questa cosa qui poi diciamo, ha scaturito altre cose, altri pensieri, altri anche spostamenti, no? Chiaramente il disco si chiama Distante, parla anche di luoghi, no?
0: Ecco,
1: In
0: sì.
1: primis, io chiaramente, come dicevo prima, ho una relazione a distanza, però non è solamente la relazione a distanza, il disco non parla della mia relazione a distanza, parla dei luoghi. Ho notato che chiaramente nell'essere umano il luogo è una costante, no? Cioè, da sempre l'essere umano dall'inizio è nomade, comunque si sposta, cioè chiaramente la nostra vita è strettamente collegata a dove la viviamo, no?
0: Certo.
1: E quindi mi sono fatto un po' questo ragionamento qui, che in realtà l'ho fatto quasi alla fine del disco. Una volta che ho raccolto i brani, li ho guardati da fuori e mi sono accorto che c'era questo filo conduttore, no? C'era questo fil rouge che univa un po' i brani e quello che volevo dire io attraverso i brani. Ed era effettivamente, cioè, c'è questa costante che i luoghi ci sono sempre in questo disco qui.
0: Certo.
1: In alcuni brani di più, in alcuni brani di meno, però c'è sempre il contesto, diciamo, di spazio, no? Quindi dove accade qualcosa di base.
0: Esatto, in relazione chiaramente all'individuo. Bene, siamo pronti per ascoltarne un altro, sempre uno dei pezzi del nuovo disco. Come
1: Sì,
0: si intitola
1: questo
0: questo?
1: è Filastrocca dell'ansia.
0: Filastrocca dell'ansia. La gente dal vivo a volume.

0: Filastrocca dell'Ansia, altro brano suonato assolutamente dal vivo a volume dalla gente. Oggi abbiamo il piacere di avere qui Elia, proprio della band. Ci hai suonato un altro pezzo tratto dal nuovo disco. Ti volevo chiedere anche, visto che un po' abbiamo già parlato, hai già accennato alcune di queste cose, ascoltando i brani si avverte sempre, diciamo, questa tensione tra il senso di appartenere a un luogo, appunto, di provincia, e la voglia magari di fuga, di scappare, di evasione. Come la vivete voi? Qual è effettivamente il rapporto che avete con i vostri luoghi di nascita?
1: Beh sì, questa cosa qui c'è da sempre nei brani nostri, anche se si accenna anche nel disco prima addirittura. È proprio un rapporto di convivenza, nel senso che noi stiamo molto bene dove stiamo in realtà, perché è pieno di natura, si sta bene. Non so, io personalmente sto molto bene dove sto, però chiaramente il mondo è grande e cioè, al giorno d'oggi vedi quello che c'è in giro.
0: Sì.
1: Che purtroppo alcune volte è molto brutto, ma alcune volte ti viene voglia di dire magari vado di là, spulcio di qua, cioè, anche perché
0: Curiosità.
1: sì, c'è la curiosità di anche, non so, hai tanti amici che si spostano, no? Cioè anche la nostra generazione è una generazione che è continuamente in movimento, no? E più che altro noi siamo persone che non abbiamo mai fatto uno spostamento, nel senso che noi siamo cresciuti e nati e siamo ancora lì. E quindi alcune volte ti viene il pensiero di dire forse sto sbagliando, no? A rimanere qui.
0: Certo.
1: Forse dovrei spostarmi, eccetera, eccetera. Quindi è un ragionamento che in realtà è una domanda che non ha risposta, nel senso è una cosa di convivere. Appunto, io adesso sono qui a Milano, poi ieri ero a Torino, tornerò a Torino stasera, però vivo a Vicenza. Quindi
0: Certo.
1: il mio modo di vivere è trovarmi un po' la via di mezzo, no? Cioè, alcune volte, poi facendo questo lavoro, per fortuna sono in giro, no? Vedo questo paese suonando in giro, che è il modo migliore chiaramente per me di vedere questo paese, però quindi sì,
0: Non si sa, esatto, non
1: è
0: c'è,
1: un
0: è
1: interrogativo,
0: difficile.
1: no? Cioè, non sai bene cosa devi fare. Se adesso io dico sempre, se adesso io mi sento di stare qua, sto qui, poi prima o poi chi lo sa, mi sposterò, non lo so, però cerco di vivere dove sono, ma di non, cioè di vedere comunque quello che mi sta intorno, insomma, il più
0: Certo,
1: possibile, ecco.
0: resistendo alla FOMO di voler essere in tutti i posti,
1: Esatto,
0: di voler vivere in tutti i posti
1: sì,
0: nello stesso
1: perché.
0: momento.
1: Perché poi alla fine mi sono risposto, la vita è una, non posso, non farò comunque tutto quello che voglio fare. Quindi è inutile diventare matti. Cioè, è una e fai quello che riesci e vivetela bene. Tutto non puoi farlo. Cioè, già adesso, a 27 anni, lo so già che non potrò far tutto. Quindi è inutile diventare matti, impazzire. Me la godo con calma e con semplicità, capito? Quello è un po' il mio modo.
0: Mi sembra super sensata come risposta che ti sei dato. Ascolta, rispetto ai lavori precedenti, c'è qualche elemento in questo disco che avete approfondito, avete voluto sviluppare diversamente, in modo diverso rispetto a prima?
1: Beh, diciamo che a livello proprio musicale è sicuramente un disco che ha più chitarre elettriche, è un disco un po' più magari spinto
0: Un
1: su
0: pochino
1: alcune
0: di più.
1: cose. Quello prima era un po' più chitarre classiche, chitarre acustiche, c'erano comunque le elettriche, però qui è un po' più spinto, abbiamo lavorato anche un po' di più sulla ricerca sonora. Diciamo che il primo disco fatto nel 2022 era uno dei primi dischi che facevo io come fonico produttore, quindi le microfonazioni e le tecniche sono tutte abbastanza safe, no? Molto sicure. Questo qui è un po' più azzardato, diciamo, su alcune cose, e quindi è stato un po' più, cioè, diciamo che se c'era qualcosa che ci incuriosiva, abbiamo preso quella strada lì e l'abbiamo seguita, ecco.
0: Certamente. Parlavamo prima anche di cinema, insomma, del film delle otto montagne, del fatto che siete grandi appassionati. C'è qualcosa, appunto, dell'immaginario cinematografico al di là di quel film che è entrato, ha ispirato i brani di questo disco?
1: Beh, allora, sicuramente c'è un disco c'è un brano nel disco che si chiama Interludio, che è un interludio strumentale. E Thomas, il bassista, è molto appassionato di direi, di cultura giapponese, quindi film, libri giapponesi, arte giapponese. E secondo me in quel brano lì si sente perché ci sono un po' di synth, un po' di tastierine che strizzano un po' l'occhio alla musica ambient
0: Arrivano da
1: giapponese.
0: lì.
1: Quindi, però non è proprio magari collegato proprio al cinema, però insomma se la prendiamo un po' larga, ci sono un po' queste cose qui, immaginari, magari sui testi alcune volte c'è
0: Certo.
1: qualche immagine che richiama qualche film, però sì, ma anche musica, cioè film italiani, insomma anche. Io sono appassionato, insomma, nello studio Albaito abbiamo i poster di Dolce Vita, Ladri di Biciclette, quindi anche cose un po' più old school, ecco, un po' più però profonde, insomma, sono film importanti quelli lì, insomma, ecco.
0: Che poi magari inconsapevolmente entrano in brano senza che nemmeno adesso ci fai troppo caso.
1: Adesso non saprei dirti specificatamente, però da qualche parte c'è sicuramente quella cosa di proprio come metodo letterario di raccontare qualcosa, ecco.
0: Certamente. Ascolta Elia, siamo arrivati purtroppo alla fine del nostro tempo, che come sempre è volato. L'ultimo brano lo andiamo a passare da disco, sì. Così ascoltiamo anche bene come lavorati insieme come band. Si intitola Non voglio più suonare, la vuoi presentare velocemente?
1: Sì, è il brano che chiude il disco ed è un brano che, diciamo, cerca di remare contro alla velocità del mondo in cui viviamo noi adesso, insomma, e cerca di trovare, come un po' tutto il disco, dei momenti in cui uno può prendere un bel respiro e stare con se stesso con calma, ecco.
0: Certo, e allora l'andiamo ad ascoltare. Non voglio più suonare di La Gente Lì. Grazie ancora,
1: grazie
0: per essere
1: a te, grazie
0: passata
1: a voi.
0: Da qui per appunto tutte le prossime date, tutti i prossimi concerti. Andate a vedere i social appunto della band La Gente. Grazie ancora, alla prossima.

0: Targari, dai, dici qual è?
1: Crema di caponata o salsa di fichi?
0: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria. La Piadineria.
1: La più buona perché è mia.
2: Let's go! Da MediaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, Smart TV OLED Samsung 55 pollici tua 949 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
3: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
4: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
5: E i consumi?
4: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro, valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
8: Popolare Network.
9: Le 15:30 minuti, buon pomeriggio, le notizie di Popolare Network. Presto potremo reintrodurre le sanzioni sul petrolio russo, l'ha detto Donald Trump al G7 in corso a Evian in Francia. Il presidente americano ha spiegato di aver revocato le sanzioni per non ostacolare il flusso di petrolio mentre la situazione nello stretto di Hormuz restava instabile. Le sue parole sono arrivate dopo il trilaterale avuto con Macron e Zelensky. La Russia deve fare un accordo, farò tutto ciò che è in mio potere, ha garantito Trump. Il presidente ucraino ha di nuovo rilanciato la proposta di un incontro con Putin fuori dalla Russia, proposta respinta da Mosca. Fonti diplomatiche italiane intanto fanno sapere che ieri sera, a margine della cena di Evian, tra Meloni e Trump c'è stato un incontro di chiarimento dopo le tensioni tra i due delle ultime settimane.
10: Ucciso a colpi d'arma da fuoco in Polonia il dissidente russo Semyon Skrepetsky, che aveva anche partecipato alle proteste a Venezia contro la riapertura del padiglione russo alla Biennale. Nel corso delle indagini sull'omicidio la polizia polacca ha arrestato due cittadini bielorussi. Strepetsky è stato vittima di un agguato, prima colpito da 3 proiettili e poi finito da altri 2 colpi sparati da distanza ravvicinata. L'artista si era rifugiato in Polonia ed era noto per le sue caricature che prendevano di mira importanti figure politiche russe, da Putin al leader ceceno Kadyrov.
9: I PM di Milano valuteranno il ricorso in appello dopo la prima sentenza sul sistema urbanistico in città, che ha assolto tutti gli imputati perché il fatto non costituisce reato. In attesa delle motivazioni, il Tribunale ha emesso una nota esplicativa in cui scrive che i funzionari, nell'approvazione del progetto contestato risalente al 2018, hanno agito senza dolo sulla base di una prassi consolidata che interpretazioni giuridiche hanno considerato illecite solo diversi anni dopo. Non si sono fatte attendere le reazioni, ad iniziare dal sindaco Sala, che ha duramente attaccato la procura accusando alcuni PM di violenza verbale nei confronti dell'operato del comune, e ha citato il procuratore capo Viola chiedendo che giudizio dà dei suoi collaboratori.

0: Numerosi detenuti del carcere di Sollicciano a Firenze saranno spostati in altre strutture. La decisione è conseguenza del sequestro preventivo di 7 sezioni della prigione disposto dal GIP di Firenze a causa delle cattive condizioni igienico-sanitarie delle celle e di alcuni spazi comuni. L'inchiesta era nata dalle segnalazioni dei detenuti costretti a vivere in luoghi fatiscenti. Dopo la decisione del GIP, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha fatto sapere di aver già finanziato con 9 milioni di euro la riqualificazione complessiva del carcere.
1: La Caritas ha presentato oggi il suo rapporto sulla povertà, un osservatorio statistico basato sulle persone assistite che lo scorso anno hanno superato le 282.000, il valore più elevato mai registrato, in aumento di quasi 2% rispetto all'anno precedente. La povertà perde sempre più il carattere eccezionale e temporaneo, trasformandosi in strutturale normalità, rileva il rapporto. L'aumento è più forte tra gli anziani e tra chi ha un lavoro, nella fascia tra 35 e 54 anni. Nel complesso le persone sono sempre più povere, ci restano sempre più a lungo, aumenta infatti povertà cronica e intensità della povertà. Il direttore Don Marco Pagnello ha sottolineato come non siano mai state così tante le famiglie assistite, ha chiesto il salario minimo e una misura universale di contrasto della povertà dopo la cancellazione del reddito di cittadinanza. Non è degno trovare soldi per il riarmo e non per la povertà, ha concluso il presidente di Caritas italiana, Monsignor Benoni Ambarus.
0: Istat ha confermato le stime preliminari sull'inflazione, cresciuta nel mese di maggio del più 0,4% su base mensile e del 3,2% su base annua, spinta dalla dinamica dei prezzi dell'energia. Tra i beni in crescita, Assoutenti rileva forti aumenti per l'ortofrutta, legumi più 22,8% su anno, pomodori e finocchi più 18,4%, i limoni più 15,5%, così come la frutta estiva.
1: 15:35 minuti, tutto, le notizie di Popolare Network tornano più tardi alle 17:30, buon ascolto.
2: Popolare Network.
3: Pesa la bolletta!
4: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera, ti togliamo un peso. Hai il 50% di sconto sui costi fissi, sia per la luce che per il gas, fino a 2 anni.
3: Ma è leggerissima!
4: Offerta più leggera, il sollievo di una bolletta finalmente chiara. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.

0: con i Phoenix siamo tornati negli studi di Radio Popolare. Questo è Volume. Dario, bentornato in studio da noi.
1: Grazie Elisa, dopo il bel live di La Gente, che ringraziamo ancora per essere passato da noi, eccoci.
0: Allora, ci sono i mondiali, noi la prima canzone più o meno della terza parte la dedichiamo a una delle squadre impegnate nelle scontri mondiali, certo. di questa sera, Francia-Senegal, e quindi i francesissimi Phoenix, anche se cantano in inglese, Francia-Senegal questa sera alle 21. Beh, però non lo so, Matteo, per chi siamo? Per la Francia o per il Senegal?
1: Beh,
0: Matte.
2: Ma guarda, no. Tendenzialmente ci si schiera con l'Italia e con qualsiasi squadra giochi contro la Francia.
0: Esatto. Quindi sforza Senegal.
2: Saluta i francesi, eh.
0: Matteo Villaci, no. ciao. Scusa, ti ho preso un po' in contropiede, ma so che anche tu segui il calcio, anche se i mondiali, insomma, un po' così, questo giro è andata così. Ieri 0-0 Spagna-Capoverde, incredibile. Quindi
2: incredibile.
0: Tifiamo le underdog.
1: Vabbè, ma Matteo so che segui un sacco di altre squadre underdog in giro per l'Europa, mi diceva prima in redazione. Prima ho visto Matteo entrare in radio ed era letteralmente folgorato per un evento che ieri sera si teneva qui dalle parti del Magnolia.
0: Sì, Matteo, ovviamente non potevamo non sentire le tue impressioni a caldo sul concerto di una delle band che tu in prima persona, Radio Popolare, ha fatto conoscere a tutti noi e a tutta, insomma, in Italia in particolare, i Nick Pieri al Magnolia. Vai Matteo, dicci le tue emozioni.
2: Allora. Io non vedevo l'ora, come si può dedurre se si è ascoltato almeno mezz'ora di Radio Popolare negli ultimi 3 anni, questo primo concerto dei Nick Up in Italia. Devo dire che sono contento perché questa cosa, eravamo in tanti di Radio Popolare, però ci è stata proprio riconosciuta, tante persone sono venute a dire: cacchio, guardate, grande scoperta. E la parte live lo si deduce dal loro suono, anche ascoltando i dischi, anche ascoltando i brani, la parte live è nettamente il loro punto forte e questa cosa si è vista. Sono contento che siano arrivati in Italia comunque dopo un percorso che ci ha aiutato, ci ha dato il tempo di conoscerli, anche di apprezzarne la musica. Ne sono contento perché in questo modo il live è stato vissuto anche dall'elemento del pubblico, che è diventato una parte stessa del live, quando la musica è quel tipo di musica, e quindi soprattutto nel ritornello spesso si chiama il coro, si chiama il pogo anche in moltissimi casi. Quando conosci quello che stai guardando funziona molto molto di più e davvero ne diventi parte. Ieri è stato proprio un po' questo caso. Poi tecnicamente a livello di scaletta era, secondo me, pensato molto bene, una prima parte un po' più chill, un po' più tranquilla, un po' più discorsi, un po' più singoli di quelli un po' pop, quindi Better Way to Live, che sapete anche il ritornello di Grian Chatten, che è arrivato all'inizio perché ancora non è buio. Poi, insomma, con il buio, con l'uso delle luci, sono arrivati i pezzi un po' più da manata e l'atmosfera è anche cambiata.
0: Senti, intorno a te cosa succedeva? Tutti a saltare, tutti a cantare, darci un po' una fotografia di quello che accadeva. Noi abbiamo visto dei video, ci ricordiamo da primavera, insomma, che era stato così, ma Milano credo anche di più.
2: Così moltissimo, ovviamente rispetto a un festival hai il fatto che tutta la gente che è lì esattamente per quella band, e quindi era come stare in una nicchia di persone che condividevano qualcosa di molto forte, perché sappiamo che Nick Up sono una band dal suono molto riconoscibile, molto personale e anche da forti portatori di istanze sociopolitiche. Già. Per cui
0: tante bandiere, immaginiamo.
2: Bandiere, sì, esatto, irlandesi e palestinesi, moltissimi irlandesi, tra l'altro.
1: Ecco.
2: Secondo me non comunità irlandese di Milano, proprio irlandesi che stanno seguendo un po' il tour dei Nick Up. Immaginiamo se in Europa adesso stanno avendo questo tipo di consenso, che tipo di risvolto possano avere in patria, soprattutto in un paese così fiero, tra virgolette, da sempre un po' in affermazione della propria identità, quasi in contrapposizione al loro vicino più prossimo, no? E loro in particolare, Nick Up, ne sanno qualcosa, visto che 3 processi contro gli inglesi vinti, tra l'altro, nell'ultimo anno, per cui è un'altra delle cose aperte. Quindi un pubblico molto vasto, un pubblico che era preparato e quindi ha partecipato attivamente, loro hanno portato un'energia che, vabbè, si vede raramente perché è proprio una delle loro caratteristiche, della caratteristica della loro musica. Forse dicevamo prima in redazione, se, cioè, la prossima volta io li vorrei vedere in un palazzetto, in un posto chiuso,
0: Sì.
2: perché devono essere ancora più una manata, però
0: Burning down the
1: d'altronde,
0: house.
1: Manata dopo manata.
2: Esattamente. Sì.
0: Tra l'altro era tutto esaurito ieri, quindi tantissima gente. Ovviamente, se per caso, boh, vi sta venendo una FOMO pazzesca e volete andare a Bologna, ci sono alcuni biglietti ancora per stasera a Sequoia Music Park questa sera a Bologna e poi a Roma mercoledì. Quindi, anzi no, e poi ancora
1: E
0: il giovedì a
1: Molfetta. E
0: Molfetta,
2: poi
0: quindi
2: Molfetta.
0: da
2: Quattro
0: nord a
2: volete
0: sud.
2: organizzarvi per Molfetta?
1: Sì,
2: Dovete
1: quattro sere di
2: fare.
1: fila, l'ultima
2: Magari
1: Molfetta.
0: qualcosa. Aspetta, poi si rimane
2: Sì,
0: in
2: esatto.
0: Puglia fine settimana.
1: Gran bel weekend.
2: Ma vuoi mettere? Bellissimo, per
0: Fantastico.
2: riprendersi, diciamo,
0: Eh sì.
2: dall'evento.
0: Dai, momento
2: Che
0: che ti rimane
2: comunque.
0: più, momento che ti rimane più impresso del concerto
2: Guarda,
0: di ieri.
2: allora, a livello di pezzi, forse quelli più forti live, perché loro sanno fare anche molto bene i ritornelli. Usano, secondo me, dei trigger
0: Sì.
2: fenomenali sul ritornello, no? Uno dei quali è la sillabazione del titolo della canzone, come in Hood, HOOD, o in Finian
0: Infine,
2: stesso, la cantichiamo prima
1: sì.
2: con Dario. E
1: Esatto.
2: quelli lì sono cose che già i pezzi sono incredibili, ma poi dal vivo sono davvero, funzionano tantissimo. E forse Hood, il loro classico, lo è anche proprio perché è esploso dal vivo e merita.
0: Rappresentativo, sì.
2: Sì, e merita questo consiglio di andare a recuperare, ancora lo consiglio sempre, il film The Kneecap, perché lì
0: Già.
2: si vede che quella canzone è stata
1: Oh
2: proprio
1: sì.
2: un Trojan Horse, cioè il loro cavallo di Troia per riuscire a esplodere. E poi bello il momento, secondo me molto ben gestito, del Bella Ciao finale.
0: Infatti, volevo chiedere
2: Non
0: l'apoteosi
2: molto
0: finale.
2: bello, bello, non cantato da loro, ma lasciato cantare. Loro hanno praticamente salutato noi e
0: Sì.
2: il palco in quel momento. Però è stato proprio quasi catartico alla fine di tutto questo percorso, perché chiunque ha cantato Bella Ciao sotto il palco, nessuno si è mosso a concerto finito finché
0: Che
2: quella
0: bello.
2: canzone non era finita. È stato proprio bello,
0: E poi è proprio bella questa condivisione, no? Che c'è tra
2: sì.
0: un popolo come quello irlandese, in questo caso il nostro, nella resistenza di Bella Ciao e tutto l'attivismo che vi abbiamo raccontato in
2: Esatto,
0: questi anni dei Kneecap. Quindi è bello,
2: e forse
0: un momento speciale.
2: molto bello, forse per chiudere, la chiave bellissima dei Kneecap e dei Kneecap dal vivo, che insomma la riprendono dalla loro identità, è proprio questo: portare queste istanze, ma non essere un gruppo polveroso o chiuso su se stesso. C'è tantissima ironia, ci si diverte moltissimo. Infatti loro lo dicono, considerate la causa palestinese sempre presente, anche se in questo concerto faremo anche i cazzoni.
1: Già,
0: beh, sono
2: E
0: sempre dei
2: l'abbiamo
0: ragazzi
2: detto, sì, si
0: irlandesi.
1: fa festa.
2: Total, esatto, secondo me l'Irlanda è l'ironia tipica dell'Irlanda, è la chiave per capire questo fenomeno che sono i Kneecap.
0: E delle basi elettroniche che spaccano,
2: Sì.
0: come in
2: Di
0: quella che
2: DJ
0: ascolteremo
2: Provay,
0: dopo. Grande.
2: quell'incredibile quarantenne rotti
1: Over 40, sì.
2: è over 40 che sta dietro la console, è impressionante.
0: Grande, allora li aspettiamo presto, stasera a Bologna, poi a Roma, poi a Bari, ma speriamo in qualche nostro bel localone grande al chiuso d'inverno, li aspettiamo.
2: Torneranno, sì.
0: Grazie Matteo
1: Grazie Matteo.
0: Villaci, ciao.
2: Grazie
1: a voi. Ciao.
0: E questi sono i Kneecap, sentite là, che roba, Smugglers and
2: Wow.
0: Scholars.

0: Allora, prossima volta raduno di noi redattori musicali di Radio Popolare e degli ascoltatori ai
1: Al concerto
0: concerti
1: dei Nicket.
0: Perché l'abbiamo visto tutti separato quest'anno.
1: È vero, è vero. Però oggi in redazione diversi elementi elettrizzati dalla serata di ieri. Ricordiamo anche l'intervista di Matteo Villaci e Niccolò Vecchia ai Nicket, che si può ritrovare integralmente sul sito e sull'app di Radio Popolare. Una bella intervistona di oltre mezz'ora,
0: bella.
1: assolutamente da ascoltare se non l'avete fatto.
0: Allora, così veloce oggi, proprio una puntata spumeggiante. Veloci, veloci, andiamo col nostro quiz cinematografico. Ce la facciamo anche a fare quello.
1: Anche oggi.
0: Incredibile, abbiamo un sacco di energia. Saranno i Nicket, non lo so.
1: Eh sì.
0: Allora, adesso c'è l'audio di un film molto breve, 44 secondi.
1: Attenzione, pronti a indovinare velocissimamente?
0: È un po' difficile.
1: Ok.
0: Però, boh.
1: Ci
0: Voi
1: proviamo.
0: ci sorprendete
1: Alla
0: sempre.
1: fine sì, c'è sempre qualcuno che indovina.
0: Anche tu sei molto bravo, Dario, devo dire. Allora, 331-6214-013 se indovinate il film misterioso di oggi.
2: Ehi, amico, come va la vita?
3: Accidenti.
2: Come stai?
3: Non ci vediamo dai tempi del liceo.
2: Già.
3: Credevo ti fossi suicidato.
2: Cosa?
3: Credevo ti fossi suicidato.
2: Non eri tu?
3: No, no, non ero io. Allora chi si è suicidato?
2: Quello era Gleason.
3: Ah?
2: E anche Tina.
3: Tina chi?
2: Non te la ricordi, Tina? Quell'anoressica che faceva ginnastica.
3: Ah, Tina la ginnasta, come ha fatto?
2: Non so, non era ebrea, non l'ho sepolta io.
3: L'avrà fatto con i sonniferi? O si è attaccata al tubo di scappamento? Non ricordo.
2: Oh, scusa, Sam Carl? Carl Sam.
4: Ciao.
3: Ciao.

0: sì, era un po' difficile sto film.
1: Cacchio, non l'ho indovinato.
0: Avete provato, avete dato un sacco di opzioni, ma nessuna quella giusta. Grande Freddo, no. I Goonies, no.
1: No.
0: Beh, allora, questo qua è un film sicuramente un po' indie, un po' piccolino, del 2004, che si chiamava La mia vita a Garden State, titolo originale Garden State, 2004, diretto da Zach Braff. Chi è Zach Braff? È, se ricorderete, l'attore di Scrubs, la serie televisiva famosissima dei dottori, degli infermieri. In questo caso c'era sia Zach Braff come protagonista, lui è anche il regista del film, e Natalie Portman. È questa storia di lui che ritorna nel New Jersey, luogo appunto Garden State, che New Jersey si chiama Garden State anche, e praticamente da lì ritrova un po' di problematiche, diciamo, giovanili, amici che ritrova cambiati, altri no, e incontra appunto Natalie Portman. È un bel filmetto così, abbastanza indie, di quelle commedie indipendenti. C'è Zach Braff, c'è Natalie Portman e tanti altri attori, tra cui Method Man
1: anche Method Man
0: che fa la parte di Diego poi Jim Parsons e altri attori, che sempre cast, di questi un po' indipendenti, comunque carino. Garden State aveva anche una bella colonna sonora. In questo caso abbiamo ascoltato i carissimi Vampire Weekend.
1: Vabbè, da recuperare per l'estate.
0: Da recuperare,
1: film.
0: Dai, sì.
1: E sì, nessuno l'ha indovinato.
0: Ma
1: è capitato veramente poche volte.
0: Ma bravi
1: questa
0: comunque.
1: Stagione di volume, ma bravi comunque.
0: Ad aver provato, aver tentato. In effetti era difficile, lo so, anche l'audio, insomma, non era dei più facili. Però ogni tanto giusto mettervi alla prova anche.
1: Sì.
0: Allora, noi ci risentiamo. Eh sì, infatti. Noi ci risentiamo domani, sempre alla stessa ora, dalle 2 alle 4, qui con Volume, e adesso la linea va a Giulia Stripoli. Ci salutiamo con un altro dischetto carino.
1: Esatto, uscito nei giorni scorsi, ve l'avevamo già fatto gustare un po' in anticipo con i singoli, sono i La Securate dal Canada, è uscito il loro nuovo disco Bingo e questa è Na Na.
0: Una canzone tutta matta per salutarci, ciao, ciao Dario.
1: Ciao Elisa, domani.

0: Simone Mattarelli, 28 anni, viene trovato il 3 gennaio del 2021 all'interno di una fabbrica, autostrangolato, dopo un inseguimento con sei gazzelle dei carabinieri.
1: Simone è un podcast di Stefano Vergine, giornalista d'inchiesta, che ricostruisce le ultime ore di Simone Mattarelli, le indagini e i tanti punti oscuri di questa storia.
0: Martedì 16 giugno alle 19, Simone verrà presentato in auditorium con l'autore Matteo e il fratello di Simone, l'avvocato Roberta Minotti e Ilaria Cucchi.
1: Ci si prenota sulle pagine di Live Pop.

Eila! Hare Krishna! Buon pomeriggio a tutti da Claudio Agostoni, che si è impossessato del mixer perché per motivi contingenti Giulia per, non ho capito, per 5, 10, 15 minuti non potrà essere con noi, è impegnata in una riunione di quelle che non si possono lasciare lì e dire c'ho la trasmissione. O perlomeno qui a Radio Popolare funziona così. Detto ciò, quella di oggi è una giornata dove sostanzialmente il menù della trasmissione prevedeva due punti in ordine di importanza. Primo, volevamo sottolineare il fatto che da ormai un anno quotidianamente un gruppo di persone si vedono in piazza del Duomo per non far dimenticare il dramma di Gaza. La seconda parte invece della nostra trasmissione di quest'oggi è dedicata all'operazione Cantacori.

A proposito di cori, sentite un po' questo spot? Domenica 21 giugno, festa della musica e antivigilia dell'operazione Ascolta Cori, Radio Popolare vi invita alle 21 al Castello Sforzesco per il concerto del Tanda Choir, un coro sudafricano di uno slam di Città del Capo. Ingresso con prenotazione obbligatoria, scrivere a suonimobili.it. Eh sì, alla vigilia, quindi no, all'antivigilia, quindi 48 ore prima della nostra operazione Ascolta Cori, c'è questo grande concerto di un coro sudafricano, come avete sentito nello spot, arriva da Città del Capo, tra l'altro ha avuto anche premi internazionali importantissimi, quindi stiamo parlando proprio di una realtà internazionale di grande importanza. Si esibirà al Castello Sforzesco. Non è una giornata qualsiasi, è la giornata della festa della musica e abbiamo pensato di celebrarla con questo coro che è un po' funge da madrina, da madre tutelare dei cori che scenderanno invece per le strade di Milano 48 ore dopo, martedì. Ecco, è una realtà che io consiglio a tutti quanti, grazie agli organizzatori di questo concerto, quindi grazie a Suoni Mobili. Il concerto è sostanzialmente gratuito, basta prenotarsi per poter entrare e è gradita una sottoscrizione, ma non c'è un biglietto vero e proprio, c'è solo la prenotazione obbligatoria. Detto ciò, sarebbe veramente un peccato perdere questo coro che, dicevo, di tutti i premi che ha vinto, sono tutte operazioni e frasi che sto dicendo per tirare in lungo, perché stavo cercando appunto da qualche parte dovevo avere messo un brano di questo coro sudafricano e prima o poi giuro che riesco a farvelo ascoltare. Intanto partiamo con questo.

che era un riempitivo, perché finalmente sono riuscito a trovare un brano del Thunder Choir. Ricordo ancora, domenica, ore 21, Castello Sforzesco, qua a Milano.

0: te e la sua giornata sole. Non so, martedì sera, beh, il sole alle 20, sì, c'è ancora, è ancora chiaro fino a tardi. Speriamo che sia una bella giornata. In ogni caso, a prescindere dalle condizioni meteorologiche, si candida ad essere una grande giornata per il nostro appuntamento di Ascolta Cori. Lo sapete, ci sono 5 cori organizzati da Radio Popolare, più una serie di cori che si sono auto-organizzati. Noi siamo collegati telefonicamente con Patrizia, che è il riferimento di uno di questi cori auto-organizzati. Patrizia, benvenuta.
1: Benvenuto, grazie.
0: Allora, Assago, cominciamo a mettere delle coordinate sulla mappa geografica, sul mappamondo. Assago è dove si ritroverà il coro di cui tu sei un po' il portavoce, la portavoce, giusto?
1: Sono la portavoce.
0: Una portavoce. Allora, dici, com'è nato questo coro?
1: Allora, noi siamo la Cooperativa del Popolo, che è una realtà che esiste ad Assago dal 1945, siamo praticamente più anziani della Repubblica perché abbiamo un anno in più, abbiamo festeggiato gli 80 anni l'anno scorso.
0: Bravi.
1: Quando facciamo delle iniziative, tipo, non so, fra un po' la pasta asciutta antifascista, piuttosto che i nostri pranzi sociali, abbiamo questo coro che sono i Red Hot Chili Mips, che sono un coro di amici che nascono dall'esperienza della scuola per ciechi di Via Levaio, e loro si sono staccati perché avevano tutte delle loro dinamiche interne, hanno creato questo coro e vengono da noi a cantare. A questo punto, sentendo questa cosa di Radio Popolare, noi abbiamo detto: ma perché non ci aggreghiamo? E quindi loro faranno da trainatori e noi praticamente ci aggreghiamo con loro. Infatti, nell'attesa del vostro collegamento, faremo un po' di esercizio sui testi che praticamente avremo scelto, adesso non lo so.
0: Esatto, allora questa è la genesi di questo, che è uno dei cori spontanei che si sono organizzati, auto-organizzati in vista di Ascolta Cori. Assago però esso mi è tutto sommato abbastanza grandino. A voi avete già un punto esatto da dire, che se magari ci sono altri ascoltatori dell'area che vogliono aggregarsi, ovviamente il coro è aperto.
1: Ah, certamente, sicuramente. Allora, dunque, la Cooperativa del Popolo, che è il posto in cui ci ritroveremo, è in via Roma 22 ad Assago, il centro di Assago.
0: Benissimo, proprio in downtown Assago.
1: Esattamente, downtown, il riferimento potrebbe essere il centro civico, che è proprio attaccato a noi.
0: Avete anche scelto la canzone che interpreterebbe, voi potrete cantare ovviamente anche tutta sera e anche fino all'alba del giorno dopo, nessuno ve lo impedisce, ma per quanto riguarda il collegamento che faremo con la radio, avete scelto una canzone, giusto?
1: Allora sì, sì, l'abbiamo scelta con il coro e dovrebbe essere Oltre il Ponte.
0: Benissimo, allora come ripasso? Se sei d'accordo, io innanzitutto ringrazio te, ringrazio tutti gli altri partecipanti a questo Red Hot Chili Mips, insomma un nome di
1: l'acronimo di Mamas and Papas,
0: quelli là, il gruppo.
1: Sì, cioè, vabbè, sì, in realtà loro sono le mamme e i papà di questi ragazzi che facevano la scuola.
0: Ah, non era un riferimento ai celeberrimi Mamas and Papas, il gruppo?
1: Indirettamente sì,
0: ok, benissimo. Allora, noi ringraziamo tutti voi, tutte le mamme, tutti i papà, e andiamo con un ripasso di Oltre il Ponte dei Modena City Ramblers, che sarà la canzone che voi interpreterete. Ok, Patrizia, grazie mille.
1: Grazie a te.
0: Grazie.
1: Buona giornata e niente, che speriamo che ci raggiungano più persone.
0: Tanti assaghesi, ci vediamo appunto.
1: Sulla nostra pagina Instagram e Facebook dovrebbe già esserci il volantino con un numero di telefono e una mail per dire ci veniamo.
0: Perfetto, grazie mille Patrizia.
1: Buona giornata e grazie.
0: Ciao.
1: Ciao ciao.

0: E questa che abbiamo appena sfumato è la canzone che verrà eseguita dal coro di Assago. Ma noi lasciamo Assago e ci spostiamo a Brescia, dove siamo collegati con Anna. Anna, benvenuta.
1: Ciao Claudio, grazie mille.
0: Grazie a voi. Allora, raccontaci come è nato questo coro che sarà con noi martedì sera, martedì della settimana prossima.
1: 23. Ok, allora, quanti minuti ho?
0: Vai.
1: Scherzo. Velocemente, non so se ti ricordi, una mattina io stavo ascoltando Radio Popolare, ovviamente, come sì, sempre, e tu e Bacchi stavate già selezionando le canzoni per il coro, ma io non sapevo questa cosa, e stavate discutendo sul nastro rosa di Battisti. Tu sostenevi che non è cantabile, Bacchi sì. Io ho telefonato sostenendo che è cantabile e Bacchi mi ha fatto cantare in diretta. E tu ti sei convinto che effettivamente è una canzone cantabile. E poi lì è saltata io, e poi allora Bacchi mi ha detto: quindi allora verrai al coro. Poi ho detto: va bene, vengo a Milano anche se sono a Brescia. E tu mi hai detto: no Anna, se sei a Brescia puoi costituire un coro. E quindi poi da lì è partita la cosa, che però è stata abbastanza casuale, nel senso che io ho delle amiche che cantano in un coro, ma alcune sono libere, altre no. Ma una sera eravamo in Pieve qui a Brescia ad ascoltare, a vedere il documentario sulla mano dei fratelli Cervi, che sicuramente avrete visto anche voi, e parlando di questa iniziativa di Radio Popolare, altri ascoltatori di Radio Popolare che io non conoscevo stavano ascoltando la conversazione e hanno detto: ah, ma tu sei quella che ha cantato ieri da Bacchi. E insomma, e così si è costituito il coro.
0: Grandi.
1: Sì, molto, è stata una cosa molto carina, perché finalmente ci siamo conosciuti tra ascoltatori di Radio Popolare, anche in una zona specifica poi di Brescia, nei quartieri lì dove viviamo, per cui non ci conoscevamo.
0: Persone che appunto il coro Galeotto fu il coro, come diceva qualcuno.
1: Esattamente, esatto, Galeotto fu il coro. Infatti adesso, quando farete delle cose, quest'anno non fate la festa, vabbè, perché fate continuamente iniziative per i 50 anni, ma verremo, tipo faremo una carovana adesso.
0: Ecco, allora guarda, ti butto lì una cosa. Attenzione, rimanete collegati. Confermo, la festa non c'è, però dopo, adesso portiamo a casa la cosa dei cori. E poi dopo state pronti che qualcosina ci sarà. Io ho detto qualcosina, in realtà è qualcosona, basta, qua mi fermo, sì, rimanete sintonizzati. Allora,
1: siamo a Milano, tutti a Milano?
0: Non posso dire altro, quello che potevo dire l'ho detto, e quindi okay, rimanete lì. Mentre invece torniamo alle scadenze prossime, ovvero a martedì prossimo, quindi voi sarete in una zona di Brescia precisa, c'è vicino un bar per rifocillarsi, un bianchino?
1: Sì.
2: I bianchini li abbiamo noi.
1: Ecco, quella voce che hai sentito, adesso guarda, se vuoi ti faccio dire due cose di Pedro. Pedro, io allora sono abbonata a Radio Popolare dal 94, quindi parecchi anni, ma Pedro dal 92, quando c'era Radio Brescia Popolare in vicolo. Ecco, ti passo Pedro, ti dice due cose lui.
0: Va bene.
2: Va bene. Ciao Claudio, ci siamo visti anche alla radio quando c'era il viaggio per l'Iran.
0: Ok.
2: Va bene. No, niente, sì, ci troviamo in un posto specifico, pensavamo anche un luogo che avesse un'importanza visto il momento storico che stiamo attraversando, che è la sede dell'AMPI, del quartiere Oltremella. E siccome ci troviamo sempre alle ore 18, gli abbiamo dato anche un nome al coro.
0: Ah, ok.
1: Ora dell'aperitivo.
2: Ampi Awa.
1: Esatto.
2: E per cui adesso abbiamo già fatto una prova vera, perché ci siamo trovati tre volte, ma oltre che bere e chiacchierare, non abbiamo...
1: Ieri abbiamo bevuto, ma abbiamo anche cantato.
0: Vabbè,
2: insomma... Una prova vera l'abbiamo fatta.
0: Un minimo di prove, quindi, le avete fatte.
1: Sì. E le faremo ancora, siamo molto seri, Claudio.
0: Ok. Allora, voi avete anche già una canzone che avete scelto.
2: Sì.
1: Che è Musica Ribelle.
2: Musica Ribelle di Chinardi.
0: Perfetto.
1: Prima volevamo fare una cosina che adesso però in diretta non vogliamo dire. Perché...
0: No, va bene, una sorpresa, perfetto. Va bene, facciamo così.
1: Scrivo se volete saperlo voi della radio, ma non volevamo dirlo in diretta.
0: No, se deve essere una sorpresa, che sia una sorpresa, perché è una piccola sorpresina. Ce l'ho anch'io per Pedro e direi che ci lasciamo con questa canzone che a lui dedico.
1: Ok, grazie, va bene. Claudio.
0: Va bene.
1: Ecco, scusa Claudio, poi ci direte in che fascia oraria.
0: Esatto, esatto, poi arriveranno tutte le comunicazioni.
2: D'accordo.
0: Perfetto. Va bene. Grazie, grazie, grazie, ci sentiamo martedì allora.
2: Ciao.
0: Va bene, ciao, ciao, ciao.

0: E questo era il nostro regalo per Pedro di Brescia, che salutiamo unitamente ad Anna. C'è la pubblicità e noi torniamo subito dopo. Giulia non si è ancora fatta viva e vabbè, andiamo avanti così.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
3: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
4: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599€ a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
6: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
7: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20€ a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900€ con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500€ di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
12: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
11: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
13: La Piadineria.
12: La più buona perché è mia.
14: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000€, oppure 139€ al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAIG 6,17. Anticipo 2.500€. Valore di riscatto 8.737€, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
15: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
16: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
17: Puoi dirlo forte.
18: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000€!
19: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100€ di sconto su Fisco Zen.
18: Scegli ora ING Business Banking.
19: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
20: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: grazie a Claudio Agostoni che mi ha prontamente sostituita, così c'era un attimo di impasse tra i corridoi della redazione, ma ce l'abbiamo fatta. Ben ritrovati ascoltatori, ben ritrovate ascoltatrici, quest'oggi in una versione miscellanea di Vieni con me, però eccoci qui. So che nella prima parte avete parlato appunto dei cori, l'iniziativa degli ascoltacori, i cori che è il 23 di giugno, settimana prossima, popoleranno la città, e invece adesso dobbiamo voltare pagina. Chiedo scusa, sono in difficoltà. Allora, so che avete parlato appunto dei cori, noi però dobbiamo girare pagina, voltare pagina in maniera decisamente musicalmente, come dire, movimentata, ritmata. Questo pezzo, Gaza Revolution degli Arpioni, ci porta però appunto a dover parlare di Gaza. Io ho il piacere di introdurre, anche se appunto con una certa difficoltà e una certa raucedine, nella quale mi perdonerà, il professor Luca Vecchio. Buongiorno professore, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutte e a tutti e grazie a Radio Popolare per l'opportunità di essere qui con voi.
0: Allora, prof, so che c'è appunto un'iniziativa che avete organizzato voi dell'Università Bicocca con diversi relatori, proprio per poter aprire intanto le porte dell'università e anche dell'utenza universitaria e far sì che ci possa essere un'occasione in più per poter parlare di Gaza. L'appuntamento è per il 18 di giugno dalle 14 alle 18:30 all'Aula Mosconi, a Sala delle Lauree del Dipartimento di Psicologia al terzo piano. Ci sarà tutto un programma che avete pensato, del quale tra l'altro è parte anche la nostra Martina Stefanoni, che di Gaza si occupa quotidianamente, si può dire, nella sua in esteri, però ecco, cederei anche per evidente fatica la parola a lei per raccontarci un po' il programma di giovedì.
1: Sì, sì, volentieri. L'evento ha come titolo Organizzare solidarietà per la Palestina, riflettere insieme per rompere il silenzio e agire di fronte al genocidio. Allora, è un evento, e ci tengo a dirlo, che non è un evento isolato, ma è parte di una serie di eventi organizzati in diverse altre università con un gruppo di colleghi e sostenuto dall'Associazione Italiana di Psicologia, in particolare della sezione di psicologia del lavoro dell'organizzazione. E qui in Bicocca è stato patrocinato dal Dipartimento e anche dalla rete Runi Pace. È importante secondo me ricordare che appunto è un ultimo evento prima dell'estate di una serie di iniziative simili che sono state fatte in molte altre università, a Torino, a Genova, a Milano Statale, in Cattolica, a Padova, a Verona, e credo che questo sia un po' un unicum, nel senso che è forse uno dei pochi eventi strutturati che ha coinvolto diverse altre realtà universitarie, tutte costruite attorno al tema dell'organizzare solidarietà e sottolineando il fatto che le organizzazioni, cioè di cui noi ci occupiamo come psicologi del lavoro delle organizzazioni, tra l'altro, possono essere sia strumenti di oppressione, ma anche nello stesso tempo spazi possibili di emancipazione. E di questo vorremmo un po' ragionare insieme in questa occasione, dedicata ovviamente, costruita attorno al problema della tragedia che sta coinvolgendo Medio Oriente, in particolare il popolo palestinese, da un lato sensibilizzando e mantenendo l'attenzione viva su questa tragedia, nello stesso tempo valorizzando il ruolo dell'università come posto, luogo di elaborazione anche di una riflessione critica su quello che accade attorno a noi, e poi qui in particolare per portare, oltre ad alcune testimonianze su quello che sta accadendo e tuttora accade a Gaza, anche se è molto meno in primo piano rispetto al passato, anche recente, una riflessione sui processi psicologici e organizzativi che contribuiscono a perpetuare queste situazioni. E appunto nella prima parte ci saranno degli interventi di testimonianze di colleghi, li vorrei citare appunto se possibile Guido Veronese, che è un collega della Bicocca che ha una lunga esperienza di presenza in Gaza, nel senso che lui più volte si è recato in quei territori e si occupa di affrontare i problemi del trauma, collabora con i servizi di salute mentale là presenti, un ricercatore che attualmente a Ca' Foscari e che proviene da Gaza, lavorava all'Università Al-Aqsa di Gaza, appunto, della striscia, e che racconterà di cosa è accaduto alla sua università nei mesi passati. Un collega di Padova, si chiama Roberto De Voglio, che ha scritto un libro che appunto si intitola Empatia selettiva e che riflette su come si costruiscano delle forme di doppio standard, di approccio a queste tragedie che si caratterizzano in modo molto diverso a seconda di quali sono i soggetti coinvolti. E infine ringrazio ancora Radio Popolare per questo, Martina Stefanoni, che è stata appena citata, che parlerà di un suo lavoro in cui è stato diciamo affrontato il problema della selettività, questa volta del silenzio, sì, che messo in opera da multinazionali e aziende che appunto si sono comportati differentemente nel confronto delle notizie riguardanti Gaza.
0: Ovviamente per interessi, insomma, che sono
1: certo, di
0: ben cospicue, insomma, cospicuamente, esatto, remunerati. Ecco. E tutto questo, appunto, dicevamo, l'appuntamento è dopo domani, l'ingresso è libero, c'è una mail, una prenotazione da dover mandare, qualcosa da dover fare?
1: Non è così necessario, se si vuole si può inviare, si trovano le informazioni sul sito, posso dare l'indicazione mail su sì, come accedere al sito dove si trovano anche i materiali, la locandina. Basta collegarsi al sito psicologia.unimib.it e lì c'è una sezione eventi dove ci sono tutte le indicazioni per avere ulteriori informazioni e per eventualmente segnalare l'intenzione di partecipare con un QR code.
0: Benissimo, professor Vecchio, allora buon proseguimento di giornata, e per chi fosse
1: grazie
0: interessato andate in Bicocca e trovate tutte le informazioni. Giovedì 18,
1: perfetto,
0: l'appuntamento appunto al pomeriggio dalle 14 alle 18:30. Buon pomeriggio, prof.
1: Grazie anche a lei, arrivederci.
0: Parliamo di Gaza oggi in maniera diffusa e ampia perché il presidio di Piazza Duomo compie un anno. Ne avete sentito parlare diffusamente già questa mattina, ma sapete che Vieni con me ha adottato il presidio all'interno del suo spazio per qualche minuto, rilanciandone l'appuntamento ogni giorno, come per fare un count up dei giorni che trascorrono ancora nel silenzio, appunto dei media mainstream, ma anche delle classi politiche.
2: Cosa?
0: Radio Pop in questo non ci sta, e quindi a modo suo cerca di far quello che da sempre fa da voce.

Sono mesi e mesi che vi raccontiamo di questo presidio permanente e ogni giorno 5 minuti per contare insieme a voi questi 365 giorni oggi compiuti dal presidio che è stato guidato, fondato da Andrea Delotto, che tra poco sentiremo, che ci racconterà un po' di questo primo anno, di come sono andati questi 365 giorni l'anno. Nel frattempo, ascoltando un altro brano, mi piacerebbe se ci fosse all'ascolto qualcuno o qualcuna che abbia voglia di raccontare magari la sua esperienza. So che tanti dei nostri ascoltatori e delle nostre ascoltatrici fanno parte di quella massa silenziosa, ma che ascoltano con senso critico, la cui coscienza non fa fatica a smuoversi, per cui magari, ecco, potrebbe essere questo il momento giusto per dire sì. Io, grazie anche a quello che è stato il racconto, molto empatico, perché poi c'era sempre qualche cosa di originale, qualche cosa di diverso. Chi ha raccontato in questi mesi parte di questi 365 giorni l'anno che Radio Popolare ha raccolto, chi ha rilanciato il verso della poesia che portava con sé, chi invece raccontava le proprie ragioni, chi perché che lo fa, e quindi ognuno con il proprio motivo, ognuno pensando, avendo in mente il proprio perché. Allora, se avete voglia di condividerlo con tutti e tutte noi, ovviamente il numero da chiamare è sempre lo stesso, 02 33 001 001, e noi all'alba del giorno dopo di un concerto che effettivamente la causa palestinese, di un gruppo che la causa palestinese ne ha fatte quasi un baluardo, ci ascoltiamo Palestine.

0: 333 001 001. Pronto?
1: Pronto.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao, chi sei, da dove chiami?
1: Io chiamo da Milano e sto per uscire di casa per andare alla, diciamo, al presidio silenzioso, quello in Piazza Duomo, per Gaza. E ho chiamato perché, visto che Radio Popolare è disponibile e fa informazione su questo, non solo, eccoci qua, sarebbe molto bello che oggi, che è il 365esimo, anzi il 366esimo giorno di presenza in silenzio, insomma, venissero dei cittadini sensibili all'argomento.
0: Di più, dici, tanti e tante, più numerose.
1: Beh, sì, in realtà i confini di questo gruppo sono molto indefiniti, perché c'è una rotazione, sono venute migliaia e migliaia di persone, alcuni più assidui, altri più raramente, però è una cosa di grande impatto emotivo e di grande significato concreto e simbolico al tempo stesso.
0: Bene.
1: In silenzio, in piedi per un'ora. Penso solo al dettaglio delle milioni di fotografie che hanno fatto i turisti che vengono da tutto il mondo e che rimangono stupiti con gesti anche di solidarietà. D'estate portano l'acqua, d'inverno non le coperte, però d'estate è frequente che quando ci vedono lì, insomma, oltre che salutarci positivamente, molti prendono la bandiera della Palestina in mano, vogliono fare una foto, mandarla a casa, insomma, sapere che tanta umanità vuole che ci sia una soluzione positiva per il popolo palestinese.
0: Ti ringrazio molto per aver chiamato e ti accompagno, insomma, ci accompagniamo in Piazza Duomo, e so che tra l'altro ci andrà anche Andrea Delotto, quindi vi vedrete,
1: certo,
0: in piazza. Ciao Andrea.
1: Per un quarto d'ora.
2: Ciao.
1: Ci saranno.
0: Vai, vai Andrea.
2: No, no, vai tu, stavi per dire.
0: Dicevi che per un quarto d'ora ci saranno. Mi sentite?
2: Ci sarà questo trombettista Raffaele Kohler, che è già venuto una volta e che è una persona squisita, e la sua musica emozionerà di sicuro come ha già fatto.
0: Eh beh, sì. Bene, ascoltatore, come ti chiami?
1: Io mi chiamo Alessandro e vi saluto, esco, voglio arrivare puntuale, ci vediamo in piazza.
0: Ciao Alessandro.
1: Saluti a tutti.
2: Ciao Alessandro, grazie.
0: Grazie.
2: Ciao.
0: Andrea.
2: Eccoci.
0: Devo dire che il piano sicuramente di gemmare questo presidio se l'è portato a casa, e speriamo possa continuare a costruire una rete sempre più forte, sempre più strutturata. Questo è stato il primo anno, ma insomma un risultato inaspettato. Immaginavi potesse diventare una comunità così forte?
2: No, non lo immaginavo certo, e non lo speravo, cioè non speravo che non ci fosse bisogno di andare avanti così tanto,
0: certo,
2: tempo, e vorrei finisse presto.
0: Certo.
2: Perché se noi siamo stanchi non riusciamo neanche a immaginare cosa possa succedere a casa.
0: Grazie.
2: Cioè, solo il tempo, cioè, ti dà l'idea di questa follia, cioè queste condizioni che noi viviamo in maniera così assolutamente soft, di caldo, di freddo per un'ora, provare a moltiplicarlo per le 24 ore in cui sei in vita e in delle condizioni igieniche impressionanti, cioè tutto quello che è la normalità lì, cioè non le bombe, ma tutto quello che c'è intorno, ci fa andare avanti di sicuro, ecco, perché non dobbiamo abbandonarli assolutamente. Cioè, la cosa che io ho sempre detto, se c'è qualcosa di peggio di essere nella condizione di quali sono i palestinesi, è essere in quella condizione senza che nessuno dica, senza che nessuno faccia, senza che nessuno provi a denunci e provi a far cambiare le cose.
0: Sono molto d'accordo con te, e devo dire che mi rende, insomma, per quanto si possa, un riso amaro, però sono contenta che in un'ulteriore occasione, anche come questa, che appunto hai giustamente detto, speravamo tutti finisse prima, però va avanti ancora. Radio Pop ha avuto il suo piccolo ruolo per poter diffondere, allargare il giro, raccontare costantemente, tenere veramente,
2: certo,
0: fari accesi. E quindi,
2: ma infatti ve ne siamo infinitamente grati, perché così come era stata una scommessa nostra iniziare, cioè ci poteva andare dei matti e quindi così ridere, girarci intorno, ora ancora questo non siamo, e così voi avete scommesso, cioè a un certo punto avete detto racconteremo giorno per giorno, e quindi questa cosa è stata altrettanto straordinaria e ve ne siamo davvero grati. Aggiungo una cosa perché si sappia, venerdì sera saremo alla Camera del Lavoro e ci sarà questo collegamento con Francesca Albanese, la cosa interessante ma la cosa straordinaria che avverrà in 130 località in Italia, in 130 sale dove ci sono presidi piccoli o grandi, regolari o non regolari, mediamente settimanali, in tanti paesi, cittadine con le quali siamo entrati in contatto, quindi questo ci dà un'enorme forza, cioè il pensare che non siamo noi 50, 60, 70 persone in Piazza Duomo che dopo un po' possiamo sentirci noi stessi dei matti,
0: certo.
2: Ma siamo insieme a tantissimi altri, ci si dà forza a vicenda, perché vedere delle immagini di persone che sono con i cartelli in tante altre piazze, chi in silenzio, chi non in silenzio, ma ha assunto questa forma di regolarità e di andare avanti, insomma, non è che nessuno si è posto una data davanti, la data è quella in cui i soldati e le soldatesse torneranno a casa, tutti.
0: E vivi, speriamo. Andrea, grazie mille. Ricordiamo che il presidio permanente in Piazza Duomo è dalle 18.30 alle 19.30, oggi un'occasione, un appuntamento un po' più speciale perché è un anno di presidio che ogni giorno, senza pause di sorta, di vacanza, di nulla, voi siete lì, 18.30, 19.30 in silenzio, con la bandiera, senza la bandiera, con un cartello, con una poesia, semplicemente con il vostro corpo, vi aspettiamo tutti e tutte, numerosi e numerosi.
2: Grazie,
0: Andrea Delotto, grazie a te.
2: Non vi sbagliate.
0: Non ho capito, scusami.
2: Grazie infinite.
0: Grazie.
2: No, dico non vi sbagliate, è qualsiasi giorno, quindi non.
0: Esatto.
2: Una data.
0: Esatto, infatti ogni giorno senza interruzione. Grazie Andrea, e noi ci
2: grazie
0: continuiamo
2: a
0: risentire,
2: Giulia.
0: Intanto comunque andiamo avanti, appunto vi siamo accanto. E dai,
2: grazie,
0: è tutta, penso ci vedremo in Duomo decisamente. Ciao Andrea.
2: Certo, grazie
0: ciao.
2: A tutti e a tutte. Ciao.
0: Infatti, proprio perché si parla di rete, Andrea sul finire mi manda anche un'altra Andrea. Mi manda anche novate per la Palestina in festa 19-20 giugno al circolo Sempre Avanti, via Bertola 11 a Novate. Io invece vi saluto. Puntata strana, particolare, ma l'abbiamo portata a casa. Ci sentiamo domani. Buon pomeriggio a tutti e a tutte. A domani. Ciao.
3: C'è chi rinuncia a curarsi perché non può permetterselo. Eppure, la salute dovrebbe essere un diritto universale. Nel libro L'industria della salute, Vittorio Agnoletto racconta come farmaci, privatizzazioni e interessi finanziari stiano cambiando il nostro sistema sanitario. Un libro che unisce denuncia, analisi e proposte di cambiamento. L'industria della salute, edito da Paper First. Lo trovi in libreria e negli store online. Torna il Festival di Teatro Antico di Veleia, un'edizione super con prime nazionali e spettacoli esclusivi. Artisti d'eccezione come Joelle Dix e Leonardo Lidi che scelgono il festival per i loro debutti. Marco Paolini, Paolo Rossi, Lella Costa, Arianna Porcelli Safonov e, attesissima, la giornalista Cecilia Sala. Gli eventi speciali con Stefano Massini, Sergio Rubini e l'orchestra Toscanini con il Festival Illica.
4: Veleiateatro.com.
5: Ma non ci stiamo!
6: Nella vita ci vuole pazienza.
5: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
6: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
5: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
6: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
5: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
7: Brick OK, più vicino a te.
5: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.

0: Buonasera, buon pomeriggio, benvenuti a Poveri Mabelli, di una Pestalossa.
1: Alessandro Diego, alla.
0: Buonasera.
1: Buonasera.
0: Arra.
1: Come abbiamo intenzione di parlare male oggi?
0: No.
1: Andiamo male, eh?
0: Era solo la intro.
1: Vogliamo cambiare tutte le vocali di tutte le parole?
0: Ma in un modo sistematico?
1: Strascicandole.
0: Oppure tutte le A diventano E?
1: Non è facile.
0: Buone sere. Questo era facile. Questo cioè, era plurale.
1: E c'ha impiegheto
0: minuto, sì. Sì. Dobbiamo
1: 4 minuti.
0: Dobbiamo un po' ragionarci, diventare più agili a livello cerebrale.
1: Non c'è niente da regionere.
0: C'è de regionere melte. No, no, la O non va cambiata.
1: Non va cambiata.
0: Cambiamo allora le A con le E e le O con le I. Vediamo se siamo capaci. Min c'è dei regionere milti.
1: Io penso che abbiano stracciato non gli abbonamenti, abbiano proprio buttato le radio dai balconi.
0: Però fa bene al cervello sta roba di farlo.
1: E al nostro cervello forse a questo punto prendiamo delle medicine, almeno non ammorbiamo gli ascoltatori.
0: I magic mushroom dei funghetti.
1: Funghetti, quelli lì, secondo me Disma, tu da un po' di tempo che li prendi veramente.
0: Funghetti? Yeah.
1: Sì.
0: I champignon, sai che effetto mi fanno gli champignon?
1: L'effetto sulla pizza ti fanno.
0: No. Bradabam.
1: Ah sì? Ok.
0: Ma veramente.
1: Quanti ne mangi?
0: Sai le buste? Quelle,
1: ma no!
0: Sì, sono buonissime.
1: Sott'olio?
0: No, trifolati.
1: Ah.
0: E poi
1: ma
0: dopo è...
1: Però poi è... poi e dopo è Surmundrang.
0: Esatto.
1: Ok.
0: Sembra che stiate avendo un eurisma, ci dico.
1: Forse l'abbiamo avuto,
0: Vabbè, allora, allora abbiamo subito un ospite di spicco. Un ospite che però oggi mi ha spezzato il cuore. Perché, insomma, ci ha chiesto un'ospitata.
1: Sì. Scusami, no, fammi tornare un attimo sull'argomento di prima. L'aneurisma. Non è che ce l'hai. L'aneurisma scoppia. L'aneurisma è un rigonfiamento di un'arteria.
0: Tu sei un medico?
1: No, sono un esperto. È il rigonfiamento di un'arteria che scoppia e le ora sono cazzi pesanti perché spesso è mortale.
0: Cioè, quella vena lì che si chiama aneurisma.
1: No, è come se fosse un palloncino in qualunque. Non è una vena, in qualunque arteria può succedere.
0: Vabbè, vene, arterie, sono la stessa
1: certo,
0: cosa.
1: Uguali, sì.
0: E tu dov'è che ce l'hai sto...
1: Non ce l'ho per fortuna l'aneurisma.
0: Che lo sai tutto.
1: Tu hai... Io immagino dove ce l'hai tu.
0: Ce l'ho qua l'aneurisma.
1: Esatto.
0: Diamo il benvenuto al nostro ospite che dicevo oggi ci ha dato, almeno ha dato a me, ma credo anche a te indirettamente, una grossa delusione perché mi ha detto Disma, migo de parlare di un festival... Ma su Minga, se la tua trasmissione
1: è quella giusta,
0: no, lega ancora,
1: no?
0: Non è finita perché
1: no,
0: è in ferie, vuol dire che non ci ascolta.
1: Ma dai, Junior, buongiorno,
2: no.
1: Junior Sprea.
2: No, ma io scherzavo, scherzavo.
1: No, perché appunto
0: è un cane proprio,
2: ma perché è come la pensione, cioè che è sempre più in là. Perché diciamo, magari una volta. Non so, le trasmissioni finivano
0: metà giugno.
2: A metà, cioè sì, già il 10 giugno erano tutti in vacanza, c'era
0: tempi,
2: già la programmazione estiva. E invece capito adesso col fatto che cioè, la pensione praticamente non ce l'avremo mai, l'estate non esiste più.
0: Cioè, hai ragione. Ma guarda, una volta si finiva a metà giugno la programmazione normale e si ripigliava... Ah, tipo i primi di ottobre, forse.
2: Esatto.
0: Sì,
2: esatto.
0: bei tempi. Vabbè, comunque, Junior Sprea, già protagonista della festa di venerdì scorso di Poveri Mabelli, con un successo strepitoso di Junior Sprea and the Seniors, e al quale dopo una lunga trattativa abbiamo anche regalato una maglietta, Alone.
1: Sì.
0: Perché raccontiamo sì. questo dietro scena.
1: Mamma
0: che
1: mia, come ti ha mandato a male sta cosa.
0: Perché mi hai fatto fare proprio la figura del taccagno, no?
1: Ma sai che veramente, Disma, hai sovradimensionato tutto questo in un modo malato.
0: No, la gente deve sapere, cioè,
1: ma
0: che
1: non gliene frega una cippa a nessuno.
0: La relazione che ci lega.
1: Ma non, vabbè, dai, racconta.
0: Allora, io vado da Alone.
1: Non la capisce nessuno sta cosa.
0: Alone, regaliamo una maglietta di quelle di Poveri ma Belli a Junior Sprea. Alone mi dice: no, col cazzo!
1: Non
0: le magliette Junior Sprea, se le vuole, se le compra!
1: Ma non
0: e
1: è
0: poi
1: ha
0: aggiunto delle parolacce
1: ma
0: su Junior Sprea.
1: Vabbè.
0: E io ho detto: ma Alone, ma sei veramente una serpe, un braccino corto, eccetera. Poi arriva Junior e io gli faccio: guarda, purtroppo Alone, cioè non possiamo regalarti. Ma che cazzo dici di smacchione? Regaliamone due di magliette al povero Junior. Sei una merda di smacchione.
1: Ma sì, ma lo penso davvero che tu lo sia, perché ti sei inventato tutto.
0: Vabbè.
1: E alla fine Junior ha avuto la sua maglietta
0: vabbè,
1: e spero stia sfoggiando.
0: Vorrei vedere, anche se non
2: no,
0: ti
2: no,
0: ascolta.
2: No, infatti, cioè alla fine è il risultato quello che conta, diciamo.
0: Anche se
2: quindi
0: non ci ascolta. Vabbè. Senti, Junior, no, però sei qui per promuovere invece un mega festival che c'è questo weekend.
2: Esattamente, perché sabato 20 e domenica 21 giugno con ACRA, che è la ONG per cui lavoro, stiamo organizzando un festival di quartiere nel quartiere in cui abbiamo la sede, che è Prato Centenaro. Mm. Prato Centenaro, che magari non tutti conoscono, però diciamo è un piccolo quartiere sotto Niguarda.
0: Sì.
2: E facciamo una festa in piazza, cioè proprio in Largo San Dionigi in Prato Centenaro, che è un po' la piazza centrale.
0: Ah, perché è diventata tutta pedonabile, se non ricordo male, no?
2: Bravo, Disma, sì. Esatto,
0: ma non ti devi stupire, cioè sono un journalist. Io
1: e poi è un camminatore, Disma.
2: Ah, un camminatore, infatti. Ok, conosce tutto. Bene. No, esatto, è stata riaperta la settimana scorsa e quindi sì, ed è pedonale, in questo momento è pedonale. Riaprirà il traffico, ma non questo weekend, e quindi noi ci facciamo, diciamo, una serie di attività.
0: Sì.
2: In collaborazione con diverse associazioni del quartiere, quindi laboratori per ragazzi, talk, abbiamo la presentazione di un libro il sabato, per esempio, di Angelo Boccato, L'ombra lunga dell'impero, edito da Altra Economia, con l'autore, insomma, sul tema del neocolonialismo in Africa. Abbiamo la sera concerti, c'è Babuzzi Orchestra in concerto il sabato. La domenica c'è un mercatino dello scambio la mattina, ci sono comunque, diciamo, attività laboratoriali aperte un po' a tutti, soprattutto a ragazze e ragazze, ma anche in realtà ad adulti. E poi c'è il concerto dei Queen of Saba la sera, insomma.
0: Bene, bene.
2: Per cui seguite, allora, cioè, diciamo, il programma è su acra.it, potete trovare tutte le informazioni, oppure seguendo i social di Acra, che in questo momento stanno spingendo un po' tutte le attività che ci saranno in questa due giorni meravigliosa.
0: Grande Junior,
1: fantastico.
0: Grazie ancora per l'altra sera, ringrazio i compagni e le compagne Scabomber eccetera. E ci vediamo a Prato Centenaro, che non è centenario, si chiama Centenaro.
2: Bravo, no, perché esatto, cioè, c'è anche questa cosa che tutti sbagliano, dicono Prato Centenaro.
1: Mamma mia, che nervoso quando tutti sbagliano, mamma.
0: Sì.
1: Esatto, come esatto. Mastrandrea, no? È Mastandrea, l'attore.
2: Esatto.
1: Mastandrea
0: si chiama.
1: Sì.
0: Ah, non Mastrandrea.
1: No.
0: Ah, io sempre pensato Mastrandrea.
1: Eh no, vedi?
0: Vabbè.
1: Come Banksy, non è Banksy.
0: Come il palché.
1: Esatto, che nervoso, sì.
0: Vabbè.
1: Sì.
0: Senti, Junior, allora ci vediamo presto. Com'è andato il concerto dei Kneecap? Era bello?
2: Bello, bellissimo. Infatti ho beccato Alone,
1: sì.
2: Beccato, cioè, tutta Radio Popolare, praticamente tranne Disma.
1: Tranne Disma, no, mancava giusto Disma.
0: Avevo cose più interessanti da fare.
1: Il gaming forsennato.
0: Ho guardato,
1: ho guardato il film dei Mika.
0: Ho guardato un'intera stagione di Outlast, il reality show dove vengono mollati su un'isola in Alaska e non devono morire. Questa è stata la mia serata.
2: Bello, bello.
0: Vabbè. Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: Ciao, Junior Sperea, grazie.
0: Grazie, Junior Sperea. Vabbè, è pazzesco Outlast. Se non l'hai mai visto, guardalo.
1: Non credo di...
0: Eh?
1: Non credo di avere dei minuti da dedicare a questo.
0: È pazzesco. Cioè, un'altra che vedi una puntata non ti stacchi più.
1: Ti stacchi più,
0: Va bene. Cos'è che dobbiamo fare adesso?
1: Non lo so. Penso che sia arrivato il momento di Norma De Cavillis.
0: Tra un pochino, allora, chiamiamo la nostra avvocata.

0: in Machu Picchu.
1: Eh sì. Featuring Tyrell Crew.
0: Sì.
1: Una collabo unica, una collabo che spacca. Allora,
0: e attenzione, Alone, questo è uno dei 14 pezzi che trovate, i 24 che l'hanno avuta, nella compilation di Poveri Ma Belli.
1: Allora, io vorrei riuscire a diffonderle di più.
0: L'anno prossimo.
1: Mamma mia, perché non vuoi?
0: Ma perché così abbiamo un'altra roba per l'anno prossimo, cioè non dobbiamo pensare ad altro.
1: Ma cosa?
0: Abbiamo già un
1: ma
0: gadget.
1: Ma è già tutto lì. Ma è tutto
0: ma
1: già lì.
0: Ma fa crescere l'hype, quest'anno ne diamo 24, l'anno prossimo 1000.
1: Ma non ne abbiamo 1000 di chiavette.
0: 50.
1: Io sai cosa farei? Io farei dietro donazione.
0: Sì.
1: Manderei gli MP3. Però dietro donazione, sempre con il nostro fare losco.
0: Donazione.
1: Per fare soldi alle spalle degli ascoltatori. Che poi sono, sappiamo bene che sono soldi che vanno in cassa Radio Popolare, non certo nelle nostre tasche, come ci piacerebbe di più, ma non funziona così purtroppo.
0: Vabbè. Senti, prima abbiamo parlato del festival con Junior Sprea, 19 giugno 2020, quando è il 19 giugno? Venerdì. Segnalo che a Piano Terra, in via Confolonieri, c'è una serata benefit per le denunciati nelle mobilitazioni per la Palestina, dalle 19 aperitivo, dalle 21 concerto con Panda Clan, che tra l'altro ha appena rilasciato un nuovo album e lo trovate sulle piattaforme eccetera eccetera. Poi c'è la Rap Caverna Post, che c'era anche la festa dei Poveri Ma Belli, Fox Blake, Monarchy e il disco si chiama Leave Your Shit Out My Brain, il nuovo album dei Panda Clan. Tutto ciò al Piano Terra venerdì dalle 19 con l'aperitivo.
1: Grandissimi. Ieri c'era il banchetto delle magliette. Io c'ero il 22 settembre al concerto di Nicca, ma ero talmente obnubilato dalla birra che l'ho capito dopo.
0: E vabbè, ormai l'età è quella che è.
1: Sì.
0: Buonasera, buon pomeriggio Norma.
2: Buonasera.
0: Mandiamo.
1: Buonasera. Norma?
0: Stai bene?
2: Sì, ci sono.
1: Ah, ok. Ma allora, ti sentiamo molto meglio del solito e quindi da oggi in poi, anche se siamo verso la fine della stagione, faremo con questo telefono.
2: Va bene.
1: Ok.
2: Ok.
0: Allora, Norma De Cavillis, lo ricordiamo, grande queen del foro, una proud, orgogliosa donna empowered.
1: Sì.
2: Power girl.
0: Che risponde alle domande dei nostri ascoltatori per vincere dei soldi nei tribunali.
1: Sì, dei soldi facili.
0: Sì, sì. E uso il termine vincere proprio
1: allora,
0: per la ludopatia.
1: Prima c'è una domanda per Norma che esula un pochino dal suo ruolo di avvocato. Luis chiede se ieri eri ai NICAP.
2: Dove?
1: No, non era il concerto dei NICAP, no.
2: No, non ero io.
0: Senta, avvocato! Ho dato in affitto un bilocale a Pavia con un bel contratto regolare 4x4, mica come al solito che lo affittavo in nero. L'inquilino però, sto merda, non paga da 5 mesi. Quando vado a suonare non apre, no, non c'è nessuno in casa. Le raccomandate tornano indietro. Quanto ci vuole realisticamente per rientrare in possesso dell'immobile?
2: Non è facilissimo rispondere a questa domanda, perché ci sono tantissime variabili. Poi dipende anche dal tribunale. Il tribunale di Pavia è più piccolo del tribunale di Milano, quindi presumo che le tempistiche siano un pochettino più veloci. Però volevo rappresentarvi un po' due o tre incombenze per farvi capire di cosa stiamo parlando e soprattutto a quanto può essere veramente lungo. Cominciamo col dire che inizia questa procedura con una notifica di intimazione di sfratto per morosità e citazione per la convalida, con la quale noi chiediamo al soggetto di lasciare l'immobile e lo citiamo a comparire davanti al tribunale. Il tribunale a quel punto deve fissare un'udienza, quindi tra l'altro che non può essere inferiore ai 20 giorni, cioè quindi già sull'udienza potrebbero passare almeno 30 giorni se non 2 o 3 mesi. Poi all'udienza potrebbe convalidare lo sfratto, allora a quel punto siamo già a buon punto, perché a quel punto notificheremmo l'atto di precetto per rilascio e inizierebbe la fase esecutiva con gli accessi degli ufficiali giudiziari. E se andasse tutto liscio, secondo me, ma proprio sto parlando di una congiuntura astrale, se trovo tutto liscio, secondo me nel giro di 10 mesi, un anno, ce la si può fare. Ma se invece all'udienza, ad esempio, compare il debitore e chiede il termine di grazia di 3 mesi, già si prolunga di altri 3 mesi. Oppure se fa opposizione perché ritiene che di poter muovere qualcosa in compensazione, allora in quel caso si apre un giudizio ordinario. Quindi capite bene che può essere veramente vario, cioè può durare dai 10 mesi, però per i tribunali piccini, perché secondo me già a Milano è impossibile avere questa tempistica, ai 3 anni, perché, ma anche di più, perché ci sono anche dei tribunali dove magari gli ufficiali giudiziari che hanno un carico di lavoro molto elevato, nel momento in cui sono nella fase esecutiva e quindi devono fare l'accesso nell'immobile, non trovano, non vengono aperti o comunque insomma non riescono ad ottenere la consegna dell'immobile, allora potrebbero anche assegnare un termine molto lungo prima di potervi ritornare. Quindi non mi sento di, cioè posso dare solo queste indicazioni di massima, io direi che nella migliore delle ipotesi in un annetto riesce a chiuderla, altrimenti se si verificano altre condizioni potrebbe essere più lungo.
0: Perfetto, ti saluta Roberta di Como.
2: Tanti saluti a Roberta, ci siamo visti alla festa dell'altro giorno, alla vostra festa.
0: Ah, ok, tanti saluti Roberta, ok.
1: Ciao, mi scrivo da Lodi.
0: Sta morendo.
2: No, no, tanti baci, super carina. Ah.
0: No, sta morendo quello di sta voce qua.
1: Ciao, mi scrivo da Lodi. Ho prestato 3.000 euro a un amico 2 anni fa, lui mi aveva mandato un messaggio su WhatsApp dicendo che me li avrebbe restituiti entro 6 mesi, ovviamente non ha restituito nulla, niente, e adesso fa finta di niente, nulla. Un messaggio WhatsApp vale come prova in tribunale?
2: Allora sì, potrebbe valere, è chiaro che però si deve trattare di un messaggio innanzitutto preciso, cioè l'importo di 3.000 deve essere assolutamente indicato, e poi è meglio se ci sono altre indicazioni, cioè tu nello specifico ricevente il messaggio devi essere tu la persona a dovermeli dare, meglio ancora se hai precisato quando te li ho dati, insomma in linea ipotetica sì, però se si procede giudizialmente in questo caso eviterei di promuovere un giudizio monitorio, perché per il giudizio monitorio, che è un giudizio più breve, dove generalmente è inaudita l'altra parte, quindi non è neanche necessaria la presenza della controparte, in quel caso credo che il messaggio non sia sufficiente, perché la Cassazione si è espressa dicendo che WhatsApp per il monitorio possono non essere sufficienti se non c'è un contratto. In questo caso è proprio l'ipotesi di cui stiamo parlando, non c'è un contratto, quindi in quel caso lì può solo promuovere un giudizio ordinario e gli consiglierei anche di articolare prova testi, perché solo con il messaggio la vedo un po' difficile. Articolerei prova testi e allegherei tutta la messaggistica in cui riteniamo che gli accordi si siano più o meno perfezionati. Per un monitorio secondo me non abbiamo gli estremi.
0: Senti, ci fanno una domanda sui DASPO urbani, ma non credo che tu sia...
1: Il diritto penale quello,
2: No, DASPO proprio non è la
0: roba
2: mia materia.
0: Non è roba tua. Allora, andiamo avanti. Qua c'è uno sfiguz. Allora, salve, avrei bisogno di un chiarimento, dice questo. Abito in un condominio a Mantova, l'amministratore ha deliberato dei lavori straordinari alla facciata per un importo molto elevato, cash. Io ne ero presente all'assemblea e non sono d'accordo con quei 4 cretini. Posso impugnare la delibera? Entro quanto tempo devo muovermi? Questo è ciò che chiede.
2: Allora, la delibera può essere impugnata entro 30 giorni da quando l'abbiamo ricevuto, perché chiaramente se eravamo assenti e non dal momento dell'assemblea. Tuttavia, non essere d'accordo con l'importo di per sé non costituisce un motivo di impugnazione, cioè ci devono essere altri motivi come il mancato raggiungimento del quorum, la violazione del regolamento condominiale, non so, le irregolarità di convocazione, perché chiaramente se si è raggiunto il quorum nell'assemblea, cioè tu puoi essere anche in disaccordo, però secondo me ci può fare ben poco, capite? Nel senso che non essere d'accordo con gli importi non è un motivo sufficiente, perché mi sembra che lei stia facendo riferimento a questo, che lei non fosse d'accordo con gli importi.
0: Sì, credo di sì.
2: Ecco, quindi se verifica che l'assemblea si è costituita con il quorum necessario e anche approvato con la maggioranza necessaria,
0: non può fare niente.
2: Secondo me non può fare granché, cioè è inutile fare l'impugnazione, anche se nei termini, capite? Cioè, se ci sono altre motivazioni come quelle che vi ho elencato prima, ha senso, altrimenti io lascerei perdere. Se invece ci sono, oltre al fatto che è oneroso, magari non è stato neanche raggiunto il quorum, allora a quel punto potrebbe aver senso impugnare la delibera.
0: Allora ci arriva una mail.
1: Sì, Max ce ne spara una al volo, vediamo se dice. Buonasera, ho comprato online un telaio da bici che non mi è mai arrivato e il gestore della carta di credito non mi ha fatto il chargeback, il rimborso sulla carta per 1040 euro. Mi conviene fare a causa al gestore o me la prendo in quel posto? E bella lì, ciao e a casa, arrivederci, buonanotte.
0: Ma scusa, c'è anche una terza ipotesi.
2: Devono dargli evidenza di aver fatto veramente il bonifico, perché magari hanno detto di averlo fatto e non è così. Cioè, se gli danno evidenza di aver fatto.
0: No, è lui che ha comprato online, eh? È lui che ha eventualmente.
2: Sì, però dice che gliel'hanno rimborsato. Che gliel'hanno rimborsato sulla carta, ho capito male?
1: No, però non gli è arrivato il rimborso.
2: Non gli è arrivato, sì, perché lui dà per assodato che sia stata la carta di credito, la compagnia della carta di credito, sì, a non averglielo accreditato. Ma siamo sicuri che gli è stato effettivamente rimborsato? Quindi la prima verifica è verificare se è stato rimborsato, perché se non è stato rimborsato, allora dovrà rivolgersi alla società da cui ha comprato il prodotto. Se invece avendo dimostrazione del fatto del pagamento immediato, cioè del pagamento, allora a quel punto, se non se lo trova sul conto, a quel punto deve rivolgersi alla società della carta di credito e capire come mai.
0: Allora, secondo me non abbiamo capito che cosa
1: ti
0: ha chiesto.
1: Niente.
0: Allora, Max,
1: io non ho capito né la domanda né la risposta.
0: Max, scrivici una mail a poverimabelli@radiopolare.it
1: e articola bene.
2: Ma perché ho capito male la domanda.
1: La domanda io l'ho letta come ci è arrivata. Adesso ce la facciamo mandare versione migliorata perché approfondiamo.
0: Cioè, secondo me lui non sapeva se prendersela con quello della carta di credito o con il negozio
1: no,
0: che gli ha venduto il telaio.
1: Il negozio non lo nomina nella domanda.
2: Però secondo me due sono gli interlocutori, sono due. Lui ha acquistato dal negozio e poi ha ricevuto il pagamento sempre dal negozio, però nella sua testa non è il negozio ad essere stato inadempiente, ma il gestore della carta di credito.
0: Vabbè, Max, mandacela via mail.
2: Con la carta di credito effettivamente i rimborsi ti vengono fatti sempre sul conto della carta di credito.
1: Sì, ma probabilmente il chargeback è una specie di assicurazione, che cosa sarebbe, scusa?
2: Ah, sì?
1: Non lo so, perché
0: lo sa?
1: Se non gli è mai arrivato il telaio da bici...
0: Vabbè.
2: Ah, non gli è arrivato neanche il telaio
1: da bici? È quello il punto.
0: No, deve...
2: Non ho capito sul serio.
0: Deve mandarcela via mail, perché non abbiamo capito nulla di quello che ci ha chiesto. Norma, ti lasciamo andare, stavo per dire, ti auguriamo un buon weekend, invece è martedì.
1: È martedì, purtroppo.
0: Mamma mia,
2: è martedì. Pazzesco. Allora facciamoci riformulare la domanda, perché non abbiamo compresa. Io non per prima, va bene?
1: Va bene.
0: Ciao.
1: Ciao Norma, e facciamo sempre con questo telefono, si sente molto meglio.
2: Bene.
0: Ciao. Allora è martedì, ma per te è quasi come fosse venerdì, perché c'è il pontalone del secolo.
2: Per prima, va bene?
1: Va bene.
0: Ciao.
1: Ciao Norma, e facciamo sempre con questo telefono, si sente molto meglio.
2: Bene.
0: Ciao. Allora è martedì, ma per te è quasi come fosse venerdì, perché c'è il pontalone del secolo questa settimana.
1: Volevo annunciarlo, sì.

0: Eh sì, andiamo a giocare con i
1: Sì,
0: Monkeys.
1: tu no, perché sei.
0: Io oggi ho preso la moto, eh. Io oggi, incredibilmente, il mio polso.
1: Torni lunedì di nuovo tutto
0: Può
1: rotto perché
0: essere.
1: giochi.
0: Allora, il mio polso, io ero molto pauroso. Avevo anche messo le mani avanti dicendo, ah, ci vorrà un'altra settimana, eccetera. Poi oggi mi sono rotto le palle, ho provato a prendere la moto e
1: Di nuovo maschio
0: vado.
1: alfa.
0: Sono tornato un po' alfa. No, beh, alfa no, perché comunque vado piano, non impenno. Però devo dire che vado abbastanza bene, non mi fa male.
1: Ce la fai a fare quelle belle cose
0: No,
1: lì
0: le
1: che fai
0: penne
1: te
0: non le
1: quando.
0: faccio.
1: No, le.
0: Ah, le curve?
1: No, poi te lo
0: Cosa?
1: dico fuori onda.
0: Sì. Ma
1: Diamo la linea al. Diamo la linea al CR. Torniamo. Quindi giovedì
0: tu
1: e
0: mi
1: venerdì
0: accusi
1: non
0: di
1: c'è.
0: dare le pacche sul culo alle tipe mentre
1: Hai
0: vado?
1: capito?
0: Mi stai accusando di
1: Non è
0: questo?
1: così che ti sei rotto il polso.
0: Che schifo.
1: Vabbè, torniamo dopo.
2: Let's go! Da Medio Board iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, lavastoviglie da incasso Electrolux tua a soli 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Medio Board.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Che fa, Daikin, la soluzione a.
9: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
10: E i consumi?
9: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
10: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
11: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
12: Popolare Network.
13: Buonasera dalla redazione di Popolare Network, le notizie delle 17.30. Il blocco navale statunitense sui porti iraniani è stato revocato, lo ha detto il vice ministro degli esteri di Teheran, Araghchi. La notizia non è stata confermata da Washington, il presidente Trump nelle scorse ore aveva ipotizzato che la navigazione potesse tornare libera venerdì, lo stesso giorno in cui è prevista la firma del memorandum d'intesa che proroga di 60 giorni la tregua. C'è poi il nodo libanese, le autorità iraniane continuano a sostenere che il ritiro delle forze di occupazione israeliane dal sud del Libano rappresenta una condizione per arrivare alla firma. A Tel Aviv è in corso in questi minuti una riunione del gabinetto di guerra ristretto. Nel distretto di Nabatieh, denunciano i media libanesi, due persone sono state uccise in un attacco con droni dell'esercito israeliano.
14: L'FBI dice di aver sventato un attacco per colpire la Casa Bianca durante gli incontri di arti marziali miste che si sono svolti in occasione del compleanno del presidente Trump. Lo ha detto il direttore dell'FBI. 5 persone sono state arrestate, mentre 23 quelle identificate come facenti parte del complotto. Il piano prevedeva l'impiego di droni e cecchini per assaltare i cancelli della Casa Bianca, secondo la versione data dall'FBI.
13: In tanti anni di lavoro non avevo mai visto nulla di simile. Questo è il commento del garante dei detenuti della Toscana, Giuseppe Fanfani, sul sequestro di 7 reparti del carcere di Sollicciano avvenuto a Firenze. La magistratura oggi, con una decisione senza precedenti, ha ordinato la misura per mancanza delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza delle celle.

0: celle e di alcuni spazi comuni. Oltre 200 detenuti sono stati trasferiti in altri penitenziari della zona. Attualmente a Sollicciano ci sono oltre 600 persone recluse in condizioni di sovraffollamento denunciate da anni dalle associazioni.
1: C'è almeno un indagato per la vicenda della chat sessista che ha coinvolto alcuni dipendenti di ATM, l'azienda del trasporto pubblico milanese. L'ipotesi di reato è di accesso abusivo a sistema informatico. Nella chat, denunciata da una passeggera, circolavano immagini di donne rubate dalle videocamere di sorveglianza dei mezzi, accompagnate da commenti sessisti. In corso anche perquisizioni coordinate dalla procura.
0: 17.35 è tutto, le notizie tornano alle 18.30, buon ascolto.
2: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
3: Popolare Network.
4: Noi lo spot per il 5 per 1000 lo facciamo comunque, ci mancherebbe, ma è un pro forma. Davvero chi ascolta Radio Popolare dovrebbe essere convinto a darcelo. Non lo siete già? Lo sapete dove va il 5 per 1000 Radio Popolare, no? Lo sentite tutti i giorni, è un'abitudine salutare, apre la mente, aiuta a vivere. Forse chissà potreste non sapere come si fa. Guardate sul sito.
5: L'aperitivo a Radio Popolare. Il lunedì e il giovedì, prima degli eventi in auditorium, il cortile di Radio Popolare si accende. Dalle 20 alle 21.30 musica con noi DJ di Radio Popolare. Cibo e bevande con Ape Bedda e tutta l'atmosfera della radio. Aperitivo musicale nel cortile di Radio Pop, in via Olearo 5 a Milano. Ci vediamo lì!

0: Let's go!
1: Let's go!
0: Poghiamo?
2: Aspetta che no, dai, fammi guarire perfettamente il polso perché non ho voglia di avere ulteriori danni collaterali.
0: Tanto il primo terzo tempo che fai con i Monkees, spatatrack!
2: Ginocchio e polso, sicuro.
0: Ma però gli altri due,
2: parola, non quelli. Sì, certo, sì. Farò l'allenatore, eh.
0: Ah beh, certo, sì. Sì. Completamente ingessato.
2: Sì, su un trono. Un trono come quei canti.
0: Trono di
2: Salomon, come Solomon Burke. Yes. Sì.
0: Vabbè, caro Alone, alla festa di Poveri Mabelli c'è stato un'importante assenza.
2: Sì.
0: Un'assenza che ci ha lasciato l'amaro in bocca, un subcomandante che avrebbe, cioè, io pensavo che venisse, gli avevo anche scritto.
2: Vabbè, no, evidentemente ci ha scambiato per dei rich,
0: sì.
2: Dei fottuti emuli di Elon Musk, trilionari.
0: Così. Io non vengo, ha detto.
3: No, io volevo venire, ma avevo un altro impegno con Agnoletto. Collega,
2: c'era la festa
3: a presentare alla festa Brugherio di Fondazione, a presentare la, se no sarei venuto molto più volentieri da voi anche a
0: sarei venuto molto più volentieri da voi che con Agnoletto, stava dicendo, eh.
3: No, con Agnoletto è stata benissimo, ma poi dopo, come dire, lì,
0: vabbè.
3: Non è come da voi.
0: Grazie. Senti, allora feste, vabbè, è successo già da un po', però festeggiamo adesso, perché fino adesso eravamo troppo incasinati. L'1% equo, la raccolta firme Tax the Rich, 1%equo.it, il sito, è arrivata, ha superato ampiamente la soglia del quorum di 50.000 firme per i referendum e iniziative popolari.
3: Sì, come al solito voi siete, come dire, avanti, e ci avete visto lungo, e quindi avete intervistato per primi chi l'aveva proposta. Alla fine, in meno di 21 giorni, si sono raggiunte 50.000 firme, siamo già 57.000, perché comunque invitiamo a continuare a firmare, ma soprattutto siamo nel dibattito pubblico adesso, ormai, come dire, tutti parlano di questo tema, non sempre ci citano, a volte, come dire, fanno finta che non ci sia una proposta in campo, ma siamo, come dire, non soltanto nel dibattito, poco in televisione, ma più, come dire, anche sui social, ma siamo nei territori, abbiamo fatto già più di 20-30 banchetti, iniziative, a parte quella con Agnoletto, tante altre. Io avevo l'obiettivo di andare dai centri sociali alle ACLI e ci stiamo riuscendo, perché domenica eravamo al cantiere e domenica prossima saremo alle ACLI di Corsico a presentare la proposta, quindi, come dire, c'è un'attenzione molto ampia.
2: È una di quelle, cioè, allora, l'avevamo detto anche l'altra volta, ma lo ribadiamo, una proposta che è incredibile che non sia cavalcata da qualsiasi partito politico, perché potrebbe in realtà essere una, come dire, un asso nella manica per vincere qualsiasi elezione, perché riguarda talmente poche persone che dovrebbero tirar fuori dei soldi, e invece così tante che ne beneficerebbero, che davvero non si spiega, insomma.
3: Ma infatti anche i sondaggi che sono usciti anche recentemente dicono che tra il 60 e il 70% degli italiani sono d'accordo, e anche tra gli elettori della Meloni, insomma,
2: certo,
3: come l'altra volta dicevate, anche la Meloni, soprattutto la Meloni della Lega.
0: Vabbè, infatti anche io e Alone siamo d'accordo,
2: noi,
0: no?
2: Siamo più per Pinamonte da Vimercate, sì. Ma vabbè, insomma, sì.
3: No, ma infatti c'è un'attenzione, come dire, da tutti i cittadini, perché poi il 99% non gli cambierebbe niente, perché ricordo che è un'imposta soltanto sopra i 2 milioni di euro, quindi sulla quota sopra i 2 milioni di euro oltre la prima casa, e che comunque è minima, perché va dall'1% al 3,5% sopra i 20 milioni, quindi anche ai super ricchi non cambierebbe molto. E secondo me, ormai quel discorso che facevamo, che, come dire, i ricchi pagano meno tasse di noi, sta diventando senso comune e quindi, come dire, ci siamo un po' stancati. Infatti il dato più interessante secondo me della raccolta firme per adesso è che il 68% sono giovani tra i 18 e i 42 anni, quelli che hanno firmato, che è esattamente l'opposto della demografia italiana, in cui sono solo il 30% questa parte di giovani. Sono anche quelli che hanno meno soldi, che non hanno patrimoni, sono usciti i dati che adesso il 90% dei patrimoni ce li hanno gli ultra sessantenni, come dire, noi non siamo abbastanza vecchi quindi per avercelo, e quindi, come dire, c'è un senso di rivolta che sta crescendo e speriamo che cresca sempre di più.
2: Ma allora, un altro paradosso incredibile, lo hai detto tu, è che questa legge è pensata con veramente dei crismi da punta di fioretto, cioè non è che cioè con un tatto pazzesco. Fossero tutte così le leggi o le messe delle mani in tasca degli italiani che invece subiamo, insomma,
3: per essere inattaccabile, nel senso che non attacca, non è che toglie il patrimonio, non è che confisca il 50% del patrimonio, ma toglie l'1%, che appunto sono quello che si paga in commissioni bancarie, anche di più a volte, e quindi appunto non gli cambierebbe niente a loro, cambierebbe tantissimo, perché si ipotizza tra i 26 e i 60 miliardi di gettito, che sono una o due finanziarie, quindi l'attenzione è alta, e anche nei partiti se ne sta discutendo. Voi non so se seguite, la Schlein dice di sì, ha aderito anche, ha fatto un video di qua di Milano, Paolo Romano, il consigliere regionale del PD, che ci sostiene, l'Appendino si è spesa, come dire, a favore, quindi in tutti i partiti c'è una discussione. AWS,
0: nuovo sindaco di Molfetta, del comunismo,
3: stiamo aspettando un video da lui, ma arriverà breve, perché ovviamente lui è da lui insieme a Caparezza.
0: Sì, è un po', cioè, si assomigliano anche un po' lui, Caparezza.
3: Sì, ma infatti stiamo lavorando.
0: Ma senti una cosa, a livello invece di macroeconomia, avete parlato con qualche economista, vi ha spiegato che tipo di impatto potrebbe avere eventualmente questa tassazione sull'inflazione? Cioè, nel senso, scusa, mi è andato qualcosa in gola, stavo...
2: Era una manciata di dollari.
0: Se i ricchi vengono tassati, poi questi ricchi maledetti che loro godono a schiacciare i poveri, non è che aumentano i prezzi di tutto per riaccaparrarsi quel 1%?
3: Allora, questo secondo me lo fanno già adesso, lo stanno già facendo da tanti anni, proprio per questo dobbiamo togliergli qualcosa. L'ipotesi di inflazione aumentata, tutti gli economisti con cui abbiamo scritto la legge, nessuno l'ha posta, anche perché invece l'economia migliorerebbe molto, perché un'emissione di soldi pubblici, di assunzioni nelle scuole, nella sanità, darebbe, come dire, i soldi a chi li spende, perché si sa bene che la capacità di spesa di un ricco, anche che guadagna un milione all'anno, più di mezzo milione è difficile, come dire, che riesca a spendere, poi non so voi se ci riuscireste, e quindi non viene spesa, non paga l'IVA, non gira l'economia.
0: Comunque ti assicuro che questo ragionamento del mezzo milione all'anno è un ragionamento che facciamo noi, che siamo dei pezzenti, ma secondo me un ricco li spende anche di più di mezzo milione all'anno.
3: Non lo so, è possibile,
0: direi di sì.
3: Magari si prende qualcosa di meno, nel senso, non gli cambierebbe molto.
0: Meno viaggi sullo spazio, sulla luna. Va bene, io so che tu adesso devi lasciarci perché hai un impegno
2: inderogabile,
0: molto importante, giusto?
3: Sì. Diciamo scolastico.
0: Scolastico, ok.
2: L'esame delle 150 ore deve fare.
3: No, aggiungo soltanto, se posso, che festeggeremo le 50.000 firme, ormai che diventeranno 60, domenica 21 giugno alla festa dei popoli di Cassano d'Adda, durante il concerto dei Gang, che sarà gratuito, quindi invitiamo tutti, ci saranno promotori, diciamo pochi interventi e più concerto e più festa. Quindi, come dire,
0: perfetto.
3: Più come la vostra.
0: Prossimo passaggio è quello di portare, insomma, adesso che ci sono le firme, di proporre in Parlamento, insomma, la legge popolare.
3: Sì, quella, come dire, finirà a novembre la raccolta firme, quindi fino a novembre si continuerà. Già adesso stiamo organizzando dei dibattiti, il 1° luglio faremo un dibattito con tutti i partiti, a settembre a Milano, quindi L'importante adesso è aumentare il dibattito pubblico. Poi dopo per ottobre e novembre stiamo pensando a una super festa dove vogliamo coinvolgervi anche a voi.
0: Perfetto. Dai,
2: grazie.
0: Allora, buon fine settimana. Ciao.
3: Grazie.
0: Ciao. Buon fine settimana, perché c'è la festa la festa dei popoli a Coso. Com'è che si chiama quel paese? Non mi ricordo mai. Festa dei popoli di...
2: Non so dove
0: di un zolone, com'è che si chiama? Festa dei popoli, dai, ne abbiamo parlato mille volte. Festa dei popoli di Cornulone.
2: Non lo so.
0: Arbiate sul Molgora.
2: Non lo so. Cassano d'Adda.
0: Cassano d'Adda, bravo.

0: Perché noi non la mandiamo a dire alla politica, caro Alone. Siamo stufi di questi stufi.
1: Noi veramente mandiamo la Tyrol Crew a parlare con la politica, oh. Suon di versi e di
0: verve.
1: Barre, perché sono dei lazzaroni della musica loro.
0: Le barre.
1: Allora, abbiamo altre musiche da proporvi e sono delle canzoni di Sanremo che canteremo insieme.
0: Sì.
1: Martedì prossimo, manca una settimana all'Orax, sarà il luogo X, sarà Piazza d'Ergano, ci saranno ormai, allora abbiamo circa un centinaio di iscritti noi.
0: Possiamo dire una roba,
1: sì.
0: Siamo il coro che ha più iscritti, vabbè, ma d'altronde... Era. Sì, ho visto Gianmarco mi ha fatto vedere la classifica stamattina.
1: Mm.
0: E,
1: allora, c'è da dire una cosa: che noi abbiamo anche delle cialtre che si sono iscritte. Hanno scritto tanti.
0: Ma perché sono tanti? Io ho capito.
1: Quindi non si sa quanti
0: perché
1: sono.
0: Perché sono i compagni e le compagne di Dergano che vengono in gruppo.
1: Sì, il Dergano Pride.
0: Tipo una roba così. Sì.
1: Il e anche.
0: Guarda, ti dirò.
1: La crew dell'Arambengio.
0: Cioè, secondo me c'è la possibilità. Non so se il compagno schiaffino all'ascolto, ma c'è la possibilità che secondo me si arrivi anche su numeri piuttosto più alti del...
1: Del consentito?
0: Sì. E
1: no, e quindi come facciamo?
0: Occupiamo la...
1: Andiamo all'assalto del capitalismo?
0: No, magari? Del palazzo d'inverno, del cielo.
1: Del cielo. E del manca anche.
0: Sì.
1: Mm. Le nostre canzoni, allora, stiamo parlando degli ascoltacori, chiaramente sono 5 cori in 5 punti della città con 5 trasmissioni madrine. A noi ci interessa solo parlare della nostra, perché ovviamente le altre trasmissioni e gli altri colleghi li odiamo e li consideriamo dei nemici assoluti.
0: Sì.
1: E quindi l'ascoltacoro di Dergano a cura di Poveri ma Belli andrà in scena in Piazza Dergano alle 20 di martedì 23 giugno. Siamo in diretta dalle 20 alle 22:30. Abbiamo un coro importante con una partecipazione popolare massiccia, abbiamo un direttore di coro professionista, un campione assoluto e abbiamo 3 canzoni più una quarta canzone come repertorio. Vogliamo ricordarle, Disma?
0: Ricordiamo che il coro, che è il Rejoice Gospel Choir, e sarà con noi appunto un pezzo del coro, nonché il direttore, i pezzi sono... Gianna
1: di Rino Gaetano,
0: Maledetta Primavera,
1: Loretta Goggi,
0: Sarà perché ti amo,
1: Ricchi e Poveri,
0: più
1: bonus track
0: Gente di Mare,
1: wow, di Raff e Tozzi, sì.
0: E una che facciamo annunciare nei prossimi giorni a Gianluca, il direttore del coro.
1: Ecco perché
0: che è la scelta loro.
1: Non è ancora stata messa la seconda bonus track sul sito.
0: No, e la sta facendo in una versione particolare, un po' strana. Tutti i testi li stanno revisionando i nostri del coro, perché sì. Li stanno adattando alla formula
1: coro. E allora tutto questo ovviamente è ancora in divenire, perché per esempio appunto la nostra seconda bonus track non si sa, però se volete farvi un'idea andate su radiopopolare.it, nella sezione iniziative si parla degli ascoltacori. Alla fine dell'articolo c'è anche, importantissimo, l'elenco dei cori spontanei che sono spuntati come champignon in giro per la Lombardia, e non solo, perché c'è anche un coro a Volpedo,
0: anche a Pisa mi sembra.
1: Non l'ho segnato quello di Pisa, onestamente.
0: Mi sembra che avesse chiamato.
1: Beh, per il momento non c'è.
0: Il nostro, uno dei nostri adottati, sì. È quello della Martesana, rappresentato da Tony Gorgonzola.
1: Sì, che magari se dà 2 dritte in più ne possiamo anche scriverlo sul sito, perché non c'è.
0: Tony.
1: In momento.
2: Sì, ciao.
1: Ciao.
0: Ciao. Sul sito non c'è il vostro, perché non ci avete detto niente.
2: No, c'è, il coro c'è, ci potrebbe essere, solo se potevo fare un annuncio gli ascoltatori della Martesano, di Gorgonzola, se mi fanno sapere qualcosa, perché siamo un tot, praticamente c'è solo il coro, ecco.
0: Cosa vuol dire?
1: Ma cosa vuol dire? In che senso c'è solo il coro?
2: No, io tramite della Martesana ho un suo gruppo di amici che sono proprio un coro che loro lo fanno.
0: Ah,
2: come,
0: c'è un coro vero, ok.
2: È un coro vero, hanno tutta una lista di persone che possono fare, solo che vorrei che qualcuno degli ascoltatori mi dice vengo anch'io.
0: Ma come fanno a dirtelo?
2: È sulla pagina, non lo so, c'è
0: tanto. Che pagina?
2: questa pagina lì su Poveri Mabelli.
0: Ah, la pagina di Poveri Mabelli.
1: Allora, sul gruppo di Facebook di Poveri Mabelli.
0: E
1: ok.
0: Allora, fai un post, ma uno, non dieci, sì. Un post dove dici, questo è il post ufficiale del coro, chi vuole partecipare okay. Si iscrive qua sotto e bla bla bla.
2: Quindi faccio un post, ok, va bene, perché se no, se sono io solo con loro, boh, poi non li conosco neanche. Poi.
0: Ma a questo punto li molli da soli. Scusa, ma dov'è che sarebbe il posto del coro della Martesana?
2: Potremmo farlo dove è arrivata l'altra volta la staffetta, lì a Palazzo Pirola.
0: Cosa, che comune è? Che posto è?
2: Gorgonzola.
0: Ah, Gorgonzola, ok. Va bene, allora fai questo post, va bene?
2: Va bene, dai, faccio il
1: post.
0: Ma vuoi dare una tua email?
2: Sì, posso darla, sì.
0: Certo.
2: infopulinet@libro.it.
0: Allora, la ripeto io, infopulinet@libero.it.
2: Sì, Antonio, dai, fatemi sapere qualcosa, perché se no, va bene, dai, veniamo tutti lì e via.
0: Va bene, va bene. Ciao, Tony.
1: Ciao.
0: Ciao, grazie Tony Gorgonzola. Allora, abbiamo finito,
1: torniamo domani con una nuova sfavillante puntata di Poveri Mabelli.
0: Yes, ma intanto voi andate, che volete venire a fare il coro ad Ergano, andate sul sito di Radio Popolare, nella
1: sezione... sempre in quella pagina di cui parlavamo prima, nell'iniziativa, e vi iscrivete al coro di Ergano, perché c'è un modulo ancora attivo dove potete scegliere il coro a cui partecipare, c'è un menu a tendina. Dentro il modulo.
0: Nel form gli abbiamo chiesto anche l'email.
1: Sì.
0: Così poi gli mandiamo i testi della serata.
1: Gli abbiamo chiesto nome, cognome, email e coro a cui partecipare.
0: Perfetto. A domani.
1: Ciao.
3: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli. Pizza a portafoglio. In giro a Firenze. Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
4: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: E te lo dice Antonino.
5: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano, che porta il cinema nel cuore delle città. spaziocinema.info.
6: Torna il Festival di Villa Arconati a Castellazzo Ribollati. Dal 2 al 15 luglio, 8 grandi appuntamenti con Gypsy Kings by Diego Bailato, Giovanni Allevi, Arisa, Paolo Freso, Stefano Massini, Pacifico, Nero a metà, omaggio a Pino Daniele, Selton e Gilsons. Per informazioni 800 47 47 47, www.festivalarconati.com.
7: Hokusai, il segreto dell'onda che attraversa l'Europa, al Palazzo delle Paure di Lecco. La mostra curata da Paolo Linetti è un'occasione imperdibile per immergersi nell'arte di Katsushika Hokusai, scoprendo le sue tecniche e i segreti dietro la celebre grande onda. Hokusai, a Lecco dal 21 marzo al 27 settembre 2026. Informazioni su vidicultural.com.

0: 18 e un minuto, Radio Popolare, Popolare Network. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori, io sono Luigi Ambrosio, questo è L'Orizzonte. Andiamo subito dritti con la notizia di apertura, che sarà poi anche l'approfondimento, il tema delle 20 e 30, quindi questa assoluzione degli imputati in uno dei procedimenti sull'urbanistica a Milano, quella per la Torre Milano di Via Stresa, un grattacielo, un palazzo alto 26 piani, c'erano 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva. Sapete qual è la questione? Quella del metodo scelto a Milano per dare i permessi per costruire, un metodo facilitato, quello della cosiddetta scia. Il Tribunale di Milano ha assolto tutti perché il fatto non costituisce reato. Naturalmente le reazioni di chi è stato assolto sono molto positive, anche quella del sindaco di Milano poco fa, anche per quanto riguarda la politica. Il Partito Democratico di Milano si è espresso con il suo segretario metropolitano, anche da parte di alcune, insomma, delle opposizioni, quelle diciamo più centriste, che parlano di un fatto che adesso deve fare ripartire la macchina. Andrea Siravo, buonasera.
1: Buonasera a tutte e tutti.
0: La macchina della politica, naturalmente, in questo caso, visto che stiamo parlando del forse uno dei cuori della macchina economica del Comune di Milano, quello dell'urbanistica. Andrea, tu scrivi sulla stampa, segui la giudiziaria, e innanzitutto era attesa questa sentenza, così come è stata emessa?
1: Diciamo sì, sia da parte degli avvocati, sia da parte della stessa procura. È stato comunque un processo lungo, ricordiamo che è il primo che approda una sentenza di primo grado, quindi non definitiva, ci sono ancora l'appello e l'eventuale Cassazione. Però sì, diciamo, per come si era svolto il processo era attesa.
0: Cioè, tu ti immaginavi una soluzione?
1: Sì. Dipende molto poi dalla sensibilità, diciamo, del singolo giudice. Qua parliamo di un procedimento che si è celebrato davanti a un giudice monocratico. Abbiamo visto durante le indagini che ci sono stati i GIP, il Tribunale del Riesame, che diciamo su tanti altri cantieri e progetti hanno dato seguito alla valutazione che ha fatto la Procura di determinati progetti edilizi connotati, secondo appunto l'accusa, da palesi violazioni della normativa urbanistica, assai complessa comunque.
0: E perché in questo caso invece tu dici dovevamo aspettarci questa sentenza di assoluzione?
1: Ma perché si era capito che qua alla fine, oggi, è stato diramato anche una nota, diciamo, esplicativa da parte della presidenza del tribunale, che anticipa un po' le motivazioni di questa sentenza. Come hai ricordato bene tu in apertura, il progetto Torre Milano di Via Stresa è sostanzialmente stato realizzato con una scia, ritenendo che si potesse fare una ristrutturazione, perché lì in Via Stresa, all'altezza di Civici 22-23,
0: c'era un capannone
1: ed era esatto,
0: e c'è
1: due
0: un
1: capannoni, altri tre piani. Esatto, era stato rilasciato il permesso a costruire, ritenendo che con la demolizione, la demolizione prevedeva poi una ristrutturazione. Poi è stato appunto tirato su un grattacielo di oltre 80 metri, e la procura contesta che, perché per avere il titolo autorizzativo non bastasse una scia, ma ci voleva un piano attuativo che deve essere poi deliberato dal Consiglio Comunale. Invece tutto è stato rilasciato dagli uffici tecnici comunali, consentendo appunto che si potesse fare come ristrutturazione. E appunto, da come si può leggere, in attesa poi del deposito delle motivazioni, la giudice riconosce la buona fede sia ai costruttori e sia gli stessi funzionari comunali
0: che hanno dato le autorizzazioni. Che cosa si intende con buona fede?
1: Che diciamo la normativa, in realtà la normativa è molto tecnica, quella che riguarda l'urbanistica, e quindi non essendoci molte cose chiare, viene riconosciuta, diciamo, l'errore in buona fede, cioè, nonostante ci fossero le leggi che avrebbero previsto altro, qua il tema che diventerà poi, diciamo, oggetto di dibattito è che viene sottolineato in questo comunicato che il comune da tempo ha, da almeno 20 anni, avviato una prassi. Si dice, appunto, ve lo leggo così magari, una prassi consolidata del Comune di Milano, che sostanzialmente ha consentito che l'intervento di Torre Milano avvenisse con un titolo di SCIA. Questa cosa, però, effettivamente anche in procura oggi ha fatto sollevare più di un sopracciglio. Si dice: ma com'è possibile che si può riconoscere una buona fede ai costruttori perché si affidano, diciamo, agli uffici tecnici comunali e ottengono delle risposte se gli viene detto che si può fare con la SCIA, loro si fidano e quindi possono cadere in errore. Ma com'è possibile riconoscere la buona fede a quelli che, funzionari tecnici comunali, che dovrebbero conoscere la normativa e far rispettare la legge? Questo è un po', diciamo, il tema che lascia più di un dubbio su questa sentenza, ecco.
0: Su una sentenza che poi immagino verrà impugnata, si andrà in
1: Sì,
0: appello.
1: è stato già. Sì, adesso ovviamente la procura ha già annunciato l'intenzione di ricorrere in appello, poi ovviamente bisognerà attendere il deposito delle motivazioni entro 90 giorni e leggere le motivazioni, poi vedere cosa la procura non ritiene corretto e cosa potrà impugnare, ecco.
0: Certo, questa buona fede, se ho capito bene, Andrea Siravo, è relativa al fatto che il Comune di Milano aveva dato una propria interpretazione della legge regionale e a quella interpretazione si sono avvalsi anche i funzionari del Comune, giusto?
1: Sì. Poi qua ricordiamo che questa vicenda nasce nel 2018, cioè il permesso a costruire per Torre Milano nel 2018. Dopo le indagini della Procura, verso dal 2022-23, hanno generato poi tutta una serie di ricorsi al TAR, al Consiglio di Stato, che hanno generato tutta una serie di giurisprudenza, non sempre, non tutta, diciamo, allineata sulla stessa linea, ma che in buona parte ha dato ragione alle valutazioni che faceva la Procura. Quindi anche qua, diciamo, il giudice oggi riconosce, dice che tutte queste interpretazioni, diciamo, contrarie al comune nel 2018 ai costruttori, avvengono dopo. Nel 2018 c'era una prassi consolidata e quindi c'è la buona fede, cioè, non so se mi sono spiegato,
0: È un
1: ecco.
0: po' complicato da capire,
1: Complicato.
0: Andrea, ti dico la verità.
1: Sì.
0: L'impressione è che comunque questa sentenza sia una sentenza che si muove, no? In un contesto sicuramente che ha un tasso di interpretazione politica non da parte dei giudici, ma da parte degli attori politici, dagli attori economici molto grande, insomma, complicato. Il segretario del PD Capelli poco fa ha detto che le assoluzioni di oggi sono un'ottima notizia per il Comune di Milano e per i suoi lavoratori e per le famiglie sospese, poi aggiunge, ora si affronti il tema delle leggi urbanistiche, poi dell'aspetto più precisamente politico tratteremo questa sera tra le 8 e le 8 e mezza all'orizzonte delle 20. Lui però si riferiva alle famiglie sospese perché c'era anche la prospettiva che venisse abbattuta questa torre, giusto?
1: Sì, la procura quando aveva chiesto le condanne, che erano 8 condanne, poi con pene abbastanza basse, perché così prevedono i reati di lottizzazione abusiva, fino a 2 anni e 4 mesi, chiedeva anche poi la confisca del grattacielo che poi avrebbe comportato in teoria l'abbattimento, no? Ma questo è un tema che era già stato sollevato fin dalle prime indagini, cioè poi l'approdo finale di questi procedimenti, parlando di abusi edilizi, prevederebbero l'abbattimento, ma si è sempre poi posto il dubbio a chi spettava, chi si doveva farne carico, eventualmente i soldi di chi aveva acquistato una casa, cioè si rischiava, anche lì al momento non si è trovata soluzione, però diciamo su Torre Milano adesso con questa prima sentenza il problema non si pone perché i costruttori sono stati assolti, quindi non è stata disposta, diciamo, la confisca del
0: In
1: grattacielo.
0: primo grado, naturalmente, ci vorranno altri gradi di giudizio per arrivare alla
1: Sì,
0: fine di
1: sì.
0: questa vicenda. Quali sono altri procedimenti che sono aperti?
1: Allora, diciamo, ce ne sono un po'. A Processo c'è il palazzo di Via Fauché, poi c'è il progetto Bosco Navigli, quello progettato da Stefano Boeri, e ce ne sono altri ancora, diciamo, in fase di udienza preliminare e altri ancora in fase di indagine, ma sono decine e decine. Diciamo i cantieri finiti sotto la lente della procura per presunti abusi edilizi,
0: Per
1: ecco.
0: tornare a questo pronunciamento della Tribunale di Milano, del Presidente del Tribunale di Milano Fabio Roia, che ha accompagnato la sentenza, che è una specie di spiegazione di questa sentenza, non è
1: Sì.
0: le motivazioni, ti volevo chiedere due cose. La prima è se è usuale questo metodo, cioè.
1: Allora, era stato, diciamo, sì, nel senso perché era stata una richiesta da parte, diciamo, dei giornalisti della sala stampa che frequentano il Palazzo di Giustizia, che quando di fronte a processi di particolare interesse pubblico complessi, in sede di verdetto fosse diramata anche una nota che anticipava le motivazioni, diciamo, della decisione. Ricordo il caso a memoria, caso Rubiter. Per la corruzione in atti giudiziari a carico quando era imputato Berlusconi, venne fatto anche una nota del genere.
0: Eh beh, mi stai citando un caso, quello, caso Ruby,
1: Sì.
0: politicamente molto caldo, dove si agì così. Evidentemente anche questo viene considerato così, politicamente importante.
1: Eh sì, perché è stato oggetto di grande dibattito sia, diciamo, all'interno del Palazzo di Giustizia di Milano.
0: C'è qualcosa di cui la magistratura di Milano è consapevole, insomma, che va a toccare una
1: Sì,
0: materia che è calda dal punto di vista politico.
1: io mi ricordo quando c'erano state tutte le proposte anche di costruire un tavolo, diciamo, un tavolo in cui partecipassero sia esponenti della procura che esponenti politici, il mondo delle istituzioni, prefettura, per capire appunto cosa avrebbero portato queste indagini, i rischi per, diciamo, chi aveva comprato casa e che cosa avrebbe visto, o che aveva, appunto, sono nati poi il comitato cittadini sospesi per chi ha il cantiere bloccato da sequestri. Sì, era un tema qua risaputo e caldo,
0: E
1: diciamo.
0: che non è finita, naturalmente da questo punto di vista, non è finita, lo sappiamo, non solo dal punto di vista giudiziario, ma anche politico, anzi c'è la campagna elettorale alle porte, quindi figuriamoci, no? Questo sarà un ulteriore elemento anche di polemica della campagna elettorale, lo sarebbe stato a maggior ragione con una condanna, ma adesso anche con l'assoluzione, non è che è finita qui. A proposito di questo, l'ultima domanda, Candela Silavo, che ti volevo fare è questa, a proposito di questa nota del Presidente del Tribunale Fabio Roia, lui dice che c'era appunto una prassi consolidata del Comune di Milano, ma insomma in base a quella prassi noi deduciamo sono stati assolti gli imputati e fa un excursus e afferma Roia questa prassi era ratificata, è stata ratificata fino al 2023. Che cosa significa questo? Possiamo dedurre che per tutti i casi che vanno dal 23 in poi
1: Ma sì, poi è cambiata
0: l'atteggiamento sarà diverso?
1: Ma sì, quello l'abbiamo già visto perché poi il comune di fatto dopo l'avvio di queste indagini, i primi pronunciamenti di TAR confermati dal Consiglio di Stato, anche dalla Cassazione, ha dato un giro di vite alla concessione dei permessi edilizi. Ricordo solo recentemente l'ultimo diniego dell'inizio del mese scorso all'albergo che dovrebbe sorgere nell'area di via Zeccavecchia, pochi passi dal Duomo, che era stato, diciamo, sequestrato inizialmente su ordine di un GIP e poi dissequestrato dal Tribunale del Riesame. Ma nel frattempo, dopo 6 anni dall'inizio dell'iter, la direzione rigenerazione urbana del Comune di Milano ha detto che non si può costruire. Quindi già lo stesso comune ha dato un giro di vite e ha ridotto di molto i permessi a costruire, che venivano forse dati in maniera troppo facile, ecco.
0: Grazie Andrea, buon lavoro Andrea Siravo della Stampa, un saluto.
1: Arrivederci a tutti.

0: Passiamo dalle inchieste, dai processi e dalle sentenze dell'urbanistica milanese a Trump, così. Buonasera Martino Mazzonis.
1: Buonasera.
0: Trump che ha i suoi problemi al G7 a Evian in Francia, l'abbiamo visto sorridente con Macron sicuramente, le scenette, Merz che gli regala la maglia della Germania con il suo nome, di nuovo Merz insiste a ricordargli quali sono le sue origini, lui che si presenta lì forte della firma della chiamiamola tregua, diciamo, sul Medio Oriente nella guerra con l'Iran, visto che adesso iniziano i momenti difficili della trattativa non solo per Hormuz ma in generale per il quadro complessivo. È un G7 che vede proprio negli Stati Uniti in questo momento, Martino, il suo elemento di debolezza maggiore.
1: Per certi aspetti sì, e però per certi aspetti al contempo, specie per quanto riguarda l'Europa, e cioè quasi tutti i membri del G7, insomma un bel pezzo dei membri del G7, a cui naturalmente tra l'altro partecipa anche l'Europa in quanto tale, gli Stati Uniti sono essenziali invece, parallelamente, o almeno dovrebbero esserli per tutta la partita ucraina, no? Per cui è una doppia cosa. Trump arriva lì, avendo firmato qualcosa che venderà come una grande vittoria e che parallelamente è solo l'inizio di un processo, ed è comunque l'inizio di un processo che riporta a una specie di status quo ante, cioè a prima che la guerra in Iran cominciasse, almeno da quello che sappiamo e che immaginiamo che succederà se le trattative con l'Iran andranno a buon fine, cioè il nucleare controllato, il no alla bomba, eccetera eccetera, che sono cose che conteneva appunto il memorandum del 2015. Parallelamente, per cui arriva con questa cosa che venderà in questo modo, cioè che venderà come una grande, adesso abbiamo riaperto lo stretto di Hormuz che era già aperto, ma parallelamente però gli europei hanno, come da un lato avevano questa come grande preoccupazione, perché le economie europee, specie la nostra e quella di alcuni altri paesi nell'Europa, sono afflitti dal tema del costo dell'energia, che oggi è naturalmente crollato con queste oscillazioni che appunto guardano proprio veramente alla, come dire, alla notizia dell'ultimo minuto. Parallelamente però l'Europa ha bisogno degli Stati Uniti perché facciano pressione sulla Russia, perché medino tra la Russia e l'Ucraina, eccetera eccetera, e su questo Trump è, come gli è spesso accaduto di essere, ambivalente, cioè da un lato ha detto in conferenza stampa e pubblicamente la guerra in Ucraina non ci riguarda, non ha un impatto sulle nostre vite e sulla nostra economia, per cui non è un mio problema, dall'altro però ha incontrato Zelensky, cosa che in origine non era prevista, quindi dando un'apertura e dicendo anche alcune cose sulla tragedia di una guerra che è una guerra terribile, sì, che va avanti da anni.
0: Ha detto Mosca deve fare un accordo, farò tutto ciò che è mio potere, hanno avuto un sacco di perdite, eccetera eccetera. Ecco, beh, lo so che è una battuta quando si dice Trump parla sulla base dell'ultimo che gli ha detto qualche cosa, però sembra che sia così anche questa volta.
1: Sì, per certi aspetti sì, nel senso che appunto prima ha detto la guerra non ci riguarda, però poi ha incontrato Zelensky. Allora, da un lato c'è probabilmente una mezza volontà, cioè forse, ma queste sono proprio mie ipotesi, c'è un po' un essersi reso conto che con l'Iran e poi invece, e con i comportamenti degli anni precedenti relativi all'Europa, nei confronti dell'Europa, forse si è andati un po' troppo oltre, sempre pensando anche persino alla propria base, che è una base non necessariamente giovane, o almeno parte di essa, il blocco centrale del partito, del voto del Partito Repubblicano e così via, cioè l'idea di rompere i legami con l'Europa, la guerra in Iran ancora di più, però forse c'è, come dire, la voglia di presentarsi in una forma un po' diversa, no? Trump spesso cambia modo e atteggiamento, non so se è una strategia, non posso dire se questa sia una strategia o se il caso del giorno, diciamo così, il momento del giorno, l'essere un po' rilassato perché finalmente si è arrivati almeno alla firma del Memorandum of Understanding con l'Iran, però forse c'è un po', come dire, quello di essere un po', adesso metto la faccia, la maschera responsabile, ecco, diciamo così, Questa potrebbe essere una lettura di questo G7. Ricordiamolo, ci sono stati G7 dove Trump ha veramente fatto l'elefante nel negozio di ceramica, cioè se n'è andato prima. C'è la famosa foto con la Merkel che oggi è ripresa dal New York Times, no? Con la Merkel appoggiata a un tavolo che lo guarda e lui che sorride beffardo. Insomma, ci sono stati momenti di grande tensione al G7. Questo non è il caso. Potrebbe significare, e io credo anche in vista delle elezioni di metà mandato, un tentativo almeno su questo fronte di cambiare un po' atteggiamento, ma magari domani mattina verrò smentito.
0: Vere cambia idea un'altra volta, dipende dall'ospite, l'interlocutore che ha davanti in quel momento. Grazie Martino per essere stato con noi.
1: Grazie, buon pomeriggio.
0: Martino Mazzoni, americanista, l'altro corno della notizia che ci riguarda un pochettino più da vicino, anche se in maniera, mi rendo conto, un po' più provinciale, invece è l'incontro o scambio di battute, come lo riferisce l'agenzia ANSA, di Trump con Giorgia Meloni dopo le tensioni che ci sono state tra i due, Trump che l'ha mandata politicamente a quel paese. Buonasera Sara Menafra.
2: Buonasera a voi.
0: Si sono riavvicinati Meloni Trump politicamente?
2: Un po' sì, c'ho l'impressione anche parlando con il nostro inviato che ha seguito il vertice, che poi insomma dalle immagini è che ci sia un po' di riavvicinamento, però non c'è più quel rapporto speciale, nel senso che sì, ok, si fanno la battuta, non si fanno la battuta, va bene, ma comunque non è come dire, quel rapporto effettivamente di grande confidenza che c'era fra i due. E la mia impressione personale, ma diciamo basta solo guardare i titoli dei giornali delle ultime ore, è che Trump abbia cercato una sponda nell'Europa nel suo complesso, ma non per forza con quelli con cui storicamente aveva buoni rapporti. Cioè la frase su Macron che è un amico ci dice già di quanto lui abbia scelto, e magari l'Europa, vuol dire, lo faccia anche in modo funzionale, alimenti questa cosa, di trovare dopo una situazione così complessa, dopo cui ha tratto così poco, negli interlocutori europei vari, e assolutamente non Meloni prima dagli altri, non abbiamo nessun segnale in questo senso, una sponda possibile, visto che dalla situazione, diciamo, Iran e rapporto con Israele esce comunque abbastanza male.
0: Insomma, una sponda con quelli che prendono poi le decisioni vere in Europa, anche perché l'Italia, lo abbiamo visto anche nelle ultime vicende europee, no? Il gruppo dei paesi che si attivano sui dossier internazionali più importanti, l'Italia in questo momento è abbastanza ai margini.
2: No, infatti, e per di più non si è chiarito il tema, comunque il tema militare non si è del tutto chiarito perché, diciamo, a me risulta che non sia stato soltanto l'elemento discussione su quello che aveva detto Leone XIV rispetto agli Stati Uniti il vero problema. Il problema è stato sì, certamente quello, ma quello era un po', diciamo, evidente che Meloni non potesse non difendere il Papa. Ma da il rifiuto di Sigonella esplicitato, al di là dei passaggi poi dei droni, insomma, dal rifiuto di Sigonella esplicitato a una certa timidezza sull'acquisto di armi, questi sono gli elementi che hanno allontanato l'Italia. E su questi elementi Meloni nemmeno Crosetto stanno dando al momento garanzie, anche perché quando poi, diciamo, Crosetto prova a darle, c'è poi un'altra partita, quella che riguarda non scoprirsi troppo a destra sul tema delle armi, perché paradossalmente la destra estrema, come quella di Vannacci e diciamo, con la Lega che lo insegue, le armi non le vuole comprare. E quindi loro su quello, per una serie di motivi, che poi insomma, riguardano anche lo status dell'economia italiana, più di tanto non si possono esporre. Trump, per fidarsi di nuovo, avrebbe bisogno di elementi più concreti.
0: Che in questo momento Meloni evidentemente non gli può dare. Grazie Sara. Ho
2: A voi.
0: sentito che c'è un po' giù la voce, mi dispiace. Pure io,
2: Grazie. Sì.
0: è l'aria condizionata, è così, siamo messi in questo modo. Grazie Sara Menafra, ti saluto, a
2: A
0: presto, ciao. Ci
2: presto.
0: fermiamo per la pubblicità e le notizie di Popolare Network delle 18:30.
3: Let's go! Da Mediaboard iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, notebook HP Omnibook 5 Intel Core Ultra 7, tua soli 899 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. Mediaboard.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
10: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
9: Parola di Antonino.
11: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
12: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
13: Ci sta.
12: Su una grande nave.
13: Ci sta.
12: A un prezzo piccolo.
13: Ci sta anche quello.
14: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.

0: Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: Popolare Network.
2: Buonasera dalla redazione di Popolare Network, queste le principali notizie di oggi. Il blocco navale americano è stato revocato, l'annuncio iraniano dei primi effetti concreti del memorandum giallo sul fondo statunitense da 300 miliardi destinato alla ricostruzione del paese. Ne scrive il Financial Times, ma la Casa Bianca smentisce. Nuovi raid israeliani in Libano mettono a rischio l'intesa, l'appuntamento per la firma è venerdì a Lucerna, in Svizzera. G7, dossier ucraino e Medio Oriente sul tavolo dei leader. Macron organizza un incontro a tre con Trump e Zelensky. Uscendo, il presidente statunitense minaccia Mosca di nuove sanzioni. Domani la sessione su regole e Big Tech, capitolo spinoso dei rapporti tra Europa e Stati Uniti. I tormenti di Salvini, incalzato da Vannacci, in difficoltà nei sondaggi leghisti, chiedono un cambio di passo, ma il segretario non è ancora pronto. Rinviato il Consiglio federale previsto per domani. Intanto alla Camera i deputati dell'ex generale attaccano a destra. La maggioranza ha tradito le promesse sui rimpatri. Celle fatiscenti, scarso igiene, sovraffollamento a Firenze. La magistratura sequestra 7 reparti del carcere di Sollicciano. La decisione senza precedenti dopo anni di denunce e segnalazioni. Il garante dei detenuti, mai visto niente di simile. Oltre 200 persone trasferite in altri penitenziari. Non abbiamo mai seguito così tante famiglie. Caritas presenta il rapporto sulla povertà e lancia l'allarme. Sempre più poveri e sempre più a lungo. Aumentano anziani e lavoratori. Caritas chiede salario minimo e un sussidio universale. Ex Ilva, lo Stato chiude i rubinetti, impossibile mettere altri fondi, ribadisce oggi il ministro Urso dopo la comunicazione ieri ai sindacati. Le risorse per pagare gli stipendi basteranno ancora pochi mesi. Lo stabilimento, dove continuano problemi ed incidenti, è praticamente fermo. Gestione fallimentare, attaccano i comitati cittadini. Queste altre notizie tra poco meno di un'ora nel giornale radio di Popolare Network alle 19.30. Grazie e a più tardi, buon ascolto.
1: Popolare Network.
3: Ma quanto pesa la bolletta?
4: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera, ti togliamo un peso. Hai il 50% di sconto sui costi fissi, sia per la luce che per il gas, fino a 2 anni.
3: Ma è leggerissima!
4: Offerta più leggera. Il sollievo di una bolletta finalmente chiara. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
5: Ogni libro ha una storia da raccontare. Nello studio bibliografico CFA trovi competenza, ricerca e passione per la cultura. Testi rari di storia, filosofia, letteratura, arte, libri da collezione.
6: Studio bibliografico CFA, in via MacMahon 84. Su appuntamento 347 85 81 825.
7: L'orizzonte delle
8: 18 e 34.

0: è un momento bello intenso anche per quanto riguarda le lotte sindacali, le lotte per il lavoro, le vertenze aperte sono tante e importanti. A proposito di lotte dei lavoratori, è anche un anniversario perché la FIOM compie 125 anni. Le due cose insieme nell'intervento di Massimo Alberti, che è qui in studio.
1: Come buonasera, ciao, ciao Luigi. Sì, no, partiamo un po' da questo, perché, come dire, ieri ne abbiamo parlato anche all'Orizzonte, ieri è stata una giornata di dentro e fuori dal Ministero per il sindacato.

0: Prima c'è stato il tavolo di Stellantis di cui abbiamo parlato, c'è stato il tavolo Electrolux che abbiamo analizzato lungamente e poi c'è stato anche il tavolo sull'Ilva su cui torneremo tra poco perché anche qui, insomma, come le altre due vertenze sembra che il governo non sappia da che parte girarsi e come venirne a capo. Ma è bene anche appunto celebrare questo anniversario, 125 anni della FIOM, nata il 16 giugno del 1901 nella sede della Fratellanza Artigiana a Livorno. Oggi proprio a Livorno è stato ricordato anche diversi momenti storici, come ad esempio gli scioperi del 1943, che sono stati un passaggio fondamentale per arrivare poi a quella che sarebbe stata la caduta del fascismo e chiaramente è stata anche un'occasione per fare il punto della situazione su un'Italia che si sta industrializzando, una serie di vertenze di cui non si riesce a venire a capo e evidentemente anche un problema politico nella gestione di queste vertenze.
1: Abbiamo con noi Michele De Palma che è il segretario della FIOM. Buonasera De Palma.
2: Buonasera, grazie.
1: Verrebbe da dire buon compleanno.
0: Sì,
1: c'è il momento complicato.
2: Grazie, grazie, veramente grazie.
0: No, il buon compleanno ci sta, 125 anni. Oggi che cosa avete puntato nella celebrazione, nel ricordo? Facciamo anche un po' di storia, insomma.
2: Ma io ho usato un'espressione che è nostalgia del futuro, perché abbiamo una storia grande alle nostre spalle, che è stata la storia del movimento operaio italiano, che ha avuto come sua caratteristica fondamentale quella di unire la lotta per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro delle lavoratrici metalmeccaniche e dei lavoratori metalmeccanici, ma anche quello di costruire una società diversa. Perché quando nel 1901 è nata la FIOM, quelli che si iscrivevano alla FIOM contemporaneamente si iscrivevano alle prime camere del lavoro. Quindi un'idea di sindacato non corporativo, individualista, aziendale, ma un'idea di sindacato che già pensava a come il lavoro fosse centrale per cambiare la società dentro la quale si vive. Io penso che festeggiare oggi i nostri 125 anni in un contesto come quello a cui accennavate voi prima, in cui siamo nel pieno di una crisi industriale enorme in Italia e in Europa, io penso che senza un investimento reale sull'industria noi perderemo la capacità di decidere del nostro futuro, del futuro del nostro paese. Perché senza industria non c'è la capacità di innovazione tecnologica che poi decide la società dentro la quale si vive. Ed è per questo che i 125 anni, più che essere semplicemente un festeggiamento del passato, sono invece una, come dire, costruire la piattaforma di lotta per il futuro.
0: E ieri abbiamo parlato ampiamente, dicevamo, di Electrolux e di Stellantis, sì. Per cui stasera con lei volevo focalizzare un attimo su Ilva, perché poi ieri sera, sì, e anche oggi è arrivata un'altra svolta in questa vicenda che si trascina da lungo tempo, quando il ministro Urso vi ha sostanzialmente detto che lo Stato sta per chiudere i rubinetti, restano meno di 100 milioni dell'ultimo prestito, il governo dice che in sostanza non ce ne saranno altri. Su possibili acquirenti, al di là delle voci, non ci sono novità. Sappiamo che lo stabilimento è praticamente fermo perché l'unico altoforno attivo va a singhiozzo. Sì. Anche oggi avete denunciato ulteriori problemi strutturali di sicurezza che ricorrono. Avete chiesto nuovamente che della vertenza si faccia carico la Presidenza del Consiglio. Cioè, attualmente questa sembra una storia che non ha una via d'uscita immediata.
2: No, guarda, il problema è esattamente questo invece, che questa situazione o si affronta immediatamente, urgentemente, con l'unica strada possibile, perché il ministro Urso sostiene che non ci sono più le risorse. Noi è un anno e mezzo che diciamo, al posto di investire risorse pubbliche, soldi dei cittadini, per tenere in vita lo stabilimento e pagare ammortizzatori sociali per non far lavorare le persone, è un anno e mezzo che diciamo la prenda in mano lo Stato, anche con la partecipazione di privati, ma per un piano di decarbonizzazione e di manutenzione straordinaria degli impianti. Guardi, Macron, che sicuramente non è un estremista di sinistra, o Starmer, che sicuramente non è noto per essere un bolscevico, entrambi hanno deciso di nazionalizzare due aziende che producono acciaio. Perché senza l'acciaio non c'è autonomia industriale nella meccanica per un paese. Noi già soffriamo il problema della differenza di costo dell'energia. Se perdiamo anche la produzione di acciaio, non abbiamo i fattori abilitanti insieme alla chimica per avere una struttura industriale del paese. Oggi Urso non può dire sono finiti i soldi, perché la domanda è: per quale ragione non avete chiuso la gara e per quale ragione non avete affidato invece ad un soggetto pubblico la transizione di questo asset strategico industriale per il paese? Vorrei ricordare che sono decine di migliaia i lavoratori che dipendono da quella situazione e sono decine di migliaia i cittadini che aspettano una soluzione da parte dello Stato e da parte del governo. È per questo che, se non è, come dice lui, il ministro Urso, capace di risolvere la situazione, non può dire sono finiti i soldi, perché dice agli amministratori che in questo momento stanno gestendo l'azienda che l'azienda va sottosopra. È per questo che noi abbiamo chiesto alla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, di prendere in mano questo dossier, insieme a quello di Electrolux e insieme a quello di Stellantis, che sono i tre dossier principali dell'industria del nostro paese.
0: Sono i tre dossier principali, anche se sappiamo poi sono decine, se non centinaia, se guardiamo anche alle regioni, i tavoli con le vertenze in corso sul piano industriale, e qui arriviamo il problema, perché guardando anche a quelli che sono poi gli annunci, no? Il governo aveva promesso per maggio un libro verde, un libro bianco, non mi ricordo più di che colore fosse, per l'industria italiana, che è arrivato poi con mesi di ritardo, sostanzialmente privo di contenuti. Sull'aspetto dell'energia sappiamo che non ci si vuole mobilitare dal fossile o smobilitare dal fossile. Ora si tira fuori questa questione del nucleare e c'è veramente un problema serio di gestione dell'industria e di uno sviluppo industriale da parte dell'attuale governo, che non è solo, non è evidentemente solo colpa sua, perché anche chi è venuto prima molto non ha fatto se siamo in questa situazione, però credo che iniziamo ad essere molto vicini, se non abbiamo superato il punto di non ritorno, De Palma.
2: Ma guardi, do un numero. Noi abbiamo perso negli ultimi anni 100.000 occupati nel settore nell'industria metalmeccanica. In questo momento, se non ci fossero gli ammortizzatori sociali, abbiamo calcolato che per tutti i lavoratori che sono in cassa, in questo momento noi avremmo 138.000 licenziamenti immediati. Allora, il punto è questo, l'ho provato a dire anche stamattina nella nostra assemblea. La questione dell'industria, come lei giustamente diceva, non è una questione che può riguardare semplicemente l'alternanza dei governi, perché, come lei sottolineava, le responsabilità sono che nel corso di questi anni si è usata la politica della SFR, cioè di affidare al mercato la soluzione dei problemi industriali. Questo ha determinato la situazione di perdita dei più grandi e più importanti settori strategici. Se fa un salto in Sardegna avrà la questione dell'alluminio, che è strategico. Se va a Brindisi si renderà conto che stiamo perdendo la chimica. Allora, in questa mappa, in questa geografia delle crisi industriali, c'è la perdita di sovranità del paese. Ecco perché io penso che vadano riunite congiuntamente le istituzioni più grandi del nostro paese, dal governo al Parlamento, e mettere insieme maggioranza e opposizione in un confronto con le organizzazioni sindacali per un piano di rilancio dell'industria del nostro paese. Noi abbiamo bisogno di investire nell'innovazione. Senza l'energia verde, non verde nucleare, verde nel senso di paleoliche, verde nel senso di pannelli fotovoltaici,
1: le rinnovabili,
2: e della costruzione, esatto, e di costruzione della filiera industriale dell'energia, noi non andiamo da nessuna parte. Guardi, sono stato una settimana in Cina. Ho visto con i miei occhi che cos'è pianificare il rilancio della struttura industriale di un paese. Hanno investito sull'innovazione. Noi, se non giochiamo sull'innovazione, dall'intelligenza artificiale alle energie alternative, non abbiamo un futuro di sovranità per il nostro paese, di sovranità democratica del nostro paese.
1: Senta, De Palma, le voglio fare un'ultima domanda di carattere politico un po' più generale, se la sente, visto che ha usato tre volte quella parola sovranità, a me mi è venuta qui la domanda, no?
2: Sì.
1: Sono tanti anni, ormai decenni, dagli anni 90 che si fanno inchieste, indagini, studi su come votano gli operai, come votano i lavoratori, sì, abbiamo visto uno slittamento a destra tante volte, adesso certo. La destra è Vannacci, che insomma ha un profilo molto connotato. Avete paura che porti via voti anche tra i lavoratori?
2: Guardi, io le posso dire che la FIOM rappresenta nei metalmeccanici la stragrande maggioranza della rappresentanza. Noi quando si vota e si vota democraticamente dentro luoghi di lavoro, noi rappresentiamo la straordinaria maggioranza. Il tema vero è che è necessario porre una questione vera nelle discussioni in assemblea. Guardi, noi abbiamo scioperato ovviamente per rinnovare il contratto, ma anche per la Palestina. Lo abbiamo detto oggi nei nostri 125 anni. C'è una soglia di umanità oltre la quale il rischio è di diventare un'altra cosa da quello che siamo sempre stati. E quella soglia è rappresentata dal fatto che oggi ti volti dall'altro lato per la Palestina, domani ti volti dall'altro lato in un infortunio mortale sul posto di lavoro. Ecco, è quella soglia di umanità che fa la differenza e che è, come dire, un limite invalicabile per la cultura nefasta del nostro paese rappresentata da Vannacci.
0: Anche perché, diciamolo pure, tra i quadri, tra i funzionari, tra i dirigenti della FIOM, tra l'RSU e gli operai metalmeccanici, come dire, il lavoro migrante è ormai una parte costante, radicata, forte, sindacalizzata, per cui, come dire, verrebbe da dire che in questo ambito, almeno dal punto di vista anticorpi, ce ne potrebbero essere, ecco.
2: Ma guardi, ieri abbiamo fatto un'assemblea con un centinaio di under 35 della FIOM nel posto in cui la FIOM è stata fondata. L'intervento di un ragazzo, nostro delegato, originario del Pakistan, aveva più conoscenze lui della storia del movimento italiano, del movimento operaio italiano, che non invece magari un italiano. Ecco, diciamo così, è lì che c'è la speranza per il futuro del nostro paese. È proprio in quei ragazzi, è proprio in quella storia che siamo in grado di poter provare a portare avanti. Grazie
1: Grazie Michele De Palma, segretario della FIOM, grazie
2: a voi,
1: Massimo
2: grazie mille,
1: Alberti.
2: grazie, buon lavoro.
0: Grazie,
1: Ciao, grazie.
0: risentirci.

0: Beh, questi ragionamenti con Michele De Palma su questa destra che avanza in forme sempre più radicali ci porta a quanto è accaduto alla Camera oggi e quanto è accaduto sui social, soprattutto oggi. Alla Camera è diventata legge il decreto sui rimpatri volontari e c'è stato un dibattito, tra virgolette, che ha dimostrato che cosa significa lo spostamento a destra determinato da Vannacci, quindi gli scambi tra leghisti, Fratelli d'Italia e il gruppo nuovo dei vannacciani. Fuori sui social, la deputata del Partito Democratico Widad Bakali ha pubblicato l'altro giorno un post in cui parlava della manifestazione, in termini molto critici, delle manifestazioni pro-remigrazione che ci sono state a Roma. E insomma si è scatenato di tutto lì sotto. Facebook ha contato più di 13.000, quasi 14.000 commenti, e la maggior parte dei quali, non vi dico di andarveli a vedere, sono veramente violenti nei suoi confronti. E allora Anna Bredice l'ha intercettata alla Camera, questo è il suo pensiero.
1: Sì, direi che insomma, quello che ho denunciato oggi alla Camera in realtà non è, diciamo, un inedito, nel senso sicuramente la valanga, parliamo di 13.500 commenti, insulti, minacce, eccetera, insomma, riguardavano appunto la manifestazione, la contromanifestazione appunto rispetto a quella dei remigrazionisti e ai vannacciani. Però ecco, ovviamente questo clima sta salendo, sta peggiorando, direi di giorno in giorno, perché ovviamente diciamo, questa nuova compagine politica sta basando tutta la sua proposta politica su argomenti razzisti, su linguaggio d'odio, aizzando e istigando l'odio verso in primis la popolazione di origine immigrata. E guardi, senza più neanche fare distinzioni tra irregolari e non irregolari, insomma, diciamo che Martin Zerner, se è il loro teorico di riferimento, lo ha già detto chiaramente, insomma, il tema è razziale, la proposta è quella di uno Stato etnonazionalista basato su criteri che, tra l'altro, appunto, diciamo, quelli che io ho definito soldati di pezza ancora devono chiarire al paese, perché ancora non abbiamo capito chi è l'italiano puro secondo Vannacci e i suoi soldatini. Quindi però questo sta creando un clima reale, ecco, non è più solo il linguaggio politico certo. Diventa violenza verbale, la violenza verbale poi diventa clima di tensione, quindi da chi parla di sicurezza a ogni piè sospinto, ecco, sta instillando un clima di insicurezza nel paese, e quindi è per quello che ho richiamato a un patto di repubblicano, un patto di responsabilità tra chi si definisce forza democratica.
2: Ecco, quello che è avvenuto in aula poco fa, ecco, ho ascoltato, diciamo, il dibattito, è veramente stato un po' surreale, nel senso che è stato quasi una lite interna alla maggioranza, ex maggioranza, tra Lega e Vannacciani, chi era più razzista.
1: Esattamente, questo è stato il brutto spettacolo a cui abbiamo assistito in questo, che era già un brutto spettacolo di per sé, perché questo è l'atto che corregge l'ultimo decreto sicurezza, perché appunto si metteva una taglia sopra, di fatto sopra gli immigrati, e quindi adesso malamente, ma hanno cercato di correggere il tiro. Diciamo, l'ultimo passaggio è stato proprio quello del sottosegretario leghista, che si alza e dice: non prenderemo lezioni dai vannacciani, però di fatto cambia il parere sull'ordine del giorno
2: ricevendo quello dei vannacciani.
1: Esatto, ricevendo quello dei vannacciani. Quindi ecco, io non so, sia la compagine leghista, che ovviamente il tiro è, diciamo, anche il livello bassissimo in cui questo plotone di soldatini di pezza sta trascinando il livello del dibattito parlamentare, quindi qui dentro vogliono portare quelle parole d'ordine, le loro parole d'ordine, il loro razzismo, la loro narrazione emigrazionista, noi dobbiamo reagire, ed è per quello che abbiamo fatto appello guardate, anche alle forze di maggioranza, ecco, ci sono delle soglie che non vanno superate e loro lo fanno sistematicamente fuori dalle aule parlamentari, e adesso che vedono che hanno bisogno di visibilità lo fanno, ecco, continuamente.
0: Era Widad Bacalli, deputata del Partito Democratico, ai microfoni di Anna Bredice.

0: Io vi ricordo che tra le 20 e le 20.30, orizzonte delle 20, torneremo sulla sentenza del Tribunale di Milano che oggi ha assolto 8 imputati per un processo che riguardava un presunto abuso edilizio a Milano, che era un po', diciamo, l'emblema di tutti gli abusi edilizi imputati a questa maggioranza politica. Torre di 87 metri al posto del capannone di pochi metri. Una sentenza, avete già sentito Andrea Silava, che farà sicuramente discutere sia sul piano politico anche nel merito, naturalmente. Questo alle 20. Adesso invece 18 e 53 minuti per stare a Milano, siamo con Matteo Lefons da Piazza del Duomo, dove si celebra un anno di presidio per Gaza. Buonasera Matteo.
1: Ciao Luigi, ciao agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
0: Allora, chi c'è lì innanzitutto?
1: Sì, siamo in Duomo, ci sono circa 200 persone, oggi è un anniversario importante perché, come sappiamo, il presidio silenzioso ogni giorno dall'anno scorso, dalle 18.30 alle 19.30, si riunisce qui per protestare a favore della causa palestinese e di Gaza. Oggi però silenzioso fino a un certo punto, perché il presidio silenzioso è stato anticipato e sarà seguito da musica, prima che si posizionassero, come fanno tutti i giorni in Piazza del Duomo, i manifestanti, c'è stato un piccolo concerto di Raffaele Köhler, trombettista noto, ha collaborato con gli After Hours, con la banda Osiris, con tanti gruppi conosciuti, e ha suonato Bella Ciao, ha suonato What a Wonderful World, quindi un momento musicale che anticipava la protesta vera e propria, il silenzio. Sarà seguito da un gruppo di ottoni, mi è stato anticipato, alle 7:15, quindi ci sarà nuova musica. Nel mezzo il silenzio, i soliti cartelloni di tutti i tipi a favore della causa palestinese, si leggevano cartelloni a favore della liberazione di Marwan Barghouti, insomma, dei bambini. Questa è un grande evento comunque, perché di solito tutti i giorni la gente è meno di oggi. Oggi si festeggia in qualche modo questa ricorrenza, e c'era tanta gente quando c'è stato il sudario con i nomi dei 18.000 bambini, e quindi sono le grandi occasioni. Comunque la comunità continua a esserci, ha già detto che continuerà, non è il traguardo un anno, ma si continuerà a essere qui in piazza indipendentemente dal tempo meteorologico, tutti i giorni, sia col caldo che con il freddo quest'inverno, come hanno già fatto l'inverno scorso.
0: Riesci ad avvicinarti a qualcuno che sta lì con te?
1: Sì, adesso sono in silenzio. Adesso vediamo se riesco a intercettare qualcuno. Sono in diretta con Radio Popolare, le va di...
2: Niente, come si sente?
1: Sì, lei come si chiama, signora?
2: Camilla.
1: Parliamo con Camilla, è una delle manifestanti qui ferme in Piazza del Duomo a festeggiare questo anniversario, insomma, il primo anniversario del presidio silenzioso. Camilla, lei ha frequentato tutto l'anno, c'è sempre stata?
3: Molto spesso sono qui, e soprattutto alle manifestazioni, i presidi, non solo a questo, cerco di partecipare a tutto, gli incontri con albanesi, ce ne sarà uno online anche il 19. E purtroppo siamo ancora qui, e questo è brutto, perché vuol dire che non si ottiene niente, però la speranza è sempre tanta.
1: Però che atmosfera si respira oggi? Comunque c'è battagliero, almeno la piazza comunque combatte, continua a combattere.
3: Certo, siamo battaglieri, il problema è che sembra sempre di essere impotenti, però almeno essere vicino a persone che la pensano allo stesso modo aiuta.
1: Grazie mille Camilla. Grazie. Eccoci Luigi.
0: Sì, si sente in realtà molta vivacità sotto, nel collegamento, un presidio silenzioso in realtà rumoroso.
1: Beh sì, vabbè, poi sai, Piazza del Duomo è sempre caotica e i rumori di sottofondo ci sono, perché
0: ecco,
1: non
0: a proposito,
1: ci sono solo
0: a proposito di questo, Matteo, ma chi passa da lì vede questo presidio?
1: Chi passa da qui si ferma, fa le foto, ci sono turisti che si avvicinano alla manifestazione e ne approfittano, oltre a fare la foto al Duomo, fanno la foto al Duomo con i manifestanti. Comunque tutta gente che appoggia la causa, i turisti, altrimenti quelli che non l'appoggiano tendenzialmente non si fermano, quindi c'è tranquillità, c'è serenità tra chi guarda i manifestanti e i manifestanti.
0: Grazie Matteo Lefons dalla Piazza del Duomo, un anno di presidio silenzioso per Gaza, ti sentiamo naturalmente dentro Metro Regione, buon lavoro.
1: Grazie.
0: Tra poco Esteri, questa sera con Martina Stefanoni dopo poca pubblicità. Buon ascolto.
2: Torna il Festival di Teatro Antico di Beleia, un'edizione super con prime nazionali e spettacoli esclusivi. Artisti d'eccezione come Gioele Dix e Leonardo Lidi che scelgono il festival per i loro debutti. Marco Paolini, Paolo Rossi, Lella Costa, Arianna Porcelli Safonov e, attesissima, la giornalista Cecilia Sala. Gli eventi speciali con Stefano Massini, Sergio Rubini e l'Orchestra Toscanini con il Festival Illica.
4: Beleiateatro.com.
5: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta. Il Festival dei Popoli Indigeni a Casirate d'Adda. Indiani d'America, Maya, Incas, Scozzesi e tanti altri. Ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori. Anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4.000 metri quadrati. Ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate d'Adda, area Gerundium. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.
6: Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
7: Heba Abu Nada, شابه فلسطينيه من غزه.
8: Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
9: Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
10: Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
11: Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare Popolare Network.
12: Sommario della puntata. A Gaza e in Libano il diritto all'acqua è preso di mira. Fuori dai palazzi del G7 la protesta di Oxfam. I leader si occupino dei civili. L'occupazione israeliana della Cisgiordania passa dai supermercati europei. Come i prodotti delle colonie illegali vengono venduti come israeliani. Il picco dell'epidemia di Ebola non è ancora stato raggiunto. Secondo gli esperti, potrebbe rivelarsi la peggiore di sempre. In esteri, il caso dell'Uganda. Stati Uniti, la sala da ballo alla Casa Bianca voluta da Trump costerà 600 milioni. Almeno la metà saranno presi dalle tasche dei contribuenti. Spagna, la difficile settimana di Pedro Sanchez. La moglie, il fratello e Zapatero in tribunale nel contesto di un attacco giudiziario al Partito Socialista senza precedenti. Rubrica sportiva. L'Iran debutta ai mondiali di calcio. A Los Angeles ieri la prima partita contro la Nuova Zelanda tra contestazioni della diaspora. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
11: Oggi al G7 è stato il giorno delle guerre. Trump a Eviana ha incontrato il presidente ucraino Zelensky e dopo l'incontro ha detto: la Russia deve fare un accordo, farò tutto ciò che è in mio potere. Zelensky ha anche detto di aver ricevuto importanti impegni dai membri del G7, più missili per la difesa aerea insieme alle licenze per produrli, un pacchetto di supporto invernale e un aumento della pressione sulla Russia, ha scritto Zelensky su X. L'altro grande tema di oggi è stata la guerra in Medio Oriente. Il governo svizzero ha confermato che venerdì a Lucerna ci sarà la firma ufficiale del memorandum di intesa tra Iran e Stati Uniti. La riapertura dello stretto di Hormuz è stata al centro delle discussioni dei leader riuniti in Francia nel tentativo di assicurare la tenuta e la buona riuscita dell'accordo. Intervenendo al G7, il presidente statunitense ha dichiarato che lo stretto di Hormuz sarà riaperto entro venerdì e che il testo integrale dell'accordo di pace sarà reso pubblico in una sede formale, senza specificare niente sui tempi e sui modi. Parlando con i giornalisti presenti al summit, poi Trump ha espresso chiaramente la sua frustrazione nei confronti del premier israeliano Benjamin Netanyahu, dicendo che quest'ultimo deve essere più responsabile nei confronti del Libano. Senza di me non esisterebbe Israele, ha detto Trump, perché nessun altro presidente era disposto a fare quello che ho fatto io. Il premier israeliano aveva dichiarato ieri che non si ritirerà né dal Libano né da Gaza, ampliando le preoccupazioni già esistenti per un fallimento dei negoziati proprio sul fattore Libano, considerando che l'Iran ha posto come condizione anche il cessate il fuoco in Libano. Mentre i leader delle sette economie discutono, Israele sta continuando infatti a colpire il paese, dove da marzo quasi 4.000 persone sono state uccise. Anche Gaza sembra non essere minimamente sul tavolo delle discussioni in corso a Dayan, ma sia in Libano che nella striscia la situazione resta gravissima. Sentiamo da Evian Veronica Gennari.
4: La seconda giornata del G7 di Evian è quasi interamente dedicata alla situazione in Medio Oriente. Tra riunioni in cui si discute dell'accordo USA-Iran e tavole rotonde con i leader di Egitto, Emirati Arabi Uniti e Qatar, è ovvio che la riapertura dello stretto di Hormuz sia centrale nell'agenda del summit. Fuori dalla bolla in cui si svolge il vertice, a poche centinaia di metri dal Media Center, una scena particolare si crea però sulle rive del lago. Oxfam Francia, associazione umanitaria, organizza un'azione di protesta. Nel quadro verde delle rive di Evian, sotto stretta sorveglianza delle forze dell'ordine, sette attivisti di Oxfam indossano delle enormi maschere che rappresentano i leader del summit. Ci sono tutti: Donald Trump con il suo cappellino rosso, la premier italiana Giorgia Meloni, seduta accanto ai capi di Francia, Canada, Regno Unito, Giappone e Germania. I finti leader, vestiti in abiti eleganti, sono attorno ad un tavolo apparecchiato con bicchieri di acqua inquinata. Tra un brindisi e l'altro, Louis-Nicolas Jandot, membro di Oxfam, spiega il perché della protesta ai microfoni di Radio Popolare. Accogliamo con favore l'accordo tra gli Stati Uniti e l'Iran, ma desideriamo richiamare l'attenzione sulla situazione in Medio Oriente, dove la crisi è ben lontana dall'essere conclusa. In particolare, lanciamo un allarme sulla situazione a Gaza, ma anche in altri paesi del Medio Oriente, come il Libano. Abbiamo documentato, infatti, che nella regione l'accesso all'acqua è deliberatamente preso di mira. Davanti ai leader marionetta, uno striscione nero mette in guardia sulla mancanza di acqua pulita. L'82% delle persone a Gaza non ha accesso all'acqua potabile, si legge. Il messaggio è ancora più forte nel momento in cui il G7 si tiene a Evian, dove si trova la sorgente dell'acqua più famosa di Francia. Penso che i dibattiti al G7 non stiano portando da nessuna parte. C'è un enorme interesse per quanto sta accadendo in Iran, anche e soprattutto per questioni economiche, ma si vede che la situazione a Gaza, nei territori palestinesi occupati e in Libano non è all'ordine del giorno.
13: Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.

0: Intanto, mentre in Europa si continua lentamente a discutere sulla messa al bando delle merci provenienti dalle colonie israeliane in Cisgiordania, in realtà, secondo un rapporto, una grande percentuale dei prodotti classificati come Israele, venduti sul mercato europeo come israeliani, arrivano proprio dalle colonie illegali. Sentiamo Riccardo Stoppa.
1: L'occupazione israeliana dei territori palestinesi si finanzia anche a suon di datteri, agrumi e tahina. E a finanziarla sono soprattutto i consumatori europei. È quanto emerge da uno studio della no profit Global Eco, che ha passato in rassegna quasi 6.000 esportazioni israeliane verso l'Europa e il Regno Unito. Ne è saltato fuori un giro di 13 milioni di euro di prodotti agricoli freschi e lavorati, che provenivano dalla Palestina e dalla Siria, ma che portavano l'etichetta di prodotti israeliani. Quasi il 20% delle esportazioni prese in esame. Considerando poi che il report copre una piccola parte del miliardario export agroalimentare israeliano, la cifra potrebbe essere molto più alta. Per i produttori la questione è principalmente economica. Farli passare come prodotti israeliani riduce i dazi, visto l'accordo in vigore con Regno Unito e Unione Europea. Per il diritto internazionale, però, l'occupazione dei territori è illegale. Di conseguenza, un peperone palestinese non dovrebbe poter passare come israeliano. Spesso però i produttori non devono nemmeno cambiare l'indirizzo della loro azienda, basta mettere l'etichetta del Made in Israel. Ai controlli, tanto, ci devono pensare i destinatari, che, come accusa Global Eco, sono complici di questo sistema in quanto non hanno mai sanzionato questo comportamento. E quelle volte che hanno negato ai produttori di far passare i loro prodotti come israeliani, Tel Aviv ha pagato di tasca sua per rimborsare alle aziende i dazi più alti. Più difficile è risalire all'origine di prodotti le cui aziende invece segnano indirizzi del tutto falsi o fuorvianti, come per esempio quelli di un magazzino o di un impianto di lavorazione. Israele, inoltre, non sanziona questo comportamento, sempre nell'interesse di reclamare come suoi i territori occupati. Finché c'è l'etichetta Made in Israel, vengono persino rilasciati i relativi certificati fitosanitari e di organicità, che in Europa non dovrebbero nemmeno valere. La tahina a marchio Ahdut, per esempio, viene venduta come prodotto biologico israeliano. Global Eco riporta però che i semi di sesamo con cui viene fatta vengono quasi esclusivamente da insediamenti in Cisgiordania. Sempre secondo il rapporto, gli avocado, i mango e gli agrumi della Yonatan vengono in gran parte dal Golan occupato e i datteri Hadi Claim crescono tra Gerico e Ramallah. Pochi esempi di una lunga lista in cui ci sono anche peperoni, olio d'oliva ed erbe aromatiche. E pochi casi di un sistema che continua ad espandersi.
2: Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.

0: I leader del G7 oggi hanno diffuso una dichiarazione congiunta in cui chiedono una risposta forte e coordinata per affrontare i rischi per la sicurezza sanitaria derivanti dal ritorno dell'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo e in Uganda. Secondo la Croce Rossa, il picco dell'epidemia non è stato ancora raggiunto, ma anzi è ancora davanti a noi. Il responsabile delle operazioni della Federazione Internazionale della società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, Bruno Michon, ha detto oggi che è molto difficile sapere quando verrà raggiunto il picco, ma si teme che questa situazione possa protrarsi per un anno ancora prima che l'epidemia venga debellata. Secondo gli esperti, potrebbe rivelarsi l'epidemia peggiore di sempre. E in esteri oggi vediamo il caso dell'Uganda. Valentina Bosoni ha raggiunto proprio in Uganda Giacomo Menaldo, Country Director di Emergency.
1: Allora, il livello di allerta nel paese è alto perché comunque essendo confinanti alla Repubblica Democratica del Congo, dove sta avvenendo un outbreak abbastanza importante, l'allerta rimane alta, soprattutto nei movimenti cross border, quindi le persone che si muovono da un paese all'altro. Ciononostante, il livello, diciamo, di preoccupazione è giustamente medio-basso, in quanto il governo ugandese è riuscito a mettere in piedi immediatamente tutta una serie di misure preventive, di misurazioni che hanno permesso la gestione fino a qua, direi, molto adeguata della situazione. Pensando che l'outbreak è stato dichiarato in entrambi i paesi il 15 maggio, ad oggi l'Uganda ha 19 casi confermati rispetto ai 710 della Repubblica Democratica del Congo. La diciamo, chiave di lettura di questa differenza di dato è da mettere nella immediata attivazione dei sistemi di sorveglianza ugandesi che hanno messo sotto sorveglianza sanitaria circa 800 persone subito dall'inizio e questo ha permesso innanzitutto di isolare i possibili sospetti e successivamente questo porta anche al monitorare gli eventuali positivi e immediatamente attivare protocolli di isolamento e anche di trattamento, tanto che oggi l'ultimo dato disponibile del Ministero della Salute, altre due persone sono guarite.
2: Quali altre misure di prevenzione e di sicurezza sono attualmente in vigore in Uganda?
1: Allora, l'Uganda ha chiuso i confini con il Congo, direi una settimana dopo l'inizio dell'outbreak. La chiusura dei confini non significa che sono stati messi dei muri, ma semplicemente sono state selezionate le persone in transito, ovviamente dando priorità a tutta la parte logistica, perché il Congo comunque fornisce un sacco di materiali importanti all'Uganda e in generale a tutta l'East Africa. E le persone che sono passate tramite quel confine, sono tutte state tracciate. E successivamente anche analizzate nel caso di sospetto.
2: E mi chiedo se l'epidemia o comunque le sue conseguenze hanno già avuto degli effetti sulla situazione già fragile dal punto di vista umanitario del paese.
1: Allora, qui bisogna fare un'analisi di contrasto. L'Uganda rispetto alla Repubblica Democratica del Congo ha un sistema sanitario più articolato e più, diciamo, reattivo, nonostante i vari gap che ci sono. L'Uganda sta reagendo bene appunto all'Ebola, perché appunto bisogna anche ricordarsi che è la 17ª epidemia che questi due paesi affrontano, quindi non è una cosa nuova. E negli anni l'Uganda è riuscita sempre a creare un sistema più reattivo e più funzionale. Io sono qua da 5 anni, questa è la mia terza epidemia di Ebola che mi vivo qui e vedo che ogni anno, ogni volta, ad ogni epidemia c'è un miglioramento del sistema di risposta.
3: Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.

0: Adesso andiamo negli Stati Uniti. Come sappiamo, Donald Trump tiene molto alla sala da ballo che sta facendo costruire alla Casa Bianca. Ci tiene così tanto che una buona parte di essa verrà pagata con le tasse dei contribuenti statunitensi. Sentiamo Roberto Festa.
1: Non doveva costare un centesimo di denaro del contribuente. Annunciando il progetto della sua imponente ballroom lo scorso marzo, Donald Trump aveva spiegato che la struttura da costruire sulle rovine dell'East Wing della Casa Bianca, che lui ha fatto abbattere, sarebbe costata 400 milioni di dollari e sarebbe stata appunto interamente finanziata con donazioni private. Aveva dichiarato Donald Trump: nessun contribuente pagherà un centesimo. Secondo un articolo, un report del Washington Post, non è vero. Non è vero anzitutto che tutte le spese saranno a carico dei privati. Metà della spesa di costruzione della ballroom sarà sostenuta con soldi pubblici. Non è nemmeno vero che la ballroom costerà 400 milioni, ne costerà 600. E c'è un altro dettaglio non particolarmente positivo per l'amministrazione. Secondo il rapporto del Washington Post, i sei preventivi elaborati tra luglio 2025 e marzo 2026 dalla Clark Construction, l'azienda con sede nel Maryland che sovrintende al progetto, ecco appunto, questi sei preventivi erano di gran lunga superiori alla cifra di 400 milioni. Questo dunque significherebbe che nel momento in cui i funzionari dell'amministrazione parlavano di 400 milioni di dollari, sapevano che la cifra finale sarebbe stata più alta. Il progetto della ballroom ha già suscitato molte critiche, polemiche, di cui abbiamo dato conto anche qui a Esteri. Difetti di progettazione, dimensioni faraoniche del progetto, completamente fuori scala rispetto alla struttura della Casa Bianca, in particolare il blocco centrale, quello degli appartamenti del presidente, che risulterebbe completamente schiacciato dalla ballroom. Ballroom che non è, diciamo, soltanto una sala da ballo. Ballroom è soprattutto il luogo dove organizzare eventi, incontri, cene ufficiali, che Donald Trump ritiene indispensabile. In ogni suo viaggio, ormai pensiamo a quello recente in Cina, Trump rimarca il fatto che all'estero hanno strutture di questo tipo che invece mancano all'amministrazione americana e che lui vuole dare all'America, agli Stati Uniti. La costruzione della ballroom fa del resto parte di un progetto assai più ambizioso di reinvenzione di Washington DC che il presidente americano sta appunto conducendo. C'è la ballroom, c'è un arco trionfale accanto al Potomac, il fiume, c'è un giardino degli eroi, c'è un campo da golf da campionato, c'è il Kennedy Center ristrutturato e a lui intitolato. È un progetto complessivo che tende a indebolire la visione di Pierre Charles Enfin, l'ingegnere di origine francese assunto da George Washington per progettare la nuova capitale americana. Pierre Charles Enfin, che pensò ad una città come opera d'arte civica, in cui tutto, dal Campidoglio alla mappa delle strade, rimandava alla nascita della giovane democrazia americana. È comunque un progetto che incontra qualche difficoltà. Una giudice, per esempio, ha fatto levare dall'edificio del Kennedy Center, nato per celebrare il lascito alle arti di JFK, ha fatto appunto levare dall'edificio del Kennedy Center il nome di Trump. Il presidente appunto si era autointitolato la struttura con Kennedy, primo probabile passo verso la totale reintitolazione del centro, ovviamente a suo nome. Vedere decine, centinaia di persone esultare mentre gli operai scalpellavano via, tiravano via le lettere giganti del nome di Trump, è stata un'esperienza che dà il senso di come il progetto trumpiano, come molte altre sue politiche, incontri l'opposizione di molti americani. La notizia che ora toccherà ai contribuenti americani pagare 300 milioni di dollari per la ballroom del presidente è destinata, con ogni probabilità, ad alimentare lo scontento per i piani immobiliari e autocelebratori di Donald Trump.
2: State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.

0: Aumentano le pressioni sul governo spagnolo di Pedro Sánchez per le inchieste giudiziarie che assediano il Partito Socialista. Oggi il partito di Puigdemont ha presentato un emendamento a un'iniziativa del Partito Popolare chiedendo formalmente lo scioglimento della Camera e la convocazione di elezioni anticipate. Tutto questo avviene in una delle settimane, forse la settimana peggiore per Sánchez del suo governo. Sentiamo da Madrid Giulio Maria Piantadosi.
1: Questa settimana è sicuramente una delle più difficili per Sánchez in 8 anni di governo. Il premier spagnolo deve far fronte a un attacco giudiziario che ha preso di mira la sua famiglia e il Partito Socialista. Lunedì sera si è svolta l'udienza preliminare nel procedimento aperto contro sua moglie Begoña Gómez, accusata di aver abusato del suo ruolo di First Lady per organizzare un master di economia sostenibile all'Università di Madrid. Lei era la direttrice e ha ricevuto uno stipendio di 30.000 euro in 5 anni. Insomma, non proprio un grande caso di corruzione. Di fatto, quello contro la moglie di Sánchez è un caso pieno di elementi paradossali. Non per niente, molti provvedimenti contro la moglie di Sánchez sono stati annullati in appello, ma la causa è comunque andata avanti, anche contro il parere dei pubblici ministeri che hanno sempre chiesto il proscioglimento di Begoña Gómez perché il fatto non sussiste. Nei prossimi giorni potrebbe arrivare anche la sentenza contro il fratello di Sánchez, David. Lui è accusato di essere stato assunto per raccomandazione come direttore delle arti sceniche in Estremadura. Anche qui i pubblici ministeri chiedono l'assoluzione. Cos'hanno in comune i due casi? Sono iniziati dopo la denuncia di due associazioni di estrema destra, dopo pochi mesi che il governo di Sánchez aveva concesso l'amnistia agli indipendentisti catalani, e da quel momento la destra spagnola ha iniziato a chiamare Sánchez traditore. Di lì a poco sono iniziate le indagini contro la sua famiglia. Mercoledì poi dichiarerà anche l'ex premier Zapatero, un'icona del socialismo spagnolo. Lui è accusato di organizzazione criminale e riciclaggio. Avrebbe aiutato un'aerolinea venezuelana ad ottenere il salvataggio di Stato durante la pandemia. E anche nel caso Zapatero, infatti, iniziano ad emergere alcune stranezze. Per esempio, la sua imputazione è dovuta a un messaggio intercettato dal Dipartimento di Giustizia americano a un imprenditore venezuelano. Il messaggio, però, è stato intercettato nel 2022, ma è stato trasmesso dall'amministrazione Trump solo lo scorso 18 marzo, e cioè dopo che Sánchez aveva negato agli USA l'uso delle basi spagnole per gli attacchi all'Iran, e anche l'origine di questi messaggi è strana. Gli Stati Uniti avrebbero intercettato questi messaggi senza l'autorizzazione del giudice. Negli USA si può fare, ma in Spagna, come nel resto d'Europa, ci vuole un mandato della magistratura, e quindi potrebbero essere stati utilizzati contro Zapatero pur sapendo che non erano legalmente validi. E poi non bisogna dimenticare che Zapatero ha avuto un ruolo importante come mediatore con il Venezuela di Nicolás Maduro, non proprio il tipo di personaggio che genera simpatia a Washington. Sánchez ha ripetuto che ha fiducia nella giustizia, ma per molti socialisti è chiaro che si tratta di una persecuzione giudiziaria.
2: State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.

0: Prima di salutarci, torniamo a parlare di Iran perché nella notte la squadra iraniana ha debuttato ai mondiali con un pareggio 2-2 contro la Nuova Zelanda a Los Angeles, una partita segnata dalle contestazioni geopolitiche che verosimilmente rivedremo anche nelle prossime partite dell'Iran che saranno di nuovo a Los Angeles il 21 giugno contro il Belgio e poi contro l'Egitto il 26 a Seattle. Ma prima di salutarci, prima di sentire, scusate, Luca Celada, corrispondente del Manifesto da Los Angeles, che ha appunto seguito la partita, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
1: Io ero fuori dallo stadio ed è stata una partita molto divertente per quanto riguarda il calcio, uno scontro a volto aperto con l'Iran e la Nuova Zelanda che si sono affrontati in una partita direi scoppiettante, divertente, piena di andirivieni, di agonismo se non forse di eccelsa tecnica, ma insomma una partita divertente in cui si è contraddistinto, direi, soprattutto l'Iran, che avrebbe meritato forse un pochino di più del pareggio 2-2, ma è stato in fondo ieri la giornata dei pareggi. Questo per quanto riguarda quello che è avvenuto sul campo. Poi c'è stato un po' quello che è avvenuto attorno, a partire dalle proteste che si sono materializzate, come era stato preannunciato, all'esterno dello stadio. Diversi gruppi hanno contestato questa squadra che loro dicevano di ritenere una squadra di regime o comunque contestavano il regime appunto che la squadra rappresentava. C'erano molte bandiere dell'era dello Scià, le bandiere monarchiche con lo stemma del leone e del sole, in polemica appunto con quella ufficiale della Repubblica Islamica. Però c'erano anche queste ultime, quindi c'erano diversi gruppi. Los Angeles, la California del Sud, dove ha giocato e dove giocherà ancora una delle tre partite, l'Iran è anche la casa di mezzo milione, forse più iraniani e discendenti di iraniani, quindi la comunità maggiore di una diaspora complessa, stratificata, insomma, che comprende molti esuli che hanno lasciato dopo la rivoluzione islamica e quindi c'è questa componente monarchica. Poi, insomma, ci sono state delle manifestazioni all'interno, erano state vietate quelle bandiere all'interno dalla FIFA, c'era stato un ricorso in tribunale, il tribunale ha dato ragione alla FIFA, però ci sono stati striscioni all'interno, alcune delle bandiere dello Scià, c'è stato uno striscione che ricordava i 42.000 uccisi in piazza dal regime durante le proteste di gennaio-febbraio, ma anche striscioni che hanno ricordato invece le 168 scolare uccise dai bombardamenti americani. Quindi diverse fazioni sono state rappresentate, però devo dire che come poi avviene spesso in queste manifestazioni sportive, soprattutto nei mondiali, mi sembra che sia prevalsa, diciamo, l'orgoglio delle comunità emigrate, in questo caso quella iraniana, e io almeno ho sentito molto tifo per questa squadra.
2: Il contesto complessivo, per restare anche solo a questi mondiali, a quello che li ha preceduti, è, diciamo così, inevitabilmente particolare per l'Iran, ma anche perché, per esempio, la squadra è ospitata in Messico, ma gioca le partite negli Stati Uniti, almeno per ora.
1: Sì, la squadra è al di là del confine, ha il campo base dove deve dormire per stipulazione degli Stati Uniti, per poi invece tornare da questa parte del confine a giocare le partite. È una situazione paradossale che rispecchia, come di nuovo spesso avviene, soprattutto nel calcio, nei mondiali, lo scompiglio e i paradossi della geopolitica. La partita, ricordiamola, è stata giocata poche ore dopo l'annuncio della cosiddetta pace. Rimane il fatto che c'è una situazione strana, insomma, non è stata accolta a braccia aperte questa squadra che per la prima volta nella storia della FIFA gioca ospite di una nazione che fino all'altro ieri, diciamo, la bombardava, ecco.
3: Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.
4: Sfogati sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: Voglio, ascolta Antonino.
6: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
7: Che affa, che affa che fa, Daikin, la soluzione a...
8: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
9: E i consumi?
8: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa legge.
7: Che fa, Daikin, la soluzione a...
8: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
9: E i consumi?
8: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
9: Acquista

0: G7, dossier ucraino e Medio Oriente sul tavolo dei leader. Macron organizza un incontro a tre con Trump e Zelensky. Uscendo, il presidente statunitense minaccia Mosca di nuove sanzioni. Domani la sessione su regole e Big Tech, capitolo spinoso dei rapporti tra Europa e Stati Uniti. A Milano tutti assolti nella prima sentenza sull'urbanistica. Il presunto abuso edilizio sulla torre di Via Stresa non costituisce reato, dice il tribunale. I costruttori hanno agito in buona fede sulla base di una prassi consolidata, ma il modello di sviluppo cittadino resta una questione politica aperta. I tormenti di Salvini, incalzato da Vannacci, i leghisti chiedono un cambio di passo, ma il segretario non è ancora pronto, rinviato il Consiglio federale previsto per domani. Intanto si muove qualcosa nel campo largo, annunciati due summit dei leader per mettere a punto il programma. Non abbiamo mai seguito così tante famiglie. Caritas presenta il rapporto sulla povertà e lancia l'allarme: sempre più poveri e sempre più a lungo. Aumentano anziani e lavoratori. Caritas chiede salario minimo e un sussidio universale. 19:31 minuti, buonasera, benvenuti al giornale radio di Popolare Network. Al G7 di Evian oggi è stata la giornata dell'Ucraina. Il presidente Zelensky ha partecipato ai lavori, ha incontrato in un trilaterale Macron, il presidente statunitense Trump, e ha discusso di questioni militari con il segretario di Stato americano Marco Rubio. Ma al di là di alcune dichiarazioni generiche e di principio, non è chiaro se Donald Trump sottoscriverà la dichiarazione finale sul conflitto russo-ucraino. Il servizio.
1: Al G7 di Evian, dominato dalle questioni sull'accordo quadro tra Iran e Stati Uniti annunciato 36 ore fa, oggi è stata però la giornata dell'Ucraina e del suo presidente Zelensky, invitato privilegiato del padrone di casa Macron, dei membri europei del G7 e più globalmente dell'Europa. Prima questa mattina, al suo arrivo a Evian, un breve ma significativo incontro informale con Trump orchestrato dal presidente francese. Prima della riunione plenaria ufficiale con tutti i membri del G7, dedicata all'Ucraina, durata più di un'ora e mezza, è giudicata dall'ostico presidente americano come utile e fruttuosa, tanto da aprire la strada da una parte ad un successivo lungo incontro a porte chiuse tra il presidente Zelensky e il segretario di Stato americano Rubio, centrata secondo fonti non ufficiali sulla situazione militare, sulle capacità di resistenza e risposta dell'esercito ucraino sempre più efficace nel contenere i tentativi di avanzata russi, e dall'altra, sempre secondo fonti ufficiose, alla stesura di una bozza di documento comune in sostegno all'Ucraina in quattro punti: la difesa della sovranità di Kiev, il supporto alla dinamica bellica favorevole all'esercito ucraino, il rafforzamento della difesa antiaerea ucraina contro i missili e i droni russi che colpiscono i civili e le infrastrutture civili, e infine l'aumento della pressione diplomatica ma anche economica sulla Russia per imporre a Putin l'apertura di un negoziato. Ma se Trump si è congratulato con Zelensky per la forza del suo esercito, lasciando intendere che un nuovo faccia a faccia sarebbe possibile con il leader ucraino in serata a Evian, non è affatto certo che il presidente americano sottoscriva il documento comune di sostegno a Kiev proposto dalla presidenza francese del G7. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: E al vertice si è parlato naturalmente anche di Medio Oriente e del memorandum siglato da Teheran e Washington due giorni fa. Oggi è stato di nuovo confermato l'appuntamento di venerdì in Svizzera per la firma vera e propria, e tra poco torneremo su questo punto. Domani invece i leader delle 7 economie più sviluppate dell'Occidente discuteranno di una questione decisamente spinosa per i loro rapporti interni, e cioè il tema dei dazi, degli squilibri commerciali e della regolamentazione dell'intelligenza artificiale. Temi che dividono le due sponde del Pacifico. E proprio oggi il Parlamento europeo ha approvato definitivamente in sessione plenaria l'accordo sulle tariffe con gli Stati Uniti. Il servizio da Bruxelles.
2: Quando una tempesta sembra ormai alle spalle, un'altra si avvicina sempre più all'orizzonte, e la tempesta ha un nome e un cognome: Donald Trump, sempre con lo stesso minimo comune denominatore, dazi contro l'Unione Europea e i suoi membri se non si adeguano alle sue richieste. Prima di tutto c'è da considerare la guerra commerciale potenzialmente disinnescata. Dopo mesi di rinvii causati dalle continue minacce di Washington contro la Groenlandia, contro i paesi che la sostenevano, contro la Spagna, alla fine è arrivato il via libera anche dalla plenaria del Parlamento europeo all'accordo commerciale con gli Stati Uniti dell'estate 2025. Un testo approvato a larghissima maggioranza che include tutta una serie di garanzie per l'UE, vista l'assoluta imprevedibilità di Trump. Tra queste, due nuove clausole di sospensione, una che si attiverà se gli Stati Uniti

0: politici non rimuoveranno i dazi superiori al 15% sui derivati di acciaio e alluminio. La seconda, se prenderanno di mira l'Unione o uno dei suoi membri con minacce reali per il futuro. E qui arriva la nota dolente, perché uno scenario del genere potrebbe già concretizzarsi, mentre si attende domani in Francia il confronto tra i leader del G7 sulla regolamentazione delle Big Tech, un tema su cui Washington sta facendo una battaglia quasi di principio. Trump fa pressione proprio su Parigi perché abolisca la tassa digitale sui giganti tecnologici statunitensi, con la minaccia di applicare dazi del 100% sul vino francese. Macron, sostenuto dai leader UE, resiste, ma il rischio rimane sempre quello che i toni si inaspriscano al punto da stracciare gli accordi già presi. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
1: Veniamo adesso al Medio Oriente. Il blocco navale statunitense sui porti iraniani è stato revocato, quanto ha detto oggi il vice ministro degli esteri di Teheran, Araghchi. La notizia non è stata confermata da Washington. Il presidente Trump nelle scorse ore aveva ipotizzato che la navigazione potesse tornare libera venerdì, lo stesso giorno in cui è prevista appunto la firma del memorandum d'intesa che proroga di 60 giorni la tregua. C'è però poi ancora il nodo libanese. Le autorità iraniane continuano a sostenere che il ritiro delle forze di occupazione israeliane dal sud del Libano rappresenti una condizione per arrivare alla firma. Al momento questa non è un'opzione che Israele prende in considerazione, anzi i bombardamenti sono proseguiti anche oggi con 4 vittime segnalate nel distretto di Nabatieh. Mauro Pompili è un giornalista freelance che vive a Beirut.
2: Il Libano è sicuramente lo scoglio principale di questo accordo di pace, nel senso che proprio oggi le autorità iraniane hanno ribadito che la parola Libano compare ben 3 volte nel memorandum, e ovviamente l'Iran non può permettersi politicamente di abbandonare il Libano a se stesso, e dall'altro lato c'è la posizione, almeno a parole, molto ferma di Israele, che non vuole abbandonare i territori che ha occupato in Libano, in Siria, a Gaza e in Cisgiordania. A questo punto la palla passa nelle mani degli Stati Uniti fondamentalmente e dell'Occidente tutto, perché al momento attuale Israele sta continuando le sue azioni di bombardamento nel sud e nella Bekaa. Domenica scorsa ha bombardato di nuovo Beirut Sud, e a quanto si dice nei corridoi è stato Trump stesso a fermare la reazione dell'Iran. Quindi questo piccolo paese diventa il cuore di un... Mi risulta anche difficile chiamare pace quella che è stata disegnata, ma di un equilibrio assolutamente instabile in questo momento.
1: Adesso a Milano la procura valuterà il ricorso in appello dopo la prima sentenza sull'urbanistica che oggi ha assolto tutti gli imputati. Per il tribunale il presunto abuso edilizio sulla torre di Via Stresa non costituisce reato perché i costruttori all'epoca del progetto nel 2018 hanno agito senza dolo sulla base di una prassi consolidata che interpretazioni giuridiche hanno considerato illecite soltanto diversi anni dopo. Dopo la sentenza vari commenti, quello del sindaco Sala che ha criticato la procura, ha accusato i PM di violenza verbale nei confronti dell'operato del comune. Le assoluzioni di oggi però non cancellano il dibattito aperto da tempo sul modello di sviluppo della città. Sentiamo Roberto Maggioni.
3: Sull'urbanistica a Milano la questione è politica prima che giudiziaria. Titolavamo il 6 febbraio 2024 davanti al susseguirsi delle inchieste sui grattacieli facili. È così anche oggi dopo questa sentenza, la prima di queste indagini, che ha assolto gli 8 imputati del processo Torre Milano. Una soluzione arrivata perché i fatti commessi non costituiscono reato. Costruttori e dipendenti comunali hanno agito affidandosi alla prassi urbanistica adottata dal comune e alla giurisprudenza amministrativa di quegli anni. Tra il 2018, quando il grattacielo è stato autorizzato tramite la SCIA, e il 2022, quando sono ultimati i lavori. Manca l'elemento soggettivo del reato, scrive il presidente del tribunale, Fabio Roia, nel comunicato che accompagna la sentenza, aggiungendo che solo negli ultimi anni la giurisprudenza penale, quella amministrativa e le pronunce della Corte Costituzionale più recenti hanno offerto diverse interpretazioni del concetto di ristrutturazione. Aver costruito un grattacielo di 24 piani e 87 metri d'altezza come ristrutturazione di un edificio di 3 piani non è dunque un reato, almeno qui a Milano. Sappiamo che nel resto d'Italia si costruisce in un altro modo e il tentativo di estendere il modello milanese altrove con la legge Salva Milano è naufragato per l'opposizione di tanti sindaci e della maggioranza degli urbanisti. Questa assoluzione certifica che un modo di costruire alla milanese c'era, anche se in quegli anni non poteva considerarsi illecito. In un quadro normativo nazionale e regionale così contraddittorio ha prevarso l'interpretazione in buona fede. Milano nel frattempo è cresciuta in altezza, lasciando indietro chi quell'altezza non se la può permettere. Non un reato, appunto, ma una questione politica gigantesca.
1: Si muove qualcosa nel campo largo, i leader di PD, Movimento 5 Stelle e AVS hanno annunciato due summit l'8 e il 15 luglio, due iniziative pubbliche con i cittadini per mettere a punto le priorità programmatiche, così si legge in un post sui social che ritrae Schlein, Conte, Bonelli e Frattogliani. A destra invece proseguono i tormenti di Salvini, incalzato sempre di più da Vannacci, l'anima nordista della Lega da tempo chiede un cambio di passo, ma il segretario non è ancora pronto, rinviato il Consiglio federale della Lega che si doveva tenere domani. I deputati dell'ex generale intanto attaccano sempre più a destra e nel mirino adesso le promesse mancate sui rimpatri. Anna Bredice da Roma.
4: È il decreto sui rimpatri in aula alla Camera, l'occasione per assistere alla dimostrazione della propaganda di odio da parte dei deputati di Vannacci. I rimpatri, che il partito di Vannacci tradurrebbe volentieri con rimigrazione, è l'argomento preferito per scagliare gli insulti contro i migranti, tutti indistintamente colpevoli di stupri e delinquenza. La deputata del PD Baccalli si è alzata in aula per leggere solo una parte dei 1000 insulti che ha ricevuto sui social per la sua partecipazione alla manifestazione contro la immigrazione, ma questa volta in Parlamento si è assistito anche ad altro, ad un duello verbale tra i deputati di Futuro Nazionale e quelli della Lega, questi ultimi accusati dai vannacciani di aver tradito le promesse elettorali del governo Meloni. Motivo della lite un ordine del giorno ancora più restrittivo dei vannacciani, che chiedono che i medici coinvolti nei controlli per i rimpatri siano solo al servizio della Polizia di Stato. Uno scontro che fa dire a Ricciardi dei 5 Stelle, rivolto al sottosegretario leghista Molteni, che effetto fa sentire uno più razzista di voi? Ma Molteni alla fine ha accolto quell'ordine del giorno e Futuro Nazionale ha votato come fosse una concessione tutto il decreto. La competizione è tutta a destra e nell'estrema destra, quella che si è vista nell'aula parlamentare, evidente anche nei sondaggi. Ormai i due partiti sono quasi appaiati e nella difficoltà crescente della Lega di Salvini, bloccata perché l'unico modo per uscire da questo impasse è un cambiamento forte, ma in questo momento il partito di Salvini non appare ancora pronto e così il Consiglio federale previsto per domani è slittato. Resta l'appuntamento dei primi di luglio, ma anche solo due settimane sembrano troppe se si rincorrono i sondaggi dell'ultradestra vannacciana. Linea allo studio.
1: Inizierà tra poco alle 20 in Commissione Affari Costituzionali alla Camera l'esame dei quasi 500 emendamenti alla legge elettorale. In gran parte sono modifiche presentate dall'opposizione, ma ci sono anche alcuni emendamenti della stessa maggioranza per correggere i potenziali elementi di incostituzionalità. Ancora questo pomeriggio le opposizioni hanno fatto appello al governo a fermarsi e a tornare a discutere su altre basi. Il governo invece ha deciso di correre, i lavori potrebbero protrarsi anche nel weekend con l'obiettivo di arrivare in aula, forse anche senza relatore, il 26 o il 29 giugno. Lo Stato sta per chiudere i rubinetti per l'ex Ilva di Taranto. Il ministro dell'Industria Urso lo ha ripetuto oggi dopo averlo comunicato al tavolo con i sindacati ieri. Dell'ultimo prestito autorizzato restano meno di 100 milioni che basteranno per pagare gli stipendi per pochi mesi, questo è il calcolo dei sindacati. Nessuna novità sui possibili acquirenti, lo stabilimento è praticamente fermo, l'unico altiforno attivo va a singhiozzo e si ripetono i problemi strutturali e anche oggi le RSU hanno chiesto di fermare l'attività in due reparti per i rischi connessi. I comitati cittadini parlano di fallimento sociale, tornano a chiedere una chiusura concordata e progettata, mentre si avvicina a quella di fatto. I sindacati tornano a chiedere anche che dell'avvertenza si faccia direttamente carico la presidenza del Consiglio. Il segretario nazionale della FIOM, Michele De Palma.
5: È un anno e mezzo che diciamo, al posto di investire risorse pubbliche per tenere in vita lo stabilimento e pagare ammortizzatori sociali per non far lavorare le persone, la prenda in mano lo Stato, anche con la partecipazione di privati, ma per un piano di decarbonizzazione e di manutenzione straordinaria. Oggi Urso non può dire sono finiti i soldi, perché la domanda è per quale ragione non avete chiuso la gara e per quale ragione non avete affidato invece ad un soggetto pubblico la transizione di questo asset strategico industriale per il paese. Vorrei ricordare che sono decine di migliaia i lavoratori che dipendono da quella situazione e sono decine di migliaia i cittadini che aspettano aspettano una soluzione da parte dello Stato e da parte del governo. È per questo che se non è il ministro Urso capace di risolvere la situazione, non può dire sono finiti i soldi, perché dice agli amministratori che in questo momento stanno gestendo l'azienda che l'azienda va sottosopra. È per questo che noi abbiamo chiesto alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni di prendere in mano questo dossier, insieme a quello di Electrolux e insieme a quello di Stellantis, che sono i tre dossier principali dell'industria del nostro paese.
1: La Caritas ha presentato oggi il suo rapporto sulla povertà, un osservatorio statistico basato sulle persone assistite che l'anno scorso hanno toccato un nuovo record. Chi è povero lo è sempre di più e sempre più a lungo. Aumentano anziani e lavoratori. Caritas chiede salario minimo e un sussidio universale. Massimo Alberti.
6: Non abbiamo mai seguito così tante famiglie. Le parole del direttore di Caritas, Don Marco Pagnello, danno l'idea di un problema che oltre alle statistiche ufficiali si aggrava. Gli assistiti da Caritas lo scorso anno hanno superato i 282.000, il valore più elevato mai registrato, in aumento di quasi il 2% rispetto all'anno prima. La povertà perde sempre più carattere eccezionale temporaneo, trasformandosi in strutturale normalità, rileva il rapporto. Insomma, qualcosa con cui la società ha accettato di convivere. Nel complesso le persone sono sempre più povere e ci restano sempre più a lungo, aumenta infatti la povertà cronica e intensità della povertà, di conseguenza l'aumento è più forte tra gli anziani, si invecchia da poveri, e tra chi ha un reddito da lavoro, nella fascia tra 35 e 54 anni. Le famiglie con figli restano la maggior parte degli assistiti, ma crescono i single e aumenta l'ISEE medio, un brutto segnale che indica che un leggero miglioramento non basta a uscire da una condizione di fragilità. Difficile non legare alle politiche del governo questo quadro, i dirigenti di Caritas non lo dicono esplicitamente, ma lo fanno capire quando chiedono un salario minimo e una misura universale di contrasto della povertà dopo la cancellazione del reddito di cittadinanza fatto da Meloni. Non è degno trovare soldi per il riarmo e non per la povertà, ha concluso il presidente di Caritas Italiana, Monsignor Benoni Ambarus.
1: Ed è tutto per questa edizione del Giornale Radio, la prossima alle 22.30. A tutti una buona serata.
7: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
8: Popolare Network.
9: C'è chi rinuncia a curarsi perché non può permetterselo. Eppure, la salute dovrebbe essere un diritto universale. Nel libro L'industria della salute, Vittorio Agnoletto racconta come farmaci, privatizzazioni e interessi finanziari stiano cambiando il nostro sistema sanitario. Un libro che unisce denuncia, analisi e proposte di cambiamento. L'industria della salute, edito da Paper First. Lo trovi in libreria e negli store online.
10: La Francesca Sud, un villaggio unico sulla costa del Cilento. www.lafrancesca.it, dove mare e terra si incontrano. 09 74 98 60 68 oppure info@lafrancesca.it.
11: Ma non ci stiamo!
12: Nella vita ci vuole pazienza.
11: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
12: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
11: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
12: Un'estate straordinaria? Dove c'è posto per tutti?
11: Brick OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.
13: Brick OK, più vicino a te.
11: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
14: Ma quanto pesa la bolletta?
15: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera ti togliamo un peso. Hai il 50% di sconto sui costi fissi, sia per la luce che per il gas, fino a 2 anni.
14: Ma è leggerissima!
15: Offerta più leggera, il sollievo di una bolletta finalmente chiara. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
16: Le 19.49, buonasera, la seconda edizione di Metro Regione, i titoli. Tutti assolti al processo per Torre Milano, per la giudice il fatto non costituisce reato, gli imputati hanno agito in buona fede e secondo la giurisprudenza dell'epoca. Il sindaco Sala si è detto soddisfatto della sentenza e ha commentato, una parte della procura ha dato al suo lavoro un'impostazione politica. ATM, c'è un indagato per accesso abusivo al sistema informatico nel caso delle immagini di donne rubate dalle telecamere dei mezzi pubblici. Poco fa l'azienda ha fatto sapere di aver sospeso i lavoratori della chat sessista. La protesta silenziosa per Gaza compie un anno. Anche stasera, come ogni sera, manifestanti in Piazza Duomo per denunciare il genocidio della popolazione palestinese commesso da Israele. È arrivata la prima sentenza nelle inchieste sull'urbanistica milanese. Tutti gli 8 imputati del processo per la Torre Milano di Via Stresa sono stati assolti. Per la giudice Paola Bragioni il fatto non costituisce reato. Le accuse erano abuso edilizio, lottizzazione abusiva e falso. La procura aveva chiesto condanne fino a 2 anni e 4 mesi e la confisca del palazzo. La sentenza è stata accolta con soddisfazione dal comune di Milano e dal sindaco Sala, che ha commentato: una parte della procura ha dato al suo lavoro un'impostazione politica. Sentiamo Roberto Maggioni.
3: Questa prima sentenza dà ragione al comune di Milano e ai costruttori. La soluzione di tutti gli 8 imputati è arrivata con la formula «il fatto non costituisce reato», diversa dalla più comune «il fatto non sussiste». Le motivazioni arriveranno tra 90 giorni. Il comunicato firmato dal presidente del tribunale, Fabio Roia, dice che per tutti difetta l'elemento soggettivo del reato, sia doloso che colposo. Atteso, scrive Roia, che solo negli ultimi anni la giurisprudenza penale, quella amministrativa e finanche le pronunce della Corte Costituzionale più recenti hanno offerto diverse interpretazioni del concetto di ristrutturazione edilizia. La prassi consolidata del Comune di Milano, si legge ancora, consentiva l'intervento Torre Milano con il titolo effettivamente rilasciato, ovvero una ristrutturazione tramite SCIA. Costruttori e dipendenti comunali avrebbero dunque agito affidandosi alla prassi urbanistica adottata dal comune e alla giurisprudenza amministrativa di quegli anni. I fatti commessi dunque non possono costituire reato, secondo la giudice. Chi ha attestato il titolo edilizio riteneva quel titolo corretto e non sapeva essere falso, secondo le interpretazioni della giurisprudenza penale e amministrativa successiva, scrive ancora Roia. Siamo soddisfatti, ha commentato il sindaco Sala, una parte, e sottolineo una parte della procura, ha dato però un'impostazione politica al suo lavoro. Aggiunge infine il sindaco, ai PM riconosco che lavorano in uno scenario di incertezza normativa. Io non parlo di cattiva fede, parlo di approccio politico e parlo di esagerazione nei toni. Per il sindaco serve una nuova legge urbanistica nazionale.
16: C'è un indagato nella vicenda della chat con commenti sessisti e immagini di donne rubate dalle telecamere di bordo di ATM. Si tratterebbe dell'uomo fotografato dalla passeggera del tram 15 che ha denunciato il caso nei giorni scorsi. Secondo i primi accertamenti sarebbero in totale 7 i membri della chat denominata Ticinese Staff, un autista, 5 dipendenti degli uffici amministrativi e un ex dipendente in pensione. Poco fa l'azienda del trasporto milanese ha fatto sapere di aver sospeso i lavoratori coinvolti. Nel pomeriggio la polizia locale ha disposto diverse perquisizioni, la procura di Milano che indaga vuole ora verificare se le immagini siano state prese dai filmati del sistema di videosorveglianza interno dei mezzi che gli autisti possono vedere o entrando nei sistemi centrali di raccolta dei video di sicurezza. Nel secondo caso, l'ipotesi contestata di accesso abusivo a sistema informatico sarebbe molto più concreta. È possibile che nelle prossime ore anche gli altri membri della chat verranno indagati. Crisi Electrolux. Dopo la sospensione dei licenziamenti annunciata nell'incontro di ieri al Ministero delle Imprese, ora dal Consiglio regionale Lombardo arriva un appello a sfruttare questa fase per contribuire alla definizione di un nuovo piano industriale. Regione Lombardia faccia la sua parte per salvaguardare l'indotto dello stabilimento milanese di Solaro, ha detto Onorio Rosati, consigliere regionale di Alleanza Verdi Sinistra.
8: Ma è importante che si sia deciso al Ministero, nel confronto con l'azienda e le organizzazioni sindacali, la sospensione del piano e quindi la possibilità di avere un tempo davanti da utilizzare per presentare un nuovo piano industriale che prevede il rilancio di Electrolux, la salvaguardia di tutti i siti produttivi che ci sono e del perimetro occupazionale. Ed è tutto evidente che dentro questo schema, oltre l'azienda, il governo, anche le regioni devono fare la loro parte. Noi come Alleanza Verdi Sinistra Lombardia chiederemo che anche la Regione Lombardia si renda disponibile a individuare risorse e modalità per sostenere il piano di rilancio di Electrolux.
16: I rappresentanti di Meta hanno aperto alla possibilità di ridurre i licenziamenti annunciati sulla sede di Milano in piazza Missori. Ieri c'è stato un incontro tra i sindacati e la società americana, proprietaria di Facebook e Instagram, che nei giorni scorsi aveva confermato il licenziamento di 33 dipendenti italiani, il 30% della forza lavoro. L'intenzione dell'azienda è di sostituirli facendo ricorso all'intelligenza artificiale. Sentiamo Simona Zucca della Filcams CGL di Milano.
17: L'incontro era principalmente per capire se l'azienda aveva disponibilità a ridurre il numero degli esuberi. Su questo ha iniziato a venirci incontro. Contiamo possa aumentare questa riduzione. L'altra richiesta era quella di avere una apertura a cercare ricollocamenti anche in ambito internazionale. E su questo anche qui l'azienda si è resa disponibile perlomeno ad iniziare un'esplorazione con il supporto della delegazione dei rappresentanti sindacali interni, che sono stati bravissimi, hanno fatto un ottimo lavoro nel andare a vedere posizione per posizione dove e come potrebbe essere ricollocato anche in ambito internazionale. Sarà un prossimo incontro settimana prossima dove andremo a capire effettivamente se questo lavoro l'azienda lo ha portato a termine, ecco, di riduzione. Oltre alla tematica dell'intelligenza artificiale che alcuni di questi lavoratori hanno sostanzialmente sviluppato ed ora si trovano a subirne le conseguenze, e anche il fatto che è un'azienda che attualmente ha un grandissimo utile. Il sentimento è proprio quello di non comprendere perché quando si fa così tanto utile si va comunque a tagliare sulle persone.
16: Il presidio silenzioso per Gaza in Piazza Duomo compie un anno. È dal 16 giugno di un anno fa che ogni giorno i promotori si ritrovano in silenzio con cartelli con scritto sopra poesie palestinesi sul sagrato della cattedrale per testimoniare vicinanza e denunciare il genocidio in corso a Gaza. Ascoltiamo il servizio del nostro inviato, Matteo Lefons.
18: Non è un giorno come gli altri in Piazza del Duomo. Oggi il presidio silenzioso celebra il suo primo anno di vita. Ogni giorno dal 16 giugno 2025 i manifestanti si ritrovano e protestano per Gaza, per la Cisgiordania, difendono in silenzio la causa palestinese con il sole, la pioggia, il gelo invernale e il caldo estivo insopportabile di Milano. Oggi però c'è un'atmosfera da occasione speciale. Si è scelto di festeggiare e di festeggiare con la musica, con Bella Ciao e con il disertore di Ivano Fossati. Il presidio silenzioso è stato anticipato da un mini concerto del trombettista Raffaele Köhler e poi finito con un gruppo di ottoni accompagnati da fisarmonica e tamburo che, formando un arco, si sono posizionati alle spalle di una manifestante con sul petto la scritta «Gaza muore ogni giorno». Tra un concerto e l'altro tutto è continuato come sempre, ma con più gente, 200 persone in silenzio a distanza di un metro l'una dall'altra. Un silenzio che fa ogni giorno più rumore, perché dopo un anno di presidio è rimasto ancora inascoltato.
16: Sono arrivate 8 condanne in primo grado per l'omicidio di Fabio Ravasio, avvenuto a Parabiago nel Milanese nell'agosto di 2 anni fa. La sentenza è arrivata la notte scorsa, dopo mezzanotte. 3 le condanne all'ergastolo per Adilma Pereira Carneiro, compagna della vittima, e 2 suoi complici. Il servizio del nostro collaboratore, Beppe Viganò.
19: La sentenza il giudice Giuseppe Fazio del Tribunale di Busto Arsizio l'ha letta all'una di notte di martedì 16 giugno, dopo 12 ore di camera di consiglio. Per Adilma Pereiro Carneira, compagno della vittima e considerata la vera anima nera del gruppo di complici, il Tribunale ha inflitto l'ergastolo. Stessa condanna per il marito e padre degli ultimi 2 dei suoi 8 figli e per uno dei suoi 7 complici che, secondo il PM, il dottor Ciro Caramore, non hanno dimostrato pentimento né collaborazione. Collaborazione mostrata dal figlio maggiore della Pereira, colui che materialmente era la guida dell'auto con cui Fabio Ravasio è stato assassinato, e dall'ultimo amante della signora, a cui sono stati inflitti 23 e 24 anni. Per le altre 3 figure marginali della banda le pene sono di 22 anni per un immigrato marocchino e 14 anni per i 2 parabiaghesi, un noto meccanico della città e una persona con evidenti problemi di disagio sociale. Per queste ultime condanne molti dei presenti in aula si sono detti meravigliati per la pesantezza, vista la clemenza mostrata verso gli esecutori materiali che hanno scampato l'ergastolo. Ravasio venne travolta dall'auto guidata dal figlio della mandante la sera del 9 agosto 2024, mentre con una bici da corsa rientrava dall'ufficio dalla sua azienda di Magenta verso Parabiago. Subito l'incidente era apparso anomalo. I carabinieri di Parabiago e Legnano, incrociando dati presi da delle telecamere di un'azienda e il numero di targa dell'auto, numero camuffato in una maniera a dir poco ridicola, sono risaliti rapidamente alla banda che ha ordito il tutto. Si attende ora le motivazioni della sentenza e gli immancabili ricorsi in appello.
16: Andiamo a chiudere con le previsioni del meteo, questa sera a cura di Paolo Valisa del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
20: Alta pressione avanza dal Mediterraneo occidentale sull'Italia con temperature in rialzo. Da domani inizio di una nuova ondata di calore che potrebbe prolungarsi per oltre una settimana. Con aumento dell'afa sarà possibile anche qualche temporale di calore sui rilievi. Le previsioni quindi per le prossime ore: soleggiato ma con nuvole irregolari su Alpi e Prealpi, dove è possibile il transito di qualche rovescio breve temporale. Nella notte graduale rasserenamento. Per la giornata di domani mercoledì ben soleggiato con aumento delle temperature, poche nuvole cumuliformi di bel tempo nel pomeriggio sui monti, dovrebbe essere asciutto, le massime saranno in rialzo tra 32 e 34 gradi, zero termico in montagna nuovamente oltre i 4.000 metri.
16: Sono le 20 in punto, è tutto per questa edizione di Metro Regione, curata da Chiara Manetti, Alessandro Braga e da Luca Parena. Le notizie da Milano e dalla Lombardia tornano domattina alle 7.15, buona serata.
21: Hokusai, il segreto dell'onda che attraversa l'Europa, al Palazzo delle Paure di Lecco. La mostra curata da Paolo Linetti è un'occasione imperdibile per immergersi nell'arte di Katsushika Hokusai, scoprendo le sue tecniche e i segreti dietro la celebre grande onda. Hokusai, a Lecco dal 21 marzo al 27 settembre 2026. Informazioni su vidicultural.com.
22: Torna il Festival di Teatro Antico di Beleia, un'edizione super con prime nazionali e spettacoli esclusivi. Artisti d'eccezione come Joelle Dix e Leonardo Lidi che scelgono il festival per i loro debutti. Marco Paolini, Paolo Rossi, Lella Costa, Arianna Porcelli Safonov e, attesissima, la giornalista Cecilia Sala. Gli eventi speciali con Stefano Massini, Sergio Rubini e l'orchestra Toscanini con il Festival Illica.
23: Affittate la vostra seconda casa su Airbnb? Sapete tutto su tassi di soggiorno, registrazioni dell'appartamento e soprattutto sapete che per queste cose c'è
24: FlexiRent. Pubblica la vostra casa sui portali più in vista, gestisce prenotazioni e accoglienza e si occupa di tutto quel che serve per essere in regola.
23: FlexiRent con la Y 02 968 46 968.
24: Affitti brevi, tranquillità lunga.
25: Venti e due minuti, Radio Popolare, Popolare Network, io sono Luigi Ambrosio, questo è l'orizzonte delle 20. Tema milanese questa sera, ma in realtà tema di valenza politica generale, possiamo dire, perché un po', perché da questa città insomma passano tante cose, un po' perché il tema dell'urbanistica, il tema della vivibilità e dei costi delle nostre città è un tema di tutti, il costo del vivere. Oggi c'è stata una sentenza al Tribunale di Milano che ha mandato assolte 8 persone che erano imputate nel processo per la Torre Milano, che è un edificio alto quasi 90 metri che si trova nella zona di Via Stresa in città. Prima lì c'erano dei capannoni alti, quindi non lo so, 20 metri, una cosa così. Poi hanno fatto la famosa scia, quindi la pratica velocizzata del comune di Milano per costruire, era una ristrutturazione. La ristrutturazione è un palazzo di 87 metri. E però la giudice Paola Bragione ha detto: il fatto non costituisce reato. Cose erano pesanti: abuso edilizio, lottizzazione abusiva, falso, e le condanne che erano state chieste dal pubblico ministero andavano fino ai 2 anni e 4 mesi. Era stata chiesta anche la confisca del palazzo, quindi c'era insomma grande incertezza anche per chi quelle case le ha già comprate. Naturalmente stiamo parlando di una sentenza di primo grado, ci sarà sicuramente l'appello, ci sarà probabilmente anche il terzo grado, il giudizio, insomma il percorso classico della giustizia italiana. E poi c'è una nota del procuratore di Milano Roia che ha accompagnato questa sentenza. Ci dicono i cronisti di giudiziaria che non è prassi accompagnare una sentenza con una nota che anticipi la deposizione delle motivazioni, che sappiamo avviene nei 3 mesi successivi. Era successo con il caso Rubiter, quindi diciamo che è un fatto questo che sottolinea la consapevolezza anche da parte del Tribunale di Milano che si tratta di una sentenza politicamente molto importante. E infatti le reazioni sono soprattutto quelle di chi si dice soddisfatto, il sindaco Sala naturalmente, il Partito Democratico con il suo segretario Renzi poco fa ha fatto una dichiarazione, ma anche parte delle opposizioni, quelle cosiddette centriste, diciamo Forza Italia, Lupi, tutti a sottolineare in maniera più o meno esplicita e marcata che insomma ci si trovava davanti a delle accuse che hanno rallentato, se non fermato, lo sviluppo della città. Noi abbiamo al telefono la vice sindaca di Milano, Anna Scavuzzo, buonasera.
0: Buonasera a voi.
25: E allora le chiedo naturalmente il suo commento di questa sentenza.
0: Beh, oggi c'è stata una grande emozione anche perché evidentemente questa prima sentenza era una sentenza molto attesa, e poter sentire che tutti e otto gli imputati sono stati assolti perché il fatto non costituisce reato è stato un po' un tirare il fiato. Sappiamo tutti che è una sentenza di primo grado, che poi atteneremo le motivazioni, però innanzitutto c'è un focalizzare l'attenzione su una distanza fra quella che può essere una valutazione rispetto alle procedure amministrative sulle quali stiamo tutt'oggi lavorando, e dall'altra parte invece essere additati come delinquenti o persone che hanno in qualche modo colposamente o dolosamente approfittato di una situazione. Credo che oggi, insomma, devo dire, io ho raccolto anche negli uffici nostri una grandissima soddisfazione e un sollievo anche per tutti i nostri funzionari e i nostri direttori che sono stati coinvolti in questo e che sono coinvolti ancora in altri provvedimenti.
25: Perché ci sono altre inchieste e procedimenti in corso, e anche questo, come sottolineava lei Scavuzzo, non è certo terminato visto che siamo al primo grado. Ma quindi possiamo dire andava tutto bene?
0: Andava tutto bene? Beh, diciamo che è un giudizio un po' sommario, qualunque sia il giudizio che tiriamo, semplicemente immaginando di poter valutare tutto insieme. Io credo che abbiamo sottolineato anche in questi mesi la necessità di approfondire le interpretazioni di alcune norme che credo abbiamo ormai capito essere obsolete rispetto a quelle che sono le situazioni, e che abbiamo cercato nel tempo, talvolta probabilmente anche accelerando in altri casi, però forse anche permettendo una trasformazione che altrimenti sarebbe stato più complicato anche gestire, il fatto che ci sia una città che sta provando a rispondere anche a tutte quelle esigenze, insomma, di recupero anche di moltissimo suolo costruito che oggi è un tema aperto. Cosa voglio dire? Che se noi continuiamo a pensare che semplicemente c'è stata una esagerazione da parte del comune nello stressare alcuni strumenti urbanistici, forse non stiamo però considerando che le norme di questo paese non vanno bene per le città che noi abbiamo di fronte. Allora, lo abbiamo visto, in questi mesi non ho fatto altro che recuperare, provare a impostare diversamente anche quelle che sono i rapporti con i costruttori o gli investitori, fare in modo di accompagnare il più possibile, anche cercando di anche rispondere a questa nuova città che abbiamo di fronte, in cui evidentemente il tema del costo dell'abitare è un tema cruciale. Allo stesso tempo io credo che non dobbiamo distogliere però l'attenzione dal fatto che non possiamo avere una normativa urbanistica del 1942, con una rilettura degli anni 60 e poi con un fuorilegge di interpretazioni, perché tutti dicono che la burocrazia va snellita, perché si muore di burocrazia in Italia, e quando ci si prova poi invariabilmente però si dice vabbè, ma allora dovevi stare a quello che diceva pedissequamente la norma. Allora io credo che su questo forse vada fatta un pochino più di chiarezza, anche perché ogni tanto sembra che la scia sia un documentino che si fa con la mano sinistra nel tempo libero. Sono comunque dei provvedimenti che non è che proprio sono stati così affrontati in maniera così tanto superficiale come sembra nel racconto. E poi c'è tutto un ragionamento rispetto, oggi eravamo proprio a Palazzo Marino, devo dire, con moltissimi interventi anche molto ampi, eravamo con l'Istituto Nazionale di Urbanistica, con le università, con il PIM, a fare il punto anche su quelle che sono le esigenze della città di oggi e di come affrontare questo momento, che è stato di crisi per tutti, in una maniera però più propositiva che negativa.
25: Qui forse Scavuzzo si introduce il tema politico, no? Che ci consente un po' di andare oltre il procedimento di oggi, perché questo è un processo che deve arrivare a compimento con i gradi di giudizio, ce ne saranno degli altri, la magistratura, come si dice, fa il suo lavoro ed è giusto che lo faccia. Lei parlava delle esigenze dell'abitare a Milano, mi consente di dire che non è certo quella torre lì che risolve il problema dell'abitare a Milano, se per problema dell'abitare intendiamo le persone che non ce la fanno economicamente a vivere in questa città, che vengono espulse a decine, centinaia di migliaia. Allora forse sì, la critica vera del modello Milano è questa qua, non la scia.
0: Guardiamo però i procedimenti che adesso stiamo affrontando. Io ero in assemblea in CCL la scorsa settimana, ho fatto i tavoli a più riprese con tutti gli operatori. Ci sono moltissime operazioni di trasformazione che in questo momento stanno faticando ad arrivare ad avere i titoli. Parliamo di centinaia e centinaia di appartamenti che possono trovare una realizzazione all'interno di quelli che sono i tantissimi piani che oggi abbiamo di fronte. Attenzione, perché questa anche preoccupazione che c'è stata, che ha fatto tirare il freno a mano su tutto, evidentemente oggi ha bisogno di essere non lasciata libera o senza che questa, anche questa storia ci abbia insegnato qualcosa, ma dall'altra parte attenzione, perché anche qui, se pensiamo che non ci sia nulla che possa anche rispondere esattamente a quella richiesta di abitazioni che lei sta sottolineando, perché penso ai piani attuativi che riguarderanno gli scali, penso alle tante attività di cooperativa che oggi devono trovare un compimento, che comunque hanno delle rigidità interpretative, penso a tutta la questione che abbiamo visto dei cortili, perché oggi stiamo guardando Torre Stresa, ma abbiamo fatto molti dibattiti anche su altri contesti nei quali le questioni erano leggermente diverse. Allora io credo che abbiamo bisogno di tornare intanto ad abbassare un po' la tensione nei confronti di chi si occupa di questi temi, perché c'è uno stigma. Io ho passato mesi a sentirmi dare della delinquente, mesi a sentirmi dare della delinquente, e siccome su questo forse un passaggio che è il processo di oggi comincia anche un po' a dire meno, un po' meno rispetto anche al dei giudizi tranchant che hanno rovinato l'esistenza a decine di persone che io ho visto veramente in difficoltà. Oggi siamo di fronte a una storia diversa. Io credo che anche il senso di responsabilità che già Giancarlo Tancredi più di un anno e mezzo fa aveva avviato rispetto a quelle che sono anche le delibere con le quali abbiamo ridimensionato l'attività della Commissione per il paesaggio, fatto in modo che non potesse intervenire sulle deroghe morfologiche, tanti sono stati passaggi di questi ultimi due anni, e io credo che vadano considerati anche nell'importanza che hanno avuto e che stanno avendo.
25: L'assessore che poi si è dimesso quando è emersa l'indagine della procura di Milano, ci ricordiamo quel pomeriggio, no? Drammatico a Palazzo Marino. Noi non le abbiamo mai dato della delinquente, Scavuzzo, naturalmente non siamo noi i soggetti, però le ripeto, però le ribadisco la domanda, mi aspetto una risposta su questo, perché
0: sì,
25: il modello Milano che in questo che fino a oggi, insomma, diciamo gli ultimi 15-20 anni ha oggettivamente trasformato la città, ma ha anche reso questa città oggettivamente molto difficile per chi non ha redditi alti, come si emenda, se si può emendare, con una visione politica di carattere progressista, naturalmente, glielo chiedo.
0: Sì, io guardi, credo che esattamente con quella coincidenza, che non è mai una coincidenza, perché proprio oggi pomeriggio, le ripeto, eravamo su questi temi per capire come è cambiata la città e come dobbiamo cambiare gli strumenti. C'è certamente un tema di restituzione allo spazio pubblico, ai servizi e a un'integrazione di Milano metropolitana, però, quindi non soltanto una densificazione di una città che evidentemente, se non vuole consumare suolo, non vuole realizzare le torri, non vuole realizzare eccessivamente cantieri, non è possibile che possa trovare una quadra. Allora, dentro una rilettura molto più ampia però di quella che è Milano, con un'attenzione a una mobilità che sia adeguata, io credo che quella sia la via. E oggi abbiamo bisogno di una collaborazione dal punto di vista anche interistituzionale. Oggi devo dire anche la lettura che ci ha proposto l'Istituto Nazionale di Urbanistica, che su questi temi è stato molto chiaro rispetto anche alla posizione, alla necessità di ampliare quella che è oggi Milano, che non
1: però
0: è
1: mi sta dicendo,
0: un luogo
1: mi sta
0: da
1: dicendo,
0: riempire continuamente.
1: Mi sta dicendo, li mandiamo fuori.
0: No, e il problema è il fuori e il dentro, perché Sesto San Giovanni è dentro o fuori Milano? Segrate è dentro o fuori Milano? Legnano è dentro o fuori Milano?
1: Beh, abbastanza fuori Legnano.
0: Fa sì che sia... Beh, posso dire che da Legnano a Cadorna ci sono 35 minuti, 40 minuti di treno? Allora, attenzione, perché io invece credo che dobbiamo uscire un po' da questa dinamica in cui ci sono i milanesi e i giargiana. Noi abbiamo bisogno di integrare... questo è, lo so che sto dicendo una
1: che
0: cosa.
1: Che ci sia bisogno di integrare è oggettivo, anche questo, insomma, poi le responsabilità sono di tanti, non solo del Comune di Milano. Da questo punto di vista pensiamo solo ai trasporti, al ruolo di Regione Lombardia, però ci sta dicendo chi è povero vada fuori.
0: No, io sto dicendo che abbiamo bisogno di considerare che il fuori e il dentro di Milano metropolitana nel 2026 non possono essere semplicemente i confini di Milano città. Oggi io credo che sia evidente rispetto a quello che è la dimensione dei parchi, la dimensione della mobilità, la dimensione dei servizi, perché è da questo che si fa la città, dalla qualità della vita che riusciamo a garantire. Non è che dentro quella che è Milano F205 si vive bene da ricchi e si hanno i servizi e chi vive appena fuori è lo sfigato che è andato fuori. Però quello deve essere la frontiera sulla quale costruiamo anche delle linee, evidentemente non da ora, lo stiamo dicendo, ma questa io credo è in prospettiva una dimensione che fa sì che allora è anche il tema dei cambiamenti climatici, il tema della gestione delle acque, dell'integrazione delle campagne, tutto va in chiave metropolitana, che non vuol dire buttare fuori.
1: Però siccome voi siete il comune, siccome voi siete il comune di Milano, non siete la
0: Regione
1: Lombardia.
0: Comune capoluogo di città metropolitana.
1: Sì. Però dentro al Comune di Milano, questo mi sta dicendo, le politiche urbanistiche come impostazione anche in futuro rimarranno quelle che abbiamo visto fino a oggi?
0: No, io sto dicendo che, le sto esattamente dicendo questo invece, che in una dinamica metropolitana rileggiamo anche quelli che sono gli strumenti del piano di governo del territorio, perché oggi quando vediamo la riduzione necessaria del consumo di suolo, l'individuazione di luoghi da rigenerare, la possibilità di portare una estensione dei servizi e della mobilità, significa non spostare il problema fuori, ma fare in modo che ci riguardi. Se noi guardiamo oggi quello che è il piano di governo del territorio e consideriamo un dialogo e una relazione con tutti i comuni contermini, non significa che gli diamo i poveri e noi ci teniamo i ricchi. Significa che valutiamo se nello sviluppo della città, per come sta crescendo, la città si ferma e si densifica sempre di più, oppure la città si innesta. Ovviamente io non sto sminuendo quello che lei dice rispetto anche alla qualità della vita, alla qualità delle politiche urbane. Sto dicendo che secondo me è finito il tempo in cui il PGT di Milano se lo gestisce Milano e chi se ne frega di quello che è il piano integrato di città metropolitana. Noi su questo credo che abbiamo bisogno di lavorare con un occhio che certamente è un occhio milanese, perché noi oggi esprimiamo il Comune di Milano, ma non è un caso che il sindaco di Milano è anche il sindaco metropolitano. Su questo io credo che serva uno scatto diverso, che poi ci restituirà magari anche la responsabilità di costruire di meno in alcuni quartieri che hanno già raggiunto degli indici sufficienti rispetto anche a quella che è la pianificazione, e andare a vedere invece come ridistribuire in modo tale da poter allargare insieme anche i servizi, perché realizzare abitazioni non vuol dire fare le scatole e metterci la gente.
1: Ma certo,
0: vuol dire
1: poi c'è casa,
0: vedere.
1: Poi c'è casa e casa, naturalmente, cioè termini come quelli che si usavano una volta, le case popolari, non ne parla più nessuno, naturalmente.
0: Delle case popolari non ne parla più nessuno, perché credo che anche da questo punto di vista l'investimento che stiamo facendo sia per le nuove edificazioni, riuscire anche ad aumentare quello che è un piano casa che abbia una riqualificazione dell'ERP, penso al lavoro che stiamo facendo anche per l'efficientamento energetico e la qualità dell'abitare, e dall'altra parte invece riuscire ad avere degli investimenti anche sull'ERS, cioè sull'edilizia residenziale e sociale, che abbassi quello che sono i costi di affitto mensile, in modo tale che non serva uno stipendio da nababbo per poter affrontare con la propria famiglia un affitto mensile. No, queste cose vanno insieme, non è proprio vero che non se ne parli più, certamente abbiamo un patrimonio oggi ancora vuoto sul quale bisogna insistere, non voglio fare qui la polemica fra l'RMM eccetera, però c'è un tema di aggredire l'ERP che oggi non è assegnato, non banale, e allo stesso tempo però in tutte quelle che sono le nuove edificazioni, e devo dire che ce ne sono di progetti che stiamo cercando di accompagnare. Dico solo che questo tempo è stato un tempo in cui gli uffici dell'urbanistica li abbiamo ghiacciati, perché tutte le volte che c'era un momento di approfondimento, di richiesta documentale, un'attività che veniva fatta dalla magistratura, un articolo particolarmente ficcante eccetera, ovviamente tutti affrontavano questo momento con estrema preoccupazione.
1: E beh, certo, non si lavorava più con serenità. Grazie Anna Scavuzzo per essere stata con noi.
0: Grazie
1: Anna Scavuzzo,
0: a voi.
1: Vice sindaca di Milano, una buona serata.
0: Anche a voi.

0: E ora con noi l'avvocata Veronica Dini, buonasera.
1: Buonasera.
0: Lei ha gestito diversi ricorsi contro queste scelte urbanistiche del Comune di Milano?
1: Sì.
0: Quanti?
1: Diversi. In realtà ci sono alcuni esposti che ho seguito e che ora sono andati a processo, per esempio quello di Piazza Aspromonte, e altri sono in corso di indagini o insomma si affacceranno. E poi ci sono un po' di ricorsi al TAR.
0: Quindi diciamo non rispetto alla materia della sentenza di oggi.
1: No, no, relativi ovviamente, sto parlando di inchieste ovviamente sull'urbanistica affini a quelli di cui state parlando, non ho seguito direttamente il caso che è andato a sentenza oggi.
0: Senta, ma lei come lo commenta, visto che glielo chiedo, lo possiamo fare naturalmente, anche perché c'è stata questa nota, no? Lo sottolineo di nuovo, del procuratore Roia che ha accompagnato la sentenza, che ha cercato di spiegarla, ci dà la sua interpretazione?
1: Allora, sì, beh, io ho un'idea un po' diversa da quella della vice sindaco che ho sentito poco fa.
0: Sì.
1: Allora,
0: sì.
1: Ovviamente anch'io so solo quello che il presidente Roia ha in parte sintetizzato, però mi sembrano interessanti due cose di questa nota. Allora, la prima è il fatto che il presidente sottolinea che appunto la sentenza fa riferimento al fatto che il fatto non costituisce reato, ma i fatti sussistono, e tra i fatti sussistono la nota precisa anche che si tratta di fatti relativi alla proposizione di una scia invece di un permesso di costruire, e quindi diciamo, e anche alla dotazione alle misure diciamo, dell'intervento della torre che è stata realizzata, che in realtà è quella che sono le misure che presupporrebbero un piano attuativo, e questi fatti sono stati confermati. La soluzione è stata motivata, si legge nella nota, in relazione al fatto che mancherebbe l'elemento soggettivo, la colpa. Non avrebbero colpa né gli operatori né i funzionari dirigenti del comune, perché la giurisprudenza si sarebbe la giurisprudenza penale amministrativa in materia urbanistica si sarebbe consolidata, leggo testualmente, solo negli ultimi anni. Allora, questo mi sembra interessante per due ragioni.
0: Gli ultimi
1: Uno,
0: anni
1: perché
0: sono dal
1: comunque
0: 2023 in poi, giusto?
1: boh, la nota dice negli ultimi anni.
0: Ok.
1: Allora, intanto abbiamo un arco temporale che non è di qualche giorno, di qualche settimana, ma è di alcuni anni, in cui la giurisprudenza penale e amministrativa ci dicono che la ristrutturazione si può definire tale solo quando, sintetizzo, si mantiene continuità con la struttura preesistente, si mantengono le vestigia, no? Si va in continuità rispetto al passato, e una giurisprudenza che ci dice che quella legge vetusta del 42, che è la legge urbanistica fondamentale, vale ancora, e quindi se ci sono degli interventi che per altezza o volumetria superano determinati indici, presuppongono un piano attuativo, e questo ce lo direbbe la sentenza, è ormai giurisprudenza consolidata negli ultimi anni. Io aggiungo una cosa, perché ora è in discussione anche il processo di Piazza Aspromonte, per l'appunto, siamo ancora in udienza preliminare, quindi vedremo. Ma in tutti questi processi il tema della giurisprudenza, da quando si è stata definita in un modo o nell'altro la ristrutturazione, da quando si discute di questi termini, è il nocciolo di questi processi. E d'altra parte è anche la ragione, diciamo, è uno dei temi che si è discusso quando era stata proposta la cosiddetta Salva Milano, no?
0: Certo.
1: Allora, in realtà la giurisprudenza è consolidata da 30 anni su cosa si intenda per ristrutturazione, ben prima anche delle ultime modifiche che ci sono state nel 2020, e che sono state, diciamo, nel senso di una maggiore estensione di questi concetti. Ma il tema che dicevo della continuità, il fatto che se non c'è questa continuità e si passa da un capannone a una torre e si cambia anche la destinazione d'uso, non si possa parlare di ristrutturazione, ma di permesso di costruire, è giurisprudenza consolidata da 25 anni, 26 e di più. Allora, ovviamente ogni questione è complessa, questa sicuramente lo è, e si vedrà. Io prendo atto, perché ci mancherebbe, prendo atto di questa sentenza che è stata emessa oggi, ne vedremo le motivazioni, credo che chi di dovere valuterà naturalmente la possibilità di fare appello, tanti altri procedimenti sono in corso e finora le sentenze anche del TAR di Milano sono state prevalentemente a favore e a conferma delle tesi sostenute dalla Procura.
0: Perché questa non è la prima sentenza in sede penale, naturalmente, ma poi ci sono altre sentenze in sede amministrativo e civile. Mi ci spiega che cosa significa che per le persone che sono state, gli imputati che sono stati assolti, scrive Roia, il Presidente del Tribunale, per tutti difetta l'elemento soggettivo del reato, sia doloso che colposo. Cosa significa?
1: Vuol dire che appunto non erano consapevoli, non intendevano violare la legge, non erano consapevoli che la legge prevedeva un piano attuativo, un permesso di costruire. Allora, anche su questo io non parlo di un caso che non conosco direttamente, però posso dire che in generale in questi processi sono imputati non piccoli imprenditori o persone, come dire, sprovvedute. Qui si parla di grandi imprenditori, di professionisti, di dirigenti del comune, e si parla non di una incertezza su un dettaglio di una norma marginale. Qui si tratta dell'interpretazione dei requisiti sostanziali, no? Di che cos'è una costruzione, di quando si chiede un permesso di costruire e quando no. Allora, il pensare che, come dire, possa bastare una molto relativa, assolutamente molto relativa incertezza giurisprudenziale per mettere in difficoltà questi professionisti e questi dirigenti e far sì che non abbiano colpa anche di fronte, insomma, delle interpretazioni che a me sembrano difformi rispetto ai principi legislativi in maniera macroscopica. Ecco, questo mi preoccupa molto, anche perché qui stiamo parlando, perché si dimentica a volte anche questo particolare, qui la stessa sentenza o perlomeno la stessa nota fa riferimento all'orientamento giurisprudenziale, ma il caso Milano, i casi Milano nascono a fronte del fatto che ci sono state delle determine dirigenziali che hanno assunto arbitrariamente un'interpretazione piuttosto che un'altra di questa legge e ne hanno fatto una prassi amministrativa per anni.
0: La sentenza di oggi dice era corretta quella interpretazione.
1: Era corretta fino a un certo punto, almeno non si sa quali anni, poi ripeto, si vedrà nel merito in questo ed altri processi se in realtà non c'era una giurisprudenza anche prima. E in ogni caso, nel momento in cui qualcuno al vertice di un comune come Milano si assume la responsabilità di dire la prassi è questa, l'orientamento consolidato è questo, ecco, poi dire che lo ha fatto inconsapevolmente mi lascia perplessa, cioè o mi si dice no, era corretto, perché è vero, l'interpretazione prevalente o quella comunque da sostenere era questa, e allora va benissimo, oppure se ne si fa solo un tema di, come dire, cronologico, in assenza di un cambio di giurisprudenza, questo e si dice però allora si può fare tutto e non c'è colpa, mi preoccupa, perché allora questo può anche essere ripetuto in qualunque altro caso in ambiti diversi, e allora buttare nell'incertezza totale qualunque anche operatore, soprattutto qualunque cittadino.
0: Grazie avvocata Veronica Dini per essere stata con noi questa sera.
1: Niente.
0: Arrivederla.
1: Buona serata.
0: Sono le 20 e 29 minuti. Il nostro tempo a disposizione finisce qui. Luigi Ambrosio vi saluta, l'Orizzonte torna domani alle 18 e poi quello delle 20, l'avete capito, alle 20. Però vi lascio con i programmi di Radio Popolare, Popolare Network.
2: Vaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: E te lo dice Antonino.
4: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
5: Crema di caponata o salsa di fichi?
4: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria. La Piadineria.
5: La più buona perché è mia.
6: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in tre o nelle informazioni europee di. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in tre o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagara.

0: Buonasera e ben trovati a un'altra puntata di Fuori Registro, voci tra i banchi di scuola. Lara Pipitone,
1: Chiara Pappalardo
0: e stasera c'è con noi anche Ortensia Giovannini, un'insegnante di scuola secondaria di primo grado.
2: Buonasera.
0: Allora, iniziamo ricordandovi i numeri per contattarci, li conoscete già ma non si sa mai, quindi se volete chiamarci in diretta 02 33 001 001. Se volete scriverci 331 62 14 013, e se volete invece scriverci una mail diretta a @popolarenetwork.it. Allora, stasera nella penultima puntata, perché il 23 non ci saremo perché l'abbiamo già detto, sarete tutti in giro a cantare per Milano, vorremmo parlare di musica, a scuola e di musica e scuola. Dunque, la musica, lo sappiamo, è una delle esperienze più universali che accomunano tutti gli esseri umani, ci accompagna fin dall'infanzia, attraversa le diverse fasi della vita e si intreccia con i nostri ricordi, con le emozioni, con le nostre relazioni. Praticamente non esiste società umana che non abbia sviluppato forme musicali proprie, e questo è segno che la musica risponde a un bisogno profondo della persona. Ed è particolarmente vero, se ci pensiamo, per i ragazzi e per gli adolescenti di cui noi parliamo e vogliamo continuare a parlare. Le canzoni che ascoltano i ragazzi contribuiscono a costruire le loro identità personale e sociale, questo fin da quando sono piccoli. Attraverso la musica esprimono emozioni oppure danno voce a sentimenti che talvolta, lo sappiamo bene noi insegnanti, faticano a comunicare con le parole. Esplorano aspetti di se stessi e del mondo che li circonda, e la musica così diventa uno strumento di conoscenza e di crescita. Avremo modo di parlarne con i nostri ospiti, ma anche di relazione.
1: Sì, e se la musica svolge un ruolo così importante nella vita delle persone, è naturale chiedersi quale posto debba avere nella scuola. La risposta che il sistema educativo italiano ha dato progressivamente a questa domanda è stata quella di riconoscere la musica come parte integrante della formazione di ogni cittadino. L'ingresso dell'educazione musicale nella scuola italiana infatti si colloca all'interno di una delle più rilevanti riforme della storia repubblicana, che è la riforma della scuola media unica del 1962.
0: E per comprenderne il significato bisogna ricordare il contesto di quegli anni. L'Italia stava vivendo profonde trasformazioni economiche e sociali. Cresceva l'idea che l'istruzione dovesse essere accessibile a tutti e che la scuola quindi avesse il compito non soltanto di preparare al lavoro, ma anche di garantire a ogni cittadino l'accesso alla cultura. La scuola media unica nasce proprio con questo obiettivo: superare le barriere che in precedenza limitavano le opportunità educative di molti giovani e offrire a tutti un percorso comune di formazione. Ma l'idea di cultura che ispirava quella riforma era ampia e particolarmente ambiziosa. Non si pensava soltanto infatti alle discipline considerate più direttamente utili o funzionali, come la matematica, l'italiano, le scienze o le lingue. Si riteneva che una formazione autenticamente democratica dovesse comprendere anche la dimensione artistica, la dimensione espressiva ed estetica della persona. Ed è in questa prospettiva che trovano spazio l'educazione artistica e l'educazione musicale.
1: La musica in questo modo non è più considerata una competenza riservata a chi frequenta il conservatorio o a chi intende intraprendere una carriera professionale nel settore, e invece diventa un patrimonio culturale che tutti hanno il diritto di conoscere e anche di praticare. Attraverso la musica la scuola può educare all'ascolto, alla sensibilità estetica, alla creatività, alla collaborazione, alla comprensione di una parte importantissima della scuola e della cultura dell'umanità, della storia e della cultura dell'umanità. E da allora il ruolo della musica nella scuola italiana si è progressivamente consolidato, fino ad arrivare alle esperienze delle scuole secondarie di primo grado con sezione indirizzo musicale e alle esperienze dei licei musicali, dove l'educazione musicale si affianca allo studio dello strumento e alla pratica d'insieme.
0: Ed è proprio da qui che vogliamo partire oggi, e cioè dal rapporto tra

0: musica e scuola e dal valore educativo dell'esperienza musicale e anche dal modo in cui questa, sia dentro sia fuori la scuola, contribuisce alla formazione dei ragazzi. Non soltanto lo ripeteremo più volte in questa sera come futuri musicisti, ma come cittadini e come persone. E ne parleremo con Ortensia, che abbiamo già detto è qui con noi, che insegna educazione musicale nella scuola secondaria di primo grado. Ortensia, per esempio, ha realizzato con alcuni colleghi dei progetti che intrecciano musica, storia e cittadinanza.
1: E poi sentiremo al telefono Silvia Catasta, che è un'insegnante di flauto traverso alla scuola secondaria di primo grado in sezione indirizzo musicale. E poi saranno con noi anche Loredana Arcaro, che anche lei insegna flauto traverso ma al liceo musicale, e Milo Petillo, che ha frequentato il liceo musicale da studente e quindi ce lo racconterà dal suo punto di vista. Infine sentiremo per una breve chiacchierata Murubutu, che è un rapper e docente di filosofia al liceo, che ogni giorno incontra gli adolescenti da entrambi i lati, da quello della cattedra e da quello del palco.
0: E allora Ortensia, sei qua e partiamo da te. Qual è oggi? Ti facciamo una domanda, come dire, di un contenitore molto ampio, poi tu dici quello che vuoi. Qual è il senso per te dell'educazione musicale a scuola? Che cosa si fa davvero durante le tue lezioni e che cosa vorresti che restasse ai ragazzi al termine di questo percorso?
2: Grazie. L'educazione musicale in questo periodo storico per me a scuola ha un senso enorme, perché l'ascolto musicale è dei ragazzi con cui io lavoro, quindi prima, seconda e terza, chiamiamole media, per non mettere 100 ore a dire. Ascoltano tanta musica, ma in maniera frammentata e spesso senza davvero soffermarsi ad ascoltare quello che effettivamente passa dalle loro orecchie. E quindi quello che io mi prefiggo come obiettivo principale è cercare di trasformare un consumo quotidiano, un ascolto quindi passivo, in un'esperienza che diventi più consapevole. E se si comincia a comprendere, se i ragazzi cominciano a comprendere che la musica è anche altro oltre a un intrattenimento o un sottofondo, si può cominciare a produrre in loro un ascolto attivo. E spesso io prima passo da un ascolto emotivo, cioè chiedo a loro quali sono le canzoni che ascoltano, perché le ascoltano, quali emozioni provocano in loro. Ma poi l'ascolto attivo invece significa anche andare a vedere perché una canzone piuttosto che un'altra effettivamente mi provoca quell'emozione, quel sentimento. È la canzone che scelgo. Un sacco di ragazze hanno le loro canzoni preferite per piangere quando litigano con la mamma.
0: Me lo ricordo anch'io delle mie figlie.
2: Ma cosa c'è dentro quelle fargli capire cosa c'è dentro? Lo strumento, è l'uso della voce, è una certa costruzione musicale che mi crea quel nodo allo stomaco, le farfalle nello stomaco. E quindi poi però si arriva a parlare anche di tante altre cose, perché si parla della loro identità. Ragazzi che magari sono arrivati in Italia da poco tempo si portano dietro le loro canzoni di un paese che però magari adesso non possono vedere più, ma continuano a tenere un ponte, quindi vanno avanti anche
0: attraverso la musica.
2: Attraverso la musica. E poi ci sono le canzoni per stare con le amiche o con gli amici, e quindi lì si parla anche di che tipo di relazione c'è, o al parco o quando si trovano a casa a studiare c'è la canzone da ascoltare per fare, che è una cosa che effettivamente esisteva anche quando andavo a scuola io, ma da insegnante adesso sono portata dall'altra parte a riflettere insieme a loro. Perché quella, con quella ballo, con quella piango, con quella
0: magari, penso all'amore.
2: Esatto. E in teoria, come è stata pensata la musica nella scuola, noi dovremmo trasmettere dei concetti anche legati a questioni un pochino più ostiche, come la teoria musicale o l'acustica o l'organologia. E il problema è che studiarli in astratto non lascerebbe nessuna traccia. Per cui ciò che io provo a fare ogni volta è farle diventare qualcosa che sia un'esperienza attiva, tangibile, maneggiabile. Per esempio, spesso con le classi prime, ogni volta ovviamente il progetto cambia un po', ma lavoro cercando di far inventare a loro degli strumenti, e il progetto è sempre, il titolo è sempre Strumenti della Fantasia. Ovviamente prima io spiego a loro perché uno è un cordofono, perché uno è un idiofono, eccetera, ma poi loro devono inventarli, devono costruirli, un certo tipo di suono devono riuscire a farglielo produrre e poi sono loro che devono classificarli e spiegarne il funzionamento. In prima però si fa epica e quindi poi loro devono inventare il mito
0: dello strumento.
2: Dello strumento. Certo. Quindi andando a ripescare anche cose fatte in altre discipline, perché un altro grosso problema è spesso per loro pensare che la musica sia un mondo a parte e che non sia parte di
0: una
2: storia, di una cultura o di una società. E questo tipo di lavoro di solito viene fatto in gruppi e in prima è particolarmente importante perché questi ragazzi devono imparare a conoscersi e imparare a conoscere le diverse competenze che ognuno di loro ha e quindi a saperle anche sfruttare, perché magari qualcuno è più abile con le mani ma non è così tanto bravo a scrivere, quindi qualcuno scriverà il mito e qualcuno invece costruirà lo strumento.
0: E poi tu li fai cantare?
2: Io li faccio cantare, ma li faccio cantare sempre, li faccio cantare cose che provengono da tempi, periodi storici diversi, culture diverse, e li faccio cantare anche mischiando un po' le carte, mischiando le classi, perché insomma, negli anni in cui io ho lavorato ho sempre avuto la fortuna di poter collaborare con i colleghi e il fatto di poter cantare in coro diventa per loro un momento dove non c'è la paura di esporsi individualmente, ma diventa uno spazio dove provare a fare e soprattutto dove imparare ad ascoltare gli altri e anche imparare ad ascoltare noi.
0: È certo.
2: Perché mettere insieme 60 ragazzini non consente di giocare, consente sì di ridere, di scherzare, di stare bene.
0: Però poi devono stare a ritmo.
2: Ci sono delle regole, ci sono delle modalità con cui stare all'interno della classe grande che non sono quelle di una ricreazione, perché altrimenti non verrebbe fuori nulla.
1: Ma Ortensia, ci hai portato infatti qualcosa? Ci hai portato un audio?
2: Vi ho portato un audio perché un paio d'anni fa abbiamo fatto un progetto molto bello in seconda, con le seconde, in cui lavorando sulla storia abbiamo però insegnato ai ragazzi i canti partigiani. Quello che era importante dal punto di vista musicale è che i canti partigiani fondamentalmente si basano su canti popolari, per cui normalmente la struttura musicale
0: è semplice.
2: Ma sono canti corali, quindi si ritorna al principio di convivenza e in realtà la trasmissione orale presuppone un ascolto, è un gioco tra io che ti trasmetto una melodia e tu che la devi ripetere, e quindi questo sistema ha consentito anche di creare con queste classi una sorta di memoria collettiva, perché come funzionavano veramente i canti di tradizione orale e come sono i canti dei partigiani, perché ovviamente c'era bisogno di riadattarli, c'era bisogno di sistemarli sopra una chitarra, che non è come cantare in un bivacco quando si è partigiani, no? E quindi questo ha consentito, credo, a questi ragazzi di aggiungere alla storia una dimensione emotiva, perché a un certo punto si sono affezionati a questi brani, ma anche corporea, perché senza l'uso del corpo, senza un certo tipo di
0: consapevolezza, di interpretazione.
2: Esatto, cioè. non era possibile cantarli con un senso. Quindi vi ho portato un pezzettino, per me è stata un'esperienza bellissima questo lavoro, perché credo, anche perché queste seconde poi, la prima volta che abbiamo fatto questo spettacolo, hanno cantato davanti ai loro compagni di prima e di terza, per cui sono diventati loro la voce della scuola e hanno fatto diventare meno lontana una storia che per loro in realtà lo è, perché per loro sembra che sia passato tantissimo tempo.
0: Certo.
1: Ascoltiamo.
3: Una memoria necessaria. Il 28 dicembre di quest'anno è stato l'anniversario della morte dei fratelli Chiara. Sette fratelli partigiani, tirati

0: Vabbè, grazie Ortensia, io mi commuovo sempre, poi con i sette fratelli cervi ancora di più. Quindi grazie di questo meraviglioso regalo. E, allora, restiamo ancora alla scuola media, la secondaria di primo grado, ma sentiamo un'altra voce e abbiamo raggiunto adesso al telefono Silvia Catasta, che è insegnante di flauto traverso, anche se in questo momento Silvia è in aspettativa dalla scuola perché da aprile ha assunto un incarico di docenza al Conservatorio di Messina. Allora Silvia, benvenuta e grazie per essere con
1: Buonasera.
0: noi. Ciao, buonasera. Senti,
1: Ciao.
0: di solito tu lavori ogni giorno con i ragazzi che hanno tra gli 11 e i 14 anni. Allora
1: Sì.
0: vogliamo chiederti in apertura, nella tua esperienza, che cosa significa insegnare uno strumento oggi a quest'età?
1: A quest'età significa dare in mano uno strumento per la scoperta. Cioè non, almeno per quanto riguarda la mia visione da insegnante di strumento alle scuole medie, io non mi focalizzo su un percorso che poi li porti al liceo musicale o al conservatorio, o almeno non è quello il mio primo pensiero. Poi, qualora loro vogliono, desiderino fare quel percorso, ovviamente io sono lì per loro. Però tendenzialmente io utilizzo il flauto nel mio caso proprio come mezzo, un mezzo di scoperta, un mezzo di acquisizione di competenze trasversali, no? Quali, anche semplicemente il metodo di studio, perché per imparare uno strumento occorre ripetere più volte, educare il proprio corpo a una postura, a dei movimenti, a dei gesti che siano non soltanto fisici, ma anche nel caso di strumenti a fiato, anche riguardano tutto l'apparato respiratorio e quindi anche una dedizione quotidiana ad imparare un po' alla volta, è la quotidianità che ti fa diventare bravo e questo lo trasponi in qualsiasi altro ambito, in qualsiasi altra materia, solo che è estremamente esplicito con uno strumento in mano, perché quello, cioè, non abbiamo scorciatoie purtroppo. Ecco, ed è anche uno strumento per una formazione di una sensibilità individuale, perché vanno a scoprire delle cose attraverso uno strumento che altrimenti difficilmente riescono a scoprire nella loro quotidianità, a meno che uno non abbia in famiglia qualche genitore appassionato di musica, ecco.
0: Certo. Silvia, come dicevamo, da qualche tempo insegni al conservatorio e ci è venuta questa domanda, questa curiosità, perché oggi alcune persone scelgono di iscriversi al conservatorio? Che cosa gli spinge? Ambizioni, sogni o anche solo la passione?
1: Attualmente il conservatorio vede tanti tipi di iscritti. Io insegno composizione, anzi tecniche compositive pop rock, che è una disciplina nuova praticamente degli ultimi anni. Quindi io ho degli allievi che hanno 20 anni, come quelli che arrivano dal primo triennio, ma come ho anche allievi che sono sia al secondo diploma oppure che non hanno mai potuto avere un diploma, un pezzo di carta perché non esistevano questi corsi, o allievi di 50 anni che vogliono un attestato dei loro sacrifici, della loro passione che li ha portati magari anche a fare un altro lavoro, però continuano a dedicarsi quotidianamente alla musica. Quindi i ragazzi, i più giovani, sicuramente hanno delle ambizioni, hanno dei sogni ed è così che deve essere. I ragazzi devono continuare ad avere dei sogni e la musica deve continuare a far sognare sia loro che chi l'ascolta. E poi ci sono quelli che non riescono a stare senza e sono quelli che veramente danno forse più contributo alla musica, all'arte della musica, perché sono quelli che la farebbero comunque, a prescindere dal lavoro, a prescindere da un ritorno di consensi, no? Non soltanto economico.
0: Bene, no, interessante, ma quindi scusami, questa è una curiosità personale. Tu sei al conservatorio, sei in aspettativa e poi capirai che cosa succede, se
1: Sì,
0: rimanere lì o se. Ok, quindi
1: esatto.
0: questo ancora non lo sappiamo. Allora, volevamo chiedere anche, tu stai un attimo con noi Silvia, se puoi, a Ortensia.
1: Certo.
0: Che lo ricordiamo agli ascoltatori, Silvia Catassa che al telefono con noi insegna strumento, Ortensia Giovannini, insegna invece educazione musicale alle scuole medie. E allora ci ha raccontato appunto di progetti anche trasversali. La domanda però è: abbiamo detto che l'educazione musicale è entrata nella scuola nel 1962 con la nascita della scuola media, ma invece alla primaria che succede? Esiste?
2: Alla primaria esiste, nel senso che musica è una disciplina curricolare obbligatoria, che però normalmente viene, secondo insomma la nostra legislazione, viene affidata ai docenti di classe, che però sono solitamente affiancati, almeno per un certo periodo, da esperti esterni o docenti specializzati.
0: Un po' come l'educazione motoria.
2: Sì, come sta succedendo adesso per educazione motoria, per quanto riguarda musica è un processo che invece esiste da più tempo. E nel mio caso mi è capitato più volte nel corso della mia carriera di insegnante di essere un'esperta esterna, sia prima di essere di ruolo come docente di educazione musicale che dopo. E sono esperienze molto significative e molto importanti in realtà, perché a me hanno consentito di riflettere molto, perché se è vero che la collaborazione anche nella secondaria di primo grado, ma in generale nella scuola, fra discipline diverse è indispensabile, alla primaria una cosa molto importante è il fatto che una competenza specialistica incontri la conoscenza profonda che le maestre hanno dei bambini.
0: Certo.
2: Anche perché entrando da esperto esterno tu li vedi veramente soltanto un'ora alla settimana, quindi l'esperto deve portare la propedeutica, la pratica strumentale, vocale, l'alfabetizzazione musicale, e ovviamente questo declinato nei diverse età, sì. Ma quindi stiamo parlando di strumenti metodologici e progettuali che sono, come dire, specifici, ma questi devono assolutamente innestarsi sulla conoscenza del gruppo, dei bisogni e delle fragilità che questi bambini hanno, perché è una situazione molto delicata, cioè un bambino che si spaventa, mettiamola così, davanti al fare musica, poi sarà sempre più difficile tirarlo dentro.
0: Certo.
2: Nella secondaria di primo grado. E quello che io faccio, e quello che normalmente però ho visto fare anche di altri esperti, sono percorsi molto pratici, cioè dove si prova, dove si osserva, dove si fa un'ipotesi, si sbaglia, si riprova, perché l'apprendimento è a 360 gradi attivo.
0: E situazionale, come abbiamo detto, molte volte. Ok, allora Silvia, ti scusa, ma ti salutiamo, perché ovviamente siamo al limite della tempistica che ci eravamo programmati.
1: Buona serata allora.
2: Grazie Silvia.
1: Grazie.
0: Ciao, grazie. E grazie Ortensia. Niente, siamo un po' in ritardo, quindi non vi facciamo ascoltare una canzone adesso che avevamo in mente, magari riusciamo a farlo più avanti. Stiamo parlando di musica, abbiamo sentito Ortensia che è qui con noi, adesso poi la ritireremo in mezzo alle nostre chiacchiere. Quindi abbiamo parlato sia di educazione musicale alla scuola secondaria di primo grado e sia di strumento, perché ci sono delle scuole che offrono anche la possibilità di studiare strumento. E vogliamo restare sempre a scuola, però cambiamo leggermente prospettiva.
3: Aspetta, scusa, forse abbiamo una telefonata.
0: Ah, pronto.
3: Pronto?
0: Ciao.
4: Sì, pronto, sono io.
0: Sei tu.
4: Sono la nonna, ciao.
0: Ciao. Ciao, ciao.
4: Mi è venuto di chiamare perché mio figlio,
0: sì?
4: Che adesso ha 40 anni, era uno dei primi a Como che ha fatto avviamento musicale.
0: Sì? Oddio, sei scomparsa.
3: Oh sì.
0: No.
3: Ah, peccato.
0: Beh, richiama, se ce la fai richiama, che adesso ci hai lasciato così un po' con la curiosità. E, quindi mentre aspettiamo la telefonata... ha detto sono una nonna, scusami ma non hai detto come ti chiami. Stavamo dicendo che restiamo sempre a scuola, ma volevamo cambiare leggermente prospettiva, perché parliamo del liceo musicale adesso, che è un indirizzo particolare, perché a differenza degli altri licei prevede una prova di accesso per verificare le competenze e le attitudini musicali. E allora con noi ci sono un insegnante e un ex studente, Loredana Arcaro, che è docente di flauto traverso, e Milo Petillo, che quel liceo musicale l'ha frequentato da studente. Intanto benvenuti entrambi, Loredana e Milo, ci siete?
5: Ci sono, grazie.
3: Aspettate che ha ritelefonato la persona di...
0: Quindi state un attimo in onda. Eccoti, ci sei? Sei tornata?
4: Sì, ciao, sono Giovanna, la nonna.
0: Ciao Giovanna, perfetto.
4: No, stavo dicendo, mio figlio è stata un'esperienza per lui un po' agitato, un po' fuori norma, lo chiamavano un po' così. E però niente, lui voleva fare il musicale perché io stessa, ma io sono una ballerina di liscio, non è che sono una che ha fatto musica, no? Però tenevo e condivido con voi, molto importante, l'avevo già fatto fare chitarra, esattamente. Solo che nella scuola non c'era e lui ha scelto pianoforte. Quando l'ho portato a casa, cerco di essere veloce, mi ha detto: o mi danno pianoforte o non faccio niente, no?
0: Sì.
4: E vabbè, invece gliel'hanno dato e così. Poi è andato alle tastiere, eccetera. La cosa brutta è stata che poi che io ho preso anche un pianoforte a noleggio, poi l'ho pagato, eccetera. Ci abbiamo in giro sto pianoforte perché qui in casa non ci sta.
0: E lui ha smesso.
4: E non ha più preso in mano niente. Ecco.
0: Grazie.
4: Niente, mio nipotino, volevo dare questo esempio. Sta facendo la seconda elementare. E io gli chiedevo, ma non ti fanno fare almeno le note, queste robe? Ho cercato io di coinvolgere. Poi c'è stata una sorpresa, mi dice mio figlio, se vuoi venire, guarda che c'è la festa dei bambini che cantano. È stato molto interessante con questo esterno che è venuto e il tema era che ogni classe cantava una canzone, no?
0: Sì.
4: E erano vestiti ogni classe, la prima, seconda, terza, la quinta, in modo con la maglietta diversa, tutti insieme. È cantato tutto sul tema di salvare il pianeta. A me è sembrato molto importante.
0: Molto, molto importante e molto carino. Grazie Giovanna.
4: Perché facevano la canzone, esempio io ho detto non so se posso venire o star qui perché l'età un po' così. Lui mi ha detto nonna, stasera guarda le stelle. E la loro canzone era proprio quella di guardare le stelle.
3: Bellissimo. Grazie, grazie mille Giovanna.
4: Problemi di convivenza perché è un po' più scuro degli altri.
3: Ah, vabbè,
0: però magari la musica, però la musica aiuta.
4: La provincia un po' in difficoltà. Sì.
3: Grazie mille per averci raccontato questa esperienza. Grazie.
4: Ritengo importante.
3: Certo.
4: Faranno quello che vogliono. E per finire, mio figlio che voleva fare allora il liceo musicale non c'era ancora, almeno a Como non c'era.
0: Adesso per fortuna invece c'è. Dai, grazie. Giovanna, grazie. Saluta il nipotino.
3: Ciao.
0: Grazie. Ciao.
4: Grazie
0: mille. Ciao. Ed eccoci, allora torniamo a Loredana e Emilio. Loredana, andiamo subito da te. Domanda diretta: come funziona concretamente questo percorso e perché è prevista una selezione d'ingresso?
3: Stiamo parlando del liceo musicale e sentiamo Loredana Arcaro, che è un'insegnante di flauto traverso.
6: Buonasera a tutti, innanzitutto vi ringrazio di avermi ospitato. Cosa posso dire? Allora, il liceo musicale è una realtà molto articolata e anche molto affascinante. Perché è prevista una prova d'ingresso? È bella, una domanda complessa a cui rispondere. Diciamo così che quando sono stati concepiti i licei musicali si immaginava una prosecuzione anche di quello che già avveniva nelle scuole medie, dove ci sono le scuole medie a indirizzo musicale, dove anche lì è prevista una prova attitudinale.
0: Sì.
6: Perché? Perché c'è bisogno di questo. Perché i ragazzi poi suoneranno nella scuola media, imparano così l'ABCD, a prendere familiarità con uno strumento, ma il liceo è un liceo con un taglio musicale dove le competenze di base strumentali sono necessarie, perché il programma che svilupperanno in 5 anni gli consentirà poi l'accesso all'alta formazione artistica, al conservatorio, okay, quindi direttamente all'università. Quindi è vero che c'è una prova selettiva che testa anche le capacità strumentali e l'attitudine, però certo, la vera sfida è il percorso che loro faranno, perché ci sono tutte le materie di un liceo musicale, quindi loro possono iscriversi a qualunque facoltà universitaria, non solo musicale, perché la preparazione di base è liceale, con in più
0: lo strumento,
6: una cosa che negli altri licei non c'è, cioè la possibilità di studiare non uno ma 2 strumenti e le materie di indirizzo, che sono teoria, analisi e composizione, tecnologie musicali, una materia unica, e storia della musica.
0: Ok, ok. Senti,
3: Milo. Ciao Milo. Allora, Milo,
5: sì,
3: è,
5: ciao
3: Milo, lo ridiciamo per gli ascoltatori, è un ex studente del liceo musicale, quindi tu, insomma, questa esperienza l'hai vissuta in prima persona. Ma prima di entrare al liceo musicale, che idea ti eri fatto di questa scuola e che cosa hai scoperto dopo, una volta dentro, che magari non ti aspettavi?
5: Sì, diciamo che io comunque venivo già appunto dalle medie musicali, indirizzo musicale, quindi avevo le idee più o meno chiare, diciamo, di quel che mi attendeva, e quindi uno spazio comunque incentrato sulla musica, però come già detto dalla professoressa, appunto, con la possibilità di non dover per forza alla fine sfociare nel conservatorio, ma poter fare anche diverse facoltà universitarie, cosa che poi alla fine è quella che ho fatto io. Per cui ho trovato anche, l'ho scelto alla fine proprio per questo, perché a 14 anni non ero pienamente convinto, anzi diciamo non molto, di continuare appunto, di fare proprio il professionista musicista, per cui l'idea di avere la possibilità di poi poter fare l'università mi ha fatto scegliere quello. E le novità invece che ho trovato sono state più che altro riguardo le materie che mi sono trovato ad affrontare. In primis appunto tecnologie musicali, come detto dalla professoressa, perché appunto sono d'accordo sul fatto che sia una materia unica, e secondo me pian piano, andando sempre più avanti con gli anni, diventerà sempre più speciale, come dire, perché quando l'ho fatta io è stata la base della musica a computer, e quindi mettere insieme programmi di registrazione insieme ad altre cose, e insomma l'ho trovato molto interessante, ma anche tutte le materie di musica d'insieme che mi hanno fatto capire che insomma c'erano diverse modalità di poter sperimentare il suonare con gli altri, e non soltanto appunto fare una big band come avevo fatto alle medie.
0: Una big band. Senti, per curiosità, che strumenti hai suoni?
5: Io ho suonato pianoforte, quello diciamo con cui era il mio primo strumento, e poi ho fatto tromba. E sono stato anche fortunato perché nel test di ammissione appunto tu dai delle preferenze degli strumenti che vorresti, e fortunatamente sono state accolte entrambe, quindi ho fatto e continuo a suonare il pianoforte, mentre la tromba purtroppo è stata abbandonata.
0: Vabbè, però insomma uno te lo porti dietro, direi,
5: no? Esatto. E invece, assolutamente.
3: Torniamo dalla professoressa Loredana Arcaro un momento. Loredana, in questi anni hai osservato centinaia di adolescenti che scelgono la musica come percorso di studio. Che cosa hai capito del loro rapporto con la musica? Com'è questo rapporto che loro hanno con la musica?
6: Beh, è molto affascinante vedere negli occhi dei ragazzi che fanno gli esami di ammissione il desiderio di intraprendere questo percorso, la paura di essere pronti, è un universo tutto da scoprire, quindi anche il nostro compito di docenti è farli sentire nel posto giusto e guidarli poi anche nel percorso che loro fanno, perché è un'età abbastanza anche delicata, no? I ragazzi sono in grande trasformazione e la musica li affianca in una maniera incredibile. Tanti ragazzi timidi tirano fuori un'energia e una capacità di esprimersi proprio grazie alla loro abilità strumentale, che nessuno potrebbe immaginare. Si vedono delle cose meravigliose in questo percorso.
0: Che bello sentire, quindi, è bellissimo sentire gli insegnanti quando parlano dei ragazzi. Scusami, ti ho interrotto.
6: Sì, è un'emozione, perché impariamo a crescere con loro, anche a modificare, no? Tutta una serie anche di nostre modalità di far lezione, perché diciamo che la società si trasforma velocemente e anche noi dobbiamo avere questa abilità di trasformarci con i ragazzi che cambiano, perché io faccio l'insegnante nel liceo musicale da 10 anni. E sono molto fortunata perché sto crescendo insieme ai ragazzi con cui ho la fortuna di lavorare.
0: Certo.
6: Lo dico senza molto, perché così è una sfida anche per capire, perché noi facciamo anche spesso e volentieri delle lezioni individuali.
0: Sì.
6: Abbiamo una didattica fortemente personalizzata. Possiamo trovare uno studente timido, possiamo trovare uno studente super estroverso, dobbiamo trovare l'alchimia giusta per mettere in vibrazione, diciamo, le loro corde più, ed è una bella sfida. Spesso la vinciamo.
0: Bene.
6: Qualche volta possiamo anche fallire, ma cerchiamo sempre di andare in fondo al percorso.
0: Certo, grazie Loredana, bellissime parole. Milo, senti, ma un'ultima domanda, una nostra curiosità. Abbiamo detto prima, oggi molti ragazzi ascoltano, forse tutti, la musica in modo proprio continuo, un po' di sottofondo. Tu che hai scelto anche di studiarla, pensi che sia cambiato il tuo modo di ascoltare la musica?
5: Ma secondo me in qualche modo sì, sia riguardo alla scelta, sia i miei gusti, che comunque sono cambiati, maturati sicuramente grazie a una conoscenza più approfondita della musica, e sia anche nell'ascolto. A pensarci così, forse la cosa che mi viene in mente è, in generale, diciamo, fare una maggiore attenzione al tappeto musicale che viene fatto, soprattutto oggi che si sente sempre più musica meno concentrata sugli strumenti, più sulla voce o su strumenti elettronici. Ecco, io cerco sempre in qualche modo di concentrarmi sugli strumenti veri, quindi sulla colonna sonora, insomma, sul tappeto musicale che viene fatto sotto.
0: Bene, grazie, vi ringraziamo e siamo molto felici che siate stati con noi.
3: Grazie.
0: Grazie mille.
5: Grazie a voi.
3: Grazie.
0: Ciao Milo, ciao Loredana.
3: Ciao.
6: Buona serata.
5: Ciao, ciao.
3: Buona serata.
5: Ciao.

0: niente, non riusciamo a ascoltare neanche tutta Madonna. Pazienza, pazienza. Stiamo parlando, buonasera, siamo tornati a Fuori Registro e stiamo parlando di musica. Abbiamo appena sentito Milo Petillo e Loredana Arcaro, un ex studente, una docente del liceo musicale, e ora restiamo sempre in tema di scuola e musica, però cambiamo appunto registro. E quindi il nostro prossimo ospite è Alessio Mariani, in arte Murubutu. Alessio è rapper, ma è anche docente di filosofia al liceo e quindi è una persona che vive ogni giorno due mondi che spesso si pensa siano lontani, e quindi vorremmo capire un po' da lui se è così. Alessio, benvenuto, ci sei?
1: Buonasera, salute a tutte e a tutti.
2: Buonasera Alessio.
0: Buonasera. Senti Alessio, tu ogni giorno, abbiamo detto, vivi due esperienze che spesso vengono considerate lontane: sei insegnante di filosofia e sei rapper. E allora ti chiediamo, questi mondi quanto dialogano? Cioè la musica entra nella tua attività didattica e viceversa la scuola entra nella tua scrittura?
1: Ma sì, diciamo che io amo dire che fondamentalmente faccio sempre lo stesso lavoro sia sul palco che dietro la cattedra, e cioè cerco di veicolare dei contenuti di tipo culturale in modo accattivante, e quindi penso che sia attraverso la didattica tradizionale, ma anche attraverso, insomma, l'arte e la musica, si possano trasmettere dei contenuti e favorire l'emancipazione delle giovani generazioni.
2: Ma da insegnante e da musicista, tu osservi gli adolescenti da un punto di vista particolare. Che cosa ti sembra che la musica rappresenti oggi per loro? Perché spesso diciamo che i ragazzi ascoltano musica, ma forse attraverso la musica loro costruiscono anche identità, appartenenze, dei loro modi di stare al mondo. Tu cosa vedi nei tuoi studenti e nel pubblico che segue i tuoi concerti?
1: Sì, io vedo che la musica ha un ruolo fondamentale nelle loro vite, ascoltano musica in continuazione, come hai detto giustamente tu, costruiscono la loro identità attraverso la musica, la condivisione della musica, come si è sempre fatto. Adesso però che ci sono dei mezzi che permettono una condivisione immediata, continua, a volto febbrile, chiaramente è un ruolo che esiste ancora di più questo. Io vedo tantissimi processi di identificazione e anche ricerca di costellazioni valoriali attraverso la musica, e questo avviene in classe, dove ho a che fare con gli adolescenti diversi anche, però tutti accomunati da questo processo, e a maggior ragione nei concerti, dove invece c'è una fascia di utenza selezionata che viene lì perché è molto molto prossima alla musica.
0: E, va bene, veniamo a un tema un pochetto scomodo, non per te, ma insomma magari per qualcun altro. Il rap nasce come un linguaggio capace di raccontare esperienze, conflitti, ingiustizie e periferie, e oggi il panorama è molto vario e comprende anche produzioni con dei contenuti sessisti o violenti, insomma sicuramente fortemente stereotipati. Allora, la domanda è questa: quando un ragazzo, tu insegni al liceo, però sì, te la facciamo lo stesso, sei comunque un insegnante, quando un ragazzo di 12 o 13 anni canta a memoria un testo con immagini di questo tipo, secondo te che cosa sta facendo davvero? Sta aderendo a quei contenuti, cerca altro, riconoscimento, provocazione, appartenenza?
2: Sì, del resto la domanda vale anche se questo ragazzo
0: è più grande,
2: 14,
0: certo.
2: 15, 16.
1: Certo, certo. Sì, però secondo me la differenza di tipo storico è proprio questa. Faccio una grandissima sintesi, è una cosa di cui parlo spesso nei miei talk in giro per l'Italia, dove ovviamente la trap la fa da principe dal punto di vista dell'osservazione che si può fare sui nuovi fenomeni e su questi fenomeni di cui abbiamo parlato. Non è che questa cosa non sia mai esistita fra i giovani, cioè parliamoci chiaro, non è che la trap sia la cosa peggiore che esista nella storia della musica, e la storia della musica è piena di contenuti diseducativi. La grande differenza adesso è però che questi contenuti fortemente diseducativi vengono ascoltati da una fascia di utenza anagraficamente molto bassa, e che quindi è meno strumentata per interpretarli. Fanno fatica a interpretare la finzione che c'è spesso dietro questi messaggi, dietro queste le forme espressive, perché sono piccoli per l'appunto, ed è questo quindi il grande problema che rappresenta i contenuti della trap in questi momenti.
0: Eh sì,
2: Grazie Alessio, aspetta, rimani un po' con noi, chiediamo un'opinione anche a Ortensia e poi torniamo a te. Allora Ortensia, sì. Quindi secondo te davanti a questi linguaggi, a questi contenuti di cui abbiamo accennato adesso, che sono, abbiamo detto, appunto violenti, sessisti, stereotipati, quale dovrebbe essere il ruolo della scuola? Cioè in che modo la scuola deve dare gli strumenti per capire? Li ignoriamo, li contrastiamo, entriamo in dialogo e costruiamo uno sguardo critico e come?
3: Allora, dal mio punto di vista, ignorarli o dire non si ascolta non serve assolutamente a niente, perché rende, per alcuni, il fatto di vietare rende ancora più affascinante qualcosa che, come dire, sembra pericoloso, cattivo, e visto che si costruiscono proprio le identità su questo, ti vieto qualcosa. Siamo in anni in cui, come dire, quello che secondo me è importante fare, che è anche un po' quello che diceva Murbuto, è cercare di aprire, no, all'ascolto, non per dire va tutto bene, possiamo ascoltarlo come se fosse qualcosa che non è problematico, ma aprire all'ascolto per aiutarli veramente a leggere cosa c'è dentro questi testi, perché si parla di periferie, c'è il mito della periferia, ma che cos'è veramente la periferia? E spiegare loro perché si arriva a raccontare certe cose in certe canzoni.
4: E anche un po' avvicinarsi a volte, no? Perché soprattutto nella scuola, chiamiamola media per capirci, e nelle scuole più eterogenee ci sono anche ragazzi che dalle periferie arrivano.
3: E dalle periferie vengono, ma in generale quello che secondo me per loro, soprattutto su quelli più giovani, risuona molto è il bisogno di riconoscimento che esce da questi testi, perché c'è il tentativo di dimostrare di aver guadagnato, c'è il tentativo di dimostrare di aver avuto successo, il tentativo di dimostrare di possedere una donna quando noi parliamo di testi sessisti. Però un'altra domanda che io mi faccio spesso è, il problema è, e come diceva anche Murbuto, non è il genere musicale, è che la musica ha la capacità di rendere visibili dei problemi che ci sono nella società, anche se andiamo a prendere canzoni anche del passato, c'era sessismo, c'era violenza verbale, c'era la visione della donna come oggetto, ma è vero che venivano ascoltate da generazioni di persone un po' più grandi e quindi con un pochino più di strumenti per capire che quella era una canzone e non era la vita sempre vera e reale.
4: Va bene, adesso poi continuiamo un attimo il discorso con te, ma salutiamo magari Alessio che così può andare con un'ultima domanda. Però Alessio, volevamo così che ci dessi un consiglio, se potessi far ascoltare agli insegnanti, questa volta non solo di musica, a tutti gli insegnanti, una canzone, magari una tua canzone, per fargli entrare un po' di più nel mondo emotivo dei ragazzi di oggi, quale ci consiglieresti?
1: Allora sì, io vi consiglio questa canzone qua perché parla di fragilità, ma parla anche di questa grande risorsa che ha la nuova generazione, che è desiderosa di comprendersi, di cercare degli spazi di confronto, soprattutto di mettere in gioco la propria vulnerabilità. E quindi questa è tratto da un libro di autoaiuto, ha a che fare con il pregiudizio che c'è nei confronti delle fragilità, dell'handicap e dei deficit, e quindi ha a che fare soprattutto con lo stigma. Questo secondo me può aiutare noi adulti, noi insegnanti anche, a capire che c'è un mondo estremamente complesso nella nostra utenza, che è fatta di sicuramente fragilità, ma anche tantissima voglia di scoprire e di trovare dei punti di riferimento.
4: Però non ci hai detto il titolo.
1: Grecale, hai ragione. Il nome di un vento che parla della storia di Giulia, che è una ballerina non vedente.
4: Perfetto, la metteremo sicuramente alla fine trasmissione. Grazie Alessio di essere stato con noi, grazie mille.
1: A voi un abbraccio.
4: Grazie, buona un abbraccio, grazie. E ciao. Io continuerei un attimo con Ortensia, perché ti ho un po' interrotto nel discorso. Parlavi a un certo punto di canzone, appunto, in cui si inserisce anche la violenza sulle donne, e ci avevi raccontato che avevi lavorato a scuola anche su questo, no? Attraverso no.
3: Abbiamo lavorato tantissimo a scuola, perché negli ultimi anni se ne parla per fortuna di più, e come dire, l'anno scorso, ma non solo l'anno scorso, però c'è stato un'escalation di notizie al telegiornale, sui giornali, e c'era secondo me anche bisogno da parte dei ragazzi di parlarne, e in particolare da parte dei ragazzini maschi,
4: certo,
3: maschi e non così grandi, perché a un certo punto si sono trovati davanti alla difficoltà di dire va bene, ma allora cosa posso fare o cosa posso dire, perché comunque sia, stavo dicendo prima, anche canzoni del passato non avevano un linguaggio politically correct o vedevano la donna in maniera, diciamo, corretta, nel senso che ti pretendo, e non dico di chi è, non è esattamente, come dire, così...
4: una richiesta di consenso.
3: Esatto. Mm. E quindi tra le tante cose che abbiamo fatto, abbiamo costruito insieme ai ragazzi di terza, in questo caso, perché la complessità del tema presuppone anche una capacità di rielaborazione, abbiamo rifatto una canzone che si chiama Balance Ton Qua, per usare anche le lingue straniere. Io rompo le scatole a tutti i colleghi di tutte le discipline, forse è chiaro ormai, e abbiamo analizzato il testo, che parla fondamentalmente del fatto di un amore, parla di un amore tossico, quindi del controllo dei messaggi, che è una cosa che loro, i telefoni li usano tantissimo.
4: E sì, e tra l'altro sono in quell'età in cui è ancora un po' il discrimine, no? Tra invasione e così,
3: appunto, scelta, non è così, esatto, chiaro, perché i genitori il telefono lo possono controllare, ma forse il mio compagnetto no, e quindi poi però abbiamo anche raccolto dai ragazzi stessi le parole che loro erano abituati a sentire, e come dire, il catalogo è stato infinito. La cosa interessante è stata che i ragazzi hanno deciso di partecipare, hanno cantato sia i ragazzi maschi che i ragazzi femmine, diciamo, chi la vittima e il carnefice, mettiamola così, anche se non è così, e poi hanno prodotto anche dei testi per presentare questa canzone, di cui noi qui abbiamo fatto un video, in cui riflettevano e chiedevano agli altri, agli adulti, di in qualche modo di rendersi conto di quello che stava accadendo.
4: Per tu, come dire, la noti da parte dei ragazzini maschi, mi viene da dire, perché con le ragazze ci rendiamo conto anche noi, forse sembra apparentemente più facile, allora, la noti questa, come dire, se non altro domanda o perplessità o che da parte dei ragazzi, cioè si chiedono, arrivano a una sorta di consapevolezza, si rendono conto?
3: Allora, ovviamente sì, alcuni sì e altri alcuni no.
4: Certo.
3: Chi ci arriva spesso è in difficoltà, perché davvero alcuni ragazzi mi hanno detto: io non so più cosa posso dire o come lo posso dire o dov'è il discrimine, perché si passa, almeno alla scuola secondaria di primo grado, si passa da essere bambini a, tra virgolette, avere un corpo che è adulto, per cui se fino al mese prima si poteva giocare, ci si poteva toccare,
4: certo,
3: cioè, a volte è talmente repentino che c'è chi arriva prima, chi arriva dopo, e davvero sono in difficoltà. E quello che mi è piaciuto di lavorare con loro su queste cose è il fatto che si siano prestati a raccontare anche questa difficoltà e anche a cantare delle canzoni che in fin dei conti non riguardano loro,
4: certo,
3: in prima persona. E l'altra cosa che mi è piaciuta tanto è che anche ragazzi che magari venivano da famiglie o da situazioni dove c'era stata violenza in casa hanno usato queste canzoni che denunciano sessismo, che denunciano amori tossici, che denunciano violenza sulle donne, un po' anche come momento per, senza dover usare grandi parole, per cantare in qualche modo,
4: per dire magari quello che appunto le parole non gli permettono di dire.
3: Esatto.
2: Allora, volevo dire questo, cambio un po' discorso,
4: sì.
2: C'è Simone, che è un ascoltatore, che ci racconta una cosa che riguarda la nonna. Oggi è la serata delle nonne. In realtà mi piace leggerlo anche perché prima dicevamo dei percorsi transdisciplinari, interdisciplinari, che si possono fare attraverso la musica. Però tu lo raccontavi dal punto di vista della musica. In realtà poi la musica può entrare a scuola in tantissimi modi. Simone ci racconta che la nonna ha fatto fatto una carriera inversa come insegnante per poco università, nel dopoguerra al liceo, ha finito negli anni 70 alle medie come insegnante di arte. Faceva disegnare i ragazzi facendo ascoltare loro Shostakovich, Tchaikovsky e chiedendo loro di esprimere nel disegno quel che suscitava la musica nelle loro emozioni. Infatti la musica, anche fuori dalle ore di educazione musicale, si può usare e si può usare anche così. Penso anche nelle ore di motoria, si possono fare dei lavori sul ritmo, sul corpo.
3: Si può fare e si fa, nel senso che magari adesso si tende a farlo più con i bambini più piccoli, perché ai bambini più piccoli piace di più disegnare. Non so quanto... però io ho visto colleghi farlo, sì. Anche
4: noi abbiamo avuto una collega che lo faceva sempre, che faceva disegnare spesso con la musica classica. E, molto bene, siamo arrivati quindi anche stasera alla fine di questa puntata e vi ricordiamo che ci sentiamo il 30 per salutarci per l'estate e nel frattempo ci ascoltiamo Grecale di Murubutu. Ciao a tutti e a martedì 30.
2: A martedì.
3: Buonasera.

0: e ce la fai, danza come il vento, danza come...
1: Noi lo spot per il 5 per 1000 lo facciamo comunque, ci mancherebbe, ma è un pro forma. Davvero chi ascolta Radio Popolare dovrebbe essere convinto a darcelo. Non lo siete già? Lo sapete dove va il 5 per 1000 Radio Popolare, no? Lo sentite tutti i giorni, è un'abitudine salutare, apre la mente, aiuta a vivere. Forse chissà potreste non sapere come si fa. Guardate sul sito.
2: Torna il Festival di Teatro Antico di Velleia, un'edizione super con prime nazionali e spettacoli esclusivi. Artisti d'eccezione come Joelle Dix e Leonardo Lidi che scelgono il festival per i loro debutti. Marco Paolini, Paolo Rossi, Lella Costa, Arianna Porcelli Safonov e, attesissima, la giornalista Cecilia Sala. Gli eventi speciali con Stefano Massini, Sergio Rubini e l'orchestra Toscanini con il Festival Illica.
1: Velleia Teatro.com.

Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, io sono Cecilia Paesante, state per ascoltare Soulshine. C'è fretta, abbiamo fretta, ci sono tante canzoni da ascoltare, tanti dischi nuovi. C'è fretta, abbiamo fretta, ci sono tante canzoni da ascoltare, tanti dischi nuovi e pochissimo tempo.

È uscito il nuovo album di Ryan Adams, che non è Bryan Adams, un disco che nuovo esattamente non è, realizzato infatti nel 2000 come seguito del debutto Heartbreaker. Questo The Suicide Handbook fu inizialmente rifiutato dall'etichetta di Ryan Adams, che lo aveva giudicato eccessivamente malinconico. 26 anni dopo, Ryan Adams ha deciso di autopubblicarlo, ed eccoci qui, con un disco totalmente acustico, pochissime sovraincisioni, giusto un paio per brano. Adams passa dal folk cantautorale, un po' di questa touch, feel and loose che abbiamo ascoltato, al country folk o alternative country, perfetto per un road movie, come in questa Just Saying Hi.

Just Saying Hi dal nuovo vecchio album di Ryan Adams, scritto nel 2000, uscito solo ora, ma per anni circolato in forma non ufficiale attraverso bootleg o comunque digitalmente, oltre che spesso suonato live. Come vi dicevo, un album totalmente acustico, quasi tutto chitarra e voce. L'ultima canzone dell'album è l'unica full band, insomma con la band, ma è pur sempre acustica perché piano, voce, percussioni e basso. Si chiama Idiots Rule the World.

Aegis Rule the World, dal nuovo album di Ryan Adams, The Suicide Handbook. Andiamo avanti con il nuovo disco di Ibrahim Malouf, trombettista e compositore libanese, cresciuto però in Francia. Famoso per una serie di cose, ovviamente per la sua musica, ma anche per essere diventato nel 2022 il primo musicista libanese a essere nominato ai Grammy Awards per il suo album Queen of Sheba, in collaborazione con Angélique Kidjo. Ascoltiamo un primo brano dal suo nuovo album Trumpets of Michel-Ange, o Trumpets of Michelangelo, Layla's Wedding, per entrare un po' nel mood di quella che è la musica di Ibrahim Malouf.

Ibrahim Malouf, Layla's Wedding, dal suo nuovo album Trumpets of Michelangelo, album registrato durante una serie di sessioni dal vivo in studio. Questo nuovo progetto di Ibrahim Malouf, appunto, è un po' più di un semplice album. Si tratta infatti anche di una iniziativa didattica nata con l'obiettivo di rendere accessibile ai musicisti indicativamente di tutto il mondo la tromba a quarti di tono inventata da suo padre Nassim negli anni 60. Ha prodotto infatti una nuova gamma di strumenti identici a quello che usa lui stesso, donandoli a delle accademie musicali, coinvolgendo studenti che parteciperanno poi ai suoi concerti e ad alcune delle sue future registrazioni. Trumpets of Michelangelo rappresenta quindi una sorta di passaggio di testimone fra due generazioni musicali e, come ha detto Malouf stesso, è anche un'occasione per realizzare il sogno di suo padre, Nassim, ovvero condividere con il mondo intero la sua tromba a quarti di tono, che ha inventato negli anni 60. Come vi dicevo prima, nato in Libano e cresciuto in Francia, Ibrahim Malouf ha studiato musica ai massimi livelli internazionali, iniziando dal Conservatorio di Parigi, e nel giro di pochi anni è diventato uno dei più promettenti giovani trombettisti classici. Le sue numerosissime collaborazioni vedono protagonisti artisti come Wynton Marsalis, John Batiste, Sting, A$AP Rocky e ovviamente Angélique Kidjo, passando anche per un live importantissimo all'Hollywood Bowl accanto a Stevie Wonder, John Legend e Jacob Collier per il compleanno di Quincy Jones. A proposito di collaborazioni nel nuovo album, c'è un brano che si chiama Bring the Light che vede protagonisti fra gli altri John Batiste, uno dei più famosi al momento soulman e pianisti, e il bravissimo Trombone Shorty, direttamente dal Mardi Gras di New Orleans. Bring the Light.

Incredibile questa Bring the Light, Ibrahim Malouf, Trombone Shorty, John Batiste, il nostro amico Monon Ian e tanti altri. Highlight, secondo me, del nuovo disco di Malouf, trombettista libano-francese, Trumpets of Michelangelo. Perché questo titolo? Come spesso ha detto Malouf in una serie di interviste, Michel-Ange Michelangelo richiama sia l'arcangelo Michele, sia Michelangelo Buonarroti, e questo album è infatti un omaggio, come vi dicevo, alla tromba a quarti di tono inventata da suo padre Nassim, che Ibrahim considera il suo maestro, una figura quasi michelangiolesca della sua vita. Ascoltiamo un altro brano di genere totalmente diverso, ci avviciniamo al jazz, e il protagonista assieme a Ibrahim Malouf questa volta è Richard Galliano, fisarmonicista francese di jazz e tango. Hold your peace.

Soldier Peace, Ibrahim Malouf e Richard Galliano. Cambiamo totalmente genere, passiamo al punk rock degli Suede, che fra qualche settimana pubblicheranno un'edizione expanded del loro ultimo album Antidepressants. Ascoltiamo il singolo di lancio, si chiama Emotionally Unavailable.

Persuade, Emotionally Unavailable e Disintegrate Antidepressants Expanded, in uscita fra un paio di settimane. Andiamo avanti con un nuovo disco che non è propriamente un nuovo disco, come quello di Ryan Adams che abbiamo citato in apertura. Anche Real Life Evolution di Joan as a Policewoman è una rivisitazione dell'album di debutto, che in questo caso risale al 2006, 20 anni fa quindi, ed è un progetto abbastanza interessante, non innovativo, ma comunque degno di nota. Infatti Joan as a Policewoman ha deciso di celebrare questo 20° compleanno del suo debutto Real Life, registrandolo da zero con nuovi arrangiamenti e nuovi collaboratori. Cominciamo con Flushed Chest.

E lei era Joan as Police Woman, con una rivisitazione del suo primo album, del suo album di debutto, risalente a 20 anni fa, il cui anniversario, come vi dicevo, è stato celebrato con una vera e propria evoluzione. Si chiama infatti Real Life Evolution, poiché non è un semplice restauro, ma una riscoperta. Le canzoni infatti sono cresciute assieme a lei attraverso centinaia di concerti e hanno assunto, per forza di cose, forme nuove. Per questo si parla di Evolution e non di Remaster, ad esempio. Anche perché sono state registrate completamente, con una serie di ospiti anche. C'è Iggy Pop e c'è la cantautrice di Kansas City, Crystal Warren, che assieme a Joan ha reso il brano I Defy, secondo me ancora più bello, fa così.

Edify Jones Policewoman e Crystal Warren. Andiamo avanti con un'altra artista giovanissima, Olivia Rodrigo. Non potevo non dedicare una piccola parte di Soulshine al suo nuovo album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Un album non particolarmente maturo, del resto ha 23 anni, Olivia Rodrigo, ma che ha un paio di chicche che secondo me meritano di essere ascoltate, come questa Less.

Questa era Less di Olivia Rodrigo dal suo nuovo album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. È uscito il nuovo album di Seu Jorge, si pronuncia diversamente, è un cantautore e attore brasiliano. Chiedo alla nostra Monica Paes di non uccidermi. The Other Side è un album con una serie di collaborazioni e direi che possiamo ascoltare quella con Beck, Riverman.

Ipnotica questa Riverman di Sir George e Beck. Voglio chiudere la puntata di oggi con una versione di Knockin' on Heaven's Door di Bob Dylan, appena pubblicata da The Waterboys, rock band scozzese fondata nell'83 da Mike Scott, che tra l'altro ha in uscita un nuovo album tra una ventina di giorni. E direi che ci possiamo lasciare così, con questo brano, Senza Tempo. Ciao a tutti, ci sentiamo la prossima settimana. Un saluto da Cecilia Paesante.

0: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. Spaziocinema.info.
1: Hokusai, il segreto dell'onda che attraversa l'Europa, al Palazzo delle Paure di Lecco. La mostra curata da Paolo Linetti è un'occasione imperdibile per immergersi nell'arte di Katsushika Hokusai, scoprendo le sue tecniche e i segreti dietro la celebre grande onda. Hokusai, a Lecco dal 21 marzo al 27 settembre 2026. Informazioni su vidicultural.com.
2: Il 21 giugno camminiamo ancora con Lampi di Dongo sui passi della Resistenza. Presentazione del secondo sentiero partigiano per ricordare il distaccamento Gramsci e i martiri della Brigata Garibaldi. Alle 8:15 del mattino a Dongo al parcheggio Ex Falk. Arrivati a destinazione, concerto di Arci d'altro canto, la musica e i balli di Anga e Ste e, su prenotazione, pranzo con polenta taragna. Oltre a un equipaggiamento da escursione, si raccomanda di portare amore per la memoria resistente. Prenotazioni a ampi.dongo@gmail.com. Tutte le info sulla pagina Facebook Ampi Dongo.
3: Popolare Network.

Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30 alle news della notte di Popolare Network. Al G7 Zelensky, Macron e Trump discutono della guerra in Ucraina e il presidente statunitense minaccia Mosca di nuove sanzioni. Sul tavolo all'incontro delle sette principali economie occidentali c'è anche la firma dell'accordo in Medio Oriente, confermata per venerdì in Svizzera, mentre domani si parlerà di dazi e big tech. Nella prima sentenza sull'urbanistica a Milano sono stati assolti tutti gli imputati. Per il tribunale non è reato il presunto abuso edilizio della torre di via Stresa. Mentre a Roma i leghisti chiedono un cambio di passo a Salvini, incalzato da Vannacci. Ma il leader della Lega rinvia il Consiglio federale che era previsto per domani. Intanto i leader del Campolargo annunciano due summit per mettere a punto il programma politico. Queste altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. In serata il presidente ucraino Zelensky ha detto che domani potrebbe esserci un incontro bilaterale con Donald Trump. I due leader si erano incontrati già oggi insieme a Macron durante i lavori del G7 a Evian in Francia. Il tema era il conflitto in Ucraina e Zelensky ha parlato di questioni militari anche con il segretario di Stato statunitense Rubio. Si erano incontrati già oggi insieme a Macron durante i lavori del G7 a Evian in Francia. Il tema era il conflitto in Ucraina e Zelensky ha parlato di questioni militari anche con il segretario di Stato statunitense Rubio. Per il momento però non è ancora chiaro se Trump

0: di casa Macron, dei membri europei del G7 e più globalmente dell'Europa. Prima questa mattina, al suo arrivo a Evian, un breve ma significativo incontro informale con Trump orchestrato dal presidente francese. Prima della riunione plenaria ufficiale con tutti i membri del G7, dedicata all'Ucraina, durata più di un'ora e mezza e giudicata dall'ostico presidente americano come utile e fruttuosa, tanto ad aprire la strada da una parte ad un successivo lungo incontro a porte chiuse tra il presidente Zelensky e il segretario di Stato americano Rubio, centrata secondo fonti non ufficiali sulla situazione militare, sulle capacità di resistenza e risposta dell'esercito ucraino, sempre più efficace nel contenere i tentativi di avanzata russi, e dall'altra, sempre secondo fonti ufficiose, alla stesura di una bozza di documento comune in sostegno all'Ucraina in 4 punti: la difesa della sovranità di Kiev, il supporto alla dinamica bellica favorevole all'esercito ucraino, il rafforzamento della difesa antiaerea ucraina contro i missili e i droni russi che colpiscono i civili e le infrastrutture civili, e infine l'aumento della pressione diplomatica ma anche economica sulla Russia per imporre a Putin l'apertura di un negoziato. Ma se Trump si è congratulato con Zelensky per la forza del suo esercito, lasciando intendere che un nuovo faccia a faccia sarebbe possibile con il leader ucraino in serata a Evian, non è affatto certo che il presidente americano sottoscriva il documento comune di sostegno a Kiev proposto dalla presidenza francese del G7. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
1: Al vertice si è parlato naturalmente anche di Medio Oriente e del memorandum siglato da Teheran e Washington 2 giorni fa. Oggi è stato di nuovo confermato l'appuntamento di venerdì in Svizzera per la firma vera e propria, mentre domani i leader delle 7 economie più sviluppate dell'Occidente discuteranno di una questione decisamente spinosa per i loro rapporti interni, e cioè il tema dei dazi, degli squilibri commerciali e della regolamentazione dell'intelligenza artificiale, temi che dividono le 2 sponde del Pacifico. Proprio oggi il Parlamento europeo ha approvato definitivamente in sessione plenaria l'accordo sulle tariffe con gli Stati Uniti. Sentiamo il servizio da Bruxelles.
2: Quando una tempesta sembra ormai alle spalle, un'altra si avvicina sempre più all'orizzonte, e la tempesta ha un nome e un cognome: Donald Trump, sempre con lo stesso minimo comune denominatore, dazi contro l'Unione Europea e i suoi membri se non si adeguano alle sue richieste. Prima di tutto c'è da considerare la guerra commerciale potenzialmente disinnescata. Dopo mesi di rinvii causati dalle continue minacce di Washington contro la Groenlandia, contro i paesi che la sostenevano, contro la Spagna, alla fine è arrivato il via libera anche dalla plenaria del Parlamento europeo all'accordo commerciale con gli Stati Uniti dell'estate 2025. Un testo approvato a larghissima maggioranza che include tutta una serie di garanzie per l'UE, vista l'assoluta imprevedibilità di Trump. Tra queste, 2 nuove clausole di sospensione: una che si attiverà se gli Stati Uniti non rimuoveranno i dazi superiori al 15% sui derivati di acciaio e alluminio; la seconda se prenderanno di mira l'Unione o uno dei suoi membri con minacce reali per il futuro. E qui arriva la nota dolente, perché uno scenario del genere potrebbe già concretizzarsi, mentre si attende domani in Francia il confronto tra i leader del G7 sulla regolamentazione delle Big Tech, un tema su cui Washington sta facendo una battaglia quasi di principio. Trump fa pressione proprio su Parigi perché abolisca la tassa digitale sui giganti tecnologici statunitensi, con la minaccia di applicare dazi del 100% sul vino francese. Macron, sostenuto dai leader UE, resiste, ma il rischio rimane sempre quello che i toni si inaspriscano al punto da stracciare gli accordi già presi. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
1: Il blocco navale statunitense sui porti iraniani è stato revocato, lo ha detto il viceministro degli esteri di Teheran, Araghchi. La notizia al momento non è stata ancora confermata da Washington. Il presidente Trump oggi aveva ipotizzato che la navigazione potesse tornare libera venerdì, lo stesso giorno in cui è prevista la firma del memorandum di intesa che proroga di 60 giorni la tregua. C'è poi il nodo libanese. Le autorità iraniane continuano a sostenere che il ritiro delle forze di occupazione israeliane dal sud del Libano rappresenti una condizione per arrivare alla firma, e in serata Teheran è tornata a minacciare Israele di una dura risposta se non si fermeranno i raid nel paese. Al momento questa però non è un'opzione che Israele prende in considerazione, anzi i bombardamenti sono proseguiti anche oggi, con 4 vittime segnalate nel distretto di Nabatieh. Sentiamo Mauro Pompili, giornalista freelance che vive a Beirut.
3: Il Libano è sicuramente lo scoglio principale di questo accordo di pace, nel senso che proprio oggi le autorità iraniane hanno ribadito che la parola Libano compare ben 3 volte nel memorandum, e ovviamente l'Iran non può permettersi politicamente di abbandonare il Libano a se stesso, e dall'altro lato c'è

0: una posizione, almeno a parole, molto ferma di Israele, che non vuole abbandonare i territori che ha occupato in Libano, in Siria, a Gaza, in Cisgiordania. A questo punto la palla passa nelle mani degli Stati Uniti, fondamentalmente, e dell'Occidente tutto, perché al momento attuale Israele sta continuando le sue azioni di bombardamento nel sud e nella Bekaa. Domenica scorsa ha bombardato di nuovo Beirut Sud, e a quanto si dice nei corridoi è stato Trump stesso a fermare la reazione dell'Iran. Quindi questo piccolo paese diventa il cuore di un... mi risulta anche difficile chiamare pace quella che è stata disegnata, ma di un equilibrio assolutamente instabile in questo momento.
1: La Procura di Milano valuterà il ricorso in appello dopo la prima sentenza sull'urbanistica milanese, che oggi ha assolto tutti gli imputati. Per il Tribunale il presunto abuso edilizio sulla torre di Via Stresa non costituisce reato, perché i costruttori all'epoca del progetto, nel 2018, hanno agito senza dolo sulla base di una prassi consolidata che interpretazioni giuridiche hanno considerato illecite solo diversi anni dopo. Dopo la sentenza, il sindaco Sala ha attaccato la procura, accusando i PM di violenza verbale nei confronti dell'operato del comune. Le assoluzioni, però, non cancellano il dibattito aperto sul modello di sviluppo della città. Sentiamo il servizio di Roberto Maggioni.
2: Sull'urbanistica a Milano la questione è politica prima che giudiziaria. Titolavamo il 6 febbraio 2024 davanti al susseguirsi delle inchieste sui grattacieli facili. È così anche oggi, dopo questa sentenza, la prima di queste indagini, che ha assolto gli 8 imputati del processo Torre Milano. Un'assoluzione arrivata perché i fatti commessi non costituiscono reato. Costruttori e dipendenti comunali hanno agito affidandosi alla prassi urbanistica adottata dal comune e alla giurisprudenza amministrativa di quegli anni. Tra il 2018, quando il grattacielo è stato autorizzato tramite la SCIA, e il 2022, quando sono ultimati i lavori. Manca l'elemento soggettivo del reato, scrive il presidente del tribunale Fabio Roia nel comunicato che accompagna la sentenza, aggiungendo che solo negli ultimi anni la giurisprudenza penale, quella amministrativa e le pronunce della Corte Costituzionale più recenti hanno offerto diverse interpretazioni del concetto di ristrutturazione. Aver costruito un grattacielo di 24 piani e 87 metri d'altezza come ristrutturazione di un edificio di 3 piani non è dunque un reato, almeno qui a Milano. Sappiamo che nel resto d'Italia si costruisce in un altro modo e il tentativo di estendere il modello milanese altrove con la legge Salva Milano è naufragato per l'opposizione di tanti sindaci e della maggioranza degli urbanisti. Questa assoluzione certifica che un modo di costruire alla milanese c'era, anche se in quegli anni non poteva considerarsi illecito. In un quadro normativo nazionale e regionale così contraddittorio ha prevarso l'interpretazione in buona fede. Milano nel frattempo è cresciuta in altezza, lasciando indietro chi quell'altezza non se la può permettere. Non un reato, appunto, ma una questione politica gigantesca.
1: Non siamo in quella foto perché non facciamo parte di questo gruppo di sinistra-sinistra. Così Matteo Renzi ha commentato in serata il posto in cui Schlein, Bonelli, Conte e Frattoianni hanno annunciato due summit per l'8 e 15 luglio. Saranno due iniziative pubbliche per mettere a punto le priorità programmatiche, hanno spiegato i leader del campo largo. A destra invece proseguono i tormenti di Salvini, incalzato da Vannacci. L'anima nordista della Lega da tempo chiede un cambio di passo, ma il segretario non è ancora pronto. Rinviato il Consiglio federale della Lega, che era previsto domani, i deputati dell'ex generale intanto attaccano a destra. Nel mirino le promesse mancate sui rimpatri. Da Roma il servizio di Anna Bredice.
3: E il decreto sui rimpatri in aula alla Camera, l'occasione per assistere alla dimostrazione della propaganda di odio da parte dei deputati di Vannacci. I rimpatri, che il partito di Vannacci tradurrebbe volentieri con rimigrazione, è l'argomento preferito per scagliare gli insulti contro i migranti, tutti indistintamente colpevoli di stupri e delinquenza. La deputata del PD Baccalli si è alzata in aula per leggere solo una parte dei 1000 insulti che ha ricevuto sui social per la sua partecipazione alla manifestazione contro la rimigrazione. all'immigrazione, ma questa volta in Parlamento si è assistito anche ad altro, ad un duello verbale tra i deputati di Futuro Nazionale e quelli della Lega, questi ultimi accusati dai vannacciani di aver tradito le promesse elettorali del governo Meloni. Motivo della lite un ordine del giorno ancora più restrittivo dei vannacciani, che chiedono che i medici coinvolti nei controlli per i rimpatri siano solo al servizio della Polizia di Stato. Uno scontro che fa dire a Ricciardi dei 5 Stelle, rivolto al sottosegretario leghista Molteni, che effetto fa sentire uno più razzista di voi? Ma Molteni alla fine ha accolto quell'ordine del giorno e Futuro Nazionale ha votato come fosse una concessione tutto il decreto. La competizione è tutta a destra e nell'estrema destra, quella che si è vista nell'aula parlamentare, evidente anche nei sondaggi. Ormai i due partiti sono quasi appaiati e nella difficoltà crescente della Lega di Salvini, bloccata perché l'unico modo per uscire da questo impasse è un cambiamento forte, ma in questo momento il partito di Salvini non appare ancora pronto e così il Consiglio federale previsto per domani è slittato. Resta l'appuntamento dei primi di luglio, ma anche solo 2 settimane sembrano troppe se si rincorrono i sondaggi dell'ultradestra vannacciana. Linea allo studio.
1: Lo Stato sta per chiudere i rubinetti per l'ex Ilva di Taranto. Il ministro dell'Industria Urso lo ha ripetuto oggi, dopo averlo comunicato ieri al tavolo con i sindacati. Dell'ultimo prestito autorizzato restano meno di 100 milioni, che basteranno per pagare gli stipendi per pochi mesi, è il calcolo dei sindacati. Nessuna novità sui possibili acquirenti. Lo stabilimento è praticamente fermo. L'unico altoforno attivo va a singhiozzo e si ripetono i problemi strutturali. Anche oggi le RSU hanno chiesto di fermare l'attività in 2 reparti per i rischi connessi. I comitati cittadini parlano di fallimento sociale e tornano a chiedere una chiusura concordata e progettata, mentre si avvicina quella di fatto. I sindacati tornano a chiedere che dell'avvertenza si faccia direttamente carico la Presidenza del Consiglio. Sentiamo il segretario nazionale della FIOM, Michele De Palma.
4: È un anno e mezzo che diciamo, al posto di investire risorse pubbliche per tenere in vita lo stabilimento e pagare ammortizzatori sociali per non far lavorare le persone, la prenda in mano lo Stato, anche con la partecipazione di privati, ma per un piano di decarbonizzazione e di manutenzione straordinaria. Oggi Urso non può dire sono finiti i soldi, perché la domanda è: per quale ragione non avete chiuso la gara e per quale ragione non avete affidato invece ad un soggetto pubblico la transizione di questo asset strategico industriale per il paese? Vorrei ricordare che sono decine di migliaia i lavoratori che dipendono da quella situazione e sono decine di migliaia i cittadini che aspettano una soluzione da parte dello Stato e da parte del governo. È per questo che se non è il ministro Urso capace di risolvere la situazione, non può dire sono finiti i soldi, perché dice agli amministratori che in questo momento stanno gestendo l'azienda che l'azienda va sottosopra. È per questo che noi abbiamo chiesto alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni di prendere in mano questo dossier, insieme a quello di Electrolux e insieme a quello di Stellantis, che sono i 3 dossier principali dell'industria del nostro paese.
1: Celle fatiscenti, pulci, scarafaggi, caldo torrido d'estate e acqua che cade dal soffitto quando piove. Queste le condizioni in cui erano costretti a vivere i detenuti di 7 sezioni del carcere di Sollicciano a Firenze, reparti che oggi sono stati sequestrati. La magistratura, con una decisione senza precedenti, ha ordinato la misura per la mancanza delle condizioni igieniche e di sicurezza delle celle e di alcuni spazi comuni. Oltre 200 detenuti saranno trasferiti in altri penitenziari della zona. E siamo in chiusura. La Caritas ha presentato oggi il suo rapporto sulla povertà, un osservatorio statistico basato sulle persone assistite che l'anno scorso hanno toccato un nuovo record. Chi è povero lo è sempre di più e sempre più a lungo. Sentiamo il servizio di Massimo Alberti.
5: Non abbiamo mai seguito così tante famiglie. Le parole del direttore di Caritas, Don Marco Pagnello, danno l'idea di un problema che oltre alle statistiche ufficiali si aggrava. Gli assistiti da Caritas lo scorso anno hanno superato i 282.000, il valore più elevato mai registrato, in aumento di quasi il 2% rispetto all'anno prima. La povertà perde sempre più carattere eccezionale temporaneo, trasformandosi in strutturale normalità, rileva il rapporto. Insomma, qualcosa con cui la società ha accettato di convivere. Nel complesso le persone sono sempre più povere e ci restano sempre più a lungo, aumenta infatti la povertà cronica e intensità della povertà, di conseguenza l'aumento è più forte tra gli anziani, si invecchia da poveri, e tra chi ha un reddito da lavoro, nella fascia tra 35 e 54 anni. Le famiglie con figli restano la maggior parte degli assistiti, ma crescono i single e aumenta l'ISEE medio, un brutto segnale che indica che un leggero miglioramento non basta a uscire da una condizione di fragilità. Difficile non legare alle politiche del governo questo quadro, i dirigenti di Caritas non lo dicono esplicitamente, ma lo fanno capire quando chiedono il salario minimo e una misura universale di contrasto della povertà dopo la cancellazione del reddito di cittadinanza fatto da Meloni. Non è degno trovare soldi per il riarmo e non per la povertà, ha concluso il presidente di Caritas Italiana, Monsignor Benoni Ambarus.
1: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
6: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5per1000.
7: Popolare Network.
8: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta, il festival dei popoli indigeni a Casirate d'Adda, indiani d'America, Maya, Incas, scozzesi e tanti altri, ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori, anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4000 metri quadrati, ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate d'Adda, area Gerundium. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.

0: Il libro della notte.
1: Qui ci sono degli artisti insospettabili. È il titolo di questo libro di Mimmo Di Marzio che abbiamo qui con noi. Buongiorno Mimmo.
2: Buongiorno.
1: Edito da Giunti, verrà presentato proprio in questi giorni. E la cosa interessante è che tu ci fai conoscere questa passione di alcuni personaggi tra i più insospettabili, appunto come dice il titolo, no? Da Churchill, Pasolini forse, ecco, Pasolini e Fellini, già sapevamo qualcosa, però
2: di alcuni si sapeva,
1: di altri molto meno, soprattutto di uomini politici, intellettuali, o anche Paul McCartney, non so.
2: Certo, tutti personaggi comunque che non avevano bisogno di esibirsi per fama, perché avevano già la loro fama super blasonata nel loro campo, alcuni in questi 33 ritratti che io includo nel libro ci sono anche 5 premi Nobel, quindi tutte persone che non avevano bisogno di mettersi in mostra, ma che sentivano inderogabile questa forte necessità di mettersi davanti ad una tela per trovare una loro zona franca, un loro momento di libertà, un loro momento anche di rinascita interiore.
1: Quindi, in qualche modo, anche una ricerca di se stessi, al di là del loro ruolo sociale, della loro professione.
2: Assolutamente sì, infatti una grande lezione secondo me, anche proprio per tanti artisti professionisti, no, che sono molto incasellati, voglio dire, dal sistema. Queste persone invece sentivano proprio il bisogno di esprimersi senza vincoli, senza confini. Quindi abbiamo grandi letterati come Goethe, come Kafka, abbiamo grandi personaggi come Re Carlo d'Inghilterra, oppure tanti attori di Hollywood come Sharon Stone. Sharon Stone, tra l'altro, ci tengo a dirlo, sarà presente
1: alla presentazione,
2: alla presentazione in video call da Los Angeles. Lei racconterà agli italiani la sua seconda vita da pittrice. Questo sarà molto interessante perché, diciamo, in prima persona racconterà questo suo amore antico per la pittura, cominciato da bambina, quando lei frequentava la casa di questa zia pittrice, poi anche quando iniziò la carriera di modella a 20 anni a New York, continuava a frequentare gli artisti, e poi insomma durante la pandemia ha deciso di voltare pagina.
1: Sì, ma guarda, ci sono alcuni personaggi, per esempio Schoenberg già aveva una possibilità di espressione creativa, no? Eppure anche lui ha sentito l'esigenza di darsi all'arte visiva.
2: Che grandi talenti creativi, poi nei grandi talenti creativi non ci sono confini poi espressivi, nel senso che questi personaggi facevano tutti lavori estremamente artistici, ci sono appunto registi, attori, musicisti.
1: Ma c'è anche Henry Miller, ho visto.
2: Anche Henry Miller. Ma Schoenberg, per esempio, è interessantissimo, lui era molto amico di Kandinsky e c'è questo grande carteggio che io pubblico nel capitolo a lui dedicato, dove lui invita, sprona Kandinsky a sentirsi libero di poter darsi all'astrattismo, perché lui aveva inventato la musica dodecafonica, quindi aveva stravolto il sistema tonale della musica, e Kandinsky era un suo grande ammiratore, e il primo grande quadro astratto lo fece a seguito di un concerto di Schoenberg.
1: Insospettabili è il titolo di questo libro di Mimmo Di Marzio, edito da Giunti.

E ancora una volta martedì, o meglio, sulle ultime ore di martedì. Poi domani è Up to the Irons, però questa è un'altra storia. Io sono ancora Andrea Cegna, mi chiamo così e credo che fino alla morte sarà così, ma non poniamo limiti perché tutto può succedere. Questa è Radio Popolare, quindi è il momento di No Manches Way, quel viaggio settimanale nella musica e nella cultura latinoamericana. E oggi vabbè, prima di tutto ricordiamo Tati Almeida, l'ultima Madres de Plaza de Mayo che ci ha lasciati. È successo il 14 di giugno, ovvero domenica, a pochi giorni dal suo 96esimo compleanno, a pochi giorni anche dal 41esimo anniversario della scomparsa del figlio Alejandro. E un buco importante nella storia attuale argentina. Tati era la madre del Plaza de Mayo che negli ultimi tempi girava in carrozzina e non mancava mai nessuna manifestazione. E No Manches Way non può non esserci, non può non ricordarla, e lo fa con un brano che spesso attraversa le manifestazioni femministe del paese, anche se magari non è un brano tipicamente di lotta. Gilda, non mi arrepiento d'est amor. E l'amore messo in campo dalle Madres de Plaza de Mayo è un amore immenso.

0: No manches way, no manches way, no manches way. Vi ricordate che settimana scorsa vi avevo parlato di un'iniziativa che guardava alle elezioni in Colombia? Ricordate? Te lo ricordi tu che stai ascoltando? Querimei que se pueda, raduno per la Colombia, il voto della speranza presso archive, spazio archive, il 18 di giugno, ovvero questo giovedì dalle 19 in via Arqua 15. Ecco, oggi ne parliamo perché è giusto farlo e ne parliamo con Paola che ci introduce l'iniziativa.
1: Buonasera Andrea, e la prima cosa ti ringraziamo tantissimo per questo spazio e perché per noi le persone colombiane che abitiamo in Italia è molto importante questo contesto politico per il nostro paese. E approfitto per ricordarvi il nostro incontro il 18 di giugno alle 19 nella città di Milano in via Arqua numero 15 dove aspettiamo incontrarci. La prima cosa, e poi condividere le nostre domande, le nostre preoccupazioni, paure, leggere magari insieme le proposte di tutti i due candidati, e ricordare un po' insieme le nostre storie, perché siamo sicuri che la nostra storia ci dà la risposta alla domanda che ci facciamo oggi di che cosa dobbiamo scegliere o a chi dobbiamo scegliere. E allora stiamo creando questo bello spazio di condivisione tra colombiani, che comunque è un spazio dove possono entrare tutti, no? Latinoamericani, colombiani e anche gli italiani che stanno interessati in questa situazione. È un spazio creato per persone colombiane, migranti, che abitiamo adesso qua al nord principalmente della Italia. E senza un partito politico, non abbiamo nessuna affiliazione politica e siamo semplicemente colombiani che abbiamo creato questa iniziativa per condividere la nostra preoccupazione e capire insieme quale è la proposta che sarà meglio per il futuro del nostro paese.
2: Colombia Antifa!

0: antifascista.
1: Sempre No Mancias Way, vorrei dirvi che la musica che state ascoltando in questa prima parte, per esempio Dottor Crapula, la cumbia antifa, mi è stata indicata da Guayava, che sarebbe dovuta essere ospite del programma, essere qui con voi a chiacchierare o quantomeno a far sentire la musica, perché non aveva tanta voglia di metterci la voce, anche se io credo che sarebbe molto interessante che ci mette la voce. Guayava, la rinviterò, sperando appunto che le congiunzioni astrali poi funzionino. E la musica quindi di questa prima parte di programma è tutta sua. Noi sentiamo ancora Paola.
2: Allora, parlando un po' più ampiamente delle due candidati, oggi in Colombia stiamo parlando per una parte di Abelardo de la Spriella, è un cittadino colombiano ma anche statunitense, ma anche italiano, è un personaggio pubblico, avvocato, che storicamente è riconosciuto in Colombia per difendere personaggi abbastanza questionabili nel nostro paese, un personaggio che non vive più in Colombia, lui abita nella città di Florencia, se non mi sbaglio, con la sua famiglia. E che dentro delle sue proposte, diciamo che una delle sue bandiere di proposte è continuare avanzando fortemente con il fracking nel nostro paese, un paese che è riconosciuto mondialmente per essere fortissimo ambientalmente, e lui invece vede che la nostra unica capacità è continuare a esplodere i nostri ricorsi naturali. Un candidato che apertamente e senza paura di niente, senza nessuna vergogna, ha detto di dichiararsi sopporto con il stato genocida di Israele, e ha dichiarato anche pubblicamente che Colombia può diventare lo stesso che Palestina, perché lui vuole fare un come si dice, collegamento, un convegno, un lavoro insieme con lo Stato genocida di Israele. Allora ha una posizione ampiamente violenta e genocida anche per il nostro paese. È un candidato presidenziale che va molto d'accordo con Donald Trump, presidente attuale degli Stati Uniti e Nord America, che lo che abbiamo visto è violenza in tutti i sensi, creare questo esercito in contro delle persone migranti che si chiama il Folk ICE, che ha iniziato proprio a prendere la gente senza nessun criterio o senza nessuna come si dice, con problematica legale. La gente migrante in Stati Uniti e Nord America basicamente era presa solo per il fatto di essere latina e vedersi come persone latine, no? La creazione di ICE in contro delle persone migranti. E allora Abelardo de la Spriella ha un fortissimo vincolo anche con Donald Trump, anche un fortissimo vincolo con la italiana ovviamente Giorgia Meloni, con chi si ha pubblicato in tutte le social media che stanno molto contenti si vincono questa candidatura in Colombia. Allora un candidato abbastanza questionabile, sarebbe una preoccupazione vederlo anche a lui con questa posizione dentro del contesto latinoamericano, dove piano piano si stanno iniziando a organizzare le destre più radicali.

Lasciamo per un po' la Colombia, ma continuiamo con la musica che ci segnala Guayaba. Ora ascoltiamo Mayora con Edson Valandia, Adriana Lizcano, Lido Pimienta e Miguel Duran.

Un altro brano, un'altra canzone di No Manches Way di questa sera, di questo 16 giugno 2026. Anche questo brano me l'ha segnalato, l'ha scelto Guayaba, Aida Wilke, La Fuerza de los Territorios. Continuiamo con la cumbia resistente, continuiamo ad ascoltare musica sulle frequenze di Radio Popolare.

Siamo ormai in dirittura della fine della prima metà del programma. Eh sì, perché sono già passati più di 23 minuti dall'inizio del programma e quindi ci prendiamo una boccata d'ossigeno. Guardiamo alla rivoluzione cubana, guardiamo a Cuba, guardiamo a quell'isola, guardiamo alla sua produzione musicale più moderna. Andiamo a casa della Dame Blanche con Veneno.

Ancora un po' di Argentina, eh? Che ne pensate? Che ne pensate se andiamo un po' veloce adesso? Rapidi, rapidi, rapidi, rapidi, rapidi, rapidi. Due pezzi, così. Malavida, lo scalzone.

detto che saremmo stati rapidi, rapidi, rapidi, rapidi, no? Quindi dopo l'Argentina con lo Scalzones e Malavida, il Messico con i Son, Rompepera, Cumbia, Algarobera.

0: Quello son rompepera, Messico-Argentina, torniamo in Colombia. Ancora Paola, perché prima gli abbiamo chiesto di parlarci un po' della scena politica colombiana, ci ha raccontato della prima candidatura, adesso sentiamo la seconda.
1: E per altra parte abbiamo la parte di perché non dirò, la Esperanza, e Iván Cepeda Castro, una persona che esiste nel contesto politico della Colombia, se si può dire, cerca di più di 30 anni fa, è una persona che viene di la politica, del centro della politica, figlio di due personaggi politici che facevano parte della sinistra colombiana, e il suo papà è stato infatti assassinato per fare la politica che faceva, e lui invece ha continuato lottando per principalmente i diritti delle persone vittime delle violenze. È un candidato che ha lottato tantissimo anche per il processo di pace nella Colombia. Se la gente conosce un pochino della storia del nostro paese, è un personaggio che ha fatto proprio, ha messo corpo, vita, lavoro e tutto nella creazione, la fortificazione della pace nel nostro paese, e mi sembra molto importante anche parlare il lavoro che ha fatto con le mame de los falsos positivos. Questo non è una traduzione, per chi gli interessa questa cosa, è una politica di Stato creata per la destra colombiana, nella quale l'Stato letteralmente ha creato un esercito che assassinava a persone poveri, a uomini soprattutto destratti, che venivano dei quartieri e posti della Colombia che erano poveri, e che dicevano che con loro potevano trovare un lavoro, e invece lo che facevano era portarli oltre zone disconosciute, lì le assassinavano e li mettevano la divisa della guerriglia, e così presentavano queste morte come guerriglie in combatte. Invece no, era gente che non aveva fatto niente, che non c'entrava niente con la guerriglia, e sono stati ammazzati. E Iván Cepeda Castro ha fatto un lavoro veramente bellissimo, importantissimo per la memoria storica, per la giustizia nel nostro paese, collaborando e aiutando e sopportando alle mamme di queste persone violentamente assassinate, che si chiamano los falsos positivos. E finalmente voglio chiudere parlando anche di una parte importantissima delle proposte che fa Iván Cepeda Castro in quanto alla riforma agraria che propone nella Colombia. Nel nostro paese è un paese assolutamente agropecuario, non so se si dice così in italiano, ma la base economica del mio paese è basicamente lavoro di terra e lavoro con animali, no? E allora lui li propone al paese una base economica così. Stiamo cercando la forma di nuovo concentrare la nostra ricchezza, il nostro lavoro nella terra, che il contadino possa lavorare della terra e possa vivere del suo lavoro nella terra. E questa mi sembra una proposta ambiziosa, ma veramente importante per il nostro paese, che è storicamente un paese che viene di la terra, che siamo quasi tutti, veniamo di essere contadini. E niente, Andrea, con questo spero fare un riassunto facile, e mi scuso per il mio italiano che non è perfetto, ma ho cercato un po' di essere molto chiara con le cose che ho detto. E niente, vi ricordo il nostro incontro 18 di giugno per chiarire meglio e parlare di più di queste proposte di questi candidati per le Colombia. E di nuovo grazie mille per le spazio e un abbraccio.

dopo questo racconto di Paola andiamo verso la fine di No Manches Way, per, anche per questa settimana. È arrivato, sarà il momento di ascoltarci Metallo Giallo e andare a dormire. No, no, non è così, ti ho preso in giro. Prima eres mentiroso, lo Smirlos e Bombe Stereo.

Adesso è proprio vero, siamo arrivati alla fine di No Manches Way anche per questa settimana, un programma speciale con tante voci, la voce di Paola, la voce musicale, diciamo, di Guaiava, che ha guidato la prima parte del programma accompagnandoci con la scelta di cumbia resistente e non, poi ancora Paola per parlarci delle elezioni in Colombia, ricordiamo l'appuntamento di Archive dei giovedì 18, e poi avete sentito anche me, Andrea Cegna, che vi ha portato un po' qua e là per il continente latinoamericano. Noi ci sentiamo settimana prossima, come sempre su queste frequenze, come sempre, un saluto, un abbraccio, e come diceva Jean-Luc Stott, un grande amico, compagno, DJ e conduttore radiofonico, riprendendo le parole di Vittorio Arrigoni, se potete, se riuscite, restate umani.

0: fai solo una fotografia con una macchina fotografica. Tu metti nella fotografia tutte le immagini che hai visto, i libri che hai letto, la musica che hai sentito e le persone che hai amato.
1: Popolaroid, istantanee notturne per sognatori.

0: Un televisore in bianco e nero, piazzato davanti alla porta della finestra del balcone. Una notte calda di giugno. Città del Messico che entra dentro casa mia. Un posacenere pieno di nazionali senza filtro.
1: Nello spazio bianco della Polaroid, 17 giugno 1970. Italia-Germania, 4-3. Benedetto e io siamo davanti al televisore in bianco e nero. Mio padre lo ha voluto piazzare sulla porta finestra del balcone, che è spalancata. È mezzanotte, ma fa caldo come se fossimo in pieno giorno. Da Città del Messico arrivano le immagini dello stadio Azteca. C'è la semifinale del campionato del mondo di calcio. Mia madre e le mie sorelle sono già a letto. Nel posacenere sul tavolo non si riescono a contare i mozziconi delle nazionali senza filtro. La voce di Nando Martellini arriva come se fosse la radio, ma siamo in televisione. Sta facendo la telecronaca. Pronti via. Passano solo 7 minuti e l'Italia va in vantaggio con Boninsegna. Io grido gol. Mio padre anche. Arriva mia madre spaventata. Cassuccerio, cassuccerio. Segnao Boninsegna, dice mio padre. E io canta Italia. Mamma, ma secondo te uno che si chiama Boninsegna è tedesco? Bene, bene, bene, allora me ne torno a letto. Il resto della partita è pura sofferenza. L'assedio della Germania è totale, ma l'Italia resiste. I 90 minuti stanno finendo, sempre in vantaggio con il gol di Boninsegna. Mio padre praticamente gli ultimi 15 minuti l'ha passato in piedi, girando intorno al tavolo e fumando come un pazzo. E io nel frattempo avevo svuotato il posacenere più di una volta. Sembra che l'arbitro stia fischiando la fine, ormai è finita. Al 90° il terzino tedesco Schnellinger devia in rete e porta il risultato 1-1. Mio padre butta il pacchetto di nazionali contro lo schermo. Io impreco contro Schnellinger, nonostante sia milanista e lui gioca nel Milan. Benedetto mi fulmina con lo sguardo. Si va ai supplementari. Lui raccoglie da terra il pacchetto e si siede davanti allo schermo. Si riaccende una sigaretta. Passano solo 4 minuti e Müller segna per la Germania il 2-1. Ora Benedetto impreca. Io non lo guardo, lui si alza, si prende il pacchetto di sigarette e se ne va a letto. Lo seguo con lo sguardo e io comunque rimango. Al 98° pareggiamo con Burnice su calcio di punizione. Corro in camera da letto dei miei, grido mio padre che l'Italia ha pareggiato. Lui si alza immediatamente, mia madre si sveglia e brontola: ma che succedio ancora? Mugheri, stat muta, che ca scoppiau a un'altra guerra tra Italia e Germania. Dormi, dormi. Lei si rigira dall'altra parte. Ora io e Benedetto siamo ancora insieme davanti alla televisione in bianco e nero. Mio padre si accende l'ennesima sigaretta. Il posacenere comincia a riempirsi. Si continuò a segnare, prima noi, poi loro, poi ancora noi. E quando Müller insacca il 3-3, mio padre manda a fanculo il mondo intero e Rivera. E non fa in tempo a finire che Boninsegna scappa sulla sinistra, supera un difensore, crossa al centro e Rivera di piatto spiazza il portiere tedesco. 4-3, Italia in finale. Tutta la famiglia ora è lì davanti allo schermo con i Santoro che urlano. E da fuori arrivano anche le grida dei vicini che si sentivano anche prima, ma stavolta sembra un boato universale. Il posacenere strabocca di nazionali senza filtro. Io mi abbraccio con le mie 2 sorelle, poi arriva mio padre e mi abbraccia e mi dà un bacio sulla fronte. Un brivido si arrampica lungo la mia schiena.

0: Il campionato mondiale di calcio è appena partito e noi di emozioni così non ne avremo, visto che è la terza volta consecutiva che non ci siamo. E così questa notte ho deciso che non parleremo di classifiche, moduli o fuorigioco, ma di ricordi, perché il calcio, almeno per quelli della mia generazione, non è mai stato soltanto calcio. È stato anche un padre che fuma davanti alla televisione, un cortile che esplode dopo ogni gol, una televisione accesa d'estate sulla finestra perché fa troppo caldo, una nazione intera che per 90 minuti smette di essere divisa. E noi questa notte attraverseremo istantanee di pallone tra letteratura, teatro, cinema, poesia e canzoni. Questa è Popolaroid, storie di pallone. Ascolta, vedrai e sentirai.
1: Sole sul tetto dei palazzi in costruzione, sole che

0: tre uomini seduti al centro di un palcoscenico vuoto. Uno batte le mani su un legno di un cajon, uno pizzica le corde di una chitarra, il terzo racconta una storia seduto su una sedia con una camicia bianca. Nello spazio bianco della Polaroid, Palermo, Davide e Nia, Italia-Brasile 3-2.
1: 5 luglio 1982 si giocò Italia-Brasile.
2: A partitissima.
1: Evento che ha vitti sopra di sé un'attenzione mai vista prima, tanto che si stimarono essere il numero di 38 milioni i televisori sintonizzati con Canale 2 che trasmetteva la partita dell'Italia contro il Brasile. Inoltre, fatto unico in tutta la storia dell'Italia repubblicana dalle sue origini fino ai giorni nostri, non ci fu durante i 90 minuti da partita e i successive 24 ore di festeggiamenti, non ci fu nessuna, dico nessuna e ripeto nessuna, denuncia per criminalità. Capì chi tutti quanti si italiavano la partita dell'Italia contro Brasile. Perché l'Italia aveva solamente un risultato utile, la vittoria. Pure con pareggio venivamo ghiccati fuori dal mondiale, pure con la sconfitta. L'Italia arriva a giocare questa partita qua dopo una prima fase raccossi traballante nel campionato mondiale di calcio spagnolo, Spagna 1982. Prima partita, Italia-Polonia, 0-0. Seconda partita, Italia-Perù, 1-1. Gol di Bruno Conti, il primo gol dell'Italia ai campionati mondiali di calcio. Terza partita, Italia-Camerun, 1-1. Gol di Ciccio Graziani, detto il generoso Ciccio Graziani. Per una migliore differenza reti sui leoni d'Africa del Camerun, cioè l'Italia segna un gol su Verco rispetto a Idi, l'Italia passa alla seconda fase del campionato mondiale di calcio spagnolo. Seconda fase che è un gironcino di tre squadre che ne promuove una ed una soltanto nella gloria magnificente della semifinale. L'Italia annaggia nel suo proprio personale gironcino
3: l'Argentina campione del mondo in carica, la super squadra favorita del Brasile. Ma una manchini! Che avevamo a fare?
1: La prima partita del gironcino è l'Italia contro l'Argentina campione del mondo in carica. Come casa addomiamo sono i Black e Triton, la partita la teniamo tutti quanti raccossi.
0: Eh sì, a casa di Davide e Nia erano tutti spaventati e aggrappati alle sedie con la bocca aperta. Perché i mondiali comunque non si giocano soltanto negli stadi. No, si giocano nei salotti, nelle cucine, nei bar dei paesi, nei cortili dove i bambini continuano a rincorrere un pallone fino a quando la madre non li chiama per la cena. È pronto! Italia-Brasile 3-2 non è stata soltanto una partita di calcio, è diventata un pezzo della nostra memoria collettiva, fotografie che non sbiadiscono mai, l'urlo di Tardelli, il sorriso da fanciullo di Paolo Rossi, il presidente Pertini che si alza in piedi al terzo gol di Altobelli nella finale contro la Germania. La partita scopa sull'aereo presidenziale con Zoff, Berzot, Causio e la Coppa del Mondo lì accanto. Ricordi. Ricordi che 40 anni dopo ritornano anche nelle canzoni.

0: Una strada polverosa. Una lattina prende il posto del pallone. Un bambino la rincorre come fosse il tesoro più prezioso del mondo. Dietro di lui le case sono povere. Davanti a lui non si vede niente.
1: Nello spazio bianco della Polaroid, splendori e miserie del gioco del calcio. Edoardo Galeano, 1995. Sono passati gli anni e col tempo ho finito per assumere la mia identità. Non sono altro che un mendicante di buon calcio. Vado per il mondo col cappello in mano e negli stati supplico: una bella giocata, per l'amor di Dio, una bella giocata. E quando il buon calcio si manifesta, rendo grazie per il miracolo e non mi importa un fico secco di quale sia il club o il paese che me lo offre. Nella piramide sociale del mondo, i neri stanno in basso e i bianchi in alto. In Brasile la chiamano democrazia razziale, ma la verità è che il calcio offre uno dei pochi spazi più o meno democratici dove la gente di pelle scura può competere su un piano di parità. Può però fino a un certo punto, perché anche nel calcio alcuni sono più uguali degli altri, malgrado abbiano gli stessi diritti. E non gareggiano mai veramente a parità di condizioni l'atleta che viene dalla fame e quello ben nutrito. Ma almeno nel calcio trova qualche possibilità di ascesa sociale il bambino povero, in genere nero o mulatto, che non ha altro giocattolo che la palla. La palla è l'unica bacchetta magica nella quale può credere. Forse gli darà da mangiare, forse lo trasformerà in un eroe, forse in un dio. Ogni tanto la bacchetta magica funziona davvero. Un bambino nato in una periferia poverissima dell'Argentina prende a calci un pallone e finisce per diventare una leggenda. Per milioni di persone il suo nome non è Diego, è Maradona, quello che ha segnato anche con la mano, ma era la mano di Dio e quindi vale.
2: E va con il gol, il pugno, e va con il pugno
3: con la mano,
2: ad appoggiare la testa, eccolo.
3: Quindi ha segnato con la mano, ha vendicato il grande popolo argentino vessato dall'ignobile aggressione imperialista alle Malvinas. È un genio, è un atto politico, e la rivoluzione li ha umiliati, capisci? Li ha umiliati, è stata la mano di Dio.

0: Un portiere è disteso sulla terra battuta dell'area di rigore. Ha le mani davanti al viso. Non vuole guardare. Dall'altra parte del campo c'è un uomo che corre a braccia aperte, inseguito dai compagni. Dagli spalti scende un boato che sembra una tempesta.
1: Nello spazio bianco della Polaroid, Gol, Umberto Saba, 1934. Il portiere caduto alla difesa, ultima vana, contro la terra cela la faccia a non veder l'amara luce. Il compagno in ginocchio che l'induce con parole e con mano a rilevarsi, scopre pieni di lacrime i suoi occhi. La folla, unita e brezza, par trabocchi nel campo. Intorno al vincitore stanno, al suo collo si gettano i fratelli. Pochi momenti come questi belli, a quanti l'odio consuma e l'amore è dato sotto il cielo di vedere. Presso la rete inviolata, il portiere, l'altro, è rimasto. Ma non la sua anima. Con la persona vi è rimasta sola. La sua gioia si fa una capriola, si fa baci che manda di lontano. Della festa egli dice: anch'io sono parte.

Che strano. Una delle poesie più belle mai scritte sul calcio non parla del gol e si intitola Gol. Non parla del campione, non parla nemmeno della vittoria. Umberto Saba guarda il portiere che ha perso, quello rimasto da solo davanti alla rete, e poi guarda l'altro, quello che ha vinto, e capisce che per un attimo, soltanto per un attimo, dentro un campo di calcio c'è posto per tutti, per chi piange, per chi esulta, per chi si sente sconfitto e per chi si sente invincibile. È anche per questo che noi continuiamo ad amare questo gioco, perché ogni partita racconta una piccola storia umana e qualche volta una vita intera.

0: Uno stadio pieno, bandiere naziste al vento, 11 prigionieri schierati a centrocampo. Fra loro c'è il più grande calciatore del mondo, Pelé. È un portiere che sogna di tornare libero. Sembra una partita di calcio, ma è molto di più.
1: Nello spazio bianco della Polaroid, Fuga per la vittoria, 1981.
2: Quanto ci vuole?
3: Ah beh, lei deve capire che questo è un momentaccio, vogliono scappare tutti.
4: È stato deciso che una squadra nazionale tedesca giocherà contro una squadra formata da prigionieri di guerra e dei territori occupati.
2: È assurdo. Allora io sono pronto per filmare il cartellino.
5: Io ancora no.
6: Ti faranno esibire a Parigi come scimmie ammaestrate.
2: Allora io?
5: Torna a giocare.
6: Non credo che Londra prenderà bene questa storia, sa?
5: Hai informato Londra?
4: Non ce n'è bisogno.
6: Ci penserà la macchina della propaganda tedesca.
5: Ha visto? Vado forte o non vado forte? Torna lì a giocare.
2: Che cosa ci fai?
3: Ho deciso di aggregarmi alla squadra.
4: Americano?
5: No. Se continui a giocare col sistema americano, ti faccio squalificare.
2: Tu giocate all'inglese e io gioco all'americano.
5: Riesci a farlo con la bocca chiusa, Hatch?
6: Vogliamo che entri in contatto con la resistenza e organizzi la fuga della squadra di calcio.
1: L'ho visto più di una volta questo film e guardando Fuga per la vittoria mi viene sempre in mente una cosa, che il calcio è soltanto una scusa per parlare di amicizia, di coraggio, di speranza, di uomini che decidono di non arrendersi anche quando tutto intorno dice che è inutile provarci. Perché certe volte non si gioca per vincere, si gioca per restare in piedi, per ricordare a se stessi chi si è e continuare a cercare il proprio pezzo di cielo.
7: Passa, la banda passa, le ragazze scendono giù,

0: Una gradinata gremita, migliaia di persone strette una accanto all'altra. Qualcuno stringe una sciarpa tra le mani, qualcuno tiene gli occhi chiusi. Qualcuno guarda il campo, sembra senza respirare. Nel campo i giocatori sembrano soldatini.
1: Nello spazio bianco della Polaroid, febbre a 90 gradi. Nick Hornby, 1992. Una cosa è certa sul tifo. Non è un piacere parassita, anche se tutto farebbe pensare al contrario. E chi dice che preferirebbe fare piuttosto che guardare non capisce il concetto fondamentale. Il calcio è un contesto in cui guardare diventa fare. Nel momento del trionfo il piacere si irradia dai giocatori verso l'esterno, fino ad arrivare ormai smorzato e fiacco a quelli come noi in cima alle gradinate. Il nostro divertimento non è una versione anacquata del divertimento della squadra, anche se sono loro che segnano il gol. La gioia che proviamo in queste occasioni non nasce dalla celebrazione delle fortune altrui, ma dalla celebrazione delle nostre. E quando veniamo disastrosamente sconfitti, il dolore che ci inabissa, in realtà, è autocommiserazione. E chiunque desideri capire come si consuma il calcio deve rendersi conto prima di tutto di questo. I giocatori sono semplicemente i nostri rappresentanti. E certe volte, se guardi bene, riesci a vedere anche le barre metalliche su cui sono fissati e le manopole all'estremità delle barre che ti permettono di muoverli. Io sono parte del club, come il club è una parte di me. E dico questo perfettamente consapevole, che il club mi sfrutta, non tiene in considerazione le mie opinioni e talvolta mi tratta male. Quindi la mia sensazione di unione organica non si basa su un fraintendimento confuso e romantico di come funziona il calcio professionistico.

Il calcio non è soltanto 22 giocatori che rincorrono un pallone. È appartenenza, è identità, è sentirsi parte di qualcosa di più grande di noi. Nick Hornby lo sa, e Rod Stewart anche. Hornby ha scritto un libro intero per raccontare quanto l'Arsenal fosse dentro di lui come una persona amata. Rod Stewart ha scritto una canzone d'amore, almeno così sembra. Ma a un certo punto confessa che sta parlando anche della sua squadra del cuore, il Celtic. E allora capisci che certe volte una maglia, una sciarpa, un libro, una canzone entrano dentro di te esattamente come una persona amata e non escono più.

0: Un campo spellacchiato alla periferia di Roma. Due maglioni appoggiati per terra fanno da porta. Sullo sfondo palazzi ancora in costruzione. Un uomo in giacca e cravatta rincorre un pallone insieme a ragazzi del quartiere. Non è un calciatore, è un poeta.
1: Nello spazio bianco della Polaroid, Pierpaolo Pasolini, il calcio di poesia.
2: Non beve, non fuma, mangia poco, potrebbe fare delle corse da maratoneta. Che hobby ha fuori dal suo lavoro?
3: Il gioco del pallone, che mi è rimasto fin da allora. Ecco, quando lei prima ha parlato di divertimenti, Tendevo disperatamente a parlare del pallone.
2: Sì, lei ha detto anzi che il gioco, il football è l'ultima rappresentazione sacra, no?
3: In un certo senso, sì, beh, insomma.
2: Del nostro tempo.
3: Adesso fermiamo la televisione, questa, ecco, vede cos'è la televisione. Se noi diciamo questo alla televisione, diventa immediatamente un'affermazione apodittica, capito? Sì, l'ho detto così, un po' metaforicamente. L'ho preso, insomma, con prudenza questa mia affermazione. Sa perché l'ho detto? Perché mentre, per esempio, la televisione è un mezzo meccanico di diffusione, io in questo momento sono un'immagine in uno schermo, mentre il pallone è una rappresentazione dove coloro che danno la rappresentazione, cioè i suoi giocatori, sono in carne ed ossa di fronte ad altri spettatori in carne ed ossa, quindi un rapporto da singolo a singolo, fisico anche, reale, materiale, come era il teatro nei suoi grandi momenti, come adesso purtroppo non riesce a essere più.
1: Pierpaolo Pasolini diceva che il calcio è un linguaggio, è teatro. E come tutti i linguaggi racconta le stesse cose che raccontano i libri: l'amicizia, la paura, la sconfitta, la speranza, l'amore. Il bisogno di appartenere a qualcosa. Per Pasolini esisteva un calcio di prosa è un calcio di poesia. Il calcio di poesia è quello che nasce in un cortile, in una strada di periferia, o in un campetto illuminato soltanto dai lampioni. Pasolini è stato ucciso nel 1975 e 10 anni dopo Francesco De Gregori gli ha scritto una lettera, la chiamata Appa, che in romanesco significa a Pierpaolo. Come si chiama un padre?

0: E mentre noi questa notte abbiamo attraversato ricordi, poesie, film, canzoni e pagine di libri, dall'altra parte dell'oceano è appena cominciato un nuovo campionato del mondo. E c'è una coincidenza che non voglio poi chiamare proprio coincidenza, perché il mondiale del 2026 è partito proprio dallo stadio Azteca di Città del Messico, lo stesso stadio dove il 17 giugno del 1970 si giocò quella storica epocale partita che appunto ancora oggi tutti chiamano la partita del secolo. Italia-Germania 4-3. Lo stesso stadio da cui è partita questa nostra Popolaroid, con quel mio ricordo legato a quella serata, a quella nottata, anzi, passata con mio padre a fumare nazionali senza filtro, lui e io a svuotare il posacenere. Questa volta l'Italia non c'è, per la terza volta consecutiva, ma certi luoghi conservano la memoria. E quando il pallone torna a rotolare su quel prato, è impossibile non sentire l'eco di Boninsegna, di Rivera, di Nando Martellini.
1: Ascoltatori italiani, buonasera. In diretta via satellite dal Messico. La nazionale italiana, con le belle precedenti prove, specialmente con la partita contro il Messico nei quarti di finale,
0: ora vado, ma poi torno. Settimana prossima, stessa notte, stessa ora, stessa radio, stessa voce, la mia. Con Popolaroid, ascolta, vedrai e sentirai.
1: Al Settina, adesso lì all'angolo della metà campo, in fondo c'è Facchetti, è cominciata la semifinale tra Italia e Germania. Ed è Sicchi che ha la palla. Italia 1, Germania 0. Ecco, rivediamo l'azione di Boninsegna. Ha toccato Riva, Boninsegna riconquista un pallone di sinistra, il gol del difensore Schellinger. Siamo ancora sul 2-2. Burgic. Duda ha saltato il generosissimo Domenghini. Poi va. Che meravigliosa partita, ascoltatori italiani. Dominato Rivera. E siamo al sesto minuto del secondo tempo supplementare. Con l'orgoglio di questa splendida semifinale mondiale, cross di Domenghini al centro dell'area, lungo per tutti e se ne impossessa Schutz. 35 secondi ed ecco il fischio finale dell'arbitro. Telespettatori italiani, al termine di due ore di sofferenza e di gioia, vi possiamo annunciare.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30 alle news della notte di Popolare Network. Al G7 Zelensky, Macron e Trump discutono della guerra in Ucraina e il presidente statunitense minaccia Mosca di nuove sanzioni. Sul tavolo all'incontro delle sette principali economie occidentali c'è anche la firma dell'accordo in Medio Oriente, confermata per venerdì in Svizzera, mentre domani si parlerà di dazi e big tech. Nella prima sentenza sull'urbanistica a Milano sono stati assolti tutti gli imputati. Per il tribunale non è reato il presunto abuso edilizio della torre di via Stresa. Mentre a Roma i leghisti chiedono un cambio di passo a Salvini, incalzato da Vannacci. Ma il leader della Lega rinvia il Consiglio federale che era previsto per domani. Intanto i leader del Campolargo annunciano due summit per mettere a punto il programma politico. Queste altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. In serata il presidente ucraino Zelensky ha detto che domani potrebbe esserci un incontro bilaterale con Donald Trump. I due leader si erano incontrati già oggi insieme a Macron durante i lavori del G7 a Evian in Francia. Il tema era il conflitto in Ucraina e Zelensky ha parlato di questioni militari anche con il segretario di Stato statunitense Rubio. Per il momento però non è ancora chiaro se Trump sottoscriverà la dichiarazione finale sul conflitto russo-ucraino. Il servizio.
1: Al G7 di Evian, dominato dalle questioni sull'accordo quadro tra Iran e Stati Uniti, oggi è stata però la giornata dell'Ucraina e del suo presidente Zelensky, invitato privilegiato del padrone di casa Macron, dei membri europei del G7 e più globalmente dell'Europa. Prima questa mattina, al suo arrivo a Evian, un breve ma significativo incontro informale con Trump orchestrato dal presidente francese. Prima della riunione plenaria ufficiale con tutti i membri del G7, dedicata all'Ucraina, durata più di un'ora e mezza e giudicata dall'ostico presidente americano come utile e fruttuosa, tanto da aprire la strada da una parte ad un successivo lungo incontro a porte chiuse tra il presidente Zelensky e il segretario di Stato americano Rubio, centrata secondo fonti non ufficiali sulla situazione militare, sulle capacità di resistenza e risposta dell'esercito ucraino sempre più efficace nel contenere i tentativi di avanzata russi, e dall'altra, sempre secondo fonti ufficiose, alla stesura di una bozza di documento comune in sostegno all'Ucraina in quattro punti: la difesa della sovranità di Kiev, il supporto alla dinamica bellica favorevole all'esercito ucraino, il rafforzamento della difesa antiaerea ucraina contro i missili e i droni russi che colpiscono i civili e le infrastrutture civili, e infine l'aumento della pressione diplomatica ma anche economica sulla Russia per imporre a Putin l'apertura di un negoziato. Ma se Trump si è congratulato con Zelensky per la forza del suo esercito, lasciando intendere che un nuovo faccia a faccia sarebbe possibile con il leader ucraino in serata a Evian, non è affatto certo che il presidente americano sottoscriva il documento comune di sostegno a Kiev proposto dalla presidenza francese del G7. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: Al vertice si è parlato naturalmente anche di Medio Oriente e del memorandum siglato da Teheran e Washington due giorni fa. Oggi è stato di nuovo confermato l'appuntamento di venerdì in Svizzera per la firma vera e propria, mentre domani i leader delle sette economie più sviluppate dell'Occidente discuteranno di una questione decisamente spinosa per i loro rapporti interni, e cioè il tema dei dazi, degli squilibri commerciali e della regolamentazione dell'intelligenza artificiale, temi che dividono le due sponde del Pacifico. Proprio oggi il Parlamento europeo ha approvato definitivamente in sessione plenaria l'accordo sulle tariffe con gli Stati Uniti. Sentiamo il servizio da Bruxelles.
2: Quando una tempesta sembra ormai alle spalle, un'altra si avvicina sempre più all'orizzonte e la tempesta ha un nome e un cognome: Donald Trump, sempre con lo stesso minimo comune denominatore, dazi contro l'Unione Europea e i suoi membri se non si adeguano alle sue richieste. Prima di tutto c'è da considerare la guerra commerciale potenzialmente disinnescata. Dopo mesi di rinvii causati dalle continue minacce di Washington contro la Groenlandia, contro i paesi che la sostenevano, contro la Spagna, alla fine è arrivato il via libera anche dalla plenaria del Parlamento europeo all'accordo commerciale con gli Stati Uniti dell'estate 2025. Un testo approvato a larghissima maggioranza che include tutta una serie di garanzie per l'UE, vista l'assoluta imprevedibilità di Trump. Tra queste, due nuove clausole di sospensione, una che si attiverà se gli Stati Uniti non rimuoveranno i dazi superiori al 15% sui derivati di acciaio e alluminio. La seconda, se prenderanno di mira l'Unione o uno dei suoi membri con minacce reali per il futuro. E qui arriva la nota dolente, perché uno scenario del genere potrebbe già concretizzarsi, mentre si attende domani in Francia il confronto tra i leader del G7 sulla regolamentazione delle Big Tech, un tema su cui Washington sta facendo una battaglia quasi di principio. Trump fa pressione proprio su Parigi perché abolisca la tassa digitale sui giganti tecnologici statunitensi, con la minaccia di applicare dazi del 100% sul vino francese. Macron, sostenuto dai leader UE, resiste, ma il rischio rimane sempre quello che i toni si inaspriscano al punto da stracciare gli accordi già presi. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: Il blocco navale statunitense sui porti iraniani è stato revocato, lo ha detto il viceministro degli esteri di Teheran, Araghchi. La notizia al momento non è stata ancora confermata da Washington. Il presidente Trump oggi aveva ipotizzato che la navigazione potesse tornare libera venerdì, lo stesso giorno in cui è prevista la firma del memorandum di intesa che proroga di 60 giorni la tregua. C'è poi il nodo libanese. Le autorità iraniane continuano a sostenere che il ritiro delle forze di occupazione israeliane dal sud del Libano rappresenti una condizione per arrivare alla firma, e in serata Teheran è tornata a minacciare Israele di una dura risposta se non si fermeranno i raid nel paese. Al momento questa però non è un'opzione che Israele prende in considerazione, anzi i bombardamenti sono proseguiti anche oggi, con 4 vittime segnalate nel distretto di Nabatieh. Sentiamo Mauro Pompili, giornalista freelance che vive a Beirut.
3: Il Libano è sicuramente lo scoglio principale di questo accordo di pace, nel senso che proprio oggi le autorità iraniane hanno ribadito che la parola Libano compare ben 3 volte nel memorandum. E ovviamente l'Iran non può permettersi politicamente di abbandonare il Libano a se stesso. E dall'altro lato c'è la posizione, almeno a parole molto ferma, di Israele, che non vuole abbandonare i territori che ha occupato il Libano in Siria, a Gaza e in Cisgiordania. A questo punto la palla passa nelle mani degli Stati Uniti fondamentalmente e dell'Occidente tutto, perché al momento attuale Israele sta continuando le sue azioni di bombardamento nel sud e nella Bekaa. Domenica scorsa ha bombardato di nuovo Beirut Sud, e a quanto si dice nei corridoi è stato Trump stesso a fermare la reazione dell'Iran. Quindi questo piccolo paese diventa il cuore di un, mi risulta anche difficile chiamare pace quella che è stata disegnata, ma di un equilibrio assolutamente instabile in questo momento.
0: La Procura di Milano valuterà il ricorso in appello dopo la prima sentenza sull'urbanistica milanese, che oggi ha assolto tutti gli imputati. Per il tribunale il presunto abuso edilizio sulla torre di Via Stresa non costituisce reato, perché i costruttori all'epoca del progetto, nel 2018, hanno agito senza dolo sulla base di una prassi consolidata che interpretazioni giuridiche hanno considerato illecite solo diversi anni dopo. Dopo la sentenza, il sindaco Sala ha attaccato la procura, accusando i PM di violenza verbale nei confronti dell'operato del comune. Le assoluzioni, però, non cancellano il dibattito aperto sul modello di sviluppo della città. Sentiamo il servizio di Roberto Maggioni.
4: Sull'urbanistica a Milano la questione è politica prima che giudiziaria. Titolavamo il 6 febbraio 2024 davanti al susseguirsi delle inchieste sui grattacieli facili. È così anche oggi dopo questa sentenza, la prima di queste indagini, che ha assolto gli 8 imputati del processo Torre Milano. Una soluzione arrivata perché i fatti commessi non costituiscono reato. Costruttori e dipendenti comunali hanno agito affidandosi alla prassi urbanistica adottata dal comune e alla giurisprudenza amministrativa di quegli anni. Tra il 2018, quando il grattacielo è stato autorizzato tramite la SCIA, e il 2022, quando sono ultimati i lavori. Manca l'elemento soggettivo del reato, scrive il presidente del tribunale Fabio Roia nel comunicato che accompagna la sentenza, aggiungendo che solo negli ultimi anni la giurisprudenza penale, quella amministrativa e le pronunce della Corte Costituzionale più recenti hanno offerto diverse interpretazioni del concetto di ristrutturazione. Aver costruito un grattacielo di 24 piani e 87 metri d'altezza, come ristrutturazione di un edificio di 3 piani, non è dunque un reato, almeno qui a Milano. Sappiamo che nel resto d'Italia si costruisce in un altro modo e il tentativo di estendere il modello milanese altrove con la legge Salva Milano è naufragato per l'opposizione di tanti sindaci e della maggioranza degli urbanisti. Questa soluzione certifica che un modo di costruire alla milanese c'era, anche se in quegli anni non poteva considerarsi illecito. In un quadro normativo nazionale e regionale così contraddittorio ha prevarso l'interpretazione in buona fede. Milano nel frattempo è cresciuta in altezza, lasciando indietro chi quell'altezza non se la può permettere. Non un reato, appunto, ma una questione politica gigantesca.
0: Non siamo in quella foto perché non facciamo parte di questo gruppo di sinistra-sinistra. Così Matteo Renzi ha commentato in serata il post in cui Schlein, Bonelli, Conte e Frattoianni hanno annunciato 2 summit per l'8 e 15 luglio. Saranno 2 iniziative pubbliche per mettere a punto le priorità programmatiche, hanno spiegato i leader del campo largo. A destra invece proseguono i tormenti di Salvini, incalzato da Vannacci. L'anima nordista della Lega da tempo chiede un cambio di passo, ma il segretario non è ancora pronto. Rinviato il Consiglio federale della Lega, che era previsto domani, i deputati dell'ex generale intanto attaccano a destra. Nel mirino le promesse mancate sui rimpatri. Da Roma il servizio di Anna Bredice.
5: È il decreto sui rimpatri in aula alla Camera, l'occasione per assistere alla dimostrazione della propaganda di odio da parte dei deputati di Vannacci. I rimpatri, che il partito di Vannacci tradurrebbe volentieri con remigrazione, è l'argomento preferito per scagliare gli insulti contro i migranti, tutti indistintamente colpevoli di stupri e delinquenza. La deputata del PD Baccalli si è alzata in aula per leggere solo una parte dei 1000 insulti che ha ricevuto sui social per la sua partecipazione alla manifestazione contro la immigrazione, ma questa volta in Parlamento si è assistito anche ad altro, ad un duello verbale tra i deputati di Futuro Nazionale e quelli della Lega, questi ultimi accusati dai vannacciani di aver tradito le promesse elettorali del governo Meloni. Motivo della lite un ordine del giorno ancora più restrittivo dei vannacciani, che chiedono che i medici coinvolti nei controlli per i rimpatri siano solo al servizio della Polizia di Stato. Uno scontro che fa dire a Ricciardi dei 5 Stelle, rivolto al sottosegretario leghista Molteni, che effetto fa sentire uno più razzista di voi? Ma Molteni alla fine ha accolto quell'ordine del giorno e Futuro Nazionale ha votato come fosse una concessione tutto il decreto. La competizione è tutta a destra e nell'estrema destra, quella che si è vista nell'aula parlamentare, evidente anche nei sondaggi. Ormai i 2 partiti sono quasi appaiati e nella difficoltà crescente della Lega di Salvini, bloccata perché l'unico modo per uscire da questo impasse è un cambiamento forte, ma in questo momento il partito di Salvini non appare ancora pronto e così il Consiglio federale previsto per domani è slittato. Resta l'appuntamento dei 1 luglio, ma anche solo 2 settimane sembrano troppe se si rincorrono i sondaggi dell'ultradestra vannacciana. Linea allo studio.
0: Lo Stato sta per chiudere i rubinetti per l'ex Ilva di Taranto. Il ministro dell'Industria Urso lo ha ripetuto oggi, dopo averlo comunicato ieri al tavolo con i sindacati. Dell'ultimo prestito autorizzato restano meno di 100 milioni. Che basteranno per pagare gli stipendi per pochi mesi, è il calcolo dei sindacati. Nessuna novità sui possibili acquirenti. Lo stabilimento è praticamente fermo. L'unico altoforno attivo va a singhiozzo e si ripetono i problemi strutturali. Anche oggi le RSU hanno chiesto di fermare l'attività in 2 reparti per i rischi connessi. I comitati cittadini parlano di fallimento sociale e tornano a chiedere una chiusura concordata e progettata, mentre si avvicina quella di fatto. I sindacati tornano a chiedere che della vertenza si faccia direttamente carico la presidenza del Consiglio. Sentiamo il segretario nazionale della FIOM, Michele De Palma.
6: È 1 anno e mezzo che diciamo, al posto di investire risorse pubbliche per tenere in vita lo stabilimento e pagare ammortizzatori sociali per non far lavorare le persone, la prenda in mano lo Stato, anche con la partecipazione di privati, ma per un piano di decarbonizzazione e di manutenzione straordinaria. Oggi Urso non può dire sono finiti i soldi, perché la domanda è: per quale ragione non avete chiuso la gara e per quale ragione non avete affidato invece ad un soggetto pubblico la transizione di questo asset strategico industriale per il paese? Vorrei ricordare che sono decine di migliaia i lavoratori che dipendono da quella situazione e sono decine di migliaia i cittadini che aspettano chiedano una soluzione da parte dello Stato e da parte del governo. È per questo che se non è il ministro Urso capace di risolvere la situazione, non può dire sono finiti i soldi, perché dice agli amministratori che in questo momento stanno gestendo l'azienda che l'azienda va sottosopra. È per questo che noi abbiamo chiesto alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni di prendere in mano questo dossier, insieme a quello di Electrolux e insieme a quello di Stellantis, che sono i tre dossier principali dell'industria del nostro paese.
0: Celle fatiscenti, pulci, scarafaggi, caldo torrido d'estate e acqua che cade dal soffitto quando piove. Queste le condizioni in cui erano costretti a vivere i detenuti di 7 sezioni del carcere di Sollicciano a Firenze. Reparti che oggi sono stati sequestrati. La magistratura, con una decisione senza precedenti, ha ordinato la misura per la mancanza delle condizioni igieniche e di sicurezza delle celle e di alcuni spazi comuni. Oltre 200 detenuti saranno trasferiti in altri penitenziari della zona. E siamo in chiusura. La Caritas ha presentato oggi il suo rapporto sulla povertà, un osservatorio statistico basato sulle persone assistite che l'anno scorso hanno toccato un nuovo record. Chi è povero lo è sempre di più e sempre più a lungo. Sentiamo il servizio di Massimo Alberti.
7: Non abbiamo mai seguito così tante famiglie. Le parole del direttore di Caritas, Don Marco Pagnello, danno l'idea di un problema che oltre alle statistiche ufficiali si aggrava. Gli assistiti da Caritas lo scorso anno hanno superato i 282.000, il valore più elevato mai registrato, in aumento di quasi il 2% rispetto all'anno prima. La povertà perde sempre più carattere eccezionale temporaneo, trasformandosi in strutturale normalità, rileva il rapporto. Insomma, qualcosa con cui la società ha accettato di convivere. Nel complesso le persone sono sempre più povere e ci restano sempre più a lungo, aumenta infatti la povertà cronica e intensità della povertà, di conseguenza l'aumento è più forte tra gli anziani, si invecchia da poveri, e tra chi ha un reddito da lavoro, nella fascia tra 35 e 54 anni. Le famiglie con figli restano la maggior parte degli assistiti, ma crescono i single e aumenta l'ISEE medio, un brutto segnale che indica che un leggero miglioramento non basta a uscire da una condizione di fragilità. Difficile non legare alle politiche del governo questo quadro, i dirigenti di Caritas non lo dicono esplicitamente, ma lo fanno capire quando chiedono un salario minimo e una misura universale di contrasto della povertà dopo la cancellazione del reddito di cittadinanza fatto da Meloni. Non è degno trovare soldi per il riarmo e non per la povertà, ha concluso il presidente di Caritas Italiana, Monsignor Benoni Ambarus.
0: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
8: Popolare Network.
9: State ascoltando Radio Popolare.

0: 22 minuti, Radio Popolare, Popolare Network. Io sono Luigi Ambrosio, questo è l'orizzonte delle 20. Tema milanese questa sera, ma in realtà tema di valenza politica generale, possiamo dire, perché un po', perché da questa città insomma passano tante cose, un po' perché il tema dell'urbanistica, il tema della vivibilità e dei costi nelle nostre città è un tema di tutti, il costo del vivere. Oggi c'è stata una sentenza al Tribunale di Milano che ha mandato assolte 8 persone che erano imputate nel processo per la Torre Milano, che è un edificio alto quasi 90 metri che si trova nella zona di Via Stresa in città. Prima lì c'erano dei capannoni alti, quindi non lo so, 20 metri, una cosa così. Poi hanno fatto la famosa scia, quindi la pratica velocizzata del Comune di Milano per costruire, era una ristrutturazione. La ristrutturazione è un palazzo di 87 metri. E però la giudice Paola Bragione ha detto: il fatto non costituisce reato. Le accuse erano pesanti: abuso edilizio, lottizzazione abusiva, falso. E le condanne che erano state chieste dal pubblico ministero andavano fino ai 2 anni e 4 mesi. Era stata chiesta anche la confisca del palazzo, quindi c'era insomma grande incertezza anche per chi quelle case le ha già comprate. Naturalmente stiamo parlando di una sentenza di primo grado, ci sarà sicuramente l'appello, ci sarà probabilmente anche il terzo grado, il giudizio, insomma il percorso classico della giustizia italiana. E poi c'è una nota del procuratore di Milano Roia che ha accompagnato questa sentenza. Ci dicono i cronisti di giudiziaria che non è prassi accompagnare una sentenza con una nota che anticipi la deposizione delle motivazioni, che sappiamo avviene nei 3 mesi successivi. Era successo con il caso Rubiter, quindi diciamo che è un fatto questo che sottolinea la consapevolezza anche da parte del Tribunale di Milano che si tratta di una sentenza politicamente molto importante. E infatti le reazioni sono soprattutto quelle di chi si dice soddisfatto: il sindaco Sala, naturalmente, il Partito Democratico con il suo segretario Renzi, poco fa ha fatto una dichiarazione, ma anche parte delle opposizioni, quelle cosiddette centriste, diciamo Forza Italia, Lupi. Tutti a sottolineare in maniera più o meno esplicita e marcata che insomma ci si trovava davanti a delle accuse che hanno rallentato, se non fermato, lo sviluppo della città. Noi abbiamo al telefono la vice sindaca di Milano, Anna Scavuzzo, buonasera.
1: Buonasera a voi.
0: E allora le chiedo naturalmente il suo commento di questa sentenza.
1: Beh, oggi c'è stata una grande emozione, anche perché evidentemente questa prima sentenza era una sentenza molto attesa, e poter sentire che tutti e 8 gli imputati sono stati assolti perché il fatto non costituisce reato è stato un po' un tirare il fiato. Sappiamo tutti che è una sentenza di primo grado, che poi attenderemo le motivazioni, però innanzitutto c'è un focalizzare l'attenzione su una distanza fra quella che può essere una valutazione rispetto alle procedure amministrative sulle quali stiamo tutt'oggi lavorando, e dall'altra parte invece essere additati come delinquenti o persone che hanno in qualche modo colposamente o dolosamente approfittato di una situazione. Credo che oggi, insomma, devo dire, io ho raccolto anche negli uffici nostri una grandissima soddisfazione e un sollievo anche per tutti i nostri funzionari e i nostri direttori che sono stati coinvolti in questo e che sono coinvolti ancora in altri provvedimenti.
0: Perché ci sono altre inchieste e procedimenti in corso, e anche questo, come sottolineava lei, Scavuzzo, non è certo terminato, visto che siamo al primo grado. Ma quindi possiamo dire andava tutto bene?
1: Andava tutto bene? Beh, diciamo che è un giudizio un po' sommario, qualunque sia il giudizio che tiriamo, semplicemente come dire, immaginando di poter valutare tutto insieme. Io credo che abbiamo sottolineato anche in questi mesi la necessità di approfondire le interpretazioni di alcune norme, che credo abbiamo ormai capito essere obsolete rispetto a quelle che sono le situazioni e che abbiamo cercato nel tempo, talvolta probabilmente anche accelerando in altri casi, però forse anche permettendo una trasformazione che altrimenti sarebbe stato più complicato anche gestire, il fatto che ci sia una città che sta provando a rispondere anche a tutte quelle esigenze, insomma, di recupero anche di moltissimo suolo costruito che oggi è un tema aperto. Cosa voglio dire? Che se noi continuiamo a pensare che semplicemente c'è stata una esagerazione da parte del comune nello stressare alcuni strumenti urbanistici, forse non stiamo però considerando che le norme di questo paese non vanno bene per le città che noi abbiamo di fronte. Allora, l'abbiamo visto, in questi mesi non ho fatto altro che recuperare, provare a impostare diversamente anche quelli che sono i rapporti con i costruttori o gli investitori, fare in modo di accompagnare il più possibile, anche cercando di anche rispondere a questa nuova città che abbiamo di fronte, in cui evidentemente il tema del costo dell'abitare è un tema cruciale. Allo stesso tempo, io credo che non dobbiamo distogliere però l'attenzione dal fatto che non possiamo avere una normativa urbanistica del 1942, con una rilettura degli anni 60 e poi con un florilegio di interpretazioni, perché tutti dicono che la burocrazia va snellita perché si muore di burocrazia in Italia, e quando ci si prova poi invariabilmente però si dice: vabbè, ma allora dovevi stare a quello che diceva pedissequamente la norma. Allora io credo che su questo forse vada fatta un pochino più di chiarezza, anche perché ogni tanto sembra che la SCIA sia un documentino che si fa con la mano sinistra nel tempo libero. Sono comunque dei provvedimenti che non è che proprio sono stati così affrontati in maniera così tanto superficiale come sembra nel racconto. E poi c'è tutto un ragionamento rispetto, oggi eravamo proprio a Palazzo Marino, devo dire, con moltissimi interventi anche molto ampi, eravamo con l'Istituto Nazionale di Urbanistica, con le università, con il PIM, a fare il punto anche su quelle che sono le esigenze della città di oggi e di come affrontare questo momento, che è stato di crisi per tutti, in una maniera però più propositiva che negativa, perché
0: Qui forse Scavuzzo si introduce il tema politico, no? Che ci consente un po' di andare oltre il procedimento di oggi, perché questo è un processo che deve arrivare a compimento con i gradi di giudizio, ce ne saranno degli altri. La magistratura, come si dice, fa il suo lavoro ed è giusto che lo faccia. Lei parlava delle esigenze dell'abitare a Milano, beh, mi consenta di dire che non è certo quella torre lì che risolve il problema dell'abitare a Milano, se per problema dell'abitare intendiamo le persone che non ce la fanno economicamente a vivere in questa città, che vengono espulse a decine, centinaia di migliaia. Allora forse la
1: sì.
0: critica vera del modello Milano è questa qua, non la SCIA.
1: Beh, guardiamo però i procedimenti che adesso stiamo affrontando. Io ero in assemblea in CCL la scorsa settimana, ho fatto i tavoli a più riprese con tutti gli operatori. Ci sono moltissime operazioni di trasformazione che in questo momento stanno faticando ad arrivare ad avere i titoli. Parliamo di centinaia e centinaia di appartamenti che possono trovare una realizzazione all'interno di quelli che sono i tantissimi piani che oggi abbiamo di fronte. Attenzione, perché questa, come dire, anche preoccupazione che c'è stata, che ha fatto tirare il freno a mano su tutto, beh, evidentemente oggi ha bisogno di essere non lasciata, come dire, libera o come dire, senza che questa, anche questa storia ci abbia insegnato qualcosa. Ma dall'altra parte, attenzione, perché anche qui, se pensiamo che non ci sia nulla che possa anche rispondere esattamente a quella richiesta di abitazioni che lei sta sottolineando, perché penso ai piani attuativi che riguarderanno gli scali, penso alle tante attività di cooperativa che oggi devono trovare un compimento, che comunque hanno delle rigidità interpretative, penso a tutta la questione che abbiamo visto dei cortili, perché oggi stiamo guardando Torre Stresa, ma abbiamo fatto molti dibattiti anche su altri contesti nei quali le questioni erano leggermente diverse. Allora, io credo che abbiamo bisogno di tornare intanto ad abbassare un po' la tensione nei confronti di chi si occupa di questi temi, perché c'è uno stigma. Io ho passato mesi a sentirmi dare della delinquente, mesi a sentirmi dare della delinquente, e siccome su questo forse un passaggio che è il processo di oggi comincia anche un po' a dire meno, un po' meno rispetto anche al tranche, dei giudizi tranchant che hanno rovinato l'esistenza a decine di persone che io ho visto veramente in difficoltà. Oggi siamo di fronte a una storia diversa. Io credo che anche il senso di responsabilità che già Giancarlo Tancredi più di un anno e mezzo fa aveva avviato rispetto a quelle che sono anche le delibere con le quali abbiamo ridimensionato l'attività della Commissione per il paesaggio, fatto in modo che non potesse intervenire sulle deroghe morfologiche. Tanti sono stati i passaggi di questi ultimi 2 anni e io credo che vadano considerati anche nell'importanza che hanno avuto e che stanno avendo.
0: Tancredi,
1: Abbiamo fatto proprio la
0: l'assessore
1: settimana.
0: che poi si è dimesso quando
1: Sì.
0: è emersa l'indagine della Procura di Milano, ci ricordiamo quel pomeriggio, no? Drammatico
1: Certo.
0: a Palazzo Marino. Noi non le abbiamo mai dato della delinquente Scavuzzo, naturalmente
1: No, hai ragione, hai ragione.
0: non siamo
1: Sono
0: noi i soggetti,
1: infervorata perché.
0: però le ribadisco la domanda, mi aspetto una risposta su questo, perché
1: Sì.
0: il modello Milano che fino a oggi, insomma, diciamo gli ultimi 15-20 anni, ha oggettivamente trasformato la città, ma ha anche reso questa città oggettivamente molto difficile per chi non ha redditi alti. Come si emenda, se si può emendare, con una visione politica di carattere progressista, naturalmente, glielo chiedo.
1: Sì, io guardi, credo che esattamente diciamo con quella coincidenza che non è mai una coincidenza, perché proprio oggi pomeriggio, le ripeto, eravamo su questi temi per capire come è cambiata la città e come dobbiamo cambiare gli strumenti. C'è certamente un tema di restituzione allo spazio pubblico, ai servizi e a un'integrazione di Milano metropolitana, però, quindi non soltanto una densificazione di una città che evidentemente se non vuole consumare suolo, non vuole realizzare le torri, non vuole realizzare eccessivamente cantieri, non è possibile che possa trovare una quadra. Allora, dentro una rilettura molto più ampia però di quella che è Milano, con un'attenzione a una mobilità che sia adeguata, io credo che quella sia la via. E oggi abbiamo bisogno di una collaborazione dal punto di vista anche interistituzionale. Oggi devo dire anche la lettura che ci ha proposto l'Istituto Nazionale di Urbanistica, che su questi temi è stato molto chiaro rispetto anche alla posizione, alla necessità di ampliare quella che è oggi Milano, che non
0: Però
1: è un luogo
0: mi
1: da
0: sta
1: riempire
0: dicendo
1: continuamente.
0: li
1: Perché parliamo di
0: mandia, mi sta
1: escludere?
0: dicendo li mandiamo
1: No,
0: fuori.
1: no. No, e il problema è il fuori e il dentro. Perché Sesto San Giovanni è dentro o fuori Milano? Segrate è dentro o fuori Milano? Legnano è dentro o fuori
0: Vabbè,
1: Milano?
0: abbastanza
1: Che cosa
0: fuori
1: fa
0: Legnano.
1: sì che sia? Beh, posso dire che da Legnano a Cadorna ci sono 35 minuti, 40 minuti di treno? Allora, attenzione perché io invece credo che dobbiamo uscire un po' da questa dinamica in cui ci sono i milanesi e i Giargiana. Noi
0: No.
1: abbiamo bisogno di integrare. Questa è, lo so che sto dicendo una
0: Che ci
1: cosa che
0: sia
1: non
0: bisogno di
1: tanto fa
0: integrare
1: ridere.
0: è oggettivo anche questo, insomma, poi le responsabilità sono di tanti, non solo del Comune di Milano, da questo punto di vista pensiamo solo ai trasporti, al ruolo di Regione Lombardia, però ci sta dicendo chi è povero vada fuori.
1: No, no, no, no, io sto dicendo che abbiamo bisogno di considerare che il fuori e il dentro di Milano metropolitana nel 2026 non possono essere semplicemente i confini di Milano città. Oggi io credo che sia evidente rispetto a quello che è la dimensione dei parchi, la dimensione della mobilità, la dimensione dei servizi, perché è da questo che si fa la città, dalla qualità della vita che riusciamo a garantire. Non è che dentro quella che è Milano F205 si vive bene da ricchi e si hanno i servizi e chi vive appena fuori è lo sfigato che è andato fuori, però quello deve essere la frontiera sulla quale costruiamo anche delle linee, evidentemente non da ora, lo stiamo dicendo, ma questa io credo è in prospettiva una dimensione che fa sì che allora è anche il tema dei cambiamenti climatici, il tema della gestione delle acque,
0: Certo.
1: dell'integrazione delle tutto va in chiave metropolitana, che non vuol dire buttare fuori,
0: Però
1: non vuol
0: siccome voi
1: dire
0: siete il
1: buttare
0: comune,
1: fuori.
0: però questo siccome voi siete il comune di Milano, non siete la
1: Comune
0: regione
1: capoluogo
0: Lombardia.
1: di
0: Sì,
1: città
0: sì, sì.
1: metropolitana.
0: Però dentro al comune di Milano, questo mi sta dicendo, le politiche urbanistiche come impostazione anche in futuro rimarranno quelle che abbiamo visto fino a oggi?
1: No, io sto dicendo che le sto esattamente dicendo questo invece, che in una dinamica metropolitana rileggiamo anche quelli che sono gli strumenti del piano di governo del territorio, perché oggi quando vediamo la riduzione necessaria del consumo di suolo, l'individuazione di luoghi da rigenerare, la possibilità di portare una estensione dei servizi e della mobilità, significa non spostare il problema fuori, ma fare in modo che ci riguardi. Se noi guardiamo oggi quello che è il piano di governo del territorio e consideriamo un dialogo e una relazione con tutti i comuni contermini, non significa che gli diamo i poveri e noi ci teniamo i ricchi. Significa che valutiamo se nello sviluppo della città, per come sta crescendo, la città si ferma e si densifica sempre di più, oppure la città si innesta. Ovviamente io non sto sminuendo quello che lei dice rispetto anche alla qualità della vita, alla qualità delle politiche urbane. Sto dicendo che secondo me è finito il tempo in cui il PGT di Milano se lo gestifica sempre di più, oppure la città si innesta. Ovviamente io non sto sminuendo quello che lei dice rispetto anche alla qualità della vita, alla qualità delle politiche urbane. Sto dicendo che secondo me è finito il tempo in cui il PGT di Milano se lo gestisce Milano e chi se ne frega di quello che è il piano integrato di

0: in alcuni quartieri che hanno già raggiunto degli indici sufficienti rispetto anche a quella che è la pianificazione, e andare a vedere invece come ridistribuire in modo tale da poter allargare insieme anche i servizi, perché realizzare abitazioni non vuol dire fare le scatole e metterci la gente,
1: Ma
0: vuol
1: certo,
0: dire
1: poi c'è
0: anche
1: casa,
0: vedere.
1: poi c'è casa e casa, naturalmente, cioè termini come quelli che si usavano una volta, le case popolari, non ne parla più nessuno, naturalmente.
0: Delle case popolari non ne parla più nessuno, perché credo che anche da questo punto di vista l'investimento che stiamo facendo sia per le nuove edificazioni, riuscire anche ad aumentare quello che è un piano casa che abbia una riqualificazione dell'ERP, penso al lavoro che stiamo facendo anche per l'efficientamento energetico e la qualità dell'abitare, e dall'altra parte invece riuscire ad avere degli investimenti anche sull'ES, cioè sull'edilizia residenziale sociale, che abbassi quello che sono i costi di affitto mensile, in modo tale che non serva uno stipendio da nababo per poter affrontare con la propria famiglia un affitto mensile. No, queste cose vanno insieme. Non è proprio vero che non se ne parli più. Certamente abbiamo un patrimonio oggi ancora vuoto sul quale bisogna insistere. Non voglio fare qui la polemica fra l'RMM, eccetera, però c'è un tema di aggredire l'ERP che oggi non è assegnato, non banale. E allo stesso tempo, però, in tutte quelle che sono le nuove edificazioni, e devo dire che ce ne sono di progetti che stiamo cercando di accompagnare, dico solo che questo tempo è stato un tempo in cui gli uffici dell'urbanistica li abbiamo ghiacciati, perché tutte le volte che c'era un momento di approfondimento, di richiesta documentale, un'attività che veniva fatta dalla magistratura, un articolo particolarmente ficcante, eccetera, ovviamente tutti affrontavano questo momento con estrema preoccupazione.
1: Eh beh, certo,
0: Quindi noi abbiamo
1: non si
0: bisogno.
1: lavorava più con serenità. Grazie Anna Scavuzzo per essere stata con noi. Anna
0: Grazie a voi.
1: Scavuzzo, vice sindaca di Milano, una buona serata.
0: Anche a voi.

0: E ora con noi l'avvocata Veronica Dini, buonasera.
1: Buonasera.
0: Lei ha gestito diversi ricorsi contro questa scelta urbanistica del Comune di Milano?
1: Sì.
0: Quanti?
1: Diversi. In realtà ci sono alcuni esposti che ho seguito e che ora sono andati a processo, per esempio quello di Piazza Aspromonte, e altri sono in corso di indagini o insomma si affacceranno. E poi ci sono un po' di ricorsi al TAR.
0: Quindi diciamo non rispetto alla materia della sentenza di oggi?
1: No, no, relativi ovviamente, sto parlando di inchieste ovviamente sull'urbanistica affini a quelli di cui state parlando. Non ho seguito direttamente il caso che è andato a sentenza oggi.
0: Senta, ma lei come lo commenta, visto che glielo chiedo, lo possiamo fare naturalmente, anche perché c'è stata questa nota, no? Lo sottolineo di nuovo, del procuratore Roia, che ha accompagnato la sentenza, che ha cercato di spiegarla, ci dà la sua interpretazione?
1: Allora sì, beh, io ho un'idea un po' diversa da quella della vice sindaco che ho sentito poco fa.
0: Sì,
1: allora
0: sì.
1: Ovviamente anch'io so solo quello che il presidente Roia ha in parte sintetizzato, però mi sembrano interessanti due cose di questa nota. Allora, la prima è il fatto che il presidente sottolinea che appunto la sentenza fa riferimento al fatto che il fatto non costituisce reato, ma i fatti sussistono, e tra i fatti sussistono la nota precisa anche che si tratta di fatti relativi alla proposizione di una scia invece di un permesso di costruire, e quindi diciamo, e anche alla dotazione alle misure diciamo dell'intervento della torre che è stata realizzata, che in realtà è quella che sono le misure che presupporrebbero un piano attuativo, e questi fatti sono stati confermati. L'assoluzione è stata motivata, si legge nella nota, in relazione al fatto che mancherebbe l'elemento soggettivo, la colpa. Non avrebbero colpa né gli operatori né i funzionari dirigenti del comune, perché la giurisprudenza la giurisprudenza penale amministrativa in materia urbanistica si sarebbe consolidata, leggo testualmente, solo negli ultimi anni. Allora, questo mi sembra interessante per due ragioni.
0: Gli ultimi anni sono dal 2023 in poi, giusto?
1: La nota dice negli ultimi anni.
0: Okay.

0: Allora, intanto abbiamo un arco temporale che non è di qualche giorno, di qualche settimana, ma è di alcuni anni in cui la giurisprudenza penale e amministrativa ci dicono che la ristrutturazione si può definire tale solo quando, sintetizzo, si mantiene continuità con la struttura preesistente, si mantengono le vestigia, no? Si va in continuità rispetto al passato, e una giurisprudenza che ci dice che quella legge vetusta del 42, che è la legge urbanistica fondamentale, vale ancora, e quindi se ci sono degli interventi che per altezza o volumetria superano determinati indici, presuppongono un piano attuativo, e questo ce lo direbbe la sentenza, è ormai giurisprudenza consolidata negli ultimi anni. Io aggiungo una cosa, perché ora è in discussione anche il processo di Piazza Aspromonte, per l'appunto, siamo ancora in udienza preliminare, quindi vedremo. Ma in tutti questi processi il tema della giurisprudenza, da quando si è stata definita in un modo o nell'altro la ristrutturazione, da quando si discute di questi termini, è il nocciolo di questi processi. E d'altra parte è anche la ragione, cioè è uno dei temi che si è discusso quando era stata proposta la cosiddetta Salva Milano, no?
1: Certo.
0: Allora, in realtà la giurisprudenza è consolidata da 30 anni su cosa si intenda per ristrutturazione, ben prima anche delle ultime modifiche che ci sono state nel 2020, e che sono state, diciamo, nel senso di una maggiore estensione di questi concetti. Ma il tema che dicevo della continuità, il fatto che se non c'è questa continuità e si passa da un capannone a una torre e si cambia anche la destinazione d'uso, non si possa parlare di ristrutturazione, ma di permesso di costruire, è giurisprudenza consolidata da 25 anni, 26 e di più. Allora, ovviamente ogni questione è complessa, questa sicuramente lo è, e si vedrà. Io prendo atto, perché ci mancherebbe, prendo atto di questa sentenza che è stata emessa oggi, ne vedremo le motivazioni. Credo che chi di dovere valuterà naturalmente la possibilità di fare appello. Tanti altri procedimenti sono in corso, e finora le sentenze anche del TAR di Milano sono state prevalentemente a favore e a conferma delle tesi sostenute dalla
1: Perché
0: Procura.
1: questa
0: Quindi
1: è la prima sentenza in sede penale, naturalmente, ma poi ci sono altre sentenze in sede amministrativo e civile. Mi ci spiega che cosa significa che per le persone che sono state, gli imputati che sono stati assolti, scrive Roia, il presidente del tribunale, per tutti difetta l'elemento soggettivo del reato, sia doloso che colposo. Cosa significa?
0: vuol dire che appunto non erano consapevoli, non intendevano violare la legge, non erano consapevoli che la legge prevedeva un piano attuativo, un permesso di costruire. Allora, anche su questo io non parlo di un caso che non conosco direttamente, però posso dire che in generale in questi processi sono imputati non piccoli imprenditori o persone, come dire, sprovvedute. Qui si parla di grandi imprenditori, di professionisti, di dirigenti del comune, e si parla non di una incertezza su un dettaglio di una norma marginale. Qui si tratta dell'interpretazione dei requisiti sostanziali, no? Di che cos'è una costruzione, di quando si chiede un permesso di costruire e quando no. Allora, il pensare che, come dire, possa bastare una molto relativa, assolutamente molto relativa incertezza giurisprudenziale per mettere in difficoltà questi professionisti e questi dirigenti, e far sì che non abbiano colpa anche di fronte, insomma, a delle interpretazioni che a me sembrano difformi rispetto ai principi legislativi in maniera macroscopica. Ecco, questo mi preoccupa molto, anche perché qui stiamo parlando, perché si dimentica a volte anche questo particolare. Qui la stessa sentenza, o perlomeno la stessa nota, fa riferimento all'orientamento giurisprudenziale, ma il caso Milano, i casi Milano nascono a fronte del fatto che ci sono state delle determine dirigenziali che hanno assunto arbitrariamente un'interpretazione piuttosto che un'altra di questa legge e ne hanno fatto una prassi amministrativa per anni.
1: La sentenza di oggi dice era corretta quella interpretazione.
0: Era corretta fino a un certo punto, almeno non si sa quali anni, poi ripeto, si vedrà nel merito in questo ed altri processi se in realtà non c'era una giurisprudenza anche prima. E in ogni caso, nel momento in cui qualcuno al vertice di un comune come Milano si assume la responsabilità di dire la prassi è questa, l'orientamento consolidato è questo, ecco, poi dire che lo ha fatto inconsapevolmente mi lascia perplessa, cioè o mi si dice no, era corretto, perché è vero, l'interpretazione prevalente o quella comunque da sostenere era questa, e allora va benissimo, oppure se ne si fa solo un tema di, come dire, cronologico, in assenza di un cambio di giurisprudenza, questo mi si dice però allora si può fare tutto e non c'è colpa, mi preoccupa, perché allora questo può anche essere ripetuto in qualunque altro caso in ambiti diversi, e allora buttare nell'incertezza totale qualunque anche operatore, soprattutto qualunque cittadino.
1: Grazie avvocata Veronica Dini per essere stata con noi questa sera.
0: Niente.
1: Arrivederla.
0: Buona serata.
1: Sono le 20 e 29 minuti. Il nostro tempo a disposizione finisce qui. Luigi Ambrosio vi saluta, all'Orizzonte torna domani alle 18 e poi quello delle 20, l'avete capito, alle 20. Però vi lascio con i miei programmi di Radio Popolare Network.

0: Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
1: Heba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
2: Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
3: Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
4: Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
5: Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare Popolare Network.
6: Sommario della puntata. A Gaza e in Libano il diritto all'acqua è preso di mira. Fuori dai palazzi del G7 la protesta di Oxfam. I leader si occupino dei civili. L'occupazione israeliana della Cisgiordania passa dai supermercati europei. Come i prodotti delle colonie illegali vengono venduti come israeliani. Il picco dell'epidemia di Ebola non è ancora stato raggiunto. Secondo gli esperti, potrebbe rivelarsi la peggiore di sempre. In esteri, il caso dell'Uganda. Stati Uniti, la sala da ballo alla Casa Bianca voluta da Trump costerà 600 milioni. Almeno la metà saranno presi dalle tasche dei contribuenti. Spagna, la difficile settimana di Pedro Sanchez. La moglie, il fratello e Zapatero in tribunale, nel contesto di un attacco giudiziario al Partito Socialista senza precedenti. Rubrica sportiva. L'Iran debutta ai mondiali di calcio. A Los Angeles ieri la prima partita contro la Nuova Zelanda, tra contestazioni della diaspora. Sull'app ufficiale di Radio Popolare.
5: Oggi al G7 è stato il giorno delle guerre. Trump a Eviana ha incontrato il presidente ucraino Zelensky e dopo l'incontro ha detto: la Russia deve fare un accordo, farò tutto ciò che è in mio potere. Zelensky ha anche detto di aver ricevuto importanti impegni dai membri del G7, più missili per la difesa aerea, insieme alle licenze per produrli, un pacchetto di supporto invernale e un aumento della pressione sulla Russia, ha scritto Zelensky su X. L'altro grande tema di oggi è stata la guerra in Medio Oriente. Il governo svizzero ha confermato che venerdì a Lucerna ci sarà la firma ufficiale del memorandum di intesa tra Iran e Stati Uniti. La riapertura dello stretto di Hormuz è stata al centro delle discussioni dei leader riuniti in Francia nel tentativo di assicurare la tenuta e la buona riuscita dell'accordo. Intervenendo al G7, il presidente statunitense ha dichiarato che lo stretto di Hormuz sarà riaperto entro venerdì e che il testo integrale dell'accordo di pace sarà reso pubblico in una sede formale, senza specificare niente sui tempi e sui modi. Parlando con i giornalisti presenti al summit, poi Trump ha espresso chiaramente la sua frustrazione nei confronti del premier israeliano Benjamin Netanyahu, dicendo che quest'ultimo deve essere più responsabile nei confronti del Libano. Senza di me non esisterebbe Israele, ha detto Trump, perché nessun altro. Benjamin Netanyahu, dicendo che quest'ultimo deve essere più responsabile nei confronti del Libano. Senza di me non esisterebbe Israele, ha detto Trump, perché nessun altro presidente era disposto a fare quello che ho fatto io. Il premier israeliano aveva dichiarato ieri che non si ritirerà né dal Libano né da Gaza, ampliando le preoccupazioni già esistenti per un fallimento dei negoziati proprio sul fattore Libano, considerando che l'Iran ha posto come condizione anche il cessate il fuoco in Libano. Mentre i leader delle sette economie discutono, Israele sta continuando infatti a colpire il paese, dove da marzo quasi 4.000 persone sono state uccise. Anche Gaza sembra non essere minimamente sul tavolo delle discussioni in corso a Dayan, ma sia in Libano che nella striscia la situazione resta gravissima. Sentiamo da Evian Veronica Gennari.
7: La seconda giornata del G7 di Evian è quasi interamente dedicata alla situazione in Medio Oriente. Tra riunioni in cui si discute dell'accordo USA-Iran e tavole rotonde con i leader di Egitto, Emirati Arabi Uniti e Qatar, è ovvio che la riapertura dello stretto di Hormuz sia centrale nell'agenda del summit. Fuori dalla bolla in cui si svolge il vertice, a poche centinaia di metri dal Media Center, una scena particolare si crea però sulle rive del lago. Oxfam Francia, associazione umanitaria, organizza un'azione di protesta. Nel quadro verde delle rive di Evian, sotto stretta sorveglianza delle forze dell'ordine, sette attivisti di Oxfam indossano delle enormi maschere che rappresentano i leader del summit. Ci sono tutti: Donald Trump con il suo cappellino rosso, la premier italiana Giorgia Meloni, seduta accanto ai capi di Francia, Canada, Regno Unito, Giappone e Germania. I finti leader, vestiti in abiti eleganti, sono attorno ad un tavolo apparecchiato con bicchieri di acqua inquinata. Tra un brindisi e l'altro, Louis-Nicolas Jondot, membro di Oxfam, spiega il perché della protesta ai microfoni di Radio Popolare.
8: On se félicite de l'accord entre...
7: Accogliamo con favore l'accordo tra gli Stati Uniti e l'Iran, ma desideriamo richiamare l'attenzione sulla situazione in Medio Oriente, dove la crisi è ben lontana dall'essere conclusa. In particolare, lanciamo un allarme sulla situazione a Gaza, ma anche in altri paesi del Medio Oriente, come il Libano. Abbiamo documentato, infatti, che nella regione l'accesso all'acqua è deliberatamente preso di mira. Davanti ai leader marionetta, uno striscione nero mette in guardia sulla mancanza di acqua pulita. L'82% delle persone a Gaza non ha accesso all'acqua potabile, si legge. Il messaggio è ancora più forte nel momento in cui il G7 si tiene a Evian, dove si trova la sorgente dell'acqua più famosa di Francia. Penso che i dibattiti al G7 non stiano portando da nessuna parte. C'è un enorme interesse per quanto sta accadendo in Iran, anche e soprattutto per questioni economiche, ma si vede che la situazione a Gaza, nei territori palestinesi occupati e in Libano non è all'ordine del giorno.
4: Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.

0: Intanto, mentre in Europa si continua lentamente a discutere sulla messa al bando delle merci provenienti dalle colonie israeliane in Cisgiordania, in realtà, secondo un rapporto, una grande percentuale dei prodotti classificati come Israele, venduti sul mercato europeo come israeliani, arrivano proprio dalle colonie illegali. Sentiamo Riccardo Stoppa.
1: L'occupazione israeliana dei territori palestinesi si finanzia anche a suon di datteri, agrumi e tahina. E a finanziarla sono soprattutto i consumatori europei. È quanto emerge da uno studio della No Profit Global Eco, che ha passato in rassegna quasi 6.000 esportazioni israeliane verso l'Europa e il Regno Unito. Ne è saltato fuori un giro di 13 milioni di euro di prodotti agricoli freschi e lavorati, che provenivano dalla Palestina e dalla Siria, ma che portavano l'etichetta di prodotti israeliani. Quasi il 20% delle esportazioni prese in esame. Considerando poi che il report copre una piccola parte del miliardario export agroalimentare israeliano, la cifra potrebbe essere molto più alta. Per i produttori la questione è principalmente economica. Farli passare come prodotti israeliani riduce i dazi, visto l'accordo in vigore con Regno Unito e Unione Europea. Per il diritto internazionale, però, l'occupazione dei territori è illegale. Di conseguenza, un peperone palestinese non dovrebbe poter passare come israeliano. Spesso, però, i produttori non devono nemmeno cambiare l'indirizzo della loro azienda. Basta mettere l'etichetta del Made in Israel. Ai controlli, tanto, ci devono pensare i destinatari, che, come accusa Global Eco, sono complici di questo sistema in quanto non hanno mai sanzionato questo comportamento. E quelle volte che hanno negato ai produttori di far passare i loro prodotti come israeliani, Tel Aviv ha pagato di tasca sua per rimborsare alle aziende i dazi più alti. Più difficile è risalire all'origine di prodotti le cui aziende invece segnano indirizzi del tutto falsi o fuorvianti, come per esempio quelli di un magazzino o di un impianto di lavorazione. Israele, inoltre, non sanziona questo comportamento, sempre nell'interesse di reclamare come suoi i territori occupati. Finché c'è l'etichetta Made in Israel, vengono persino rilasciati i relativi certificati fitosanitari e di organicità, che in Europa non dovrebbero nemmeno valere. La tahina a marchio Ahdut, per esempio, viene venduta come prodotto biologico israeliano. Global Eco riporta però che i semi di sesamo con cui viene fatta vengono quasi esclusivamente da insediamenti in Cisgiordania. Sempre secondo il rapporto, gli avocado, i mango e gli agrumi della Yonatan vengono in gran parte dal Golan occupato e i datteri Hadi Kleim crescono tra Gerico e Ramallah. Pochi esempi di una lunga lista in cui ci sono anche peperoni, olio d'oliva ed erbe aromatiche. E pochi casi di un sistema che continua ad espandersi.
2: Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.

0: I leader del G7 oggi hanno diffuso una dichiarazione congiunta in cui chiedono una risposta forte e coordinata per affrontare i rischi per la sicurezza sanitaria derivanti dal ritorno dell'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo e in Uganda. Secondo la Croce Rossa, il picco dell'epidemia non è stato ancora raggiunto, ma anzi è ancora davanti a noi. Il responsabile delle operazioni della Federazione Internazionale della Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, Bruno Michon, ha detto oggi che è molto difficile sapere quando verrà raggiunto il picco, ma si teme che questa situazione possa protrarsi per un anno ancora prima che l'epidemia venga debellata. Secondo gli esperti, potrebbe rivelarsi l'epidemia peggiore di sempre. In esteri oggi vediamo il caso dell'Uganda. Valentina Bosoni ha raggiunto proprio in Uganda Giacomo Menaldo, Country Director di Emergency.
1: Allora, il livello di allerta nel paese è alto perché comunque essendo confinanti alla Repubblica Democratica del Congo, dove sta avvenendo un outbreak abbastanza importante, l'allerta rimane alta, soprattutto nei movimenti cross border, quindi le persone che si muovono da un paese all'altro. Ciononostante, il livello, diciamo, di preoccupazione è giustamente medio-basso, in quanto il governo ugandese è riuscito a mettere in piedi immediatamente tutta una serie di misure preventive, di misurazioni che hanno permesso la gestione fino a qua, direi, molto adeguata della situazione. Pensando che l'outbreak è stato dichiarato in entrambi i paesi il 15 maggio, ad oggi l'Uganda ha 19 casi confermati rispetto ai 710 della Repubblica Democratica del Congo. La diciamo, chiave di lettura di questa differenza di dato è da mettere nella immediata attivazione dei sistemi di sorveglianza ugandesi che hanno messo sotto sorveglianza sanitaria circa 800 persone subito dall'inizio e questo ha permesso innanzitutto di isolare i possibili sospetti e successivamente questo porta anche al monitorare gli eventuali positivi e immediatamente attivare protocolli di isolamento e anche di trattamento, tanto che oggi l'ultimo dato disponibile del Ministero della Salute, altre 2 persone sono guarite.
2: Quali altre misure di prevenzione e di sicurezza sono attualmente in vigore in Uganda?
1: Allora, l'Uganda ha chiuso i confini con il Congo, direi una settimana dopo l'inizio dell'outbreak. La chiusura dei confini non significa che sono stati messi dei muri, ma semplicemente sono state selezionate le persone in transito, ovviamente dando priorità a tutta la parte logistica, perché il Congo comunque fornisce un sacco di materiali importanti all'Uganda e in generale a tutto l'East Africa. E le persone che sono passate tramite quel confine, sono tutte state tracciate. E successivamente anche analizzate nel caso di sospetto.
2: E mi chiedo se l'epidemia o comunque le sue conseguenze hanno già avuto degli effetti sulla situazione già fragile dal punto di vista umanitario del paese.
1: Allora, qui bisogna fare un'analisi di contrasto. L'Uganda rispetto alla Repubblica Democratica del Congo ha un sistema sanitario più articolato e più, diciamo, reattivo, nonostante i vari gap che ci sono. L'Uganda sta reagendo bene appunto all'Ebola, perché appunto bisogna anche ricordarsi che è la 17ª epidemia che questi 2 paesi affrontano, quindi non è una cosa nuova. E negli anni l'Uganda è riuscita sempre a creare un sistema più reattivo e più funzionale. Io sono qua da 5 anni, questa è la mia terza epidemia di Ebola che mi vivo qui e vedo che ogni anno, ogni volta, ad ogni epidemia c'è un miglioramento del sistema di risposta.
3: Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.

0: Adesso andiamo negli Stati Uniti. Come sappiamo, Donald Trump tiene molto alla sala da ballo che sta facendo costruire alla Casa Bianca. Ci tiene così tanto che una buona parte di essa verrà pagata con le tasse dei contribuenti statunitensi. Sentiamo Roberto Festa.
1: Non doveva costare un centesimo di denaro del contribuente. Annunciando il progetto della sua imponente ballroom lo scorso marzo, Donald Trump aveva spiegato che la struttura da costruire sulle rovine dell'East Wing della Casa Bianca, che lui ha fatto abbattere, sarebbe costata 400 milioni di dollari e sarebbe stata appunto interamente finanziata con donazioni private. Aveva dichiarato Donald Trump: nessun contribuente pagherà un centesimo. Secondo un report del Washington Post, non è vero. Non è vero anzitutto che tutte le spese saranno a carico dei privati. Metà della spesa di costruzione della ballroom sarà sostenuta con soldi pubblici. Non è nemmeno vero che la ballroom costerà 400 milioni, ne costerà 600. E c'è un altro dettaglio non particolarmente positivo per l'amministrazione. Secondo il rapporto del Washington Post, i sei preventivi elaborati tra luglio 2025 e marzo 2026 dalla Clark Construction, l'azienda con sede nel Maryland che sovrintende al progetto, ecco appunto, questi sei preventivi erano di gran lunga superiori alla cifra di 400 milioni. Questo dunque significherebbe che nel momento in cui i funzionari dell'amministrazione parlavano di 400 milioni di dollari, sapevano che la cifra finale sarebbe stata più alta. Il progetto della Ballroom ha già suscitato molte critiche, polemiche, di cui abbiamo dato conto anche qui a Esteri. Difetti di progettazione, dimensioni faraoniche del progetto, completamente fuori scala rispetto alla struttura della Casa Bianca, in particolare il blocco centrale, quello degli appartamenti del presidente, che risulterebbe completamente schiacciato dalla ballroom. Ballroom che non è, diciamo, soltanto una sala da ballo. Ballroom è soprattutto il luogo dove organizzare eventi, incontri, cene ufficiali, che Donald Trump ritiene indispensabile. In ogni suo viaggio, ormai pensiamo a quello recente in Cina, Trump rimarca il fatto che all'estero hanno strutture di questo tipo che invece mancano all'amministrazione americana e che lui vuole dare all'America, agli Stati Uniti. La costruzione della ballroom fa del resto parte di un progetto assai più ambizioso di reinvenzione di Washington DC che il presidente americano sta appunto conducendo. C'è la